0: Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, se volete aprire le vostre Bibbie in Giovanni 21. Allora, ho mentito domenica scorsa, io ho detto che avremmo concluso questo libro oggi. Invece, mentre pregavo questa mattina, credo che il Signore mi ha fatto vedere che devo dividere questi ultimi passi in due messaggi, quindi oggi vedremo una parte e poi domenica davvero, prometto, concluderemo la Vangelo di Giovanni e poi, e poi si vedrà quale libro poi cominceremo. Allora, vogliamo leggere dal versetto 15. Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? E rispose: Certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse: Pasce i miei agnelli. Gli chiese di nuovo una seconda volta: Simone di Giona, mi ami tu? E gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse: Abbi cura delle mie pecore. Gli chiese per la terza volta: Simone di Giona, mi ami tu? Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto: Mi ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa. Sai che io ti amo. Gesù gli disse: Pasce le mie pecore. Vogliamo pregare. Signore, grazie che in questo incontro con Pietro, dopo la tua resurrezione, tu vuoi ancora compiere qualcosa nella sua vita. E Padre, io credo che tu vuoi compiere anche in noi qualcosa, nella tua chiesa oggi a Montebelluna, Signore. Che noi comprendiamo cosa significa amare te, come viene visto questo amare te, come anche il mondo riconoscerà che noi amiamo te. E Signore, fa che il marchio nella nostra vita, il segno che tutti potranno vedere, è quell'amore che abbiamo gli uni per gli altri. Così anche il mondo riconoscerà che noi siamo i tuoi discepoli. E lo chiediamo, Padre, nel nome di tuo figlio Gesù. Amen. Allora, questo momento è molto significativo e penso che avete capito già perché. Perché Gesù, prima di andare in croce, ricordate la storia, quando lui ha raccontato ai suoi discepoli: io adesso devo morire, devo lasciarvi, devo andare in un posto dove voi non potete seguirmi. E Pietro ha affermato il suo grande amore per Gesù e ha detto: io sono pronto anche a morire per te, Gesù. Giusto? E Gesù ha detto: davvero? Pietro, prima che viene l'alba, cioè prima che canta il gallo, tu mi rinnegherai tre volte. E quindi non è per niente che Gesù tre volte chiedi Pietro se lui ama Gesù. E anche qui, non, secondo me, non dobbiamo vedere questo come che Gesù è stato ucciso, Pietro lo rinnegò tre volte, adesso Gesù è risuscitato e come deve rivisitare questo peccato e mancanza nella vita di Pietro. O rinfacciarlo, no? Come: tu mi hai negato tre volte, mi ami, mi ami, mi ami. Io non lo vedo così, invece lo vedo come la restaurazione di Pietro. anche davanti ad altri discepoli, e anche secondo me, quando noi chiediamo al Signore perdono, il Signore ci perdona. A me la Bibbia lo dice, se noi confessiamo i nostri peccati a Lui, Egli è fedele e giusto di perdonarci e purificarci ogni peccato. Però secondo me anche per essere restaurati totalmente, il Signore vuole che anche noi riconosciamo quello che abbiamo fatto. Sapete che Dio non... cioè quando noi sbagliamo... avete mai avuto una persona che magari fa una cosa contro di te, ok? E magari dopo ti viene, guarda, ti devo chiedere scusa, però... vi è capito, magari avete detto, magari l'ho detto anche io, ti chiedo scusa, ma tu anche hai fatto questo. Secondo voi questa è una vera scusa? No. Sì, ho sbagliato, però tu mi hai fatto sbagliare. Quindi in realtà il sbaglio è tuo, giusto? Stiamo dicendo questo. Ti chiedo scusa, però tu anche 3 anni fa mi hai fatto quella cosa. Quindi in realtà è colpa tua, che io ho sbagliato. E secondo me Gesù vuole che Pietro realizza cosa è dentro il proprio cuore. Perché come ho detto prima, possiamo anche guardare nel Vangelo di Matteo, in capitolo 26. Tante volte noi pensiamo di essere qualcosa che in realtà non lo siamo. Noi pensiamo di essere più spirituali di quello che siamo. Pensiamo che noi amiamo il Signore magari più degli altri fratelli e sorelle nella Chiesa. E a volte il Signore ci deve un po' umiliare, dire, guarda Craig, non è così. Ah, tu domenica scorsa hai proclamato grandi cose, vedi come ti sei comportato questa settimana. Ma non perché il Signore ci vuole rinfacciare o ci vuole umiliare, ma vuole che noi vediamo le cose realmente. Vuole che noi comprendiamo veramente come l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 6, quando lui ha dichiarato, io so, e questo stiamo parlando dell'Apostolo Paolo, hanno fatto anche una chiesa per lui a Roma, giusto? Apostolo Paolo, un pezzo grosso, un santo, un uomo molto spirituale, lui ha dichiarato nel libro ai Romani, quindi al popolo italiano, lui ha dichiarato, io so ciò nella mia carne non dimora nessun bene. E di nuovo, nella Chiesa, nel cristianesimo nel mondo, no? Paolo, un santo, un uomo quasi perfetto. E Paolo ha dichiarato, fratelli romani, fratelli italiani, io so che in Paolo non c'è niente di buono. Tutto quello che è buono in me, me l'ha dato Gesù Cristo. Tutto quello che voi vedete in me, che è lodevole, che è buona, che è pura, che è santa, me l'ha dato Gesù. Ma in me, lui non ha detto dimora un po' di bene e poi il resto è marcio. No, lui ha dichiarato in me, non dimora nessun bene, tutto marcio. Come tutti voi altri sono morto nei miei falli e nei peccati e sono stato redento, lavato con il sangue di Cristo. E quindi anche Pietro, il Signore vuole portare che Pietro vede le cose come sono realmente. E secondo me è una lezione non solo per Pietro qui in Giovanni 21, ma per tutti i discepoli, incluso noi. Cioè, cosa significa amare Dio realmente? Solo dirlo con la bocca? Solo fare grandi proclami che noi siamo pronti a morire per Cristo? No. È un'altra cosa che poi vedremo. E qui nel Vangelo di Matteo, capitolo 26, in versetto 31, allora Gesù disse a loro, voi tutti questa notte sarete scandalizzati per causa mia. Perché sta scritto, per quoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sono risorto vi precederò in Galilea. Allora Pietro rispondendo gli disse: quando anche tutti si scandalizzassero per causa tua, io non mi scandalizzerò mai. Allora, cosa sta dicendo? Ricordiamo che questo è il momento prima della morte di Cristo, quindi Gesù è solo con gli intimi discepoli, gli undici, Giuda non c'è. E Pietro, in poche parole, dice: gli altri dieci, Signore, questi magari, anche mio fratello Andrea, magari loro si scandalizzeranno, magari loro si vergogneranno di te, ma io mai. Perché io sono Pietro, la Chiesa è fondata su di me. Io ti amo di più. E lui non si ferma solo là, va oltre. Gesù gli disse: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Pietro, tu credi di essere così spirituale? Tu vieni in chiesa, alzi le mani, alleluia, Signore, ti amo. Ma in realtà tu poi, il giorno dopo in fabbrica, rinnegherai anche di essere un credente. Ma Pietro è convinto, qui in versetto 35, Pietro gli disse: anche se dovesse morire con te, non solo, Signore, non ti negherò in fabbrica domani mattina, io sono pronto anche a morire in fabbrica per te. E non solo lui era convinto di questo, anche se dovesse morire con te non ti rinnegherò, lo stesso dissero anche tutti i discepoli. Quindi anche loro erano convinti che avevano questo grandissimo amore per Gesù, che erano pronti anche a dare la propria vita in sacrificio per non rinnegare la loro fede in Lui. E tornando in Giovanni 21, Gesù ci insegna qua che se noi amiamo il Signore davvero, allora ci sarà un frutto in questo. Ci sarà una vita, cioè avrà conseguenze nella nostra vita. E le conseguenze saranno magari sorprendenti per alcuni, perché Gesù non dice: se mi ami, farete un cattedrale per la mia gloria a Montebelluna, farete un duomo più grande di quello di San Pietro per la gloria di Dio, o farete un monumento con scritto grandissimo Gesù è grande, o io amo Gesù. Cosa ha dichiarato Gesù a Pietro? Cos'è la dimostrazione, Pietro, che tu mi ami? Tu dichiari di amarmi, ma se mi ami davvero, pasci i miei agnelli. Tu mi ami, fratello, sorella, devi amare i fratelli nella tua comunità. Tu devi amare i fratelli anche delle altre comunità. Tu devi amare i tuoi vicini di casa. Tu devi amare i colleghi di lavoro. E quindi lui dice: mi ami, Pietro? Pasci, quindi dai da mangiare. E Gesù usa diverse parole qua: i miei agnelli, quindi le mie piccole pecore, dai da mangiare. Se tu mi ami, Pietro, non gridare in chiesa che mi ami con la bocca, ma prendi cura dei nuovi credenti che hanno fede in me. Prendi cura dei piccoli, dagli la mia parola, dargli incoraggiamento, preghi per loro, aiutali di crescere e diventare maturi, se mi ami. E gli chiesi una seconda volta: Simone di Giona, mi ami tu? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. E Gesù disse: abbia cura delle mie pecore. Questa è una parola diversa del sfamare o pasce, e curare, badare, vegliare sulle mie pecore. Quindi dai da mangiare i piccoli credenti, i nuovi credenti che possono crescere. Poi la seconda cosa, se mi ami, fai guardiano, cura, no? Ricordate Caino, quando Dio ha chiesto a Caino: dove è Abele, dove è tuo fratello? Cosa ha risposto Caino? Sono io custode di mio fratello? Ah, ma pensavo che il pastore era suo compito di essere custode dei fratelli del Monte Bellura. Sbagliato! Ognuno di noi siamo custodi dei nostri fratelli. Beh, guarda quel fratello quello che combina. E magari il pastore prenderà cura. Ma se tu vedi, vai a prendere cura tu. Magari il Signore ti ha messo là per vedere quel bisogno, quella necessità. Anche quel bisogno di magari riprendere o insegnare un fratello, sempre nell'amore, in umiltà. Ah, il pastore prenderà cura. E il pastore deve prendere cura. Ma in un certo senso tutti noi credenti siamo chiamati di pascere le pecore di Dio. O siamo discepoli o stiamo discepolando. E io credo biblicamente che se tu sei credente già da qualche anno, allora c'è qualcuno che è appena entrato nella chiesa che conosce meno la parola di te. È giusto o sbagliato? Quindi là c'è una persona che tu puoi incoraggiare, magari fare una telefonata, magari andare a visitarli ogni tanto, leggiamo, hey, perché non ci troviamo una volta alla settimana a leggere la parola insieme, a pregare insieme? Questo è fare discepoli, non è solo mio compito, siete d'accordo? È il compito di ogni credente l'edificazione della Chiesa. Ed è quello che Gesù vuole comunicare a Pietro. Pietro, amare me non solo dire a alta voce che mi ami, la vera dimostrazione che mi ami è come tratti i tuoi fratelli e sorelle. Come ti comporti con loro? E Gesù in versetto 17 gli chiese per la terza volta: Simone di Giona, mi ami tu? Pietro si rattristò per la terza volta gli avesse chiesto: mi ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che ti amo. E Gesù disse: pasce le mie pecore. Quindi qui parla di pecore mature. Prima Gesù ha detto: abbi cura, vegli sulle mie pecore, vegli sui fratelli, proteggi i tuoi fratelli. E qui dice: dai da mangiare i tuoi fratelli, preghi per loro, semina la parola di Dio nella loro vita. È il compito di ognuno di noi. Perché vedete, come noi ci comportiamo con gli altri figli di Dio, in realtà è una dimostrazione dell'amore che abbiamo per il Signore. E vi farò vedere biblicamente, perché questo stesso apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, dice che questa è l'evidenza che noi siamo passati dalle tenebre alla luce. Questa è l'unica prova che noi siamo passati dalla morte alla vita, che noi abbiamo amiamo la fratellanza. Anche in Atti 9, versetto 4, conoscete la storia, quando l'apostolo Paolo è sulla strada per Damasco per arrestare i credenti in Gesù, per fargli del male. E Paolo viene colpito, cade dal suo cavallo e vede questa luce, e una voce che parla di questa luce, che dichiara: Saul, Saul, perché mi perseguiti? Conoscete questo passo, giusto? Ah, perché Paolo stava perseguendo Gesù? Sì. Lui stava perseguendo i figli di Dio. Io penso che tutti noi che siamo genitori, noi comprendiamo questo concetto, no? Se uno ti dà un pugno in naso, ti arrabbi, giusto? Confessiamo. Se qualcuno ti dà un pugno in naso, ti arrabbi. Ma se qualcuno dà un pugno al naso di tuo bambino? O tua figlia? Non so, forse mi perderò la conversione in quel momento. È molto peggio, giusto? Se uno fa male a te, sì, rimani male, però magari lo subisce. Uno fa male ai tuoi figli? Gesù a Paolo diceva: tu stai facendo male ai miei figlioli, tu stai persecutando me, Dio, perché quelli sono la pupilla del mio occhio. Tu stai cercando di mettere il dito nel mio occhio e io non permetto a nessuno di toccare il mio occhio. Quelli sono i miei figlioli. Anche nel Vangelo di Matteo, in capitolo 26, anche una parabola, una storia che sicuramente conosciamo tutti quanti, o in 25, scusate, in Matteo 25, versetto 31. Ora, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria. E tutta la gente sarà radunata davanti a lui, ed egli separerà gli uno dei altri come il pastore separa le pecore dei capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Poiché ebbe fame, mi deste da mangiare, ebbe sete, mi deste da bere, forestiero mi accoglieste, ignudo mi rivestiste, fu infermo e mi visitaste. Perdonatemi se faccio macello con la vostra lingua. Fu in prigione e venisti a trovarmi. Allora i giusti risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, o ti abbiamo dato da mangiare, o setato, o ti abbiamo dato da bere, e quando ti abbiamo visto forestiero, o ti abbiamo ospitato, o in nudo, o ti abbiamo rivestito, e quando ti abbiamo visto infermo o in prigione, e siamo venuti a visitarti? E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico, in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, non il mondo. Noi nella Chiesa dobbiamo fare anche bene a quelli nel mondo, i non credenti. Ma qui Gesù parla di come noi ci siamo comportati con i fratelli. Quando voi avete fatto questo a un fratello, l'avete fatto a me. Allora egli dirà ancora a coloro che saranno a sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli. Noi crediamo nell'inferno perché Gesù ha dichiarato che c'è l'inferno. Tutti quelli che respingeranno l'offerta della salvezza in Cristo Gesù andranno all'inferno, non necessariamente perché Dio li manda all'inferno, ma perché loro hanno respinto l'unico mezzo della loro salvezza dall'inferno. È chiaro il concetto? Perché parliamo con la gente: se Dio è amore, Dio è buono, come puoi mandare uno all'inferno, un luogo di tormento eterno? Ma in realtà gli uomini scelgono di andare all'inferno respingendo l'offerta di salvezza in Cristo. È come che tu stai negando in mezzo al mare e Dio ti offre la barca, dice: sali dentro Gesù, sarai salvato. E tu dici: no, ce la faccio io. Io faccio 4 Ave Maria, io ce la faccio arrivare in terraferma. O prego a questo, o faccio quest'altro. È l'orgoglio dell'uomo che respinge il sacrificio di Cristo. Non ho bisogno del sacrificio che tu hai provveduto. E anche qui Gesù parla con questi capri. Poiché ebbe fame, non mi deste da mangiare, ebbe sete, eccetera, eccetera, eccetera. E notate in versetto 44 come rispondono. Allora anche questi risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, eccetera, eccetera. Notate come, cioè, come riconoscono Gesù. Come lo chiamano? Signore, Signore Gesù. Magari vanno anche in chiesa. Loro chiamano Gesù Signore. Allora egli risponderà a loro, versetto 45, dicendo: in verità vi dico, in quanto che non avete fatto uno di questi minimi, non avete fatto neppure a me. E questi andranno nelle pene eterne e giusti nella vita eterna. Allora qui magari qualcuno potrebbe chiedere, allora Gesù sta dicendo che siamo salvati per le opere, giusto? Le pecore hanno fatto le opere buone, saranno salvati, avranno la vita eterna. I malvagi non hanno fatto niente e saranno persi. Giusto? Sbagliato. Gesù non sta dicendo che uno è salvato perché ha fatto queste opere, ma quello che lui sta dicendo è che siamo salvati davvero, ci sarà un frutto nella nostra vita. Giusto? Noi siamo salvati per grazia. La Bibbia è chiara su questo. Non abbiamo meritato la salvezza, Cristo ha dato liberamente la sua vita per noi. Quando noi crediamo in Lui, i nostri peccati sono perdonati, passiamo dalla morte alla vita. Però questa parabola delle pecore e dei capri è che uno che ha sperimentato una vera salvezza, una vera conversione, ci sarà anche una vita che corrisponde a questa questa opera eterna che Dio ha fatto nella propria vita. È chiaro? Noi non siamo salvati perché diamo cibo ai poveri o perché non diamo cibo ai poveri. Ma se siamo veramente convertiti a Cristo, la nostra vita avrà un frutto reale. Nel quotidiano si vedranno i frutti. Giriamo adesso nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, in versetto 14. E questo è scritto dallo stesso apostolo Giovanni che ha scritto il Vangelo di Giovanni. E in versetto 14 lui dichiara: noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il fratello rimane nella morte. Giovanni sta dicendo a noi di Montebelluna, fratelli e sorelle di Montebelluna, noi sappiamo, c'è la prova, l'evidenza che noi siamo passati dalla morte, dai nostri peccati, alla vita, e che noi amiamo gli altri credenti. Non è perché noi gridiamo alta voce alleluia, gloria a Dio. Non è perché abbiamo fatto una statua, un pellegrinaggio, abbiamo fatto chissà che cosa. Ma è una cosa molto terra terra, una cosa molto quotidiana. Noi sappiamo, quindi noi abbiamo la certezza di essere passati dalla morte alla vita se noi amiamo i fratelli. E continuiamo a leggere. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. Quindi quando qualcuno dice no, io sono una persona per bene, non ho mai ammazzato nessuno, li porti a questo versetto. Se hai mai odiato qualcuno, per Dio tu sei omicida. Tu magari non l'hai fisicamente uccisi, ma tu nel tuo cuore volevi ucciderli. Tu li odiavi. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. Voi sapete che nessuno omicida ha la vita eterna dimorante in sé. E Giovanni ha scritto questa lettera alla Chiesa, lui non ha scritto questa lettera al mondo. Il Vangelo è scritto per tutto il mondo, ma questa è una lettera scritta alla Chiesa, ai fratelli. E dice, fratelli, non vi ingannate. Tu non puoi odiare un fratello, anche in un'altra chiesa, e dire che ami Dio, perché non è così. Sei ingannato. E la vita eterna non dimora in quella persona. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio, versetto 16. Perché Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. E di nuovo, noi non diamo la nostra vita per essere salvati. È chiaro questo? Però Giovanni sta dicendo, se siamo salvati, ci sarà una prova, un frutto. Come un albero, un melo, non puoi portare pere, è impossibile. Quindi un figliolo di Dio, una figliola di Dio, deve portare un certo frutto. Se non viene questo frutto, vuol dire che in realtà loro non sono un fratello o una sorella. Sì, vanno in chiesa, sanno dire pace, sanno dire gloria al Signore, sanno saltare, gridare. Ma se il nostro cristianesimo non è nei fatti, allora dovremmo esaminare la nostra vita. Quindi come Gesù ci ha dato l'esempio di dare la sua vita quando non lo meritavamo, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. E questo non è scritto solo a me, il pastore, a tutti i fratelli. Di dare la nostra vita in sacrificio per gli altri nella Chiesa. Poi versetto 17. Ma se uno dai beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Quindi di nuovo un pratico. Gesù ha detto io ho fame e tu mi hai data da mangiare. Non siamo salvati per questo, ma è un frutto di una vita cambiata dall'amore di Dio. Poi versetto 18, figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. Giovanni sembra che scrive la Chiesa di oggi. Perché anche nella Chiesa moderna adesso c'è questa moda, e io non voglio dire che è sbagliato di fare tipo concerti di lode, però tante volte no, ci sono questi grandi raduni, 5, 10, 1000 persone che lodano il Signore, e di nuovo non sto dicendo che è sbagliato di fare questa cosa. E io parlo specialmente della Chiesa negli Stati Uniti, che la Chiesa secondo me è un po' troppo concentrato su se stesso, no? Credenti vanno a questi raduni, 5000 persone, saltano, gridano, siamo prosperi, Dio ci sta benedicendo, alleluia, alleluia. Cioè, come che l'oggetto, cioè il punto principale del mondo siamo noi, ma il punto principale del mondo è Dio. Ma a volte purtroppo c'è questo cristianesimo Babbo Natale, no? Che Dio è solo lì da darci caramelle tutti i giorni, che Dio esiste solo per servire noi. Invece noi della Chiesa siamo chiamati di essere le sue mani, di essere i suoi piedi. È anche bello lì nella parabola delle pecore e capri che i credenti, i veri credenti, hanno detto: Signore, ma noi quando abbiamo servito te? Non siamo neanche accorti. Ma come? Quando ho preso quel barbone, l'ho dato un po' di vestito, l'ho dato da mangiare, quando ho aiutato quella persona, quando ho visitato quella sorella all'ospedale, eri tu? Sì, ero io. E Paolo scrive nei Ebrei, dice che alcuni di noi neanche senza sapere abbiamo avuto visite dei angeli. E poi in capitolo 4, sempre in questa prima lettera di Giovanni, versetto 20 e 21, se uno dice io amo Dio e odio il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che ha visto, come puoi amare Dio che non ha visto? E questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Chi ama Dio ama anche il proprio fratello. E qui Giovanni solo sta ripetendo quelle ultime discorso che Gesù ha fatto con lui, con Pietro, con gli altri discepoli quando stava per essere crocifisso. Il mondo vi riconoscerà per l'amore che avete l'uno per l'altro. Il mondo. Noi viviamo in Nord Italia. Nord Italia riconoscerà che noi siamo veri figli di Dio per l'amore che abbiamo l'uno per l'altro. E io penso che il Signore, questa lezione che voleva comunicare a Pietro e anche agli altri discepoli, non solo Pietro, e anche a noi questa mattina. Perché è facile dire che amiamo il Signore. Ma il nostro amare deve esternarsi verso gli altri. E come abbiamo già letto, Giovanni ha detto, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita. Perché la vita dimostra che abbiamo veramente avuto questo incontro rivoluzionario con il Dio vivente. Abbiamo ricevuto la grazia di Dio, l'amore di Dio, il perdono di Dio, la vita eterna. E quindi se è vero, allora la nostra vita dovrebbe dimostrare questo fatto. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. A Corinto, Paolo trovò il suo da fare. Le condizioni spirituali della Chiesa non erano certo delle migliori e l'Apostolo dovette in un certo senso riorganizzarla, ristabilendovi i saldi principi evangelici che dovevano regolarne la disciplina. Rimase a Corinto 3 mesi, durante i quali fece portare a termine da parte della Chiesa locale e delle altre chiese disseminate nella Caia la colletta in favore dei credenti poveri di Gerusalemme. Poi furono scelti alcuni fratelli perché l'accompagnassero in Giudea con il denaro raccolto. I suoi avversari sarebbero stati ben felici di trovare in questo fatto un pretesto per accusarlo di disonestà o di perseguire interessi personali, ma Paolo seppe agire con la massima prudenza e irreprensibilità. Nei piani di Paolo vi era per prima cosa il viaggio a Gerusalemme con il denaro delle collette e subito dopo un viaggio missionario in Spagna, durante il quale contava di fare una sosta a Roma. Prima di lasciare Corinto, scrisse una lettera ai credenti di Roma per informarli del suo desiderio di andare a trovarli quanto prima. Paolo non era mai stato a Roma, ma dai saluti che troviamo in fondo alla lettera comprendiamo che conosceva diversi membri di quella comunità cristiana. L'Apostolo volle farsi precedere a Roma da una lettera per creare in anticipo un'atmosfera di affettuosa comunione fra lui e quei credenti, così da rendere la sua successiva visita di maggiore benedizione reciproca. L'attrice del messaggio fu una certa Febe, una diaconessa che doveva recarsi nella capitale imperiale per motivi personali. La lettera ai Romani è senz'altro la più completa e profonda fra le lettere di Paolo e costituisce un documento basilare per la fede cristiana. L'Apostolo vi espone la dottrina fondamentale della salvezza per grazia mediante la fede, mettendo in rilievo che ogni uomo è un trasgressore della santa legge di Dio, sia che i principi di questa legge li abbia avuti soltanto impressi nel cuore, come i pagani, sia che abbia potuto disporre delle sacre scritture, come il popolo ebraico. Illustra nei particolari la radicale trasformazione che la nostra relazione con Dio subisce a opera della fede personale in Gesù Cristo, cioè una vita completamente nuova, in cui primeggia una gioiosa sottomissione alla volontà di Dio. Rileva quindi lo stato di incredulità di Israele di fronte alla grazia di Dio, ma precisa che questo atteggiamento negativo non durerà per sempre. La nazione sarà conservata nonostante tutto e un giorno giungerà a riconoscere il Messia per tanto tempo rigettato. Esorta i lettori a vivere la vita cristiana nella sua pienezza, in sottomissione alle autorità costituite e nell'amore reciproco, invitando i più forti a essere d'aiuto e sostegno ai più deboli. Parla dei suoi progetti per il futuro e infine raccomanda ai fratelli di Roma la diaconessa Febe perché l'assistano in ogni suo eventuale bisogno. Dopo questo si preparò a compiere il viaggio per Gerusalemme. In un primo tempo aveva pensato di raggiungere la Siria via mare, ma poi, avendo saputo che dei giudei gli avevano teso delle insidie, preferì salire in Macedonia e compiere un lungo giro. Con lui vi erano diversi fratelli appartenenti alle varie chiese che avevano contribuito alla colletta in favore di Gerusalemme. Paolo e i suoi compagni passarono da Filippi. Qui si incontrarono col medico Luca e trascorsero la Pasqua. Poi andarono a Troas in compagnia di Luca, che da questo momento seguirà sempre Paolo nei suoi viaggi. Il giorno prima di lasciare Troas, una domenica sera, Paolo e gli altri credenti si radunarono in una sala al terzo piano di una casa. Paolo parlò a lungo e il suo discorso si protrasse fino a tarda ora. A mezzanotte l'Apostolo predicava ancora e un giovinetto di nome Eutico, che si era seduto sul davanzale di una finestra, finì per addormentarsi. A un tratto si mosse inconsciamente nel sonno e precipitò dal terzo piano. Fu raccolto cadavere fra la costernazione di tutti, ma Paolo, che era sceso con gli altri a vedere, prese il fanciullo fra le braccia e disse: «Non vi sgomentate, perché l'anima sua è in lui». Eutico infatti tornò in vita e tutti furono consolati. Paolo rientrò nella sala di sopra e prese la santa cena con i fratelli. Infine, dopo aver parlato ancora fino all'alba, partì dalla città. I suoi compagni di viaggio l'avevano preceduto via mare fino ad Assos,
dove Paolo li raggiunse a piedi dopo circa una giornata di cammino. Da Assos partirono tutti insieme per Mileto, giungendovi il giorno seguente. La città di Efeso non era molto lontana, ma Paolo desiderava arrivare quanto prima a Gerusalemme e aveva deciso di non compiere deviazioni. Perciò, volendo rivolgere alcune raccomandazioni ai credenti efesini, mandò a dire agli anziani di quella chiesa che lo raggiungessero a Mileto. Quando arrivarono, tenne loro un accorato discorso. Richiamò alle loro menti il tempo trascorso insieme, ricordò come si fosse sempre adoperato fedelmente nella predicazione della parola del Signore e li informò che era diretto a Gerusalemme. Non sapeva con precisione che cosa lo attendesse laggiù, ma lo Spirito Santo sembrava avvertirlo che da quel momento in poi avrebbe incontrato molte tribolazioni e che sarebbe stato anche imprigionato. Li esortò a essere dei fedeli pastori del gregge di Dio, così da proteggerlo contro i nemici che avrebbero fatto di tutto per disperderlo. Citò a modello la propria attività al servizio del Signore,

lui, soprattutto perché Paolo, fra le altre cose, aveva annunciato che non l'avrebbero più rivisto. Poco dopo l'accompagnarono alla nave che doveva fargli proseguire il viaggio e lo salutarono definitivamente.

Nonostante il pericolo che presagiva, Paolo era sempre deciso a proseguire il suo viaggio fino alla meta. Lo Spirito Santo gli aveva fatto capire che a Gerusalemme l'aspettavano catene e afflizioni, ma questo non era valso a sgomentare l'Apostolo, il cui desiderio più ardente era quello di veder finalmente rimossa la barriera che separava ancora i cristiani ebrei dai cristiani gentili. A Gerusalemme i giudaizzanti erano molti e si rifiutavano di accettare come fratelli i credenti gentili se questi non erano pronti a sottoporsi ai riti ebraici. Paolo sperava che la sovvenzione delle chiese gentili servisse a migliorare i rapporti fra i due rami della chiesa primitiva. Il libro degli Atti descrive dettagliatamente questo viaggio di Paolo dall'Europa alla Palestina. Troviamo che sostò brevemente a Cos, a Rodi, a Patara, di cui prese una nave diretta in Fenicia e dopo aver costeggiato l'isola di Cipro giunse a Tiro. Dovendo fermarsi a Tiro qualche giorno in attesa della nave che l'avrebbe condotto a Cesarea, Paolo ne approfittò per avere un po' di comunione con i fratelli locali. Prima di partire andò con loro in riva al mare per pregare, poi li salutò e si imbarcò di nuovo con i suoi compagni. Si fermarono un giorno anche a Tolemaide, dove si incontrarono con i membri della chiesa locale. Quindi, salpati nuovamente, arrivarono a Cesarea. A Cesarea ricevettero ospitalità in casa di Filippo, l'evangelista, uno dei 7 uomini prescelti ai primordi della chiesa per provvedere all'assistenza dei credenti bisognosi di Gerusalemme. Filippo aveva 4 figlie nubili che profetizzavano. Erano a Cesarea da vari giorni quando dalla Giudea arrivò il profeta Agabo, lo stesso che alcuni anni prima, ad Antiochia, aveva predetto una grave carestia in tutto il mondo durante l'impero di Claudio. Agabo prese la cintura di Paolo e con essa si legò mani e piedi, dicendo: «Ecco ciò che dice lo Spirito Santo. L'uomo a cui appartiene questa cintura sarà legato in questo modo dai giudei di Gerusalemme e sarà dato nelle mani dei gentili». A queste parole, i compagni di viaggio di Paolo e i credenti di Cesarea cominciarono a pregarlo di non andare a Gerusalemme. Ma Paolo rispose: «Che cosa fate, piangendo così e spezzandomi il cuore? Io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù». Vedendo che era deciso a proseguire e che le loro accorate esortazioni non servivano a dissuaderlo, rinunciarono a insistere oltre e dissero: «Sia fatta la volontà del Signore». Più tardi, ultimati i preparativi per il viaggio, Paolo e i fratelli che l'avevano seguito dall'Europa partirono per Gerusalemme in compagnia di alcuni credenti di Cesarea. Giunti in città, gli uomini di Cesarea lo presentarono con i suoi compagni a un certo Mnasone, un fratello di Cipro, il quale li ospitò in casa sua. I fratelli di Gerusalemme accolsero Paolo con gioia. Il giorno dopo il suo arrivo si incontrò con Giacomo e gli altri anziani della chiesa, ai quali consegnò il frutto della colletta fra le chiese gentili in favore dei credenti poveri di Gerusalemme. In questa occasione stupì quanti l'ascoltavano con il racconto delle cose meravigliose che Dio aveva operato durante il suo ministero fra i gentili. E tutti lodarono il Signore, riconoscenti che per mezzo dei suoi servitori consentisse una così rapida espansione dell'Evangelo della salvezza. Per comprendere meglio gli avvenimenti successivi, è bene ricordare che nella chiesa di Gerusalemme si erano introdotte diverse persone di tendenze farisaiche. Costoro avrebbero voluto limitare il cristianesimo a una setta giudaica ed erano i principali responsabili dei contrasti e delle difficoltà fra le quali Paolo aveva dovuto dibattersi. Erano stati loro a inviare alle chiese gentili gli uomini che avevano tentato di distogliere i nuovi credenti dalla predicazione di Paolo. Volevano cioè imporre ai neoconvertiti il giogo della legge mosaica e pur di raggiungere il loro scopo non avevano esitato a calunniare e a diffamare l'Apostolo in mille maniere. È probabile che questi individui avessero riconosciuto in Gesù il Messia, divenendo nominalmente dei cristiani pur senza essere dei veri.

veri credenti, altrimenti non si spiegherebbe il loro atteggiamento. Con le loro convinzioni, infatti, mostravano di non attribuire al sacrificio di Cristo valore sufficiente a riscattare i peccati di quanti si davano a Lui. Questi giudaizzanti avevano purtroppo buon gioco con i membri più deboli della Chiesa di Gerusalemme, perché riuscivano a influenzarli abbastanza facilmente servendosi dello spirito nazionalistico sempre vivo fra gli ebrei. Gli anziani che ricevettero Paolo erano a conoscenza del grave problema che turbava la Chiesa, perciò gli dissero: «Fratello, tu sai che ci sono migliaia di giudei che hanno creduto e tutti sono zelanti nell'osservare la legge. Ora sono stati informati che tu insegni a tutti i giudei che si trovano fra i gentili ad abbandonare Mosè, dicendo loro di non far circoncidere i loro figli e di non seguire le antiche consuetudini». Questa era una delle calunnie sparse sul conto di Paolo. Egli infatti, pur sapendo che la salvezza si ottiene per la grazia di Cristo e non per la legge mosaica, non aveva mai incitato i giudei ad abbandonare la loro legge. I capi della Chiesa spiegarono all'Apostolo che la notizia del suo arrivo avrebbe forse potuto causare delle difficoltà fra i cristiani di Gerusalemme. Perciò gli consigliarono di conformarsi pubblicamente a un certo rito della legge per dimostrare ai credenti più deboli che egli non avversava incondizionatamente le prescrizioni mosaiche, come invece sostenevano i suoi denigratori. Paolo accettò di buon grado, perché il suggerimento corrispondeva pienamente ai principi che avevano sempre regolato il suo ministero, quelli cioè di essere giudeo fra i giudei e gentile fra i gentili, per condurre alla salvezza il maggior numero possibile di anime. Non si trattava di un compromesso perché, pur comportandosi da giudeo, non tralasciava nemmeno per un momento di affermare che la salvezza sia unicamente per grazia, mediante la fede. Mostrandosi rispettoso della legge, avrebbe evitato di offendere i fratelli più deboli, per i quali un suo atteggiamento sprezzante nei confronti della legge stessa avrebbe costituito un inciampo nel cammino spirituale. Paolo preferì perciò adeguarsi alle cerimonie ebraiche, benché per lui non avessero ormai più nessun valore o importanza.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentano. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

brano della Bibbia ha queste parole: poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, e vidi i morti che stavano ritti davanti al trono, e i morti furono giudicati secondo le loro opere. Oggi, amici ascoltatori, vorrei farvi considerare questa scena solenne, il gran trono bianco. Colui che è seduto sul gran trono bianco come giudice è lo stesso che è seduto ora nella gloria alla destra di Dio e vi è presentato come Salvatore. Il Dio ha pronunziato a suo riguardo il seguente decreto: affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Nessuno dunque può sfuggirvi, ma il fatto che vi riguarda è se voi piegherete le ginocchia davanti a Lui ora, nel tempo accettevole, nel giorno della salvezza, o se invece sarete forzato di umiliarvi davanti a Lui quando si presenterà come il vostro giudice sul suo trono. Umiliatevi dinanzi a Lui ora. Vi invitiamo con tutto il cuore, amici, a compiere questo, giudicando voi stesso e prendendo il posto di peccatore. Guardate a Lui come al Salvatore, all'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Allora non verrete in giudizio, ma per la fede in Lui passerete dalla morte alla vita. Se lo rifiutate come Salvatore, disprezzando la grazia di Dio che promette la vita eterna a tutti quelli che credono in Lui, dovrete conoscere un giorno il suo giudizio eterno. Ad un tempo riconoscerete che Egli è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Che alternativa terribile, amici ascoltatori. Venite al Salvatore oggi stesso, mentre Egli può essere trovato, mentre Egli vi tende la mano per salvarvi. Rispondete al suo appello di grazia, ricevendolo come vostro Salvatore, per mezzo della fede in Lui e nella sua opera, e passerete dalla morte alla vita. Oggi, amici ascoltatori, vi è offerta gratuitamente questa salvezza, questa vita eterna. Cosa ne farai tu? La trascurerai? A te la scelta, ma sappi che un giorno dovrai renderne conto.

Una domenica sera un contadino stava dando come di solito il foraggio al suo bue. L'animale riconoscente si mise a leccare il braccio del padrone. Questa manifestazione di gratitudine da parte di un animale muto colpì il contadino e raggiunse la sua coscienza. Qualche ora prima, infatti, egli aveva udito una meditazione su questo testo biblico. Il bue conosce il suo possessore e l'asino la grebbia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Queste parole gli ritornarono in mente e ne fu spaventato e disse fra sé: quanto è vera la parola di Dio, il mio bue mi riconosce e mi ringrazia. Io invece non ho riconosciuto il Signore, perché non ho mai prestato attenzione a ciò che egli mi diceva. Fino ad ora sono vissuto senza di lui. E profondamente commosso nelle sue riflessioni, quell'uomo si umiliò davanti al Signore e trovò in Gesù, come povero e pentito peccatore, la salvezza, la pace e il perdono di tutti i suoi peccati per mezzo della fede in lui. Tu, amico o amica che mi hai ascoltato, hai mai considerato se conosci veramente il Signore Gesù come il tuo personale salvatore? Se non l'hai fatto, se non l'hai mai fatto prima d'ora, pentiti e credi in Lui con tutto il cuore e avrai in dono la vita eterna.

Molti anni fa, una donna, amante dei piaceri di questo mondo, se ne stava una sera sola in camera sua. Aveva appena acceso il lume ad olio, quando questo si spense bruscamente. La donna allora disse ad alta voce: «Non c'è più olio nella lampada!» Queste parole, pronunciate nell'oscurità della camera, sembrarono ripercuotersi nelle pareti, fino in fondo al suo cuore. La parabola delle 10 vergini le tornò in mente ed ella pensò soprattutto alle vergini stolte di cui è detto: le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute insieme con le loro lampade avevano preso dell'olio dei vasi. Venne lo sposo e quelle che erano pronte ed entrarono con lui nella sala delle nozze e l'uscio fu chiuso. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Queste parole la colpirono vivamente e non se la poteva scacciare dalla mente. Si chiedeva sempre: che ne sarà di me quando il Signore verrà, se non ho nel mio cuore l'olio della vita e dello Spirito Santo? Dirà anche a me: io non ti conosco? Spaventata, si mise a pregare, cosa che non aveva mai fatto prima. Gridò al Signore nella sua angoscia profonda e non ebbe tregua né riposo finché il Signore le ebbe procurato la pace per la fede in Lui e nella sua parola, e poté così conoscere e sperimentare il perdono e il dono della vita eterna. Che benedizione quando una creatura si pente e crede in Dio. Tuo amico, tua amica, hai la certezza della vita eterna? I tuoi peccati sono tutti perdonati? Se vuoi avere pace, se vuoi veramente avere certezza in un mondo di incertezza, credi in Gesù e avrai in dono la vita eterna.

Alcuni anni fa un'automobile trasportava a grande velocità 5 giovani verso un ballo pubblico, attraverso una foresta vicino alla frontiera del nord della Francia. Improvvisamente sorse dal folto della foresta un cinghiale che si precipitò incontro al veicolo. Il colpo fu terribile. La bestia fu uccisa. L'automobile, squanquassata, rotolò lungo la scarpata e cadde nel fiume. Più tardi furono raccolti 5 cadaveri, tutti gli occupanti della vettura. Così, senza neppure essersi accanita sulle sue vittime e straziarli, quell'animale selvaggio fu causa di 5 lutti dolorosi. Amici, ma che dire delle devastazioni del peccato introdotto in questo mondo dalla disubbidienza di Adamo? Infatti la scrittura dice che la morte è passata a tutti gli uomini, in quanto che tutti hanno peccato. Essa sorge improvvisamente visitatrice fatale davanti a quelli che afferra fino al giorno del giudizio. Ascoltatore, ascoltatore inconvertito, bada bene di non essere devastato da un cinghiale della foresta. Ascolta l'avvertimento divino, il quale dice: è imposto agli uomini di morire una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Oggi tu puoi venire a Gesù e trovare presso Gesù il perdono, la pace, la vita eterna, per mezzo della fede sul sacrificio che egli ha compiuto per te. Non ha egli fatto col suo sacrificio l'abolizione del peccato? Non ha egli fatto la pace per mezzo del sangue della sua croce? La Bibbia dice che egli è la risurrezione e la vita. Credi tu questo? Diceva Gesù a Marta. Credete voi in lui, amici ascoltatori? Se non lo credete, fatelo subito, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Tu oggi, credendo nel Signore Gesù, accettandolo nel tuo cuore come tuo personale salvatore, puoi avere pace, perdono e gratuitamente la vita eterna.

Lo sapete, amici, che una delle esche di Satana, la più pericolosa per sedurre e sviare le anime, è la religione? Sì, amici, avete sentito bene, la religione. Dicendo religione, non intendiamo di certo ciò che Dio presenta nella sua parola per rispondere in modo perfetto al nostro vero stato e ai nostri reali bisogni delle anime nostre. Noi parliamo di quello che solo ci reca la pace con Dio, la gioia dello Spirito Santo, una speranza vivente, la vita eterna e come conseguenza la santità praticata ed un servizio per Dio soltanto. No, per religione, amici ascoltatori, intendiamo quelle forme, quelle abitudini, quell'adempimento regolamentare di certi doveri destinati a soddisfare in qualche modo l'anima quando si vuole tranquillizzare la coscienza, fino a un certo punto. Tali tranquillanti sono simili a quelli che addormentano un dolore del corpo senza toccare il male stesso. Quando Satana vede che una via di peccato manifesto o delle preoccupazioni mondane non bastano per sedurre un'anima che ha degli scrupoli e dei bisogni religiosi, egli la spinge a ricercare non il suo stato davanti a Dio, ma ciò che può far tacere quegli scrupoli e soddisfare quei bisogni. Egli la persuade che adempiendo certi riti placherà Dio e persino acquisterà qualche merito davanti a Lui. Le nasconde accuratamente che Dio guarda il cuore. Se Satana riesce a vestire l'uomo di una bella professione religiosa, imbavaglia la sua coscienza e stringe sempre più sui suoi occhi la benda del formalismo. L'uomo così si incammina tranquillo verso la perdizione eterna. Amici, che siete cristiani di professione, senza la vita, ricordatevi delle vergini folle. Esse erano simili alle vergini savie, fino al momento in cui fu rivelato che mancava loro la sola cosa necessaria, l'olio nella lampada. Esse non poterono entrare e gridarono: «Signore, Signore, aprici!» E sapete quale fu la risposta? «Io non vi conosco». Che così non possiate sentire voi un giorno, quando picchierete alla porta per poter entrare, ma che possiate oggi, riconoscendovi peccatori e guardando Gesù che moriva sulla croce per voi, chiedere perdono e ottenere in dono la vita eterna.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati. Ora siamo dopo i mille anni. Il primo cielo è passato. Pietro ci dice che i cieli passeranno stridendo e gli elementi si dissolveranno consumati dal calore. Ora Dio ha chiamato all'esistenza l'universo con la parola, e nel chiamarlo all'esistenza ha chiamato all'esistenza un puzzle scientifico, perché chiamando all'esistenza la materia, lui ha preso i protoni e gli elettroni e li ha assemblati, e nel creare gli atomi ha messo nel cuore degli atomi questi protoni stretti insieme nel nucleo dell'atomo, violando la legge dell'elettricità, la legge di Coulomb, che dice che cariche positive si respingono, i poli positivi si respingono. Cercate di metterli insieme ed essi si respingeranno. C'è una forza repulsiva delle cariche positive, una forza molto potente. La bomba atomica ci mostra la vera natura di un atomo. Perché quello che succede è che il nucleo di un atomo viene bombardato con dei neutroni che sconvolgono il delicato equilibrio dei protoni nel cuore dell'atomo, che li libera. E mentre li libera, viene rilasciata questa terribile energia e potenza, e l'abbiamo vista questa terribile potenza rilasciata quando vengono liberati i protoni all'interno dell'atomo. E ci vuole una potenza equivalente per tenerli insieme. Ci vuole una potenza equivalente per tenere unito il nucleo di un atomo rispetto a quella che viene rilasciata quando il nucleo non è più in equilibrio. Ora Dio tiene insieme l'universo per la parola della sua potenza. Questo ci viene detto nella scrittura. Lui l'ha creato per la parola della sua potenza e per lui tutte le cose sono tenute insieme. Quindi tutto quello che deve fare è lasciarle andare e tutto l'universo materiale finirà in un gigantesco puff. Gli elementi si dissolveranno consumati dal calore, i cieli andranno a fuoco, l'intero universo materiale seguirà le leggi naturali, con i protoni che si respingeranno l'uno con l'altro, e questo intero universo materiale finirà di esistere in un momento. E poi Dio dice, ecco io faccio ogni cosa nuova. Isaia 66. Ci sarà un nuovo cielo, una nuova terra, e i primi non saranno più ricordati o riportati alla mente. Non è che ci metteremo a sedere in cerchio dopo quest'era e diremo «Vi ricordate quando eravamo sulla vecchia terra?» Dio rimuoverà dal nostro cervello tutte quelle molecole di DNA che immagazzinano la memoria e non ci sarà più. Non sarà più ricordata o riportata alla mente. E il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Mi dispiace, amici surfisti, ma sono sicuro che Dio avrà qualcosa di molto superiore. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Credo che la nuova Gerusalemme sarà in orbita intorno alla nuova Terra, sarà approssimativamente della grandezza della Luna, solo che sarà di forma cubica anziché rotonda, e sarà di più di 2000 chilometri. Ora, se vivremo in modo dimensionale in quel tempo, sapete, noi viviamo sulla superficie della Terra, ma se avessimo un cubo e vivessimo in modo dimensionale, è interessante prendere una matita e un foglio e immaginarsi quanti chilometri quadrati si possono avere in un cubo che è più di 2000 chilometri ogni lato. Rimarreste impressionati per quanto 2000 chilometri cubici diventerebbero. Non serve dirlo, potremmo avere tutti un chilometro quadrato, e se avessimo bisogno di più spazio sarebbe sufficiente spostare il tetto di mezzo chilometro e avresti raddoppiato la capacità. E udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro. Dio abiterà in mezzo al suo popolo, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la morte non ci sarà più, e non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Nessuna infermità fisica, nessuna debolezza, nessuna stanchezza. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. Sembra come un sogno, non è vero? Sembra una favola. Sembra troppo bello per essere vero. E proprio perché è così bello, tanto che è difficile per noi concepire tutto questo, che il Signore aggiunge questa piccola frase: scrivi perché queste parole sono veraci e fedeli. Dio ora attesta la veridicità di quello che sta dichiarando. Potete crederci, potete contarci. E mi disse: è fatto. Io sono l'Alfa e l'Omega. Gesù è chiamato l'autore e il compitore della nostra fede, il principio e la fine. A chi ha sete io darò in dono della fonte e dell'acqua della vita. Gesù quel giorno sul monte del Tempio gridò: se qualcuno ha sete venga a me e beva. Alla donna al pozzo disse: se tu bevi di quest'acqua avrai sete di nuovo, ma se bevi dell'acqua che io ti darò non avrai mai più sete in eterno. E ancora una volta l'invito per quelli che hanno sete: a chi ha sete io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose. Venite, benedetti del Padre mio, disse Gesù, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Ci viene detto della gloriosa eredità dei santi nella luce, quell'eredità che Dio ha per noi. Se siamo figli di Dio, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Erediteremo l'intero universo che Dio creerà. Sarà tutto nostro, per goderne appieno insieme a Lui. Ed io sarò per Lui Dio, ed Egli sarà per me figlio. Carissimi, ora siamo figli di Dio. Che privilegio e che benedizione! Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Abbiamo già visto questo. Poi venne da me uno dei sette angeli. Ora questi sono gli angeli che avevano le sette coppe finali. Uno di essi gli aveva mostrato la distruzione del sistema religioso di Babilonia, nel capitolo 17. Ora di nuovo venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle ultime sette piaghe e parlò con me dicendo: vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E mi trasportò in spirito su di un grande ed alto monte e mi mostrò la grande città, la Santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso a Dio, avendo la gloria di Dio. E il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro trasparente, come cristallo. Così vedete come la luce ha questa rifrazione in un cristallo, e la brillantezza, o in un diamante la rifrazione della luce. I fantastici colori che vengono dalla nuova Gerusalemme, mentre questa scende dal cielo per prendere il suo posto e orbitare intorno alla nuova terra. Essa aveva un grande ed alto muro, e aveva 12 porte, e alle porte 12 angeli, e su di esse dei nomi scritti, che sono i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. Quindi questo gruppo include i credenti dell'Antico Testamento, Abramo e tutti gli altri, che Dio ha considerato giusti per la loro fede. Ma ci sono anche i fondamenti con i nomi degli apostoli, che rappresentano la Chiesa. A oriente vi erano 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. E il muro della città aveva 12 fondamenti, e su quelli erano i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. E colui che parlava con me aveva una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e il suo muro. La città era a forma quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla sua larghezza. Egli misurò la città con la canna, ed era di 12.000 stadi, 2.000 chilometri circa. La sua lunghezza, larghezza e altezza erano uguali, quindi è un quadrato. Misurò anche il muro, ed era di 144 cubiti, a misura di uomo, cioè d'angelo. Un cubito è quasi mezzo metro. Quindi l'altezza del muro è circa 70 metri o giù di lì. E la costruzione del suo muro era di diaspro, e la città era di oro puro, simile a cristallo puro. E le fondamenta del muro della città erano adorne di ogni pietra preziosa. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. E le 12 porte erano 12 perle, ciascuna delle porte era fatta di una sola perla, o un'enorme perla ad ogni porta. E la piazza della città era di oro puro, come di cristallo trasparente. Credo che Dio stia facendo questo per mostrarci che il sistema dei valori è totalmente diverso in cielo rispetto a qui. Ciò a cui noi diamo un grande prezzo e molto valore, ciò per cui gli uomini mentono, uccidono e rubano, non avrà alcun valore lì, sarà semplice asfalto. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Non c'è bisogno di un tempio, perché saremo sempre alla presenza di Dio ora. Lui abiterà con il suo popolo. Non c'è bisogno di un luogo dove incontrarsi con Dio. Lui abiterà fra il suo popolo. E la città non ha bisogno del sole né della luna che risplendano in lei, perché la gloria di Dio la illumina, e l'agnello è il suo luminare. La gloriosa incandescente luce della Shekinah di Dio, della gloria di Dio. E le nazioni di quelli che sono salvati cammineranno alla sua luce, e i re della terra porteranno la loro gloria ed onore in lei. E le sue porte non saranno mai chiuse durante il giorno, perché là non vi sarà più notte. In lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e nulla di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Quindi ci sarà un accesso limitato. Ora, forse Dio creerà un nuovo ordine sulla terra, sulla nuova terra. È possibile. Non si può limitare Dio. Non ci sono veramente prove che l'uomo sia stato il primo ordine che Dio ha creato qui su questa terra. Adamo è il primo degli Homo sapiens secondo il suo tipo, ma che tipo di persone o esseri intelligenti Dio ha creato prima dell'uomo? Chi lo sa? E che tipo di creature Dio potrebbe creare dopo di noi? Chi lo sa? Dio ha molti segreti che non ci ha ancora detto, e sarà davvero bello scoprire nell'eternità i misteri di Dio, cioè le verità che non sono state ancora rivelate. Ora la Chiesa era un mistero. Dio non ha rivelato la verità della Chiesa fino al tempo del Nuovo Testamento, e Paolo dice che lui ha tenuto queste cose nascoste ai profeti dell'Antico Testamento, ma ora le ha rivelate a noi. Il mistero della Chiesa. Così ci saranno cose gloriose, ci saranno nazioni, e l'accesso a questa città celeste sarà per i re. Noi regneremo con lui come dei re, portando a lui la gloria delle nazioni. Quindi che tipo di ordine? È solo materia di speculazione, e quindi non vale la pena parlarne. Ma sarà interessante e quando saremo lì lo scopriremo. Non voglio aggiungere nulla a questo. Poi mi mostrò il fiume puro. Sapete, deve per forza essere in un nuovo cielo, in una nuova terra, perché non ce ne sono più qui di fiumi puri. Dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città, e da una parte e dall'altra del fiume, c'era l'albero della vita, che fa 12 frutti e che porta il suo frutto ogni mese. Quindi abbiamo un tipo di albero molto interessante qui. E naturalmente stiamo facendo cose da pazzi geneticamente con gli alberi e con le piante. E siamo riusciti a fare cose molto interessanti con la manipolazione genetica di piante e alberi. Abbiamo creato diversi tipi di ibridi e diversi tipi di resistenze e così via. Anzi, hanno creato una pianta di pomodoro ora in Israele all'Università di Beersheba. Una pianta di pomodoro che si può annaffiare con acqua di mare e non ti vengono pomodori salati. Ma chi lo sa, forse un giorno svilupperanno un pomodoro già salato quando lo raccogli. Ma stanno annaffiando ora le piante di pomodoro con l'acqua del Mar Mediterraneo, acqua salata, e stanno facendo un sacco di cose con i codici genetici. La novità ora è l'uva senza semi qui. Ed è sorprendente quello che l'uomo è riuscito a fare pasticciando con i codici genetici di alcune piante e di alcuni alberi. Da bambino vivevamo vicino alla North Broadway Street, qui a Sant'Anna, e avevamo un albero che faceva sia arance Navel che arance Valencia, ma anche pompelmi e limoni. Così durante una parte dell'anno coglievamo arance Valencia, durante i mesi invernali arance Navel, e nel frattempo mangiavamo pompelmi e ci facevamo delle belle limonate. Ed erano semplicemente degli innesti nel sistema centrale, nel tronco, di vari tipi di agrumi. E ora si possono comprare degli alberi che hanno sia pesche che albicocche. È interessante. Stanno facendo un sacco di cose. E Dio avrà un albero che ha 12 diversi tipi di frutti. E ogni mese si raccoglierà un frutto diverso. Sarà un albero favoloso. Se non l'avete ancora capito, amo molto la frutta. E cercherò di fare in modo che piantino un po' di questi alberi nel mio giardino. E le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Quindi ci sarà un valore medicinale nelle foglie di quest'albero. E non ci sarà più alcuna maledizione. La terra, vi ricordate, è stata maledetta a causa del peccato. Il suolo sarà maledetto per causa tua. Esso ti produrrà spine e triboli. Mangerà il pane del sudore del tuo volto. E così via. Non ci sarà più alcuna maledizione. E in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi servi lo serviranno, ed essi vedranno la sua faccia. Beati i puri di cuore, dice Gesù, perché essi vedranno Dio, e si vedranno la sua faccia, e porteranno il suo nome sulla loro fronte. E là non ci sarà notte, e non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. Ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Difficile da credere, non è vero? Ecco perché immediatamente aggiunge e poi mi disse: queste parole sono fedeli e veraci. Sembra troppo bello per essere vero. Sembra magnifico. Quindi il Signore afferma: ehi, queste parole sono fedeli e veraci. Di nuovo l'affermazione della veridicità di quello che Dio dichiara, per la mente scettica che trova difficile credere che Dio possa fare una cosa simile per noi. Perché siamo così indegni e non meritiamo di regnare per sempre nel suo glorioso regno, nel suo nuovo mondo, in una nuova era. Quindi il Signore ci rassicura. Queste parole sono fedeli e veraci. E il Signore, Dio dei santi profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve. Ecco, qui è ora il Signore che parla a Giovanni. Io vengo presto. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. E io, Giovanni, sono colui che ho visto e udito queste cose. E dopo averle udite e viste, caddi per adorare davanti ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrato queste cose. Aveva fatto questo poco prima, vi ricordate? E l'angelo gli aveva detto: alza di non farlo. Ma Giovanni è ancora una volta sopraffatto. È semplicemente atterrito. Sopraffatto. Davanti a quello che quest'angelo gli ha mostrato. che cadde di nuovo ai suoi piedi per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati dal farlo, poiché io sono conservo tuo e dei tuoi fratelli, i profeti, e di coloro che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Giovanni fa l'errore che fanno molti uomini così spesso: adorare lo strumento di Dio. Guardati dal farlo. Adora Dio. Poi mi disse: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Ora vi ricordate quando parla a Daniele, dice: sigilla queste cose e non le scrivere, perché sono per la fine. Negli ultimi tempi la conoscenza aumenterà. Così sigillale, perché ci sarà un tempo in cui verranno comprese, ma non sono per te, Daniele. Ora con Giovanni dice: non sigillare il libro, lascialo aperto, perché le cose inizieranno ad accadere presto. Ora è interessante che così tante persone guardano l'Apocalisse come un libro sigillato. Oh, quello è un libro sigillato. Non dobbiamo entrare in esso. Nessuno può comprenderlo. È perché non ci provano, o perché cercano di spiritualizzarne il significato. E se fai così, certo che diventa incomprensibile. Ma se lo leggi semplicemente e lo accetti così com'è, né aggiungendo né togliendo nulla, non hai problemi. È solo quando cerchi di spiritualizzare tutto quello che contiene e dare ad ogni cosa un qualche tipo di strano significato che diventa un libro difficile da comprendere. Quindi non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Chi è ingiusto continui ad essere ingiusto, chi è immondo continui ad essere immondo.

ho giudicato per i miei peccati. Questi sono stati tutti coperti da Gesù Cristo. Come figliuolo di Dio ho il dono della vita eterna. È un dono di Dio per me. Non posso guadagnarlo. Non lo merito. È un dono di Dio. Voi siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi. È il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Dio mi ricompenserà secondo le opere che faccio. Ci saranno diversi gradi di premi in cielo. Per quanto riguarda la vita eterna, quella è un dono di Dio. Non posso meritarla o guadagnarla. Non la merito. È il dono di Dio che ricevo per la fede in Gesù Cristo. La fede soltanto. Questa è l'unica cosa sulla base della quale viene dato questo dono. E Dio mi ha anche dato la fede per credere. Ma ora che credo, io voglio servire Dio e offro me stesso a Dio per servirlo. E le opere che faccio per Dio, per quelle sarò ricompensato. Per le opere che provengono da una motivazione pura. Ora ci sono un sacco di opere che fa la gente per cui non ci sarà alcun premio. Se le tue opere sono solo per fare un grande spettacolo, solo per essere conosciuto, e perché gli altri dicano, oh ragazzi, è proprio un santo, e fa le cose solo per dare alla gente questo tipo di impressione, impari a chiudere gli occhi nel momento giusto, a chiudere le mani, e impari a parlare in un modo che in un certo senso sprizza giustizia e spiritualità, in modo che la gente basta che parla con te, che subito capisce che tu sei uno che cammina vicino a Dio. Questo genere di cose sono solo spazzatura, e non c'è alcun premio per questo. Gesù disse, guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, perché questo è il premio che ne hanno. Quindi quando preghi, non andartene per gli angoli delle strade a fare un grande spettacolo, in modo che tutti dicano, che sta succedendo? Oh, che persona spirituale! No, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega al Padre tuo che è nel segreto, e lui ti ricompenserà pubblicamente. Quando dai, non farne una grande cosa, non far suonare il coro alleluia. Impara a fare le cose senza attirare l'attenzione su te stesso. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli, perché saremo ricompensati per le opere che hanno le giuste motivazioni. Ora Gesù dice che se facciamo le nostre opere per essere visti dagli uomini, questo è il nostro premio ora. Quindi state attenti a questo. C'è un pericolo subdolo in questo. Quindi io vengo presto, il mio premio è con me, e ricompenserò ognuno secondo le sue opere. Vi ricordate quello che ha ricevuto i 5 talenti? Come li ha portati e ha detto, Signore, tu mi hai dato 5 talenti e io li ho fatti fruttare e ora ne ho 10. Ben fatto. Ora ti farò governare su 10 città. Entra nella gioia del Signore. Signore, mi ha dato 4 talenti e io sono andato e li ho utilizzati e ora ne ho 8. Perfetto. Hai fatto un buon lavoro. Ti farò governare 8 città. Ehi, Signore, io so che sei un uomo severo, che raccogli dove non hai seminato, eccetera. So come la pensi circa il denaro che hai distribuito. Quindi ho preso quel denaro e l'ho sotterrato. Ed ora eccolo qui, Signore. Lo tiro fuori dalla terra, lo tolgo dal fazzoletto, ed eccolo perfettamente preservato. Puoi riprendertelo. Questo non è tanto buono. Nessuna ricompensa. Io vengo presto. Il mio premio è con me. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, il primo e l'ultimo. Ora queste parole sono pronunciate da Dio Padre nel capitolo 1, ma qui è Gesù che parla a Giovanni e gli dice la stessa cosa. Beati quelli che mettono in pratica i suoi comandamenti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Gesù disse, io sono la porta dell'ovile. Fuori i cani, i maghi, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nelle chiese. Quindi questo è per le chiese. Il Signore l'ha mandato per le chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella del mattino. E lo spirito e la sposa dicono vieni. L'invito di Dio per te a venire e a prendere parte alla gloria del suo regno eterno,

0: e chi ode dica vieni. Sì, vieni, Signor Gesù, e stabilisci il tuo regno, e chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. È gratuita, è disponibile, serviti pure. Io dichiaro ad ognuno che ode le parole della profezia in questo libro, che se qualcuno aggiunge a queste cose, Dio manderà su di lui le piaghe descritte in questo libro. E se qualcuno toglie dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dal libro della vita e dalla santa città e dalle cose descritte in questo libro. Non riesco ad immaginare con che coraggio l'uomo possa stravolgere il libro dell'Apocalisse dopo un avvertimento come questo, o cercare di leggere in esso qualcosa che non c'è, o togliere qualcosa da esso. Non riesco a immaginare con che coraggio si possa fare questo. Ecco perché io prendo questo libro alla lettera, anche se posso non comprendere proprio tutto. Lo prendo alla lettera e lo insegno alla lettera, perché non voglio essere colpevole di aggiungere o togliere qualcosa. Preferisco sbagliare interpretandolo alla lettera che per aver aggiunto qualcosa con la mia spiritualizzazione o tolto qualcosa con la mia spiritualizzazione. In altre parole, non bisogna stravolgere questo libro. Basta crederci e metterlo in pratica. Beati quelli che leggono, odono e mettono in pratica le parole di questa profezia, che le mettono in pratica nella loro vita, ed è questo lo scopo del libro, che leggiamo e che ascoltiamo e che mettiamo in pratica, non che ci facciamo discussioni e dispute e così via. Colui che testimonia queste cose dice sì, io vengo presto. Amen. Sì, vieni, Signore Gesù. Beh, sono passati circa 1900 anni da quando ha detto ecco io vengo presto. Ma Signore, sono 1900 anni. Pietro dice negli ultimi tempi ci saranno degli schernitori che diranno dov'è la promessa della sua venuta. Da quando i nostri padri si sono addormentati tutto prosegue come dal principio. Sapete, no? Dio ha lasciato perdere. Che follia! Gesù sta per tornare. Che follia! Dov'è la promessa? Le cose vanno avanti e avanti. Non ci sarà mai una qualche interruzione nella storia. Ma Pietro dice Dio non ritarda l'adempimento della sua promessa, cioè la promessa della sua venuta, come alcuni reputano che faccia. Ma dice dovete considerare che un giorno è come mille anni per il Signore e mille anni sono come un giorno. Noi diciamo che sono quasi 2000 anni. Beh, il Signore dice sono solo un paio di giorni. Ecco, io vengo presto. Quanto è vicino il ritorno del Signore? Non lo sappiamo, è vero. Personalmente credo che il tempo del ritorno di Gesù Cristo è molto, molto vicino. C'è un'indicazione nel libro di Osea che per 2 giorni Israele sarà come morto, ma il terzo giorno Dio lo riporterà in vita e vivrà davanti a Lui. Di nuovo, 1000 anni come un giorno e un giorno come 1000 anni. Per 2000 anni Israele è stato come morto, ma ora è tornato in vita. La profezia di Osea si è adempiuta, e quindi io credo che il giorno del Signore è vicino, e come Giovanni anch'io rispondo Amen. Sì, vieni, Signore Gesù. Oh, il mio cuore brama che il Signore torni e stabilisca il suo regno. Quanto desidero vedere il nuovo mondo, la nuova era, con Gesù che regna come Re e Signore. Le ultime parole di Giovanni e le parole che chiudono la Bibbia, davvero appropriate. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Non è magnifico? Che modo glorioso per terminare questo glorioso libro. Semplicemente questo lascito, la grazia di Dio e la grazia del Signore Gesù Cristo su di voi. Possa la grazia del Signore Gesù Cristo riposare su di voi, essere su di voi, ed essere con voi, così sia.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Cari ascoltatori, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro saluto, invitandovi a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 9, i versetti da 10 a 12.

Allora essi gli domandarono: «Com'è che ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «Quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse: "Va a Silò e lavati". Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista». Ed essi gli dissero: «Dov'è costui?» Egli rispose: «Non so».

0: ormai certi della sua identità, i conoscenti di quell'uomo che era stato cieco fin dalla nascita e che avevano sempre visto mendicare, gli chiesero come era avvenuta la sua guarigione. Dal nostro testo riceviamo la convinzione che quell'uomo miracolato non sapesse nulla o quasi nulla di Gesù, tranne il nome intorno al quale si può supporre che qualcuno lo avesse informato. Quando gli fu richiesto della sua guarigione, quell'uomo raccontò esattamente come era avvenuto il fatto. Non tralasciò alcun particolare, ma neppure vi aggiunse dei dati immaginari, frutto della sua fantasia o della sua voglia di protagonismo. Non si pose improvvisamente al centro dell'attenzione generale. Non tentò di trarre profitto dall'inaspettato successo. Non si montò la testa, ma rimase umilmente al suo posto, parlando onestamente e chiaramente di colui che aveva compiuto il miracolo, cioè il Signore Gesù. Raccontò i fatti, lasciando ai suoi ascoltatori la libertà di trarne le conclusioni, senza tentare di indirizzare le loro riflessioni in una direzione o in un'altra, e senza cercare di convincere con le sue parole. Fu sobrio, fu onesto, fu umile. D'altronde, il fatto che ci vedesse era già una chiara ed incisiva testimonianza di ciò che era avvenuto nella sua vita, della sua esperienza con Gesù. E questo era infinitamente superiore ad ogni discorso, ad ogni parola. L'apostolo Pietro raccomandava ai credenti della prima ora di essere sempre pronti a rendere conto della loro speranza, e raccomandava loro di farlo con mansuetudine, con rispetto, con una coscienza pulita, accompagnata da una buona condotta. Come cristiani dobbiamo imparare da quel cieco. La nostra testimonianza deve essere sobria, deve essere onesta, umile, vera, priva di fantasie e priva di protagonismo, mettendo in evidenza solo il Signore Gesù, la sua potenza liberatrice, la sua grazia, le sue promesse, il suo intervento e la sua guarigione. Oltre alle nostre parole, che sono sempre necessarie, è d'obbligo presentare la nostra vita rigenerata, trasformata, una vita cambiata radicalmente. È indispensabile, perché questa parlerà molto, molto più di un fiume di parole, e dimostrerà il valore e la grandezza dell'opera che il Signore Gesù può compiere nella persona e per il bene di ogni persona. Dobbiamo rendere conto della nostra esperienza cristiana più con i fatti che con le parole, perché i fatti sono più convincenti e i fatti sicuramente lasciano un segno nella vita degli altri. Vi giunga il nostro saluto affettuoso.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Benvenuto all'ascolto di questo programma cristiano. Ti saluto nel Signore e ti chiedo, o chiedo un po' del tuo tempo, qualche minuto soltanto, per ascoltare delle riflessioni bibliche su questo argomento. Un aspetto particolare dell'insegnamento di Cristo, le parabole. Prima di proseguire, chiedo ai tecnici di inserire la parte musicale.

L'insegnamento di Cristo costituisce parte importante della sua attività svolta durante il tempo vissuto in terra. I Vangeli ne presentano tutto il valore e l'importanza. Nel suo insegnamento, egli presentava il divino messaggio con amore, dolcezza, ma anche con molta fermezza ed autorità. Tra gli aspetti caratteristici si può notare, oltre ad una grande varietà di argomenti affrontati, anche l'uso di diverse forme, quali ad esempio i discorsi e le conversazioni sia con singoli che collettive. In precedenti programmi ho cercato di presentare questi due aspetti. Adesso in questo ed in altri che seguiranno continuerò a proporre delle riflessioni sull'uso, tra l'altro molto conosciuto, che egli fece delle parabole. Ne leggerò una, quella del Gran Convito, dopodiché vedremo di trarre qualche lezione spirituale. Uno degli invitati, udite queste cose, disse a Gesù: «Beato chi mangerà pane nel regno di Dio». Gesù gli disse: «Un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: «Venite, perché tutto è già pronto». Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: «Ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Ho preso moglie e perciò non posso venire». Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: «Va presto per le piazze, per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi». Poi il servo disse: «Signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto». Il signore disse al servo: «Va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena».

potrebbe ben dare un titolo non tanto alla parabola quanto alla reazione di parte degli uomini invitati al convito. Questo titolo suonerebbe così: La scusa. Cristo pronunciò questa parabola dopo aver guarito una persona, mentre egli si trovava in casa di uno dei farisei. Subito dopo, avendo notato la predilezione con la quale gli invitati sceglievano i primi posti, parlò loro in parabola dando lezioni di umiltà ed amore. Rivoltosi poi al padrone di casa, lo esortò a non invitare coloro i quali potevano contraccambiare questo invito. E fu a questo punto che qualcuno disse le parole che abbiamo letto all'inizio del nostro brano, e cioè: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. E qui Gesù, prendendo spunto da questa affermazione, pronunciò questa parabola del gran convito. L'intento principale era quello di dimostrare come la divina chiamata era ed è rivolta a tutti gli uomini. Però oltre a questo c'è un altro scopo nella parabola: dimostrare come vi siano due categorie ben distinte di persone, coloro i quali rifiutano l'invito e quelli che l'accettano. Nella parabola, infatti, si nota quale fu la reazione delle persone. Alcune rifiutarono con delle scuse, e come si potrebbero chiamare altrimenti? Si pensi all'assurdità di esse. Ma può mai un uomo prima comprare un campo e poi aver necessità subito di andarlo a vedere? Può un uomo comprare buoi e poi provarli? Dice il proverbio che a caval donato non si guarda in bocca, ma se si deve pagare si fa prima una bella ispezione. E ancora, può un uomo dire: ho preso moglie e perciò non posso venire? In quest'ultimo caso avrebbe semplicemente potuto portare anche lei a questo convito. In ogni caso, in tutte e tre queste situazioni emerge l'elemento scusa. Queste persone rifiutarono l'invito. Senza dubbio, gli invitati sarebbero potuti andare se avessero soltanto voluto. Ben diversa fu invece la reazione dei secondi ad essere invitati. Non erano dello stesso livello sociale, ma accettarono l'invito. E veniamo ad un'applicazione attuale, odierna. Oggi il Vangelo viene predicato. Viene rivolto un chiaro invito a tutti di convertirsi, di ravvedersi, di accettare Gesù Cristo quale personale Salvatore e Signore. Ma qual è la reazione delle persone? Due sono fondamentalmente le reazioni delle persone ieri come oggi. Ci sono molti che rifiutano questo invito con, in pratica, possiamo dire, le medesime scuse degli uomini della parabola. Alcuni non vogliono rinunciare ai loro beni, altri alla loro posizione sociale, altri ancora hanno paura di scontrarsi con i loro familiari. Tutti costoro rifiutano di seguire e servire Cristo. Questi tali forse ammirano quello che per loro è l'ideale del cristianesimo, ma essi non fanno parte del regno di Dio. E chi è escluso dal regno di Dio lo è solo perché rifiuta l'invito. Ci sono altri invece che giustamente accettano l'invito di Cristo, incuranti di quello che diranno o penseranno gli altri. La loro è una decisione precisa che certamente porta loro grandi benefici presenti e futuri, sia qui in terra che per l'eternità. Personalmente, caro ascoltatore, ho accettato questo invito. Ho Cristo nel mio cuore, nella mia vita, e sono certo che un giorno, perché così ha detto Lui e così è scritto nella sua parola, la Bibbia, dicevo, sono certo che un giorno sarò alla sua presenza per sempre, per l'eternità. E tu hai accettato il suo invito e di conseguenza hai queste certezze?

voglio sperare che tu possieda queste certezze. Ma nel caso negativo, non lasciar cadere l'invito di Cristo. È possibile che tu non ti senta ancora di prendere una decisione? Allora, perché non ci scrivi? Noi vogliamo aiutarti e potremo rispondere biblicamente e personalmente ai tuoi interrogativi. Ti saluto e ti chiedo di non mancare al nostro prossimo appuntamento. Ci occuperemo di un'altra parabola. A risentirci quindi e grazie per l'ascolto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Oggi diamo inizio al nostro studio con una considerazione. Perché è male rubare? Si chiedono alcune persone. Non è che con questo, chi dice questa affermazione, non è che intenda necessariamente rubare, intendiamoci. Ma queste persone preferiscono piuttosto il comandamento di Dio non uccidere, perché dicono che un governo commette un assassinio ogni volta che mette a morte un criminale. Bisogna dire che chi afferma queste cose è piuttosto incoerente e fra l'altro non conoscono neanche la legge di Dio. Perché è male mentire o rubare? Ma perché Dio dice che è male? Qualcuno potrebbe dire: è per il bene dell'umanità? Certo, è per il bene dell'umanità. La legge di Dio sarebbe una cosa meravigliosa se gli uomini potessero osservarla alla perfezione. Ma l'uomo non può farlo, e ciò è dimostrato dalle prigioni, dai lucchetti alle porte, e dal fatto che dovete firmare un documento per avere del denaro in prestito da una banca che, evidentemente, non ha neanche fiducia in voi. Certo, c'era un tempo in cui bastava dare la propria parola, ma non è più così oggi. Insomma, rubare, mentire, commettere un adulterio sono dei mali perché Dio dice che sono tali. In altri termini, la morale umana è molto relativa, mentre la morale di Dio è assoluta, perché dipende unicamente dalla sua volontà. La legge, poi, non si impone a nessuno per se stesso, la legge di Dio. È il legislatore che deve avere il potere di imporre la legge, e difatti Dio impone le sue leggi con forza. Prendete ad esempio la legge di gravità. Potete salire in alto quanto volete, ma è meglio che non ritorniate a terra senza paracadute. La legge di gravità è sempre valida qui sulla terra e non potete infrangerla. Allo stesso modo, molti pensano di poter trasgredire i 10 comandamenti e farla franca. Questo mi ricorda una strana storia che ho letto da qualche parte. Si dice che un uomo saltò dal famoso Empire State Building di New York e, arrivato nella sua rapida discesa al 50° piano, un uomo che stava a una finestra gli chiese: «Come va?» «Finora tutto bene», rispose l'altro. La legge di gravità non faceva ancora sentire i suoi effetti, ma a una 50ina di piani più giù quell'uomo si sarà finalmente accorto che la situazione stava decisamente peggiorando, e questo specialmente quando vi sarà stato l'impatto con il selciato.

è una cosa interessante, è che una legge deve essere imposta con un'altra legge. Infatti Dio dice nel libro del profeta Ezechiele: l'anima che pecca sarà quella che morrà. La legge deve essere imposta e il trasgressore deve essere punito. È necessario quindi correggere il punto di vista di coloro che confondono la legge di Dio con la grazia di Dio. Se si fa questo, infatti, si toglie alla legge di Dio, la sua dignità e il suo significato. La legge divina in se stessa non ha nulla a che fare né con l'amore né con la grazia di Dio. La grazia divina, a sua volta, è privata della bontà e dello splendore che le sono propri quando la si confonde con la legge divina. Non si viene certamente incontro alle necessità dei peccatori quando si mettono insieme legge e grazia. La legge divina ci dice come dovrebbe essere l'uomo, mentre la grazia divina ci dice ciò che Dio è. In particolare, la legge ci rivela chi è Dio e ci fa vedere chiaramente l'abisso esistente tra Dio e l'uomo. Perciò l'apostolo Paolo, nella lettera che scrisse ai credenti della Galazia, al capitolo 4, versetto 21, faceva questa domanda: ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non ascoltate voi la legge? Fareste bene ad ascoltare ciò che dice la legge, perché l'uomo è stato pesato sulla bilancia di 10 comandamenti ed è stato trovato mancante. Amici, non dovete paragonarvi agli altri, perché così è facile trovare chi in qualche modo sta più in basso di voi. Dovete semmai misurarvi con il metro di Dio, col metro della sua legge, della sua santità. La legge di Dio rivela anche chi è l'uomo e ci fa anche capire che siamo incapaci di colmare l'abisso che ci separa da Dio. La lettera che l'apostolo Paolo scrisse ai Romani, al capitolo 3, versetto 19, dice infatti: noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. E nella stessa lettera, al capitolo 8, versetto 3, lo stesso apostolo afferma: quello che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole, il Dio lo ha fatto, mandando il suo proprio figliuolo in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. La colpa quindi non è nella legge, ma è nostra. Come abbiamo visto, la legge è lo specchio che rivela lo stato di peccato in cui versa l'umanità. Molti però guardano a questo specchio e pensano di stare a posto. Questo mi ricorda la famosa favola in cui una regina chiedeva al suo specchio magico: specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Lei voleva naturalmente che lo specchio le rispondesse che era lei la più bella, ma lo specchio le disse che la più bella era un'altra. Anche oggi vi sono molti che si guardano nello specchio, cioè i 10 comandamenti, e chiedono anch'essi chi sia il più bello o la più bella del reame. Costoro però si rispondono da soli e dicono subito: sono io. Pensano cioè di osservare perfettamente la legge di Dio. No, amici, è necessario che vi guardiate bene nello specchio della legge, della legge di Dio, e che sia soltanto questo specchio a rispondere alla vostra domanda. La legge quindi non ha mai reso qualcuno peccatore, ma ha solo rivelato il fatto che l'uomo è peccatore. La legge infatti fu promulgata allo scopo di portare l'umanità a Cristo, ai piedi della croce, l'abbiamo già detto in uno studio precedente. La legge di Dio è stata il nostro pedagogo che ci ha condotto alla croce, dicendo a ciascuno di noi: vieni, hai bisogno di un salvatore, perché tu sei un peccatore, perciò sei perduto.

Ma ora, amici, esaminiamo più da vicino i famosi 10 comandamenti. Essi si dividono chiaramente in due parti. La prima si riferisce al rapporto tra l'uomo e Dio e la seconda si riferisce ai rapporti degli esseri umani fra di loro. Leggiamo ora il primo di questi comandamenti, così come lo troviamo in Esodo capitolo 20, versetto 3, dove è scritto: «Non avere altri dii nel mio cospetto». Qui Dio condanna senza mezzi termini il politeismo, cioè l'adorazione di più divinità. Non c'è nessun comandamento contro l'ateismo che evidentemente a quell'epoca non doveva essere molto diffuso. È solo durante il regno di Davide che vi dovevano essere non pochi atei, tanto che il Salmo 53, versetto 1, così dice: «Lo stolto ha detto nel suo cuore, non c'è Dio». Oggi ateo può essere un professore magari universitario, che pure è considerato un cervellone, un intellettuale, ma Dio dice che è uno stolto, uno stupido. E la ragione per cui oggi vi sono tanti atei è che costoro si rifiutano di accettare umilmente la rivelazione di Dio, così come la troviamo nella sua parola. Dio dunque disse a Israele che non doveva avere altri dì nel suo cospetto, perché a quell'epoca era normale adorare varie divinità. Oggi invece è normale non adorare nessuna divinità. Comunque sia, è importante notare appunto che qui Dio condanna il politeismo. E l'apostolo Paolo, sotto l'ispirazione divina, scrive così in Romani capitolo 1, versetto 21 a 25: «Essi sono senza scuse, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio e neanche lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Dicendosi saggi, sono diventati stupidi e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile e di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Per questo Dio li ha abbandonati nelle concupiscenze dei loro cuori all'impurità, affinché vituperassero tra loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen». Torniamo ora, amici, alla lettura di Esodo capitolo 20, versetto 4 e 5. Dio disse: «Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare dinanzi a tali cose, non servir loro, perché io, l'Eterno, l'Iddio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano». Alcuni pensano che questo passo non abbia nulla a che fare con noi oggi. Eppure nella lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetto 5, leggiamo che la cupidigia è idolatria. In altre parole, qualsiasi persona o cosa a cui vi dedicate in maniera esclusiva, morbosa, diviene il vostro Dio, il vostro idolo. Indubbiamente oggi nessuno più adora Bacco, il dio romano del vino e delle orge, ma si adora ancora l'alcol. Anche nel nostro paese la percentuale di alcolizzati sta crescendo paurosamente e quindi, tanti lo sappiano o no, in pratica stanno ancora adorando il vecchio dio Bacco. E su questa considerazione, che forse non troverà d'accordo tutti voi, devo concludere per ora. Naturalmente proseguiremo da qui la prossima volta. Perciò vi saluto e a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Grazie cari amici per la vostra sintonia. Qui Eros Bacoccina che viene di nuovo a voi anche quest'oggi per concludere questa breve serie su il patriarca Giuseppe, e sono sicuro che non vorrete mancare di ascoltare la conclusione di questo interessante studio biblico, se non per ogni altra cosa, almeno per vedere in lui la possibilità di comprendere meglio la nostra parte nella vita cristiana. Ma prima di andare in questo studio finale, vogliamo ascoltare assieme un po' di musica.

questo punto vogliamo leggervi o narrarvi di una lettera, una lunga lettera ricevuta da un'ascoltatrice di Siracusa. Questa giovane signora ci dice di averci ascoltato per diverso tempo e che finalmente ha ora deciso di scriverci e farcelo sapere. Ci dice di aver accettato il nostro invito e di aver cominciato a partecipare alle riunioni della locale chiesa evangelica, dove finalmente ha conosciuto il Signore e ha trovato la salvezza. Noi siamo riconoscenti al Signore per aver operato nel cuore di questa giovane donna e continuiamo a pregare affinché tanti altri dei nostri ascoltatori imitino il suo esempio e pure si diano non solo all'ascolto di questi programmi, ma anche alla lettura biblica e alla partecipazione delle locali assemblee. Infatti vogliamo pregare che quest'intera famiglia venga al Signore. E tutti quelli che l'hanno fatto ci hanno scritto lettere piene di riconoscenza, come a questa signora e ora nostra sorella in fede ha fatto. Noi vogliamo ringraziarla perché ci ha incoraggiato tanto tanto, e amici, pure voi ci incoraggereste se ci scrivessito e ci dicessito qualche cosa di questi nostri programmi. Così non esitate, fatelo, perché non solo ci incoraggereste noi, ma glorifichereste anche il nome del Signore e dareste l'opportunità ad altri che ascoltano di imitare il vostro esempio. Così diamoci tutti da fare, tutti facciamo la nostra parte e il Signore ne riceverà gloria e onore. Ed ora vogliamo rivolgerci alla Sacra Scrittura, al libro della Genesi, capitolo 45, dove leggeremo i primi 15 versetti. Genesi, 45esimo capitolo. Esortiamo ogni nostro ascoltatore a prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Allora Giuseppe non poté più contenersi dinanzi a tutti gli astanti e gridò: «Fate uscire tutti dalla mia presenza!» E nessuno rimase con Giuseppe quando egli si diè a conoscere ai suoi fratelli e alzò la voce piangendo, e gli egiziani l'udirono e l'udì la casa di Faraone. E Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sono Giuseppe, mio padre, vivegli tuttora!» Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano sbigottiti alla sua presenza. E Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Dee, avvicinatevi a me!» E quelli si avvicinarono ed egli disse: «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse condotto in Egitto. Ma ora non vi contristate né vi dolga d'avermi venduto perché io fossi menato qua, poiché il Dio m'ha mandato innanzi a voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5, durante i quali non ci sarà né aratura né messe. Ma Dio mi ha mandato dinanzi a voi perché sia conservato di voi un resto sulla terra e per salvarvi la vita con una grande liberazione. Non siate dunque voi quelli che pensate di avermi mandato qua, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre di Faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli: così dice il tuo figliuolo Giuseppe, il Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto, scendi da me, non tardare. Tu dimorerai nel paese di Goshen e sarai vicino a me, tu e i tuoi figliuoli e i figliuoli dei tuoi figliuoli e i tuoi greggi e i tuoi armenti e tutto quello che possiedi. E quivi io ti sosterrò, perché ci saranno ancora 5 anni di carestia, onde tu non sii ridotto alla miseria, tu, la tua famiglia e tutto quello che possiedi. Ed ecco, voi vedete con i vostri occhi e il mio fratello Beniamino
vede con gli occhi suoi che è proprio la mia bocca quella che vi parla. Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete veduto, e fate che mio padre scenda presto qua. E gettatesi al collo di Beniamino, suo fratello, pianse, e Beniamino pianse sul collo di lui, baciò pure tutti i suoi fratelli piangendo, e dopo questo i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Nel meditare sulla vita di Giuseppe, noi abbiamo preso prima ad esaminare lui, poi abbiamo esaminato i suoi fratelli e quest'oggi vogliamo concludere questa breve serie esaminando ambedue, Giuseppe e i fratelli nel loro drammatico incontro. Vogliamo meditare sull'incontro perché questa parola racchiude in sé non solo qualche cosa di drammatico, di fatale, ma più realisticamente in questa parola noi troviamo un'altra grande verità, un'altra importante dottrina teologica, la più pertinente di tutte quante, e cioè che ognuno di noi dovrà avere e partecipare in un incontro con Dio. Siete pronti, amici, ad avere un incontro con Dio? I fratelli, come abbiamo visto la settimana scorsa, non erano affatto preparati, furono pronti a peccare, furono pronti a trovare tante belle scuse, ma all'incontro non erano pronti e rimasero sbigottiti, rimasero senza parola. Ora, amici, non c'è da illuderci, non c'è da mettersi in testa riservazione alcuna, non c'è via di scampo. Se voi siete convinti che esiste Dio, se ci credete, allora dovete pur credere che un giorno, o prima o dopo, vi troverete davanti a Dio. La Bibbia ci dice che come è appuntato agli uomini di morire una volta soltanto, dopodiché viene il giudizio. Il giudizio è quindi inevitabile, come il decreto di Dio si avverrò nei riguardi di Giuseppe e dei suoi fratelli, così si avvererà per ognuno di noi e niente c'è che possa impedirlo. Oh, vi ricordate, tanti anni prima, quando Giuseppe disse che un giorno i suoi fratelli e suo padre e sua madre si sarebbero inchinati davanti a lui, loro non vollero credere, anzi per quelle parole lo odiarono. E noi possiamo ora fare lo stesso e rifiutare di credere ciò che Gesù ci dice per mezzo della sua parola. Noi possiamo deridere Cristo e il suo Vangelo, noi possiamo beffarci, potremo come tanti fanno dubitare e dire ma chi è che ha scritto la Bibbia, potremo dire e chi è mai tornato dall'aldilà, o come fecero i fratelli, noi pure potremmo cercare di sopprimere Gesù e il suo Vangelo non cooperando per la sua propagazione, non permettendo ai membri della nostra famiglia di frequentare la Chiesa evangelica. Noi potremmo attivamente combattere, insomma, la sua Chiesa. Oppure noi potremmo anche venderci questo Gesù, la cui voce ci molesta, scambiarlo, insomma, per i piaceri della carne o per le tradizioni dei nostri avi. Ma, amici, qualsiasi cosa noi faremo risulterà vana e futile perché, come tutti gli sforzi di quegli 11 fratelli lo furono, così sarà di noi. Quando meno ce lo aspettiamo, noi ci troveremo ad avere un incontro con lui. Cari ascoltatori, come la Bibbia dice, verrà un giorno in cui ogni ginocchio si piegherà davanti a Cristo e malgrado l'incredulità, la malvagità, l'alto potere che uno potrà mai aver potuto godere, là in quel giorno dovrà piegare il suo ginocchio e a voce alta gridare, proclamare che sì, Gesù è il Signore, è il Creatore, è il Dio Onnipotente. E Nerone, che dava i cristiani in pasto ai leoni, dovrà far questo. E Torquemada, che nell'Inquisizione bruciava i cristiani evangelici vivi, dovrà farlo. Dovrà farlo Hitler, Stalin e ogni persona che ora ci ascolta dovrà, se gli piace o no, far questo. Sì, un incontro ci aspetta, è inevitabile eppure decisivo. Oh, i fratelli lo compresero subito, là con la faccia a terra davanti a Giuseppe, subito compresero che quello era il momento decisivo della loro vita. Sapevano che non potevano fuggire, che non potevano difendersi, che non potevano discolparsi.
Giuseppe poteva venderli schiavi, poteva gettarli in una prigione o poteva farli uccidere, e ha ragione, perché erano colpevoli e lo meritavano. Vedete, amici, il risultato di quell'incontro, il loro destino, non dipendeva da loro, ma dipendeva interamente ed esclusivamente da Giuseppe. Ora, amici, non occorre che io vi dico, voi lo sapete, di già il nostro incontro con Dio sarà nella stessa maniera, è inevitabile ed è decisivo, e la decisione che ne deriverà non dipenderà da noi, ma interamente ed esclusivamente sarà nelle mani di Dio. Voler pretendere di andare davanti a Dio ed essere capaci di poter mercanteggiare con Lui con le nostre opere, questa è superbia, questa è peccare contro il Dio. Nessuno di noi potrà aprire bocca, ognuno di noi si vedrà in realtà per quello che è, un peccatore perduto davanti a Lui. E oh, che trepidazione, che ansia, che sudore freddo in quel brutto momento interminabile. L'Apocalisse ci dice che al giudizio finale, all'apparire del supremo giudice, il creato sperimenterà un fenomeno mai sperimentato prima, il silenzio assoluto. Né il vento soffierà, né il mare si muoverà, né le vibrazioni ultrasonore che si intrecciano nello spazio si manifesteranno più. Ci sarà il silenzio assoluto, tutto tacerà davanti a Lui, e in questo episodio abbiamo letto che quei fratelli pure rimasero sbigottiti e non poterono parlare. Io dico che là in quella sala, in quel tremendo e decisivo momento, l'unica cosa che si sentiva era il battito del cuore di quegli 11 meschini che, prostrati a terra, attendevano di conoscere il destino loro riservato. E amici, quello fu appena un momento, perché leggiamo che Giuseppe si rivelò loro immediatamente con bontà e misericordia, ma per certo esso fu lungo come tutta l'eternità per quei fratelli. Il dubbio, la paura, cosa Giuseppe avrebbe fatto di loro, senz'altro li spaventò assai. L'incertezza della loro sorte fu certo torturante. Ed ora, amici ascoltatori, notate, anche noi sappiamo che dovremo avere un incontro con Dio, ma per riconoscere il risultato di quell'incontro, per noi non c'è un minuto, ma tutta la vita. E ora, che dite? Passeremo noi tutta questa nostra vita nell'incertezza, nel dubbio della nostra sorte, temendo quello che Dio farà di noi? E vedete, non possiamo illuderci, tutti quanti abbiamo peccato, tutti siamo impuri, anche se avessimo fatto chissà quante opere buone, la Bibbia ci dice che esse appariscano davanti a Dio come panni lordi. Così cosa faremo? Dovremo noi restare in quest'incubo per tutta la vita? Dovremo noi affrontare le fredde porte dell'Ade senza sapere quale sarà la nostra sorte? Siete mai voi stati ammalati, o qualcuno dei vostri cari ha avuto brutti sintomi e voi non sapevate cosa poteva essere fin tanto che il dottore non vi ha dato la sua diagnosi? Oh, che momenti brutti, non è vero? Si pensa subito al male, si teme per la peggio, e il dubbio e la paura di qualche cattivo male ci fa stare davvero sulle spine. Per me, infatti, il dubbio è peggio della verità, qualsiasi essa sia. Così, amici, domandiamoci: vorrai Dio tenerci in sospeso per tutta la vita? Vorrai Dio farci affrontare la morte con questo terrore davanti? È possibile che Dio sia così crudele di dirci che siamo peccatori come tali suoi nemici e poi di lasciarci nel dubbio sulla nostra eterna sorte? Giuseppe emanò subito la sua sentenza. Sarà Dio da meno di lui? No, amici, Dio non è da meno di lui, ma è mille volte più magnanimo e più grande. Egli non solo ci rivela la nostra vera condizione, ma ci dà subito la possibilità di affrontare ora un incontro e con esso di toglier via il dubbio sul nostro destino, per poi mettere nel nostro cuore una certezza ferma e immovibile della nostra eterna salvezza.
Sì, amici, un incontro con Cristo è possibile ora mentre siete in vita. Eppure la salvezza è ora possibile se l'accettiamo dalla sua mano. E questo incontro non solo è possibile e desiderabile, ma è necessario. Noi, se vogliamo essere salvi, dobbiamo ricercare un incontro con Salvatore ora, subito. Infatti Gesù ci dà questo ammonimento: fate presto amichevole accordo col tuo avversario mentre sei ancora per la via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia nelle mani del tuo giudice e il giudice nelle mani delle guardie e tu sii cacciato in prigione. Io ti dico che di là non uscirai finché tu non abbia pagato fino all'ultimo quattrino. Nell'Evangelo di Luca Gesù ci dice che egli venne per cercare e salvare ciò che era perito. Se dunque crediamo che abbiamo peccato, dobbiamo allora cercare salvezza in lui. E amici, Gesù è pronto a perdonarci, è pronto a salvarci ora, subito, ma vedete, egli può farlo solo mentre ancora siamo in vita, cioè mentre siamo qui sulla terra. Questo è quello che Gesù stesso ha detto nel Vangelo di Matteo: è solo sulla terra che egli ha autorità di rimettere i peccati. Al momento che chiudiamo gli occhi sarà sempre troppo tardi, l'incontro avverrà, sì, ed allora non affronteremo più un amico, un salvatore, ma affronteremo l'eterno giudice. Oh, cerchiamo questo incontro, amici, ne abbiamo bisogno e Gesù pure lo vuole e così tanto, tanto lo richiede. Nell'ultimo libro, nell'Apocalisse, troviamo infatti il risorto Cristo che parla e ci dice queste cose: io sono alla porta e picchio, e se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui e lui meco. Amici, Gesù vuole entrare. Gesù, che pochi capitoli dopo sarà rappresentato come il giudice dalla cui presenza il cielo e la terra fuggiranno, prima che quel momento venga, egli si presenta come un amico che cerca comunione e un amichevole incontro. Come Giuseppe non si presentò ai fratelli come viceré, ma come il loro fratello, ora Gesù vuole entrare e bussa. Egli è il fratello che è andato avanti a noi nella terra d'Egitto, nella terra delle schiavitù, dove ha sofferto, ma dove pure è divenuto per noi la salvezza e la redenzione. Così egli, invitandoci, ci dice: in verità io vi dico che chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato a vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Prima ascoltare la sua parola, e amici, noi stiamo ascoltando il Vangelo, quindi siamo al punto giusto. E se poi notate, Gesù aggiunge: e crede. Ascolta e crede. E vedete, i fratelli rifiutarono di credere quando potevano, quando Giuseppe dette loro la profezia ricevuta da Dio, e la loro incredulità li portò a quell'incontro tremendo che mise a repentaglio la loro stessa vita. Non credettero quando parlava come fratello e dovettero affrontarlo quando parlò come giudice e come il viceré d'Egitto. Oh, amici, non facciamo noi lo stesso sbaglio, ma ascoltiamo ora, riceviamo ora questa sua salvezza e apriamogli larga la porta, perché se lo rigettiamo noi non avremo alcun scampo. Crediamo quindi che abbiamo peccato, crediamo che siamo sotto condanna, crediamo che Gesù è ora pronto per salvarci, e se crederemo, ecco che Gesù stesso ci dice che la vita eterna è nostra. Notate il verbo, non è messo al futuro ma al presente. Chi ascolta e crede ha vita eterna
non viene in giudizio, ma è passato, già passato, dalla morte alla vita. Amici, se l'incontro è avvenuto ora, non avverrà mai più. Sta scritto che prima che Gesù si segga sul gran trono bianco del giudizio, prima verrà e rapirà con sé i suoi e poi con loro egli giudicherà gli increduli. Per me non c'è più giudizio, non c'è più morte eterna, ma salvezza e comunione con lui. E cosa successe a quei fratelli? Un minuto erano spaventati sotto condanna e l'altra erano i prediletti del viceré con lui regnanti avendo il meglio del paese d'Egitto. Oh amici, Gesù vuol fare la stessa cosa, ci vuole salvare, ci vuol rivelare a noi come il nostro fratello, ci vuol dare il meglio del paradiso. Così non indugiamo, non esitiamo, non pensiamoci sopra. Potreste mai immaginare cosa sarebbe successo se i fratelli a quella rivelazione, a quell'incontro, si fossero mostrati arroganti e increduli verso Giuseppe? Ebbene, amici, questo è quello che succederà ad ogni persona che, avendo udito l'amoroso appello del Redentore, lo resiste, rifiuta di accettare la sua salvezza e rigetta il suo invito. Non siate voi nel numero di questi, poiché allora per voi non ci sarà né scampo né salvezza, né in questa vita né nell'altra. Ma possa lo Spirito Santo spingervi ora ad accettare queste verità e a rendervi interamente alla dolce volontà del fratello maggiore che ci ha preceduto per preparare un luogo e per accoglierci per sempre con lui. Signore, ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato. Concedi loro di capire queste sante verità e di accettarle nel loro cuore. Questo te lo chiediamo nel nome del suo benedetto Figliolo, il nostro Salvatore Gesù. Amen. Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Allora, 1 Corinzi capitolo 15, il titolo del messaggio è L'ultimo nemico, l'ultimo nemico. L'ultimo nemico che Gesù distruggerà, che lui sconfiggerà, sarà la morte stessa. Gesù un giorno porterà in giudizio ogni nemico suo. Non so per voi, ma quando vivo la settimana vedo tanti nemici a volte. Io a volte sono il mio nemico più forte, la mia carnalità. O la carnalità di quello che ti taglia la strada, o delle mille ingiustizie che vediamo. Il nostro cuore brama vedere ogni cosa messo in riga. La giustizia, una società perfetta, un'economia perfetta, un mondo perfetto. Bramiamo queste cose dentro di noi, o no? O non è così? Forse poi il momento che ci fa più male di tutti è proprio il momento in cui qualche caro nostro viene a mancare. So che per me quando è mancato mio padre 7 anni fa, ho fatto riflettere varie persone nella mia famiglia che non sono cristiani, tuttora alcuni di loro, e io dicevo a loro, la prova di Dio più forte che posso dimostrarvi in questo momento è la sensazione che tu hai che mio padre non dovrebbe essere qui in questa scatola. Per tutti noi che abbiamo subito la mancanza di un nostro caro, l'abbiamo sentito, la morte non ci deve essere, è un nemico nostro, forse è il nostro nemico più forte. Ma se Gesù ha sconfitto il nostro nemico più forte, allora non dovremmo essere incoraggiati che Gesù regna suprema su ogni altro nemico che c'è nel mondo? Questa sera vogliamo riflettere su questo ultimo nemico che sarà distrutto. Ma prendiamo la storia di nuovo dal versetto 19. Se noi speriamo in Cristo in questa vita soltanto, Paolo diceva, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. C'è speranza. Gesù migliora in alcuni modi sì, la nostra vita ora, ma non è qui che c'è il focalizzo. Gesù non è venuto per migliorare il qua e l'ora, ma al di là, un giorno, l'eternità con Lui. Versetto 20 poi, Paolo dice, ma Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Paolo dice, se Gesù è veramente risuscitato dalla morte, allora Lui è la primizia, Lui è il primo di molti. Se Lui è risorto, noi possiamo avere una vera speranza di seguirlo. Versetto 21. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Come il fallimento è stato mandato o tramandato da Adamo, fino a Mosè regnava la morte, fino ad oggi. Così, nello stesso modo, Gesù può concedere la sua giustizia, la sua vita a tutti. Adamo, anche nel suo fallimento, è stato profetico. Questo è bello, che anche nella sua imperfezione. Versetto 22. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Come poi vedremo eventualmente, tutti saranno realmente vivificati, questo è forte. Non, versetto 22, che tutti saranno salvati eternità con Dio, ma il libro di Apocalisse, come vedremo in capitolo 20 tra poco, ogni uomo e ogni donna, sia in Cristo o non in Cristo, saranno risuscitati un giorno. alcuni in vita eterna e alcuni in giudizio. Ma la risurrezione di Gesù è stata così forte che riecheggia e ha un impatto su ogni anima mai vissuta sulla terra. Pazzesco. Cioè, ogni persona sarà risorto dalla morte, Paolo dice. Poi, andando avanti, versetto 23. Ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo, la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Versetto 20, Gesù è la primizia, ma anche qui versetto 23, la primizia. Gesù è il primo di molti. Girate con me in Colossesi, Colossesi capitolo 1. Voglio leggere versetto 27 e versetto 28. Quindi Galati, Efesini, Filippesi, Colossesi. Colossesi 1, 27. Ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili. Io e te siamo gentili, non ebrei. Che è Cristo in voi, speranza di gloria. Gesù, attraverso la sua resurrezione dalla morte e nel sconfiggere il nostro nemico più forte, cioè la morte, Gesù vuole lasciarti con una forte speranza di una gloria che sta per venire. E la speranza cristiana non è un boh, spero di sì, o boh, spero che un giorno. No, la speranza cristiana è una certezza di cose a venire. Il concetto della resurrezione di Gesù è che lui sia la primizia o il primo risorto. Non il primo risorto mai, perché c'era anche Lazzaro risorto prima di Gesù. No. Ma Gesù è il primo risorto di non tornare alla morte. Lazzaro fu risorto solo per morire ancora. Ma Gesù, la primizia della morte, risorto per sempre, ora glorificato, tornato in gloria, dovrebbe lasciarci, Colossesi 1,27, con una forte certezza di una gloria a venire. Versetto 28, che noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. Questa certezza di gloria che ci aspetta spingeva Paolo di fare ciò che faceva. Ed è così quello che abbiamo visto la settimana scorsa. Paolo, che parla ai Corinzi, una chiesa piena di problemi, dice: guarda, se c'è una cosa che vi aiuta è di essere ricordati del Vangelo stesso, della morte, sepoltura e la resurrezione di Gesù, che è la nostra speranza di gloria. E questo pensiero poi lo spingeva a predicare, a ammonire, a maestrare in ogni sapienza, per poter in qualche modo presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. Bellissimo questo concetto. Come poi vedremo in versetto 34, Paolo spinge i Corinzi, 1 Corinzi 15, 34, di essere sobri, ma è in virtù della salvezza di Cristo che veniamo incoraggiati. Ah sì, ci aspetta nel al di là qualcosa di perfetto, quello per la quale il nostro cuore brama, è là, è tutto là e non vedo l'ora. Ma Paolo, dicendo ai Colossesi, questo Vangelo, la speranza di gloria che ci aspetta, mi spinge di voler presentarvi. E Paolo dice la stessa cosa riguardo i Corinzi, secondo Corinzi 11. Paolo dice riguardo questa chiesa a Corinto la stessa cosa. Secondo Corinzi 11, versetto 2. Io sono infatti geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanziati a uno sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine. Cioè, sappiamo che i Corinzi non erano così perfetti, non erano completamente santificati o glorificati nella perfezione. No, erano ancora sotto costruzione, ma in viaggio verso. E Paolo dice, dobbiamo tenere nella nostra ottica la vera speranza cristiana, la gloria di Dio, paradiso con Lui, il Vangelo della nostra salvezza. Poi tornando in 1 Corinzi 15, parlando di Cristo come primizia e poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Essere ricordati della venuta di Cristo ci fa bene, per tenere un'ottica del ritorno di Gesù. Perché? Corinzi, 1 Corinzi 6, voi fratelli che portate uno e l'altro in tribunale litigando su qualche sciocchezza, o voi Corinzi che volete litigare su quale pastore è più forte dell'altro, no, ma a me piace questo. No. Paolo dice, quando noi di nuovo mettiamo la nostra ottica sul ritorno di Gesù, l'eternità che passeremo con Lui, la speranza di gloria che abbiamo in Lui, tutte queste altre cose diventano realmente sciocchezze. Quando ritorniamo nella nostra mente la giusta priorità di cosa ci aspetta e di dove stiamo andando, noi che speriamo in Cristo, che siamo in Cristo alla sua venuta, saremo risorti. Paolo dice in versetto 23, poi lui dice, 1 Corinzi 15, 24, poi lui dice, poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. Strano questo versetto 24, e vogliamo riflettere al riguardo per un attimo. Paolo vuole presentare la Chiesa a Cristo, questa è una bellissima immagine, ma non solo, Gesù stesso vuole rimettere ogni cosa alle mani del Padre. Gesù è in questo processo, in questo momento, di sconfiggere ogni suo nemico. Ma un giorno Lui porterà un termine e completerà questa opera di mettere dritto ogni via storta. Se tu non sei un cristiano, tu sei uno di questi nemici che Gesù deve giudicare, che Gesù deve mettere in riga. La morte sarà poi l'ultimo nemico, ma Gesù piano piano sta mettendo in ordine ogni cosa storta. Paolo dice qui in versetto 24, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza, Gesù rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre. E quindi come un bel regalo di Natale incartato con il fiocco sopra, Gesù un giorno prenderà la sua Chiesa, giudicherà i suoi nemici, sistemerà ogni cosa, la nuova creazione, cieli e la terra, e Gesù un giorno consegnerà questo regalo al Padre. Ed è una bellissima immagine, e tutta la storia umana sta andando verso questa direzione. Paolo ci porta verso questo momento di Apocalisse capitolo 20. E leggeremo questo, ma guardiamo versetto 25 e 26 prima di andare lì. 1 Corinzi 15, 25, Paolo dice, bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. Versetto 24 e 25 sono interessanti per me perché quando parliamo riguardo alla sovranità di Dio, è importante riflettere su quello che intendiamo dire. Quando si dice che Dio è sovrano, cosa viene in mente a volte? Dio è sovrano, quindi possiamo avere coraggio oggi. Dio è sovrano, quindi posso essere al riposo. Ma cosa vuol dire? A volte la sovranità di Dio va insegnata come se Dio decide ogni cosa che succede nell'universo. Dio è sovrano, cioè Dio stabilisce tutto, decide tutto, crea tutto e fa ogni piccolo spostamento dell'umanità e della storia dell'uomo. Io non credo in questo e riguardo la sovranità di Dio voglio incoraggiarvi di pensare in questi termini. Dio regna suprema, cioè Dio è l'onnipotente, onnisciente, onnipresente e Dio come sovrano re ha il diritto di operare e intervenire quando e come vuole, se decide di farlo. A volte nella nostra vita lui non interviene. A volte lui non giudica quel malfattore che ci ha dirubato. E noi, Dio, perché hai permesso quello di fare quello verso di me? Perché non lo giudichi? Perché Dio ha scelto magari di non intervenire per la sua pazienza verso quelle persone? Dio è lungo sofferente. La sovranità di Dio vuol dire che Dio è sovrano o ha il diritto di intervenire o di non intervenire, se vuole. Ma Dio è molto più paziente di te e di me. Io interverrei subito, giudicherei tutti, spazierei via ogni mio nemico. Quando qualcuno ti taglia sulla strada, non ti viene quel senso di voler spazzarli via? Ma Gesù è più paziente di noi. Ed è lungo sofferente, ma lui sta piano piano prendendo in controllo ogni cosa nella storia umana. E Paolo dice, bisogna infatti che egli regni, finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. Poi, versetto 26, l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. E quindi ci sono tantissime evidenze che Dio non sta controllando ogni situazione della tua vita. Lui può, ma lui con pazienza dà spazio a te per scegliere lui. Lui dà spazio a quello che ti fa del male per ravvedersi, per venire a Dio. Dio è un gentiluomo ed è molto paziente. E la prova più forte che Dio ancora non regna suprema nel senso che la sua volontà sia fatta in modo perfetto, Paolo dice, è la morte stessa. È la morte stessa. Andiamo in Apocalisse capitolo 20 un attimo. Gesù qui in Apocalisse 20 vediamo come uno appena tornato dal cielo, la seconda venuta di Gesù, la venuta di cui Paolo ha fatto riferimento in versetto 23, coloro che sono in Cristo alla sua venuta, Gesù è appena tornato sulla terra, a

7. Stiamo qui alla conclusione, quasi a quel momento in cui Gesù consegna il regno al Padre. Apocalisse 20, da versetto 7, leggiamo così: e quando quei 1000 anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle per la guerra. Il loro numero sarà come la sabbia del mare. Essi si muoveranno su tutta la superficie della terra e circonderanno il campo dei santi e la diletta città. Ma dal cielo scenderà fuoco mandato da Dio e le divorerà. Allora il diavolo che le ha sedotte sarà gettato nello stagno di fuoco di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Da una parte è un po' spaventoso leggere Apocalisse, perché vediamo cose cataclismiche, vediamo un mondo che viene mandato in crisi. Ma dall'altro lato della moneta, per noi cristiani è di grande incoraggiamento, perché per noi è un po' come un esame nella scuola superiore con tutte le risposte. Abbiamo l'esame, ma se andiamo all'ultima pagina abbiamo tutte le risposte per le domande nell'esame. Per me è di grande incoraggiamento sapere la fine della storia. E Paolo in 1 Corinzi 15 che dice: tutti coloro che sono in Cristo alla sua venuta, guarda, dovremo avere una grande gioia riguardo il ritorno di Gesù. E poi qui, versetto 11 di Apocalisse 20, leggiamo: poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo, e non fu più trovato posto per loro. Questa terra è giudicata, un giorno non ci sarà più. Quindi quella casa per la quale lavoriamo, per quel mutuo per 40 anni che non finisce mai, non ci sarà più. Io quando avevo 16 anni in California avevo un Ford Mustang dal 66, una vecchia macchina classica con quel motore forte, e il mio pastore dei giovani diceva sempre: David, tutto brucerà, spendi piuttosto i tuoi soldi su un viaggio missionario con la chiesa, lascia stare quella macchina piena di ruggine. E mi ha convinto, e quella macchina è sempre rimasta bruttissima. Bella per quello che era, ma non fu più trovato posto per questa terra e per i cieli, perché poi Gesù crea una nuova terra e nuovi cieli. E poi questi versetti sono interessantissimi, no? Versetto 12, Apocalisse 20, 12: e vidi i morti, piccoli e grandi, che stavano riti davanti a Dio, e i libri furono aperti. Ok? Quindi la Chiesa a questo punto è già risorta, la prima resurrezione. Chiesa risorta, rapimento, siamo con il Signore, siamo in gloria, torniamo con Lui, regneremo con Lui. Ma in questo momento di Apocalisse 20, i morti, cioè chi è morto, chi è separato da Dio, chi non è cristiano, chi è morto spiritualmente, verrà risuscitato. I morti risuscitati, piccoli, grandi, che stavano come riti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro che è il libro della vita. I morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Per fortuna noi siamo giudicati da quale libro? Il libro della vita di Gesù.

0: Io non sono giudicato in base ai libri, grazie al sangue di Cristo. Ma se tu ti trovi scoperto in quel giorno senza il sacrificio di Cristo, tu risponderai per i tuoi fatti buoni, non buoni, risponderai per tutto. Secondo ciò che è scritto nei libri, versetto 13, poi il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Io non vorrei trovarmi nei panni di coloro che devono dire al Signore: penso che ero una persona abbastanza da bene o per bene. Penso di aver fatto più bene che ma... No, non vorrei trovarmi... Cioè, Signore, no, ma come? Non giusti abbastanza. Versetto 14, poi mi piace tantissimo questo, che si associa molto con quello che vediamo in 1 Corinzi 15. Poi la morte stessa. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Ma Signore, guarda ancora in quei libri. Ho fatto abbastanza cose per bene, no? Cioè, posso entrare, no? No, no, no. Se il tuo nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello, tu potresti fare ciò che vuoi con le tue opere, ma quei libri ti giudicheranno colpevole per il peccatore che sei. Se il tuo nome non è scritto nel libro della vita, quella persona insieme alla morte stessa fu gettato nello stagno di fuoco. Tornando in 1 Corinzi 15, pensando al fatto che Gesù ora piano piano sta giudicando tutti i suoi nemici, piano piano sta portando ordine nell'universo, piano piano poi attraverso il millennio e il suo regno, lui metterà a posto ogni cosa. Fino a quel momento in cui la terra non c'è più, Gesù porterà un momento chiaro dove lui terminerà e giudicherà ogni suo nemico. 1 Corinzi 15, 26. L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte stessa. Cioè, non vedo l'ora di quel momento, non so per te. Andiamo in Filippesi 2 un attimo. Bisogna infatti che egli regni, Paolo dice. Cosa dice Paolo ai Filippesi? Filippesi 2, vogliamo leggere da versetto 9 a versetto 11. Filippesi 2, da versetto 9. Paolo dice così ai Filippesi: perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. È abbastanza sobrio come pensiero quello che Paolo dice in Filippesi 2. Letteralmente ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. Solo che se tu aspetti per Apocalisse capitolo 20, dove tu da morte spirituale vieni risorto solo per essere rito davanti a Dio e essere giudicato dai libri, quel momento è troppo tardi per te, troppo tardi per me. Ogni uomo e ogni donna confesserà che Gesù è il Signore, ma la scelta sta a noi dirlo oggi o dirlo domani. Scegliete voi. Versetto 27, poi Paolo dice, 1 Corinzi 15, 27. Dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Quando però dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che ne è eccettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa. Non Dio stesso, Paolo dice. Ma ogni altra cosa nell'universo e sulla terra è stato sottoposto a Gesù. Ma Davide, aspetta. Penso che tu hai appena detto in versetto 24 e 25 che ancora non ogni cosa gli è sottoposta. Cosa sta dicendo Paolo qui? Ricordate ciò che Gesù ha detto in Matteo 28? Ricordatevi delle parole di Gesù, Matteo 28, dal versetto 16. Ora gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Versetto 17, e vedutolo lo adorarono, alcuni però dubitarono. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Quindi in una maniera reale e letterale, Gesù nella morte e la resurrezione ha preso il diritto di nuovo di regnare sulla terra. Quindi in modo letterale, sì, Gesù ha ogni potere e ogni autorità. E piano piano lo sta portando alla luce questa realtà. Matteo 28, 18. Quindi Dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Ma la realtà dei fatti è che nella quotidianità ancora non vediamo ogni cosa sottoposta. Perché poi Paolo continua la storia, qui in versetto 28, cosa dice? 1 Corinzi 15, 28. E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora il Figlio sarà anche egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Quindi Dio, quando creò la terra, ha dato ad Adamo e Eva il diritto di gestire Eden, prendere cura della terra e gestirla. Ma poi cosa ha scelto l'uomo di fare? Concedere questo diritto a Satana per un periodo, giusto? Satana viene chiamato il Dio minuscolo di questa terra per un breve periodo. Gesù, che ha concesso all'uomo, l'uomo ha concesso a Satana, ma poi Gesù con la croce e con la resurrezione ha riacquistato questo diritto. Quindi lui ha il potere, ma versetto 28, un giorno letteralmente ogni cosa sarà sottoposto a Cristo. E quindi io e te abbiamo una bellissima libertà di sottoporci alla volontà di Dio, alla guida di Dio, per la volontà nostra, per amore nostro, per Lui. Un giorno però, Apocalisse capitolo 20, sarà perché la gente sarà costretta a farlo. Perché ogni uomo e ogni donna, quei ginocchi saranno piegati e quella lingua confesseranno che Lui è il Signore. Non vediamo ancora ogni cosa sottoposta. Andando avanti, poi, versetto 29, Paolo continua, 1 Corinzi 15, 29. Altrimenti, che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono essi battezzati per i morti? Questo versetto 29 è un versetto molto strano. Qua Paolo che sta cercando di parlare con i Corinzi, alcuni che stanno mettendo in dubbio la resurrezione stessa di Gesù, e cioè la nostra, un giorno, dicono: ma la resurrezione sembra strano, non c'è. Allora Paolo dice: allora cosa fanno coloro che si battezzano per i morti? Voi avete una incongruenza, Paolo dice. Una cosa qui. Questo versetto 29 viene utilizzato dai mormoni per insegnare una cosa strana. Che tu, da vivo, puoi andare a battezzarti per qualche defunto che non è mai diventato un credente. Okay? Noi non crediamo questo. Penso che questo è un versetto che viene tolto per insegnare certe cose che non lo dice. Paolo sta dicendo che tra di voi stessi c'è questa usanza, alcuni si battezzano per i morti. Non è un rito cristiano il battesimo per i morti, ok? E per avere dottrine chiare bibliche bisogna avere più versetti da tutta la parola per sostenere quel concetto. Noi pensiamo che dopo la morte di questo corpo siamo presenti con il Signore, e o abbiamo scelto il Signore o non abbiamo scelto il Signore e basta. E con la nostra morte poi siamo con Lui e saremo giudicati. No, Paolo sta sottolineando una usanza a Corinto, una usanza strana, ma lui sta dicendo: se non c'è una vita eterna, pensate voi credenti che mettete in dubbio la resurrezione stessa, perché allora c'è questa usanza nella vostra cultura? Se la vita dopo la morte è così strana, perché allora coloro che fanno questa cosa lo facciano, no? Comunque, versetto 29 è un versetto strano, ma va visto sotto questo punto di vista. Paolo cercando di convincere i corinzi che la resurrezione c'è. Poi, tornando al discorso, Paolo dice: se la resurrezione di Gesù non c'è, allora, versetto 30, perché siamo anche noi in pericolo ad ogni ora? Noi che affrontiamo la morte, naufragi, essere picchiati, messi in carcere. Paolo come leader era uno che si metteva ad alto rischio per poter predicare e benedire la vita di molti. Se non c'è una vita eterna, per cosa ci stiamo spendendo? Io muoio ogni giorno per il vanto di voi che ho in Cristo Gesù, nostro Signore. Paolo dice: io sono fiero di voi. Tutto quello che spendo, il rischio che ho nella mia vita, vivendo per predicare il Vangelo. Se non c'è una resurrezione dalla morte, Corinzi, cosa stiamo qui a fare? Se non c'è una vita eterna, Paolo dice, versetto 32, se ho combattuto in Efeso con le fiere, con animali, in un Colosseo, per motivi umani, che utile ne ho io? Cosa mi giova se i morti non risuscitano? Guarda, Corinzi, Gesù è risuscitato, Lui è la primizia. Se Lui è risorto, abbiamo noi una speranza di vita eterna. Sì, voi potete dire: allora perché muoiamo? Perché non veniamo portati via? Paolo dice: Dio è lungo sofferente. L'ultimo nemico che distruggerà sarà la morte stessa. Mettiamo speranza in questo giorno che sta per venire, Corinzi. Che utile ne ho io, Paolo dice, se non c'è la resurrezione? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani moriremo. Versetto 33. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Corinzi, voi avete mille problemi. Mettetevi di nuovo con i vostri occhi su questo messaggio del Vangelo. Non prendete in giro il fatto della resurrezione di Gesù, il suo ritorno un giorno. Per quanto strano sembra, Paolo dice, Dio è lungo sofferente verso di voi, verso colui che ancora non si era veduto, e un giorno lui giudicherà anche la morte stessa. Quindi state attenti con quelli che passate del tempo, perché cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Vogliamo andare avanti nella santificazione cristiana e non essere trascinati in compagnie che ci portano lontani dal Signore, Paolo dice. Se c'è uno che prende in giro le cose del Signore, non stai tanto tempo con quella persona. Primo Corinzi capitolo 5, versetto 34 poi. Ritornate ad essere sobri e retti e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Lo dico a vostra vergogna. La bellezza dell'invito di Gesù e del suo Vangelo è questo, è che tu ora, con la consapevolezza del ritorno di Gesù un giorno, che stabilirà un regno millenario perfetto, dove lui distruggerà anche la morte stessa, dove un giorno ogni cosa sarà messo nel giusto ordine, tutto sarà messo a posto. La bellezza del Vangelo è che ora io posso, versetto 34, scegliere di essere sobrio e retto davanti a Dio per volontà mia e per amore del Signore. Ma se io non decido ora con la mia volontà di farlo, un giorno sarò costretto a farlo, Apocalisse 20. Sarò risorto, sì, ma non per la vita eterna, ma per un eterno giudizio. E sarò costretto a dire, sì, tu sei il Signore, perché lo è. Ma noi abbiamo il privilegio ora di farlo, di essere sobri e di non peccare più. Gesù, chiudendo qui, Giovanni, il Vangelo di Giovanni capitolo 8, c'è la storia della donna presa nell'adulterio. Un bellissimo momento in cui questa donna fu presa in un momento di grande vergogna e portata davanti a Gesù, e i suoi accusatori, questi farisei, volevano utilizzare questa donna per vincere una lite teologica. E questo è sempre brutto quando i leader usufruiscono delle persone per combattere teologicamente. Ma questa donna è davanti a Gesù e accusano, deve essere lapidata, deve essere messa a morte. Questa è la realtà nostra, dobbiamo essere giudicati. Ma Gesù, con quelle famose parole di Giovanni 8, 7, chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Poi vanno via uno per uno e lei rimane da sola davanti a Gesù. E Giovanni 8, 10, Gesù dunque alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse, donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata. E versetto 11, ed ella rispose, nessuno, Signore. Gesù allora le disse, neppure io ti condanno, va e non peccare più. Questo punto di Primo Corinzi 15, ricordando i Corinzi della morte, sepoltura e resurrezione di Gesù dalla morte, è un ricordo talmente importante ai Corinzi e lo stimolo più forte di andare avanti nella santificazione cristiana. Ritornate ad essere sobri, Primo Corinzi 15, 34, e retti, e non peccate. Perché alcuni non hanno conoscenza di Dio, ma questo è una vergogna. Ma non dobbiamo rimanere nell'ignoranza. riflettendo sulla vittoria di Gesù sulla morte. La sua vittoria sulla morte. Lui è degno di prendere quel libro di Apocalisse 5 e aprirne i sigilli. La sua morte, la sua vittoria sulla morte è una vittoria tale che sistemerà tutto questo mondo un giorno. È una vittoria tale che ci dà il potere di non vivere più nella vergogna del peccato. E penso che ognuno di noi sappiamo, no? Prima di conoscere Cristo portavamo quel grande senso di colpa. E non so, alcuni di voi ancora questa sera magari c'è qualche senso di colpa per qualche vostro misfatto, anche fatto in Cristo, da cristiano. Sì, i cristiani peccano. Ma la bellezza della morte, sepoltura e la resurrezione di Gesù è che ci chiama e ci chiama ancora di camminare con sé, di togliere quella vergogna come quella donna presa nell'adulterio e dove possiamo essere incoraggiati di tornare alla sobrietà. Vogliamo essere incoraggiati nonostante il nemico che stiamo affrontando, nonostante quella persona nella nostra vita che è difficile, forse quella persona è quella persona che tu guardi nello specchio ogni mattina, la tua persona più difficile, possiamo sapere che Dio, Gesù, metterà in ordine ogni nostro nemico. Lui distruggerà pure la morte stessa, ma non ancora. Perché lui è paziente con te, è paziente anche con te. E lui dice, non ora, non ancora, aspetta. Apocalisse 20 sta arrivando, dove tutti saranno costretti, ma non ora. Preghiamo. Gesù, noi vogliamo riconoscere la tua sovranità nella nostra vita. Una sovranità tale che decide di non mettere a posto ancora ogni cosa fuori ordine. Una sovranità paziente che dice sulla terra ancora ogni cosa non mi è sottoposta. Ancora quel cuore non è arreso a me. Ancora quell'anima ancora non è sottomesso al mio amore. Ma aspetto e non costringo ancora quella persona di essere inginocchiata davanti a me. Un giorno sì, ma aspetto. Signore, noi come cristiani giungiamo a quella preghiera che tu hai insegnato ai tuoi discepoli in Matteo capitolo 6, quel Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Versetto 10, venga il tuo regno. Signore, noi ancora non vediamo il tuo regno stabilito in modo perfetto, ma che venga Gesù, preghiamo che venga. Sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Signore, ancora la tua volontà non è perfettamente eseguita, ma vogliamo che sia eseguita in noi. Vogliamo essere sobri, Gesù. Vogliamo essere noi il primo dei posti in questo mondo dove la tua volontà è eseguita qui sulla terra come nei cieli. Perché nei cieli la tua volontà è perfettamente eseguita. Ancora qui sulla terra non lo è. Ma Gesù, torni. Torni presto, ti chiediamo. Metti a posto, iniziando in noi, ogni cosa che non va. E non vediamo l'ora di vedere tutti i tuoi nemici sottoposti ai tuoi piedi. L'ultimo nemico poi, la morte stessa. Gesù, incoraggiaci, edificaci, portaci avanti questa sera nella sobrietà del tuo Vangelo. Nel nome santo di Gesù preghiamo. Amen. Amen.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Io e il Padre siamo uno. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 10, versi 22 a 42. In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero: «Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente!» Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno». I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: «Vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre mio. Per quale di queste opere mi lapidate?» E i giudei gli risposero: «Non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio». Gesù rispose loro: «Non sta scritto nella vostra legge: io ho detto voi siete dei? Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata, come mai a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo voi dite che bestemmia perché ho detto sono figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio non mi credete, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre». Essi cercavano nuovamente di arrestarlo, ma egli sfuggì loro dalle mani. Gesù se ne andò di nuovo oltre il Giordano, dove Giovanni da principio battezzava, e là si trattenne. Molti vennero a lui e dicevano: «Giovanni, è vero, non fece nessun segno miracoloso, ma tutto quello che Giovanni disse di quest'uomo era vero». E là molti credettero in lui. Gesù si trovava di nuovo a Gerusalemme in occasione della festa della dedicazione celebrata nel mese di dicembre, in cui si ricorda la riconsacrazione del Tempio avvenuta nel secondo secolo avanti Cristo, quando i giudei guidati dalla famiglia dei Maccabei si erano ribellati ad Antioco IV Epifane, che aveva sconsacrato il Tempio contaminandolo con un culto pagano. Possiamo ben dire che Gesù aveva già fatto parlare molto di sé in Gerusalemme in occasione delle sue precedenti visite e aveva già dato abbondanti prove della sua messianicità, eppure egli venne ancora una volta invitato a dichiarare apertamente se era il Messia oppure no. La sensazione è che i suoi interlocutori stessero cercando degli appigli per poterlo accusare ed arrestare. Gesù non aveva certamente paura di loro e la sua risposta fu piuttosto dura. Egli aveva già fatto molti segni e le sue pecore avevano già tutti gli elementi per comprendere che lui era il Messia. Tuttavia essi continuavano a non credere in lui. La loro incredulità dimostrava che non erano sue pecore. Infatti, se essi fossero stati sue pecore, ovvero tra coloro che in Israele erano attenti alla voce di Dio, avrebbero ormai riconosciuto che Gesù era il Messia, di cui le scritture parlavano, perché avrebbero riconosciuto la voce di Dio in lui e avrebbero riconosciuto l'opera di Dio nelle sue opere. Le parole di Gesù vennero confermate dalla loro reazione. Infatti ciò che Gesù disse urtò in maniera profonda i suoi interlocutori al punto da provocare una reazione violenta. Ma perché essi reagirono così? Non certo perché Gesù aveva affermato di essere il Messia, infatti era proprio quello l'argomento della loro conversazione e di certo, anche se non fossero stati d'accordo, ciò non costituiva una bestemmia. Ciò che li turbò era la pretesa di Gesù di avere un'autorità che un uomo non poteva avere. Un potere che poteva appartenere solo a Dio, come ogni israelita sapeva. Quale creatura potrebbe infatti avere il potere di morire e poi riprendersi la vita come Gesù aveva affermato in Giovanni 10, 17 e 18? Quale creatura potrebbe inoltre avere il potere di dare vita eterna ad altre creature? Egli affermava inoltre che le pecore erano al sicuro nelle sue mani, come nelle mani del Padre che gliele aveva date, lasciando intendere che lui e il Padre non avevano solo unità di intenti, cosa alla quale ogni pio giudeo avrebbe dovuto aspirare nei confronti di Dio, ma anche pari capacità e autorità per prendersi cura delle pecore e proteggerle. Gesù aveva affermato giustamente che il Padre era più grande di tutti, ma allo stesso tempo stava dichiarando di avere caratteristiche che in qualche modo lo mettevano proprio sullo stesso piano di Dio. L'enormità di ciò che Gesù stava affermando non sfuggì ai suoi interlocutori, i quali presero delle pietre per lapidarlo. Ai loro occhi, un uomo che si metteva sullo stesso piano di Dio, reclamando per sé un'autorità che solo Dio poteva avere, stava ovviamente bestemmiando. Gesù non solo non ritrattò le sue parole, ma le rilanciò in maniera ancora più pesante. Infatti, citando Salmo 82,6, Gesù richiamò il contesto di quel Salmo, in cui coloro che dovevano rappresentare Dio, dovevano essere suoi portavoce, avendo l'incarico di amministrare la giustizia in Israele, vengono chiamati Elohim, nonostante essi si comportassero in maniera ingiusta favorendo l'impietà. Essi non stavano onorando l'incarico che avevano ricevuto, infatti invece di essere rappresentanti di Dio, camminavano nelle tenebre, come si legge al verso 5 del Salmo 82. Per quel motivo il vero Elohim li avrebbe giudicati come tutti gli altri uomini, Salmo 82,1 e Salmo 82,7. Se Dio aveva ironicamente chiamato Elohim, parola che porta in sé il concetto di autorità, quegli uomini malvagi, che dovevano giudicare gli uomini secondo l'autorità che Dio aveva dato loro, quei giudici ingiusti che non avevano onorato il loro incarico da parte di Dio, tanto più Gesù, il Messia, messo a parte e inviato nel mondo per redimere l'umanità, poteva ben fregiarsi del titolo di figlio di Dio. Quei giudici ingiusti avevano disonorato Dio ed erano stati da lui giudicati, ma il figlio di Dio onorava il Padre con le sue buone opere e sarebbe stato lui a gestire il giudizio in futuro. Gesù non aveva quindi nessuna intenzione di scusarsi, non aveva bestemmiato né aveva esagerato dicendo «Io e il Padre siamo uno», ma aveva detto ancora una volta la verità e lo ribadì esprimendo il medesimo concetto in modo ancora più chiaro «Il Padre è in me e io sono nel Padre». Questa affermazione, ancora più della prima, esprime un concetto di unione con Dio che nessuna creatura potrebbe arrogare per sé. Gesù li esortò a valutare onestamente le prove a loro disposizione. Anche se le parole di Gesù potevano sembrare incredibili alle loro orecchie, essi comunque avrebbero dovuto guardare le sue potenti opere che confermavano quella realtà. Insomma, se le sue opere erano chiaramente da Dio, essi dovevano anche credere alle sue parole. Ancora una volta ci furono due tipi di reazione all'opera di Gesù. Da una parte troviamo coloro ai quali Gesù si era rivolto invitandoli a considerare bene le sue parole e le sue opere, i quali continuarono ad opporsi e tentarono di arrestarlo senza successo. Dall'altra troviamo la reazione di chi aveva osservato le opere di Gesù come lui aveva detto di fare, ne avevano confrontate con la testimonianza che Giovanni Battista gli aveva reso ed avevano creduto in Gesù, arrivando all'unica conclusione possibile: Gesù era il Messia. Ancora oggi ci sono sempre questi due tipi di reazione nei confronti di Gesù. Ci sono coloro che lo rifiutano e lo disprezzano, e ci sono coloro che lo accolgono, riconoscendo che le sue non erano le parole di un uomo presuntuoso, ma le parole di chi poteva dire «Io e il Padre siamo uno, il Padre è in me e io sono nel Padre, io sono figlio di Dio», senza timore di essere smentito. Qual è la tua reazione nei confronti di queste parole di Gesù?
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Abbiamo avuto un primo incontro in cui abbiamo visto soprattutto cosa pensavano i primi cristiani, perché i primi cristiani iniziarono a credere nella divinità di Gesù, e abbiamo visto che in realtà ciò che si trova nel quarto, nel terzo, nel secondo secolo deriva sostanzialmente da ciò che troviamo poi negli scritti del Nuovo Testamento scritti nel primo secolo. Ed è particolarmente evidente in alcuni brani che vi ho mostrato, soprattutto brani di Paolo, poi abbiamo visto anche nella lettera agli Ebrei. Abbiamo fatto anche una considerazione, il monoteismo di questi scrittori era forte, voi conoscete la rigorosità del monoteismo ebraico, eppure accostano Gesù a brani dell'Antico Testamento in cui si parla palesemente di Yahweh, del Dio onnipotente, creatore dei cieli e della terra. Ora, perché gli scrittori del Nuovo Testamento hanno fatto questa operazione? Sono impazziti? Come si sono permessi di fare una cosa del genere se Gesù stesso non ha mai detto di essere Dio? Eh sì, perché quello che si sente dire in giro è Gesù non ha mai detto di essere Dio. Allora, vi faccio notare una cosa. Quando Gesù è risuscitato, Gesù è stato circa 40 giorni con i discepoli. In 40 giorni di cose se ne dicono tanti. C'era tutto il tempo per comprendere che Gesù non era Dio. Chiariamocelo una volta per sempre, poteva dire Gesù, sì, sono risuscitato, però adesso non vi mettete a scrivere robe strane su di me. Dite che sono la migliore delle creature di Dio, che ho fatto delle grandi cose, però non esageriamo. Perché sto dicendo questo? Ci sarebbe stato tutto il tempo di capire molto bene chi era Gesù. Eppure, quando arriviamo nel libro degli Atti, noi vediamo in Atti capitolo 7, 59, vediamo Stefano, c'è scritto, continuarono a lapidare Stefano, mentre pregava e diceva, Signore Gesù, accogli il mio spirito. Scusami, poteva dire qualcuno vicino a lui, ebreo, preghi Gesù? Scandalo! Come? Cioè, nel momento più importante della tua vita, stai per morire? Invece di appellarti al Dio onnipotente Yahweh, tu preghi Gesù di accogliere il tuo spirito, facciamo proprio bene ad ucciderti, avrà pensato qualcuno. Eh sì, perché qui è forte quello che dice, Gesù, prega direttamente Gesù, accogli il mio spirito. In Atti capitolo 3, versetto 6, Pietro disse, dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Ma da quando in qua si fanno dei miracoli invocando il nome di qualcuno che non sia Dio, ma che sia addirittura uno che oltretutto era stato ucciso poco tempo prima? Cioè, alle orecchie della gente, voi vi rendete conto? È quasi come invocare un fantasma. È una roba che fa spavento dal punto di vista di uno che credeva nell'unico vero Dio di Israele. Eppure Pietro, un ebreo per quanto ne sappiamo, non si fa nessun problema a dire che guariva nel nome di Gesù. Quando si invoca il nome di qualcuno, vi ricordo sempre, si invoca quella persona, si invoca tutta la persona. A fare qualcosa nel nome di qualcuno vuol dire farlo con l'autorità che viene da quella persona. Anche noi facciamo così al giorno d'oggi, a volte diciamo nel nome della legge, e beh, vuol dire che mi appello all'autorità della legge. Fare qualcosa nel nome di Gesù vuol dire proprio invocarlo come autorità che mi autorizza a fare quello che sto facendo. Perché non Dio? O forse per Pietro non faceva differenza a quel punto. Ci avete mai pensato? Ora, l'unica spiegazione ragionevole per questo comportamento è che essi cominciarono a comportarsi in quel modo perché stando con Gesù, anche dopo la sua risurrezione, oltre che prima, avevano compreso che certamente potevano rivolgersi a lui direttamente in preghiera, e questa è una gran cosa, e potevano fare delle cose nel suo nome, in modo diretto. Ora, però ci chiediamo, ma nei Vangeli troviamo elementi in cui Gesù possa anche, prima della morte e della risurrezione, aver dato questa idea di essere qualcosa di più di una creatura? Ha dato qualche elemento Gesù? Ora, Come abbiamo detto, gli studiosi in generale cercano di datare tutti i libri del Nuovo Testamento. Si pensa che tra i Vangeli, non tutti sono d'accordo su questo, ma Marco possa essere il Vangelo più antico. Ci sono delle ragioni, non entriamo adesso, non parliamo della questione sinottica, è un altro argomento. Però Marco è considerato normalmente il più antico. Perché potrei partire da Giovanni, ma qualcuno mi direbbe, vabbè, facile, ti piace vincere facile. Giovanni, tutti gli scettici dicono che è stato scritto dopo, quando già si pensava che Gesù fosse diventato Dio. Ma Marco parla di un Gesù predicatore del Regno dei Cieli, così dice qualcuno. Un semplice predicatore del Regno dei Cieli, ma un uomo, non ha mai preteso di essere Dio. Ora, Marco si presenta per gli studiosi come una biografia del tipo greco-romano. Gli ebrei non scrivevano normalmente biografie, quindi quando scrissero queste biografie le scrissero in quelle che erano le modalità in uso nel loro tempo. Quindi sia Giuseppe Flavio che quei pochi che scrissero biografie o autobiografie, nel caso di Giuseppe Flavio, le scrissero utilizzando che cosa? Il modo con cui si scriveva in quel tempo. Le biografie greco-romane, di cui Plutarco è uno dei massimi esponenti, avevano proprio la caratteristica di concentrarsi su un personaggio alla volta, non sulla storia in generale, ma su un personaggio. Erano piuttosto brevi come lunghezza, proprio la lunghezza dei Vangeli normalmente. Erano letture che potevano essere fatte quindi ad esempio in una serata. Voi dovete capire che nell'antichità non c'era la televisione, non c'era internet, non c'erano queste cose. La lettura a gruppi insieme era una cosa molto diffusa. Questi libri sono stati chiaramente scritti per essere letti, se possibile, anche in un'unica sessione. Quindi non sono molto lunghi, in modo che si vede tutto lo sviluppo della storia. Noi non siamo tanto abituati, però è anche il modo giusto di leggere i Vangeli tutti in una sessione, per varie ragioni, per capire un po' meglio. Ma queste biografie, però, hanno un'altra particolarità. E questo lo scopriamo poi, perché quando Plutarco scriverà la biografia di Alessandro Magno, lui scriverà qualcosa sul suo modo di scrivere, ci farà capire come le biografie greco-romane vengono concepite. Lui dice proprio qualcosa del tipo: io non racconto tutta la storia, tutto ciò che so su Alessandro, io mi concentrerò su alcuni tratti, perché per lui chi scriveva queste biografie doveva essere come un pittore che fa un ritratto. Quindi dice: io scrivo per mettere in luce il carattere di del personaggio, ma attraverso quello che ha detto e quello che ha fatto in determinate circostanze. Quindi cosa faceva lo scrittore, il biografo? Selezionava degli argomenti per mettere in luce un tema. Dal tema erano i lettori che, seguendo il filo del discorso, dovevano arrivare al tema che lo scrittore voleva mettere in luce. Cioè, quando tu guardi un dipinto, lo guardavi e alla fine dici: ah, ecco cosa voleva mettere in luce. Allora, Marco è scritto proprio così. Allora, è evidente che in Marco non troviamo un Gesù che se ne va in giro, perché se qualcuno ha l'idea di un Gesù che va in giro per la Giudea, per la Galilea, a dire: ehi, io sono Yahweh! Allora, posso dirvi una cosa che vi sorprenderà. Se io avessi trovato nei Vangeli un qualunque degli evangelisti che avesse scritto una cosa del genere, io non sarei cristiano. Sapete perché? Perché sarebbe un palese falso. Palesemente falso. Perché? Perché non sarebbe mai arrivato fino a noi questa storia. L'avrebbero ucciso ben prima della croce. Cioè, noi non ci rendiamo conto, ma adesso farò degli esempi, che solo perché Gesù a volte si è accostato al Padre, volevano lapidarlo. Quindi l'idea di pensare Gesù non ha mai detto di essere Dio è ridicola. Perché andare in un mondo, quello monoteista ebraico, a dichiarare di essere Yahweh è follia pura. Voi pensate che persino i discepoli di Gesù avrebbero accettato una cosa del genere? Non era semplice per i suoi discepoli, eppure Gesù per 3 anni ha insegnato loro questo. Ma in che modo? Nel modo in cui Plutarco ha fatto con Alessandro. Fatti e parole. Cosa intendo dire? Quando qualcuno, ad esempio in Giovanni, chiede a Gesù: dai, ma se sei il Messia, diccelo apertamente. Gesù non dice semplicemente: ve l'ho detto. Dice: sì, ve l'ho detto. Ma aggiunge una cosa e dice: ma sono le mie opere a rendere testimonianza. Cioè, non è quello che io vi dico. E guardate che nel mondo antico, forse noi oggi siamo abituati, no? Ah, Gesù doveva dire chiaramente come stanno le cose, ma non avrebbe funzionato. I fatti sono quelli che contano. E dovrebbe essere sempre così, ma nel mondo antico sicuramente era così. I fatti sono quelli che contano. Gesù non andava in giro a dire: io sono Dio, cercava di fare delle cose, di dire delle cose che facesse riflettere la gente, in modo che poi, lo vedremo, quando loro se ne rendevano conto, erano già con le pietre in mano, ma Gesù riusciva a uscirne. Gesù era molto abile in questo. Gesù sapeva dove voleva arrivare alla croce, ma ha rischiato la pelle, diremmo noi oggi, un sacco di volte. Ma ne è sempre uscito, sapete perché? È sempre stato attento. Questa è la parola giusta. Attento e equilibrato. Da una parte vi dico, dall'altra, se voi ve ne accorgete di quello che sto dicendo, io so che cosa rispondervi perché io conosco come pensate e conosco quello che sono. Cercava sempre equilibrio Gesù, ma di fatto, quando noi rielaboriamo i Vangeli, ci rendiamo conto che quello che emerge è che Gesù lo ha affermato e come la sua divinità. Andiamo a vedere. Fatti, non parole. Non sono le chiacchiere, non è tanto il fatto di dirla una cosa, è il fatto che anche quando non lo puoi dire, perché sennò in realtà ti ammazzerebbero subito e non era la sua missione. Considerate questo fatto, Gesù è vero che quando è uscito allo scoperto aveva 3 anni di ministero, ma questi 3 anni, se lui avesse fatto quello che abbiamo detto prima, non ci sarebbero stati. E scusate, gli apostoli chi li avrebbe preparati? Allora voi dovete capire che Gesù, quando diceva la mia ora non è ancora venuta, non stava giocando. Lui sapeva esattamente che non era ancora il momento e aveva bisogno di quel tempo per istruire i suoi discepoli. E vi siete accorti che nei Vangeli spesso gli dice, faceva dei miracoli e poi diceva non ditelo a nessuno. Vi siete mai chiesti perché? Perché succedeva il finimondo dove arrivava Gesù, se la gente iniziava a parlare. E poi successe, infatti, in molte occasioni c'è scritto che Gesù dovette scappare, c'era troppa gente. Oh, uno che guarisce i malati, tutti lo vorremmo, no? Come vicino di casa. Ma Gesù diceva non dirlo a nessuno, perché uno dice ma che strano, se vuoi manifestarti al mondo perché non sei chiaro, persino i fratelli di Gesù, ma dai, insomma, parla chiaramente, di chi sei. Ma Gesù doveva essere equilibrato, perché doveva ancora per anni avere un ministero, dire e non dire. Ma alla fine gli apostoli dovevano capire, e capiranno, e si vede chiaramente che hanno capito. Il Vangelo di Marco inizia in Marco 1:1 dicendo che Marco scrive il Vangelo di Gesù Cristo, il Messia, figlio di Dio. È già interessante questo aspetto qui, perché Marco, che è il meno, qualcuno dice, divino dei Vangeli, che ci parla di un Gesù più umano, però inizia chiamandolo figlio di Dio. Ora, è vero che figlio di Dio non vuole necessariamente dire Dio. Nell'antichità figlio di Dio veniva usato in vari modi, i romani lo usavano in un certo modo, gli ebrei stessi a volte nell'Antico Testamento troviamo figli di Dio, può essere riferito anche ad esseri angelici, può essere riferito anche nel Nuovo Testamento ad esempio ai credenti, quindi c'è un utilizzo molto ampio di questa espressione, ma qui figlio di Dio è usato in una maniera specifica. Ed è strano, perché Marco inizia così? Perché la sua idea è subito di dire io vi parlo di un figlio di Dio. Nella mentalità antica la prima cosa, che quelli che stavano ascoltando la storia, ricordatevi che venivano lette queste cose, no? Non è che ognuno aveva una copia del Vangelo, c'era probabilmente qualcuno che aveva una copia e la leggeva agli altri. È una bella storia. Io vi sto per raccontare il Vangelo di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Chi era seduto subito andava sull'attenti. Quella, qua non si scherza, questo deve essere qualcuno importante, al di là che sia Dio o no, all'inizio non lo sappiamo, però sicuramente il figlio di Dio. Allora, di chi stiamo parlando? Forse di un angelo, forse di qualcuno che ha fatto delle cose così incredibili che c'è stata un'apoteosi, è stato trasformato in un Dio, potrebbero pensare, ma i romani avevano a volte queste idee, no? Alla fine del Vangelo, in Marco 15:39, troviamo un centurione che era presente di fronte a Gesù, avendolo visto spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. C'è un raccordo dal capitolo 1 al capitolo 15. Solo che è incredibile, un centurione è un pagano, non era un ebreo. Dal punto di vista di un ebreo, uno poteva dire, beh, figlio di Dio nel senso di Messia. Difficile che un centurione abbia quell'idea lì. Per lui il figlio di Dio, un ebreo avrebbe pensato figlio di Dio nel senso del Cristo, il Messia, il figlio di Davide, perché nella scrittura viene rappresentato come Davide, come adottato da Dio come figlio, no? Quindi il Messia, figlio di Davide, anche lui è un figlio di Dio in un certo senso, ma non è così, perché il centurione è un pagano. Quando lui dice figlio di Dio, lui intende proprio, qui c'è qualcosa di soprannaturale. perché lo vede spirare in quel modo e vede certi fenomeni, dice: questo non è una persona normale. Tutto il Vangelo, Marco in ogni capitolo ci vuol far vedere che qui non stiamo parlando di una persona come tutte le altre. Questo è lo scopo di Marco, lo si capisce molto bene. Sempre nel capitolo 1 Marco inizia dicendo che viene Giovanni. Che cosa fa Giovanni? Prepara la via a Gesù. Eh sì, però non dice proprio così. Dice: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Cosa cita? Isaia capitolo 40 versetto 3. Ma il contesto di Isaia 40 versetto 3, di chi parla Isaia 40? Parla del Messia? Parla di Gesù? Siete proprio sicuri? Quando voi andate in Isaia 40 parla di Dio. Isaia 40 dice proprio al versetto 3: la voce di uno grida, preparate nel deserto la via del Signore, di Yahweh, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Più avanti c'è scritto, guardate cosa c'è scritto, al versetto 10: ecco il Signore Dio viene con potenza. Chi è che deve venire in Israele, secondo Isaia? Non solo il Messia, il Signore Dio viene con potenza, con il suo braccio egli domina, ecco il suo salario con lui, la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, eccetera, eccetera. Come un pastore. Vi ricorda qualcuno che si paragona a un pastore? Non è un caso. Il pastore di Israele nell'Antico Testamento è Dio, niente proprio di meno che Dio. La via che deve essere preparata nel deserto è una via per il Signore, non per il Messia specifico, ma per il Signore. Prepariamoci a incontrare il nostro Dio, dice Isaia. Ma il Vangelo di Marco comincia dicendo: arriva Giovanni a preparare la via del Signore. E voi immaginate, mettetevi nei panni di quelli che ascoltavano questo racconto, dice: ah, allora Dio si manifesterà in qualche modo. Certo, Isaia dice questo. Sì, ma si manifesta in un uomo. Ma si manifesta in un uomo. Nel capitolo 1 arriva una voce dal cielo: questo è mio figlio. E si parla del battesimo di Gesù. Pum, colpo di scena. Questa è biografia. Vedete, le biografie antiche a volte, perché ho avuto questa domanda, a volte qualcuno mi dice: ma perché non si racconta tutta la storia di Gesù, di tutti i 30 anni prima del suo ministero? Ma perché non importa? Nelle biografie greco-romane non si parla dell'infanzia, non si parla se Gesù giocava con i suoi coetanei da piccolo, non importava niente a nessuno. Si parla sempre dei personaggi importanti, compresi i Cesari o chiunque altro, quando prendono il potere. In genere si dice due parole sulla famiglia e via. Si parla, si parte con l'azione. Marco è così, pam, deve arrivare Dio, prepariamo la via al Dio, e chi arriva? Un uomo. Arriva un uomo. E ci viene detto che è suo figlio. È molto interessante dal punto di vista di un pubblico antico. Mettetevi nei panni di chi ascoltava il Vangelo di Marco. Ma chi sarà mai costui? Si iniziano a chiedere. Poi arrivano al capitolo 2. E al capitolo 2 succede qualcosa di incredibile. Gesù dice a una persona: i tuoi peccati ti sono perdonati. E i farisei: bestemmia, solo Dio può perdonare i peccati. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Perché Marco ha inserito questo episodio subito qua? Perché immaginate l'uditorio che legge questo Vangelo. Accidenti, incredibile, ma questo non è un uomo come tutti gli altri. Persino i farisei si sono accorti che sta prendendo prerogative molto importanti, e se ne sono accorti. Sta iniziando a costruire un'aspettativa, ma chi sarà mai costui? La risposta di Gesù dice: dovete sapere che il figlio dell'uomo, inizia a introdurre una figura, il figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati. Pam, il figlio dell'uomo, mettetelo da parte, perché il Vangelo di Marco nel suo culmine alla fine ci farà capire chi è questo figlio dell'uomo e sarà il motivo per cui Gesù verrà condannato a morte. In realtà Gesù si autodenuncerà, Gesù è morto perché l'ha voluto lui, forse non tutti ce l'hanno chiaro questo aspetto, si è autodenunciato e vedremo quando e come. Marco capitolo 3, Gesù fa un miracolo e sapete cosa dice? Lo accusano di cacciare i demoni per aiuto, con l'aiuto del principe dei demoni. E Gesù, penso che se fossimo stati lì presenti l'avremmo visto fare come minimo così con la testa. Ma scusate, dice Gesù, ma secondo voi, se Satana si mette contro se stesso, quanto può durare il suo regno? E fa un esempio, dice: nessuno può derubare l'uomo forte se prima non lo lega. Che cosa ci sta dicendo Gesù? Che lui ha dominio su Satana. Lui ci sta dicendo: io ho dovuto prima legarlo, lui è sottoposto a me. Guardate che non è una roba banale, eh? Non è una roba banale, perché quelli che dicono «Ah, ma Gesù non è nient'altro che l'arcangelo Michele, che è diventato un uomo». Ah sì? A proposito dell'arcangelo Michele, non so se ci avete mai fatto caso, ma in Giuda 1,9 si parla dell'arcangelo Michele che nella disputa con Satana non agisce in modo diretto contro Satana, non si permette di dire niente. Ve lo leggo questo brano, Giuda capitolo 1 versetto 9, per farvi capire

nonostante che il suo pari, diciamo, nel mondo spirituale sia cattivo, diciamo così, lui dice sia il Signore a giudicarti. Gesù dice: io leggo l'uomo forte e faccio quello che voglio. Un po' diverso. Andiamo avanti. Nel capitolo 4 Gesù sgrida il mare. Il vento e il mare gli ubbidiscono. E la gente dice: chi è dunque costui che persino il vento e il mare gli ubbidiscono? È una bella domanda. Chi è dunque costui? E beh, certo, sapete, Salmo 107,29 dice, parlando di Dio: egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. Salmo 89,9, parlando di Dio: tu domi l'orgoglio del mare, quando le sue onde si innalzano tu le placi. Non si è mai sentito che un uomo così, di sua iniziativa, non perché gliel'ha detto Dio, di sua iniziativa fa calmare il vento e l'acqua. Chi è costui? E la domanda non ha una risposta, perché Marco la costruisce così il Vangelo. Ci sono queste domande: chi è costui? E la gente dirà: ma chi sarà mai costui? Al capitolo 5 risuscita una bambina. Ecclesiaste 8,8 dice che solo Dio può farlo. Non c'è uomo che abbia potere sul vento per poterlo trattenere o che abbia potere sul giorno della morte. Gli uomini non fanno queste cose. Voi direte: sì, ma anche nell'Antico Testamento ci sono stati qualcuno che ha risuscitato. È vero, perché intercedevano, ma c'è una differenza. Gesù mostrava di fronte alla gente una sua autorità che era diversa da quella dei profeti. La gente se ne accorgeva. Lui faceva queste cose come se le venissero così. Non aveva bisogno, non aveva nessun dubbio, non è che diceva: adesso vediamo se Dio mi risponderà. Non ha mai avuto un dubbio in tal senso. In Marco 1,22 c'è scritto: essi si stupivano del suo insegnamento perché gli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Marco capitolo 1, versetto 22. Non come gli scribi. Marco 6,2: da dove gli vengono queste cose? Che sapienza è questa che gli è stata data? Che cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua? Non è che dicono: vabbè, sarà un profeta. No, si stupiscono. Qui c'è qualcosa che non quadra. È troppo. C'è qualcosa che non quadra. Se voi guardate, si sviluppa così. Quando arriviamo a Marco capitolo 6, vediamo il mio miracolo preferito: Gesù cammina sulle acque. Ora, qualcuno mi risponda a questa domanda: a cosa serve? Pensateci bene, quando Dio fa un miracolo anche nell'Antico Testamento c'è sempre una ragione: salvare il suo popolo attraverso l'Egitto, allora apre le acque, dargli da bere, far uscire acqua da una roccia. Gesù quando faceva dei miracoli guariva le persone, è utile, ma a cosa serve camminare delle acque? Cioè, agli occhi di un esterno sembra un po' quelle cose che uno fa con gli amici: dai, adesso vi faccio vedere, va, cosa so fare. Ma qual è il punto? Perché Gesù lo fa? Probabilmente proprio per quello, non tanto per vantarsi con gli amici, ma per far riflettere: ma chi è mai costui? Gesù poteva anche trovare un altro modo quella sera. C'era tutta sta fretta di camminare sull'acqua per raggiungerli. Sembra un miracolo, direbbe qualcuno poco rispettoso, da sbruffoni. E il modo di Marco per farci vedere chi è mai costui che addirittura cammina sulle acque è un classico miracolo che se Gesù non fosse Dio non si capisce perché Dio fa quel miracolo. Non serve a niente. È una chiara dimostrazione di potenza, punto e basta. E di dominio sugli elementi. Tutto procede nel Vangelo di Marco finché arriviamo al culmine del Vangelo di Marco. Gesù inizia a parlare del figlio dell'uomo in maniera sempre più intensa. Il figlio dell'uomo è quello che perdona i peccati. Il figlio dell'uomo, in capitolo 2,28, è signore del sabato. Il figlio dell'uomo, capitolo 8,38, verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Il figlio dell'uomo dopo 3 giorni risusciterà, dopo essere stato uscito risusciterà, Marco 9,30. Marco 10,45, il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù quando parlava di se stesso usava questo termine, il figlio dell'uomo, e Marco lo usa tanto, il figlio dell'uomo. Ma quando arriviamo al capitolo 14, quando dicevo Gesù si autodenuncia, capiamo perché Gesù parla del figlio dell'uomo, perché lui aveva in mente una figura precisa. Quando si presenta di fronte al sommo sacerdote, il sommo sacerdote gli dice: dai, insomma, facciamola finita. Se sei il Cristo, diccelo e chiudiamola qua. E guardate, quando gli dice così, se uno dichiara di essere il Cristo, di per sé non è una bestemmia, eh? Al massimo il sommo sacerdote avrebbe detto: dimostramelo. Ma non è una bestemmia il Cristo, perché nella mentalità ebraica dire sono il Cristo non vuol dire sono Dio, vuol dire sono un uomo mandato da Dio. Ma Gesù bestemmia, perché bestemmia? Leggiamolo. Gesù bestemmia agli occhi del sommo sacerdote, ovviamente. Marco capitolo 14.

0: versetto 61. Egli tacque, non rispose nulla, e di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto? E Gesù disse: io sono. Vedrete il figlio dell'uomo. Attenzione, quella risposta io sono, poi qualcuno elabora su questo, sta semplicemente affermando quello che ha detto. Ok, hai detto il vero, sono il Cristo. Però Gesù non si ferma e gli dice: però ti dirò di più. È come se Gesù dicesse: sì, sono il Cristo, ma non basta. Vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire sulle nuvole del cielo. Il sommo sacerdote si stracciò le vesti e gli disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, ma che ve ne pare? E tutti lo condannarono come reo di morte. Cosa fece arrabbiare così tanto il sommo sacerdote? Che ha detto sono il Cristo? No. Che ha detto io sono? No. È un modo per dire sono io. Esaminiamo bene la questione. Io sono io. Ma il punto non è questo, il punto è: vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire sulle nuvole del cielo. Quella cosa lì, chi è che cavalca le nubi? Nell'Antico Testamento solo Dio cavalca le nubi. Gli uomini non cavalcano le nubi, non arrivano dal cielo. Ha capito benissimo il sommo sacerdote. A che figura si rifà Gesù? Beh, si rifà a una figura di cui leggiamo in alcuna letteratura ebraica, tipo prima Enoch e quarta Esdra, che non sono nel canone. Ma c'è un brano anche del canone che parla questo, ed è Daniele capitolo 7. In Daniele capitolo 7, versetti 13-14. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. E gli giunse fino al vegliardo. Attenzione, perché in questa visione il vegliardo è Dio. Qui è una figura che sembra non essere Dio, ma nello stesso tempo viene sulle nuvole del cielo. È molto strana questa cosa qui. Nella mentalità antica, infatti, se uno va a vedere, non era molto chiaro chi fosse questa figura. Era una figura di sicuro non umana, ma non si capiva bene chi era. C'erano diverse ipotesi. Ci viene detto: egli giunse fino al vegliardo, fu fatto avvicinare a lui, gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Quindi è una figura molto forte. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Questa persona, se voi leggete nel contesto di Daniele 7, si affianca a Dio nel giudizio, quindi amministra il giudizio da parte di Dio. Recentemente, diciamo gli ebrei in epoca anche moderna, anche oggi, tendono un po' a sminuire questo brano, devo dire la verità. Loro perché? Perché è un brano un po' forte. Loro dicono: vabbè, sta parlando in modo metaforico, qui parla del Messia, ma figuriamoci, non è che il Messia va sulle nuvole, il Messia essendo un uomo è un modo per dire che è stato innalzato, ma è metaforico. Così dicono gli ebrei oggi, quelli che non credono in Gesù. E lo dicono, a mio avviso, anche per questo, perché i cristiani hanno esaltato la figura di Gesù, e siccome loro non vogliono questo, li posso comprendere, perché dal loro punto di vista cercano di sminuire questi brani. Ma in realtà, come Gesù usò questo brano, fece gridare alla bestemmia al sommo sacerdote. Perché il sommo sacerdote capì che si stava mettendo nei panni di colui che amministrerà il giudizio, comunque Dio o non Dio, a fianco di Dio. Per lui era inconcepibile, era già una bestemmia il solo pensare a una cosa del genere. Perché non può una creatura affiancare Dio o mettersi al posto di Dio per giudicare, ma chi credi di essere? Non è che Gesù ha affermato di essere il Cristo il problema, è che ha affermato di essere il figlio dell'uomo. L'idea di un figlio dell'uomo che amministra il giudizio è presente anche negli altri Vangeli. In Matteo 11:27, ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. Nessuno conosce il figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il figlio e colui al quale il figlio voglia rivelarlo. Ogni cosa mi è stata data in mano. Ma perché Dio dovrebbe dare ogni cosa in mano a una creatura? Ma non si capisce neanche il senso. Perché? Abbiamo un Dio che sembra quasi che non voglia occuparsi di nulla. Il Dio di alcune sette è un Dio che non fa nulla, ha delegato a una sua creatura di gestire tutto. Se la vediamo così, questo brano ha un senso. Ma i primi cristiani, tornando al discorso che facevamo nel nostro primo incontro, non la pensavano così, capivano che non era possibile. Dio è sempre stato, nell'Antico Testamento lo vedremo domani, coinvolto in prima persona con il suo popolo, non delegava nessuno. Perché adesso darebbe tutto in mano a una creatura? Luca 10:21-22. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. Nessuno sa chi è il figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il figlio, e colui al quale il figlio voglia rivelarlo. C'è questo padre e figlio. Gesù gioca un po' con le parole, no? Io sono in lui, lui è in me. Voi immaginate la gente che lo ascoltava. È un modo di dire e non dire, molto criptico, certo, ma ha un suo senso per far riflettere. Che Gesù sia il figlio dell'uomo, gli apostoli l'avevano capito bene, dal punto che in Atti 7,56, tornando al brano di cui parlavamo prima, proprio Stefano, prima di morire, dice: ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ha questa visione del figlio dell'uomo. Quindi è chiaro che per lui il figlio dell'uomo era Gesù. Perché c'è anche chi dice che quando Gesù parlava del figlio dell'uomo non parlava di se stesso, parlava di un altro. Verrà il figlio dell'uomo. Eh no. I primi cristiani credevano assolutamente che parlasse di se stesso. Su questo nessun cristiano dei primi secoli aveva dubbi. L'affermazione di Gesù è quindi molto forte. Ed è quindi logico che venga considerata blasfemia e un affronto al monoteismo giudaico. Qui capiamo perché il sommo sacerdote dice: avete udito la bestemmia. Quando si parla di bestemmia, si parla di qualcosa che va direttamente contro Yahweh, perché si sta mettendo al posto di Dio, non c'è dubbio per questo. Allora, quando dico Gesù si è autodenunciato, guardate, è palese. È vero che fino a quel punto l'avevano portato al sommo sacerdote, ma se Gesù voleva uscirne, poteva rispondere: sì, sono il Messia, voglio guidare il mio popolo, vi do il mio curriculum. Ma il problema non è questo. Il problema è che lui ha detto: io sono il figlio dell'uomo. È come se stesse dicendo: sai, tu mi sei qui per giudicare, ma un giorno sarò io a giudicare te. Questo gli ha detto. Io sono quel figlio dell'uomo che un giorno giudicherà tutti, compreso te. È forte quello che Gesù gli ha detto. E siccome loro sapevano, lui era il sommo sacerdote, chi può giudicare il sommo sacerdote in Israele? Chi c'è sopra il sommo sacerdote? Ditemi qualcuno che sia sopra il sommo sacerdote in Israele, se non il Padre Celeste. È la figura più alta. Lui si mette sopra. Vedete come anche in un Vangelo come quello di Marco e gli altri Vangeli, Gesù, è vero, non se ne va in giro a dire io sono Dio, però fa delle affermazioni forti, e il Vangelo di Marco è scritto appositamente così, perché all'epoca era il modo in cui si scriveva, per far riflettere la gente. Alla fine del Vangelo di Marco le persone uscivano fuori, come se noi andiamo a vedere un film al cinema, no? Usciamo fuori dal cinema e iniziamo a parlare. Ti è piaciuto questo film? Non ti è piaciuto? Ma hai ascoltato sto Vangelo? Non l'hai ascoltato? Dicevano: ma chi sarà mai questa persona? Oh, ma da come ne parla? Ma questo te lo dico in un'orecchia, a me sembra proprio che stia parlando, questo sia paragonato a Yahweh, il figlio dell'uomo, che... No, ma sarà possibile? Voi immaginate le persone del primo secolo, era incredibile questa storia. Dire che il Vangelo di Marco parla solo di un Gesù predicatore della Giudea, che forse pensava di essere il Messia ma nulla più, ma che non ha mai fatto affermazioni di divinità, lo trovo quasi risibile. Voglio passare adesso invece a Giovanni ed Apocalisse. Parliamo un po' del Vangelo di Giovanni e di Apocalisse. Come emerge Gesù in questi scritti? Perché li ho lasciati adesso? Perché sono quelli dove si parla molto di più di Gesù come Dio. Ora, se ne ha parlato Paolo nelle sue lettere, e sono gli scritti pentuchi, ne ha parlato Marco, figuriamoci Giovanni e Apocalisse. In effetti, gli scettici... Qualcuno ogni tanto mi dice: ma molti critici pensano che Giovanni, molte cose che Gesù dice in Giovanni non siano originali. Certo, ma voi sapete come ragionano questi critici. Tutto ciò che è soprannaturale non è originale. Si potrebbe dire molto su questo. Certo, se io ho un a priori che dico: vabbè, tutto quello che Gesù dice dove afferma divinità lo togliamo. Cosa ci rimane del Vangelo di Giovanni? Niente. Questo è il problema per cui qualcuno dice: il Vangelo di Giovanni... Gli studiosi hanno poca considerazione, certo, perché è troppo esplicito, ma dalla luce di quello che abbiamo visto, sì, è esplicito, ma è in accordo con Matteo, Marco e Luca. Semplicemente ci costruisce un ritratto molto più forte da questo punto di vista, perché il primo versetto ci dice: nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Ma vi faccio notare un Vangelo che inizia con nel principio. Dove ti rimanda mentalmente? Alla Genesi. Ci sta già dicendo: io vi sto per parlare la storia di qualcuno che c'era prima di tutto. Ora, da che mondo è mondo uno pensa: ma prima di tutto chi c'era prima del principio? Dio. E ti dice: era la parola era con Dio. E dice: ah, ma era un aiutante. E poi ti dice: la parola era Dio. Perché il Vangelo di Giovanni inizia così, con il botto, io direi. E uno dice: ma mamma mia, ma di chi sta parlando? E poi ti dice, pochi versi dopo, la parola si è fatta carne. Quindi sta dicendo: Quello che vi ho detto che c'era nel principio è diventato un uomo. Ha camminato tra di noi. Non c'è dubbio. Giovanni è molto esplicito. Ma Gesù, stiamo dicendo, cosa pensava Gesù di se stesso nel Vangelo di Giovanni? Come emerge Gesù? Beh, ci sono tanti brani che potrei prendere. Vi prendo adesso uno, perché non posso prenderne tanti. Giovanni capitolo 5, versetti 17 a 30. È un brano un po' lungo, ma lo leggiamo velocemente. Gesù rispose loro, il Padre mio opera fino ad ora e anche io opero. Per questo i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Questa era la percezione che avevano. E qualcuno dirà, vabbè, ma l'hanno frainteso. L'hanno frainteso? Leggiamo come risponde Gesù, vediamo se l'hanno frainteso. E Gesù rispose loro, mi verrebbe da dire, mi aspetterei, ah, no, ma mi avete frainteso, non volevo esagerare, cioè forse, no, scusate, non volevo mai dire una cosa del genere. C'è scritto questo? No. Gesù rispose, in verità vi dico che il figlio non può da se stesso fare cosa alcuna, se non ciò che vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa ugualmente, perché il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che egli fa, e gli mostrerà opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Infatti come il padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figlio vivifica chi vuole. Inoltre il padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al figlio, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché come il padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figlio di avere vita in se stesso. E gli ha dato autorità di giudicare perché è il figlio dell'uomo. Di nuovo questo tema è del figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è quello che giudica, fateci caso, è sempre quel personaggio lì. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Vi faccio una domanda. Vi sembra che Gesù si sia scusato? Ha cercato di addolcire i toni? Ha detto, no, vabbè, adesso non esageriamo, non sono come Dio. In realtà, che cosa ha affermato qui? Al versetto 19 ci ha detto che il figlio fa le medesime cose che fa il padre. Al versetto 20 ci ha detto che il figlio ha conoscenza di tutto ciò che il padre fa. Il versetto 21 ci dice che il figlio condivide con il padre la capacità di risuscitare i morti. I versetti 22 e 27 ci dicono che il figlio ha l'autorità di giudicare, autorità che come tutti sapevano spetta solo a Dio. Al versetto 23 lui ci dice che tutti devono onorare il figlio nello stesso modo in cui onorano il padre. Anzi, non si può onorare davvero il padre senza onorare il figlio. È abbastanza incredibile se il figlio fosse una creatura, ma che senso ha? Si deve passare per una creatura per adorare Dio, ma perché? Qual è la logica? Versetti 24 e 25, la vita eterna deriva da un rapporto sia con il padre che con il figlio. Occorre credere nel padre, ma anche nel figlio. E sarà la voce del figlio a riportare in vita i morti. E infine il versetto 26, come il padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figlio di avere vita in se stesso. Ora vi chiedo, una creatura può dire di avere vita in se stessa? Voi potete dire, io ho vita in me stesso e posso darla agli altri. Avere vita in se stessi è un modo per dire che ho il dominio sulla vita, cioè non l'ho ricevuta da qualcuno. Se sono una creatura, io non capirei il senso di una creatura che dice io ho vita in me stesso. Lui dice di aver vita in se stesso come il padre. Io non posso dire, a me la vita me l'ha data il padre. Lui non dice la vita me l'ha data il padre, dice io ho vita in me stesso come il padre ha vita in se stesso. Riflettete su questa cosa. Mi pare che più che scusarsi, Gesù ha rincarato la dose. Siete d'accordo? Ebbene, nel Vangelo di Giovanni questo succede spesso e volentieri. Perché, adesso cito molto velocemente, giusto per ricordare la vostra mente, capitolo 8, versetto 58, Gesù disse, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato io sono. E allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Perché presero delle pietre per tirargliele? Perché ha fatto un'affermazione incredibile. Io c'ero prima di Abramo. Loro avevano un uomo davanti a sé. Ma gli hanno detto: ma tu chi pensi di essere? E qui qualcuno dice: si è paragonato all'Io sono del Vecchio Testamento. Possibile anche che Gesù l'abbia fatto. Ma al di là di questo, era sufficiente. Voi pensate, vi ho fatto questo esempio per farvi capire: pensate alla sensibilità delle persone. Bastava dire una cosa del genere, già prendevano le pietre. Voi immaginate se uno tutti i giorni andava in giro a dire: ehi, sono Yahweh. Quanto durava? Arrivava dalla Galilea alla Giudea? Secondo me neanche il primo viaggio finiva, eh? Cioè, queste cose dobbiamo capire perché è tutto programmato dal Signore. Cioè, lui si è. Quando noi diciamo: ma è strano che Gesù non è stato chiaro, a volte gioca con i significati, ma è il modo giusto però. Perché adesso noi di queste cose ne parliamo. All'epoca era l'unico modo possibile. Vi faccio un altro esempio. Giovanni 10:30. Io e il Padre siamo uno. Sapete già come va a finire? I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Voi dite: vabbè, ma che sensibili! Ha solo detto, direbbe qualcuno, che. Perché qualcuno dice: ma qui ha detto di avere unità di intenti con Dio. Ma se fosse così, perché prendere delle pietre? Cioè, se uno dice: io sono ubbidiente a Dio, ho unità di intenti con Dio, ma secondo voi prendono delle pietre? Non erano stupide quelle persone. A me dispiace che sembra che abbiamo una bassa opinione di queste persone, no? Che erano sempre lì con le pietre in mano, sembra che ogni piede sospinto, lei prende una pietra e la lancia qualcuno. Guardate che in Israele per lapidare qualcuno era una cosa molto seria. Si faceva solo se c'erano gli estremi. E tra l'altro i romani che governavano i posti non amavano molto questa pratica, proprio per niente. Quindi non era una cosa che si doveva fare così, che ce lo immaginiamo il Far West, no? Che come ti giri ci sono pietre che volano. Non è così. Se prendono le pietre per lapidare qualcuno ci dovevano essere degli estremi. E Gesù risponde: ma scusate, ma perché mi tirate le pietre? Vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre, per quale di queste opere mi lapidate? Cosa rispondono? I giudei gli risposero: non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. E qualcuno dice: sì, ma l'hanno frainteso. Ora, ma scusate, ma quanto rispetto abbiamo di queste persone? Ma le prendiamo per persone che non capiscono nulla? Cioè, come uno dice una cosa, lo fraintendono sempre. Gesù si scusa? No, qui Gesù gioca con le parole. Non si scusa. Gli fa un gioco per calmarli un po'. Non funziona tantissimo. Infatti, alla fine vedremo cosa succede. Gesù risponde: ma scusate, ma non sta scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei? Qui Gesù si riferisce al Salmo 82. Nel Salmo 82, è un salmo bellissimo che meriterebbe un'ora solo per trattare quel salmo lì, perché parla di Dio nel concilio divino. Dice, la parola Elohim viene usata due volte in quella frase e dice l'Elohim, no? Che è a capo degli Elohim. Perché parla del concilio, di tutti gli esseri soprannaturali, angelici, tutti quelli che circondano Dio. Dice che Yahweh, in sostanza, è a capo di tutto. Poi parla del fatto che Dio contesta delle cose a questi che chiama dei. E a un certo punto dice anche: ho detto voi siete dei, voi siete figli dell'Altissimo. Qui Gesù usa questa cosa e dice: ma scusate, se riferendosi ad altre creature molto meno importanti, dice: siete dei, voi dite che io bestemmio perché ho detto sono figlio di Dio. Guardate che qui Gesù non sta dicendo non sono Dio, eh? Qui Gesù sta usando un'argomentazione per calmarli, per destabilizzarli un attimo. Ma in realtà non si sta scusando per niente, gli sta solo dicendo: guardate che voi forse non state capendo, non avete diritto perché, no? Usa le scritture nei loro confronti. In realtà, prendendo il Salmo 82, Gesù sta dicendo un'affermazione importante, dice: io sono superiore anche a quelli lì, io sono superiore assolutamente a quelli lì. E siccome quelli lì sono già i primi livelli di Dio, Gesù, quelli lì di cui si parla nel Salmo 82 sono i primi livelli, come si direbbe in gergo aziendale oggi, vuol dire che Gesù si colloca sopra, eh? E anche lì dice: credete alle opere affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e io sono nel Padre, cioè io e il Padre siamo uno. Lo ribadisce di nuovo. Si è scusato Gesù? No, ha ribadito la stessa cosa: io sono nel Padre e il Padre è in me. Secondo voi, perché una creatura dovrebbe dire io sono nel Padre e il Padre è in me? Vuole confondere l'idea alla gente? Ha funzionato? Si è scusato? Cosa fa la gente? Cercavano nuovamente di arrestarlo, ma gli sfuggì loro dalle mani. Non si è scusato Gesù. E loro non si sono perfetti, non si sono tanto come: ah, adesso ci calmiamo perché ci hai detto la storia degli Elohim. Sì, la conosciamo. No, no, tu non ce la racconti giusta, abbiamo capito cosa stai dicendo. Le scuse non funzionano. finiamo sull'Apocalisse, perché l'Apocalisse è assolutamente il libro in cui più di tutti emerge la divinità di Gesù. Beh, qualcuno, e qui naturalmente ci diranno, vabbè, è stato scritto alla fine del primo secolo, ci sta. E beh, eppure ci sono dei persone che dicono di essere cristiane, dicono di credere in quello che c'è scritto nella Bibbia, dicono di credere nell'Apocalisse, eppure non vedono la divinità di Gesù nemmeno nell'Apocalisse. Io sono meravigliato di questo. Nei Vangeli a volte vediamo persone che si prostrano davanti a Gesù e questi critici che non vogliono credere nella divinità di Gesù ci dicono, sì, ma non lo adorano, si prostrano, ma non è adorazione quella. Non è adorazione? Andiamo in Apocalisse, Apocalisse 5,13. Tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano a colui che siede sul trono. Chi è che siede sul trono normalmente nella rappresentazione dell'Apocalisse? Dio. A colui che siede sul trono e all'agnello? Paritaria, eh? Non è che dice è in minor conto all'agnello. E all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza per sempre, nei secoli dei secoli. Uno dice, ah, però li sta distinguendo, sono due persone diverse. No, attenzione, perché il linguaggio dell'Apocalisse è un linguaggio di visione. Nelle visioni è possibile che lo stesso, che le cose vengano rappresentate anche attraverso diversi elementi della visione. Quindi qui non dobbiamo ragionare, ah, sono sicuramente distinti. Sono distinti, ma allo stesso tempo ti sta facendo capire che li mette sullo stesso livello. Non c'è dubbio, li sta mettendo sullo stesso livello. Quindi distinti, ma sullo stesso livello. Andiamo al capitolo 21, versetti 22 e 23. Nella città non vidi alcun tempio perché il Signore, Dio Onnipotente, non ci sono dubbi, e l'agnello sono il suo tempio. Incredibile. Forse uno non sa che cos'è il tempio, e allora il tempio, dire che una persona è il tempio e dire che Dio è la stessa cosa, ma adesso vi spiego perché. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumina, perché la gloria di Dio la illumina. E l'agnello è la sua lampada. Guardate che questo è un tipico parallelismo. Scusatemi, non è che perché sono un ingegnere voglio mettere i puntini su lei, ma se c'è già un Dio che la illumina, cosa mi serve una lampada? C'è già Dio che la illumina, ma non è così che si legge la Bibbia. Perché il parallelismo vuol dire la gloria di Dio la illumina, l'agnello è la sua lampada. Il parallelismo vuol dire sono due cose che dicono la stessa cosa. Sta mettendo di nuovo il Dio onnipotente che illumina e l'agnello che illumina, entrambi. Sta dicendo che entrambi sono il Tempio. Nell'antichità il Tempio cosa serviva? Tutti i popoli dell'antichità, compreso Israele poi per certi versi, no? Costruivano dei Tempi. Il Tempio è il luogo dove la divinità incontra l'umano. Era la casa della divinità, la casa degli dei sono i Tempi. Il luogo dove il cielo incontra la terra. Chiamatelo come volete. Il tempio è il luogo dove Dio si manifesta in qualche maniera. Quando non c'è più un tempio, cosa rimane? Perché non c'è bisogno di un tempio, secondo voi, qua, alla fine dell'Apocalisse? Perché la gente è già faccia a faccia con Dio. Cosa serve un tempio? Non c'è più bisogno di un'interfaccia umana, il tempio. Ormai siamo alla presenza di Dio. Però qui dice che il Signore, Dio Onnipotente, è il tempio, ma anche l'agnello. È la stessa cosa. È di nuovo un parallelismo. Come mai li mette vicini? Perché? Io non dividerò la mia gloria con un altro, dice Dio nell'Antico Testamento. Arriva in Apocalisse e dice, vabbè, dai, all'agnello glielo concedo. Ma non ha senso tutto ciò. In Apocalisse ci sono angeli che rifiutano la prostrazione. In Apocalisse 19,10 un angelo insegnò all'Apostolo Giovanni ad adorare solo Dio. Non ti prostrare davanti a me. Cioè, gli angeli sapevano bene che non bisognava prostrarsi davanti a loro. In Apocalisse 22, 8-9, anche, la stessa cosa, guardati dal farlo, io sono un servo come te, come i tuoi fratelli, i profeti, quindi non ti inginocchiare davanti a me, dice un angelo. Perché Gesù non dice queste cose? Perché in Apocalisse vediamo un Gesù che viene messo al pari di Dio Onnipotente e gli angeli non dicono niente? Perché non dicono, però non è giusto, anche lui è uno dei nostri. Non ha senso. Le creature non accettano l'adorazione. E voglio andare a concludere su un altro concetto, importantissimo, ma questo è proprio centrale in Apocalisse. Se c'è una cosa che tutti sappiamo è che nella Bibbia il Signore si presenta come? In Isaia 44,6, come il primo e l'ultimo. Così parla il Signore, Re di Israele, suo Redentore, il Signore degli eserciti, Yahweh, Io sono il primo e sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Dio. Che bella questa cosa. E in Apocalisse 1,8 il Signore Dio dice la stessa cosa. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Non c'è dubbio, Dio è il primo e l'ultimo, l'Alfa e l'Omega, lo sapete, vuol dire la stessa cosa, la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto, è lo stesso concetto. Poi lo ribadisce Dio in Apocalisse 21, versetti 5 e 7. Colui che siede sul trono disse, ecco io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse, scrivi perché queste parole sono fedeli e veritiere. Aggiunse, ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua e della vita. Chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Queste cose dice Dio, no? Sul suo trono. Eh sì, però c'è un problema. E io spesso ho segnalato questo problema anche a persone che dicono che Gesù non è Dio, e gliel'ho chiesto, non ho ancora trovato uno che mi dà una risposta sensata a questa domanda molto semplice che vi faccio adesso. Perché Gesù in Apocalisse 2 subito dopo versetti 8 e 11, anzi già in Apocalisse 1 versetti 17 e 18, Gesù, e chiaramente lui dice, Giovanni dice, quando lo vidi caddi ai suoi piedi come morto. Egli pose la sua mano destra su di me dicendo, non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. E poi dice, ero morto. E Gesù, non c'è dubbio, ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e del soggiorno dei morti. E Gesù, ma perché dice sono il primo e l'ultimo? L'ha appena detto Dio, ma oh, ok, sei la migliore delle sue creature, ma non esagerare, direbbero gli altri angeli. No? Perché l'Apocalisse è scritta così? Per farci riflettere. Come fa a essere contemporaneamente il primo e l'ultimo Dio, ma anche Gesù? E poi avete capito, Apocalisse 2, versetti 8 e 11, all'angelo della chiesa di Smirne scrive queste cose e dice il primo e l'ultimo, che fu morto e torna in vita. Di nuovo Gesù. Capitolo 22, versetti 12 e 13, ecco sto per venire, con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Parole di Gesù. Vi chiedo, ma se Gesù non è Dio, come mai l'Apocalisse è costruita, è praticamente costruita intorno a queste affermazioni di Dio che dice sono prima e l'ultimo e di Gesù che dice esattamente la stessa cosa? Possiamo veramente biasimare i cristiani dei primi secoli perché hanno iniziato a credere nella divinità di Gesù? Perché questa è la narrazione che ci viene fatta oggi. Ah, poi hanno messo a tacere Ario, ma in realtà Ario era veramente, no, a Nicea era lui che la sapeva lunga, perché lui aveva capito che Gesù non poteva essere Dio. È veramente? Ma non è proprio così. Posso accettarlo da persone che rifiutano l'Apocalisse, ad esempio. Allora se me la rifiuti l'Apocalisse. Beh, è bello che a volte sono persone che dicono di credere nella Bibbia, credono anche nell'Apocalisse, leggono queste cose. Gesù però non è Dio. Allora Gesù è un impostore. Scusate, ve lo dico io, in Apocalisse è un impostore, perché dice di essere il primo e l'ultimo, non può essere, non ci sono due primi e due ultimi. Come gli apostoli hanno scritto che Gesù era Dio, lo credevano fin dall'inizio, ma Gesù stesso lo ha dichiarato nei Vangeli, lo ha fatto capire con le azioni, con i miracoli, alcuni miracoli, ad esempio camminare sulle acque, non ha altro scopo se non dimostrare la propria gloria, non c'è nessuna utilità da un punto di vista pratico, se non dimostrare la propria potenza e gloria, non sono cose che Dio farebbe se non fosse che Gesù stesso è Dio. Non ha senso, non se ne esce, non ha senso quel miracolo lì. Se Gesù è un angelo, come qualcuno dice, perché in Apocalisse si paragona a Dio? Perché viene accostato in tutte le adorazioni che c'è in Apocalisse? C'è Gesù il Tempio, Gesù viene adorato, Gesù è la luce, è la lampada, ma Dio la illumina. Giovanni nell'Apocalisse gioca con le parole per farci capire che è quasi come se stesse dipingendo un quadro in cui inizia a mischiare i colori e tu non capisci più, dici oh, fermati un attimo, cosa stai dicendo? Non ci capisco più niente. E quindi credo che abbiamo visto molte cose importanti, molte cose che dimostrano inequivocabilmente che Gesù ha affermato nei Vangeli e nell'Apocalisse assolutamente di essere Dio, e domani proseguiremo i nostri incontri.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ciao Gianfranco, benvenuto, bentornato, insomma.
2: Grazie anche a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Benissimo. Allora, senti Gianfranco, ormai abbiamo parlato già abbastanza approfonditamente della famiglia, così in una prospettiva cristiana, del rapporto marito-moglie, via dicendo. Ecco, nella tua esperienza, quali sono gli aspetti principali da mettere in evidenza in un altro rapporto importante all'interno della famiglia, quello genitori-figli?
2: Ma sono parecchi. Anche perché riguardano una ulteriore, tra virgolette, complicazione della vita familiare. Mm-hmm. Abbiamo già visto come può essere complicato, difficile, senz'altro complesso, avere una buona vita matrimoniale con due persone, tra due persone, e il loro rapporto personale con Dio. Mm-hmm. Quindi si creano tutta una serie di rapporti che si sovrappongono, si incrociano. Quando entra in gioco anche un figlio, è chiaro che subentra tutta una serie di altri rapporti, perché cambiano gli equilibri nella famiglia. Abbiamo parlato già tempo fa della famiglia come di un sistema, di un gruppo di persone che deve mantenere un certo equilibrio. L'ingresso di una terza persona, di un bambino, ovviamente crea uno squilibrio nella famiglia per come si era assestata con due persone, che deve essere ritrovato con dei cambiamenti al suo interno, e ovviamente questo comporta a volte delle rinunce, a volte dei sacrifici o quant'altro, perché qualcosa nella famiglia deve cambiare per tenere l'equilibrio. Quindi l'ingresso di un bambino comporta sempre un cambiamento a vari livelli nella famiglia, nel rapporto marito-moglie. Si creano due altri tipi di rapporti, padre-figlio e madre-figlio. Quindi c'è tutta una serie di modificazioni che sono molto importanti. Per di più bisogna tenere presente che il figlio entra in un rapporto familiare in un modo molto diverso di come il rapporto familiare si è creato. Il rapporto familiare si è creato tra due adulti, forse l'abbiamo dato, non so se l'abbiamo mai detto, comunque l'abbiamo dato per scontato,
0: sì,
2: che il matrimonio avvenga fra due adulti,
0: sì, sì.
2: Sia fisicamente che psicologicamente. Ma il bambino non entra in quel modo, entra come un essere assolutamente insufficiente, nel senso che il bambino dipende in tutto e per tutto dall'accudimento dei genitori. E questo ovviamente comporta il fatto che i genitori devono incominciare a cambiare loro, senza poter chiedere ancora un cambiamento al bambino. Devono incominciare ad adattare i loro orari, la loro gestione del tempo, la loro gestione degli impegni, del denaro e dei loro rapporti personali, dell'interazione che hanno fra di loro, in funzione del bambino che arriva e che quindi, essendo non autosufficiente, tende a essere, ed è normale, comprensibile che sia, molto egocentrico, come sanno benissimo tutti i genitori che hanno avuto dei bambini piccoli. Il bambino non gli possiamo dire: beh, adesso aspetti un attimo, fagli un ragionamento. Il bambino ha bisogno di una cura, di un accudimento particolare nel momento in cui ce l'ha bisogno lui.
0: Certo.
2: Non possiamo, il bambino che deve mangiare ad esempio tradizionalmente 6 volte al giorno, digli: beh, no, ti faccio mangiare 3 volte perché non ho tempo. Ovviamente tutto deve essere fatto in funzione sua. Quindi questo dà un'idea di come con l'ingresso di un bambino le cose possono cambiare. Poi crescendo è chiaro che le cose cambiano, si modificano, certi aspetti si semplificano, certi altri si complicano.
0: Quindi il bambino sicuramente così fa il suo ingresso in una famiglia in maniera inconsapevole e non volontaria, perché non decide lui,
2: esatto,
0: in qualche modo di entrare in quella determinata famiglia, e non è cosciente da un punto di vista proprio della consapevolezza vera e sicura di sé fino a quando non sviluppa poi questa autocoscienza, uno sviluppo in cui però l'atteggiamento dei genitori ha una funzione molto particolare e importante, no?
2: Sì, perché nello sviluppo del bambino i genitori svolgono un ruolo importantissimo, principalmente perché lo scopo principale dei genitori è quello dell'educazione dei bambini. Mm-hmm. Educazione vuol dire aiutare il bambino a maturare una sua, bambino e poi ragazzo, a maturare una sua autonomia per essere in grado di vivere nella società, nel giusto rapporto con le altre persone, nel giusto rapporto con Dio e via dicendo. Quello che in termini tecnici viene chiamato un processo di socializzazione, cioè di rendere il bambino una persona in grado di vivere nella società, nel senso molto ampio di questo termine. È anche quel processo nel quale i genitori trasferiscono al bambino tutta una serie di valori, di pensieri, di interessi, di modi di fare, di tradizione, di storia e così via, di cui il bambino si servirà e dai quali attingerà per lo sviluppo del suo carattere, della sua personalità negli anni poi successivi. Quindi è un ruolo estremamente importante, specialmente nei primi i primissimi mesi o anni di vita, nei quali i genitori svolgono un ruolo molto più importante rispetto ad altri persone, ad altri gruppi che possono poi influenzare la crescita del bambino.
0: Infatti, quindi questo questi sono i primi stadi in cui si sviluppa l'identità della nuova persona, insomma, con gli interventi anche da parte dei genitori in funzione proprio dello stabilimento del carattere del loro figlio, eccetera, eccetera, della sicurezza di stare al mondo, di essere circondato da persone che si interessano e che amano e che danno qualcosa di importante di sé, insomma, no?
2: Sì, infatti adesso c'è uno psicologo molto famoso che ha studiato un pochettino i bambini, possiamo essere d'accordo o meno con lui con tante cose, però lui ritiene che nei primi, un certo Erikson, che nei suoi primi mesi di vita il bambino incomincia a sviluppare quel rapporto di fiducia o di sfiducia verso il mondo, a seconda di come viene accudito. Il bambino, essendo completamente alla mercé degli altri, incomincia a rendersi conto, ovviamente in maniera molto strana e detta così può sembrare anche molto semplicistico e quasi assurdo, ma incomincia a rendersi conto se può fidarsi o no degli altri.
0: Cioè, non ha tutti i torti, mi pare, nonostante quello che possiamo pensare dell'intelligenza di un bambino di pochi mesi, voglio dire, però sicuramente anche da come ci sarà capitato di avere fra le mani e in braccio, diciamo, dei bimbi piccoli, sappiamo anche come loro reagiscono a volte anche istintivamente al fatto di staccarsi dalle braccia dei genitori e andare nelle braccia di persone sconosciute o di trovarsi in situazioni non abituali per loro. In qualche modo sentono evidentemente dentro di sé una certa sicurezza o insicurezza nel fare o non fare certi passi, no?
2: Senz'altro. D'altra parte dobbiamo renderci conto che il bambino quando nasce è già in grado di ricevere delle sensazioni. È un bambino che già prova delle sensazioni che ha anche sentito prima di nascere, almeno nelle ultime settimane, prima della nascita, ha incominciato a percepire suoni, a percepire anche soltanto il battito del cuore materno, che ovviamente gli dava, è un rumore che gli è sempre stato nelle orecchie da quando è cominciata la sua percezione. Quindi queste cose portano il bambino a assorbire dei sensi di sicurezza o meno nell'ambiente in cui vive. Quindi proprio nei primi tempi è importantissimo il ruolo della madre, che è l'unica persona che il bambino conosce e col quale ha avuto un certo tipo di rapporto. Ovviamente in tutto questo hanno un ruolo molto importante le sensazioni, le paure, le emozioni che i genitori trasmettono al bambino.
0: Quindi, come dicevi prima, il contesto familiare è veramente in assoluto qualcosa di molto importante nei primi tempi di questo sviluppo di socializzazione, di identità nella vita del bimbo.
2: Sì, perché è quello che incomincia a mettere le basi sulle quali si costruisce poi successivamente.
0: E questo nel bene e nel male, diciamo, perché ci sono famiglie che in qualche modo sembrano essere più accoglienti, più di aiuto, di ausilio allo sviluppo di un certo carattere nel bimbo, e altre che invece purtroppo per vari motivi, varie ragioni, già da piccoli, insomma, già con i figli piccoli condizionano in maniera negativa lo sviluppo del loro carattere.
2: Esattamente, perché erroneamente si pensa che i bambini piccoli non capiscano niente e quindi ci si comporta, si dicono, si fanno cose in loro presenza pensando che tanto loro non capiscono, no, sono troppo piccoli e così via. Mm-hmm. Di fatto non è che non capiscono, sì, razionalmente tante cose non le possono ancora capire perché non sono ancora arrivate a quel livello di maturazione intellettuale, ma percepiscono le sensazioni, percepiscono le impressioni. E quello che ci fa pensare che loro non capiscano è che loro non emettono niente di quello che loro ricevono, non danno nessun feedback, come viene chiamato. Mm-hmm. Loro assorbono e basta, e siccome assorbono e basta è come una spugna che assorbe e basta, finché assorbe sembra quasi che sia sempre asciutta in superficie, sembra sempre asciutta. Mm-hmm. Di fatto non è asciutta dentro. Certo. Incomincerà a far vedere come è bagnata, come si è bagnata, solamente quando si sarà inzuppata completamente, e incomincerà a buttare fuori quello che ha maturato, quindi mm-hmm. durante l'adolescenza, quando si evidenzierà il carattere che si è sviluppato in tutti gli anni precedenti. Mm-hmm. Quindi pensiamo solamente nei primi 3 anni di vita quante cose il bambino impara.
0: Certo.
2: In 3 anni di vita da zero incomincia ad avere già una prima autosufficienza, quindi ha incominciato a parlare, ha incominciato a muoversi, ha incominciato a gestire i sentimenti, ha cominciato a mangiare da solo, ha cominciato a controllare le funzioni del suo corpo, ha cominciato a saper disegnare, a riconoscere persone, a esprimere amore, odio, ha cominciato a giocare da solo e con gli altri, ha imparato un'enormità di cose in solamente 3 anni. Cosa che è un momento di apprendimento come non ci sarà mai più nella vita. Nessuno di noi adulti è capace di imparare in così poco tempo tutte le cose che il bambino impara nei primi 3 anni di vita. Mm-hmm. Quindi si mettono le basi sulle quali poi si costruisce tutto il resto.
0: Certo.
2: Perché dopo i 3 anni il bambino tende a essere sempre più esposto all'ambiente esterno, mm-hmm. alla scuola da prima infanzia, poi alle scuole elementari, quindi a giocare con altri bambini, se magari non ha già fratellini o cuginetti col quale ha giocato regolarmente durante i primi 3 anni, altre persone d'autorità che sono gli insegnanti, comincia a essere esposta a tanto altro e loro lavorano su quello che è stato costruito durante la fase, diciamo, precedente, quindi principalmente esposto all'influenza della famiglia.
0: E solitamente in soli 3 anni si è fatto un sacco di lavoro, in sostanza.
2: Sì, esattamente, solo che tante volte lo sottovalutiamo. D'altra parte la Bibbia dice, insegna al bambino la via che dovrà tenere e non si allontanerà da questa neanche quando sarà adulto, dando proprio questa impressione.
0: Certo.
2: Che le cose che si danno e si insegnano ai bambini da piccoli poi si riportano per molto tempo anche nella vita adulta.
0: E questo è il motivo per cui, questo è anche, ecco, diciamo, un motivo per cui è importantissimo e determinante il contesto familiare in cui il bambino sviluppa, si sviluppa nei primi anni della sua esistenza terrena. Bene, allora direi di fermarci qua per oggi. Abbiamo stabilito questa pietra miliare del contesto familiare come qualcosa di importantissimo a livello di socializzazione per il bambino. La prossima volta magari vedremo quali sono altri agenti di socializzazione importanti, forse anche principali per il bambino via via che si sviluppa e cresce. Gianfranco, grazie per il tuo intervento e il tuo contributo di oggi, buon lavoro e a risentirci.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Ah, se il mio travaglio si pesasse, se le mie calamità si mettessero tutte insieme sulla bilancia, sarebbero trovati più pesanti della sabbia del mare. Ecco perché le mie parole sono temerarie. Dal libro di Giobbe, capitolo 6, versetti 2 e 3.
3: Quando abbiamo vissuto tanto tempo sotto il regolamento che dice non parlare dei tuoi sentimenti, imparare a parlare con sincerità, soprattutto delle cose più personali, può essere una vera impresa. I primi tentativi di spostarci dalla posizione in cui inganniamo noi stessi a quella in cui apriamo con sincerità il nostro io possono essere assai maldestri. Non è ragionevole attenderci di avere il dono di dire la verità quando abbiamo messo in atto l'inganno per così tanto tempo. A volte potrà sembrare che parliamo con troppa eccitazione. Rivivremo la sofferenza, ci verrà fuori la voce, ma parole e emozioni ruzzoleranno grezze e non controllate. Il nostro passo biblico, quello che abbiamo appena sentito, le chiama parole temerarie. Un'altra traduzione le dice invece impetuose. Non è facile spezzare il silenzio, parlare di ciò che è reale, dire la verità su quanto vediamo e ascoltiamo, condividere pensieri e sensazioni, raccontare le nostre vicende. Spezzare il silenzio è come infrangere la barriera del suono. A volte può avere un effetto fragorosamente rumoroso. Le parole possono far tintinnare i vetri. Quando le nostre miserie sembrano più pesanti della sabbia del mare, le emozioni saranno intense e le parole saranno a volte temerarie. Le parole temerarie fanno parte del viaggio e non devono sorprenderci. I sentimenti intensi hanno bisogno a volte di un linguaggio forte per esprimersi corrispondentemente alla verità. E l'espressione sincera è un passo avanti verso la guarigione.
2: Signore, non sono abituata a parlare, non ho il dono della sincerità. Per lungo tempo ho seguito la regola che dice di non parlare dei propri sentimenti e ora ho bisogno di esercitarmi nella sincerità. Aiutami ad essere paziente e a non pentirmi delle mie parole temerarie, anche quando le parole temerarie mi spaventano. Aiutami a perseguire la verità. Dammi il coraggio di cui ho bisogno. Tu, Signore, che creasti il mondo con una parola, dammi le parole di cui ho bisogno.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Gesù chiamò i suoi discepoli in disparte durante una giornata frenetica di lavoro. Li condusse poi in un tranquillo angolo di un campo. Si fermò, forse si abbassò a toccare un fiore selvatico apparentemente insignificante e disse: «Considerate come crescono i gigli della campagna». Mi immagino i discepoli che si danno delle occhiate sorprese mentre si inginocchiano come il maestro ad osservare i fiori. Riesci ad immaginare il grande e grosso Pietro chinarsi a scrutare quei fragili fiori? Quasi tutti questi uomini probabilmente non avevano mai neppure pensato ai fiori dei campi. Non si erano mai neppure sognati di fermarsi a metà di una giornata frenetica per osservare quegli esserini. Ma il Signore sapeva ciò che stava facendo. «Guarda questo, Pietro. Vieni più vicino, Filippo. Abbassati un momento, Bartolomeo. Là, Matteo, vedi quel piccolo giglio? Non ha mai lavorato in vita sua. Non sa cosa significhi fare il pendolare. Ma, signori, neppure Salomone in tutto il suo splendore può essere lontanamente paragonato alla gloria di questi fiorellini. E se Dio riveste così un umile fiore in un angolino di un campo, non pensate che possa venire incontro anche ai vostri bisogni? I gigli e il modo in cui crescono possono insegnarci il modo in cui il Signore vuole che noi cresciamo. Forse sei come uno di questi piccoli fiori, nascosti agli occhi degli uomini, ti senti in un angolino di un campo. Sei lì, ondeggi al vento, piccolo e insignificante, nascosto alla vista dei più e non apprezzato da molti. Ma cresci. Perché? Perché invece di tutto il faticare e il filare, che, come Gesù fece notare, non ti aiuta a crescere, tu, come un fiore di campo, semplicemente volgi il tuo viso verso il sole. È la sua luce che ti fa crescere. È in lui e non nei tuoi molteplici impegni che trovi la forza. La sua grazia e la sua vita sono le fonti della tua crescita. Hai considerato come cresce un fiore di campo? Osservare la sua corolla ti può ricordare chi veramente si cura di te, colui che ti vide adatto in quel tranquillo angolino del tuo mondo. L'Iddio che riveste i fiori del campo e che li fa crescere è il Padre che si occupa di ogni dettaglio piccolo della tua vita. Vale la pena di inginocchiarci e considerare tutto ciò.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa del

0: Lo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Oggi vi faccio delle confessioni molto personali. Io mi preoccupo spesso. Chi mi conosce pensa che io sia una donna molto calma, equilibrata, perché esteriormente so tenere un certo contegno. Però chi mi conosce a fondo e chi vive con me sa che a volte posso diventare una vera pallottolina di nervi. Di che cosa mi preoccupo? Di tante cose, diciamo di tutto. Delle famiglie dei figli. Mi domando come andranno i nipotini, saranno buoni a scuola, faranno buone amicizie, le loro mamme penseranno a nutrirli bene, eccetera, eccetera. Poi mi preoccupo per la gente della chiesa e mi arrovello. Poi mi preoccupo per mio marito, mi pare che abbia a volte troppi pesi e troppe responsabilità e che la sua salute, che d'altra parte è molto buona, ne risenta. Però devo anche dire che sto imparando piano piano a controllare e a superare le preoccupazioni. La preoccupazione è un'emozione, le emozioni si scatenano un tratto senza preavviso, basta niente per farle scattare, e la cosa che mi ha aiutata tanto è stato il fatto che nella sua umanità anche il Signore Gesù ha provato delle tempeste di emozioni, perciò lui mi capisce perfettamente e sa veramente come aiutarmi, ma non mi lascia lì solamente a capirmi, mi insegna come superare questo problema, e proprio per questo ha fatto scrivere dagli evangelisti come ci è riuscito lui. Prima cosa, ha usato la sua mente per controllare le emozioni. Adesso mi spiego. Una volta, proprio verso la fine della sua vita terrena, stava con Andrea e Filippo ed era molto vicino ai momenti terribili dell'arresto, del processo, eccetera. E ha ammesso molto candidamente a questi due uomini: la mia anima è turbata. E ha usato la parola psiche, che vuol dire piuttosto la parte emotiva. Lui ha riconosciuto che le sue emozioni erano in subbuglio, però non si è lasciato andare, le ha messe sotto controllo Infatti subito dopo

detto. Ma che devo dire? Devo dire a mio padre di salvarmi da quest'ora tremenda? Ma se son venuto per questo? Un esame obiettivo dei fatti dà equilibrio. Il Signore Gesù era turbato perché sapeva che andava incontro delle cose terribili, però sapeva di essere nel piano di Dio e perciò questa consapevolezza lo ha aiutato. Quando le mie emozioni se ne vanno per conto loro, io mi devo aggrappare ai fatti. Io so che i miei cari sono nella sua mano. Io so che lui ama le persone che ha messo sotto la nostra cura molto più di noi. E so che lui vuole lavorare in me per rendermi più sottomessa a lui. Però ragionare sui fatti non basta. Il Signore ha anche pregato, lo ricordiamo tutti. Nel giardino del Getsemani ha supplicato il Padre di liberarlo. E io devo fare lo stesso. Devo abituarmi a trasformare le mie preoccupazioni in preghiera. E non c'è niente di sbagliato a confessare al Signore, di dire sono terribilmente preoccupata, aiutami. Ma anche pregare non basta, perché non è bastato neppure al Signore. Alla fine della sua preghiera, che cosa ha fatto? Ha detto al Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Così se anch'io mi sottometto gioiosamente alla volontà del Padre Celeste e ubbidisco a quello che lui dice, la preoccupazione è vinta. Per sempre? No, fino alla prossima volta.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Salmo 85, versetto 10. La bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. Isaia capitolo 32, versetto 17. L'opera della giustizia sarà la pace e l'azione della giustizia tranquillità e sicurezza per sempre. E ancora Salmo 23, versetti 1 e 3. Il Signore mi conduce per sentieri di giustizia. E il titolo del messaggio è Giustizia e pace, dove trovarle? Fin dalla più tenera infanzia, l'essere umano si rivela già molto sensibile all'ingiustizia, soprattutto se si sente egli stesso colpito. Il suo egoismo innato lo porta ad essere attaccato ai propri diritti che tenta di far valere e alle proprie cose che difende energicamente piuttosto che preoccuparsi dei suoi doveri e di quello che è dovuto agli altri. Questo modo di pensare e di agire, frequente sorgente di gelosia, di rabbia o di odio, può portare nell'età adulta ad ogni tipo di conflitti personali, familiari, sociali. In questo mondo dove l'egoismo prevale, possiamo forse sperare che un giorno trionferà la giustizia e con essa la pace universale? Molti l'hanno sperato e sono rimasti delusi. La giustizia umana ha condannato l'unico giusto che ci fosse sulla terra, Gesù Cristo. Su di essa non si può far conto. Ma la speranza di un mondo di giustizia e di pace universale si realizzerà un giorno sotto il dominio di Cristo, il principe della pace. Solo lui potrà far regnare la giustizia e stabilire la pace sulla terra. Ne ha il potere poiché è Dio. Ne ha acquisito il diritto grazie al dono di se stesso alla croce. Fin da oggi, quelli che hanno trovato in lui il Salvatore sono felici di riconoscerlo come il loro Signore e di sottomettersi alla sua autorità. Ed egli riempie il loro cuore della sua pace.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Libro degli Atti, capitolo secondo. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo, e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Or in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei giudei, uomini religiosi d'ogni nazione di sotto il cielo. Ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio. E tutti stupivano e si meravigliavano, dicendo: «Ecco, tutti costoro che parlano, non son essi Galilei? E com'è che li udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio? Noi Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica e avventizi romani, tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi, li udiam parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue». E tutti stupivano ed erano perplessi, dicendosi l'un l'altro: «Che vuole esser questo?» Ma altri, beffandosi, dicevano: «Son pieni di vin dolce». Ma Pietro, levatosi in piè con gli undici, alzò la voce e parlò loro in questa maniera: «Uomini giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, siavi noto questo, e prestate orecchio alle mie parole, perché costoro non sono ebri, come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno. Ma questo è quel che fu detto per mezzo del profeta Gioiele: e avverrà negli ultimi giorni, dice Iddio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figliuoli e le vostre figliuole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno, e farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo, e il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno, che è il giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Uomini israeliti, udite queste parole: Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segno che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani, per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi, per man di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto. Poiché Davide dice di lui: «Io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra affinché io non sia smosso. Perciò si è rallegrato il cuor mio ed ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Tu m'hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza». Uomini e fratelli, ben può liberamente dirvisi intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora al dì d'oggi fra noi. Egli dunque, essendo profeta, e sapendo che Dio gli aveva congiuramente promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, Anzi, vedendola, parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite, poiché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso dice: «Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi». Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto e Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Fratelli, che dobbiamo fare?» E Pietro a loro: «Ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa e per i vostri figliuoli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà». E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: «Salvatevi da questa perversa generazione». Quelli, dunque, i quali accettarono la sua parola, furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone, ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna e nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed ogni anima era presa da timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli, e tutti quelli che credevano erano insieme ed avevano ogni cosa in comune, e vendevano le possessioni e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E tutti i giorni, essendo di pari consentimento assidui al tempio, e rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore, lodando il Dio e avendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvazione.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Siamo di nuovo insieme, Maurizio in compagnia della grande famiglia di Hai letto il libro più letto, oppure la famiglia in compagnia di Maurizio. Insomma, mettiamoci d'accordo un modo o un altro, va bene, per me va bene tutti e due, perché l'importante è stare insieme, l'importante è che ci ritroviamo fedeli e puntuali su questa frequenza, su questa emittente, a quest'ora, per riprendere insieme la passeggiata attraverso il libro più letto, attraverso il libro del Levitico. Benvenuto e grazie per averci scelti.

Oh, nel caso poi che questa fosse la prima, primissima volta, la super primissima volta che ci trovi, che ti metti all'ascolto, che ti sintonizzi a quest'ora su questa emittente, magari ti sarai sintonizzato tantissime altre volte, ma non a quest'ora, e questo è l'importante, capisci? I minuti contano, il tempo è quello che è. E nel caso, dicevo appunto, mi perdo pure per strada, dicevo, nel caso questa fosse la prima, primissima volta, beh, a te un benvenuto particolarmente sincero e caloroso. Non che gli altri benvenuti non siano sinceri e calorosi, però, insomma, è chiaro che essendo la prima volta, a te, noi tutti, redazione, la grande famiglia, tutti i membri della famiglia, esprimiamo ed estendiamo un caloroso e sincero benvenuto. Bene, siamo alle prese, come abbiamo detto proprio all'inizio del nostro incontro, con il libro del Levitico, un libro che alcuni considerano noioso, arcaico, fuori moda, anacronistico, noioso già l'ho detto, che fa venire sonno, che fa... E invece niente di tutto questo, è un libro molto interessante, è un libro pieno zeppo di insegnamenti, di lezioni, di principi che, lungi dall'essere distanti, vaghi e polverosi, sono invece attuali, vibranti di vita. Perché? Beh, perché io parto dal presupposto innanzitutto che la Bibbia, che è il libro più letto, è un libro attuale. Attuale perché esprime il pensiero di Dio. E se è vero che Dio è eterno, e io credo che egli lo sia, quindi anche ciò che egli dice, le affermazioni che egli fa, le richieste che egli ci pone davanti, ovviamente devono per forza di cose trascendere tempo e spazio, devono andare per forza di cose al di là dei confini del tempo e dello spazio. E qui chiaramente non stiamo parlando di Star Trek, che va lì dove nessuno è mai arrivato prima. Qui stiamo parlando di concetti che hanno a che vedere con il nostro benessere interiore, anche fisico, ma prima di tutto con il nostro benessere interiore, il nostro benessere spirituale. E credo che una delle cose positive che stiano accadendo in questi ultimi anni sia una riscoperta dei valori interiori, dei valori spirituali. Il problema è che troppo spesso questi valori vengono confusi, si fa tutto un miscuglio, un minestrone di tante cose, e in mezzo a questi valori spirituali ci si mettono tante altre cose che non c'entrano assolutamente nulla con il messaggio biblico, con il pensiero di Dio. Nelle esperienze spirituali ci si mettono per esempio anche le esperienze occulte, pratiche occulte, pratiche di esoterismo orientale, di misticismo orientale, tutte queste cose qui che non hanno nulla a che vedere con il messaggio biblico. Tu mi dirai, beh, ognuno ha diritto alle proprie opinioni, e io mi tolgo tanto di cappello davanti alle opinioni altrui, ma tutti insieme, che a noi piaccia o meno, dobbiamo toglierci il cappello davanti alle opinioni di Dio, perché o lui è ciò che afferma di essere o non lo è. Se non lo è, vabbè, ognuno fa come gli pare e piace e continua nell'anarchia più assoluta. E le conseguenze, i risultati di questo stato di cose li conosciamo fin troppo bene, a meno che non andiamo in giro col prosciutto sugli occhi. Se Dio è ciò che afferma di essere, allora faremo bene a dare ascolto a ciò che egli ci dice. E ciò che egli ci dice nel libro del Levitico, il sunto, proprio il riassunto più riassunto del libro del Levitico, è che io sono santo e tu devi essere santo. In altre parole, i miei attributi corrispondono a perfetta santità, perfezione. Tu, mia creatura, che vuoi avvicinarti alla mia presenza, che vuoi avvicinarti a me, devi essere altrettanto puro, altrettanto santo. Anche noi subito diciamo, mettiamo le mani, io mi arrendo, come faccio ad essere, come posso anche solo pensare di arrivare lontanamente lì dove è Dio, alla santità di Dio. Beh, non è che dobbiamo arrivare alla santità di Dio, non è questo il concetto. L'importante, il concetto che Dio sta cercando di inculcare nella mia piccola mente, nel mio piccolo cervellino, è questo. Attraverso Gesù Cristo, egli mi vede perfetto, santo, puro. Senza Gesù, invece, io mi trovo in una situazione disperata.
Perché? Perché non ho la minima, infima possibilità di mettermi in contatto con Dio, di avvicinarmi a Dio. La mia condizione di ribellione, di peccato, me l'impedisce. Ma appunto Dio mi ha dato una via d'uscita da questo labirinto. C'è una soluzione. C'è una chiave che apre la porta giusta. E quella chiave, quella soluzione, si chiama appunto Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Dio che si è identificato con la mia situazione di essere umano, di persona, che si è fatto essere umano, si è fatto persona e ha vissuto su questa terra perché io possa poi avvicinarmi a Dio attraverso di Lui. Non che così Egli mi capisce meglio, perché avendomi creato mi capiva già prima, ma è per mio vantaggio. Chi ha visto me ha visto il Padre, ha affermato Gesù. È per questo che quando io osservo Gesù, guardo Gesù, ascolto ciò che Egli dice, è come se osservassi, guardassi e ascoltassi Dio in persona. Dio in sembianze umane. Dio che si è fatto carne. Dio che mi è venuto incontro. Ecco la chiave di lettura, ecco la soluzione a quella situazione altrimenti impossibile. Attraverso Gesù io posso essere santo come Dio è santo. E questo è il riassunto, è il sunto, è il nocciolo del messaggio del libro del Levitico. Siate santi, perché io sono santo. In altre parole, dice Dio agli israeliti e a noi oggi: avvicinatevi a me, ma solo a certe condizioni. Avvicinatevi a me, ma solo a certe condizioni. E nel corso dei nostri incontri attraverso il libro del Levitico abbiamo visto quali condizioni Dio ha posto al popolo di Israele. Abbiamo anche visto che anche se tu e Dio non dobbiamo fare tutte quelle cerimonie e quei riti, ci sono però delle lezioni, dei principi, come abbiamo detto più volte, che arrivano fino a noi, che trascendono, che vanno al di là della situazione immediata del popolo di Israele e arrivano appunto fino a noi. Abbiamo cercato di capire, di vedere quali sono questi principi e non abbiamo ancora concluso, anche se mancano ancora soltanto altri 2 o 3 capitoli, ma non abbiamo ancora concluso. Quindi ti incoraggio, ti invito a continuare la passeggiata insieme a noi.

Ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo alle prese con il 24esimo capitolo. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, a quest'ora, Maurizio. Grazie per averci scelti e benvenuto se ci hai raggiunti solo ora.

Come abbiamo detto la volta scorsa, quando abbiamo fatto un excursus attraverso l'intero capitolo, così un discorso introduttivo, ci sono due fatti drammatici riportati nel libro del Levitico. Uno è l'episodio della morte di Nadab e Abihu, i figli di Aronne, di cui abbiamo già parlato quando abbiamo commentato il capitolo 10. L'altro triste e drammatico episodio è riportato in questo capitolo 24. Sembra un episodio incredibile, in stridente contrasto con tutte le istruzioni fin qui date da Dio al suo popolo. In ogni caso, anche per mezzo di tale sconcertante e tragico episodio, Dio ci impartisce un'importante lezione. Un principio valido ancora oggi, anche se le conseguenze apparentemente, ripeto, apparentemente, solo apparentemente siano diverse. Il principio non cambia.

Torniamo al testo. Il figlio di una donna israelita e di un egiziano uscì in mezzo agli israeliti. Nell'accampamento, tra il figlio della donna ed un israelita, scoppiò una lite. Il figlio dell'israelita bestemmiò il nome del Signore, imprecando. Perciò fu condotto da Mosè. Lo misero sotto sorveglianza, finché fosse deciso che cosa fare per ordine del Signore. Il Signore parlò a Mosè. Conduci quel bestemmiatore fuori dell'accampamento. Quanti lo hanno udito, posino le mani sul suo capo, e tutta la comunità lo lapiderà. Parla agli israeliti e di loro: chiunque maledirà il suo Dio porterà la pena del suo peccato. Chi bestemmia il nome del Signore dovrà essere messo a morte. Tutta la comunità lo dovrà lapidare. Straniero o nativo del paese, se ha bestemmiato il nome del Signore, sarà messo a morte. Il ragazzo che bestemmiò era un mezzo sangue. In quanto sua madre era ebrea, suo padre egiziano. Come sappiamo, insieme agli israeliti erano usciti dall'Egitto anche molti non ebrei. Questo gruppo di persone creò sempre difficoltà, come avremo occasione di vedere anche in seguito. Nel libro dei Numeri leggiamo questa frase: la cozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza. Anche i figli di Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire: chi ci darà da mangiare della carne? Furono insomma dei piantagrane. E la Bibbia stessa li descrive con quelle parole così vive, così grafiche: la cozzaglia di gente raccogliticcia. Nel caso specifico poi è evidente che quando gli israeliti uscirono dall'Egitto, il padre egiziano non se la sentì di separarsi dalla moglie e dal figlio, e casi simili saranno stati senz'altro numerosi. Questa è una delle ragioni per cui Dio disse agli israeliti, e lo dice anche a noi oggi, di non sposare persone che non condividono la nostra realtà spirituale. È molto difficile condividere la vita, una vita dedicata a Dio, con una persona che magari in Dio non crede. O, se ci crede, è qualcosa di vago, di distante. Nel nostro caso non è una questione razziale, né ovviamente di superiorità o inferiorità. Si tratta solo di un principio di vita pratica, un principio spirituale che ci insegna che non può esserci comunione, non può esserci profonda, perfetta intesa fra luce e tenebre. Ripeto, non è una questione di superiorità. Il cristiano non è superiore a nessuno. Il cristiano è un servo, servo del proprio Signore, e non è meglio di nessun altro. Ciò che è, ciò che ha, ciò che ha ricevuto è frutto dell'amore e della grazia di Dio. Né più né meno. Ma è un principio spirituale. Quindi, se sei un ragazzo o una ragazza, se sei attratto da qualcuno che non condivide la tua sfera spirituale, che non riconosce Gesù Cristo come Signore e Salvatore della propria vita, che non si è mai inginocchiato ai piedi della croce, allora stai molto, molto attento. Sarà molto difficile costruire una vita a due con una persona che non condivide le cose più profonde della tua esistenza. Non basta dire: ah, ma in Dio ci crede. Comunque non voglio dilungarmi perché sono certo che tu già sappia tutto questo. Tornando al nostro testo, vediamo che evidentemente il ragazzo in questione non aveva ancora deciso se seguire il modo di pensare ed agire della madre oppure pensare e comportarsi come il padre egiziano. È probabile che abbia preso una certa decisione iniziale, ma poi avrà avuto dei dubbi, chiedendosi se non avesse fatto bene ad essere come suo padre.
Tutti questi mezzo sangue devono aver avuto seri problemi da affrontare. Intanto dovette essere stato duro per loro lasciare l'Egitto. Poi avranno continuamente pensato all'Egitto e difatti quando c'erano difficoltà per tutti essi erano i primi a lamentarsi. Attenzione alle lamentele. Ragioni per lamentarsi e criticare l'operato altrui, soprattutto se sono conduttori delle nostre comunità, delle nostre congregazioni o parrocchie, ce ne sono sempre. Ma piuttosto che lamentarci e criticare, perché non essere un apporto positivo? Perché non aiutare, dare una mano? Rendersi disponibili? Spesso quello non è altro che il primo passo verso il cambiamento desiderato. Ma torniamo all'episodio del giovane mezzo israelita e mezzo egiziano. Possiamo quindi ben comprendere le sue difficoltà. In realtà non apparteneva alla tribù di Dan, come è scritto nel testo, ma era una persona tollerata, a cui si permetteva di restare nel campo di Israele. Quando dunque cominciò a litigare con un israelita, maledisse l'Iddio di Israele, bestemmiò quel nome che era così sacro che gli israeliti stessi non osavano pronunciare. Evidentemente si trattava del famoso nome a quattro consonanti, detto tetragramma, che molto probabilmente si deve pronunciare Yahweh. Eppure quel bestemmiatore non solo osò pronunciarlo, ma lo usò come un'imprecazione. Quale fu la decisione di Dio a proposito? Porta quel bestemmiatore fuori dal campo. Tutti quelli che l'hanno sentito posino le mani sul suo capo e sia lapidato. Inoltre parla ai figli di Israele e di loro: chiunque maledirà il suo Dio porterà la pena del suo peccato. Chi bestemmia il nome dell'Eterno dovrà essere messo a morte, sia straniero o nativo del paese. Quando bestemmia il nome dell'Eterno sarà messo a morte. Dio emette la propria sentenza. La pena? Morte per lapidazione. La gravità del peccato si misura in base alla pena inflitta al colpevole. Tutti quelli che avevano sentito la bestemmia dovevano porre le mani sul suo capo per indicare che solo il giovane era responsabile di quel peccato. Chi bestemmiava? Chi usava il nome di Yahweh come imprecazione? Era punito con la morte. Israelita o straniero che fosse. Quante volte, con quanta leggerezza, il nome di Dio viene usato, abusato, violentato, sprezzato, con incredibile leggerezza. È vero, oggi non c'è più la pena per lapidazione. Ma pensi che Dio abbia cambiato idea? Pensi che Dio non ritenga più grave tale peccato, tale offesa? Pensi che Dio chiuda un occhio, anzi, chiuda un orecchio, davanti alle imprecazioni che continuamente devono salire alle sue orecchie? Tanti dicono: ma è solo un'abitudine. Dio non ha cambiato idea. I risvolti sociali sono cambiati, quello è vero. Nessuno viene più messo a morte perché bestemmia. Ma il principio non è cambiato. Non usare il nome di Dio invano, sia come esclamazione che imprecazione, non è mai stato cancellato dalla lista dei comandamenti.
e Dio non ha cambiato idea. Egli, il suo nome, è santo, così come era allora, lo è oggi. Chi usa il nome di Dio, chi abusa il nome di Dio, chi sprezza il nome di Dio e di suo figlio Gesù Cristo, la fa liscia ora, la scampa adesso. Ma un giorno dovrà pagare tristi conseguenze. A meno che non si inginocchia ai piedi della croce e chiede perdono. Allora quello stesso Dio, tante volte imprecato e disprezzato, con infinito amore, stenderà le sue braccia e accoglierà anche il bestemmiatore, che ha riconosciuto il proprio peccato. Lo perdonerà di ogni parola, di ogni offesa. Ma solo a questa condizione. A condizione che le sue ginocchia si pieghino ai piedi della croce di suo figlio, di Gesù Cristo, colui che è morto per pagare la pena anche delle bestemmie, delle imprecazioni, del disprezzo. Come vedi, c'è speranza, c'è una soluzione, c'è una via d'uscita, ma solo a quella condizione. Altrimenti le conseguenze, non solo e non tanto in questa vita, ma per l'eternità futura, saranno tristi, tragiche e irrimediabili.

E purtroppo qui dobbiamo lasciarci. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Ancora una volta ti do appuntamento alla prossima passeggiata, al nostro prossimo incontro. Ancora una volta ti ringrazio e ti abbraccio con tanto affetto e tanto calore. Ricorda, siamo qui per te. A presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Ultimamente lei ha asserito in una delle sue trasmissioni che l'esistenza di Dio può essere provata con la Bibbia. Ma se questo è il caso, allora prima bisogna provare che la Bibbia è vera. E come facciamo a sincerarsi sull'autenticità della Bibbia? Ebbene, questa, cari amici, è un'ottima domanda che merita d'essere risposta appieno, e per farlo vi leggo ora un trattato e che spiega in dettagli questa verità. Come so io che la Bibbia dice la verità? Ci sono prima di tutto prove esterne, in altre parole ci sono delle prove al di fuori della Bibbia che ci dimostrano che essa è degna della nostra fiducia. Cominciamo con l'archeologia. Nessun studioso accetterebbe mai l'idea che la letteratura classica greca è falsa e perciò deve essere scartata. Ma il fatto resta che la più antica copia dei famosi poemi greci è almeno rimossa dagli originali da 800 a 1000 anni. Invece, le più vecchie copie di certi libri del Vecchio Testamento sono solo 200 anni più vecchie delle originali, e le più vecchie copie del Nuovo Testamento sono solo datate 50 o 80 anni dalle originali. In base a questa constatazione, i libri della Bibbia dovrebbero ricevere almeno la stessa attenzione di quella che si dà alla letteratura classica greca, che anche ai nostri giorni è tanto venerata. Infatti, tanti archeologi che avevano una minima stima per la Bibbia hanno recentemente cambiato questa loro attitudine in un rispetto scientifico per la Bibbia. Per esempio, in Genesi 15:20 si menziona un popolo chiamato Ittei. Per anni gli increduli hanno deriso la Bibbia accusandola di aver inventato un'intera razza di persone, ma alcuni decenni fa si sono scoperti i ruderi al nord del presente stato di Israele che hanno provato di appartenere alla principale città degli Ittei. Un altro gruppo di prove ci giungono dalla fisica. Si può dire senza esitazione che nessuna prova scientifica ha mai trovato la Bibbia sbagliata. Molte persone dicono che la Bibbia non è un libro di scienza, dato che provvede una veduta spirituale o religiosa dell'universo, e l'implicazione qui è che, dato che la sua descrizione fisica serve al suo intento religioso, non possiamo aspettarci che queste descrizioni siano assolutamente accurate. Per conseguenza ci viene detto di non prestare troppa fede ai suoi dettagli scientifici, ma di cercarci solamente insegnamento morale e religioso. Però questo modo di ragionare è sbagliato. Prima di tutto è illogico. Come facciamo noi a decidere quale delle dichiarazioni bibliche sono vere e quali non lo sono? Se non possiamo dar fede a certi passaggi biblici, neppure possiamo credere ai concetti morali o religiosi del suo messaggio, perché non abbiamo un modo di distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è. In più e più importante di tutti, l'accuratezza dei resoconti, dei luoghi, dei popoli descritti nella Bibbia riflette sull'abilità di Dio di mantenere la sua parola degna di fiducia attraverso i secoli, e riflette sulla sua integrità mentre ci presenta delle dichiarazioni che devono essere prese come sono scritte. In realtà noi non possiamo avere un concetto alto abbastanza per l'accurata descrizione del mondo fisico come ci è presentato dalla Bibbia, perché riflette su Dio che l'ha scritta. Come caso particolare noi possiamo esaminare Giobbe 26:7. Qui si legge una moderna descrizione della Terra come gira sul suo asse attraverso lo spazio. Questo fu scritto circa 3000 anni prima di Cristo, e per millenni gli scienziati hanno insegnato a tutti con la massima autorità che la Terra era piatta, e ammonivano i viaggiatori di non avventurarsi troppo in là nel mare, rischiando di cascare giù dal ciglio della Terra. Possiamo pure citare Isaia 40:22, che descrive Dio come seduto sul globo della Terra, e di nuovo questo rassomiglia alla descrizione che troviamo in Giobbe 26, e non ci deve meravigliare, perché chi meglio di Dio che l'ha creata poteva descriverci la forma della Terra?
E poi abbiamo anche la storia, che presenta un'altra interessante prova ed è trovata nell'abilità della Bibbia di predire le cose prima che avvengano. Il profeta Isaia, nel 45esimo capitolo del suo libro, nel primo versetto, parla del re persiano Ciro, che eventualmente distrusse la nazione di Giuda, essendo divenuta estremamente malvagia e corrotta. La Persia era un grande impero ed era centralizzato su per giù dove oggi si trova l'Iran. Ora, Isaia scrisse durante il regno di Ezechia, re di Giuda, ed Ezechia morì nel 687. Ma Ciro non apparve sulla scena come re della Persia fino al 600 a.C., 80 anni dopo che Ezechia aveva lasciato la scena. In più ci sono tutte le profezie storiche fatte su Cristo Gesù 1000 anni prima della sua incarnazione. Ogni libro della Bibbia chiaramente si riferisce a lui in un modo o nell'altro. Confrontati da così tante prove storiche, noi siamo lasciati soltanto con un'opinione: o la Bibbia è stata scritta da Dio, per cui il tempo non tiene barriere, o è uno scherzo, o peggio una burla scritta da persone posteriormente per fare apparire vere tali profezie e la Bibbia come un libro scritto da Dio. Un'altra prova esterna della veridicità della Bibbia ci è data dall'esperienza personale di coloro che sono stati da essa trasformati. Ci sono notabili differenze nella vita di coloro che hanno riposto la loro fiducia nel Signore Gesù e che camminano nelle sue vie. In altre parole, parte delle prove esterne sono trovate nel fatto che la Bibbia opera nelle persone quella trasformazione che essa asserisce di poter dare. La Bibbia dà scopo e il significato alla vita del credente e lo motiva a servire il Signore. La Bibbia promette nel Salmo 119 che può purificare la vita interiore del credente e benché egli abbia costantemente da lottare col peccato, la Bibbia può dare al credente la potenza di superarlo e di resisterlo. Poi abbiamo anche prove interne e vogliamo esaminarle. Per esempio, in 2 Samuele 23:2, Davide, che scrisse la maggior parte dei salmi, afferma che quello che ha scritto è provenuto da Dio, e così pure Geremia, e così asserisce anche l'apostolo Paolo. Pietro afferma che gli scritti di Paolo sono scritture, Gesù stesso ci ha lasciato svariate dichiarazioni sulla veridicità della Bibbia. Gesù costantemente si riferiva alla narrativa del Vecchio Testamento come a storie ed eventi realmente avvenuti. Un'altra importante prova interna è trovata nella straordinaria unità della Bibbia. La Bibbia è stata scritta in un periodo di oltre 1500 anni, dal tempo di Mosè, 1400 anni prima di Cristo, al tempo dell'Apostolo Giovanni, circa 100 dopo Cristo. Un totale di 40 persone sono state usate da Dio per scriverla, ma con così tanti svariati autori apparsi nel corso di secoli, la storia è sempre la stessa, senza alcuna contraddizione. È la ragione trovata nel fatto che in realtà l'autore, Dio stesso, ha usato uomini per lasciar scritto quello che voleva comunicarci. Noi possiamo rivolgerci a qualsiasi parte della Bibbia ed essere sicuri che essa è degna di tutta la nostra fiducia. Ma la più straordinaria prova della veridicità della Bibbia sono i soggetti in essa discussi, il contenuto stesso, le cose che menziona, sono cose che solo la Bibbia poteva dire, se davvero sono state scritte da Dio. Per esempio, quando Gesù asserisce di essere Dio, quando i suoi apostoli dicono che lui è Dio o il Padre chiama che lui è Dio, allora o la Bibbia narra della pazzia o è vera ed è un libro unico per se stesso. Un altro importante esempio è che la Bibbia è l'unico libro che parla del peccato. Nessun uomo ha mai avuto il coraggio di descrivere la degradante condizione della razza umana e della sua totale depravità come li troviamo descritti nella Bibbia. È un quadro orribile, ci offende e noi non lo leggiamo affatto con piacere. Questo spiega perché mai troviamo così difficile accettare la veridicità della Bibbia. Sì, è vero, questo è il modo che non acquista popolarità, ma questo prova che Dio è veramente amico. Dio sa che noi siamo tutti peccatori che stiamo camminando sul ciglio di un precipizio pronti a caderci dentro e Lui ci dice esattamente quello che dobbiamo fare.
C'è un punto finale che noi dobbiamo pure considerare quando si domanda se la Bibbia è vera o no. Suppongo che la maggioranza della gente creda nell'esistenza di Dio, ma se ci pensiamo anche per un momento, se Dio davvero esiste, allora Lui, se vuole, può parlare agli uomini. In altre parole, quello che noi pensiamo della parola di Dio è quello che pensiamo di Dio stesso. Se la gente non vuol credere nel Dio della Bibbia, si comporterà come la Bibbia dice che le persone senza Dio si comportano. Si fanno qui il loro inferno, raccolgono i cattivi frutti del loro egoismo e della loro ribellione, come dice la Bibbia che essi faranno. Cari amici, è una buona cosa chiedersi se possiamo fidarci della Bibbia. La Bibbia può passare attraverso il nostro più severo scrutinio e uscirne vendicata. Come leggiamo nel primo capitolo dell'Epistola di Giacomo, noi non dobbiamo mai sentirci riluttanti nel credere a Dio e nel chiedergli l'abilità di credere nella sua parola e per la saggezza necessaria di poter trarre da essa il più possibile. Questa è una santa investigazione che noi tutti dovremmo fare. Cari amici ascoltatori, spero

continuiamo a meditare le parabole del capitolo 15 di Luca. Abbiamo parlato della parabola della pecora perduta, poi quello della dramma o della moneta d'argento smarrita ed ora della notissima parabola del figlio al prodigo. Leggiamo nell'Evangelo di Luca capitolo 15 dal verso 11. Gesù disse ancora: un uomo aveva due figliuoli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi tocca. Ed egli spartì fra loro i beni. E di lì a poco il figliuolo più giovane, messa insieme ogni cosa,

se ne partì per un paese lontano e qui vi dissipò la sua sostanza, vivendo dissolutamente. E quando ebbe speso ogni cosa, una grande carestia sopravvenne in quel paese, sicché egli cominciò ad esser nel bisogno, ed andò e si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pasturare i porci. Ed egli avrebbe bramato d'empirsi il corpo dei baccelli che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Ma rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui mi muoio di fame. Io mi leverò e me ne andrò a mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non son più degno d'essere chiamato tuo figliuolo, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si levò e venne a suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e fu mosso a compassione e corse e gli si gettò al collo e lo baciò e ribaciò. E il figliuolo gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non son più degno d'essere chiamato tuo figliuolo. Ma il padre disse ai suoi servitori: presto, portate qua la veste più bella e rivestitelo, e mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, e menate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo e mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figliuolo era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Il punto centrale di questa terza parabola dell'Evangelo di Luca, capitolo 15, è lo stesso delle altre due. L'accento è soprattutto sulla preoccupazione del padre per i perduti e sulla sua gioia quando un peccatore si ravvede. Come le altre parabole, che denunciano l'atteggiamento orgoglioso e duro dei farisei che si sentivano più santi degli altri, questa parabola condanna la propria giustizia nella figura del fratello maggiore, che tratteremo in un'altra trasmissione. Il figliuolo più giovane, come molti giovani di oggi, era giunto ad un atteggiamento aggressivo e desiderava l'indipendenza e cercava l'avventura, proprio come il nostro Padre Celeste, il padre della parabola, rispettò la libera volontà del figliuolo e gli permise di andarsene. Il Dio non vuole il nostro servizio se noi non accettiamo di servirlo liberamente per l'amore che abbiamo nei nostri cuori. Ma ricordiamoci che quando Dio permette che ce ne andiamo per la nostra strada, dobbiamo aspettarci delle gravi conseguenze. Il figliuolo più giovane aveva forse l'intenzione di far soffrire il padre o di rovinarsi la vita? Probabilmente era così preso dal desiderio di fare ciò che gli piaceva che non ebbe pensiero per i sentimenti del padre. Voleva soltanto spassarsela bene e non intendeva far nulla di male. In realtà, la maggior parte dei peccatori comincia così: vogliono soltanto fare a modo loro e al loro piacimento e non vedono le sofferenze che li aspettano. Non ci volle molto perché il figlio più giovane scoprisse che i piaceri del mondo e il peccato sono costosi. Una situazione lo trascinò ad un'altra e presto il denaro finì. Quale terribile perdita! Il peccato produce sempre perdite terribili di onori, di talenti, di salute, di pace e anche di ricchezza. Il giovane si trovò proprio senza nulla e i suoi nuovi amici lo lasciarono non appena fecero la scoperta che non aveva più denaro, ed egli rimase nell'abissale solitudine che prima o poi sopraffà chiunque abbia scelto di vivere lontano dalla comunione con Dio. Per accrescere ancora la sua distretta, una severa carestia fece salire alle stelle i prezzi di ogni cosa ed egli dovette certamente svendere
o impegnare le sue ricche vesti e quant'altro aveva per poter procurarsi del cibo. Quando anche queste risorse se ne furono andate, riuscì a persuadere un abitante di quel paese ad aver pietà di lui e a dargli un lavoro. Era un lavoro degradante per qualsiasi ebreo sottoposto alla legge di Mosè. Solo quando fosse venuto a perdere ogni senso di dignità, un ebreo avrebbe accettato un tale lavoro. Ma anche tale lavoro non rendeva abbastanza per permettergli di nutrirsi, dati i prezzi del tempo di carestia. Così cominciò a guardare con bramosia al cibo dei porci, che però nessuno gli diede. Che cosa ci dice del peccato tutto ciò? Il peccato rende l'uomo schiavo e lo degrada. Solo quando è troppo tardi un peccatore si rende conto della realtà di quello che Gesù dice: chi commette il peccato è schiavo del peccato. L'apostolo Paolo continua su questo argomento scrivendo ai Romani nella sua epistola al capitolo 6 al verso 16: non sapete voi che se vi date ad uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite, o del peccato che mena alla morte, o dell'ubbidienza che mena alla giustizia? Come credenti che hanno fede nella parola dell'Evangelo, noi non cercheremo la nostra libertà fuori dell'ambiente che Dio ha stabilito per noi per la nostra felicità. Non faremo gli errori del giovane figliuolo che, pur non avendo intenzione di far soffrire il padre o di rovinarsi la vita, si trovò infine in una condizione di schiavitù e di degradazione per aver voluto seguire la sua propria via. Lo Spirito del Signore ci aiuti a seguire quello che il nostro Padre Celeste ci consiglia per la nostra felicità attuale ed eterna. Il Signore ci benedica.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati, ed ecco che ieri abbiamo parlato di una dieta particolare nel deserto che era la manna, e oggi invece parliamo di un'acqua che scaturisce dalla roccia. Straordinaria, no? Ascoltiamo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Carissimi amici, e bentornati all'ascolto del libro più letto. Abbiamo parlato della manna, di questo cibo che il Signore offriva al popolo di Israele. Per ordine di Dio, un vaso pieno di questa manna venne posto nell'arca, un oggetto che verrà descritto in dettaglio verso la fine del libro dell'Esodo. Nell'arca vengono deposte tre cose che hanno un forte simbolismo: la verga d'Aronne che era fiorita, il vaso pieno di manna e i 10 comandamenti. La legge parla del fatto che soltanto Gesù Cristo è stato in grado di adempirla per te e per me. Anche la manna parla di Cristo e della sua morte per noi. Egli è il cibo spirituale preparato per noi. La verga d'Aronne fiorita rappresenta la sua resurrezione. Sopra l'arca, come coperchio, c'era il propiziatorio sul quale veniva spruzzato il sangue. Cristo soltanto è stato in grado di venire incontro alle richieste di Dio. È l'unico capace di salvare, perché Egli ha sparso il suo proprio sangue e su questa base Dio estende la sua grazia all'uomo peccatore. Gli ultimi versetti del capitolo 16 di Esodo ci dicono che il popolo di Israele mangiò la manna per 40 anni e ci precisano anche la loro razione giornaliera. Quando finalmente giunsero nella terra promessa, la manna cessò ed essi ricominciarono a mangiare il grano, e allora si lamentarono del solito grano e rimpiansero la manna. Vorrei fare un'ultima applicazione sulla manna, paragonandola alla parola di Dio, il cibo che non va trascurato e non ci deve stancare, perché ci fa crescere nella conoscenza del Signore. E agli altri che non hanno ancora gustato la manna, vorrei suggerire di venire a Cristo e di provare, come dice il Salmo 34, versetto 8, che il Signore è buono e che ci sono benedizioni per chi ha fiducia in Lui. Inoltre il Signore Gesù stesso dice: «Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo». Queste parole sono citate in Giovanni, capitolo 6, versetto 51. Israele si lamenta ancora a Refidim per la mancanza d'acqua, e Dio manda Mosè a Horeb per far sgorgare l'acqua dalla roccia. Israele combatte contro Amalek e vince. Mosè erige un altare al Signore. Il popolo di Israele ha lasciato l'Egitto e avanza nel deserto verso il monte Sinai. Durante il viaggio, Israele passa attraverso 7 esperienze che raffigurano la vita cristiana. Ricordiamo che tutte queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Prima Corinzi, capitolo 10, versetto 11. Tutti i credenti farebbero bene a leggere e a tenere conto di queste lezioni, che ci sono presentate in forma di illustrazioni, ma il loro significato è chiaro. Leggiamo ora i primi 7 versetti di questo capitolo 17. Poi tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini del Signore. Si accampò a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo protestò contro Mosè e disse: «Dacci dell'acqua da bere». Mosè rispose loro: «Perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore?». Là il popolo patì la sete e mormorò contro Mosè, dicendo: «Perché ci hai fatto uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?». Mosè gridò al Signore, dicendo: «Che cosa devo fare per questo popolo? Ancora un po' e mi lapideranno». Allora il Signore disse a Mosè: «Mettiti di fronte al popolo e prendi con te alcuni degli anziani di Israele. Prendi anche in mano il bastone col quale hai percosso il fiume e va. Ecco, io starò là davanti a te, sulla roccia che è in Horeb. Tu colpirai la roccia, ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele e a quel luogo mise il nome di Massa e Meriba a causa della protesta dei figli di Israele e perché avevano tentato il Signore dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?»

Nel loro viaggio attraverso il deserto, gli israeliti soffrono la sete e ricominciano a lamentarsi. Sono degli eterni brontoloni. Appena si presenta una necessità, si lagnano e Dio benevolmente li accontenta. Poi arriva qualche altra difficoltà e la storia delle lamentele e delle critiche si ripete. A questo punto Mosè era probabilmente intenzionato a lasciare il suo incarico a qualcun altro perché le proteste del popolo lo stavano mettendo in discussione. Il bastone di cui si parla è lo stesso che venne dato a Mosè quando ritornò in Egitto e doveva servire come un distintivo della sua autorità e del suo potere. Esaminiamo come il Signore provvede per Israele. Qui si parla per la prima volta della roccia e dell'acqua che ne è scaturita. Che cosa rappresenta la roccia? Noi non dobbiamo azzeccare la risposta con le nostre speculazioni o il nostro acume, perché è lo stesso Spirito Santo di Dio che ce lo spiega in Prima Corinzi, capitolo 10, versetti dall'1 al 4. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva. E questa roccia era Cristo.

Il pane mangiato da Israele era la manna, figura di Cristo, pane della vita. Ma Cristo è anche l'acqua della vita e la roccia è una sua illustrazione. C'è un contrasto tra l'incredulità del popolo, che dubitava della presenza di Dio, e la solidità della roccia. Gli israeliti si appoggiavano su delle ragnatele e delle canne rotte, mentre la nebbia del dubbio offuscava la presenza di Dio. La roccia è una bella immagine del Signore Gesù Cristo. Leggiamo il Salmo 61 al versetto 2. «Dall'estremità della terra io grido a te con cuore affranto. Conducimi tu alla rocca che è troppo alta per me». E ancora nel Salmo 78 al versetto 35 è scritto: «E si ricordavano che Dio era la loro rocca, che il Dio Altissimo era il loro liberatore». Anche l'apostolo Pietro ci parla di Cristo come rocca. Infatti si legge nella scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati». Prima Pietro, capitolo 2, versetti dal 6 all'8. Infine leggiamo le parole dell'apostolo Paolo in Prima Corinzi, al capitolo 3, versetto 11. «Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù». Anche se la roccia raffigura Cristo come fondamento sul quale noi possiamo avere fede e sul quale si costruisce la Chiesa, tuttavia è l'ultimo posto plausibile al quale attingere dell'acqua. Sarebbe come ottenere sangue da una rapa o del succo d'arancia da una maniglia. Possiamo ammirare la buona qualità e apprezzarne la durata, possiamo analizzarla, ma non potremo mai berla. Gesù è la rocca, ma la sua vita perfetta e la sua stabilità non possono redimere la nostra anima. La sua vita e i suoi insegnamenti sono simili a un marmo levigato e intarsiato, ma non è questo che ci salva. Se noi osserviamo i principi insegnati dal Signore Gesù, forse saremo un po' più puliti, ma Egli sarà sempre la rocca contro la quale inciamperanno i nostri piedi. Forse possiamo andare a sbattere contro la roccia Gesù Cristo, ma nessuno sforzo umano sarà in grado di ottenere dell'acqua da quella rocca, a meno che essa non sia colpita per farne scaturire acqua viva. Gesù è stato crocifisso, e soltanto la fede nel fatto che Egli è morto al nostro posto e ha portato i nostri peccati sulla croce potrà salvarci. La roccia che viene colpita è l'illustrazione della morte del Signore Gesù.

Nel libro dei Numeri troviamo il racconto di un'altra protesta degli israeliti per la mancanza d'acqua. La prima volta Dio aveva ordinato a Mosè di colpire la roccia e l'acqua venne fuori. Nell'altra occasione, invece, Dio diede a Mosè delle istruzioni diverse, e cioè di radunare tutta l'assemblea, di prendere il bastone e insieme a suo fratello Aronne di parlare alla roccia davanti a tutto il popolo e ci sarebbe stata acqua per gli uomini e per gli animali. Numeri 20, versetto 8. Mosè doveva soltanto parlare alla roccia perché questa era già stata colpita. Cristo è morto sulla croce quasi 2000 anni fa e prima di morire ha affermato che tutto è compiuto. Tutto è compiuto veramente e Cristo non deve essere crocifisso un'altra volta perché Dio è perfettamente soddisfatto della sua opera. Ora, vorrei chiedervi se voi siete soddisfatti dell'opera che Cristo ha compiuto per voi sulla croce. Egli è morto per salvarvi e il Signore vi chiede soltanto di credere nel suo Figlio. Grandi benedizioni spirituali fluiscono da Gesù Cristo, nostra rocca, come acqua che sgorga per dare sollievo a labbra riarse. In Efesi capitolo 1 versetto 3 leggiamo: «Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo». La roccia che è stata colpita fa sgorgare abbondanza d'acqua. La fontana è traboccante, la corrente straripa, tanto che il mondo non è in grado di contenerla. Ma nonostante tutto, molte anime sono assetate e riarse. Milioni di persone stanno morendo di sete spirituale, perché il canale è bloccato, è ostruito dai dubbi, corroso dal male, isolato dall'indifferenza e persino sbarrato da coloro che si professano cristiani, ma in realtà non lo sono e non conoscono Cristo. Amici, tutto questo mi turba e mi sconvolge. Posso farvi una domanda personale? Siete mai andati alla roccia per bere l'acqua viva? Dio afferma che se bevete quell'acqua, non avrete mai più sete.

Stai ascoltando Il libro più letto. Durante il viaggio nel deserto, gli israeliti si imbattono negli Amalechiti, che nella Bibbia raffigurano la nostra umanità, il lato materiale. Questa esperienza ci insegna un'altra importante lezione. Allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim, dice il versetto 8, ma leggiamo anche gli altri versetti fino al 16. E Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano». Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. E Mosè, Aronne e Cur salirono sulla vetta del colle. E quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva, e quando le abbassava, vinceva Amalek. Ma le mani di Mosè si facevano pesanti. Allora essi presero una pietra, gliela posero sotto, ed egli si sedette. Aronne e Cur gli tenevano le mani alzate, uno da una parte e l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. E Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente, passandoli a fil di spada. Il Signore disse a Mosè: «Scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek». Allora Mosè costruì un altare che chiamò «Il Signore è la mia bandiera» e disse: «Una mano si è alzata contro il trono del Signore, perciò il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione».

Amalek era un discendente di Esaù e gli Amalechiti divennero per sempre nemici di Israele. Qui, per la prima volta, gli israeliti sono coinvolti in una guerra. Esaù è una figura del nostro io e come Israele non era in grado con i suoi sforzi di vincere Amalek, così né io né voi potremo vincere la nostra natura da soli. Essa combatte contro lo spirito e lo spirito contro l'uomo naturale. Paolo, nell'Epistola ai Galati, capitolo 5, versetto 17, scrive: «Perché la carne ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste». Questa è una illustrazione che si ricava dalla guerra tra Israele e Amalek nel deserto. Notiamo che Giosuè è l'uomo che prenderà il posto di Mosè ed è già pronto e preparato da Dio per assumere questo incarico. Il Signore incarica Mosè di ripetere a Giosuè che il nemico Amalek sarebbe stato distrutto. Un attento esame ci rivela che la battaglia è stata combattuta sulla cima di una collina e non fu vinta dall'abilità degli israeliti, in quanto non erano dei soldati esperti e ben equipaggiati. Questa battaglia fu combattuta e vinta da Mosè per mezzo della preghiera. Infatti, quando Mosè non riusciva più a tenere alzate le sue mani, gli israeliti cominciavano a perdere terreno e senza l'intercessione di Mosè avrebbero perso la guerra. Quello che dobbiamo tenere a mente è il fatto che lo Spirito Santo è l'unico che può darci la vittoria sul nostro io, una vittoria che si ottiene quando noi camminiamo nello Spirito. Se noi agiamo indipendentemente dallo Spirito Santo, il nostro Amalek, le nostre passioni vincono facilmente. Noi da soli non potremo avere la meglio sulla nostra natura, ma può farlo soltanto lo Spirito Santo di Dio.

0: Ringraziamo Dio perché ora ha iniziato a liberarci dalla nostra natura e quando i suoi verranno trasferiti in cielo saranno anche trasformati. Troviamo una conferma di questo in 1 Corinzi capitolo 15 versetto 52. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Se il Signore portasse la Chiesa universale nel cielo, così come adesso, senza nessuna trasformazione, il cielo si presenterebbe identico alla nostra vecchia terra, perché noi rovineremmo quel posto con la nostra vecchia natura. Noi portiamo con noi la nostra vecchia natura come se fosse un cadavere. Vorremmo liberarcene e tentiamo anche di farlo, ma questa continua sempre a farsi sentire. Sono grato al Signore perché mi ha promesso che un giorno eliminerà questo problema e anche tutti quelli che appartengono a Cristo un giorno saranno trasformati e resi adatti al cielo. L'ultimo versetto del capitolo 17 dice che il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. Tre cose devono essere ricordate. Primo, Dio intende eliminare Amalek. In altre parole, Dio allontanerà il vecchio uomo. Secondo, Dio non farà mai dei compromessi con la vecchia natura. Egli sarà sempre in guerra contro Amalek, di generazione in generazione. Terzo, questo continuo conflitto durerà finché vivremo in questo corpo, cioè per tutta la vita. La carne e lo spirito saranno sempre in lotta fra di loro e soltanto lo Spirito Santo di Dio ci darà la vittoria. Sta a noi riconoscere tale realtà. Voglio ringraziarti ancora una volta per averci seguito e ci risentiamo quindi, come al solito, domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro saluto, invitandovi a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 9, i versetti da 10 a 12.

Allora essi gli domandarono: «Com'è che ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «Quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse: "Va, Siloè, e lavati". Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista». Ed essi gli dissero: «Dov'è costui?» Egli rispose: «Non so».

0: Ormai certi della sua identità, i conoscenti di quell'uomo che era stato cieco fin dalla nascita e che avevano sempre visto mendicare, gli chiesero come era avvenuta la sua guarigione. Dal nostro testo riceviamo la convinzione che quell'uomo miracolato non sapesse nulla o quasi nulla di Gesù, tranne il nome intorno al quale si può supporre che qualcuno lo avesse informato. Quando gli fu richiesto della sua guarigione, quell'uomo raccontò esattamente come era avvenuto il fatto. Non tralasciò alcun particolare, ma neppure vi aggiunse dei dati immaginari, frutto della sua fantasia o della sua voglia di protagonismo. Non si pose improvvisamente al centro dell'attenzione generale. Non tentò di trarre profitto dall'inaspettato successo. Non si montò la testa, ma rimase umilmente al suo posto, parlando onestamente e chiaramente di colui che aveva compiuto il miracolo, cioè il Signore Gesù. Raccontò i fatti, lasciando ai suoi ascoltatori la libertà di trarne le conclusioni, senza tentare di indirizzare le loro riflessioni in una direzione o in un'altra, e senza cercare di convincere con le sue parole. Fu sobrio, fu onesto, fu umile. D'altronde, il fatto che ci vedesse era già una chiara ed incisiva testimonianza di ciò che era avvenuto nella sua vita, della sua esperienza con Gesù. E questo era infinitamente superiore ad ogni discorso, ad ogni parola. L'apostolo Pietro raccomandava ai credenti della prima ora di essere sempre pronti a rendere conto della loro speranza e raccomandava loro di farlo con mansuetudine, con rispetto, con una coscienza pulita, accompagnata da una buona condotta. Come cristiani dobbiamo imparare da quel cieco. La nostra testimonianza deve essere sobria, deve essere onesta, umile, vera, priva di fantasie e priva di protagonismo, mettendo in evidenza solo il Signore Gesù, la sua potenza liberatrice, la sua grazia, le sue promesse, il suo intervento e la sua guarigione. Oltre alle nostre parole, che sono sempre necessarie, è d'obbligo presentare la nostra vita rigenerata, trasformata, una vita cambiata radicalmente. È indispensabile, perché questa parlerà molto, molto più di un fiume di parole, e dimostrerà il valore, la grandezza dell'opera che il Signore Gesù può compiere nella persona e per il bene di ogni persona. Dobbiamo rendere conto della nostra esperienza cristiana più con i fatti che con le parole, perché i fatti sono più convincenti e i fatti sicuramente lasciano un segno nella vita degli altri. Vi giunga il nostro saluto affettuoso.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli. Gentili ascoltatori,
2: un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!
4: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che le cose sono difficili. Seneca diceva queste cose, è un drammaturgo, filosofo, politico, vissuto nel 5 avanti Cristo. Questo uomo diceva cose molto sensate. Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, ma è perché non osiamo che le cose sono difficili. Un vecchio proverbio dalle nostre parti dice che chi bene inizia è a metà dell'opera. Affrontare i problemi ci dà di scoprire la soluzione, ma la soluzione non ce l'avremo prima di aver iniziato. La soluzione viene lavorando, la soluzione del problema viene lavorandoci attorno. E così affrontare i problemi ci darà di scoprire la soluzione e la perseveranza farà di noi persone che hanno successo nell'affrontare i problemi. Nella fatica e nel sudore si scopre che un limite non è più tale come pensavamo e scopriamo che era solo un limite che ci eravamo posti noi o che altri avevano posto nella nostra vita. E quindi quei limiti che pensiamo di avere probabilmente non sono veri limiti, sono semplicemente frontiere che non abbiamo mai avuto il coraggio di varcare. Sono limiti che ci siamo posti o che ci hanno posto altri, semplicemente perché nessuno è mai andato oltre quello. Ebbene, non è perché le cose sono difficili che non dobbiamo affrontarle, ma affrontandole ci accorgeremo che è possibile la soluzione, che è possibile affrontare, che è possibile affrontare la situazione e avere una buona opportunità per vincere. Per risolvere il problema. L'Apostolo Paolo aveva imparato, e direi con ragione, diceva: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso fare ogni cosa, posso vivere ogni situazione con Gesù che è con me, perché è Lui la mia forza, Lui è la forza della mia vita. Lui mi dà la capacità di vincere il male col bene, mi dà la capacità di perdonare, mi dà la capacità ancora di affrontare ogni situazione e di trovare la vera soluzione. Alza la testa per pregare, per affrontare l'ostacolo che hai davanti. Non abbassare gli occhi e dire non ce la faccio. Non dire ma non è possibile. Alza la testa. Alza la testa per pregare, per dire Dio aiutami. Alza la testa per gridare, per dire Signore confido in te, dammi l'aiuto tuo. E alza la testa per affrontare il problema che ti sta davanti. Perché la soluzione è lì, passo dopo passo, occasione dopo occasione, situazione dopo situazione troverai la soluzione, perché è lì, affrontando il problema, che trovi la soluzione. Che Dio ti benedica.

Grazie cari amici per la vostra sintonia. Qui Eros Bacoccina che viene di nuovo a voi anche quest'oggi per concludere questa breve serie su il patriarca Giuseppe, e sono sicuro che non vorrete mancare di ascoltare la conclusione di questo interessante studio biblico, se non per ogni altra cosa, almeno per vedere in lui la possibilità di comprendere meglio la nostra parte nella vita cristiana. Ma prima di andare in questo studio finale, vogliamo ascoltare assieme un po' di musica.

questo punto vogliamo leggervi o narrarvi di una lettera, una lunga lettera ricevuta da un'ascoltatrice di Siracusa. Questa giovane signora ci dice di averci ascoltato per diverso tempo e che finalmente ha ora deciso di scriverci e farcelo sapere. Ci dice di aver accettato il nostro invito e di aver cominciato a partecipare alle riunioni della locale chiesa evangelica, dove finalmente ha conosciuto il Signore e ha trovato la salvezza. Noi siamo riconoscenti al Signore per aver operato nel cuore di questa giovane donna e continuiamo a pregare affinché tanti altri dei nostri ascoltatori imitino il suo esempio e pure si diano non solo all'ascolto di questi programmi, ma anche alla lettura biblica e alla partecipazione delle locali assemblee. Infatti vogliamo pregare che quest'intera famiglia venga al Signore. E tutti quelli che l'hanno fatto ci hanno scritto lettere piene di riconoscenza, come a questa signora e ora nostra sorella in fede ha fatto. Noi vogliamo ringraziarla perché ci ha incoraggiato tanto, tanto, e amici, pure voi ci incoraggereste se ci scrivessero e ci dicessero qualche cosa di questi nostri programmi. Così non esitate, fatelo, perché non solo ci incoraggereste noi, ma glorifichereste anche il nome del Signore e dareste l'opportunità ad altri che ascoltano di imitare il vostro esempio. Così diamoci tutti da fare, tutti facciamo la nostra parte e il Signore ne riceverà gloria e onore. Ed ora vogliamo rivolgerci alla Sacra Scrittura, al libro della Genesi, capitolo 45, dove leggeremo i primi 15 versetti. Genesi, 45esimo capitolo. Esortiamo ogni nostro ascoltatore a prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Allora Giuseppe non poté più contenersi dinanzi a tutti gli astanti e gridò: «Fate uscire tutti dalla mia presenza!» E nessuno rimase con Giuseppe quando egli si diè a conoscere ai suoi fratelli e alzò la voce piangendo e gli egiziani l'udirono e l'udì la casa di Faraone. E Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sono Giuseppe, mio padre, vivegli tuttora!» Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano sbigottiti alla sua presenza. E Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Dee, avvicinatevi a me!» E quelli si avvicinarono ed egli disse: «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse condotto in Egitto. Ma ora non vi contristate né vi dolga d'avermi venduto perché io fossi menato qua, poiché il Dio m'ha mandato innanzi a voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5, durante i quali non ci sarà né aratura né messe. Ma Dio mi ha mandato dinanzi a voi perché sia conservato di voi un resto sulla terra e per salvarvi la vita con una grande liberazione. Non siate dunque voi quelli che pensate di avermi mandato qua, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre di Faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli: così dice il tuo figliuolo Giuseppe, il Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto, scendi da me, non tardare. Tu dimorerai nel paese di Goshen e sarai vicino a me, tu e i tuoi figliuoli e i figliuoli dei tuoi figliuoli e i tuoi greggi e i tuoi armenti e tutto quello che possiedi. E quivi io ti sosterrò, perché ci saranno ancora 5 anni di carestia, onde tu non si ridotto alla miseria, tu, la tua famiglia e tutto quello che possiedi. Ed ecco, voi vedete con i vostri occhi e il mio fratello Beniamino
vede con gli occhi suoi che è proprio la mia bocca quella che vi parla. Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete veduto, e fate che mio padre scenda presto qua. E gettatesi al collo di Beniamino suo fratello, pianse, e Beniamino pianse sul collo di lui, baciò pure tutti i suoi fratelli piangendo, e dopo questo i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Nel meditare sulla vita di Giuseppe, noi abbiamo preso prima ad esaminare lui, poi abbiamo esaminato i suoi fratelli e quest'oggi vogliamo concludere questa breve serie esaminando ambedue, Giuseppe e i fratelli nel loro drammatico incontro. Vogliamo meditare sull'incontro perché questa parola racchiude in sé non solo qualche cosa di drammatico, di fatale, ma più realisticamente in questa parola noi troviamo un'altra grande verità, un'altra importante dottrina teologica, la più pertinente di tutte quante, e cioè che ognuno di noi dovrà avere e partecipare in un incontro con Dio. Siete pronti, amici, ad avere un incontro con Dio? I fratelli, come abbiamo visto la settimana scorsa, non erano affatti preparati, furono pronti a peccare, furono pronti a trovare tante belle scuse, ma all'incontro non erano pronti e rimasero sbigottiti, rimasero senza parola. Ora, amici, non c'è da illuderci, non c'è da mettersi in testa riservazione alcuna, non c'è via di scampo. Se voi siete convinti che esiste Dio, se ci credete, allora dovete pur credere che un giorno, o prima o dopo, vi troverete davanti a Dio. La Bibbia ci dice che come è appuntato agli uomini di morire una volta soltanto, dopodiché viene il giudizio. Il giudizio è quindi inevitabile, come il decreto di Dio si avverrò nei riguardi di Giuseppe e dei suoi fratelli, così si avvererà per ognuno di noi e niente c'è che possa impedirlo. Oh, vi ricordate, tanti anni prima, quando Giuseppe disse che un giorno i suoi fratelli e suo padre e sua madre si sarebbero inchinati davanti a lui, loro non vollero credere, anzi per quelle parole lo odiarono. E noi possiamo ora fare lo stesso e rifiutare di credere ciò che Gesù ci dice per mezzo della sua parola.

di sopprimere Gesù e il suo Vangelo, non cooperando per la sua propagazione, non permettendo ai membri della nostra famiglia di frequentare la Chiesa evangelica, noi potremmo attivamente combattere, insomma, la sua Chiesa. Oppure noi potremmo anche venderci questo Gesù, la cui voce ci molesta, scambiarlo insomma per i piaceri della carne o per le tradizioni dei nostri avi. Ma amici, qualsiasi cosa noi faremo risulterà vana e futile, perché come tutti gli sforzi di quegli 11 fratelli lo furono, così sarà di noi. Quando meno ce lo aspettiamo, noi ci troveremo ad avere un incontro con lui. Cari ascoltatori, come la Bibbia dice, verrà un giorno in cui ogni ginocchio si piegherà davanti a Cristo e, malgrado l'incredulità, la malvagità, l'alto potere che uno potrà mai aver potuto godere, là in quel giorno dovrà piegare il suo ginocchio e a voce alta gridare, proclamare che sì, Gesù è il Signore, è il Creatore, è il Dio Onnipotente. E Nerone, che dava i cristiani in pasto ai leoni, dovrà far questo. E Torquemada, che nelle Inquisizioni bruciava i cristiani evangelici vivi, dovrà farlo. Dovrà farlo Hitler, Stalin e ogni persona che ora ci ascolta dovrà, se gli piace o no, far questo. Sì, un incontro ci aspetta, è inevitabile eppure decisivo. Oh, i fratelli lo compresero subito, là con la faccia a terra davanti a Giuseppe, subito compresero che quello era il momento decisivo della loro vita. Sapevano che non potevano fuggire, che non potevano difendersi, che non potevano discolparsi. Giuseppe poteva venderli schiavi, poteva gettarli in una prigione o poteva farli uccidere. E ha ragione, perché erano colpevoli e lo meritavano. Vedete, amici, il risultato di quell'incontro, il loro destino, non dipendeva da loro, ma dipendeva interamente ed esclusivamente da Giuseppe. Ora, amici, non occorre che io vi dico, voi lo sapete, di già, il nostro incontro con Dio sarà nella stessa maniera, è inevitabile ed è decisivo, e la decisione che ne deriverà non dipenderà da noi, ma interamente ed esclusivamente sarà nelle mani di Dio. Voler pretendere di andare davanti a Dio ed essere capaci di poter mercanteggiare con Lui con le nostre opere, questa è superbia, questa è peccare contro il Dio. Nessuno di noi potrà aprire bocca, ognuno di noi si vedrà in realtà per quello che è, un peccatore perduto davanti a Lui. E oh, che trepidazione, che ansia, che sudore freddo in quel brutto momento interminabile. L'Apocalisse ci dice che al giudizio finale, all'apparire del supremo giudice, il creato sperimenterà un fenomeno mai sperimentato prima: il silenzio assoluto. Né il vento soffierà, né il mare si muoverà, né le vibrazioni ultrasonore che si intrecciano nello spazio si manifesteranno più. Ci sarà il silenzio assoluto, tutto tacerà davanti a lui. E in questo episodio abbiamo letto che quei fratelli pure rimasero sbigottiti e non poterono parlare. Io dico che là in quella sala, in quel tremendo e decisivo momento, l'unica cosa che si sentiva era il battito del cuore di quegli 11 meschini che, prostrati a terra, attendevano di conoscere il destino loro riservato. E amici, quello fu appena un momento, perché leggiamo che Giuseppe si rivelò loro immediatamente con bontà e misericordia, ma per certo esso fu lungo come tutta l'eternità per quei fratelli.
il dubbio, la paura, cosa Giuseppe avrebbe fatto di loro, senz'altro li spaventò assai. L'incertezza della loro sorte fu certo torturante. Ed ora, amici ascoltatori, notate, anche noi sappiamo che dovremo avere un incontro con Dio, ma per riconoscere

risultato di quell'incontro per noi non c'è un minuto, ma tutta la vita. E ora che dite? Passeremo noi tutta questa nostra vita nell'incertezza, nel dubbio della nostra sorte, temendo quello che Dio farà di noi? E vedete, non possiamo illuderci, tutti quanti abbiamo peccato, tutti siamo impuri, anche se avessimo fatto chissà quante opere buone, la Bibbia ci dice che esse appariscano davanti a Dio come panni lordi. Così cosa faremo? Dovremo noi restare in quest'incubo per tutta la vita? Dovremo noi affrontare le fredde porte dell'Ade senza sapere quale sarà la nostra sorte? Siete mai voi stati ammalati o qualcuno dei vostri cari ha avuto brutti sintomi e voi non sapevate cosa poteva essere fin tanto che il dottore non vi ha dato la sua diagnosi? Oh, che momenti brutti, non è vero? Si pensa subito al male, si teme per la peggio e il dubbio e la paura di qualche cattivo male ci fa stare davvero sulle spine. Per me, infatti, il dubbio è peggio della verità, qualsiasi essa sia. Così, amici, domandiamoci: vorrai Dio tenerci in sospeso per tutta la vita? Vorrai Dio farci affrontare la morte con questo terrore davanti? È possibile che Dio sia così crudele di dirci che siamo peccatori come tali suoi nemici e poi di lasciarci nel dubbio sulla nostra eterna sorte? Giuseppe emanò subito la sua sentenza. Sarà Dio da meno di lui? No, amici, Dio non è da meno di lui, ma è mille volte più magnanimo e più grande. Egli non solo ci rivela la nostra vera condizione, ma ci dà subito la possibilità di affrontare ora un incontro e con esso di togliere via il dubbio sul nostro destino, per poi mettere nel nostro cuore una certezza ferma e immovibile della nostra eterna salvezza. Sì, amici, un incontro con Cristo è possibile ora, mentre siete in vita. Eppure la salvezza è ora possibile, se l'accettiamo dalla sua mano. E questo incontro non solo è possibile e desiderabile, ma è necessario. Noi, se vogliamo essere salvi, dobbiamo ricercare un incontro con Salvatore ora, subito. Infatti Gesù ci dà questo ammonimento: fate presto amichevole accordo col tuo avversario mentre sei ancora per la via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia nelle mani del tuo giudice e il giudice nelle mani delle guardie e tu sii cacciato in prigione. Io ti dico che di là non uscirai finché tu non abbia pagato fino all'ultimo quattrino. Nell'Evangelo di Luca Gesù ci dice che egli venne per cercare e salvare ciò che era perito. Se dunque crediamo che abbiamo peccato, dobbiamo allora cercare salvezza in lui. E amici, Gesù è pronto a perdonarci, è pronto a salvarci ora, subito, ma vedete, egli può farlo solo mentre ancora siamo in vita, cioè mentre siamo qui sulla terra. Questo è quello che Gesù stesso ha detto nel Vangelo di Matteo: è solo sulla terra che egli ha autorità di rimettere i peccati. Al momento che chiudiamo gli occhi sarà sempre troppo tardi, l'incontro avverrà, sì, ed allora non affronteremo più un amico, un salvatore, ma affronteremo l'eterno giudice. Oh, cerchiamo questo incontro, amici, ne abbiamo bisogno e Gesù pure lo vuole, e così tanto, tanto lo richiede. Nell'ultimo libro, nell'Apocalisse, troviamo infatti il risorto Cristo che parla e ci dice queste cose: io sono alla porta e picchio, e se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui e lui meco. Amici, Gesù vuole entrare. Gesù, che pochi capitoli dopo sarà rappresentato come il giudice dalla cui presenza il cielo e la terra fuggiranno, ora che prima che quel momento venga, egli si presenta come un amico che cerca comunione e un amichevole incontro.
come Giuseppe non si presentò ai fratelli come viceré ma come loro fratello, ora Gesù vuole entrare e bussa. Egli è il fratello che è andato avanti a noi nella terra d'Egitto, nella terra delle schiavitù, dove ha sofferto ma dove pure è divenuto per noi la salvezza e la redenzione. Così egli, invitandoci, ci dice: in verità io vi dico che chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Prima ascoltare la sua parola, e amici, noi stiamo ascoltando il Vangelo, quindi siamo al punto giusto. E se poi notate, Gesù aggiunge: e crede. Ascolta e crede. E vedete, i fratelli rifiutarono di credere quando potevano, quando Giuseppe dette loro la profezia ricevuta da Dio, e la loro incredulità li portò a quell'incontro tremendo che mise a repentaglio la loro stessa vita. Non credettero quando parlava come fratello e dovettero affrontarlo quando parlò come giudice e come il viceré d'Egitto. Oh, amici, non facciamo noi lo stesso sbaglio, ma ascoltiamo ora, riceviamo ora questa sua salvezza e apriamogli larga la porta, perché se lo rigettiamo noi non avremo alcun scampo. Crediamo quindi che abbiamo peccato, crediamo che siamo sotto condanna, crediamo che Gesù è ora pronto per salvarci, e se crederemo, ecco che Gesù stesso ci dice che la vita eterna è nostra. Notate il verbo, non è messo al futuro ma al presente. Chi ascolta e crede ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato, già passato, dalla morte alla vita. Amici, se l'incontro è avvenuto ora, non avverrà mai più. Sta scritto che prima che Gesù si segga sul gran trono bianco del giudizio, prima verrà e rapirà con sé i suoi e poi con loro. Egli giudicherà gli increduli. Per me non c'è più giudizio, non c'è più morte eterna, ma salvezza e comunione con lui. E cosa successe a quei fratelli? Un minuto erano spaventati sotto condanna, e l'altra erano i prediletti del viceré, con lui regnanti, avendo il meglio del paese d'Egitto. Oh, amici, Gesù vuol fare la stessa cosa, ci vuole salvare, ci vuol rivelare a noi come il nostro fratello, ci vuol dare il meglio del paradiso. Così non indugiamo, non esitiamo, non pensiamoci sopra. Potreste mai immaginare cosa sarebbe successo se i fratelli a quella rivelazione, a quell'incontro, si fossero mostrati arroganti e increduli verso Giuseppe? Ebbene, amici, questo è quello che succederà ad ogni persona che, avendo udito l'amoroso appello del Redentore, lo resiste, rifiuta di accettare la sua salvezza e rigetta il suo invito. Non siate voi nel numero di questi, poiché allora per voi non ci sarà né scampo né salvezza, né in questa vita né nell'altra. Ma possa lo Spirito Santo spingervi ora ad accettare queste verità e a rendervi interamente alla dolce volontà del fratello maggiore che ci ha preceduto, per preparare un luogo e per accoglierci per sempre con lui. Signore, ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato. Concedi loro di capire queste sante verità e di accettarle nel loro cuore. Questo te lo chiediamo nel nome del suo benedetto Figliolo, il nostro Salvatore Gesù. Amen. Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta. Ciao.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Subito la musica qui a Contrappunti. Amici, benvenuti. Questa è Deborah Captain, Malinconia.

Allora, cosa vi offre Contrappunti quest'oggi se resterete in mia e nostra compagnia? Per quanto riguarda la musica, ascolteremo almeno altri due brani, ascolteremo Michael W. Smith e Cindy Morgan. Poi volevo condividere con voi questo articolo di Marcello Cicchese, apparso sul mensile Il Cristiano qualche tempo fa, ma ripreso poi anche da altri giornali. Dio ha scelto Israele, il ritorno degli ebrei nella terra promessa. Poi mi farebbe piacere anche sentire eventualmente le vostre reazioni, il vostro pensiero in proposito. E poi, tempo permettendo, parleremo anche d'altro. Andremo forse a fare un incontro, uno di quelli di 2000 anni fa. Allora, cominciamo subito adesso con il primo argomento del programma. Nel 1947 una risoluzione dell'ONU decise la spartizione del territorio palestinese. 33 paesi votarono a favore. E da allora, come sappiamo, le ostilità non sono mai cessate. Ecco, allora ci si chiede perché? Perché ebrei e arabi non possono vivere in pace? Le notizie quotidiane da Israele ci riempiono di preoccupazione, di paura. La pace, quella vera, sembra impossibile. I tentativi sono stati tanti, ma realizzare la fiducia e la pace fra ebrei e palestinesi sembra al di là delle possibilità umane. Il 29 novembre del 1947 i rappresentanti dei 50 paesi membri dell'ONU si riunirono a Flushing Meadow, vicino New York, e emisero la famosa risoluzione 181, in cui venne decisa la spartizione del territorio palestinese rimasto dopo la cessione della Transgiordania all'emiro arabo Abdallah. La risoluzione affermava testualmente: il mandato sulla Palestina cessa al più presto possibile, ma in ogni caso non al più tardi del 1 agosto del 1948. Poi più avanti, due mesi dopo il ritiro della potenza mandataria, saranno creati in Palestina due stati indipendenti, uno arabo e l'altro ebraico, con un regime internazionale speciale per la città di Gerusalemme. 33 paesi, fra cui gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, votarono a favore, 13 contro, 10 si astennero, fra cui la Gran Bretagna. E oggi, a più di 50 anni di distanza, qualcuno si può chiedere come mai esiste uno Stato che si chiama Israele, mentre invece non esiste ancora uno Stato che si chiama Palestina. Per molti la risposta è chiara, e cioè perché Israele occupa tutta la terra destinata alle due nazioni e non vuole lasciarla. Le scene televisive in cui si vedono profughi palestinesi che raccontano come molti anni fa hanno dovuto lasciare le loro case per andare a vivere in misere abitazioni di fortuna accresce sicuramente il sentimento di indignazione per la prepotenza e la crudeltà dei cattivi israeliani. Ma la realtà qual è? Ecco, la realtà è diversa. Mentre la comunità ebraica accolse con giubilo la risoluzione dell'ONU e cominciò a preparare la struttura dello Stato ebraico, la comunità araba invece la respinse con rabbia e si preparò alla guerra. Pochi giorni dopo quella storica decisione delle Nazioni Unite, l'8 dicembre del 47, la Lega Araba, riunita al Cairo, dichiarò la guerra santa contro il futuro Stato ebraico. Il motivo fondamentale per cui ad ovest del Giordano esiste un solo Stato si può quindi riassumere così: gli ebrei hanno lavorato per costruire il loro Stato e ci sono riusciti. Gli arabi hanno lavorato non per costruire il loro Stato, ma per distruggere quello degli ebrei e non ci sono riusciti. Ecco, ci fermiamo un attimo, ci fermiamo qui e da qui riprenderemo fra poco dopo una pausa musicale. Ascoltiamo Michael W. Smith, il brano che vi propongo si intitola Cry for Love, cioè piangere per amore oppure invocare l'amore. Adesso l'ascoltiamo insieme, dopo vedremo anche le parole.

le parole. Allora, come promesso, la mia vita è come una macchina da corsa che corre rimpazzata verso un muro alla velocità del suono. La mia vita è stata regolata con tanta precisione, eppure non ho mai visto una persona tanto tesa. A volte mi sembra incredibile. Ho bisogno soltanto di un po' di sollievo, come un soldato stanco della guerra che marcia verso l'orlo. Prendimi per mano, tirami su perché sto cadendo troppo velocemente. In qualche modo ho smarrito la strada, così ti supplico di salvarmi. Mi senti? Grido invocando il tuo nome. Io ti sento, mi stai toccando e mi stai guarendo, stai rispondendo al mio grido che invoca l'amore. Sarò il primo ad ammettere che non ho più la forza per gestire la mia vita da solo. Ma ora non ho bisogno di temere né di spiegare. Tutta la mia preoccupazione è vana, perché non sono più solo. Perché questo è così tanto difficile da credere? Ciò che è mio da ricevere liberamente, come il cambio delle stagioni. Questa è la bellezza della parola. E a causa di tutto quello che ho visto e sentito, io voglio tornare a casa. In qualche modo troverò la mia via per ritornare da te. Padre, ascolta il mio grido. So che mi prenderai quando cadrò, perché tu mi terrai stretto e fugherai le mie paure. Sto gridando salvami. So che tu senti mentre io grido invocando l'amore. So che senti il mio grido.

Era Michael W. Smith con Cry for Love. Ecco, stavamo dicendo prima di questa canzone che il motivo fondamentale per cui ad ovest del Giordano esiste un solo Stato, ecco, lo si può riassumere nel fatto che gli ebrei hanno lavorato per costruire il loro Stato e ci sono anche riusciti. Gli arabi invece hanno lavorato non tanto per costruire, ma piuttosto per distruggere quello degli ebrei, e fin qui non ci sono riusciti. Vi ricordo ancora che sto prendendo queste considerazioni, questi pensieri, da un articolo di Marcello Cicchese apparso sul mensile Il Cristiano. Oggi il mondo, come sappiamo, si commuove per la misera sorte dei palestinesi, che non essendo riusciti nel passato a sterminare gli ebrei da quella zona, adesso fanno quello che possono, mandando i loro figli ad immolarsi come martiri per ammazzare il più gran numero di ebrei possibile. Ma, sostengono molti, si tratta di una reazione sproporzionata, ma comprensibile, dovuta alla disperazione per l'occupazione delle loro terre. Una volta costituito lo Stato palestinese, anche quelle violenze cesseranno. E poiché si pensa che il maggior ostacolo alla nascita dello Stato arabo in Palestina sia la politica di Israele, la conclusione allora è ovvia: se gli ebrei vengono ammazzati, è colpa loro. E questa è una caratteristica che accompagna gli ebrei fin dall'inizio della loro diaspora. L'odio e la violenza dei carnefici sono considerati prova evidente della colpevolezza delle vittime, anche quando queste non reagiscono. Ma se poi reagiscono, come stanno facendo in Israele, la prova della loro perfidia diventa ancora più lampante e incontestabile. È una questione di terra, si dice. Certamente non era così nel 1947. Se gli arabi avessero accettato la spartizione dell'ONU, avrebbero ricevuto una parte di terra ben più ampia di quella che oggi loro stessi richiedono. Evidentemente in quel tempo la contesa non era sulla proporzione di terra da assegnare agli uni e agli altri. Ecco, sono cambiate adesso le cose. Il 14 maggio del 1948 Ben Gurion dichiarò la costituzione dello Stato di Israele secondo i confini stabiliti dalle Nazioni Unite. Non si trattò dunque né di una occupazione militare né di un golpe, ma una legittima dichiarazione fatta nei limiti del diritto internazionale allora vigente. Prova ne sia che il nuovo Stato fu immediatamente riconosciuto, come si diceva prima, dagli Stati Uniti, dall'Unione Sovietica e da altre nazioni, fra cui anche l'Italia, ma non dal Vaticano, questo va ricordato. La ricorrenza del 14 maggio, che in Israele viene festeggiata come il giorno dell'indipendenza, dai palestinesi viene chiamata la catastrofe. Dunque, ancora oggi per gli arabi la costituzione di uno Stato ebraico è una sciagura. Se è così, se non riconoscono l'esistenza di questo Stato, se bruciano le sue bandiere, le fanno calpestare ai loro bambini, che senso ha discutere ancora di pace? Ecco, nella sua dichiarazione di indipendenza Ben Gurion aveva detto: tendiamo una mano di pace e di buon vicinato a tutti gli stati vicini e ai loro popoli e facciamo loro appello affinché stabiliscano legami di collaborazione e di aiuto reciproco col sovrano popolo ebraico stabilito nella sua terra. Lo Stato di Israele è pronto a compiere la sua parte in uno sforzo comune per il progresso del Medio Oriente intero. Ecco, questo quanto diceva Ben Gurion nel 48. Come risposta, 8 ore dopo, 4 stati arabi, Egitto, Libano, Siria e Giordania, con l'ausilio di contingenti inviati da Iraq e Arabia Saudita, invadevano il territorio assegnato a Israele, dando inizio alla prima guerra arabo-israeliana. 650.000 ebrei contro 160 milioni di arabi.
Le intenzioni della Lega Araba erano chiarissime. Il suo segretario Azzam Pasha le rese note al Cairo con queste parole: questa guerra sarà una guerra di sterminio e avrà proporzioni tali che se ne parlerà come dei massacri mongoli sui crociati. Ancora una volta sembra di risentire le parole del salmista: venite, distruggiamoli come nazione e il nome di Israele non sia più ricordato. Ecco, fin qui l'articolo che volevo condividere con voi quest'oggi. Un articolo forse un po' provocatorio. Beh, ecco, se questo ha provocato in voi allora qualche reazione di qualche tipo, mettetevi in contatto con noi, fatecele conoscere. Adesso facciamo un'altra pausa, ancora musica. Lei è Cindy Morgan, To Fly, volare.

Viaggiavo su un treno diretto da qualche parte sotto il grande cielo del Montana, dicono le parole della canzone. Ero una fra i tanti che forse volevano soltanto fare un giro. Non ti succede mai di voler volare in alto da qualche parte, in un posto che ti senti di dover andare. Mi è capitato di osservare un uomo su questo treno solitario e si leggeva negli occhi la sua solitudine. Si è seduto accanto a me e abbiamo parlato un po'. Poi mi disse: c'è qualche cosa nei tuoi occhi che mi è familiare, ma non riesco a dire che cos'è. Forti e deboli, tutti noi cerchiamo quel qualche cosa di più e desideriamo trovare quel cielo aperto, perché nei nostri cuori cerchiamo quella parte che Dio ha progettato per noi. Gesù sta aspettando e Lui ha già preparato le tue ali per volare. Ecco queste alcune parole di To Fly da Cindy Morgan.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
2: E siamo quasi arrivati al termine del programma di oggi. Prima però di chiudere c'è ancora spazio per una piccola rubrica. Si tratta di incontri. E oggi in questo spazio andiamo a vedere questo incontro, un incontro di 2000 anni fa, fra Gesù e questo uomo dalla mano secca del quale si narra nei Vangeli.
0: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
2: Se tu ed io avessimo incontrato questa persona, forse non avremmo notato nulla di strano così a prima vista. Allungando però la mano per salutarlo, ecco, forse ci avrebbe dato la mano sinistra invece che la destra. La mano destra infatti era secca, deformata, ecco, insomma, non funzionava come avrebbe dovuto. E la vergogna così lo costringeva a starsene zitto ai margini di una folla, osservando con invidia il gesticolare della gente. Fu appunto in un dibattito pubblico che quest'uomo fu chiamato ad essere al centro dell'attenzione. Circondato da dozzine di occhi spalancati e curiosi, ecco che Gesù, avendolo chiamato, gli ordina di stendere la mano davanti a tutti. Non la sinistra, ma la destra, proprio quella che era solito tenere nascosta sotto il mantello. E con gran stupore e meraviglia dei presenti, ecco che quella pelle rattrappita e secca si rinvigorisce, si riempie di muscoli. Ecco, la mano comincia a funzionare regolarmente. Ecco, pur essendo emarginato e in periferia, potremmo dire, quest'uomo non era inutile. Agli occhi di Dio era una persona importante. Il mondo, come sappiamo, considera inutile tanta gente oggi, gente di cui vorrebbe sbarazzarsi. Penso ai poveri, agli ammalati, ai terminali, ai portatori di handicap, agli anziani, senza riflettere che molti di costoro erano forse un giorno forti e sani come gli altri, o che da un giorno all'altro ognuno di noi potrebbe ridursi in uno stato sofferente o meno amato. Ecco, Gesù vuole una vita piena per tutti noi, indipendentemente dal nostro stato di salute fisica. Soltanto quando siamo riconciliati con Dio, Egli può adoperare ogni nostro avere, ogni nostra azione per scopi utili. E questo non vale soltanto per le persone cosiddette normali, ma anche per chi si ritiene a posto fisicamente. Quello che per quest'uomo era la mano secca, arida, inutile, ed era questo, come sappiamo, un motivo di vergogna, per tanti può esserlo la vita. Pur essendo vivi, sono sempre insoddisfatti e, possiamo dire, seccati. Ecco, cosa fare? E di solito si sente dire che la gente non ha mai abbastanza tempo. Eppure siamo abituati a vedere tanta gente passeggiare su e giù per le vie come pecore smarrite. Per altri ancora, soldi o proprietà rappresentano quella mano secca, arida, inutile. Vite sprecate. Ecco, stendiamo allora le nostre mani, la nostra vita, affinché Gesù la possa riempire, così come ha fatto con quella mano secca.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ciao Gianfranco, benvenuto, bentornato, insomma.
2: Grazie anche a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Benissimo. Allora, senti Gianfranco, ormai abbiamo parlato già abbastanza approfonditamente della famiglia, così in una prospettiva cristiana, del rapporto marito-moglie e via dicendo. Ecco, nella tua esperienza, quali sono gli aspetti principali da mettere in evidenza in un altro rapporto importante all'interno della famiglia, quello genitori-figli?
2: Ma sono parecchi, anche perché riguardano una ulteriore, tra virgolette, complicazione della vita familiare. Abbiamo già visto come può essere complicato, difficile, senz'altro complesso, avere una buona vita matrimoniale con due persone, tra due persone, e il loro rapporto personale con Dio. Quindi si creano tutta una serie di rapporti che si sovrappongono, si incrociano. Quando entra in gioco anche un figlio, è chiaro che subentra tutta una serie di altri rapporti, perché cambiano gli equilibri nella famiglia. Abbiamo parlato già tempo fa della famiglia come di un sistema, di un gruppo di persone che deve mantenere un certo equilibrio. L'ingresso di una terza persona, di un bambino, ovviamente crea uno squilibrio nella famiglia per come si era assestata con due persone, che deve essere ritrovato con dei cambiamenti al suo interno, e ovviamente questo comporta a volte delle rinunce, a volte dei sacrifici o quant'altro, perché qualcosa nella famiglia deve cambiare per tenere l'equilibrio. Quindi l'ingresso di un bambino comporta sempre un cambiamento a vari livelli nella famiglia, nel rapporto marito-moglie. Si creano due altri tipi di rapporti, padre-figlio e madre-figlio. Quindi c'è tutta una serie di modificazioni che sono molto importanti. Per di più bisogna tenere presente che il figlio entra in un rapporto familiare in un modo molto diverso di come il rapporto familiare si è creato. Il rapporto familiare si è creato tra due adulti. Forse l'abbiamo dato, non so se l'abbiamo mai detto, comunque l'abbiamo dato per scontato,
0: ah, sì,
2: che il matrimonio avvenga fra due adulti,
0: sì, sì,
2: sia fisicamente che psicologicamente. Ma il bambino non entra in quel modo, entra come un essere assolutamente insufficiente, nel senso che il bambino dipende in tutto e per tutto dall'accudimento dei genitori. E questo ovviamente comporta il fatto che i genitori devono incominciare a cambiare loro, senza poter chiedere ancora un cambiamento al bambino. Devono incominciare ad adattare i loro orari, la loro gestione del tempo, la loro gestione degli impegni, del denaro e dei loro rapporti personali, dell'interazione che hanno fra di loro, in funzione del bambino che arriva e che quindi, essendo non autosufficiente, tende a essere, ed è normale, comprensibile che sia, molto egocentrico, come sanno benissimo tutti i genitori che hanno avuto dei bambini piccoli. Il bambino non gli possiamo dire: beh, adesso aspetti un attimo, fagli un ragionamento. Il bambino ha bisogno di una cura, di un accudimento particolare nel momento in cui ce l'ha bisogno lui.
0: Certo.
2: Non possiamo... Il bambino che deve mangiare, ad esempio, tradizionalmente 6 volte al giorno, digli: beh, no, ti faccio mangiare 3 volte perché non ho tempo. Ovviamente tutto deve essere fatto in funzione sua. Quindi questo dà un'idea di come con l'ingresso di un bambino le cose possono cambiare. Poi, crescendo, è chiaro che le cose cambiano, si modificano, certi aspetti si semplificano, certi altri si complicano.
0: Quindi il bambino sicuramente... così fa il suo ingresso in una famiglia in maniera inconsapevole e non volontaria, perché non decide lui,
2: esatto,
0: in qualche modo di entrare in quella determinata famiglia, e non è cosciente da un punto di vista proprio della consapevolezza vera e sicura di sé fino a quando non sviluppa poi questa autocoscienza, uno sviluppo in cui però l'atteggiamento dei genitori ha una funzione molto particolare e importante, no?
2: Sì, perché nello sviluppo del bambino i genitori svolgono un ruolo importantissimo, principalmente perché lo scopo principale dei genitori è quello dell'educazione dei bambini. Mm-hmm. Educazione vuol dire aiutare il bambino a maturare una sua, bambino e poi ragazzo, a maturare una sua autonomia per essere in grado di vivere nella società, nel giusto rapporto con le altre persone, nel giusto rapporto con Dio e via dicendo. Quello che in termini tecnici viene chiamato un processo di socializzazione, cioè di rendere il bambino una persona in grado di vivere nella società, nel senso molto ampio di questo termine. È anche quel processo nel quale i genitori trasferiscono al bambino tutta una serie di valori, di pensieri, di interessi, di modi di fare, di tradizione, di storia e così via, di cui il bambino si servirà e dai quali attingerà per lo sviluppo del suo carattere, della sua personalità negli anni poi successivi. Quindi è un ruolo estremamente importante, specialmente nei primi i primissimi mesi o anni di vita, nei quali i genitori svolgono un ruolo molto più importante rispetto ad altri persone, ad altri gruppi che possono poi influenzare la crescita del bambino.
0: Infatti, quindi questo questi sono i primi stadi in cui si sviluppa l'identità della nuova persona, insomma, con gli interventi anche da parte dei genitori in funzione proprio dello stabilimento del carattere del loro figlio, eccetera, eccetera, della sicurezza di stare al mondo, di essere circondato da persone che si interessano e che amano e che danno qualcosa di importante di sé, insomma, no?
2: Sì, infatti adesso c'è uno psicologo molto famoso che ha studiato un pochettino i bambini, possiamo essere d'accordo o meno con lui con tante cose, però lui ritiene che nei primi, un certo Erikson, che nei suoi primi mesi di vita il bambino incomincia a sviluppare quel rapporto di fiducia o di sfiducia verso il mondo, a seconda di come viene accudito. Il bambino, essendo completamente alla mercé degli altri, incomincia a rendersi conto, ovviamente in maniera molto strana e detta così può sembrare anche molto semplicistico e quasi assurdo, ma incomincia a rendersi conto se può fidarsi o no degli altri.
0: Cioè, non ha tutti i torti, mi pare, nonostante quello che possiamo pensare dell'intelligenza di un bambino di pochi mesi, voglio dire, però sicuramente anche da come ci sarà capitato di avere fra le mani e in braccio, diciamo, dei bimbi piccoli, sappiamo anche come loro reagiscono a volte anche istintivamente al fatto di staccarsi dalle braccia dei genitori e andare nelle braccia di persone sconosciute o di trovarsi in situazioni non abituali per loro. In qualche modo sentono evidentemente dentro di sé una certa sicurezza o insicurezza nel fare o non fare certi passi, no?
2: Senz'altro. D'altra parte dobbiamo renderci conto che il bambino quando nasce è già in grado di ricevere delle sensazioni, è un bambino che già prova delle sensazioni che ha anche sentito prima di nascere, almeno nelle ultime settimane prima della nascita ha incominciato a percepire suoni, a percepire anche soltanto il battito del cuore materno, che ovviamente gli dava, è un rumore che gli è sempre stato nelle orecchie da quando è cominciata la sua percezione. Quindi queste cose portano il bambino a assorbire dei sensi di sicurezza o meno nell'ambiente in cui vive. Quindi proprio nei primi tempi è importantissimo il ruolo della madre, che è l'unica persona che il bambino conosce e col quale ha avuto un certo tipo di rapporto. Ovviamente in tutto questo hanno un ruolo molto importante le sensazioni, le paure, le emozioni che i genitori trasmettono al bambino.
0: Quindi, come dicevi prima, il contesto familiare è veramente in assoluto qualcosa di molto importante nei primi tempi di questo sviluppo di socializzazione, di identità nella vita del bimbo.
2: Sì, perché è quello che incomincia a mettere le basi sulle quali si costruisce poi successivamente.
0: E questo nel bene e nel male, diciamo, perché ci sono famiglie che in qualche modo sembrano essere più accoglienti, più di aiuto, di ausilio allo sviluppo di un certo carattere nel bimbo, e altre che invece purtroppo per vari motivi, varie ragioni, già da piccoli, insomma, già con i figli piccoli condizionano in maniera negativa lo sviluppo del loro carattere.
2: Esattamente, perché erroneamente si pensa che i bambini piccoli non capiscano niente, e quindi ci si comporta, si dicono, si fanno cose in loro presenza pensando che tanto loro non capiscono, no, sono troppo piccoli e così via. Mm-hmm. Di fatto non è che non capiscono, sì, razionalmente tante cose non le possono ancora capire perché non sono ancora arrivate a quel livello di maturazione intellettuale, ma percepiscono le sensazioni, percepiscono le impressioni, e quello che ci fa pensare che loro non capiscano è che loro non emettono niente di quello che loro ricevono. Non danno nessun feedback, come viene chiamato. Mm-hmm. Loro assorbono e basta, e siccome assorbono e basta è come una spugna che assorbe e basta, finché assorbe sembra quasi che sia sempre asciutta in superficie, sembra sempre asciutta. Mm-hmm. Di fatto non è asciutta dentro. Certo. Incomincerà a far vedere come è bagnata, come si è bagnata, solamente quando si sarà inzuppata completamente, e incomincerà a buttare fuori quello che ha maturato, quindi durante l'adolescenza, quando si evidenzierà il carattere che si è sviluppato in tutti gli anni precedenti. Quindi pensiamo solamente nei primi 3 anni di vita quante cose il bambino impara.
0: Certo.
2: In 3 anni di vita da zero incomincia ad avere già una prima autosufficienza, quindi ha incominciato a parlare, ha incominciato a muoversi, ha incominciato a gestire i sentimenti, ha cominciato a mangiare da solo, ha cominciato a controllare le funzioni del suo corpo, ha cominciato a saper disegnare, a riconoscere persone, a esprimere amore, odio, ha cominciato a giocare da solo e con gli altri, ha imparato un'enormità di cose in solamente 3 anni. Cosa che è un momento di apprendimento come non ci sarà mai più nella vita. Nessuno di noi adulti è capace di imparare in così poco tempo tutte le cose che il bambino impara nei primi 3 anni di vita. Quindi si mettono le basi sulle quali poi si costruisce tutto il resto.
0: Certo.
2: Perché dopo i 3 anni il bambino tende a essere sempre più esposto all'ambiente esterno, alla scuola da prima infanzia, poi alle scuole elementari, quindi a giocare con altri bambini, se magari non ha già fratellini o cuginetti col quale ha giocato regolarmente durante i primi 3 anni, altre persone d'autorità che sono gli insegnanti, comincia a essere esposta a tanto altro, e loro lavorano su quello che è stato costruito durante la fase, diciamo, precedente, quindi principalmente esposto all'influenza della famiglia.
0: E solitamente in soli 3 anni si è fatto un sacco di lavoro, in sostanza.
2: Sì, esattamente, solo che tante volte lo sottovalutiamo. D'altra parte la Bibbia dice, insegna al bambino la via che dovrà tenere e non si allontanerà da questa neanche quando sarà adulto, dando proprio questa impressione.
0: Certo.
2: Che le cose che si danno e si insegnano ai bambini da piccoli poi si riportano per molto tempo anche nella vita adulta.

0: del contesto familiare come qualcosa di importantissimo a livello di socializzazione per il bambino. La prossima volta magari vedremo quali sono altri agenti di socializzazione importanti, forse anche principali per il bambino via via che si sviluppa e cresce. Gianfranco, grazie per il tuo intervento e il tuo contributo di oggi, buon lavoro e a risentirci.
1: Grazie, a risentirci.
2: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Vangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Allora, leggiamo nel secondo libro di Samuele, testo della predica è paura di essere benedetti, paura di essere benedetti. Leggiamo dal secondo libro di Samuele al capitolo 6, gloria a Dio. Davide riunì di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele in numero di 30.000, poi si alzò e con tutto il popolo che era con lui partì da Baalè di Giuda per trasportare di là l'arca di Dio, sulla quale è invocato il nome del Signore degli eserciti, che siede sopra essa tra i cherubini. Misero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e lo portarono via dalla casa di Abinadab, che era sul colle. Uzza e Aio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo con l'arca di Dio, e Aio precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele suonavano davanti al Signore ogni sorta di strumenti di legno di cipresso, cetre, salteri, timpani, sistri e cembali. Quando giunsero all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio per reggerla, perché i buoi la facevano inclinare. L'ira del Signore si accese contro Uzza. Dio lo colpì lì per la sua empietà ed egli morì in quel luogo vicino all'arca di Dio. Davide si rattristò perché il Signore aveva fatto una breccia nel popolo colpendo Uzza. Quel luogo è stato chiamato fino a oggi Peret Uzza. Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse: come potrebbe venire da me l'arca del Signore? Davide non volle prendere l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed Edom a Gat. L'arca del Signore rimase 3 mesi in casa di Obed Edom a Gat, e il Signore benedisse Obed Edom e tutta la sua casa. Allora fu detto al re Davide: il Signore ha benedetto la casa di Obed Edom e tutto quello che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio. Allora Davide

0: andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom su nella città di Davide con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un bue e un vitello grasso. Davide era cinto di un efod di lino e danzava a tutta forza davanti al Signore. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono sull'arca del Signore con gioia e a suon di tromba. Fin qua la parola del Signore, che chiediamo che sia una parola che scenda dal cielo sopra la nostra vita e sulle nostre case, sulle nostre famiglie. Nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. Paura di essere benedetti. Sembra strano e sembra anche assurdo, forse inconcepibile, ma pur tanto vero che possiamo avere paura di essere benedetti. Voi non immaginate, forse è difficile pensare, che questa paura toccò ad un uomo che amava profondamente il Signore. Nessuno avrebbe mai detto che Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, ad un certo punto avrebbe avuto così tanta paura del Signore da rinunciare alla manifestazione, ovviamente simbolica, della sua presenza, anche se poi dobbiamo dire, secondo i canoni dell'Antico Testamento, neppure poi così tanto simbolica. Che cosa è successo? Intanto Dio, nella sua bontà, è sempre pronto a dare ai suoi figlioli, al suo popolo, delle vittorie. Io non so stasera se c'è qualcuno che ha bisogno di sperimentare una vittoria, però posso dirti che Dio stasera vuole organizzare una vittoria nella tua vita. La vita del cristiano in generale, soprattutto di quelli che amano vivere con il Signore, non tutti amano vivere con il Signore. Alcuni ci stanno perché ci devono stare, alcuni ci stanno con il Signore perché pensano di fare un piacere al Signore, alcuni si sforzano di fare la volontà di Dio perché l'elemento religione non può mancare nella vita e quindi o una cosa o un'altra la dobbiamo pur fare. E invece chi ha conosciuto il Signore ha imparato ad amare il Signore, si sta bene con il Signore. Non potete immaginare come si sta gioiosi quando stiamo bene con il Signore e con la grazia di Dio. Si sta così bene che facciamo fatica a pensare che ci manca qualcosa. Diventa quasi offensivo dire per noi stessi, dire mi manca qualcosa. Venerdì ho fatto una visita ad una famiglia che non conosce per il momento il Signore, nella città di Piacenza, e dopo aver in lungo, in largo, in profondità parlato, abbiamo iniziato un po' così a parlare del Signore, così proprio spicciolatamente. D'altronde con il Signore basta che dici 2 o 3 cose del Signore subito, no? Si respira aria, ossigeno, si respira libertà, bastano 2 o 3 cose, non ci vuole dottrina, teologia, anzi queste cose a volte ci uccidono, no? E allora abbiamo iniziato a parlare, ho raccontato perché in questo scenario c'era uno che ascoltava e lui, forte dei suoi elementi religiosi, lui si diceva fortemente cattolico, ma insomma io gli ho fatto capire che mi faceva anche piacere che lui era così fortemente cattolico, abbastanza convinto. Poi ho iniziato a parlargli di quello che il Signore aveva fatto nella mia vita. Io ho detto a questa persona, ho detto: guarda, io non voglio mai che tu diventi un evangelico, perché non ti serve a diventare evangelico, quello che ti serve è incontrare Gesù, la presenza di Dio, e poi possiamo discuterne se è meglio rimanere cattolici, se è meglio diventare evangelici. Questa è una cosa che viene in seguito, che serve a ben poco. Ma quando il Signore cambia la nostra vita, il regno di Dio entra dentro di noi con tutta la sua forza, con tutta la sua bellezza, con tutta la sua grandezza. E quando entra il regno di Dio nella nostra vita, noi di fatto non abbiamo bisogno più di nulla, perché in Cristo abbiamo trovato tutto e tutte le risposte di cui l'animo umano può aver bisogno. Vi dirò di più. Non dico che non abbiamo bisogno di lavorare, di star bene fisicamente, che non abbiamo bisogno di consolazione, che non abbiamo bisogno di aiuto, che non abbiamo bisogno di farci una passeggiata, di distrarci di una casa. No, nulla di tutte queste cose. Vi dico di più, che in Cristo già ci sono queste cose. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Ancora prima che le chiediate vi arriveranno, non le cercherete neppure che ve le ritroverete davanti alla porta nella forma della benedizione di Dio. E Davide deve recuperare, vuole l'arca del Signore, la presenza di Dio, e si organizza, riunisce tutti gli uomini scelti di Israele, i migliori. Si arriva a un numero, il numero è di 30.000, bel numero, no? Anche se il Signore non ha bisogno della forza per fare l'opera, il Signore ha bisogno di un cuore aperto, il Signore ha bisogno della sincerità, di un cuore che si riconosce bisognoso davanti a Dio. Poi tutto il resto il Signore non ne ha bisogno. Apri il tuo cuore davanti a questa presenza meravigliosa e vedrai che il Signore è capace di fare al di là di quello che pensiamo e immaginiamo. E allora Davide si organizza per prendere quest'arca, dice il testo, per trasportare di là l'arca di Dio sulla quale è invocato il nome. È invocato il nome. Voi tutti sapete che il popolo ebraico non pronunciava il nome di Dio, e questa espressione, il nome, indica proprio una sottomissione a questa santità di Dio. Preferiscono usare questo termine, nome, piuttosto che provare a annunciarlo, a proclamarlo, il nome del Signore degli eserciti che siede sopra i cherubini. Purtroppo lo zelo, la voglia, il desiderio deve essere necessariamente accompagnato dalla conoscenza, e la conoscenza non è istruzione nelle cose di Dio, è esperienza. Noi conosciamo la volontà di Dio per esperienza. Quando fortificati nella parola di Dio impariamo a camminare con questa parola, e questa parola diventa per noi una lampada sul nostro sentiero. Allora noi impariamo a capire qual è la volontà di Dio, impariamo a conoscerla, a intuirla. Dio ci guida, non ci lascia, non ci abbandona. Percepiamo quali sono i pensieri di Dio, li realizziamo, ci sono rivelati, perché siamo Suoi figliuoli e Dio non abbandona i Suoi figliuoli. E così andiamo avanti, e così è il nostro cammino. Però qui c'è un errore di prassi che commettono, di procedura, chiamiamola così. Qual è questo errore? Apparentemente, forse non ce ne accorgiamo, però il verso 3 dice che nel momento in cui recuperano l'arca, la mettono sopra un carro nuovo e la portarono via dalla casa di Amminadab. Belle le intenzioni, un carro nuovo, costruiamolo per trasportare l'arca di Dio, la presenza di Dio. Io sono certo che questi pensieri erano sicuramente apprezzabili, onesti, sinceri, difettati però da una cosa, che non erano nel volere di Dio che l'arca andasse sopra un carro, perché il Signore aveva stabilito che l'arca venisse portata sulle spalle e venisse portata sulle spalle dai Leviti. Ora, una cosa importante che noi dobbiamo comprendere, fratelli, stasera, è che Dio la sua presenza non l'ha messa nelle cose, ma nelle persone. Dio ci ha dato un compito straordinario, quella di portare sulle nostre spalle, per così dire, la sua presenza. E noi non possiamo aver paura di questo. Non dobbiamo temere questo privilegio così alto. Così è vero, è grande, forse eccessivo umanamente parlando, ma questa iniziativa l'ha presa Dio, non l'abbiamo presa noi. È Dio che ha compiuto un miracolo, è Dio che ha detto che avrebbe fatto di noi il tempio dello Spirito dell'Iddio vivente, il tempio dello Spirito Santo. E quindi una delle cose che è necessario che io e te comprendiamo, il privilegio che Dio ci ha dato di avere la sua presenza nella nostra vita, e Dio vuole che tu sia a condurre la sua presenza in mezzo agli altri. Una delle paure che si affaccia nella nostra vita è proprio quando ci esaminiamo con noi stessi. Onestamente, fratelli, quando ci esaminiamo con noi stessi, noi ci vediamo parecchio mancanti, è vero o no? E questa però mancanza che viene fuori, spesso, notate bene, gioca a nostro sfavore. Non sempre il sentirsi mancante è principio di umiltà. Perché anche nel farsi indietro potrebbe esserci una radice d'orgoglio. Anche nel rifiutare e nel pensare che gli altri sono più capaci e gli altri lo debbono fare, potrebbe esserci una radice di orgoglio, cioè una chiusura in noi stessi fuori dal quale non vediamo niente e pensiamo che siamo così brutti, così incapaci, così poco spirituali, che Dio non può avere a che fare con noi. Davide infatti dirà proprio così di fronte alla manifestazione del giudizio divino: e come me la posso portare io a casa quest'arca? Sicuramente Davide in quel momento avrà pensato un po' anche alla sua vita. Quando avrà detto, quando ha pensato come me la porto a casa mia, avrà pensato: io farò allora, se le cose stanno così, la stessa fine di Uzza. Come faccio a portarla a casa mia? Perché, fratelli, dobbiamo comunque riconoscere che se poi ci analizziamo tutti quanti nel segreto della nostra vita, è qualcosa troviamo sempre che ci potrebbe permettere di rinunciare ad una benedizione particolare che il Signore ha riservato per ognuno di noi stasera, o forse per qualcuno in particolare. Costruirono, dice il testo, misero l'arca di Dio sopra un carro nuovo, e buone le intenzioni. Un carro deve essere nuovo, avranno pensato, solo per Dio deve essere qualcosa di bellissimo. Nessuno lo deve usare, nessuno lo deve toccare, solo l'arca di Dio. E poi quest'arca di Dio, guarda un po', guarda caso, deve essere trasportata dai buoi. Mentre Dio vuole che la presenza di Dio venga trasportata da uomini. Vogliamo benedire il Signore per questo incarico che il Signore ci ha dato, fratelli? Cosa ne dite, fratelli? Ci sentiamo privilegiati all'idea che Dio abbia voluto che io e te fossimo in questa generazione dei testimoni reali della sua presenza? Voi lo sapete che quando noi ci muoviamo portiamo la presenza di Dio, o no? Ci rendiamo conto che Dio è con noi? Dice la scrittura, Giovanni in maniera particolare, che chiunque riceve Gesù, il Padre e il Figlio avrebbero fatto dimora dentro di lui dimora per indicare che la sua presenza si sarebbe stabilita dentro di noi. Dice il testo, bello organizzato un po' questa processione, termine che non piace né a me e né a voi, ma è presente almeno in questo frangente, questo carro che trasporta l'arca con i buoi, ed ad un certo punto si verifica qualcosa che non si sarebbe verificato se fossero rimasti fermi nella volontà di Dio. Se l'arca fosse stata trasportata dai Leviti, non ci sarebbe stato il problema dei buoi che ad un certo punto avrebbero fatto muovere l'arca e quindi il rischio che quest'arca poteva cadere. Quando noi ci scostiamo dalla volontà di Dio, prima o poi succede qualcosa che fa traballare la nostra vita spirituale. Fratelli, che nessuno pensi, anche per brevi passi, di poter fare senza il Signore. Che nessuno pensi di poter offrire al Signore qualcosa che Dio ha stabilito diversamente. Le intenzioni sono buone, i pensieri, forse anche i sentimenti potevano essere buoni, forse, dico, perché poi si verifica un giudizio. Noi possiamo avere anche delle buone idee, possiamo avere anche una visione bella, sicuramente nostra, che vorremmo attuare a tutti i costi. Possiamo essere anche delle persone disposte a cambiare le situazioni, le cose. Ma ciò che conta non è tanto avere la forza di fare tutte queste cose, quanto avere la forza di rimanere fermi nella volontà di Dio. Se rimaniamo fermi nella volontà di Dio, Dio ci benedirà. Se rimaniamo fermi nella volontà di Dio, noi ci renderemo conto che il Signore non stenderà mai la sua mano verso di noi, se non una mano forata da cui escono benedizioni abbondanti per tutte le nostre famiglie. Davide e tutta la casa, guardate che gioia, che culto gioioso suonavano davanti al Signore. Sentite qua, ogni sorta di strumenti di legno, di cipresso, cetre, salteri, timpani, sistri e cembali. C'era festa davanti al Signore. Quando ci riuniamo dobbiamo essere festosi davanti al Signore, dobbiamo essere gioiosi davanti alla presenza di Dio, perché ciò che era l'arca per Israele oggi è Cristo per noi. Gesù, quest'arca che voi non vedete è in mezzo a noi, quest'arca che voi avreste voluto vedere con i vostri occhi è in mezzo a noi, è in mezzo al popolo di Dio, non è sul pulpito, non è al mio fianco, non è in qualche parte particolare, neppure sullo schermo è quest'arca, è in mezzo a noi. Il Signore stabilì la sua posizione quando si fece costruire quest'arca, in mezzo al popolo di Dio. Gesù è in mezzo a noi, perché poi lui, tra l'altro, è il capo della Chiesa, è il numero uno, è il numero uno. Non sei tu il numero uno, mi dispiace, non sei tu. Tu sei il numero zero, come me. Lui è il numero uno. Guardate che anche lo zero ha un gran valore. Grazie. Tu sei il numero due. Anche lo zero ha un valore. Vicino a un uno acquista valore. Gesù è il capo vivente della Chiesa. Ve l'ho già raccontata questa storia, ma siccome poi ci sono delle anime nuove, io ricordo sempre il mio primo, forse il secondo figlio, a scuola, quando non sapevano cosa dire io che mestiere facevo. E le maestre, che non si fanno mai fatti loro, dovevano sempre chiedere a tutta la classe che... Io poi questa cosa me la ricordo anche ai miei tempi, veramente, delle maestre che dicevano tuo padre che lavoro fa, tutte queste cose. E non ricordo se è il primo o il secondo, forse dalle risposte più il secondo che il primo, o magari una risposta la dà del primo o il secondo, non lo so, mettetevi d'accordo dopo chi ha detto queste cose. Ma la prima volta che gli hanno chiesto tuo papà che lavoro fa, uno di loro ha detto niente, a rischio di assistenti sociali che arrivavano, uno di loro niente, cioè non fa niente, perché giustamente, no, la parola lavoro indica sudore, sporco, stanco, uno che non si muove più. Poi è cresciuto e ha capito che forse anche qualcosa suo padre faceva e ha iniziato a dire pastore. Non avesse mai detto, gli amici l'hanno preso in giro, non è vero, perché io poi l'andavo a prendere a scuola, non è vero, bugiardo, non c'ha le pecore tuo padre, perché si aspettavano che io andavo a prendere il bambino a scuola con tutte le pecore, no? Non so, Simone, andiamo, su quale pecora oggi vuoi salire? Non so, non è vero, non ce l'ha le pecore. Poi mi vedevano vestito un poco meno da campagna. Si è fatto più grande e ha pensato di togliersi la soddisfazione, poi l'ha preso a casa. Che fa tuo padre? È il capo della chiesa. E allora io ho detto, erano meglio le prime due cose forse, perché adesso ci rischiamo di farci pure male con il capo della chiesa. Il capo della chiesa è Gesù. A me mi piace questo termine, il marito. E noi siamo la moglie, non siamo l'amica, la nipote, la cugina, siamo la moglie. Guai a chi ci tocca, guai a chi ci tocca. Quindi quest'arca non può andare altrove, deve stare qua, al centro della... permettetemi di usare questo termine, al centro del suo appartamento, perché è la sua casa. Come la sua casa? Non c'è scritto che Dio abita in mezzo alle lodi del suo popolo, che lui dimora in mezzo alle lodi del suo popolo? E qui si capisce che Dio è in festa, che la presenza di Gesù è gloriosa, perché Davide insieme con tutti i suonatori offrono a Dio un culto gioioso con ogni strumento. Fratelli, impariamo a scoprire che la nostra vita è uno strumento diverso dagli altri. Forse qualcuno è una cetra, forse qualcuno è un saltero, forse qualcuno è un timpano, forse qualcuno è un sistro, poi mi spiegate cos'è, poi forse qualcuno è un cembalo, forse qualcuno come me è un tamburo, ma qualcosa Dio ci ha dato perché insieme possiamo offrire a Dio un culto che a lui gli è gradito. Oh, guardate un po', in questo culto gioioso, a parte l'evento che succede, che è legato al discorso del carro, c'è una gran festa. La immaginate questo culto, quanta festa, quanto rumore per le strade? Nessuno dice che disordine, nessuno osa parlare. E quando c'è Dio in mezzo a noi, chi osa parlare? Chi osa dire qualcosa? Ma ditemi un po', fratelli, ma l'ordine che ci siamo messi qua dentro, ma siamo poi così sicuri che è l'ordine di Dio? Quei silenzi ai quali forse ci eravamo abituati un tempo, ma siamo proprio sicuri che vengono dalla presenza di Dio? Il fatto è che non si può dire né A né I né O, tutti in silenzio aspettando chissà quale morto, siamo proprio sicuri che appartengono all'ordine delle cose di Dio? È così bello lodare il Signore. Per me è inconcepibile una chiesa muta, silenziosa, depressa, abbattuta, indebitata, malata, scoraggiata. Signore, liberaci da tutti questi spiriti che non hanno a che fare con lo spirito della salvezza. Alleluia. Noi vogliamo continuare a proseguire il cammino con questa arca che è davanti a noi, è in mezzo a noi ed è il nostro punto di riferimento. Purtroppo, vi dicevo, è successo questo inconveniente è successo non tanto perché forse Uzza voleva reggere l'arca, non farla cadere. Il problema è proprio nei buoi che trasportano quest'arca, perché se quest'arca fosse stata trasportata dagli uomini di Dio come Dio aveva stabilito, le cose sarebbero andate in una determinata maniera. E di fronte a questo episodio, dice il testo, l'ira del Signore si accese contro Uzza, lo colpì per la sua impietà ed egli morì in quel luogo vicino all'arca di Dio. E Davide si rattristò per questo motivo. E dice il testo, in quel giorno ebbe paura del Signore. Io sento nel cuore che c'è qualcuno che a causa di qualche esperienza ha paura di essere benedetto da Dio. Credo che stia confondendo la benedizione di Dio con l'impoverimento umano. Se Dio ti benedice, la tua vita sarà arricchita, non impoverita. Una delle cose che Davide avrà pensato, farò la stessa fine. Uno dei problemi che si verifica nella vita cristiana, sapete qual è? È l'incertezza di non farcela con il Signore. Quante volte io sento, fratello prega per me, fratello io vorrei farlo ma sono debole, oppure quelle preghiere, Signore non abbandonarci, Signore rimani con noi. Ora, tutte queste espressioni sono sicuramente espressioni che non mettono in evidenza una eventuale infedeltà di Dio, perché Dio è fedele, Dio non ci abbandona, fratelli. Però mettono in evidenza le nostre paure, i nostri timori. Noi ci vediamo così deboli e pensiamo che forse per un motivo o per un altro lasceremo, non andremo avanti e quindi non ce la possiamo fare. Io stasera sono qui per dirvi che l'opera che è iniziata nella nostra vita è iniziata per la grazia di Dio, non per le nostre opere e per le nostre capacità. E quindi non te ne andare da questo locale, da questa chiesa, scoraggiato, impaurito. Non abbiate paura di lasciare che il Signore manifesti la potenza dall'arca della sua salvezza in verso di noi. Non dobbiamo avere timore, perché la benedizione di Dio viene per riempirci di ogni grazia e di ogni bene. Se apriamo il cuore, si apre il cielo sulla nostra vita. E dice il testo che Davide si preoccupò, era molto intelligente Davide, e dice a qualcuno, mandiamo l'arca da un'altra parte, non è il momento che viene a casa nostra, forse, e forse c'è qualcuno che sta quasi per rimandare l'arca stasera da qualche altra parte. Fermati, io non voglio che qualcuno stasera venga battezzato e tu no, e non voglio che qualcuno stasera rapisca qualche benedizione forte, celeste, e tu te ne devi tornare a casa rattristato perché è una decisione che tu hai preso, perché alla fine è sempre una tua decisione questa. Se ne va l'arca, fatemi pensare male, posso pensare male, poi chiederò scusa io a Davide. Davide avrà detto, e vediamo che succede mo da Obed Edom, ha mandato l'arca e avrà detto, non andiamo manco a trovarlo, perché qualcosa succede, perché se per una cosa di niente questo qui è morto, figurati là. E così, mentre aspettano chissà quale notizia, ma Dio non è lento all'ira, o no? Non è di grande bontà, non è la sua benignità per quelli che confidano in lui? Questo Obed Edom ha aperto le porte e ha detto, da me quest'arca, sì sì, con tutto il cuore, con la sua famiglia, dove la dobbiamo mettere? Noi gli avranno detto sicuramente di quello che è successo, l'hanno sistemato e Davide l'avrà salutato e avrà detto, Dio vi benedica, e se ne sono andati. E poi sono arrivate le notizie, Obed Edom inizia a prosperare, Obed Edom ha trovato un altro lavoro, Obed Edom, i figli vanno bene a scuola, si sono risvegliati e risvegliato, non vanno più una volta a settimana in chiesa, vanno 3 volte a settimana. Obed Edom si è risvegliato, non si hanno deciso di consacrarsi al Signore. Adesso Obed Edom non sono più messi nell'angolo, ma iniziano a stare al centro delle cose di Dio e della volontà di Dio. È passato un mese, due mesi, tre mesi e arrivano le notizie a Davide, e le notizie sono queste: Dio sta visitando la casa di Obed Edom a motivo dell'arca. Fratello, sorella, se stasera quest'arca viene a casa tua, Dio visiterà la tua casa. Visiterà la tua casa, non te, la tua casa. Dagli priorità alla presenza di Dio. Dagli la precedenza. Se ti devi togliere qualcosa, toglitelo, ma fai entrare l'arca della presenza di Dio nella tua vita. La tua vita non sarà più la stessa. Con la presenza di Dio farà differenza. La presenza di Dio nella tua vita e nella tua famiglia sarà qualcosa di assolutamente diverso, al punto anche da ingelosire gli altri. E allora Davide dice: cambio d'idea, ci dobbiamo andare a prendere l'arca. Che bella gelosia, eh? E com'è, dice Davide, già si è scordato di Uzza. Obed Edom deve essere benedetto, avrà pensato Davide. E Mosè ce l'avevo io questi tre mesi. Ma chi stai aspettando per far entrare il Signore nella tua vita? Chi stai aspettando? Quanti altri ne devi ancora vedere essere benedetti e tu rimanere sempre allo stesso punto? A chi stai aspettando? Stai proprio così bene senza il Signore? Stai proprio così bene senza di Lui? E allora Davide va da Obed Edom e si riprende l'arca dalla casa di Obed Edom. La benedizione però rimane su Obed Edom e ritorna nella città di Davide con gioia. Quando noi ci apriamo alla presenza di Dio, il primo risultato è la gioia. La gioia. Fratelli, Dio ama, ho concluso, Dio ama dei credenti gioiosi. È il diavolo che propone la tristezza. È il diavolo che ha diritto a essere tristi, non voi. È l'inferno. Sapete perché loro hanno il diritto, e nessuno glielo deve togliere questo diritto, della tristezza. Che nessuno di voi gli tolga il diritto al diavolo di rimanere tristi. Sapete perché hanno questo diritto? Perché è il diritto degli sconfitti. Chi è sconfitto ha diritto a rimanere triste. C'è qualche sconfitto in mezzo a noi? Alzi la mano. C'è qualcuno che ha trionfato in mezzo a noi? Alzi la mano. Ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo, che sempre ci fa trionfare in Cristo. Sapete cosa vuol dire trionfo? Non vuol dire che non ci sono lotte, perché è un trionfo, il trionfo è sulle lotte. Non vuol dire che non ci sono acciacchi, difficoltà, perché il trionfo è sugli acciacchi e sulle difficoltà. Dio ci ha provveduto pure una vita non piatta, in combattimento, ma vittoriosa. Ma grazie siano rese a Dio. Non aver paura di essere benedetto e non lasciare neppure che un Obed Edom stasera venga benedetto al tuo posto. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Benvenuto all'ascolto di questo programma cristiano. Ti saluto nel Signore e ti chiedo, o chiedo un po' del tuo tempo, qualche minuto soltanto, per ascoltare delle riflessioni bibliche su questo argomento. Un aspetto particolare dell'insegnamento di Cristo, le parabole. Prima di proseguire, chiedo ai tecnici di inserire la parte musicale.

L'insegnamento di Cristo costituisce parte importante della sua attività svolta durante il tempo vissuto in terra. I Vangeli ne presentano tutto il valore e l'importanza. Nel suo insegnamento, egli presentava il divino messaggio con amore, dolcezza, ma anche con molta fermezza ed autorità. Tra gli aspetti caratteristici si può notare, oltre ad una grande varietà di argomenti affrontati, anche l'uso di diverse forme, quali ad esempio i discorsi e le conversazioni sia con singoli che collettive. In precedenti programmi ho cercato di presentare questi due aspetti. Adesso in questo ed in altri che seguiranno continuerò a proporre delle riflessioni sull'uso, tra l'altro molto conosciuto, che egli fece delle parabole. Ne leggerò una, quella del Gran Convito, dopodiché vedremo di trarre qualche lezione spirituale. Uno degli invitati, udite queste cose, disse a Gesù: «Beato chi mangerà pane nel regno di Dio». Gesù gli disse: «Un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: «Venite, perché tutto è già pronto». Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: «Ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Ho preso moglie e perciò non posso venire». Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: «Va presto per le piazze, per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi». Poi il servo disse: «Signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto». Il signore disse al servo: «Va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena».

potrebbe ben dare un titolo non tanto alla parabola quanto alla reazione di parte degli uomini invitati al convito. Questo titolo suonerebbe così: la scusa. Cristo pronunciò questa parabola dopo aver guarito una persona mentre egli si trovava in casa di uno dei farisei. Subito dopo, avendo notato la predilezione con la quale gli invitati sceglievano i primi posti, parlò loro in parabola dando lezioni di umiltà ed amore. Rivoltosi poi al padrone di casa, lo esortò a non invitare coloro i quali potevano contraccambiare questo invito. E fu a questo punto che qualcuno disse le parole che abbiamo letto all'inizio del nostro brano, e cioè: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. E qui Gesù, prendendo spunto da questa affermazione, pronunciò questa parabola del gran convito. L'intento principale era quello di dimostrare come la divina chiamata era ed è rivolta a tutti gli uomini. Però oltre a questo c'è un altro scopo nella parabola: dimostrare come vi siano due categorie ben distinte di persone, coloro i quali rifiutano l'invito e quelli che l'accettano. Nella parabola, infatti, si nota quale fu la reazione delle persone. Alcune rifiutarono con delle scuse. E come si potrebbero chiamare altrimenti? Si pensi all'assurdità di esse. Ma può mai un uomo prima comprare un campo e poi aver necessità subito di andarlo a vedere? Può un uomo comprare buoi e poi provarli? Dice il proverbio che a caval donato non si guarda in bocca, ma se si deve pagare si fa prima una bella ispezione. E ancora, può un uomo dire: ho preso moglie e perciò non posso venire? In quest'ultimo caso avrebbe semplicemente potuto portare anche lei a questo convito. In ogni caso, in tutte e tre queste situazioni emerge l'elemento scusa. Queste persone rifiutarono l'invito. Senza dubbio, gli invitati sarebbero potuti andare se avessero soltanto voluto. Ben diversa fu invece la reazione dei secondi ad essere invitati. Non erano dello stesso livello sociale, ma accettarono l'invito. E veniamo ad un'applicazione attuale, odierna. Oggi il Vangelo viene predicato. Viene rivolto un chiaro invito a tutti di convertirsi, di ravvedersi, di accettare Gesù Cristo quale personale Salvatore e Signore. Ma qual è la reazione delle persone? Due sono fondamentalmente le reazioni delle persone ieri come oggi. Ci sono molti che rifiutano questo invito con, in pratica, possiamo dire, le medesime scuse degli uomini della parabola. Alcuni non vogliono rinunciare ai loro beni, altri alla loro posizione sociale, altri ancora hanno paura di scontrarsi con i loro familiari. Tutti costoro rifiutano di seguire e servire Cristo. Questi tali forse ammirano quello che per loro è l'ideale del cristianesimo, ma essi non fanno parte del regno di Dio. E chi è escluso dal regno di Dio lo è solo perché rifiuta l'invito. Ci sono altri invece che giustamente accettano l'invito di Cristo, incuranti di quello che diranno o penseranno gli altri. La loro è una decisione precisa che certamente porta loro grandi benefici presenti e futuri, sia qui in terra che per l'eternità. Personalmente, caro ascoltatore, ho accettato questo invito, ho Cristo nel mio cuore, nella mia vita, e sono certo che un giorno, perché così ha detto Lui e così è scritto nella sua parola, la Bibbia, dicevo, sono certo che un giorno sarò alla sua presenza per sempre, per l'eternità. E tu hai accettato il suo invito e di conseguenza hai queste certezze?

voglio sperare che tu possieda queste certezze. Ma nel caso negativo, non lasciar cadere l'invito di Cristo. È possibile che tu non ti senta ancora di prendere una decisione? Allora, perché non ci scrivi? Noi vogliamo aiutarti e potremo rispondere biblicamente e personalmente ai tuoi interrogativi. Ti saluto e ti chiedo di non mancare al nostro prossimo appuntamento. Ci occuperemo di un'altra parabola. A risentirci quindi e grazie per l'ascolto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita viva!
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Abbiamo avuto un primo incontro in cui abbiamo visto soprattutto cosa pensavano i primi cristiani, perché i primi cristiani iniziarono a credere nella divinità di Gesù, e abbiamo visto che in realtà ciò che si trova nel quarto, nel terzo, nel secondo secolo deriva sostanzialmente da ciò che troviamo poi negli scritti del Nuovo Testamento scritti nel primo secolo. Ed è particolarmente evidente in alcuni brani che vi ho mostrato, soprattutto brani di Paolo, poi abbiamo visto anche nella lettera agli Ebrei. Abbiamo fatto anche una considerazione, il monoteismo di questi scrittori era forte, voi conoscete la rigorosità del monoteismo ebraico, eppure accostano Gesù a brani dell'Antico Testamento in cui si parla palesemente di Yahweh, del Dio onnipotente, creatore dei cieli e della terra. Ora, perché gli scrittori del Nuovo Testamento hanno fatto questa operazione? Sono impazziti? Come si sono permessi di fare una cosa del genere se Gesù stesso non ha mai detto di essere Dio? Eh sì, perché quello che si sente dire in giro è Gesù non ha mai detto di essere Dio. Allora, vi faccio notare una cosa. Quando Gesù è risuscitato, Gesù è stato circa 40 giorni con i discepoli. In 40 giorni di cose se ne dicono tanti. C'era tutto il tempo per comprendere che Gesù non era Dio. Chiariamocelo una volta per sempre, poteva dire Gesù, sì sono risuscitato, però adesso non vi mettete a scrivere robe strane su di me, dite che sono la migliore delle creature di Dio, che ho fatto delle grandi cose, però non esageriamo. Perché sto dicendo questo? Ci sarebbe stato tutto il tempo di capire molto bene chi era Gesù. Eppure, quando arriviamo nel libro degli Atti, noi vediamo in Atti capitolo 7, 59, vediamo Stefano, c'è scritto, continuarono a lapidare Stefano, mentre pregava e diceva, Signore Gesù, accogli il mio spirito. Scusami, poteva dire qualcuno vicino a lui, ebreo, preghi Gesù? Scandalo! Come? Cioè, nel momento più importante della tua vita, stai per morire? Invece di appellarti al Dio onnipotente Yahweh, tu preghi Gesù di accogliere il tuo spirito, facciamo proprio bene ad ucciderti, avrà pensato qualcuno. Eh sì, perché qui è forte quello che dice, Gesù, prega direttamente Gesù, accogli il mio spirito. In Atti capitolo 3, versetto 6, Pietro disse, dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Ma da quando in qua si fanno dei miracoli invocando il nome di qualcuno che non sia Dio, ma che sia addirittura uno che oltretutto era stato ucciso poco tempo prima. Cioè, alle orecchie della gente, voi vi rendete conto? È quasi come invocare un fantasma. È una roba che fa spavento dal punto di vista di uno che credeva nell'unico vero Dio di Israele. Eppure Pietro, un ebreo per quanto ne sappiamo, non si fa nessun problema a dire che guariva nel nome di Gesù. Quando si invoca il nome di qualcuno, vi ricordo sempre, si invoca quella persona. Si invoca tutta la persona. A fare qualcosa nel nome di qualcuno vuol dire farlo con l'autorità che viene da quella persona. Anche noi facciamo così al giorno d'oggi, a volte diciamo nel nome della legge, e beh, vuol dire che mi appello all'autorità della legge. Fare qualcosa nel nome di Gesù vuol dire proprio invocarlo come autorità che mi autorizza a fare quello che sto facendo. Perché non Dio? O forse per Pietro non faceva differenza a quel punto. Ci avete mai pensato? Ora, l'unica spiegazione ragionevole per questo comportamento è che essi cominciarono a comportarsi in quel modo perché, stando con Gesù, anche dopo la sua risurrezione, oltre che prima, avevano compreso che certamente potevano rivolgersi a lui direttamente in preghiera, e questa è una gran cosa, e potevano fare delle cose nel suo nome, in modo diretto. Ora, però ci chiediamo, ma nei Vangeli troviamo elementi in cui Gesù possa anche, prima della morte e della risurrezione, aver dato questa idea di essere qualcosa di più di una creatura? Ha dato qualche elemento Gesù? Ora, come abbiamo detto, gli studiosi in generale cercano di datare tutti i libri del Nuovo Testamento. Si pensa che tra i Vangeli, non tutti sono d'accordo su questo, ma Marco possa essere il Vangelo più antico. Ci sono delle ragioni, non entriamo adesso, non parliamo della questione sinottica, è un altro argomento. Però Marco è considerato normalmente il più antico. Perché potrei partire da Giovanni, ma qualcuno mi direbbe, vabbè, facile, ti piace vincere facile. Giovanni, tutti gli scettici dicono che è stato scritto dopo, quando già si pensava che Gesù fosse diventato Dio. Ma Marco parla di un Gesù predicatore del Regno dei Cieli, così dice qualcuno. Un semplice predicatore del Regno dei Cieli, ma un uomo, non ha mai preteso di essere Dio. Ora, Marco si presenta per gli studiosi come una biografia del tipo greco-romano. Gli ebrei non scrivevano normalmente biografie, quindi quando scrissero queste biografie, le scrissero in quelle che erano le modalità in uso nel loro tempo.

concentrarsi su un personaggio alla volta, non sulla storia in generale, ma su un personaggio. Erano piuttosto brevi come lunghezza, proprio la lunghezza dei Vangeli normalmente. Erano letture che potevano essere fatte quindi, ad esempio, in una serata. Voi dovete capire che nell'antichità non c'era la televisione, non c'era internet, non c'erano queste cose. La lettura a gruppi insieme era una cosa molto diffusa. Questi libri sono stati chiaramente scritti per essere letti, se possibile, anche in un'unica sessione. Quindi non sono molto lunghi, in modo che si vede tutto lo sviluppo della storia. Noi non siamo tanto abituati, però è anche il modo giusto di leggere i Vangeli tutti in una sessione, per varie ragioni, per capire un po' meglio. Ma queste biografie però hanno un'altra particolarità, e questo lo scopriamo poi, perché quando Plutarco scriverà la biografia di Alessandro Magno, lui scriverà qualcosa sul suo modo di scrivere, ci farà capire come le biografie greco-romane vengono concepite. Lui dice proprio qualcosa del tipo: io non racconto tutta la storia, tutto ciò che so su Alessandro, io mi concentrerò su alcuni tratti, perché per lui chi scriveva queste biografie doveva essere come un pittore che fa un ritratto. Quindi dice: io scrivo per mettere in luce il carattere di del personaggio, ma attraverso quello che ha detto e quello che ha fatto in determinate circostanze. Quindi cosa faceva lo scrittore, il biografo? Selezionava degli argomenti per mettere in luce un tema. Dal tema erano i lettori che, seguendo il filo del discorso, dovevano arrivare al tema che lo scrittore voleva mettere in luce. Cioè, quando tu guardi un dipinto, lo guardavi e alla fine dici: ah, ecco cosa voleva mettere in luce. Allora, Marco è scritto proprio così. Allora, è evidente che in Marco non troviamo un Gesù che se ne va in giro, perché se qualcuno ha l'idea di un Gesù che va in giro per la Giudea, per la Galilea, a dire: ehi, io sono Yahweh! Allora, posso dirvi una cosa che vi sorprenderà? Se io avessi trovato nei Vangeli, un qualunque degli evangelisti che avesse scritto una cosa del genere, io non sarei cristiano. Sapete perché? Perché sarebbe un palese falso. Palesemente falso. Perché? Perché non sarebbe mai arrivato fino a noi questa storia. L'avrebbero ucciso ben prima della croce. Cioè, noi non ci rendiamo conto, ma adesso farò degli esempi, che solo perché Gesù a volte si è accostato al Padre, volevano lapidarlo. Quindi l'idea di pensare Gesù non ha mai detto di essere Dio è ridicola, perché andare in un mondo, quello monoteista ebraico, a dichiarare di essere Yahweh è follia pura. Voi pensate che persino i discepoli di Gesù avrebbero accettato una cosa del genere? Non era semplice per i suoi discepoli, eppure Gesù per 3 anni ha insegnato loro questo. Ma in che modo? Nel modo in cui Plutarco ha fatto con Alessandro: fatti e parole. Cosa intendo dire? Quando qualcuno, ad esempio in Giovanni, chiede a Gesù: dai, ma se sei il Messia diccelo apertamente, Gesù non dice semplicemente: ve l'ho detto. Dice: sì, ve l'ho detto, ma aggiunge una cosa, dice: ma sono le mie opere a rendere testimonianza, cioè non è quello che io vi dico. E guardate che nel mondo antico forse noi oggi siamo abituati, no? Ah, Gesù doveva dire chiaramente come stanno le cose, ma non avrebbe funzionato. I fatti sono quelli che contano, e dovrebbe essere sempre così, ma nel mondo antico sicuramente era così. I fatti sono quelli che contano. Gesù non andava in giro a dire: io sono Dio. Cercava di fare delle cose, di dire delle cose che facesse riflettere la gente, in modo che poi, lo vedremo, quando loro se ne rendevano conto, erano già con le pietre in mano, ma Gesù riusciva a uscirne. Gesù era molto abile in questo. Gesù sapeva dove voleva arrivare alla croce, ma ha rischiato la pelle, diremmo noi oggi, un sacco di volte. Ma ne è sempre uscito, sapete perché? È sempre stato attento. Questa è la parola giusta: attento e equilibrato. Da una parte vi dico, dall'altra, se voi ve ne accorgete di quello che sto dicendo, io so che cosa rispondervi, perché io conosco come pensate e conosco quello che sono. Cercava sempre equilibrio Gesù, ma di fatto, quando noi rielaboriamo i Vangeli, ci rendiamo conto che quello che emerge è che Gesù lo ha affermato, e come, la sua divinità. Andiamo a vedere. Fatti, non parole. Non sono le chiacchiere, non è tanto il fatto di dirla una cosa, è il fatto che anche quando non lo puoi dire, perché sennò in realtà ti ammazzerebbero subito, e non era la sua missione. Considerate questo fatto: Gesù, è vero che quando è uscito allo scoperto aveva 3 anni di ministero, ma questi 3 anni, se lui avesse fatto quello che abbiamo detto prima, non ci sarebbero stati.

0: E scusate, gli apostoli chi li avrebbe preparati? Allora voi dovete capire che Gesù, quando diceva la mia ora non è ancora venuta, non stava giocando. Lui sapeva esattamente che non era ancora il momento e aveva bisogno di quel tempo per istruire i suoi discepoli. E vi siete accorti che nei Vangeli spesso gli dice, faceva dei miracoli e poi diceva, non ditelo a nessuno. Vi siete mai chiesti perché? Perché succedeva il finimondo dove arrivava Gesù, se la gente iniziava a parlare. E poi successe, infatti, in molte occasioni c'è scritto che Gesù dovette scappare, c'era troppa gente. Oh, uno che guarisce i malati. Tutti lo vorremmo, no? Come vicino di casa. Ma Gesù diceva, non dirlo a nessuno. Perché uno dice, ma che strano, se vuoi manifestarti al mondo, perché non sei chiaro? Persino i fratelli di Gesù, ma dai, insomma, parla chiaramente, di chi sei. Ma Gesù doveva essere equilibrato, perché doveva ancora per anni avere un ministero, dire e non dire, ma alla fine gli apostoli dovevano capire e capiranno. E si vede chiaramente che hanno capito. Il Vangelo di Marco inizia in Marco 1.1 dicendo che Marco scrive il Vangelo di Gesù Cristo, il Messia, figlio di Dio. È già interessante questo aspetto qui, perché Marco, che è il meno, qualcuno dice, divino dei Vangeli, che ci parla di un Gesù più umano, però inizia chiamandolo figlio di Dio. Ora, è vero che figlio di Dio non vuole necessariamente dire Dio. Nell'antichità figlio di Dio veniva usato in vari modi, i romani lo usavano in un certo modo. Gli ebrei stessi, a volte nell'Antico Testamento, troviamo figli di Dio, può essere riferito anche ad esseri angelici, può essere riferito anche nel Nuovo Testamento, ad esempio, ai credenti. Quindi c'è un utilizzo molto ampio di questa espressione, ma qui figlio di Dio è usato in una maniera specifica. Ed è strano, perché Marco inizia così? Perché la sua idea è subito di dire, io vi parlo di un figlio di Dio. Nella mentalità antica, la prima cosa che quelli che stavano ascoltando la storia, ricordatevi che venivano lette queste cose, no? Non è che ognuno aveva una copia del Vangelo, c'era probabilmente qualcuno che aveva una copia e la leggeva agli altri. È una bella storia. Io vi sto per raccontare il Vangelo di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Chi era seduto subito andava sull'attenti. Quella, qua non si scherza. Questo deve essere qualcuno importante. Al di là che sia Dio o no, all'inizio non lo sappiamo, però sicuramente il figlio di Dio, allora, di chi stiamo parlando? Forse di un angelo, forse di qualcuno che ha fatto delle cose così incredibili che c'è stata un'apoteosi, è stato trasformato in un dio, potrebbero pensare, ma i romani avevano a volte queste idee, no? Alla fine del Vangelo, in Marco 15:39, troviamo un centurione che era presente di fronte a Gesù, avendolo visto spirare in quel modo, disse, veramente quest'uomo era figlio di Dio. C'è un raccordo dal capitolo 1 al capitolo 15. Solo che è incredibile, un centurione è un pagano, non era un ebreo. Dal punto di vista di un ebreo, uno poteva dire, beh, figlio di Dio nel senso di Messia. Difficile che un centurione abbia quell'idea lì. Per lui il figlio di Dio, un ebreo avrebbe pensato figlio di Dio nel senso del Cristo, il Messia, il figlio di Davide, perché nella scrittura viene rappresentato come Davide, come adottato da Dio come figlio, no? Quindi il Messia, figlio di Davide, anche lui è un figlio di Dio in un certo senso, ma non è così, perché il centurione è un pagano. Quando lui dice figlio di Dio, lui intende proprio qui c'è qualcosa di soprannaturale, perché lo vede spirare in quel modo e vede certi fenomeni. Dice, questo non è una persona normale. Tutto il Vangelo, Marco in ogni capitolo ci vuol far vedere che qui non stiamo parlando di una persona come tutte le altre. Questo è lo scopo di Marco, lo si capisce molto bene. Sempre nel capitolo 1 Marco inizia dicendo che viene Giovanni, che cosa fa Giovanni? Prepara la via a Gesù. Eh sì, però non dice proprio così. Dice voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Cosa cita? Isaia capitolo 40 versetto 3. Ma il contesto di Isaia 40 versetto 3, di chi parla Isaia 40? Parla del Messia? Parla di Gesù? Siete proprio sicuri? Quando voi andate in Isaia 40, parla di Dio. Isaia 40 dice proprio al versetto 3, la voce di uno grida, preparate nel deserto la via del Signore, di Yahweh, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Più avanti c'è scritto, guardate cosa c'è scritto, al versetto 10, Ecco, il Signore Dio viene con potenza. Chi è che deve venire in Israele, secondo Isaia? Non solo il Messia, il Signore Dio viene con potenza, con il suo braccio egli domina, ecco il suo salario con lui, la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, eccetera, eccetera. Come un pastore. Vi ricorda qualcuno che si paragona a un pastore? Non è un caso. Il pastore di Israele nell'Antico Testamento è Dio, niente proprio di meno che Dio. La via che deve essere preparata nel deserto è una via per il Signore, non per il Messia specifico, ma per il Signore. Prepariamoci a incontrare il nostro Dio, dice Isaia. Ma il Vangelo di Marco comincia dicendo, arriva Giovanni a preparare la via del Signore. E voi immaginate, mettetevi nei panni di quelli che ascoltavano questo racconto, dice, ah, allora Dio si manifesterà in qualche modo. Certo, Isaia dice questo. Sì, ma si manifesta in un uomo. Ma si manifesta in un uomo. Nel capitolo 1 arriva una voce dal cielo, questo è mio figlio. E si parla del battesimo di Gesù. Pum, colpo di scena. Questa è biografia. Vedete, le biografie antiche a volte, perché ho avuto questa domanda, a volte qualcuno mi dice, ma perché non si racconta tutta la storia di Gesù, di tutti i 30 anni prima del suo ministero? Ma perché non importa? Nelle biografie greco-romane non si parla dell'infanzia, non si parla se Gesù giocava con i suoi coetanei da piccolo, non importava niente a nessuno. Si parla sempre dei personaggi importanti, compresi i Cesari o chiunque altro, quando prendono il potere. In genere si dice due parole sulla famiglia e via. Si parla, si parte con l'azione. Marco è così, pam, deve arrivare Dio, prepariamo la via al Dio, e chi arriva? Un uomo. Arriva un uomo. E ci viene detto che è suo figlio. È molto interessante dal punto di vista di un pubblico antico. Mettetevi nei panni di chi ascoltava il Vangelo di Marco. Ma chi sarà mai costui? Si iniziano a chiedere. Poi arrivano al capitolo 2. E al capitolo 2 succede qualcosa di incredibile. Gesù dice a una persona, i tuoi peccati ti sono perdonati. E i farisei... bestemmia, solo Dio può perdonare i peccati. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Perché Marco ha inserito questo episodio subito qua? Perché immaginate l'uditorio che legge questo Vangelo. Accidenti, incredibile, ma questo non è un uomo come tutti gli altri. Persino i farisei si sono accorti che sta prendendo prerogative molto importanti e se ne sono accorti. Sta iniziando a costruire un'aspettativa, ma chi sarà mai costui? La risposta di Gesù dice, dovete sapere che il figlio dell'uomo inizia a introdurre una figura, il figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati. Pam, il figlio dell'uomo, mettetelo da parte, perché il Vangelo di Marco nel suo culmine alla fine ci farà capire chi è questo figlio dell'uomo e sarà il motivo per cui Gesù verrà condannato a morte, in realtà. Gesù si autodenuncerà, Gesù è morto perché l'ha voluto lui, forse non tutti ce l'hanno chiaro questo aspetto, si è autodenunciato e vedremo quando e come. Marco capitolo 3, Gesù fa un miracolo e sapete cosa dice? Lo accusano di cacciare i demoni per aiuto, con l'aiuto del principe dei demoni. E Gesù, penso che se fossimo stati lì presenti l'avremmo visto fare come minimo così con la testa. Ma scusate, dice Gesù, ma secondo voi, se Satana si mette contro se stesso, quanto può durare il suo regno? E fa un esempio, dice, nessuno può derubare l'uomo forte... Se prima non lo lega, che cosa ci sta dicendo Gesù? Che lui ha dominio su Satana. Lui ci sta dicendo, io ho dovuto prima legarlo, lui è sottoposto a me. Guardate che non è una roba banale, eh? Non è una roba banale, perché quelli che dicono, ah ma Gesù non è nient'altro che l'arcangelo Michele, che è diventato un uomo. Ah sì? A proposito dell'arcangelo Michele, non so se ci avete mai fatto caso, ma in Giuda 1:9 si parla dell'arcangelo Michele che nella disputa con Satana non agisce in modo diretto contro Satana, non si permette di dire niente. Ve lo leggo questo brano, Giuda capitolo 1 versetto 9, per farvi capire che Gesù era forse qualcosina di più dell'arcangelo Michele. L'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo, disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunziare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse ti sgridi il Signore. Questo fa l'arcangelo Michele, perché con un suo, nel mondo spirituale, praticamente un suo pari, nonostante che il suo pari, diciamo, nel mondo spirituale sia cattivo, diciamo così, lui dice sia il Signore giudicato. Gesù dice... Io leggo l'uomo forte e faccio quello che voglio. Un po' diverso. Un po' diverso. Andiamo avanti. Nel capitolo 4 Gesù sgrida il mare. Il vento e il mare gli ubbidiscono. E la gente dice, chi è dunque costui? Che persino il vento e il mare gli ubbidiscono. È una bella domanda. Chi è dunque costui? E beh certo, sapete, Salmo 107,29 dice, parlando di Dio, egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. Salmo 89,9, parlando di Dio, tu domi l'orgoglio del mare, quando le sue onde si innalzano tu le placi. Non si è mai sentito che un uomo così, di sua iniziativa, non perché gliel'ha detto Dio, di sua iniziativa fa calmare il vento e l'acqua. Chi è costui? E la domanda non ha una risposta, perché Marco la costruisce così il Vangelo. Ci sono queste domande, chi è costui? E la gente dirà, ma chi sarà mai costui? Al capitolo 5 risuscita una bambina. Ecclesiaste 8,8 dice che solo Dio può farlo. Non c'è uomo che abbia potere sul vento per poterlo trattenere o che abbia potere sul giorno della morte. Gli uomini non fanno queste cose. Poi direte, sì, ma anche nell'Antico Testamento ci sono stati qualcuno che ha risuscitato. È vero. Perché intercedevano, ma c'è una differenza. Gesù mostrava di fronte alla gente una sua autorità che era diversa da quella dei profeti. La gente se ne accorgeva. Lui faceva queste cose come se le venissero così. Non aveva bisogno, non aveva nessun dubbio. Non è che diceva adesso vediamo se Dio mi risponderà. Non ha mai avuto un dubbio in tal senso. In Marco 1,22 c'è scritto essi si stupivano del suo insegnamento perché gli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Marco capitolo 1 versetto 22. Non come gli scrivi. Marco 6,2, da dove gli vengono queste cose? Che sapienza è questa che gli è stata data? Che cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua? Non è che dicono, vabbè, sarà un profeta. No, si stupiscono, qui c'è qualcosa che non quadra. È troppo. È troppo. C'è qualcosa che non quadra. Se voi guardate, si sviluppa così. Quando arriviamo a Marco capitolo 6, vediamo il mio miracolo preferito. Gesù cammina sulle acque. Ora, qualcuno mi risponda a questa domanda. A cosa serve? Pensateci bene, quando Dio fa un miracolo anche nell'Antico Testamento c'è sempre una ragione. Salvare il suo popolo attraverso l'Egitto, allora apre le acque, dargli da bere, far uscire acqua da una roccia. Gesù quando faceva dei miracoli, guariva le persone, è utile. Ma a cosa serve camminare delle acque? Cioè agli occhi di un esterno sembra un po' quelle cose che uno fa con gli amici, dai adesso vi faccio vedere va, cosa so fare. Ma qual è il punto? Perché Gesù lo fa? Probabilmente proprio per quello, non tanto per vantarsi con gli amici, ma per far riflettere, ma chi è mai costui? Gesù poteva anche trovare un altro modo quella sera, c'era tutta sta fretta di camminare sull'acqua per raggiungerli, sembra un miracolo, direbbe qualcuno poco rispettoso da sbruffoni. E il modo di Marco per farci vedere, chi è mai costui che addirittura cammina sulle acque? È un classico miracolo che se Gesù non fosse Dio, non si capisce perché Dio fa quel miracolo. Non serve a niente. È una chiara dimostrazione di potenza, punto e basta. E di dominio sugli elementi. Tutto procede nel Vangelo di Marco finché arriviamo al culmine del Vangelo di Marco. Gesù inizia a parlare del figlio dell'uomo in maniera sempre più intensa. Il figlio dell'uomo è quello che perdona i peccati. Il figlio dell'uomo, in capitolo 2,28, è signore del sabato. Il figlio dell'uomo, capitolo 8,38, verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Il figlio dell'uomo dopo tre giorni risusciterà, dopo essere stato uscito risusciterà, Marco 9,30. Marco 10,45, il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù quando parlava di se stesso usava questo termine, il figlio dell'uomo, e Marco lo usa tanto, il figlio dell'uomo. Ma quando arriviamo al capitolo 14, quando dicevo Gesù si autodenuncia, capiamo perché Gesù parla del figlio dell'uomo, perché lui aveva in mente una figura precisa. Quando si presenta di fronte al sommo sacerdote, il sommo sacerdote gli dice, dai, insomma, facciamola finita. Cioè, sei il Cristo, diccelo e chiudiamola qua. E guardate, quando gli dice così, se uno dichiara di essere il Cristo, di per sé non è una bestemmia, eh? Al massimo il sommo sacerdote avrebbe detto, dimostramelo. Ma non è una bestemmia il Cristo, perché nella mentalità ebraica dire sono il Cristo non vuol dire sono Dio, vuol dire sono un uomo mandato da Dio. Ma Gesù bestemmia, perché bestemmia? Leggiamolo. Gesù bestemmia agli occhi del sommo sacerdote, ovviamente. Marco capitolo 14, versetto 61. Egli tacque e non rispose nulla, e di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse, se tu sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto? E Gesù disse, io sono. vedrete il figlio dell'uomo. Attenzione, quella risposta io sono, poi qualcuno elabora su questo, sta semplicemente affermando quello che ha detto. Ok, hai detto il vero, sono il Cristo. Però Gesù non si ferma e dice, però ti dirò di più. È come se Gesù dicesse, sì, sono il Cristo, ma non basta. Vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire sulle nuvole del cielo. Il sommo sacerdote si stracciò le vesti e gli disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, ma che ve ne pare? E tutti lo condannarono come reo di morte. Cosa fece arrabbiare così tanto il sommo sacerdote? Che ha detto sono il Cristo? No. Che ha detto io sono? No. È un modo per dire sono io. Esaminiamo bene la questione. Io sono io. Ma il punto non è questo, il punto è: vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire sulle nuvole del cielo. Quella cosa lì, chi è che cavalca le nubi? Nell'Antico Testamento solo Dio cavalca le nubi. Gli uomini non cavalcano le nubi, non arrivano dal cielo. Ha capito benissimo il sommo sacerdote. A che figura si rifà Gesù? Beh, si rifà a una figura di cui leggiamo in alcuna letteratura ebraica, tipo Prima Enoch e Quarta Esdra, che non sono nel canone. Ma c'è un brano anche del canone che parla questo, ed è Daniele capitolo 7. In Daniele capitolo 7, versetti 13-14. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. E gli giunse fino al vegliardo. Attenzione, perché in questa visione il vegliardo è Dio. Qui è una figura che sembra non essere Dio, ma nello stesso tempo viene sulle nuvole del cielo. È molto strana questa cosa qui. Nella mentalità antica, infatti, se uno va a vedere, non era molto chiaro chi fosse questa figura. Era una figura di sicuro non umana, ma non si capiva bene chi era. C'erano diverse ipotesi. Ci viene detto, egli giunse fino al vegliardo, fu fatto avvicinare a lui, gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Quindi è una figura molto forte. Il suo dominio è un dominio eterno, che non passerà, il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Questa persona, se voi leggete nel contesto di Daniele 7, si affianca a Dio nel giudizio, quindi amministra il giudizio da parte di Dio. Recentemente, diciamo gli ebrei in epoca anche moderna, anche oggi, tendono un po' a sminuire questo brano, devo dire la verità. Loro perché? Perché è un brano un po' forte. Loro dicono, vabbè, sta parlando in modo metaforico, qui parla del Messia, ma figuriamoci, non è che il Messia va sulle nuvole, il Messia essendo un uomo è un modo per dire che è stato innalzato, ma è metaforico. Così dicono gli ebrei oggi, quelli che non credono in Gesù. E lo dicono, a mio avviso, anche per questo, perché i cristiani hanno esaltato la figura di Gesù, e siccome loro non vogliono questo, li posso comprendere, perché dal loro punto di vista cercano di sminuire questi brani. Ma in realtà, come Gesù usò questo brano, fece gridare alla bestemmia al sommo sacerdote. Perché il sommo sacerdote capì che si stava mettendo nei panni di colui che amministrerà il giudizio, comunque Dio o non Dio, a fianco di Dio. Per lui era inconcepibile, era già una bestemmia il solo pensare a una cosa del genere, perché non può una creatura affiancare Dio o mettersi al posto di Dio per giudicare. Ma chi credi di essere? Non è che Gesù ha affermato di essere il Cristo il problema, è che ha affermato di essere il figlio dell'uomo. L'idea di un figlio dell'uomo che amministra il giudizio è presente anche negli altri Vangeli. In Matteo 11:27, ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. Nessuno conosce il figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il figlio e colui al quale il figlio voglia rivelarlo. Ogni cosa mi è stata data in mano. Ma perché Dio dovrebbe dare ogni cosa in mano a una creatura? Ma non si capisce neanche il senso. Perché? Abbiamo un Dio che sembra quasi che non voglia occuparsi di nulla. Il Dio di alcune sette è un Dio che non fa nulla, ha delegato a una sua creatura di gestire tutto. Se la vediamo così, questo brano ha un senso. Ma i primi cristiani, tornando al discorso che facevamo nel nostro primo incontro, non la pensavano così, capivano che non era possibile. Dio è sempre stato, nell'Antico Testamento lo vedremo domani, coinvolto in prima persona con il suo popolo, non delegava nessuno. Perché adesso darebbe tutto in mano a una creatura? Luca 10:21-22. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. Nessuno sa chi è il figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il figlio e colui al quale il figlio voglia rivelarlo. C'è questo Padre e figlio. Gesù gioca un po' con le parole, no? Io sono in lui, lui è in me. Voi immaginate la gente che lo ascoltava. È un modo di dire e non dire, molto criptico, certo, ma ha un suo senso per far riflettere. che Gesù sia il figlio dell'uomo, gli apostoli l'avevano capito bene, dal punto che in Atti 7,56, tornando al brano di cui parlavamo prima, proprio Stefano, prima di morire, dice: ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ha questa visione del figlio dell'uomo. Quindi è chiaro che per lui il figlio dell'uomo era Gesù. Perché c'è anche chi dice che quando Gesù parlava del figlio dell'uomo non parlava di se stesso, parlava di un altro. Verrà il figlio dell'uomo. Eh no. I primi cristiani credevano assolutamente che parlasse di se stesso. Su questo nessun cristiano dei primi secoli aveva dubbi. L'affermazione di Gesù è quindi molto forte. Ed è quindi logico che venga considerata blasfemia e un affronto al monoteismo giudaico. Qui capiamo perché il sommo sacerdote dice: avete udito la bestemmia. Quando si parla di bestemmia, si parla di qualcosa che va direttamente contro Yahweh, perché si sta mettendo al posto di Dio, non c'è dubbio per questo. Allora, quando dico Gesù si è autodenunciato, guardate, è palese. È vero che fino a quel punto l'avevano portato al sommo sacerdote, ma se Gesù voleva uscirne, poteva rispondere: sì, sono il Messia, voglio guidare il mio popolo, vi do il mio curriculum. Ma il problema non è questo. Il problema è che lui ha detto: io sono il figlio dell'uomo. È come se stesse dicendo: sai, tu mi sei qui per giudicare, ma un giorno sarò io a giudicare te. Questo gli ha detto: io sono quel figlio dell'uomo che un giorno giudicherà tutti, compreso te. È forte quello che Gesù gli ha detto. E siccome loro sapevano, lui era il sommo sacerdote, chi può giudicare il sommo sacerdote in Israele? Chi c'è sopra il sommo sacerdote? Ditemi qualcuno che sia sopra il sommo sacerdote in Israele, se non il Padre Celeste. È la figura più alta. Lui si mette sopra. Vedete come anche in un Vangelo come quello di Marco e gli altri Vangeli, Gesù, è vero, non se ne va in giro a dire io sono Dio, però fa delle affermazioni forti, e il Vangelo di Marco è scritto appositamente così, perché all'epoca era il modo in cui si scriveva, per far riflettere la gente. Alla fine del Vangelo di Marco le persone uscivano fuori, come se noi andiamo a vedere un film al cinema, no? Usciamo fuori dal cinema e iniziamo a parlare: ti è piaciuto questo film, non ti è piaciuto? Ma hai ascoltato sto Vangelo? Non l'hai ascoltato? Dicevano: ma chi sarà mai questa persona? Oh, ma da come ne parla? Ma questo, te lo dico in un'orecchia, a me sembra proprio che stia parlando, questo sia paragonato a Yahweh, il figlio dell'uomo, che... No, ma sarà possibile? Voi immaginate le persone del primo secolo, era incredibile questa storia. Dire che il Vangelo di Marco parla solo di un Gesù predicatore della Giudea, che forse pensava di essere il Messia, ma nulla più, ma che non ha mai fatto affermazione di divinità, lo trovo quasi risibile. Voglio passare adesso invece a Giovanni ed Apocalisse. Parliamo un po' del Vangelo di Giovanni e di Apocalisse. Come emerge Gesù in questi scritti? Perché li ho lasciati adesso? Perché sono quelli dove si parla molto di più di Gesù come Dio. Ora, se ne ha parlato Paolo nelle sue lettere, e sono gli scritti pentuchi, ne ha parlato Marco, figuriamoci Giovanni e Apocalisse. In effetti, gli scettici... Qualcuno ogni tanto mi dice: ma molti critici pensano che Giovanni, molte cose che Gesù dice in Giovanni non siano originali. E certo, ma voi sapete come ragionano questi critici? Tutto ciò che è soprannaturale non è originale. Si potrebbe dire molto su questo. E certo, se io ho un a priori che dico: vabbè, tutto quello che Gesù dice dove afferma divinità lo togliamo, cosa ci rimane del Vangelo di Giovanni? Niente. Beh, questo è il problema per cui qualcuno dice: il Vangelo di Giovanni... Gli studiosi hanno poca considerazione, certo, perché è troppo esplicito, ma dalla luce di quello che abbiamo visto, sì, è esplicito, ma è in accordo con Matteo, Marco e Luca. Semplicemente ci costruisce un ritratto molto più forte da questo punto di vista, perché il primo versetto ci dice: nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Ma vi faccio notare un Vangelo che inizia con nel principio. Dove ti rimanda mentalmente? Alla Genesi. Ci sta già dicendo: io vi sto per parlare la storia di qualcuno che c'era prima di tutto. Ora, da che mondo è mondo uno pensa: ma prima di tutto chi c'era prima del principio? Dio. E ti dice: era la parola era con Dio. E dice: ah, ma era un aiutante. E poi ti dice: la parola era Dio. Perché il Vangelo di Giovanni inizia così, con il botto, io direi. E uno dice: ma mamma mia, ma di chi sta parlando? E poi ti dice, pochi versi dopo, la parola si è fatta carne. Quindi sta dicendo: quello che vi ho detto che c'era nel principio è diventato un uomo, ha camminato tra di noi. Non c'è dubbio, Giovanni è molto esplicito. Ma Gesù, stiamo dicendo cosa pensava Gesù di se stesso nel Vangelo di Giovanni? Come emerge Gesù? Beh, ci sono tanti brani che potrei prendere. Vi prendo adesso uno, perché non posso prenderne tanti. Giovanni capitolo 5, versetti 17 a 30. È un brano un po' lungo, ma lo leggiamo velocemente. Gesù rispose loro, il Padre mio opera fino ad ora e anche io opero. Per questo i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Questa era la percezione che avevano. E qualcuno dirà, vabbè, ma l'hanno frainteso. L'hanno frainteso? Leggiamo come risponde Gesù, vediamo se l'hanno frainteso. E Gesù rispose loro, mi verrebbe da dire, mi aspetterei, ah no, ma mi avete frainteso, non volevo esagerare, cioè forse, no, scusate, non volevo mai dire una cosa del genere. C'è scritto questo? No. Gesù rispose, in verità vi dico che il figlio non può da se stesso fare cosa alcuna, se non ciò che vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa ugualmente, perché il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che egli fa, e gli mostrerà opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Infatti come il padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figlio vivifica chi vuole. Inoltre il padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al figlio, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché come il padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figlio di avere vita in se stesso. E gli ha dato autorità di giudicare perché è il figlio dell'uomo. Di nuovo questo tema è del figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è quello che giudica, fateci caso, è sempre quel personaggio lì. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Vi faccio una domanda. Vi sembra che Gesù si sia scusato? Ha cercato di addolcire i toni? Ha detto, no, vabbè, adesso non esageriamo, non sono come Dio. In realtà, che cosa ha affermato qui? Al versetto 19 ci ha detto che il figlio fa le medesime cose che fa il padre. Al versetto 20 ci ha detto che il figlio ha conoscenza di tutto ciò che il padre fa. Il versetto 21 ci dice che il figlio condivide con il padre la capacità di resuscitare i morti. I versetti 22 e 27 ci dicono che il figlio ha l'autorità di giudicare, autorità che, come tutti sapevano, spetta solo a Dio. Al versetto 23 lui ci dice che tutti devono onorare il figlio nello stesso modo in cui onorano il padre. Anzi, non si può onorare davvero il padre senza onorare il figlio. È abbastanza incredibile se il figlio fosse una creatura. Ma che senso ha? Si deve passare per una creatura per adorare Dio. Ma perché? Qual è la logica? Versetti 24 e 25. La vita eterna deriva da un rapporto sia con il padre che con il figlio. Occorre credere nel padre, ma anche nel figlio. E sarà la voce del figlio a riportare in vita i morti. E infine il versetto 26, come il padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figlio di avere vita in se stesso. Ora vi chiedo, una creatura può dire di avere vita in se stessa? Voi potete dire, io ho vita in me stesso e posso darla agli altri. Avere vita in se stessi è un modo per dire che ho il dominio sulla vita, cioè non l'ho ricevuta da qualcuno. Se sono una creatura, io non capirei il senso di una creatura che dice, io ho vita in me stesso. Lui dice di aver vita in se stesso come il padre. Io non posso dire, a me la vita me l'ha data il padre. Lui non dice la vita me l'ha data il padre, dice io ho vita in me stesso come il padre ha vita in se stesso. Riflettete su questa cosa. Mi pare che più che scusarsi Gesù ha rincarato la dose. Siete d'accordo? Ebbene, nel Vangelo di Giovanni questo succede spesso e volentieri. Perché, adesso cito molto velocemente, giusto per ricordare alla vostra mente, capitolo 8, versetto 58, Gesù disse, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato io sono. E allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Perché presero delle pietre per tirargliele? Perché ha fatto un'affermazione incredibile. Io c'ero prima di Abramo. C'ero prima di Abramo. Loro avevano un uomo davanti a sé. Ma gli avevano detto, ma tu, chi pensi di essere? E qui qualcuno dice, si è paragonato all'io sono del Vecchio Testamento, possibile anche che Gesù l'abbia fatto. Ma al di là di questo, era sufficiente. Voi pensate. Vi ho fatto questo esempio per farvi capire, pensate alla sensibilità delle persone, bastava dire una cosa del genere, già prendevano le pietre. Voi immaginate se uno tutti i giorni andava in giro a dire: ehi, sono Yahweh. Quanto durava? Arrivava dalla Galilea alla Giudea? Secondo me neanche il primo viaggio finiva, eh? Cioè, queste cose dobbiamo capire perché è tutto programmato dal Signore. Cioè, lui si è. Quando noi diciamo, ma è strano che Gesù non è stato chiaro, a volte gioca con i significati, ma è il modo giusto però. Perché adesso noi di queste cose ne parliamo. All'epoca era l'unico modo possibile. Vi faccio un altro esempio. Giovanni 10:30. Io e il Padre siamo uno. Sapete già come va a finire? I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Voi dite, vabbè, ma che sensibili. Ha solo detto, direbbe qualcuno, che perché qualcuno dice, ma qui ha detto di avere unità di intenti con Dio. Ma se fosse così, perché prendere delle pietre? Cioè, se uno dice, io sono ubbidiente a Dio, ho unità di intenti con Dio, ma secondo voi prendono delle pietre? Non erano stupide quelle persone? A me dispiace che sembra che abbiamo una bassa opinione di queste persone, no? Che erano sempre lì con le pietre in mano, sembra che ogni piede sospinto, a lei prendo una pietra e la lancio qualcuno. Guardate che in Israele per lapidare qualcuno era una cosa molto seria, si faceva solo se c'erano gli estremi. Tra l'altro i romani che governavano i posti non amavano molto questa pratica, e proprio per niente. Quindi non era una cosa che si doveva fare così, che ce lo immaginiamo il Far West, no? Che come ti giri ci sono pietre che volano. Non è così. Se prendono le pietre per lapidare qualcuno ci dovevano essere degli estremi. E Gesù risponde: ma scusate, ma perché mi tirate le pietre? Vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre, per quale di queste opere mi lapidate? Cosa rispondono? I giudei gli risposero: non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. E qualcuno dice: sì, ma l'hanno frainteso. Ora, ma scusate, ma quanto rispetto abbiamo di queste persone? Ma le prendiamo per persone che non capiscono nulla? Cioè, come uno dice una cosa, lo fraintendono sempre. Gesù si scusa? No, qui Gesù gioca con le parole. Non si scusa. Gli fa un gioco per calmarli un po'. Non funziona tantissimo. Infatti, alla fine, vedremo cosa succede. Gesù risponde: ma scusate, ma non sta scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei? Qui Gesù si riferisce al Salmo 82. Nel Salmo 82, è un salmo bellissimo che meriterebbe un'ora solo per trattare quel salmo lì, perché parla di Dio nel concilio divino. Dice, la parola Elohim viene usata due volte in quella frase e dice l'Elohim, no? Che è a capo degli Elohim. Perché parla del concilio, di tutti gli esseri soprannaturali, angelici, tutti quelli che circondano Dio. Dice che Yahweh, in sostanza, è a capo di tutto. Poi parla del fatto che Dio contesta delle cose a questi che chiama dei. E a un certo punto dice anche, ho detto voi siete dei, voi siete figli dell'Altissimo. Qui Gesù usa questa cosa e dice, ma scusate, se riferendosi ad altre creature molto meno importanti, dice, siete dei, voi dite che io bestemmio perché ho detto sono figlio di Dio. Guardate che qui Gesù non sta dicendo non sono Dio, qui Gesù sta usando un'argomentazione per calmarli, per destabilizzarli un attimo, ma in realtà non si sta scusando per niente, gli sta solo dicendo guardate che voi forse non state capendo, non avete diritto perché no, usa le scritture nei loro confronti. In realtà con quello, prendendo il Salmo 82, Gesù sta dicendo un'affermazione importante, dice io sono superiore anche a quelli lì, io sono superiore assolutamente a quelli lì, e siccome quelli lì sono già i primi livelli di Dio, Gesù, quelli lì di cui si parla nel Salmo 82 sono i primi livelli, come si direbbe in gergo aziendale oggi, vuol dire che Gesù si colloca sopra, E anche lì dice, credete alle opere affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e io sono nel Padre, cioè io e il Padre siamo uno, lo ribadisce di nuovo, si è scusato Gesù? No, ha ribadito la stessa cosa, io sono nel Padre e il Padre è in me. Secondo voi perché una creatura dovrebbe dire io sono nel Padre e il Padre è in me? Vuole confondere le idee alla gente? Ha funzionato? Si è scusato? Cosa fa la gente? Cercavano nuovamente di arrestarlo, ma gli sfuggì loro dalle mani. Non si è scusato Gesù. E loro non si sono perfetti, non si sono tanto... adesso ci calmiamo perché ci hai detto la storia degli Elohim, sì, la conosce. No, tu non ce la racconti giusta, abbiamo capito cosa stai dicendo. Le scuse non funzionano. Finiamo sull'Apocalisse, perché l'Apocalisse è assolutamente il libro in cui più di tutti emerge la divinità di Gesù. Beh, qualcuno, e qui naturalmente i critici diranno, vabbè, è stato scritto alla fine del primo secolo, ci sta. E beh, eppure ci sono dei persone che dicono di essere cristiane, dicono di credere in quello che c'è scritto nella Bibbia, dicono di credere nell'Apocalisse, eppure non vedono la divinità di Gesù nemmeno nell'Apocalisse. Io sono meravigliato di questo. Nei Vangeli a volte vediamo persone che si prostrano davanti a Gesù e questi critici che non vogliono credere nella divinità di Gesù ci dicono, sì, ma non lo adorano, si prostrano, ma non è adorazione quella. Non è adorazione? Andiamo in Apocalisse, Apocalisse 5,13. Tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano a colui che siede sul trono. Chi è che siede sul trono normalmente nelle rappresentazioni dell'Apocalisse? Dio. A colui che siede nel trono e all'agnello? Paritaria, eh? Non è che dice è in minor conto all'agnello. E all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza per sempre, nei secoli dei secoli. Uno dice, ah, però li sta distinguendo, sono due persone diverse. Eh no, attenzione, perché il linguaggio dell'Apocalisse è un linguaggio di visione. Nelle visioni è possibile che lo stesso, che le cose vengano rappresentate anche attraverso diversi elementi della visione. Quindi qui non dobbiamo ragionare, ah, sono sicuramente distinti. Sono distinti, ma allo stesso tempo ti sta facendo capire che li mette sullo stesso livello. Non c'è dubbio, eh? Li sta mettendo sullo stesso livello. Quindi distinti, ma sullo stesso livello. Andiamo al capitolo 21, versetti 22 e 23. Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente, non ci sono dubbi, e l'Agnello sono il suo tempio. Incredibile. Forse uno non sa che cos'è il tempio, e allora il tempio, dire che una persona è il tempio e dire che Dio è la stessa cosa, ma adesso vi spiego perché. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumina, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. Guardate che questo è un tipico parallelismo. Scusatemi, non è che perché sono un ingegnere voglio mettere i puntini su lei, ma se c'ho già un Dio che la illumina, cosa mi serve una lampada? C'è già Dio che la illumina, ma non è così che si legge la Bibbia. Perché il parallelismo vuol dire la gloria di Dio la illumina, l'agnello e la sua lampada. Il parallelismo vuol dire sono due cose che dicono la stessa cosa. Sta mettendo di nuovo il Dio Onnipotente che illumina e l'agnello che illumina, entrambi. Sta dicendo che entrambi sono il Tempio. Nell'antichità il Tempio a cosa serviva? Tutti i popoli dell'antichità, compreso Israele poi per certi versi, no? Costruivano dei Tempi. Il Tempio è il luogo dove la divinità incontra l'umano. Era la casa della divinità, la casa degli dei sono i tempi, il luogo dove il cielo incontra la terra, chiamatelo come volete. Il tempio è il luogo dove Dio si manifesta in qualche maniera. Quando non c'è più un tempio, cosa rimane? Perché non c'è bisogno di un tempio secondo voi qua alla fine dell'Apocalisse? Perché la gente è già faccia a faccia con Dio. Cosa serve un tempio? Non c'è più bisogno di un'interfaccia umana. Il tempio ormai siamo alla presenza di Dio. Però qui dice che il Signore Dio Onnipotente è il Tempio, ma anche l'agnello. È la stessa, è di nuovo un parallelismo. Come mai li mette vicini? Perché? Io non dividerò la mia gloria con un altro, dice Dio nell'Antico Testamento. Arriva in Apocalisse e dice, vabbè dai, all'agnello glielo concedo. Ma non ha senso tutto ciò. In Apocalisse ci sono angeli che rifiutano la prostrazione. In Apocalisse 19,10 un angelo insegnò all'apostolo Giovanni ad adorare solo Dio. Non ti prostrare davanti a me. Cioè gli angeli sapevano bene che non bisognava prostrarsi davanti a loro. In Apocalisse 22,8,9 anche la stessa cosa. Guardati dal farlo, io sono un servo come te, come i tuoi fratelli, i profeti. Quindi non ti inginocchiare davanti a me, dice un angelo. Perché Gesù non dice queste cose? Perché in Apocalisse vediamo un Gesù che viene messo al pari di Dio Onnipotente? E gli angeli non dicono niente. Perché non dicono? Però non è giusto, Anche lui è uno dei nostri. Non ha senso. Le creature non accettano l'adorazione. E voglio andare a concludere su un altro concetto. Importantissimo. Ma questo è proprio centrale in Apocalisse. Se c'è una cosa che tutti sappiamo è che nella Bibbia il Signore si presenta come? In Isaia 44,6 come il primo e l'ultimo. Così parla il Signore Re di Israele, il suo Redentore, il Signore degli eserciti, Yahweh. Io sono il primo e sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Dio. Che bella questa cosa. E in Apocalisse 1,8, il Signore Dio dice la stessa cosa. Io sono l'alfa e l'omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'onnipotente. Non c'è dubbio, Dio è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega lo sapete, vuol dire la stessa cosa, la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto, è lo stesso concetto. Poi lo ribadisce Dio in Apocalisse 21, versetti 5 e 7. Colui che siede sul trono disse, ecco io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse, scrivi perché queste parole sono fedeli e veritiere. Aggiunse, ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua e della vita. Chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Queste cose dice Dio, no? Sul suo trono. Eh sì, però c'è un problema. E io spesso ho segnalato questo problema anche a persone che dicono che Gesù non è Dio, e gliel'ho chiesto, non ho ancora trovato uno che mi dà una risposta sensata a questa domanda, molto semplice, che vi faccio adesso. Perché Gesù, in Apocalisse 2, subito dopo, versetti 8 e 11, anzi, già in Apocalisse 1, versetti 17 e 18, Gesù, e chiaramente lui dice, Giovanni dice, quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Egli pose la sua mano destra su di me dicendo, non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. E poi dice, ero morto. E Gesù, non c'è dubbio, ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e del soggiorno dei morti. E Gesù, ma perché dice sono il primo e l'ultimo? L'ha appena detto Dio, ma oh, ok, sei la migliore delle sue creature, ma non esagerare, direbbero gli altri angeli. No. Perché l'Apocalisse è scritta così? Per farci riflettere. Come fa a essere contemporaneamente il primo e l'ultimo Dio, ma anche Gesù? E poi avete capito, Apocalisse 2, versetti 8 e 11, all'angelo della chiesa di Smirne scrive queste cose e dice il primo e l'ultimo, che fu morto e torna in vita. Di nuovo Gesù. Capitolo 22, versetti 12 e 13, ecco sto per venire, con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Parole di Gesù. Vi chiedo, ma se Gesù non è Dio, come mai l'Apocalisse è costruita, è praticamente costruita intorno a queste affermazioni di Dio che dice sono prima e l'ultimo e di Gesù che dice esattamente la stessa cosa? Possiamo veramente biasimare i cristiani dei primi secoli perché hanno iniziato a credere nella divinità di Gesù? Perché questa è la narrazione che ci viene fatta oggi. Ah, poi hanno messo a tacere Ario, ma in realtà Ario era veramente, no, a Nicea era lui che la sapeva a lunga, perché lui aveva capito che Gesù non poteva essere Dio. Veramente? Ma non è proprio così. Posso accettarlo da persone che rifiutano l'Apocalisse, ad esempio. Allora se me la rifiuti l'Apocalisse. Beh, è bello che a volte sono persone che dicono di credere nella Bibbia, credono anche nell'Apocalisse, leggono queste cose. Gesù però non è Dio. Allora Gesù è un impostore. Scusate, ve lo dico io, in Apocalisse è un impostore, perché dice di essere il primo e l'ultimo, non può essere, non ci sono due primi e due ultimi. Come gli apostoli hanno scritto che Gesù era Dio, lo credevano fin dall'inizio, ma Gesù stesso lo ha dichiarato nei Vangeli, lo ha fatto capire con le azioni, con i miracoli, alcuni miracoli, ad esempio camminare sulle acque, non ha altro scopo se non dimostrare la propria gloria, non c'è nessuna utilità dal punto di vista pratico, se non dimostrare la propria potenza e gloria, non sono cose che Dio farebbe se non fosse che Gesù stesso è Dio. Non ha senso, non se ne esce, non ha senso quel miracolo lì. Se Gesù è un angelo, come qualcuno dice, perché in Apocalisse si paragona a Dio? Perché viene accostato in tutte le adorazioni che c'è in Apocalisse? C'è Gesù il Tempio, Gesù viene adorato, Gesù è la luce, è la lampada, ma Dio la illumina. Giovanni nell'Apocalisse gioca con le parole per farci capire che è quasi come se stesse dipingendo un quadro in cui inizia a mischiare i colori e tu non capisci più, dice oh, fermati un attimo, cosa stai dicendo? Non ci capisco più niente. E quindi credo che abbiamo visto molte cose importanti, molte cose che dimostrano inequivocabilmente che Gesù ha affermato nei Vangeli e nell'Apocalisse assolutamente di essere Dio. E domani proseguiremo i nostri incontri.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Oggi vi faccio delle confessioni molto personali. Io mi preoccupo spesso. Chi mi conosce pensa che io sia una donna molto calma, equilibrata, perché esteriormente so tenere un certo contegno. Però chi mi conosce a fondo e chi vive con me sa che a volte posso diventare una vera pallottolina di nervi. Di che cosa mi preoccupo? Di tante cose, diciamo di tutto. Delle famiglie dei figli. Mi domando come andranno i nipotini, saranno buoni a scuola, faranno buone amicizie, le loro mamme penseranno a nutrirli bene, eccetera, eccetera. Poi mi preoccupo per la gente della chiesa e mi arrovello. Poi mi preoccupo per mio marito, mi pare che abbia a volte troppi pesi e troppe responsabilità e che la sua salute, che d'altra parte è molto buona, ne risenta. Però devo anche dire che sto imparando piano piano a controllare e a superare le preoccupazioni. La preoccupazione è un'emozione, le emozioni si scatenano a un tratto senza preavviso. Basta niente per farle scattare. E la cosa che mi ha aiutata tanto è stato il fatto che nella sua umanità anche il Signore Gesù ha provato delle tempeste di emozioni. Perciò lui mi capisce perfettamente e sa veramente come aiutarmi. Ma non mi lascia lì solamente a capirmi. Mi insegna come superare questo problema. E proprio per questo ha fatto scrivere dagli evangelisti come ci è riuscito lui. Prima cosa, ha usato la sua mente per controllare le emozioni. Adesso mi spiego. Una volta, proprio verso la fine della sua vita terrena, stava con Andrea e Filippo ed era molto vicino ai momenti terribili dell'arresto, del processo, eccetera. E ha ammesso molto candidamente a questi due uomini: la mia anima è turbata. E ha usato la parola psiche, che vuol dire piuttosto la parte emotiva. Lui ha riconosciuto che le sue emozioni erano in subbuglio, però non si è lasciato andare, le ha messe sotto controllo. Infatti subito dopo ha detto: ma che devo dire? Devo dire a mio padre di salvarmi da quest'ora tremenda? Ma se sono venuto per questo? Un esame obiettivo dei fatti dà equilibrio. Il Signore Gesù era turbato perché sapeva che andava incontro delle cose terribili. Però sapeva di essere nel piano di Dio e perciò questa consapevolezza lo ha aiutato. Quando le mie emozioni se ne vanno per conto loro, io mi devo aggrappare ai fatti. Io so che i miei cari sono nella sua mano. Io so che lui ama le persone che ha messo sotto la nostra cura molto più di noi. E so che lui vuole lavorare in me per rendermi più sottomessa a lui. Però ragionare sui fatti non basta. Signore ha anche pregato, lo ricordiamo tutti, nel giardino del Getsemani ha supplicato il Padre di liberarlo. E io devo fare lo stesso, devo abituarmi a trasformare le mie preoccupazioni in preghiera. E non c'è niente di sbagliato a confessare al Signore, di dire: sono terribilmente preoccupata, aiutami. Ma anche pregare non basta, perché non è bastato neppure al Signore. Alla fine della sua preghiera, che cosa ha fatto? ha detto al padre: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Così, se anch'io mi sottometto gioiosamente alla volontà del Padre Celeste e ubbidisco a quello che lui dice, la preoccupazione è vinta. Per sempre? No, fino alla prossima volta.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
0: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: Ed eccoci ad un altro appuntamento con favole alla radio, o meglio non solo favole. Benvenuti. La volpe e il legnaiolo, questo è il titolo della favoletta che ascolteremo oggi. Ha tanto da dire che non immaginate quanto, e vedremo poi con i tempi che corrono, ecco, sembra che sia stata scritta proprio solamente ieri. Ascoltiamola insieme.
6: La volpe e il legnaiolo. Una volpe che cercava di sfuggire ad alcuni cacciatori vide un legnaiolo e con voce supplichevole gli chiese di nasconderla. Quello allora la invitò a entrare in casa sua e nascondersi là dentro. Dopo non molto sopraggiunsero i cacciatori e domandarono al legnaiolo se avesse per caso visto una volpe passare da quelle parti. E costui con le parole diceva di no e invece a cenni indicava dove si fosse nascosta. Quelli però non si accorsero dei suoi gesti e credettero alle parole. La volpe, come vide che se n'erano andati, uscì fuori e si allontanò senza proferir parola. Il legnaiolo la rimproverò per la sua ingratitudine, perché dopo essere stata salvata da lui non gli aveva detto neppure grazie. Ma la volpe gli rispose: «Io ti sarei certamente riconoscente se le tue parole fossero andate d'accordo con le tue mani». La morale della favola è questa: molti uomini sono sinceri a parole e bugiardi nei fatti.
5: La favola della volpe e del legnaiolo che abbiamo appena ascoltato ci dimostra che, come dice la parola di Dio, ancora una volta non c'è nulla di nuovo sotto il sole. L'uomo non è cambiato in meglio, non si è evoluto col trascorrere dei millenni. Quello che di lui è stato scritto nel libro dei Salmi, molto prima della venuta di Cristo, è vero ancora oggi, più che mai. Ciascuno mentisce parlando col prossimo, parlano con labbro lusinghiero e con il cuore doppio. Ecco, penso per esempio alla brutta avventura capitata ad un pensionato del Varesotto qualche tempo fa, il quale, essendosi recato da un medico che gli era stato consigliato, ha avuto da lui diagnosticati, pensate, 4 tumori. Il poveretto è caduto in una profonda depressione. Comprò perfino una corda per uccidersi quando i dolori sarebbero diventati insopportabili. Si isolò dagli altri e i rapporti familiari si deteriorarono. La moglie cercò di convincerlo a vendere casa per far fronte alle spese, perché il medico aveva consigliato un siero speciale che avrebbe potuto guarirlo, ma ogni ciclo della cura costava a quel tempo 5 milioni. Alla fine, accertamenti effettuati in ospedale dimostrarono che le analisi precedenti erano state falsificate e che i tumori non c'erano. Il medico fu condannato per truffa e falso per aver diagnosticato tumori inesistenti al fine di procurarsi vantaggi economici. E purtroppo dobbiamo dire che questo caso non è un caso unico. Tanti oggi vengono raggirati da persone che magari fanno balenare loro davanti la prospettiva di vantaggi economici, e sempre più frequenti sono i casi di chi, approfittando della disperazione di persone che sanno di avere un male incurabile, promettono per denaro guarigioni miracolose. E si sa che l'uomo, pur di salvarsi la vita, farebbe qualunque cosa. Certo, è sempre un'esperienza spiacevole essere ingannati, ma c'è una forma di inganno che è ancora più sottile e pericolosa.

dobbiamo chiederci e possiamo chiederci. Con la sua bocca l'ipocrita rovina il suo prossimo, ma i giusti sono liberati dalla loro perspicacia, dice la parola di Dio. La Bibbia è la verità e ci dice come fare per riconoscere gli inganni del maligno, di Satana. Purtroppo molti possiedono questo libro, ma non è loro di alcuna utilità, perché lo lasciano a fare bella mostra di sé, casomai in uno scaffale della propria libreria, ecco, e senza mai aprirlo. Ecco, non imitarli. Nel libro dei Proverbi, che fa parte della parola di Dio, leggiamo ancora queste parole del Signore. Ho voluto istruirti oggi, sì, proprio te, perché la tua fiducia sia posta nell'Eterno. Non ho io già da tempo scritto per te consigli e insegnamenti per farti conoscere cose certe, parole vere? Ecco, queste le parole del Signore. E infine la nostra esortazione ancora una volta. Leggi, medita la parola di Dio ed egli ti metterà al riparo dalle insidie del diavolo e di quelli che seguono le sue orme.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
5: Terza puntata.
6: Il giovane Sì, destinato a diventare più tardi una delle più potenti figure di servo del Signore, si è sposato all'età di 16 anni. Con una donna che neanche conosceva, secondo le usanze cinesi di quell'epoca, siamo attorno al 1800. È un giovane normale, desideroso di intraprendere la carriera di letterato, molto prestigiosa a quei tempi. Niente fa prevedere la svolta che prenderà la sua vita più tardi. In tutto e per tutto egli è integrato nella cultura confuciana del tempo. Ricco e rispettato, il giovane Sì crebbe fino a diventare un uomo ed ebbe sempre più influenza nella vita del villaggio. Era intelligente, ambizioso e pieno di buona volontà. La sua meta più ambita era di arrivare ad essere un mandarino e su questa linea tutto procedeva bene e la sua vita appariva dall'esterno un successo. Nessuno avrebbe immaginato che nelle profondità del suo cuore ci fosse ancora tanta inquietudine. Il mondo, anche nei suoi aspetti più attraenti e luminosi, non poteva soddisfarlo. Egli desiderava, come nei suoi anni più giovani, di fuggire da tutto quanto, da se stesso, dalle sue paure, dal futuro. A uno sguardo superficiale, però, egli appariva un uomo di carattere e di determinazione, interamente assorbito nella ricerca del potere. In Cina, quando un uomo dimostra di avere sufficiente

sufficiente abilità e spirito di autorità, gli altri si sottomettono spontaneamente alla sua volontà e seguono la sua guida. In un grande villaggio si svolgevano tante cose di interesse comune, come fiere, mercati, questioni di governo. Un uomo che sapesse guidare bene gli affari, che sapesse trattare con gli altri, che avesse la possibilità di entrare in contatto con gli ufficiali, raggiungeva grande potere e la sua opinione veniva considerata decisiva. Sì, si avviava a diventare un capo, appunto. Pieno di risorse, di determinazione, egli univa un discernimento molto acuto con una straordinaria prontezza di parola. Era capace di forte ira e tutti temevano di fare qualcosa che lui disapprovasse. Man mano che si rivelò il suo carattere, gli furono affidate questioni sempre più difficili da risolvere e si ricorse a lui per la soluzione di liti locali. Ovunque vi fosse una disputa su una questione legale, veniva richiesto il suo intervento e la sua mediazione. Così egli si trovava frequentemente davanti ai mandarini a discutere di questioni varie, fianco a fianco coi rappresentanti della classe di possidenti della zona. Era capace di discussioni raffinatissime, come di litigi furibondi, a seconda del caso che aveva in mano. Qualche volta l'intera comunità era in difficoltà e il suo coraggio e la sua energia furono messi a dura prova. Una volta vennero anche da un villaggio vicino a consultarlo per un problema di amministrazione legato alla fiera annuale che si teneva là. Nelle zone di campagna queste fiere erano molto importanti. Erano la grande occasione per gli abitanti del villaggio di avere soldi in cambio delle loro mercanzie, per poter poi comprare ciò che essi stessi non riuscivano a produrre. L'organizzazione della fiera del villaggio vicino era finita in mano ad un gruppo di disonesti speculatori che volevano che essa si svolgesse in modo da tornare a loro esclusivo vantaggio. Quando venne il giorno della riunione per l'organizzazione della fiera, il signor Si si recò nel villaggio e prese il suo posto nel comitato organizzativo della fiera. Aveva il diritto di farlo come letterato e membro di una classe alta. Parlò con semplicità e disse: «La maggioranza della gente del villaggio mi ha chiesto di curarmi personalmente dell'organizzazione della fiera di quest'anno e io sono venuto qui per controllare che tutto si svolga regolarmente». I membri del gruppo dei bravacci furono confusi a queste parole. Non si aspettavano nessuna resistenza dagli abitanti del villaggio e, presi alla sprovvista, non riuscirono a fare un piano di azione unitario. Sì, con grande abilità, fece andare ogni cosa secondo i suoi piani. Aveva un atteggiamento così sicuro di sé e così aggressivo che nessuno osò opporsi alle sue direttive. Eppure egli non era felice, né aveva pace. Non c'erano bambini piccoli per rallegrare la sua casa e, peggio ancora, la giovane moglie si ammalò gravemente e morì. Nella sua tristezza, sì, era stato spinto a rimeditare i problemi che lo avevano angustiato da ragazzo. Perché era nato? Che senso aveva la sua vita? Dove stava andando? Lo studio dei classici non aveva dato nessuna risposta alle sue domande e il confucianesimo non aveva soddisfatto la fame della sua anima. Non gli aveva dato luce per spezzare le tenebre, né conforto per il suo cuore dolente. Ma c'erano altri sistemi di fede, altre risposte. Non esistevano solo i classici del confucianesimo. Lao Tse, il grande saggio dei taoisti, era vissuto tanto tempo fa come Confucio e aveva lasciato delle opere filosofiche di grande importanza. I sacerdoti della religione taoista erano numerosi nella zona ed erano fiorenti le loro comunità. Affermavano di essere capaci, mediante le loro arti magiche, di porre rimedio ai mali della vita, di abolire il bisogno e la malattia, di procurare ai loro fedeli la benedizione dell'immortalità. E poi c'erano i buddhisti, la moltitudine di monaci con le tuniche gialle che popolavano i monasteri e i templi, e anche gli scritti a cui facevano riferimento, anch'essi risalenti ai tempi di Confucio. Sì, si poneva la domanda: perché non dovrebbe un confuciano prendere in esame tutti questi sistemi strani e cercare in essi un barlume di verità? Per uno con una natura piena di slancio e di vigore come la sua, era impossibile rimanere inattivo. Non si sarebbe sentito contento finché non avesse esaminato ogni sistema religioso che trovava sulla sua strada. Anche se non poteva immaginarlo, già allora la mano di Dio era su di lui e permetteva che egli vagasse nelle tenebre, sempre più lontano dalla verità, solo perché egli potesse accogliere con entusiasmo e gioia la vera luce quando l'avrebbe incontrata. Per molti anni, sì, cercò invano la luce e l'aiuto di cui aveva bisogno. Avrebbe potuto benissimo fare sua la dichiarazione di Lao Tse quando, vedendo che la sua dottrina faceva pochi progressi, esclamò: «Sono abbandonato come uno che non ha casa.
Tutti hanno qualcosa, molti hanno anche troppo, ma io sono come colui che ha perduto tutto. La mia mente è chiusa in un labirinto. La gente comune comprende la realtà. Io sono coperto di tenebre. La gente comune è saggia. Io sono nella tristezza e nella confusione. Sono gettato di qua e di là come fossi sul mare. Vago di qua e di là senza riposo. È il grido disperato di un cuore che non ha ancora ricevuto il dolce invito divino. Venite a me e io vi darò riposo.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati. Ora siamo dopo i 1000 anni. Il primo cielo è passato. Pietro ci dice che i cieli passeranno stridendo e gli elementi si dissolveranno consumati dal calore. Ora Dio ha chiamato all'esistenza l'universo con la parola, e nel chiamarlo all'esistenza ha chiamato all'esistenza un puzzle scientifico, perché chiamando all'esistenza la materia, lui ha preso i protoni e gli elettroni e li ha assemblati, e nel creare gli atomi ha messo nel cuore degli atomi questi protoni stretti insieme nel nucleo dell'atomo, violando la legge dell'elettricità, la legge di Coulomb, che dice che cariche positive si respingono, i poli positivi si respingono. Cercate di metterli insieme ed essi si respingeranno. C'è una forza repulsiva delle cariche positive, una forza molto potente. La bomba atomica ci mostra la vera natura di un atomo. Perché quello che succede è che il nucleo di un atomo viene bombardato con dei neutroni che sconvolgono il delicato equilibrio dei protoni nel cuore dell'atomo, che li libera. E mentre li libera, viene rilasciata questa terribile energia e potenza. E l'abbiamo vista questa terribile potenza rilasciata quando vengono liberati i protoni all'interno dell'atomo. E ci vuole una potenza equivalente per tenerli insieme. Ci vuole una potenza equivalente per tenere unito il nucleo di un atomo rispetto a quella che viene rilasciata quando il nucleo non è più in equilibrio. Ora Dio tiene insieme l'universo per la parola della sua potenza. Questo ci viene detto nella Scrittura. Lui l'ha creato per la parola della sua potenza e per lui tutte le cose sono tenute insieme. Quindi tutto quello che deve fare è lasciarle andare e tutto l'universo materiale finirà in un gigantesco puff. Gli elementi si dissolveranno consumati dal calore, i cieli andranno a fuoco, l'intero universo materiale seguirà le leggi naturali, con i protoni che si respingeranno l'uno con l'altro, e questo intero universo materiale finirà di esistere in un momento. E poi Dio dice, ecco io faccio ogni cosa nuova. Isaia 66. Ci sarà un nuovo cielo, una nuova terra, e i primi non saranno più ricordati o riportati alla mente. Non è che ci metteremo a sedere in cerchio dopo quest'era e diremo vi ricordate quando eravamo sulla vecchia terra? Dio rimuoverà dal nostro cervello tutte quelle molecole di DNA che immagazzinano la memoria e non ci sarà più. Non sarà più ricordata o riportata alla mente. E il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Mi dispiace, amici surfisti, ma sono sicuro che Dio avrà qualcosa di molto superiore. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Credo che la nuova Gerusalemme sarà in orbita intorno alla nuova terra. Sarà approssimativamente della grandezza della luna, solo che sarà di forma cubica anziché rotonda, e sarà di più di 2000 chilometri. Ora se vivremo in modo dimensionale in quel tempo, sapete noi viviamo sulla superficie della Terra, ma se avessimo un cubo e vivessimo in modo dimensionale, è interessante prendere una matita e un foglio e immaginarsi quanti chilometri quadrati si possono avere in un cubo che è più di 2000 chilometri ogni lato. Rimarreste impressionati per quanto 2000 chilometri cubici diventerebbero. Non serve dirlo, potremmo avere tutti 1 chilometro quadrato e se avessimo bisogno di più spazio sarebbe sufficiente spostare il tetto di 0,5 chilometro e avresti raddoppiato la capacità. E udì una gran voce dal cielo che diceva «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini ed egli abiterà con loro, Dio abiterà in mezzo al suo popolo ed essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio». E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la morte non ci sarà più, e non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. nessuna infermità fisica, nessuna debolezza, nessuna stanchezza. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. Sembra come un sogno, non è vero? Sembra una favola. Sembra troppo bello per essere vero. E proprio perché è così bello, tanto che è difficile per noi concepire tutto questo, che il Signore aggiunge questa piccola frase: scrivi perché queste parole sono veraci e fedeli. Dio ora attesta la veridicità di quello che sta dichiarando. Potete crederci, potete contarci. E mi disse: è fatto, io sono l'Alfa e l'Omega. Gesù è chiamato l'autore e il compitore della nostra fede, il principio e la fine. A chi ha sete io darò in dono della fonte e dell'acqua della vita. Gesù quel giorno sul monte del Tempio gridò: se qualcuno ha sete venga a me e beva. Alla donna al pozzo disse: se tu bevi di quest'acqua avrai sete di nuovo, ma se bevi dell'acqua che io ti darò non avrai mai più sete in eterno. E ancora una volta l'invito per quelli che hanno sete: a chi ha sete io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose. Venite, benedetti del Padre mio, disse Gesù, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Ci viene detto della gloriosa eredità dei santi nella luce, quell'eredità che Dio ha per noi. Se siamo figli di Dio, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Erediteremo l'intero universo che Dio creerà. Sarà tutto nostro, per goderne appieno insieme a Lui. Ed io sarò per lui Dio, ed egli sarà per me figlio. Carissimi, ora siamo figli di Dio. Che privilegio e che benedizione! Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Abbiamo già visto questo. Poi venne da me uno dei sette angeli. Ora questi sono gli angeli che avevano le sette coppe finali. Uno di essi gli aveva mostrato la distruzione del sistema religioso di Babilonia, nel capitolo 17. Ora di nuovo venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle ultime sette piaghe e parlò con me dicendo: vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E mi trasportò in spirito su di un grande ed alto monte e mi mostrò la grande città, la Santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso a Dio, avendo la gloria di Dio. E il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro trasparente, come cristallo. Così vedete come la luce ha questa rifrazione in un cristallo, e la brillantezza, o in un diamante la rifrazione della luce. I fantastici colori che vengono dalla nuova Gerusalemme, mentre questa scende dal cielo per prendere il suo posto e orbitare intorno alla nuova terra. Essa aveva un grande ed alto muro e aveva 12 porte, e alle porte 12 angeli, e su di esse dei nomi scritti, che sono i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. Quindi questo gruppo include i credenti dell'Antico Testamento, Abramo e tutti gli altri, che Dio ha considerato giusti per la loro fede, ma ci sono anche i fondamenti con i nomi degli apostoli, che rappresentano la Chiesa. A oriente vi erano tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. E il muro della città aveva 12 fondamenti, e su quelli erano i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. E colui che parlava con me aveva una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e il suo muro. La città era a forma quadrangolare e la sua lunghezza era uguale alla sua larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era di 12.000 stadi, 2.000 chilometri circa. La sua lunghezza, larghezza e altezza erano uguali, quindi è un quadrato. Misurò anche il muro ed era di 144 cubiti a misura di uomo, cioè d'angelo. Un cubito è quasi mezzo metro, quindi l'altezza del muro è circa 70 metri o giù di lì. E la costruzione del suo muro era di diaspro, e la città era di oro puro, simile a cristallo puro, e le fondamenta del muro della città erano adorne di ogni pietra preziosa. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. E le 12 porte erano 12 perle, ciascuna delle porte era fatta di una sola perla, o un'enorme perla ad ogni porta. E la piazza della città era di oro puro, come di cristallo trasparente. Credo che Dio stia facendo questo per mostrarci che il sistema dei valori è totalmente diverso in cielo rispetto a qui. Ciò a cui noi diamo un grande prezzo e molto valore, ciò per cui gli uomini mentono, uccidono e rubano, non avrà alcun valore lì, sarà semplice asfalto. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Non c'è bisogno di un tempio, perché saremo sempre alla presenza di Dio ora. Lui abiterà con il suo popolo. Non c'è bisogno di un luogo dove incontrarsi con Dio. Lui abiterà fra il suo popolo. E la città non ha bisogno del sole né della luna che risplendano in lei, perché la gloria di Dio la illumina, e l'Agnello è il suo luminare. La gloriosa incandescente luce della Shekinah di Dio, della gloria di Dio. E le nazioni di quelli che sono salvati cammineranno alla sua luce, e i re della terra porteranno la loro gloria ed onore in lei. E le sue porte non saranno mai chiuse durante il giorno, perché là non vi sarà più notte. In lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e nulla di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Quindi ci sarà un accesso limitato. Ora, forse Dio creerà un nuovo ordine sulla terra, sulla nuova terra. È possibile, non si può limitare Dio. Non ci sono veramente prove che l'uomo sia stato il primo ordine che Dio ha creato qui su questa terra. Adamo è il primo degli Homo sapiens secondo il suo tipo, ma che tipo di persone o esseri intelligenti Dio ha creato prima dell'uomo, chi lo sa? E che tipo di creature Dio potrebbe creare dopo di noi, chi lo sa? Dio ha molti segreti che non ci ha ancora detto, e sarà davvero bello scoprire nell'eternità i misteri di Dio, cioè le verità che non sono state ancora rivelate. Ora la Chiesa era un mistero. Dio non ha rivelato la verità della Chiesa fino al tempo del Nuovo Testamento, e Paolo dice che lui ha tenuto queste cose nascoste ai profeti dell'Antico Testamento, ma ora le ha rivelate a noi, il mistero della Chiesa. Così ci saranno cose gloriose, ci saranno nazioni, e l'accesso a questa città celeste sarà per i re. Noi regneremo con lui come dei re, portando a lui la gloria delle nazioni. Quindi che tipo di ordine? È solo materia di speculazione, e quindi non vale la pena parlarne. Ma sarà interessante, e quando saremo lì lo scopriremo. Non voglio aggiungere nulla a questo. Poi mi mostrò il fiume puro. Sapete, deve per forza essere in un nuovo cielo, in una nuova terra, perché non ce ne sono più qui di fiumi puri. Dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. In mezzo alla piazza della città, e da una parte e dall'altra del fiume c'era l'albero della vita, che fa 12 frutti e che porta il suo frutto ogni mese. Quindi abbiamo un tipo di albero molto interessante qui, e naturalmente stiamo facendo cose da pazzi geneticamente con gli alberi e con le piante, e siamo riusciti a fare cose molto interessanti con la manipolazione genetica di piante e alberi. Abbiamo creato diversi tipi di ibridi e diversi tipi di resistenze e così via. Anzi, hanno creato una pianta di pomodoro ora in Israele, all'università di Barsheba, una pianta di pomodoro che si può annaffiare con acqua di mare, e non ti vengono pomodori salati. Ma chi lo sa, forse un giorno svilupperanno un pomodoro già salato quando lo raccogli. Ma stanno annaffiando ora le piante di pomodoro con l'acqua del Mar Mediterraneo, acqua salata, e stanno facendo un sacco di cose con i codici genetici. La novità ora è l'uva senza semi qui, Ed è sorprendente quello che l'uomo è riuscito a fare pasticciando con i codici genetici di alcune piante e di alcuni alberi. Da bambino vivevamo vicino alla North Broadway Street, qui a Sant'Anna, e avevamo un albero che faceva sia arance Navel che arance Valencia, ma anche pompelmi e limoni. Così durante una parte dell'anno coglievamo arance Valencia, durante i mesi invernali arance Navel, e nel frattempo mangiavamo pompelmi e ci facevamo delle belle limonate. Ed erano semplicemente degli innesti nel sistema centrale, nel tronco, di vari tipi di agrumi. E ora si possono comprare degli alberi che hanno sia pesche che albicocche. È interessante. Stanno facendo un sacco di cose. E Dio avrà un albero che ha 12 diversi tipi di frutti. E ogni mese si raccoglierà un frutto diverso. Sarà un albero favoloso. Se non l'avete ancora capito, amo molto la frutta. E cercherò di fare in modo che piantino un po' di questi alberi nel mio giardino. E le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Quindi ci sarà un valore medicinale nelle foglie di quest'albero. E non ci sarà più alcuna maledizione. La terra, vi ricordate, è stata maledetta a causa del peccato. Il suolo sarà maledetto per causa tua. Esso ti produrrà spine e triboli. Mangerà il pane del sudore del tuo volto. E così via. Non ci sarà più alcuna maledizione. E in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi servi lo serviranno, ed essi vedranno la sua faccia. Beati i puri di cuore, dice Gesù, perché essi vedranno Dio, e si vedranno la sua faccia, e porteranno il suo nome sulla loro fronte. E là non ci sarà notte, e non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. Ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Difficile da credere, non è vero? Ecco perché immediatamente aggiunge e poi mi disse: queste parole sono fedeli e veraci. Sembra troppo bello per essere vero. Sembra magnifico. Quindi il Signore afferma: ehi, queste parole sono fedeli e veraci. Di nuovo l'affermazione della veridicità di quello che Dio dichiara, per la mente scettica che trova difficile credere che Dio possa fare una cosa simile per noi. Perché siamo così indegni e non meritiamo di regnare per sempre nel suo glorioso regno, nel suo nuovo mondo, in una nuova era. Quindi il Signore ci rassicura, queste parole sono fedeli e veraci, e il Signore, Dio dei santi profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve. Ecco, qui è ora il Signore che parla a Giovanni. Io vengo presto. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. E io, Giovanni, sono colui che ho visto e udito queste cose. E dopo averle udite e viste, caddi per adorare davanti ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrato queste cose. Aveva fatto questo poco prima, vi ricordate? E l'angelo gli aveva detto: alzati, non farlo. Ma Giovanni è ancora una volta sopraffatto. È semplicemente atterrito. Sopraffatto. Davanti a quello che quest'angelo gli ha mostrato, e cade di nuovo ai suoi piedi per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati dal farlo, poiché io sono conservo tuo e dei tuoi fratelli, i profeti, e di coloro che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Giovanni fa l'errore che fanno molti uomini così spesso: adorare lo strumento di Dio. Guardati dal farlo. Adora Dio. Poi mi disse: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Ora vi ricordate quando parla a Daniele, dice: sigilla queste cose e non le scrivere, perché sono per la fine. Negli ultimi tempi la conoscenza aumenterà. Così sigillale, perché ci sarà un tempo in cui verranno comprese, ma non sono per te, Daniele. Ora con Giovanni dice: non sigillare il libro, lascialo aperto, perché le cose inizieranno ad accadere presto. Ora è interessante che così tante persone guardano l'Apocalisse come un libro sigillato. Oh, quello è un libro sigillato. Non dobbiamo entrare in esso. Nessuno può comprenderlo. È perché non ci provano. O perché cercano di spiritualizzarne il significato. E se fai così, certo che diventa incomprensibile. Ma se lo leggi semplicemente e lo accetti così com'è, né aggiungendo né togliendo nulla, non hai problemi. È solo quando cerchi di spiritualizzare tutto quello che contiene e dare ad ogni cosa un qualche tipo di strano significato che diventa un libro difficile da comprendere. Quindi non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Chi è ingiusto continui ad essere ingiusto, chi è immondo continui ad essere immondo, chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo continui a santificarsi. Ecco, di nuovo al Signore che parla, io vengo presto, e il mio premio è con me, per rendere ad ognuno secondo ciò che sarà l'opera sua. Ora, come figliuolo di Dio, io non sarò giudicato per i miei peccati. Questi sono stati tutti coperti da Gesù Cristo. Come figliuolo di Dio ho il dono della vita eterna. È un dono di Dio per me. Non posso guadagnarlo. Non lo merito. È un dono di Dio. Voi siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi. È il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Dio mi ricompenserà secondo le opere che faccio. Ci saranno diversi gradi di premi in cielo. Per quanto riguarda la vita eterna, quella è un dono di Dio. Non posso meritarla o guadagnarla. Non la merito. È il dono di Dio che ricevo per la fede in Gesù Cristo. La fede soltanto. Questa è l'unica cosa sulla base della quale viene dato questo dono. E Dio mi ha anche dato la fede per credere. Ma ora che credo, io voglio servire Dio e offro me stesso a Dio per servirlo. E le opere che faccio per Dio, per quelle sarò ricompensato. Per le opere che provengono da una motivazione pura. Ora ci sono un sacco di opere che fa la gente per cui non ci sarà alcun premio. Se le tue opere sono solo per fare un grande spettacolo, solo per essere conosciuto, e perché gli altri dicono, oh ragazzi, è proprio un santo, e fa le cose solo per dare alla gente questo tipo di impressione, impari a chiudere gli occhi nel momento giusto, a chiudere le mani, e impari a parlare in un modo che in un certo senso sprizza giustizia e spiritualità, in modo che la gente basta che parla con te, che subito capisce che tu sei uno che cammina vicino a Dio. Questo genere di cose sono solo spazzatura, e non c'è alcun premio per questo. Gesù disse, guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, perché questo è il premio che ne hanno. Quindi quando preghi, non andartene per gli angoli delle strade a fare un grande spettacolo, in modo che tutti dicano, che sta succedendo? Oh, che persona spirituale! No, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega al Padre tuo che è nel segreto, e lui ti ricompenserà pubblicamente. Quando dai, non farne una grande cosa, non far suonare il coro alleluia. Impara a fare le cose senza attirare l'attenzione su te stesso. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli, perché saremo ricompensati per le opere che hanno le giuste motivazioni. Ora Gesù dice che se facciamo le nostre opere per essere visti dagli uomini, questo è il nostro premio ora. Quindi state attenti a questo. C'è un pericolo subdolo in questo. Quindi io vengo presto, il mio premio è con me, e ricompenserò ognuno secondo le sue opere. Vi ricordate quello che ha ricevuto i 5 talenti? Come li ha portati e ha detto, Signore, tu mi hai dato 5 talenti e io li ho fatti fruttare e ora ne ho 10. Ben fatto. Ora ti farò governare su 10 città. Entra nella gioia del Signore. Signore, mi ha dato 4 talenti e io sono andato e li ho utilizzati e ora ne ho 8. Perfetto. Hai fatto un buon lavoro. Ti farò governare 8 città. Ehi, Signore, io so che sei un uomo severo, che raccogli dove non hai seminato, eccetera. So come la pensi circa il denaro che hai distribuito. Quindi ho preso quel denaro e l'ho sotterrato. Ed ora eccolo qui, Signore. Lo tiro fuori dalla terra, lo tolgo dal fazzoletto, ed eccolo perfettamente preservato. Puoi riprendertelo. Questo non è tanto buono. Nessuna ricompensa. Io vengo presto. Il mio premio è con me. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, il primo e l'ultimo. Ora queste parole sono pronunciate da Dio Padre nel capitolo 1, ma qui è Gesù che parla a Giovanni e gli dice la stessa cosa. Beati quelli che mettono in pratica i suoi comandamenti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Gesù disse, io sono la porta dell'ovile. Fuori i cani, i maghi, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nelle chiese. Quindi questo è per le chiese. Il Signore l'ha mandato per le chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella del mattino. E lo spirito e la sposa dicono vieni. L'invito di Dio per te, a venire e a prendere parte alla gloria del suo regno eterno. E chi ode dica vieni. Sì, vieni, Signor Gesù, e stabilisci il tuo regno. E chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. È gratuita, è disponibile, serviti pure. Io dichiaro ad ognuno che ode le parole della profezia in questo libro, che se qualcuno aggiunge a queste cose, Dio manderà su di lui le piaghe descritte in questo libro. E se qualcuno toglie dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dal libro della vita e dalla santa città e dalle cose descritte in questo libro. Non riesco ad immaginare con che coraggio l'uomo possa stravolgere il libro dell'Apocalisse dopo un avvertimento come questo, o cercare di leggere in esso qualcosa che non c'è, o togliere qualcosa da esso. Non riesco a immaginare con che coraggio si possa fare questo. Ecco perché io prendo questo libro alla lettera, anche se posso non comprendere proprio tutto. Lo prendo alla lettera e lo insegno alla lettera, perché non voglio essere colpevole di aggiungere o togliere qualcosa. Preferisco sbagliare interpretandolo alla lettera che per aver aggiunto qualcosa con la mia spiritualizzazione o tolto qualcosa con la mia spiritualizzazione. In altre parole, non bisogna stravolgere questo libro. Basta crederci e metterlo in pratica. Beati quelli che leggono, odono e mettono in pratica le parole di questa profezia, che le mettono in pratica nella loro vita, ed è questo lo scopo del libro, che leggiamo e che ascoltiamo e che mettiamo in pratica, non che ci facciamo discussioni e dispute e così via. Colui che testimonia queste cose dice sì, io vengo presto. Amen. Sì, vieni, Signore Gesù. Beh, sono passati circa 1900 anni da quando ha detto ecco io vengo presto. Ma Signore, sono 1900 anni. Pietro dice negli ultimi tempi ci saranno degli schernitori che diranno dov'è la promessa della sua venuta. Da quando i nostri padri si sono addormentati tutto prosegue come dal principio. Sapete, no, Dio ha lasciato perdere. Che follia! Gesù sta per tornare. Che follia! Dov'è la promessa? Le cose vanno avanti e avanti. Non ci sarà mai una qualche interruzione nella storia. Ma Pietro dice Dio non ritarda l'adempimento della sua promessa, cioè la promessa della sua venuta, come alcuni reputano che faccia. Ma dice dovete considerare che un giorno è come mille anni per il Signore e mille anni sono come un giorno. Noi diciamo che sono quasi 2000 anni. Beh, il Signore dice sono solo un paio di giorni. Ecco, io vengo presto. Quanto è vicino il ritorno del Signore? Non lo sappiamo, è vero. Personalmente credo che il tempo del ritorno di Gesù Cristo è molto, molto vicino. C'è un'indicazione nel libro di Osea che per 2 giorni Israele sarà come morto, ma al terzo giorno Dio lo riporterà in vita e vivrà davanti a Lui. Di nuovo, 1000 anni come un giorno e un giorno come 1000 anni. Per 2000 anni Israele è stato come morto, ma ora è tornato in vita. La profezia di Osea si è adempiuta, e quindi io credo che il giorno del Signore è vicino, e come Giovanni anch'io rispondo Amen. Sì, vieni, Signore Gesù. Oh, il mio cuore brama che il Signore torni e stabilisca il suo regno. Quanto desidero vedere il nuovo mondo, la nuova era, con Gesù che regna come Re e Signore. Le ultime parole di Giovanni e le parole che chiudono la Bibbia, davvero appropriate. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Non è magnifico? Che modo glorioso per terminare questo glorioso libro. Semplicemente questo lascito, la grazia di Dio e la grazia del Signore Gesù Cristo su di voi. Possa la grazia del Signore Gesù Cristo riposare su di voi, essere su di voi ed essere con voi, così sia.
0: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

brano della Bibbia ha queste parole: poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, e vidi i morti che stavano ritti davanti al trono, e i morti furono giudicati secondo le loro opere. Oggi, amici ascoltatori, vorrei farvi considerare questa scena solenne, il gran trono bianco. Colui che è seduto sul gran trono bianco come giudice è lo stesso che è seduto ora nella gloria alla destra di Dio e vi è presentato come Salvatore. Il Dio ha pronunziato a suo riguardo il seguente decreto: affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Nessuno dunque può sfuggirvi, ma il fatto che vi riguarda è se voi piegherete le ginocchia davanti a Lui ora, nel tempo accettevole, nel giorno della salvezza, o se invece sarete forzato di umiliarvi davanti a Lui quando si presenterà come il vostro giudice sul suo trono. Umiliatevi dinanzi a Lui ora. Vi invitiamo con tutto il cuore, amici, a compiere questo, giudicando voi stesso e prendendo il posto di peccatore. Guardate a Lui come al Salvatore, all'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Allora non verrete in giudizio, ma per la fede in Lui passerete dalla morte alla vita. Se lo rifiutate come Salvatore, disprezzando la grazia di Dio che promette la vita eterna a tutti quelli che credono in Lui, dovrete conoscere un giorno il suo giudizio eterno. Ad un tempo riconoscerete che Egli è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Che alternativa terribile, amici ascoltatori. Venite al Salvatore oggi stesso, mentre Egli può essere trovato, mentre Egli vi tende la mano per salvarvi. Rispondete al suo appello di grazia, ricevendolo come vostro Salvatore, per mezzo della fede in Lui e nella sua opera, e passerete dalla morte alla vita. Oggi, amici ascoltatori, vi è offerta gratuitamente questa salvezza, questa vita eterna. Cosa ne farai tu? La trascurerai? A te la scelta, ma sappi che un giorno dovrai renderne conto.

Una domenica sera un contadino stava dando come di solito il foraggio al suo bue. L'animale riconoscente si mise a leccare il braccio del padrone. Questa manifestazione di gratitudine da parte di un animale muto colpì il contadino e raggiunse la sua coscienza. Qualche ora prima, infatti, egli aveva udito una meditazione su questo testo biblico. Il bue conosce il suo possessore e l'asino la grebbia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Queste parole gli ritornarono in mente e ne fu spaventato e disse fra sé: quanto è vera la parola di Dio, il mio bue mi riconosce e mi ringrazia. Io invece non ho riconosciuto il Signore, perché non ho mai prestato attenzione a ciò che egli mi diceva. Fino ad ora sono vissuto senza di lui. E profondamente commosso nelle sue riflessioni, quell'uomo si umiliò davanti al Signore e trovò in Gesù, come povero e pentito peccatore, la salvezza, la pace e il perdono di tutti i suoi peccati per mezzo della fede in lui. Tu, amico o amica che mi hai ascoltato, hai mai considerato se conosci veramente il Signore Gesù come il tuo personale salvatore? Se non l'hai fatto, se non l'hai mai fatto prima d'ora, pentiti e credi in Lui con tutto il cuore e avrai in dono la vita eterna.

Molti anni fa, una donna, amante dei piaceri di questo mondo, se ne stava una sera sola in camera sua. Aveva appena acceso il lume ad olio, quando questo si spense bruscamente. La donna allora disse ad alta voce: «Non c'è più olio nella lampada!» Queste parole, pronunciate nell'oscurità della camera, sembrarono ripercuotersi nelle pareti, fino in fondo al suo cuore. La parabola delle 10 vergini le tornò in mente ed ella pensò soprattutto alle vergini stolte di cui è detto: le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute insieme con le loro lampade avevano preso dell'olio dei vasi. Venne lo sposo e quelle che erano pronte ed entrarono con lui nella sala delle nozze e l'uscio fu chiuso. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Queste parole la colpirono vivamente e non se la poteva scacciare dalla mente. Si chiedeva sempre: che ne sarà di me quando il Signore verrà, se non ho nel mio cuore l'olio della vita e dello Spirito Santo? Dirà anche a me: io non ti conosco? Spaventata si mise a pregare, cosa che non aveva mai fatto prima. Gridò al Signore nella sua angoscia profonda e non ebbe tregua né riposo finché il Signore le ebbe procurato la pace per la fede in Lui e nella sua parola, e poté così conoscere e sperimentare il perdono e il dono della vita eterna. Che benedizione quando una creatura si pente e crede in Dio. Tuo amico, tua amica, hai la certezza della vita eterna? I tuoi peccati sono tutti perdonati? Se vuoi avere pace, se vuoi veramente avere certezza in un mondo di incertezza, credi in Gesù e avrai in dono la vita eterna.

Alcuni anni fa, un'automobile trasportava a grande velocità 5 giovani verso un ballo pubblico, attraverso una foresta vicino alla frontiera del nord della Francia. Improvvisamente sorse dal folto della foresta un cinghiale che si precipitò incontro al veicolo. Il colpo fu terribile. La bestia fu uccisa. L'automobile, squanquassata, rotolò lungo la scarpata e cadde nel fiume. Più tardi furono raccolti 5 cadaveri, tutti gli occupanti della vettura. Così, senza neppure essersi accanita sulle sue vittime e straziarli, quell'animale selvaggio fu causa di 5 lutti dolorosi. Amici, ma che dire delle devastazioni del peccato introdotto in questo mondo dalla disubbidienza di Adamo? Infatti la scrittura dice che la morte è passata a tutti gli uomini, in quanto che tutti hanno peccato. Essa sorge improvvisamente visitatrice fatale davanti a quelli che afferra fino al giorno del giudizio. Ascoltatore, ascoltatore inconvertito, bada bene di non essere devastato da un cinghiale della foresta. Ascolta l'avvertimento divino, il quale dice: è imposto agli uomini di morire una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Oggi tu puoi venire a Gesù e trovare presso Gesù il perdono, la pace, la vita eterna, per mezzo della fede sul sacrificio che Egli ha compiuto per te. Non ha Egli fatto col suo sacrificio l'abolizione del peccato? Non ha Egli fatto la pace per mezzo del sangue della sua croce? La Bibbia dice che Egli è la risurrezione e la vita. Credi tu questo? Diceva Gesù a Marta. Credete voi in Lui, amici ascoltatori? Se non lo credete, fatelo subito, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Tu oggi, credendo nel Signore Gesù, accettandolo nel tuo cuore come tuo personale Salvatore, puoi avere pace, perdono e gratuitamente la vita eterna.

Lo sapete, amici, che una delle esche di Satana, la più pericolosa per sedurre e sviare le anime, è la religione? Sì, amici, avete sentito bene, la religione. Dicendo religione, non intendiamo di certo ciò che Dio presenta nella sua parola per rispondere in modo perfetto al nostro vero stato e ai nostri reali bisogni delle anime nostre. Noi parliamo di quello che solo ci reca la pace con Dio, la gioia dello Spirito Santo, una speranza vivente, la vita eterna e come conseguenza la santità praticata ed un servizio per Dio soltanto. No, per religione, amici ascoltatori, intendiamo quelle forme, quelle abitudini, quell'adempimento regolamentare di certi doveri destinati a soddisfare in qualche modo l'anima quando si vuole tranquillizzare la coscienza, fino a un certo punto. Tali tranquillanti sono simili a quelli che addormentano un dolore del corpo senza toccare il male stesso. Quando Satana vede che una via di peccato manifesto delle preoccupazioni mondane non bastano per sedurre un'anima che ha degli scrupoli e dei bisogni religiosi, egli la spinge a ricercare non il suo stato davanti a Dio, ma ciò che può far tacere quegli scrupoli e soddisfare quei bisogni. Egli la persuade che adempiendo certi riti placherà Dio e persino acquisterà qualche merito davanti a Lui. Le nasconde accuratamente che Dio guarda il cuore. Se Satana riesce a vestire l'uomo di una bella professione religiosa, imbavaglia la sua coscienza e stringe sempre più sui suoi occhi la benda del formalismo. L'uomo così si incammina tranquillo verso la perdizione eterna. Amici, che siete cristiani di professione, senza la vita, ricordatevi delle vergini folle. Esse erano simili alle vergini savie, fino al momento in cui fu rivelato che mancava loro la sola cosa necessaria, l'olio nella lampada. Esse non poterono entrare e gridarono: «Signore, Signore, aprici!» E sapete quale fu la risposta? «Io non vi conosco». Che così non possiate sentire voi un giorno, quando picchierete alla porta per poter entrare, ma che possiate oggi, riconoscendovi peccatori,

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Io e il Padre siamo uno. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 10, versi 22 a 42. In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero: «Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente!» Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno». I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: «Vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre mio. Per quale di queste opere mi lapidate?» E i giudei gli risposero: «Non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio». Gesù rispose loro: «Non sta scritto nella vostra legge: io ho detto voi siete dei? Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta, che la scrittura non può essere annullata, come mai a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo, voi dite che bestemmia perché ho detto sono figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio non mi credete, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre». Essi cercavano nuovamente di arrestarlo, ma egli sfuggì loro dalle mani. Gesù se ne andò di nuovo oltre il Giordano, dove Giovanni da principio battezzava, e là si trattenne. Molti vennero a lui e dicevano: «Giovanni, è vero, non fece nessun segno miracoloso, ma tutto quello che Giovanni disse di quest'uomo era vero». E là molti credettero in lui. Gesù si trovava di nuovo a Gerusalemme in occasione della festa della dedicazione celebrata nel mese di dicembre, in cui si ricorda la riconsacrazione del Tempio avvenuta nel secondo secolo a.C., quando i giudei guidati dalla famiglia dei Maccabei si erano ribellati ad Antioco IV Epifane, che aveva sconsacrato il Tempio contaminandolo con un culto pagano. Possiamo ben dire che Gesù aveva già fatto parlare molto di sé in Gerusalemme in occasione delle sue precedenti visite e aveva già dato abbondanti prove della sua messianicità, eppure egli venne ancora una volta invitato a dichiarare apertamente se era il Messia oppure no. La sensazione è che i suoi interlocutori stessero cercando degli appigli per poterlo accusare ed arrestare. Gesù non aveva certamente paura di loro e la sua risposta fu piuttosto dura. Egli aveva già fatto molti segni e le sue pecore avevano già tutti gli elementi per comprendere che lui era il Messia. Tuttavia essi continuavano a non credere in lui. La loro incredulità dimostrava che non erano sue pecore. Infatti, se essi fossero stati sue pecore, ovvero tra coloro che in Israele erano attenti alla voce di Dio, avrebbero ormai riconosciuto che Gesù era il Messia, di cui le scritture parlavano, perché avrebbero riconosciuto la voce di Dio in lui e avrebbero riconosciuto l'opera di Dio nelle sue opere. Le parole di Gesù vennero confermate dalla loro reazione. Infatti ciò che Gesù disse urtò in maniera profonda i suoi interlocutori al punto da provocare una reazione violenta. Ma perché essi reagirono così? Non certo perché Gesù aveva affermato di essere il Messia, infatti era proprio quello l'argomento della loro conversazione e di certo, anche se non fossero stati d'accordo, ciò non costituiva una bestemmia. Ciò che li turbò era la pretesa di Gesù di avere un'autorità che un uomo non poteva avere. Un potere che poteva appartenere solo a Dio, come ogni israelita sapeva. Quale creatura potrebbe infatti avere il potere di morire e poi riprendersi la vita come Gesù aveva affermato in Giovanni 10, 17 e 18? Quale creatura potrebbe inoltre avere il potere di dare vita eterna ad altre creature? Egli affermava inoltre che le pecore erano al sicuro nelle sue mani, come nelle mani del Padre che gliele aveva date, lasciando intendere che lui e il Padre non avevano solo unità di intenti, cosa alla quale ogni pio giudeo avrebbe dovuto aspirare nei confronti di Dio, ma anche pari capacità e autorità per prendersi cura delle pecore e proteggerle. Gesù aveva affermato giustamente che il Padre era più grande di tutti, ma allo stesso tempo stava dichiarando di avere caratteristiche che in qualche modo lo mettevano proprio sullo stesso piano di Dio. L'enormità di ciò che Gesù stava affermando non sfuggì ai suoi interlocutori, i quali presero delle pietre per lapidarlo. Ai loro occhi, un uomo che si metteva sullo stesso piano di Dio, reclamando per sé un'autorità che solo Dio poteva avere, stava ovviamente bestemmiando. Gesù non solo non ritrattò le sue parole, ma le rilanciò in maniera ancora più pesante. Infatti, citando Salmo 82,6, Gesù richiamò il contesto di quel Salmo, in cui coloro che dovevano rappresentare Dio, dovevano essere suoi portavoce, avendo l'incarico di amministrare la giustizia in Israele, vengono chiamati Elohim, nonostante essi si comportassero in maniera ingiusta favorendo l'impietà. Essi non stavano onorando l'incarico che avevano ricevuto, infatti invece di essere rappresentanti di Dio, camminavano nelle tenebre, come si legge al verso 5 del Salmo 82. Per quel motivo il vero Elohim li avrebbe giudicati come tutti gli altri uomini. Salmo 82,1 e Salmo 82,7. Se Dio aveva ironicamente chiamato Elohim, parola che porta in sé il concetto di autorità, quegli uomini malvagi che dovevano giudicare gli uomini secondo l'autorità che Dio aveva dato loro, quei giudici ingiusti che non avevano onorato il loro incarico da parte di Dio, tanto più Gesù, il Messia, messo a parte e inviato nel mondo per redimere l'umanità, poteva ben fregiarsi del titolo di figlio di Dio. Quei giudici ingiusti avevano disonorato Dio ed erano stati da lui giudicati, ma il figlio di Dio onorava il Padre con le sue buone opere e sarebbe stato lui a gestire il giudizio in futuro. Gesù non aveva quindi nessuna intenzione di scusarsi, non aveva bestemmiato né aveva esagerato dicendo «Io e il Padre siamo uno», ma aveva detto ancora una volta la verità e lo ribadì esprimendo il medesimo concetto in modo ancora più chiaro: «Il Padre è in me e io sono nel Padre». Questa affermazione, ancora più della prima, esprime un concetto di unione con Dio che nessuna creatura potrebbe arrogare per sé. Gesù li esortò a valutare onestamente le prove a loro disposizione. Anche se le parole di Gesù potevano sembrare incredibili alle loro orecchie, essi comunque avrebbero dovuto guardare le sue potenti opere che confermavano quella realtà. Insomma, se le sue opere erano chiaramente da Dio, essi dovevano anche credere alle sue parole. Ancora una volta ci furono due tipi di reazione all'opera di Gesù. Da una parte troviamo coloro ai quali Gesù si era rivolto invitandoli a considerare bene le sue parole e le sue opere, i quali continuarono ad opporsi e tentarono di arrestarlo senza successo. dall'altra troviamo la reazione di chi aveva osservato le opere di Gesù come lui aveva detto di fare, ne avevano confrontate con la testimonianza che Giovanni Battista gli aveva reso ed avevano creduto in Gesù, arrivando all'unica conclusione possibile: Gesù era il Messia. Ancora oggi ci sono sempre questi due tipi di reazione nei confronti di Gesù. Ci sono coloro che lo rifiutano e lo disprezzano, e ci sono coloro che lo accolgono riconoscendo che le sue non erano le parole di un uomo presuntuoso, ma le parole di chi poteva dire: io e il Padre siamo uno, il Padre è in me e io sono nel Padre, io sono figlio di Dio, senza timore di essere smentito. Qual è la tua reazione nei confronti di queste parole di Gesù?
3: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Oggi diamo inizio al nostro studio con una considerazione. Perché è male rubare? Si chiedono alcune persone. Non è che con questo, chi dice questa affermazione, non è che intenda necessariamente rubare, intendiamoci. Ma queste persone preferiscono piuttosto il comandamento di Dio non uccidere, perché dicono che un governo commette un assassinio ogni volta che mette a morte un criminale. Bisogna dire che chi afferma queste cose è piuttosto incoerente e fra l'altro non conoscono neanche la legge di Dio. Perché è male mentire o rubare? Ma perché Dio dice che è male? Qualcuno potrebbe dire: è per il bene dell'umanità? Certo, è per il bene dell'umanità. La legge di Dio sarebbe una cosa meravigliosa se gli uomini potessero osservarla alla perfezione, ma l'uomo non può farlo, e ciò è dimostrato dalle prigioni, dai lucchetti alle porte, e dal fatto che dovete firmare un documento per avere del denaro in prestito da una banca che evidentemente non ha neanche fiducia in voi. Certo, c'era un tempo in cui bastava dare la propria parola, ma non è più così oggi. Insomma, rubare, mentire, commettere un adulterio sono dei mali perché Dio dice che sono tali. In altri termini, la morale umana è molto relativa, mentre la morale di Dio è assoluta, perché dipende unicamente dalla sua volontà. La legge, poi, non si impone a nessuno per se stesso, la legge di Dio. È il legislatore che deve avere il potere di imporre la legge, e difatti Dio impone le sue leggi con forza. Prendete ad esempio la legge di gravità. Potete salire in alto quanto volete, ma è meglio che non ritorniate a terra senza paracadute. La legge di gravità è sempre valida qui sulla terra e non potete infrangerla. Allo stesso modo, molti pensano di poter trasgredire i 10 comandamenti e farla franca. Questo mi ricorda una strana storia che ho letto da qualche parte. Si dice che un uomo saltò dal famoso Empire State Building di New York e, arrivato nella sua rapida discesa al 50° piano, un uomo che stava a una finestra gli chiese: «Come va?» «Finora tutto bene», rispose l'altro. La legge di gravità non faceva ancora sentire i suoi effetti, ma a una 50ina di piani più giù quell'uomo si sarà finalmente accorto che la situazione stava decisamente peggiorando, e questo specialmente quando vi sarà stato l'impatto con il selciato.

è una cosa interessante, è che una legge deve essere imposta con un'altra legge. Infatti Dio dice nel libro del profeta Ezechiele: l'anima che pecca sarà quella che morrà. La legge deve essere imposta e il trasgressore deve essere punito. È necessario quindi correggere il punto di vista di coloro che confondono la legge di Dio con la grazia di Dio. Se si fa questo, infatti, si toglie alla legge di Dio, la sua dignità e il suo significato. La legge divina in se stessa non ha nulla a che fare né con l'amore né con la grazia di Dio. La grazia divina, a sua volta, è privata della bontà e dello splendore che le sono propri quando la si confonde con la legge divina. Non si viene certamente incontro alle necessità dei peccatori quando si mettono insieme legge e grazia. La legge divina ci dice come dovrebbe essere l'uomo, mentre la grazia divina ci dice ciò che Dio è. In particolare, la legge ci rivela chi è Dio e ci fa vedere chiaramente l'abisso esistente tra Dio e l'uomo. Perciò l'apostolo Paolo, nella lettera che scrisse ai credenti della Galazia, al capitolo 4, versetto 21, faceva questa domanda: ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non ascoltate voi la legge? Fareste bene ad ascoltare ciò che dice la legge, perché l'uomo è stato pesato sulla bilancia di 10 comandamenti ed è stato trovato mancante. Amici, non dovete paragonarvi agli altri, perché così è facile trovare chi in qualche modo sta più in basso di voi. Dovete semmai misurarvi con il metro di Dio, col metro della sua legge, della sua santità. La legge di Dio rivela anche chi è l'uomo e ci fa anche capire che siamo incapaci di colmare l'abisso che ci separa da Dio. La lettera che l'apostolo Paolo scrisse ai Romani, al capitolo 3, versetto 19, dice infatti: noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. E nella stessa lettera, al capitolo 8, versetto 3, lo stesso apostolo afferma: quello che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole, il Dio lo ha fatto, mandando il suo proprio figliuolo in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. La colpa quindi non è nella legge, ma è nostra. Come abbiamo visto, la legge è lo specchio che rivela lo stato di peccato in cui versa l'umanità. Molti però guardano a questo specchio e pensano di stare a posto. Questo mi ricorda la famosa favola in cui una regina chiedeva al suo specchio magico: specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Lei voleva naturalmente che lo specchio le rispondesse che era lei la più bella, ma lo specchio le disse che la più bella era un'altra. Anche oggi vi sono molti che si guardano nello specchio, cioè i 10 comandamenti, e chiedono anch'essi chi sia il più bello o la più bella del reame. Costoro però si rispondono da soli e dicono subito: sono io. Pensano cioè di osservare perfettamente la legge di Dio. No, amici, è necessario che vi guardiate bene nello specchio della legge, della legge di Dio, e che sia soltanto questo specchio a rispondere alla vostra domanda. La legge quindi non ha mai reso qualcuno peccatore, ma ha solo rivelato il fatto che l'uomo è peccatore. La legge infatti fu promulgata allo scopo di portare l'umanità a Cristo, ai piedi della croce, l'abbiamo già detto in uno studio precedente. La legge di Dio è stata il nostro pedagogo che ci ha condotto alla croce, dicendo a ciascuno di noi: vieni, hai bisogno di un salvatore, perché tu sei un peccatore, perciò sei perduto.

Ma ora, amici, esaminiamo più da vicino i famosi 10 comandamenti. Essi si dividono chiaramente in due parti. La prima si riferisce al rapporto tra l'uomo e Dio e la seconda si riferisce ai rapporti degli esseri umani fra di loro. Leggiamo ora il primo di questi comandamenti, così come lo troviamo in Esodo capitolo 20, versetto 3, dove è scritto: «Non avere altri dii nel mio cospetto». Qui Dio condanna senza mezzi termini il politeismo, cioè l'adorazione di più divinità. Non c'è nessun comandamento contro l'ateismo, che evidentemente a quell'epoca non doveva essere molto diffuso. È solo durante il regno di Davide che vi dovevano essere non pochi atei, tanto che il Salmo 53, versetto 1, così dice: «Lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio». Oggi ateo può essere un professore magari universitario, che pure è considerato un cervellone, un intellettuale, ma Dio dice che è uno stolto, uno stupido. E la ragione per cui oggi vi sono tanti atei è che costoro si rifiutano di accettare umilmente la rivelazione di Dio, così come la troviamo nella sua parola. Dio dunque disse a Israele che non doveva avere altri dii nel suo cospetto, perché a quell'epoca era normale adorare varie divinità. Oggi invece è normale non adorare nessuna divinità. Comunque sia, è importante notare appunto che qui Dio condanna il politeismo. E l'apostolo Paolo, sotto l'ispirazione divina, scrive così in Romani capitolo 1, versetto 21 a 25: «Essi sono senza scuse, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio e neanche lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Dicendosi saggi, sono diventati stupidi e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile e di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Per questo Dio li ha abbandonati nelle concupiscenze dei loro cuori all'impurità, affinché vituperassero tra loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen». Torniamo ora, amici, alla lettura di Esodo capitolo 20, versetto 4 e 5. Dio disse: «Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare dinanzi a tali cose, non servir loro, perché io, l'Eterno, l'Iddio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano». Alcuni pensano che questo passo non abbia nulla a che fare con noi oggi. Eppure nella lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetto 5, leggiamo che la cupidigia è idolatria. In altre parole, qualsiasi persona o cosa a cui vi dedicate in maniera esclusiva, morbosa, diviene il vostro Dio, il vostro idolo. Indubbiamente oggi nessuno più adora Bacco, il dio romano del vino e delle orge, ma si adora ancora l'alcol. Anche nel nostro paese la percentuale di alcolizzati sta crescendo paurosamente e quindi tanti, lo sappiano o no, in pratica stanno ancora adorando il vecchio dio Bacco. E su questa considerazione, che forse non troverà d'accordo tutti voi, devo concludere per ora. Naturalmente proseguiremo da qui la prossima volta. Perciò vi saluto e a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Salmo 85, versetto 10. La bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. Isaia capitolo 32, versetto 17. L'opera della giustizia sarà la pace e l'azione della giustizia tranquillità e sicurezza per sempre. E ancora Salmo 23, versetti 1 e 3. Il Signore mi conduce per sentieri di giustizia. E il titolo del messaggio è Giustizia e pace, dove trovarle? Fin dalla più tenera infanzia, l'essere umano si rivela già molto sensibile all'ingiustizia, soprattutto se si sente egli stesso colpito. Il suo egoismo innato lo porta ad essere attaccato ai propri diritti che tenta di far valere e alle proprie cose che difende energicamente piuttosto che preoccuparsi dei suoi doveri e di quello che è dovuto agli altri. Questo modo di pensare e di agire, frequente sorgente di gelosia, di rabbia o di odio, può portare nell'età adulta ad ogni tipo di conflitti personali, familiari, sociali. In questo mondo dove l'egoismo prevale, possiamo forse sperare che un giorno trionferà la giustizia e con essa la pace universale? Molti l'hanno sperato e sono rimasti delusi. La giustizia umana ha condannato l'unico giusto che ci fosse sulla terra, Gesù Cristo. Su di essa non si può far conto. Ma la speranza di un mondo di giustizia e di pace universale si realizzerà un giorno sotto il dominio di Cristo, il principe della pace. Solo lui potrà far regnare la giustizia e stabilire la pace sulla terra. Ne ha il potere poiché è Dio. Ne ha acquisito il diritto grazie al dono di se stesso alla croce. Fin da oggi, quelli che hanno trovato in lui il Salvatore sono felici di riconoscerlo come il loro Signore e di sottomettersi alla sua autorità. Ed egli riempie il loro cuore della sua pace.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Ultimamente lei ha asserito in una delle sue trasmissioni che l'esistenza di Dio può essere provata con la Bibbia. Ma se questo è il caso, allora prima bisogna provare che la Bibbia è vera. E come facciamo a sincerarsi sull'autenticità della Bibbia? Ebbene, questa, cari amici, è un'ottima domanda che merita d'essere risposta appieno, e per farlo vi leggo ora un trattato e che spiega in dettagli questa verità. Come so io che la Bibbia dice la verità? Ci sono prima di tutto prove esterne. In altre parole, ci sono delle prove al di fuori della Bibbia che ci dimostrano che essa è degna della nostra fiducia. Cominciamo con l'archeologia. Nessun studioso accetterebbe mai l'idea che la letteratura classica greca è falsa e perciò deve essere scartata. Ma il fatto resta che la più antica copia dei famosi poemi greci è almeno rimossa dagli originali da 800 a 1000 anni. Invece, le più vecchie copie di certi libri del Vecchio Testamento sono solo 200 anni più vecchie delle originali, e le più vecchie copie del Nuovo Testamento sono solo datate 50 o 80 anni dalle originali. In base a questa constatazione, i libri della Bibbia dovrebbero ricevere almeno la stessa attenzione di quella che si dà alla letteratura classica greca, che anche ai nostri giorni è tanto venerata. Infatti, tanti archeologi che avevano una minima stima per la Bibbia hanno recentemente cambiato questa loro attitudine in un rispetto scientifico per la Bibbia. Per esempio, in Genesi 15:20 si menziona un popolo chiamato Ittei. Per anni gli increduli hanno deriso la Bibbia accusandola di aver inventato un'intera razza di persone, ma alcuni decenni fa si sono scoperti i ruderi al nord del presente stato di Israele che hanno provato di appartenere alla principale città degli Ittei. Un altro gruppo di prove ci giungono dalla fisica. Si può dire senza esitazione che nessuna prova scientifica ha mai trovato la Bibbia sbagliata. Molte persone dicono che la Bibbia non è un libro di scienza, dato che provvede una veduta spirituale o religiosa dell'universo, e l'implicazione qui è che, dato che la sua descrizione fisica serve al suo intento religioso, non possiamo aspettarci che queste descrizioni siano assolutamente accurate. Per conseguenza ci viene detto di non prestare troppa fede ai suoi dettagli scientifici, ma di cercarci solamente insegnamento morale e religioso. Però questo modo di ragionare è sbagliato. Prima di tutto è illogico. Come facciamo noi a decidere quale delle dichiarazioni bibliche sono vere e quali non lo sono? Se non possiamo dar fede a certi passaggi biblici, neppure possiamo credere ai concetti morali o religiosi del suo messaggio, perché non abbiamo un modo di distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è. In più e più importante di tutti, l'accuratezza dei resoconti, dei luoghi, dei popoli descritti nella Bibbia riflette sull'abilità di Dio di mantenere la sua parola degna di fiducia attraverso i secoli, e riflette sulla sua integrità mentre ci presenta delle dichiarazioni che devono essere prese come sono scritte. In realtà noi non possiamo avere un concetto alto abbastanza per l'accurata descrizione del mondo fisico come ci è presentato dalla Bibbia, perché riflette su Dio che l'ha scritta. Come caso particolare noi possiamo esaminare Giobbe 26:7. Qui si legge una moderna descrizione della Terra come gira sul suo asse attraverso lo spazio. Questo fu scritto circa 3000 anni prima di Cristo, e per millenni gli scienziati hanno insegnato a tutti con la massima autorità che la Terra era piatta, e ammonivano i viaggiatori di non avventurarsi troppo in là nel mare, rischiando di cascare giù dal ciglio della Terra. Possiamo pure citare Isaia 40:22, che descrive Dio come seduto sul globo della Terra, e di nuovo questo rassomiglia alla descrizione che troviamo in Giobbe 26, e non ci deve meravigliare, perché chi meglio di Dio che l'ha creata poteva descriverci la forma della Terra? E poi abbiamo anche la storia, che presenta un'altra interessante prova ed è trovata nell'abilità della Bibbia di predire le cose prima che avvengano. Il profeta Isaia, nel 45esimo capitolo del suo libro, nel primo versetto, parla del re persiano Ciro che eventualmente distrusse la nazione di Giuda, essendo divenuta estremamente malvagia e corrotta. La Persia era
un grande impero ed era centralizzato su per giù dove oggi si trova l'Iran. Ora, Isaia scrisse durante il regno di Ezechia, re di Giuda, ed Ezechia morì nel 687, ma Ciro non apparve sulla scena come re della Persia fino al 600 a.C., 80 anni dopo che Ezechia aveva lasciato la scena. In più ci sono tutte le profezie storiche fatte su Cristo Gesù 1000 anni prima della sua incarnazione. Ogni libro della Bibbia chiaramente si riferisce a lui in un modo o nell'altro. Confrontati da così tante prove storiche, noi siamo lasciati soltanto con un'opinione: o la Bibbia è stata scritta da Dio, per cui il tempo non tiene barriere, o è uno scherzo, o peggio una burla scritta da persone posteriormente per fare apparire vere tali profezie e la Bibbia come un libro scritto da Dio. Un'altra prova esterna della veridicità della Bibbia ci è data dall'esperienza personale di coloro che sono stati da essa trasformati. Ci sono notabili differenze nella vita di coloro che hanno riposto la loro fiducia nel Signore Gesù e che camminano nelle sue vie. In altre parole, parte delle prove esterne sono trovate nel fatto che la Bibbia opera nelle persone quella trasformazione che essa asserisce di poter dare. La Bibbia dà scopo e il significato alla vita del credente e lo motiva a servire il Signore. La Bibbia promette nel Salmo 119 che può purificare la vita interiore del credente e benché egli abbia costantemente da lottare col peccato, la Bibbia può dare al credente la potenza di superarlo e di resisterlo. Poi abbiamo anche prove interne e vogliamo esaminarle. Per esempio, in 2 Samuele 23, 2, Davide, che scrisse la maggior parte dei salmi, afferma che quello che ha scritto è provenuto da Dio, e così pure Geremia, e così asserisce anche l'Apostolo Paolo. Pietro afferma che gli scritti di Paolo sono scritture, Gesù stesso ci ha lasciato svariate dichiarazioni sulla veridicità della Bibbia. Gesù costantemente si riferiva alla narrativa del Vecchio Testamento come a storie ed eventi realmente avvenuti. Un'altra importante prova interna è trovata nella straordinaria unità della Bibbia. La Bibbia è stata scritta in un periodo di oltre 1500 anni, dal tempo di Mosè, 1400 anni prima di Cristo, al tempo dell'Apostolo Giovanni, circa 100 dopo Cristo. Un totale di 40 persone sono state usate da Dio per scriverla, ma con così tanti svariati autori apparsi nel corso di secoli, la storia è sempre la stessa, senza alcuna contraddizione. È la ragione trovata nel fatto che in realtà l'autore, Dio stesso, ha usato uomini per lasciar scritto quello che voleva comunicarci. Noi possiamo rivolgerci a qualsiasi parte della Bibbia ed essere sicuri che essa è degna di tutta la nostra fiducia. Ma la più straordinaria prova della veridicità della Bibbia sono i soggetti in essa discussi, il contenuto stesso, le cose che menziona, sono cose che solo la Bibbia poteva dire, se davvero sono state scritte da Dio. Per esempio, quando Gesù asserisce di essere Dio, quando i suoi apostoli dicono che lui è Dio o il Padre chiama che lui è Dio, allora o la Bibbia narra della pazzia o è vera ed è un libro unico per se stesso. Un altro importante esempio è che la Bibbia è l'unico libro che parla del peccato. Nessun uomo ha mai avuto il coraggio di descrivere la degradante condizione della razza umana e della sua totale depravità come li troviamo descritti nella Bibbia. È un quadro orribile, ci offende e noi non lo leggiamo affatto con piacere. Questo spiega perché mai troviamo così difficile accettare la veridicità della Bibbia. Sì, è vero, questo è il modo che non acquista popolarità, ma questo prova che Dio è veramente amico. Dio sa che noi siamo tutti peccatori che stiamo camminando sul ciglio di un precipizio pronti a caderci dentro e Lui ci dice esattamente quello che dobbiamo fare. C'è un punto finale che noi dobbiamo pure considerare quando si domanda se la Bibbia è vera o no. Suppongo che la maggioranza della gente creda nell'esistenza di Dio, ma se ci pensiamo anche per un momento, se Dio davvero esiste, allora Lui, se vuole, può parlare agli uomini. In altre parole, quello che noi pensiamo della parola di Dio è quello che pensiamo di Dio stesso.
Se la gente non vuol credere nel Dio della Bibbia, si comporterà come la Bibbia dice che le persone senza Dio si comportano. Si fanno qui il loro inferno, raccolgono i cattivi frutti del loro egoismo e della loro ribellione, come dice la Bibbia che essi faranno. Cari amici, è una buona cosa chiedersi se possiamo fidarci della Bibbia. La Bibbia può passare attraverso il nostro più severo scrutinio e uscirne vendicata. Come leggiamo nel primo capitolo dell'Epistola di Giacomo, noi non dobbiamo mai sentirci riluttanti nel credere a Dio e nel chiedergli l'abilità di credere nella sua parola e per la saggezza necessaria di poter trarre da essa il più possibile. Questa è una santa investigazione che noi tutti dovremmo fare. Cari amici ascoltatori, spero che questa descrizione di questo trattato vi abbia aiutato. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Risentiteci e non dimenticate, scriveteci.

0: une manifestation de l'esprit.
1: E un anziano può avere una manifestazione dello spirito.
0: Mais aujourd'hui, nous n'allons pas étudier les manifestations de l'esprit.
1: Ma oggi non studieremo questo argomento.
0: Je n'entrerai pas non plus dans les dons différents et les fonctions que la grâce de Dieu, notre Père, nous accorde selon Romains 12.
1: E poi non entrerò neppure nell'argomento delle grazie, dei doni particolari che Dio ci accorda secondo quanto è scritto nel capitolo 12 della lettera di Paolo ai Romani.
0: Certes, un ancien peut aussi avoir reçu une de ces grâces.
1: E certamente un anziano può avere ricevuto uno di questi doni.
0: Une fonction est un ministère.
1: Una funzione è un ministero, un servizio.
0: Tel qu'on le voit dans Romains 12.
1: Cioè è come noi riscontriamo in Romani 12.
0: Mais pas plus que nous étudierons les manifestations de l'esprit.
1: Ma mentre non studieremo le manifestazioni dello spirito.
0: Non considererò pas non plus Romains 12 aujourd'hui.
1: Non considereremo il capitolo 12 della lettera di Paolo ai Romani.
0: Et je dirai encore que je laisserai de côté Ephésiens 4.
1: E poi dirò ancora che lascerò da parte Efesini 4.
0: Où il est question du Christ ressuscité qui est monté en haut et qui a fait des dons.
1: Dove si tratta di Gesù che è salito in alto e ha fatto dei doni agli uomini.
0: Plus exactement, il a donné à son église des hommes qui sont des dons.
1: E più specialmente, più precisamente, Gesù ha donato alla Chiesa degli uomini che sono dei doni.
0: Et on appelle ces dons des ministères.
1: E questi doni vengono chiamati servizi, ministeri.
0: Il y a les apôtres,
1: ci sono gli apostoli.
0: Il y a les prophètes,
1: ci sono i profeti.
0: Les évangélistes,
1: gli evangelisti.
0: Les pasteurs,
1: i pastori.
0: Et les docteurs,
1: e i dottori.
0: Ce sont des dons que le Seigneur ressuscité a fait à son église.
1: Si tratta di doni che il Signore risorto ha fatto alla Chiesa.
0: Il est possible qu'un ancien ait reçu ce don.
1: È possibile che un anziano abbia ricevuto questi doni.
0: Mais encore une fois, je voudrais dire que nous n'allons pas étudier cette question des ministères.
1: Ma ancora una volta vi dirò che non studieremo questo problema dei ministeri.
0: Parce que les ministères ne sont pas donnés pour l'église locale spécialement.
1: Perché i ministeri non sono dati per la chiesa locale in special modo.
0: Il peut e il doit y avoir des ministères dans l'église locale.
1: Possono e devono esserci dei ministeri nella chiesa locale.
0: Mais les ministères d'Ephésiens 4 sont pour le corps de Christ tout entier.
1: Ma i ministeri di Efesini 4 sono per il corpo di Cristo nella sua totalità.
0: Un homme qui est donné par Dieu avec un ministère doit comprendre que son ministère n'appartient pas à un petit groupe mais au corps de Christ tout entier.
1: Un'anima che è dotata di che ha ricevuto come dono un servizio deve capire che questo dono non si limita alla chiesa locale ma va indirizzato verso il corpo di Cristo tutto intero.
0: Et nous espérons que son église locale comprendra cela.
1: E noi speriamo che la chiesa locale possa comprendere questo punto di vista.
0: Qu'elle ne voudra pas conserver ce don uniquement pour son groupe.
1: Che non vorrà, cioè, tenere questo dono solamente gelosamente per il proprio gruppo.
0: Mais qu'elle sera heureuse que ce ministère s'exerce pour l'église tout entier.
1: Ma sarà lieta di condividere questo servizio, questo dono, questo ministero con la chiesa tutta intera.
0: C'est comme le don d'évangéliste.
1: Ad esempio, il dono di evangelista.
0: L'évangéliste n'est pas donné pour l'église.
1: L'evangelista non è non si indirizza nella chiesa. Chiesa.
0: Mais pour le monde entier.
1: Ma fuori al mondo intero.
0: Et nous sommes heureux quand l'église locale bénéficie des fruits de l'évangélisme.
1: Ma noi siamo lieti quando anche la chiesa locale beneficia dei doni di evangelista.
0: Mais

0: Chaque ministère dépend non pas de l'église locale, mais de celui qui l'a donné.
1: Ma ogni ministero non dipende dalla chiesa locale, ma da colui che lo ha donato, cioè Gesù Cristo.
0: Nous aurons à répondre au Seigneur du don qu'il nous a donné.
1: Noi dovremo rispondere al Signore del dono che ci avrà dato.
0: Le don est dans un vase, mais le vase lui-même est un don.
1: E il dono è entro un vaso, ma il vaso stesso è un dono.
0: E l'attività come la puissance di tutto ministero viene da Dio.
1: Dirò ancora che la sorgente, la forza di ogni ministero è in Dio interamente.
0: E che noi dobbiamo esercitare questo ministero come étant responsabile devant Dio in Cristo e per la sola puissance del Saint-Esprit.
1: E noi dobbiamo rispondere a Dio della potenza di questo ministero e verso la persona di Gesù Cristo.
0: Non siamo donc pas seulement responsabili vis-à-vis de l'église locale, mais responsabili vis-à-vis du corps de Christ tout entier.
1: Non siamo responsabili solo verso la chiesa locale, ma verso il corpo di Cristo nella sua totalità.
0: Et nous sommes dans la dépendance du Dieu qui a tant aimé le monde.
1: E noi siamo alla dipendenza del Dio che ha tanto amato tutto il mondo.
0: Et nous sommes alors sous la direction du Saint-Esprit.
1: E allora, essendo sotto la direzione dello Spirito Santo,
0: qui nous a revêtus pour apporter un témoignage dans le monde.
1: Che ci ha rivestiti della sua potenza per portare una testimonianza al mondo.
0: Tandis que ce dont nous allons nous occuper maintenant, la tâche de l'ancien, concerne avant tout l'église locale.
1: Mentre quello che noi considereremo, cioè il compito degli anziani, riguarda esclusivamente la vita della chiesa locale.
0: Les ministères, une dernière fois, je le répète, concerne le corps de Christ tout entier.
1: I ministeri, ripeto, riguardano il corpo di Cristo tutto intero.
0: La tâche de l'ancien concerne une église locale.
1: Il compito dell'anziano riguarda la chiesa locale.
0: Alors, quelle est cette tâche?
1: Allora, qual è questo compito?
0: Dans l'église locale.
1: Nella chiesa locale.
0: Je prends spécialement un des textes que nous avons survolé hier, chapitre 20 des Actes.
1: Allora, riprendo uno dei testi che abbiamo sorvolato ieri, e cioè il capitolo 20 degli Atti.
0: C'est l'apôtre Paul qui parle aux anciens d'Éphèse.
1: Qui è l'apostolo Paolo che parla agli anziani di Efeso, versetto 26.
0: Il parle du ministère qu'il a eu à Éphèse.
1: Parla del ministero che ha avuto a Efeso.
0: Il dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous.
1: E dice, io vi protesto oggi che sono netto del sangue di tutti.
0: Il parle donc à des anciens.
1: Parla dunque a degli anziani.
0: Qui ont été enseignés.
1: Che sono stati insegnati.
0: E il dice, verset 27, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher.
1: E al versetto 27 dice, io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio senza nascondervi nulla.
0: Un ancien a donc été enseigné sur tout le conseil de Dieu.
1: Un anziano quindi è stato insegnato su tutto il consiglio di Dio.
0: Il non è pas au lait spirituel.
1: Non è quindi non si è fermato al latte.
0: Mais il s'est nourri de viande.
1: Ma si è nutrito di cibo sodo, di carne.
0: Il a dépassé les vérités élémentaires du christianisme.
1: Ha superato le verità elementari del cristianesimo.
0: Il est devenu un adulte en Christ.
1: È divenuto un adulto in Cristo.
0: Comme il l'est dit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 6.
1: Come è detto al capitolo 6 degli Ebrei.
0: Et il a maintenant un discernement spirituel.
1: E quindi ha acquisito un discernimento spirituale.
0: Ce n'est pas un enfant dans la foi.
1: non è un bambino nella fede.
0: Il ha déjà fait des expériences profondes avec le Seigneur.
1: Ha fatto quindi delle esperienze profonde con il Signore.
0: Alors, verset 28.
1: Allora, versetto 28.
0: Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou surveillant pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang.
1: Badate, cioè fate attenzione a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi o sorveglianti per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue.
0: E il ajoute: je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux.
1: E al versetto 29 poi dice: io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarre discepoli dietro a sé.
0: E in aggiunto ancora: veillez donc vous souvenant que durant trois années je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous.
1: E poi dice: vegliate ricordandovi che per lo spazio di tre anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime.
0: E Paul parla toujours des anciens quand il ajoute: e maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés.
1: E poi aggiunge, sempre parlando agli anziani: vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia, a lui che può edificarvi e darvi l'eredità con tutti i santificati.
0: Je trouve que là nous avons déjà la tâche de l'ancien qui est bien spécifiée.
1: È preciso che qui abbiamo già il compito degli anziani specificato.
0: Il doit donc exercer la vigilance sur les mœurs et sur la doctrine de l'Église.
1: E dunque deve esercitare una sorveglianza sulla dottrina
0: e sulle mœurs,
1: sì, sopra gli attacchi
0: della morale,
1: sì, e la morale degli anziani
0: del gregge, dell'Église,
1: della chiesa,
0: du troupeau,
1: del gregge.
0: Il donc il veille e il a autorité sur la bonne marche du troupeau.
1: Egli veglia e dà autorità sul cammino del gregge.
0: Car il a une tâche bien précise.
1: Perché ha un compito ben specifico.
0: Et sans vouloir s'ingérer dans la vie des frères.
1: Ma e senza volersi ingerire nella vita delle pecore.
0: Il doit veiller sur les frères et les sœurs qui lui sont confiés.
1: Deve vegliare sulle i fratelli e le sorelle che gli sono stati affidati.
0: Donc l'Église peut être comparée à un troupeau.
1: Quindi la Chiesa è paragonata a un gregge.
0: Et dans ses relations avec le Père céleste, l'Église est considérée comme une famille.
1: E nel suo rapporto con il Padre Celeste la Chiesa è ancora vista come una famiglia.
0: C'est la famille de Dieu.
1: Si tratta della famiglia di Dio.
0: C'est ce que nous trouvons dans Ephésiens 3, verset 15.
1: E questa figura la troviamo in Efesini 3, 5.
0: Si l'Église est la famille de Dieu,
1: se la Chiesa è la famiglia di Dio,
0: un ancien doit faire vraiment partie de la famille de Dieu.
1: Un anziano deve veramente far parte della famiglia di Dio.
0: Il doit être parent du Seigneur Jésus.
1: Deve essere parente del Signore Gesù.
0: Et vous connaissez qui sont les parents du Seigneur Jésus.
1: E voi sapete chi sono i parenti del Signore Gesù.
0: Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui sont mes frères?
1: E chi è mio padre? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?
0: Ce sont ceux qui font la volonté de mon père.
1: Sono coloro che fanno la volontà del padre mio.
0: Et donc, pour être ancien, il faut être parent du Seigneur.
1: Quindi per essere anziano occorre essere parente di Gesù Cristo.
0: Qu'on nous reconnaisse comme de sa famille.
1: Occorre essere riconosciuti come appartenenti alla sua famiglia, quindi.
0: Mais dans sa responsabilité vis-à-vis du monde, l'Église est appelée la maison du Dieu vivant.
1: E di fronte al mondo la Chiesa invece è vista come la casa di Dio.
0: C'est ce que nous aurons l'occasion de voir dans 1 Timothée 3.
1: E questo noi lo vedremo in Prima Timoteo 3.
0: Dans ses rapports avec le Fils, elle est le corps du Christ.
1: Nel suo rapporto col figliuolo è il corpo di Cristo.
0: Dans ses relations avec le Saint-Esprit, l'Église est le temple, l'abitation de Dieu.
1: Nelle sue relazioni con lo Spirito Santo è il tempio dello Spirito Santo.
0: Et dans son attente et sa marche sur la terre, elle est l'épouse du Christ.
1: E nella sua attesa e nel suo cammino sulla terra è la sposa di Cristo.
0: Nous sommes fiancés à Christ.
1: Noi siamo promessi a Cristo.
0: Et les noces auront lieu à son retour.
1: E le nozze avranno luogo al suo ritorno.
0: C'est ainsi que l'Église nous est présentée dans le chapitre 11 de la deuxième aux Corinthiens.
1: È così che la Chiesa è presentata al capitolo 11 della seconda ai Corinzi.
0: Alors, aujourd'hui, nous l'envisageons comme la maison de Dieu, la colonne et le soutien de la vérité.
1: Allora, noi la vediamo, la Chiesa, come la casa di Dio, colonna e sostegno della verità.
0: Et nous nous souvenons que l'Église universelle est composée de tous les croyants depuis la Pentecôte jusqu'au moment où Christ enlèvera son Église.
1: E noi vediamo che questa Chiesa è composta da tutti i suoi componenti, cioè i credenti che attendono il ritorno del Signore e la sua venuta.
0: Ça c'est l'Église universelle.
1: Questa è la Chiesa universale.
0: Le Seigneur seul connaît ceux qui lui appartiennent.
1: Il solo il Signore conosce coloro che gli appartengono.
0: Dans toutes les congrégations.
1: In tutte le congregazioni.
0: Lui connaît les siens.
1: Lui conosce i suoi.
0: Ceux qui lui appartiennent.
1: Coloro che gli appartengono.
0: Puis en dehors de l'Église universelle, vous avez les églises locales.
1: E al di fuori della Chiesa universale voi avete le chiese locali.
0: Les croyants d'une ville,
1: i credenti di una città,
0: ou d'un village qui se réunissent dans un même lieu,
1: o di un villaggio che si radunano in uno stesso luogo.
0: Il y a ainsi les églises de l'Apocalypse.
1: Poi ci sono anche le chiese dell'Apocalisse,
0: qui portent le nom des villes où les croyants se réunissent,
1: che portano i nomi delle città nelle quali i credenti si radunavano.
0: Vous connaissez les noms des sept églises de l'Apocalypse.
1: Voi conoscete i nomi delle sette chiese dell'Apocalisse.
0: Mais au début de l'Église primitive, même si on a vu les croyants dans un même lieu, bien vite ils ont dû prendre des lieux différents.
1: E all'inizio della Chiesa primitiva, anche se diciamo l'Evangelo non si era ancora sparso, comunque si sono dovute aprire nuovi locali e costituire nuovi gruppi.
0: Et c'est là qu'on apprend que l'Église n'est pas composée simplement d'un grand nombre de personnes.
1: E lì apprendiamo che la Chiesa non è solo costituita da un gran numero di persone.
0: Combien faut-il de personnes pour qu'il y ait une Église?
1: Quante persone occorrono per formare una Chiesa?
0: Deux ou trois. N'est-ce pas? Chez les Juifs, combien faut-il de personnes pour que une communauté, une synagogue soit valable?
1: Fra gli ebrei quanti giudei occorrono perché una sinagoga sia costituita?
0: No.
2: 9.
0: 10.
2: 10.
0: Pourquoi?
1: 10, perché?
0: Parce que Abraham, quand il a prié pour Sodome et Gomorre, il s'est arrêté à 10.
1: Perché Abramo, quando ha pregato per Sodoma e Gomorra, si è fermato a 10.
0: Et il a dit, Dieu a dit que s'il y avait 10 justes à Sodome et Gomorre, eh bien, il épargnait la ville.
1: E Dio aveva detto che se ci fossero stati 10 giusti a Sodoma e Gomorra, egli avrebbe risparmiato la città.
0: Et chez les Juifs, pour que la communauté soit valable, il faut être 10.
1: Allora, fra i giudei, perché la comunità sia costituita, sia valida, occorre che ci siano 10 membri.
0: En souvenir d'Abraham.
1: in ricordo di Abramo.
0: Mais pour nous, selon l'enseignement du Seigneur,
1: ma per noi, secondo l'insegnamento del Signore,
0: là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux.
1: Là dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono qui nel mezzo di loro.
0: Ce n'est pas le nombre qui fait l'église.
1: Non è il numero che fa la chiesa.
0: La vraie église, c'est deux ou trois qui ont Jésus au centre.
1: E la vera chiesa sono due o tre che hanno Gesù nel mezzo.
0: E qui se rassemblent uniquement par amour pour la personne de Jésus.
1: E che si radunano esclusivamente per amore della persona del Signore Gesù.
0: Sous l'autorité du Seigneur.
1: Sotto l'autorità del Signore Gesù.
0: Ces deux ou trois qui sont mus par ces sentiments-là forment une église.
1: Questi due o tre che sono mossi, sospinti dal sentimento di amore per il Signore Gesù, formano la Chiesa.
0: Alors ça c'est très encourageant pour ceux qui commencent un petit groupe.
1: Allora questo è molto incoraggiante per coloro che iniziano nuovi gruppi.
0: Si vous êtes déjà deux ou trois,
1: se voi siete già due o tre,
0: réunis autour du Seigneur,
1: riuniti intorno alla persona del Signore,
0: vous pouvez croire que le Seigneur peut amener d'autres âmes.
1: E voi potete credere che il Signore condurrà altre anime.
0: Il ne faut pas mépriser les petits commencements.
1: Non bisogna disprezzare i deboli inizi.
0: C'est quelque chose de magnifique.
1: È qualcosa di meraviglioso.
0: Et spécialement dans les temps de persécution.
1: E specie nei momenti e nei tempi di persecuzione.
0: Et nous voyons qu'à Jérusalem, bien vite, ils n'ont pas pu tous se réunir dans le même lieu.
1: E noi vediamo che a Gerusalemme ben presto non poterono più riunirsi tutti insieme in un medesimo luogo.
0: Et nous voyons aussi que le lieu où les croyants se réunissaient était tout à fait providentiel.
1: E noi vediamo che il luogo dove si riunivano era una cosa così provvidenziale.
0: Là où le Seigneur a institué la Sainte Cène, c'était dans la chambre d'un autre.
1: Per esempio, dove Gesù ha istituito la cena del Signore, si trattava della stanza di una casa di un altro.
0: Et les premiers disciples se sont réunis dans la chambre haute.
1: E poi i primi discepoli si sono riuniti nella camera alta o nell'alto solaio.
0: Mais ils se sont aussi réunis dans un coin du temple.
1: Ma si sono anche riuniti, per esempio, in un angolo del tempio.
0: Mais là, ils étaient une assemblée.
1: E comunque lì c'era un'assemblea.
0: Jusqu'à ce qu'on les chasse.
1: Fino a che fossero cacciati via.
0: Et quand Pierre a été en prison et qu'il a été libéré par l'ange, on voit qu'il est allé d'abord chez Marie, dans la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc.
1: E noi vediamo che Pietro, quando è stato liberato dall'angelo, innanzitutto quando è uscito si è recato in casa di Maria, la madre di Gesù.
0: No,
1: no?
0: La madre di Jean.
1: La madre di Giovanni, scusate.
0: Mais tout, l'église n'était pas là.
1: Ma la chiesa non era tutta lì.
0: C'était une partie.
1: Era solo una parte.
0: Et quand Pierre est parti, il a dit: dites-le à Jacques et ceux qui sont réunis chez Jacques.
1: E allora quando Pietro è partito, ha detto: ditelo anche a Marco e a quelli che sono riuniti nella
0: Giacomo.
1: Ha perso il filo. E a Giacomo, in casa di Giacomo.
0: Oui, donc c'est pour dire qu'il y avait plusieurs lieux a Gerusalemme où se réunissaient les croyants.
1: Vi dico questo per dirvi che vi erano molti luoghi dove si riunivano i credenti.
0: Mais l'église de Jérusalem c'était l'ensemble de tous ces groupes.
1: Ma la chiesa di Gerusalemme era l'insieme di tutti questi gruppi.
0: Ils étaient unis ensemble.
1: Erano uniti insieme, quindi.
0: Ils ne luttaient pas les uns contre les autres.
1: Non lottavano gli uni contro gli altri.
0: Et puis si nous lisons dans tout le Nouveau Testament, nous voyons qu'il y avait plusieurs églises maisons.
1: Allora, se noi leggiamo nel Nuovo Testamento, vediamo che vi erano molte chiese nelle case.
0: À plusieurs reprises, il est parlé de Aquilas et Priscilla et de l'église qui se réunissait dans leur maison.
1: Molte volte è detto di Aquila e Priscilla e della chiesa che si radunava in casa loro.
0: C'était vrai à Corinthe.
1: Era vero a Corinto.
0: À Rome aussi.
1: À Roma anche.
0: Et il est parlé aussi de Colosse et de Philémon, où l'Église se réunissait dans la maison de Philémon.
1: Per esempio è detto di Colosse e di Filemone, nella cui casa si radunava la Chiesa.
0: Mais nous voyons aussi dans le chapitre 11 de l'Épître aux Corinthiens qu'on ne se réunissait pas toujours dans les maisons.
1: Però vediamo dal capitolo 11 della prima ai Corinzi che non si trovavano sempre nello stesso luogo.
0: Quand le nombre était trop grand,
1: quando il numero era troppo grande,
0: il y avait un lieu où l'on se réunissait pour la fraction du pain.
1: Vi era un luogo dove si trovavano tutti insieme per rompere il pane.
0: Et c'est là que l'apôtre dit que ils doivent manger d'abord dans leur maison.
1: Ed è in quell'occasione che l'apostolo dice che dovevano mangiare prima di tutto a casa loro.
0: Donc l'église n'était pas toujours dans les maisons.
1: Quindi la chiesa non era sempre nelle case private.
0: Mais il y avait des lieux comme celui que vous avez ici.
1: Ma vi erano dei luoghi come questo qui, ad esempio.
0: Alors maintenant, quels sont les caractères qui devaient correspondre à la tâche d'un ancien?
1: E allora quali sono i caratteri che sono indicati per il compito cui gli anziani sono destinati?
0: Parce que les caractères d'un ancien correspondent à la tâche qu'il doit avoir.
1: Perché i caratteri sono corrispondenti al compito che viene affidato agli anziani.
0: Je prends alors dans les deux passages les plus remarquables. Premièrement, 1 Timothée chapitre 3.
1: Allora, apriamo la scrittura nel primo dei passi importanti a questo proposito nella prima lettera di Paolo a Timoteo,
0: capitolo 3. Cette parole est certaine: si quelqu'un aspire à la charge de surveillant d'évêque, il désire une œuvre excellente.
1: Certa è questa parola: se uno aspira all'ufficio di vescovo o sorvegliante, desidera un'opera buona.
0: Donc le premier caractère d'un ancien, c'est que lui soit conscient de l'excellence de la charge qu'il voudrait occuper.
1: Quindi il primo requisito è che un anziano deve essere consapevole dell'eccellenza di quello cui aspira.
0: Il faut que le désir d'être responsable soit dans votre cœur.
1: Occorre che il desiderio di essere responsabili sia nel vostro cuore.
0: Il ne faut pas que ce soit les autres qui essayent de vous convaincre que vous devez être ancien.
1: Non va bene che siano gli altri a convincervi che voi dovete essere anziani.
0: Certes, on peut s'exhorter les uns les autres.
1: Certamente ci si può esortare gli uni gli altri
0: e montrer que nous avons tous des responsabilités.
1: E mostrarci che tutti abbiamo delle responsabilità.
0: Mais je crois que ce qui est essentiel, c'est que Dieu mette dans votre cœur le désir d'être responsable dans la communauté.
1: Ma è essenziale che Dio metta nel vostro cuore il desiderio di essere responsabili nella comunità.
0: E non pas par orgueil.
1: E non per orgoglio.
0: Non pas pour paraître.
1: Non per essere nei confronti degli altri qualche cosa.
0: Non pas pour qu'on vous ait donné un titre.
1: Non perché vi sia donato un titolo.
0: Non pas pour que vous soyez revêtus d'autorité.
1: Non perché voi siate rivestiti di autorità.
0: Mais parce que vous voulez être serviteur.
1: Ma perché voi volete servire.
0: Parce que vous serez prêt à laver les pieds des saints.
1: Perché voi dovete essere pronti a lavare i piedi dei santi.
0: Selon l'exemple du Seigneur.
1: Secondo l'esempio del Signore.
0: Celui qui veut être grand parmi vous, il doit être le serviteur de tous.
1: Colui che vuole essere grande fra voi sia il servitore di tutti.
0: Donc il faut que nous soyons vraiment en relation avec Dieu, comme nous le disions hier soir.
1: Occorre quindi che voi siate veramente in relazione col Signore, come dicevamo ieri sera.
0: E quando on est en relation avec Dieu, il met sur nos cœurs les besoins des autres.
1: E quando si è in relazione col Signore, egli pone sul nostro cuore le necessità e i bisogni degli altri.
0: Il y a des âmes dans une assemblée locale qui ont des besoins.
1: ci sono delle anime nell'assemblea locale che hanno delle necessità.
0: Et le Seigneur nous les fait sentir.
1: E il Signore ci fa sentire questo.
0: Et nous voudrions pouvoir servir.
1: E noi vorremmo poter servire.
0: C'est la première chose.
1: È la prima cosa.
0: C'est une charge excellente.
1: È un carico e un compito eccellente.
0: Mais il faut y avoir été préparé par le Seigneur.
1: Ma occorre essere prima preparati dal Signore.
0: Alors, plus la charge est excellente, plus il convient que l'assemblée repousse ceux qui ont de mauvais motifs pour devenir anciens.
1: Allora, più il compito è eccellente, più la Chiesa deve avere dei motivi per respingere coloro che
0: ceux qui ont des mauvais motifs pour devenir anciens.
1: Coloro che
0: te mettre en avant.
1: Che possono avere dei motivi non buoni per voler essere anziani.
0: Il faut que celui qui a la charge d'ancien vive dans la transparence.
1: Occorre che colui che vuole essere anziano viva nella trasparenza.
0: Et que l'on sache que ce n'est pas pour un autre motif que servir le Seigneur qu'il désire être ancien.
1: Occorre che si sappia che non è altro che per il desiderio di servire il Signore che egli desidera essere anziano.
0: Il faut insister sur les qualités requises pour un vrai serviteur de l'Église.
1: Occorre insistere sui requisiti e sulle qualità per essere un servitore della, un servo della Chiesa.
0: Il doit manifester les caractères du Christ.
1: Deve manifestare i caratteri di Cristo.
0: Matthieu 10, verset 25.
1: Matteo 10, versetto 25.
0: Le serviteur n'est pas plus que le maître.
1: Il servitore non è più dal, del suo maestro.
0: E quando Gesù ha lavato i piedi, il ha detto: vous avez, je vous ai donné un exemple.
1: E quando Gesù ha lavato i piedi, ha detto: io vi ho dato un esempio.
0: Afin que comme j'ai fait, vous fassiez aussi.
1: Affinché come ho fatto io, facciate ancora voi.
0: Et je crois qu'il faudrait revêtir aussi tous les caractères du chapitre 2 de la deuxième épître à Timothée.
1: E ritengo che si debbano anche rivestire i caratteri che sono esposti nella seconda lettera di Paolo a Timoteo al capitolo 2.
0: Il y a 7 caractères.
1: Vi sono 7 caratteri esposti.
0: Il est parlé d'abord d'un enfant.
1: È parlato innanzitutto di un fanciullo.
0: Il faut que notre foi soit la foi d'un enfant.
1: Occorre che la nostra fede sia come la fede di un bambino.
0: Comme Timothée, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce.
1: Tu Timoteo dunque, fortificati nella fede, figliuol mio.
0: Celui qui veut être ancien doit savoir qu'il doit se fortifier dans la foi.
1: Colui che desidera essere anziano sappia quindi che deve essere fortificato nella fede.
0: E croire comme un enfant.
1: E credere come un fanciullo.
0: Il faut aussi qu'il devienne un soldat.
1: E occorre anche che divenga come un soldato.
0: Qui ne s'embarrasse pas dans les affaires de la vie.
1: Che non si impiccia degli affari della vita corrente.
0: Parce qu'il veut plaire à celui qui l'a envolé.
1: Perché deve piacere a colui che lo ha arruolato.
0: Je ne mettrai pas comme ancien quelqu'un qui est débordé de travail.
1: Non mettete quindi come anziano uno che sia sovraccarico di lavoro.
0: Si tu as le désir d'être ancien,
1: se hai il desiderio di essere anziano,
0: laisse une partie de ton travail.
1: Lascia, abbandona una parte del tuo lavoro.
0: C'est très clair.
1: È molto chiaro.
0: Un soldat ne s'embarrasse pas dans les affaires de la vie.
1: Un soldato non si impiccia, non si occupa degli affari della vita.
0: Il faut être aussi un athlète.
1: Occorre anche essere un atleta.
0: Il faut savoir combattre selon les lois.
1: Occorre combattere secondo le leggi.
0: Il faut être aussi comme un laboureur.
1: Occorre anche essere come un lavoratore.
0: Avoir la patience du laboureur.
1: Avere la passione, la pazienza di un lavoratore.
0: Comme ancien, vous ne verrez pas toujours les fruits de votre travail.
1: Come anziani non vedrete spesso i frutti del vostro lavoro.
0: Mais vous semerez.
1: Ma seminerete.
0: Dans la foi.
1: Con fede, nella fede.
0: Qu'un jour Dieu fera germer et donnera l'accroissement.
1: Che Dio farà crescere questa semenza e un giorno.
0: Il faut être aussi un ouvrier qualifié.
1: E occorrerà anche essere un operatore qualificato.
0: Chi sait découvrir la parole de Dieu.
1: Che sa scoprire la parola di Dio.
0: Il faut être aussi un vase purifié.
1: Occorrerà anche essere un vaso purificato.
0: Utile au maître.
1: Utile al maestro.
0: E il faut être un serviteur.
1: E occorrerà anche essere un servitore, un servo.
0: Avoir la douceur de pouvoir reprendre même ceux qui s'opposent.
1: E avere la dolcezza anche di riprendere quelli che si oppongono, gli oppositori.
0: Voilà ce qui caractérise celui qui désire être ancien.
1: Ecco i caratteri di chi desidera essere anziano.
0: Et alors, plus loin, vous avez tous ces titres que vous connaissez.
1: E allora più avanti poi avete tutti quei titoli che voi conoscete.
0: Il faut qu'il soit irrépréhensible, irréprochable.
1: Occorre che sia irreprensibile, cioè senza rimprovero.
0: Chi è irreprensibile?
1: Chi è irreprensibile?
0: C'est seulement ceux que le Seigneur rend irrépréhensible.
1: È solamente colui che il Signore rende irreprensibile.
0: En moi-même, je ne suis pas irréprochable.
1: E in me stesso io non sono irreprensibile.
0: Mais je suis irréprochable en lui.
1: Ma io sono irreprensibile in lui.
0: Et c'est cela qui compte.
1: Ed è questo che conta.
0: Être irréprochable, c'est croire qu'un jour le Seigneur me rendra irrépréhensible devant lui.
1: Essere irreprensibile significa credere che il Signore un giorno mi farà essere irreprensibile in lui.
0: C'est lui qui le fera.
1: È lui che lo farà.
0: Et dans la foi, nous le croyons.
1: E nella fede noi crediamo questo.
0: Nous savons que nous pouvons brancher.
1: Noi sappiamo che possiamo tralignare, cadere.
0: Mais lui a dit qu'il nous rendrait irréprochables.
1: Ma lui ha detto che ci renderà irreprensibili.
0: Je pourrais vous citer plusieurs versets.
1: Potrei citarvi molti passi.
0: Mais je passe.
1: Ma sorvolo.
0: Ensuite, mari d'une seule femme.
1: E infine, poi marito di una sola donna.
0: Vous savez l'interprétation catholique de ce verset.
1: Voi sapete l'interpretazione cattolica di questo versetto.
0: On pense que un veuf, par exemple, ne peut pas être ancien.
1: Et si pensa ad esempio che un vedovo non possa essere anziano.
0: L'homme qui se serait remarié ne peut pas porter le caractère d'ancien.
1: Un uomo che si sposa una seconda volta non può rivestire il carattere di anziano.
0: Je pense que c'est aller trop loin.
1: Credo che questa sia un'interpretazione troppo estesa.
0: Nous croyons que il est surtout question du paganisme.
1: Io credo che il problema che qui venga toccato sia quello soprattutto del paganesimo.
0: Et il y avait des païens qui se convertissaient.
1: C'erano dei pagani che si convertivano.
0: E dans le paganisme, c'était la polygamie.
1: E nel paganesimo c'era la poligamia.
0: Et il y avait plusieurs femmes.
1: Vi erano quindi molte mogli.
0: Un homme qui avait plusieurs femmes pouvait vraiment se convertir.
1: Un uomo che aveva molte mogli poteva convertirsi.
0: Mais il ne pouvait pas avoir le caractère d'ancien.
1: Ma non poteva avere il carattere dell'anziano.
0: Il y a d'autres interprétations aussi.
1: Vi sono anche altre interpretazioni a questo proposito.
0: Si je suis un ancien, je peux pas avoir une maîtresse.
1: Se io sono un anziano, non posso avere una serva, una amante.
0: Il est mari d'une seule femme.
1: È marito di una sola donna.
0: Il n'a pas d'autres relations.
1: E quindi non deve avere altre relazioni.
0: Mais je connais des églises où des anciens ont des maîtresses.
1: Ma conosco delle chiese dove ci sono degli anziani che hanno delle amanti.
0: Et on tolère cela.
1: E si tollera ciò.
0: Parce qu'il a une belle situation.
1: Perché c'è una situazione buona.
0: Parce que il donne à l'église.
1: Perché lui dà alla chiesa.
0: Mais on sait qu'il a une maîtresse.
1: Ma si sa che ha un amante.
0: Mais on tolère cela.
1: E si tollera ciò.
0: Est-ce qu'on est ancien?
1: Si è anziani in questa maniera?
0: Mari d'une seule femme.
1: Marito di una sola donna.
0: Donc, je dirais avoir une vie conjugale normale.
1: Quindi io concluderei dicendo avere una vita coniugale normale. E poi cosa troviamo ancora?
0: Sobre.
1: Sobrio.
0: Donc nous devons être vigilants.
1: Quindi noi dobbiamo essere vigilanti.
0: E sobre, c'est pas seulement dans le boire.
1: E essere sobri non significa solamente nel bere.
0: C'est dans tous les domaines.
1: È in tutti i campi.
0: La sobrietà.
1: La sobrietà.
0: Et vous pouvez méditer vous-même.
1: E voi potete meditare su questo.
0: Je dirais que c'est la sobriété du corps, mais aussi de l'esprit.
1: Ed io aggiungo che qui si tratta della sobrietà del corpo, ma anche dello spirito.
0: Il doit être sage.
1: Deve essere saggio.
0: Sensé, prudent.
1: E savio e prudente.
0: Donc modéré.
1: Quindi moderato.
0: Il doit être grave.
1: Deve essere grave.
0: Honorable.
1: E onorevole. Onorato.
0: Vous pouvez voir ça dans le chapitre 4 des Philippiens.
1: Voi trovate questo nel capitolo 4 dei Filippesi.
0: Donc réglé dans toute sa conduite.
1: Quindi regolato in tutta la sua andare, nella sua condotta.
0: Il doit être hospitalier.
1: Deve essere ospitale.
0: Ce sont des choses que vous connaissez.
1: Sono cose che voi conoscete.
0: C'est un devoir sacré pour celui qui veut être ancien d'être prêt à accueillir chez lui les âmes.
1: Quindi colui che vuole essere anziano deve essere pronto a accogliere i fratelli.
0: Alors qu'est-ce que ça veut dire?
1: E cosa vuol dire questo?
0: S'il est marié.
1: Se è sposato.
0: Il faut que sa femme soit d'accord.
1: Occorre che sua moglie sia d'accordo.
0: S'il veut être hospitalier.
1: Se vuole essere ospitale,
0: il peut pas être tout seul.
1: Non può ospitare da solo.
0: Donc il doit être vraiment uni à sa femme.
1: Quindi deve essere molto unito su questo punto a sua moglie.
0: Et sa femme doit partager son désir que son mari soit ancien.
1: E sua moglie deve condividere il desiderio di lui di essere anziano.
0: Parce qu'elle va être mise à contribution.
1: Perché essa deve contribuire a questo.
0: Dans l'hospitalité.
1: Nell'ospitalità.
0: Et vous savez que pour moi l'hospitalité c'est un grand moyen d'évangélisation.
1: E voi sapete che almeno questo è il mio punto di vista, l'ospitalità è un mezzo molto utile di evangelizzazione.
0: Quand on peut inviter quelqu'un à sa table, même un inconverti, c'est une occasion de lui parler.
1: E quando si invita qualcuno a tavola a mangiare, anche un inconvertito è un'occasione per evangelizzarlo.
0: Bien souvent, ils n'ont jamais vu ce que c'est un foyer chrétien.
1: Spesso non hanno mai visto cos'è una casa credente.
0: Et si un jour on a pu parler à une âme?
1: E se un giorno si è potuto parlare ad un'anima?
0: E si on peut l'inviter?
1: E la si è potuta invitare a casa propria?
0: Eh bien, sans que nous l'assommions avec des versets, lui-même posera des questions.
1: Senza che noi lo subissiamo di versetti, lui sarà condotto a fare delle domande.
0: E j'ai toujours été impressionné du nombre de conversions que Jésus a eu pendant un retour.
1: E io sono sempre sorpreso nel vedere quante conversioni sono avvenute nel corso di un pasto, di un desinare.
0: Pendant qu'il était à table, il raconte une parabole.
1: Mentre si è a tavola, per esempio, si racconta una parabola.
0: Il doit être propre à enseigner.
1: Egli deve essere pronto a insegnare.
0: E ça veut pas dire qu'il doit avoir nécessairement un don de l'esprit.
1: E questo significa che deve avere un dono da parte dello spirito.
0: Je le souhaite.
1: Io lo spero.
0: Mais nous avons dit que l'ancien, nous n'allions pas étudier les dons de l'esprit.
1: Ma noi non studieremo, come ho detto, i doni dello spirito.
0: Mais c'est la faculté d'apporter un enseignement.
1: Ma è la facoltà, la capacità di portare, di dare un insegnamento.
0: E per essere capace di insegnare, il faut d'abord pouvoir écouter.
1: E per insegnare occorre innanzitutto sapere ascoltare.
0: Être capable d'écouter quelqu'un.
1: Essere capace di ascoltare qualcuno.
0: Et avoir un discernement pour lui répondre.
1: E avere del discernimento per rispondergli.
0: Le Seigneur nous a donné aussi du bon sens.
1: E il Signore ci ha dato anche del buon senso
0: pour pouvoir apporter un enseignement.
1: Per poter dare un insegnamento.
0: Puis il est parlé qu'il doit être doux.
1: Poi deve essere dolce.
0: Conciliant, pacifique.
1: E pacifico.
0: Qu'il doit bien conduire sa propre maison.
1: Che deve guidare bene la propria casa, famiglia.
0: Tenant ses enfants dans la soumission.
1: Tenendo sottomessi i propri figliuoli.
0: C'est peut-être facile quand ils sont tout petits.
1: Forse questo è facile quando i bambini sono piccoli.
0: Mais quand ils grandissent.
1: Ma quando crescono.
0: Qu'est-ce qu'il arrive?
1: Cosa succede?
0: Eh bien, nous devons être dans la foi que Dieu nous a donné des enfants pour le salut.
1: Ebbene, noi dobbiamo aver fede che il Signore ci ha dato dei figli in vista della loro salvezza.
0: Et devant Dieu, nous restons responsables de nos enfants.
1: E davanti a Dio noi siamo responsabili dei nostri figli.
0: Même s'ils sont devenus majeurs.
1: Anche quando sono divenuti maggiorenni.
0: Nous restons responsables pour notre maison.
1: Noi rimaniamo responsabili per la nostra casa.
0: C'est cela un des caractères de l'ancien.
1: Questo è uno dei caratteri dell'anziano.
0: Il ne dit pas maintenant mes enfants quel âge est-ce que vous avez pour être majeur 18 ans ici. Maintenant que mes enfants ont 18 ans, ce n'est plus moi.
1: Non è così, si deve dire ora hanno 18 anni, io me ne lavo le mani.
0: Un ancien, il ne parle pas comme cela.
1: Un anziano non parla in questa maniera.
0: Peut-être que ses enfants peuvent lui faire de la peine.
1: Forse i suoi figlioli possono fargli pena.
0: Mais il prie.
1: Ma lui prega.
0: Il a le caractère du père de l'enfant prodigue.
1: Ha il carattere del padre del figlio il prodigo.
0: Et c'est comme ça que vous restez ancien.
1: Ed è così che voi rimanete anziani.
0: Même si l'un de vos enfants s'est écarté.
1: E anche se uno dei vostri figli ha sbagliato strada, ha preso una strada sbagliata.
0: Vous ne perdez pas le caractère d'ancien si vous avez les sentiments du père de l'enfant prodigue qui attend le retour.
1: Non perdete il carattere dell'anziano se avete in voi lo spirito del padre, del figlio prodigo che pregava e amava il figliuolo.
0: Mais que nous ne soyons pas comme le vieil Élie.
1: Ma non siamo, ad esempio, come il vecchio Elia.
0: Il voyait ses enfants faire ce qui était mal.
1: E vedeva che i suoi figliuoli facevano ciò che era male.
0: E li laisse faire.
1: E li lasciava fare.
0: Bien même si mes enfants font quelque chose de mauvais, je le leur dis.
1: E se i miei figliuoli fanno qualche cosa di male, io glielo devo dire.
0: Même s'ils ont 50 ans, je le leur dirai encore.
1: Anche se hanno 50 anni, io ho il dovere di dirglielo.
0: Ils n'auront jamais leur père pour eux s'ils font quelque chose qui n'est pas dans la voie du Seigneur.
1: Essi non perderanno il loro padre anche se fanno qualche cosa che non piace al Signore.
0: Je les aimerai encore.
1: Io li amerò sempre.
0: Mais ils sauront qu'ils me font souffrir.
1: Ma essi sapranno che mi avranno fatto soffrire.
0: C'est cela le caractère d'ancien.
1: Questo è il carattere dell'anziano.
0: Et il faut qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors.
1: E poi occorre che abbiamo una che abbia una buona testimonianza verso quelli di fuori.
0: Vous savez qui sont ceux du dehors.
1: Voi sapete chi sono quelli di fuori.
0: Alors, je résume les 9 choses positives.
1: Allora io riassumo ora le cose positive.
0: L'ospitalité.
1: L'ospitalità.
0: Aimer le bien.
1: Amare il bene.
0: La prudence.
1: Essere prudente.
0: Être juste.
1: Essere giusti.
0: Pieux.
1: Pii.
0: Temperanti. Tenant ferme la fidèle parole.
1: Tenendo ferma la fedele parola.
0: Capable d'exhorter.
1: Capaci di insegnare ed esortare.
0: De refuter même les contredisants.
1: E rifiutare i contraddicenti.
0: Puis il y a des choses négatives.
1: Poi ci sono degli aspetti negativi.
0: Dans la première à Timothée au chapitre 3, il y en a 6.
1: E ce ne sono 6 nella prima Timoteo capitolo 3.
0: Non adonné au vin.
1: Non dedito al vino.
0: Si je suis adonné au vin, je ne suis plus capable d'être un ancien.
1: Se io sono dedito al vino, perdo la facoltà di essere anziano.
0: Non batailleur.
1: Non litigioso.
0: Violent.
1: Violento.
0: Non querelleur.
1: Non maldicente.
0: N'aimant pas l'argent.
1: Non amante del denaro.
0: Sachant conduire sa propre maison.
1: Sapendo condurre la propria famiglia.
0: Et puis pas nouvellement converti.
1: E poi che non sia un nuovo nella fede.
0: Pourquoi?
1: Perché?
0: Parce que ça lui donne tout de suite de l'importance.
1: Perché questo gli conferisce, gli può conferire un'importanza.
0: Et il est question qu'il tombe dans la faute du diable, dans l'orgueil.
1: Ed è facile che cada nel laccio del diavolo, cioè l'orgoglio.
0: Et vous pouvez trouver la même liste dans l'épître à Tite.
1: E voi potete trovare la stessa lista nella lettera di Paolo a Tito.
0: Et si vous voulez étudier ce qu'a été un ancien.
1: Se voi volete studiare
0: ce qu'a été un ancien.
1: Su ciò che
2: lui chi è un anziano.
0: Un homme qui était ancien.
1: Su di un uomo che è un anziano.
0: Étudiez la vie de Pierre, l'apôtre Pierre.
1: Studiate ad esempio la vita dell'apostolo Pietro.
0: Et en particulier au chapitre 5 de sa première épître, verset 1.
1: Per esempio al capitolo quinto della sua prima lettera.
0: Lisez les épîtres de Jean.
1: Leggete la lettera di Giovanni.
0: Qui est appelé deux fois ancien.
1: Che è chiamato due volte anziano.
0: Puis lisez aussi l'épître de Jacques.
1: Poi l'epistola di Giacomo.
0: Qui nous parle, comme nous l'avons vu hier, aussi des anciens de l'Église.
1: Che ci parla, come abbiamo visto ieri, degli anziani della Chiesa.
0: Alors j'arrive à la dernière question.
1: Allora arrivo ora all'ultima domanda.
0: Comment nommer les anciens aujourd'hui?
1: Come nominare gli anziani oggi?
0: Nous avons vu leur tâche spécifique.
1: Noi abbiamo visto i compiti specifici.
0: Nous avons vu leur caractère.
1: Noi abbiamo visto i loro caratteri.
0: Alors maintenant, comment les nommer?
1: E allora adesso come nominarli?
0: Notre seule règle, c'est de nous en tenir à la parole.
1: La nostra regola base è di attenerci all'insegnamento della parola.
0: Alors, je vous donne ces quelques points.
1: Allora vi do qualche punto.
0: Cette charge doit d'abord être désirée et non imposée.
1: Questo incarico deve innanzitutto essere desiderato e non imposto.
0: Si quelqu'un aspire à la surveillance.
1: Se qualcuno aspira all'incarico di sorvegliante.
0: Il doit y avoir dans le cœur d'un frère ce désir.
1: Deve esserci nel cuore del fratello un desiderio.
0: Où l'on dit, Seigneur, si c'est ta volonté, tu vois, je voudrais être disponible dans ta main. Tu m'as placé dans cette assemblée, si tu le veux, fais de moi un ancien.
1: Corre dire, se tu vuoi, tu mi hai posto in questa assemblea, io desidero servirti, se secondo la tua volontà fa che io sia un anziano.
0: Il ne va pas dire à ses amis, je voudrais être un ancien.
1: Non va a dire agli amici suoi, io vorrei essere un anziano.
0: Tu pourrais pas le dire un peu aux frères et sœurs que je voudrais être un ancien.
1: Tu potresti andare a dire agli fratelli e alle sorelle, ah, io vorrei essere anziano.
0: Ça ne me donnerait pas confiance.
1: No, questo non mi darebbe fiducia.
0: Sur ses motivations.
1: Sopra le tue motivazioni.
0: S'il désire être un ancien,
1: se egli desidera essere un anziano,
0: il cercherà a emporter les caractères.
1: Cercherà di rivestirne i caratteri.
0: Et cela sera vu par l'Église.
1: E ciò sarà visto dalla Chiesa.
0: Il n'aura pas besoin d'en parler.
1: Non avrà bisogno di parlare.
0: Mais on dira de lui, il a les caractères.
1: Ma si dirà di lui, ha i caratteri di un anziano.
0: C'est la première chose.
1: È la prima cosa.
0: Donc, aspirer dans notre cœur, sans que ça nous soit imposé.
1: Quindi aspirare in cuore senza che ciò venga imposto dall'esterno.
0: Puis en refléter les caractères.
1: Poi, secondo, rifletterne i caratteri.
0: Parce qu'il faut être un modèle du troupeau.
1: Perché occorre essere degli esempi al gruppo, al gregge.
0: Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit, il faut que l'ancien soit le modèle du troupeau.
1: Come dice l'apostolo Pietro, occorre che l'anziano sia il modello del gregge, l'esempio.
0: Pas quelqu'un qui cherche un modèle.
1: Non qualcuno che cerca un modello.
0: Mais qui est un modèle.
1: Ma che è un modello.
0: Et alors les frères qui veulent nommer des anciens, ils doivent faire un sujet de prière.
1: Allora i fratelli che vogliono nominare degli anziani devono farne un soggetto di preghiera.
0: Et peut-être aussi de jeunes.
1: E forse anche dei giovani.
0: Non pas parce que le jeune a de la puissance pour Dieu.
1: Sì, digiuno. E non perché il digiuno conferisca una potenza.
0: Mais parce que peut-être que nous avons besoin de passer plus de temps ensemble.
1: E perché noi possiamo avere bisogno di passare più tempo insieme.
0: Et vous savez qu'un repas nous disperse.
1: E noi sappiamo che un pasto ci disperde.
0: Alors nous nous imposons peut-être le jeûne jusqu'à ce que le Seigneur nous ait répondu.
1: Allora noi ci imponiamo il digiuno fino a che non abbiamo avuto una risposta dal Signore.
0: Le jeûne nous a donné pour notre utilité.
1: E il digiuno è dato per la nostra utilità.
0: J'en ai fait la propre expérience.
1: E io ho fatto un'esperienza personale di questo.
0: Et pendant que nous sommes en prière.
1: E quando noi siamo in preghiera,
0: peut-être pas un tout petit moment de prière,
1: anche un piccolo momento di preghiera,
0: ma peut-être quelques heures de prière,
1: e magari qualche ora di preghiera,
0: o allora le jeûne sarà introdotto,
1: e allora poi magari il digiuno verrà introdotto,
0: parce que on ne veut pas se séparer avant d'avoir eu la réponse,
1: perché non ci si vuole separare prima di aver avuto una risposta.
0: Je pourrais vous donner tous les passages,
1: potrei darvi dei passi,
0: mais vous les connaissez,
1: ma voi li conoscete.
0: Et alors le Seigneur met dans nos cœurs des noms,
1: e allora il Signore mette nel nostro cuore dei nomi.
0: Et quand le Seigneur a mis dans nos cœurs des noms, le Saint-Esprit nous confirme le choix de l'assemblée.
1: E quando il Signore mette nel nostro, sul nostro cuore dei nomi, lo Spirito Santo ci dà la conferma di questo.
0: Et il doit y avoir unanimité.
1: E poi ci deve essere ancora unanimità su questo punto.
0: Et si un ancien tombe en faute?
1: E se un anziano cade in fallo?
0: Nous ne devons jamais recevoir facilement une accusation contre lui.
1: Noi non dobbiamo con facilità accettare un'accusa contro di lui.
0: Si quand vous avez proposé quelqu'un comme ancien, on vient l'accuser.
1: Se dopo che voi avete proposto qualcuno come anziano, viene qualcuno ad accusarlo,
0: une seule accusation ne suffit pas.
1: Non è sufficiente una sola accusa.
0: Il faudrait qu'il y ait au moins deux témoins.
1: E occorreranno almeno due testimoni.
0: Mais si l'ancien est nommé,
1: ma se l'anziano è nominato,
0: nous lui devons le respect.
1: Noi gli dobbiamo del rispetto,
0: la soumission,
1: sottomissione,
0: ed l'onore. Alors ma conclusion.
1: Allora la mia conclusione.
0: Il faut que les anciens emportent le caractère.
1: E questa, occorre che gli anziani abbiano i caratteri dell'anziano.
0: Comment allez-vous les nommer?
1: Come li nominerete?
3: Quelli che portano il carattere.
0: Il faut qu'ils en portent le caractère.
1: Occorre che costoro ne abbiano i caratteri.
0: Et il faut aussi que l'assemblée soit d'accord.
1: E poi occorre che l'assemblea sia d'accordo. Deve essere fatto nella preghiera.
0: E se quelqu'un propose un frère,
1: e se qualcuno propone un fratello,
0: quelquefois on demande à ce frère de sortir de l'assemblée.
1: Qualche volta si chiede a questo fratello di uscire dall'assemblea.
0: Et on en parle ensemble.
1: E si parla insieme di lui.
0: On sait qu'il a ce désir.
1: Si sa che in lui c'è questo desiderio.
0: Qu'il serait prêt à accepter cette charge.
1: Che egli sarebbe pronto ad accettare questo compito.
0: Et si l'assemblée est d'accord.
1: E se l'assemblea è d'accordo.
0: Il n'y a pas besoin de faire des votations.
1: Non c'è bisogno di fare delle votazioni.
0: Et quand il rentre.
1: Quando egli rientra.
0: On peut lui demander s'il accepte la charge d'ancien.
1: Si può domandargli se egli accetta l'incarico di anziano.
0: Et alors on peut prier pour lui.
1: E allora si può pregare per lui.
0: Et puis il peut y avoir une autre personne.
1: E poi ci può essere un'altra persona.
0: Et elle aussi on la fera sortir.
1: Si farà uscire anche questa persona.
0: Pour que tout le monde soit libre de dire ce qu'il pense.
1: Perché tutti siano liberi di dire quello che pensano.
0: Et on se laisse guider par la parole.
1: E ci si lascerà guidare dalla parola.
0: Pouvez-vous dire devant Dieu cela de ce frère?
1: Potete dire davanti a Dio ciò di quel fratello.
0: Et c'est comme ça que l'on met les opposants de côté.
1: È così che si mettono gli oppositori da parte.
0: Mais s'il y a unanimité,
1: ma se c'è unanimità di consensi,
0: ce frère peut revenir,
1: questo fratello potrà rientrare,
0: et on peut lui annoncer aussi que ensemble l'Église serait heureuse de l'avoir comme ancien.
1: E gli si potrà dire che la Chiesa sarà lieta di riceverlo come un anziano.
0: Vous pouvez agir autrement.
1: Voi potrete anche agire diversamente.
0: Mais l'expérience que nous avons fait au travers de notre vie,
1: ma sull'esperienza che abbiamo fatto nella nostra vita,
0: nous a montré que quand réellement il y a l'Esprit de Dieu sur l'assemblée et un esprit de prière, c'est Dieu qui agit.
1: Si vedrà che se c'è un vero spirito di preghiera nell'assemblea e lo spirito del Signore come guida, il Signore guiderà ogni cosa.
0: E quando questi anziani sono riconosciuti da tutta l'assemblea.
1: E quando

0: che quando leur fait une confession, par exemple,
1: ma occorre che gli anziani comprendano che, per esempio, quando qualcuno gli farà una confessione,
0: qu'il faut aussi d'abord le secret.
1: Occorrerà mantenere il segreto.
0: Il ne faut pas raconter à toute l'assemblée ce que l'on vous a dit.
1: Non bisognerà raccontare a tutta l'assemblea quello che vi è stato confessato.
0: Le rôle des anciens, c'est justement de garder l'unité de l'Église.
1: Il ruolo dell'anziano è soprattutto quello di conservare l'unità del gruppo, della Chiesa, del gregge.
0: Et de ne pas faire de clan.
1: E non fare in modo che si formino dei clan, dei gruppi separati.
0: J'attends vos questions.
1: Ora sono a vostra disposizione per le domande.
2: Volevo chiedere come è sorto un problema in alcune assemblee. Alcuni hanno detto che se uno non è sposato non dovrebbe fare l'attività di fare l'anziano. Volevo sentire il breve per la
0: scuola. Il è di marito di una sola femme.
1: Ma la parola dice marito di una sola moglie.
0: Ça ne tient pas debout, il n'est pas dit cela dans l'écriture. Paul n'était pas marié. Et il n'était pas ancien, lui. Il avait les caractères de l'ancien. Non, je pense que ça, c'est de l'imagination.
1: La scrittura non dice quello.
0: C'est pas l'écriture qui dit cela. Alors, il faut toujours revenir à l'écriture. Et il y a des pères spirituels.
1: Allora, dice che occorre ritornare alla scrittura. La scrittura non dice questo, l'apostolo Paolo non era sposato, pur tuttavia rivestiva il carattere di anziano, non è vero?
2: Sì. Io volevo avere una conferma. Anche chi non ha figli, per esempio, dice che i figli sono soggetti, no? Che parlano figli. Ma chi non ne ha?
1: No, la scrittura non dice questo.
3: Non pensa lei che sulla base di quanto dice Giacomo al capitolo primo, questa è la
4: differenza,
3: quando vi sono degli ammalati, chi ama gli anziani, pregano per loro e la preghiera fatta con fede salverà l'ammalato. Ecco, una delle caratteristiche positive dell'anziano non mi sembra che deve essere proprio quella di essere un uomo di fede e di preghiera ardente. Deve dimostrare nella vita della Chiesa di avere questa caratteristica. Se non è un uomo in preghiera e di fede ardente, non può svolgere questa attività. Non che frequenti le, non solamente che frequenti le riunioni di preghiera, ma che dimostri alla Chiesa che è proprio un uomo di fede. La Chiesa è cosciente che è un uomo di fede, un uomo di preghiera.
0: No, oui, mais c'est ce qui doit caractériser un ancien.
1: Ma questi sono i caratteri dell'anziano.
3: Sì, appunto, ma dato che lei non l'ha citato.
0: Oui, mais tout le monde n'a pas la même mesure de foi.
1: Le persone non hanno tutte la stessa misura di fede.
0: Mais s'il y a un bon témoignage.
1: Ma se hanno una buona testimonianza.
0: J'ai connu des anciens qui n'avaient jamais été appelés a oindre d'huile un malade au nom du Seigneur.
1: Conosco degli anziani che non sono mai stati chiamati a pregare sopra un malato.
0: Mais ils avaient le caractère d'ancien quand même.
1: Ma avevano tuttavia il carattere dell'anziano.
0: Mais jamais la question n'avait été posée pour eux.
1: Ma mai questo problema si era posto per essi.
0: Et puis tout à coup un malade a demandé aux anciens de l'église de venir.
1: E poi improvvisamente un malato ha chiesto agli anziani della chiesa di andare a trovarlo.
0: Mais ça a été l'occasion de tout un réveil dans l'église.
1: Ma questo ha dato luogo a un risveglio di tutta l'assemblea.
0: Parce que ceux qui avaient ce caractère d'ancien, même s'ils n'avaient jamais fait une prière comme cela, ils se sont humiliés.
1: Et perché tutti coloro che diciamo anche se non avevano mai fatto questo, non erano andati a una riunione, si sono umiliati.
0: Ils ont réglé toutes les

0: hanno messo a posto tutte le questioni che avevano fra di loro.
1: Et ils sont allés.
0: E sono andati.
1: Et se sont conformés à l'écriture.
0: Si sono conformati alle scritture.
1: Ils n'avaient jamais fait cela.
0: Non avevano mai fatto quello prima di allora.
1: Et même ils ne savaient pas quelle huile il fallait prendre.
0: E non sapevano neppure quale olio dovessero prendere, usare.
1: Je le sais de sûr puisqu'ils m'ont téléphoné pour me demander quelle huile il fallait prendre.
0: E lo so perché qualcuno mi ha telefonato chiedendomi che olio dovevano usare per questa funzione.
1: Alors, quand on est dans le midi, c'est l'huile d'olive.
0: Allora, nel mezzogiorno si usa l'olio d'oliva, non è vero?
1: Eh bien, ils l'ont fait.
0: E comunque l'hanno fatto ciò.
1: Mais c'est pour vous dire, ils n'étaient pas préparés.
0: Ma per dirvi, vi dico questo, per dirvi che non erano preparati a questo.
1: Mais cet homme qui était condamné a été guéri.
0: Ma quest'uomo che era condannato, vi dico che è stato guarito.
1: Ils ont obéi.
0: Hanno obbedito.
1: Mais je ne dis pas qu'avant on pouvait dire que ces hommes avaient une foi extraordinaire. Ils avaient des caractères d'anciens, mais ils n'avaient jamais eu l'occasion d'obéir à cela.
0: Di costoro non era mai stato detto che avessero dei caratteri particolari, una fede ardente, eccetera, però avevano i caratteri dell'anziano e quando si è presentata l'occasione hanno obbedito al comandamento del Signore.
2: Sì, sì, su questo sono d'accordo. È però che spesso l'attitudine, certi che si dicono anziani o vorrebbero essere anziane, di non avere questa disposizione, questa umiltà, questo sentimento di umiliarsi, di confessare veramente profondamente, fino in fondo i propri peccati davanti ai fratelli, e fanno magari la cosa una forma superficiale. Questo non è più un atteggiamento di anziano.
0: Non fa la disposizione di cui...
1: Petite impression de soi.
0: Quando si desidera essere anziani si ha una piccola opinione di se stessi.
1: On estime son prochain supérieur à soi-même. Un ancien, il estime son prochain supérieur à lui.
0: Si stima il prossimo superiore a noi stessi. Quando uno desidera anziano, stima il proprio prossimo superiore a se stesso.
1: Parce qu'il s'est vu dans la présence du Seigneur.
0: Perché egli si è visto nella presenza di Dio.
1: Et être ancien, c'est une grâce.
0: Essere anziano è una grazia.
1: C'est un privilège.
0: È un privilegio.
1: Si le Seigneur le fait.
0: Se il Signore lo fa.
1: Et je sens ma responsabilité.
0: E io sento la mia responsabilità.
1: Alors nous avons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
0: Allora noi abbiamo il sentimento che era in Gesù Cristo.
1: Il est dit, ne faites rien par esprit de parti ni par vaine gloire.
0: È detto, non fate niente per spirito di parte o per vanagloria.
1: S'il y a ça dans le cœur de celui qui se dit ancien, il n'est pas ancien.
0: Se c'è questo nel cuore di chi desidera essere anziano, non può essere anziano, evidentemente, non è un anziano.
1: Mais un vrai ancien, eh bien, l'humilité le fait regarder les autres supérieurs à lui-même.
0: Ma un vero anziano vede gli altri superiori a se stesso.
1: Il ne considère plus ses propres intérêts.
0: E non considera più il proprio interesse.
1: C'est le Christ qui est en lui.
0: È il Cristo che è in lui.
1: Il n'est pas arrivé à la perfection.
0: Non è sicuramente giunto alla perfezione.
1: Il doit encore faire des progrès.
0: Deve ancora progredire.
1: Sì, d'accordo.
3: Angelo, ho chiesto io di fare delle domande. Vorrei anche che ci siano altre che...
1: Je ne dis pas qu'il faut que le type soit idéal, c'est pas cela, on n'est pas idéal.
0: Sì, il punto è questo, non pensiamo di cercare di trovare delle persone ideali, questo è il punto centrale.
1: Mais si tu vis en relation avec Jésus, tu sais que tu n'es rien.
0: Però se tu vivi in relazione con Gesù, tu sai che di non essere niente.
4: Se a causa di tutte queste perplessità che stiamo sentendo in un'assemblea locale, cioè in una chiesa locale, accadesse che non vi sia nessuno che si presenta per candidarsi come anziano.
5: Perplessità.
4: che cosa può accadere? Cioè, è una cosa necessaria, è indispensabile che in una chiesa ci sia questo riconoscimento ufficiale.
5: Che hanno senso, no? Il faut qu'ils en fassent un sujet de prière.
0: Occorre farne un soggetto di preghiera.
1: Demandez à Dieu qu'il vous montre ce que vous devez faire.
0: E domandare a Dio che vi mostri cosa si deve fare.
1: E se il Signore le veut, il vous donnera quelqu'un.
0: E se il Signore lo vuole, vi indicherà qualcuno.
1: Mais il ne faudrait pas justement que quelqu'un devienne autoritaire dans cette assemblée.
0: Ma non bisogna che qualcuno divenga autoritario in questa assemblea.
1: Et que ça devienne une dictature.
0: Perché allora si va nella dittatura.
1: Mais vous avez un besoin spirituel, demandez-le au Seigneur.
0: Se voi sentite questo bisogno spirituale, ma domandatelo, presentatelo al Signore.
1: Priez ensemble.
0: Pregate insieme.
1: C'est pas avoir des réunions de prière tous les mercredis, etc. C'est pas ça qui compte. Mais on a un besoin. Alors on prie, parce que c'est nécessaire.
0: Dice, non è avendo il mercoledì una riunione per questo che conta, ma dice, trovatevi, parlatene e pregate per questo. Il Signore farà vedere qualche cosa.
1: L'apostolo Pierre, il était en prison.
0: L'apostolo Pietro era in prigione.
1: Alors, il est dit, l'assemblée faisait d'instant prière pour lui.
0: È scritto che la chiesa faceva insistenti preghiere per lui.
1: C'était quelque chose de précis.
0: Era qualcosa di preciso.
1: Nous avons stérilisé nos réunions de prière.
0: Noi abbiamo sterilizzato le nostre riunioni di preghiera.
1: Parce que voilà, on vient à la réunion de prière puis on fait le tour du monde comme cela, mais on n'a pas de besoin précis.
0: Non è vero, si va alla riunione di preghiera, si toccano tanti di quegli argomenti, però non si è precisi su determinati punti.
6: No, c'era Ugo.
7: La domanda, così nella loro chiesa se hanno risolto questi problemi?
8: Mi domanda se dal vostro inizio o la rete di parola.
1: Au refuge, oui. À Nice, oui.
0: Si, à Nizza, si.
1: Mais maintenant, au Canada, je voyage partout, mais dans notre communauté, ça a été résolu. Et nous pratiquons l'onction d'huile aussi, et le Seigneur a béni chaque fois. Nous ne faisons pas de propagande, mais chaque fois qu'on a eu la demande d'onction d'huile, il y a eu la bénédiction.
0: E dice lui gira molto in Canada, comunque nella loro comunità hanno risolto questo problema e hanno anche affrontato il problema dell'unzione dei malati. Dice non ne facciamo una propaganda, però quando si è presentato il caso il Signore ha risposto.
9: Io volevo fare una riflessione sul tema, cioè teocrazia e democrazia, no? E stavo cercando il passo, ma non gli altri chiari non ci vedo. E c'è un passo dell'apostolo Paolo che è un'esortazione alla Chiesa di essere sottoposti ai conduttori, no? Perché loro ne rispondono davanti a Dio. Quindi credo che il problema degli anziani non coinvolge soltanto i candidati e le loro riflessioni reciproche e magari le puntualizzazioni reciproche sulla vocazione, ma coinvolge tutta la Chiesa. Quindi è la fedeltà della Chiesa intera che esprime il problema dell'anziano. Quindi quando tutta la Chiesa non sa esprimere gli anziani, no? È ammesso che arrivi ad esprimere gli anziani, che sarebbe la cosa migliore. Siccome ieri si è parlato dell'imposizione delle mani come di una trasmissione di questa capacità, potere spirituale, in questo caso chi lo fa?
8: e poi diciamo di me.
0: Ben. Ou bien l'Église n'a pas résolu ce problème.
1: C'est l'Église qui n'a pas résolu ce problème, mais si l'Église a résolu ce problème, il y a les anciens qui peuvent imposer les mains.
9: Ma se in quel momento non ci sono e vengono eletti, in quel momento riconosciuti, diciamo, avviene un'imposizione reciproca.
0: Mais si, si les anciens ont une personne comme
1: oh, c'est ce que nous avons vu au commencement. C'est l'apôtre, c'est un serviteur de Dieu et qui a désigné les anciens et qui a imposé les mains.
0: Allora all'inizio noi vediamo che l'apôtre.
1: Mais un serviteur de Dieu.
0: Un serviteur de Dieu qui a imposé les mains. Le mani, e quindi nominando gli anziani.
1: Ma chi è riconosciuto quand même de l'assemblée.
0: E che è comunque riconosciuto dall'assemblea.
1: Si, si, ils sont trop jeunes, si c'est une jeune assemblée, comme celle en Crète, avec Crète.
0: O se si tratta di una giovane assemblea come quella di Creta.
1: Alors il lui dit de nommer les anciens et d'imposer les mains, et après c'est eux qui imposent les mains.
0: Allora dice a Tito di andare a nominare gli anziani e è lui che impone le mani.
9: Quindi anche nel caso di una chiesa non giovane, no, ma che comunque il problema degli anziani non sia risolto, nel momento in cui, ed è sperabile che questo avvenga, siano evidenziati i fratelli che hanno, loro viene riconosciuto questo compito, si può eventualmente chiamare una persona esterna dalla chiesa, riconosciuta nell'ambito della comunità delle chiese, possa fare questo.
1: È partito dell'Iglesia, ma non lo posso.
0: Pensa di sì, perché dice fa parte della Chiesa, un servitore anche esterno.
1: Ma d'accord avec ceux qui ont désigné l'ancien.
0: Ecco, ma d'accordo con la Chiesa che ha designato queste persone che dovrebbero essere anziani.
9: Ecco, allora io appunto chiudo la mia riflessione in questo senso, che il problema teocrazia e democrazia non è un problema, perché di fatto l'essere d'accordo, no, sulla stessa base, cioè riconoscere la volontà di Dio, è quello che conta. E oggi purtroppo noi la chiamiamo democrazia, ma è un termine falso, perché viene utilizzato con ben altri criteri, con ben altri contenuti nel mondo che ci circonda, quindi non esiste questo problema.
1: Ça doit être une théocratie.
0: Deve essere una teocrazia.
1: C'est pas une démocratie. Je ne crois pas que c'est une démocratie. Je crois que c'est une théocratie. Et que si nous dépendons tous de Dieu, c'est Dieu qui gouverne.
0: Allora,
1: l'Église n'est pas une démocratie.
0: Deve essere una teocrazia. E non credo assolutamente che sia una democrazia. Se è Dio che deve governare, è Lui che governa attraverso gli anziani. Quindi è una teocrazia.
1: Mais chacun individuellement est uni à la tête, c'est une théocratie.
0: Ma ciascuno individualmente, se unito alla testa, è una teocrazia.
1: Je n'ai pas voulu dire cela, démocratie ou théocratie ou démocratie. Pour moi, c'est une théocratie.
0: Non ho inteso dire che potesse essere una democrazia. Per me deve essere una teocrazia.
3: Allora il governo della Chiesa non può essere determinato, parlando in termini moderni, io direi un po' politici, dalla base. Il governo della Chiesa deve essere manifestato dal Signore e quindi la base si deve spogliare davanti a Dio con umiltà.
1: La base n'est pas toujours prête à cela.
0: Ecco, molto spesso perché la base non è pronta a questo compito.
1: Ma il faut que la base puisse monter.
0: Ma occorre che la base cresca.
1: Come Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse que moi je diminue.
0: Occorre che lui cresca, io diminuisca.
1: Chaque ancien devrait travailler à ce qu'il y ait d'autres qui puissent prendre la place.
0: Occorre che ogni anziano lavori perché vi siano degli altri che possano prenderne il posto.
1: mais ce qui se passe que nous, nous voulons gouverner sur la base.
0: Ma non si tratta di noi che vogliamo governare sulla base.
6: Ma non è neanche la base che stabilisce il governo della Chiesa.
0: Ma se per la base chi va a stabilire il
5: governo della Chiesa? No.
6: La questione era questa. Cioè non è la base che stabilisce chi deve condurre la Chiesa.
1: No, ma perché la base bien souvent è la base
6: il grece,
1: il discernement spirituel. Qu'est-ce que c'est la base?
0: Ma che cos'è la base?
5: Forse
0: è il troppo.
1: C'est le troupeau, mais le troupeau reconnaîtra les hommes qui peuvent le conduire.
0: Allora il grece riconoscerà gli uomini che potranno guidarlo.
1: Mais c'est pour cela que j'ai dit que je ne pouvais pas mener avec les anciens les ministères. Il y a les ministères.
0: E questo è il motivo per cui non ho voluto mescolare agli anziani il problema dei ministeri.
1: Qui sont les dons de Dieu pour l'Église. C'est des hommes qui sont donnés par Dieu à l'Église.
0: Che sono dei doni dati da Dio alla Chiesa.
1: Mais pas seulement à l'Église locale.
0: Ma non solo alla Chiesa locale.
1: Si tu as reçu le don, si tu es donné comme évangéliste.
0: Ma se tu hai il dono di evangelista.
1: Tu peux évangéliser dans l'église locale.
0: Tu puoi evangelizzare nella chiesa locale.
1: Mais tu dépends du Seigneur pour évangéliser dehors.
0: Ma tu dipendi dal Signore per evangelizzare l'esterno.
1: E c'est pas l'église qui doit te conduire.
0: E non è la chiesa che deve condurti o darti le direttive.
1: Tu es responsable devant Dieu.
0: Tu sei responsabile davanti a Dio.
1: Chaque ministère dépend du Seigneur.
0: Ogni servizio dipende dal Signore.
1: On peut l'exercer dans l'église locale, mais on doit comprendre que le ministère, il est pour le corps de Christ dans.
0: E si può esercitare nella chiesa locale, ma occorre capire che ogni ministerio si indirizza verso il corpo di Cristo nella sua totalità.
1: Alors on est heureux si une église locale nous soutient à communion avec nous, mais nous ne sommes pas responsables. D'accord, vers l'université, nous sommes responsables devant lui.
0: Allora si potrà dare il caso che ci sia una chiesa che ha comunione con noi e ci sostenga, però noi non siamo responsabili verso questa chiesa, ma siamo responsabili verso il Dio che ci ha conferito il servizio, il ministero.
1: Vous voyez par exemple des diacres aussi.
0: Voi vedete ad esempio il problema dei diaconi.
1: Filippo era un diacre.
0: Filippo era un diacono.
1: Mais il n'est pas resté toujours diacre.
0: Ma non è rimasto sempre diacono.
1: Il avait le don d'évangéliste.
0: Aveva il dono dell'evangelista.
1: Et le Seigneur l'a pris et l'a envoyé à Samarie.
0: Allora il Signore lo ha preso e lo ha mandato in Samaria.
1: Et alors à Samarie, il y a eu des foules qui se sont converties.
0: In Samaria vi furono delle folle che si convertirono.
1: Mais là, Philippe aurait pu dire, mais maintenant ma place elle est là.
0: Ma Filippo allora avrebbe potuto dire, ma veramente il mio posto è lì.
1: Je suis indispensable pour ce troupeau.
0: Io sono indispensabile per questo gregge.
1: Mais l'esprit lui dit, va sur le chemin de Jérusalem à Gaza qui est désert.
0: Ma lo spirito gli dice, vai a Gaza sulla via di Galilea.
1: Mais s'il demande aux croyants de Samarie ce qu'il doit faire, on lui dira tu dois rester.
0: E se si fosse chiesto agli abitanti di Samaria cosa doveva fare, avrebbero detto ma tu devi stare qua.
1: E pourtant le Seigneur l'envoie pour la conversion de l'eunuque d'Éthiopie.
0: E tuttavia il Signore lo manda per la conversione dell'eunuco etiope.
1: C'est pas les églises de Samarie qui dirigent.
0: E non è la chiesa di Samaria che guida, che manda Filippo.
1: Mais c'est le Saint-Esprit.
0: Ma è lo Spirito Santo.
1: C'est là la différence entre les ministères et la tâche d'anciens.
0: E questo è la differenza fra i ministeri e il compito degli anziani. Fratello, farà una domanda.
10: Quando in una chiesa locale non si vuole riconoscere il dono dell'anziano, cosa bisogna fare?
1: Leur demander di lire la parola.
0: Dirgli di leggere la scrittura. Ci sono gli anziani nella parola. E allora bisogna strappar via le pagine dalla Bibbia.
1: Et là, là où on ne veut pas d'anciens, il y en a quand même. Ils sont pas nommés, mais ils sont dessous.
0: E lì dove non si vogliono gli anziani ci sono sotto, ma ci sono.
1: Là où on ne veut pas reconnaître les anciens, il y a des anciens occultes, si j'ose dire.
0: E dove, laddove non si vogliono riconoscere gli anziani, io ritengo che vi siano degli anziani occulti.
1: Il y a quand même une direction.
0: C'è comunque una direzione, un governo.
11: Il riconoscimento dell'anziano da parte della chiesa locale deve essere fatto dalla chiesa tutta, quindi anche da giovani convertiti da poco, sorelle, insomma in generale.
1: Je pense que c'est l'église tout entière.
0: Io penso che sia la chiesa tutta intera.
1: Tous ceux qui ont reconnu Jésus et qui l'ont confessé.
0: Tutti coloro che hanno riconosciuto il Signore e hanno, lo hanno confessato, non è questione di età in questo caso.
1: Mais les jeunes dans l'église doivent être soumis.
0: Ma i giovani della chiesa devono essere sottomessi.
1: Moi je ne crois pas à une jeune église et à une vieille église.
0: Io non credo a una giovane chiesa e una vecchia chiesa.
1: Je crois à une grande famille.
0: Io credo a una grande famiglia.
1: Où il y a des jeunes et où il y a des plus âgés.
0: Dove vi sono dei giovani e dei meno giovani.
1: Et nous avons besoin les uns des autres.
0: E noi abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri.
1: Les personnes âgées doivent essayer de comprendre les jeunes.
0: Le persone anziane devono imparare e cercare di capire i giovani.
1: E les jeunes aussi de comprendre les vieux.
0: E i giovani devono cercare di capire i più anziani, i più vecchi.
1: Alors il y a une grande richesse dans les assemblées.
0: Allora in questo caso si manifesta una grande ricchezza nelle assemblee. Fratello.
12: Può darsi che io non abbia capito bene la faccenda che deve essere marito di una sola moglie. E si è parlato che potrebbero esserci degli anziani che abbiano avuto, che hanno dell'amante, ma forse non l'ho capito bene io. Penso che questo fatto di avere una sola moglie, di non avere relazione anche con gli altri, si estende a tutti i credenti.
13: Sì.
12: No, io parlo di una morale, diciamo, di essere veramente nella perfezione in Cristo e di avere una famiglia veramente moderna.
13: Io dico il problema è la morale.
12: No, forse non avevo capito bene io.
0: No, lui ha citato il caso in cui si è verificato questo fatto, che però lo ha condannato, non è approvato.
14: È tollerato da lui, ma è condannato da
12: lui. Sì, comunque.
11: Un esempio che l'ha fatto della Chiesa come un gregge. Aveva parlato di anziani che sono pronti a difendere queste pecore.
13: Sì.
11: Dai lupi rapaci, certo. Però avete usato questa espressione, che se ho ben capito la traduzione, dice l'anziano, questo pastore, non ingerisce nella vita delle pecore. Volevo solo che estendesse un po' questo concetto.
1: Ne pas s'ingérer dans les affaires d'autrui, mais avoir un œil vigilant, et si je vois mon frère qui je vois qu'il est en train de glisser, alors si je suis ancien, c'est pas m'ingérer dans les affaires d'autrui, ça. Bah, excuse-moi.
0: Allora lui diceva il problema di non ingerirsi nei problemi degli altri non inficia la responsabilità di sorvegliare sugli altri.
1: Si un homme vient a être surpris par quelque faute.
0: Ecco, se un uomo è sorpreso in qualche fallo,
1: Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur.
0: Voi gli spirituali, risollevatelo con spirito di mansuetudine, di dolcezza.
1: Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois toi-même tenté.
0: Prendendo guarda, guardi a te stesso, che tu stesso non sia tentato.
1: Portez les charges les uns des autres et ainsi vous accomplirez la voie du Christ.
0: Portate i carichi gli uni degli altri e così compirete il volere di Cristo.
1: N'est-ce pas? Je ne vais pas essayer de savoir ce qui se passe ici ou là.
0: Volete, capite, io non voglio cacciare il naso e sapere quello che succede qui o là.
1: Mais je vois mon frère qui est triste.
0: Ma io vedo che mio fratello è triste.
1: Je vois qu'il y a quelque chose qui va pas chez lui.
0: E riconosco che ci deve essere qualcosa che non va bene in lui.
1: Alors avec amour, je m'approche de lui.
0: Allora con amore io mi indirizzo a lui.
1: Et je lui dis, mais tu es seul?
0: E gli dico, ma tu sei solo?
1: Il y a quelque chose qui va pas chez toi?
0: C'è qualcosa che non va in te.
1: Est-ce que nous pourrions prier ensemble?
0: Possiamo forse pregare insieme?
1: Dis-moi ce qui te charge.
0: Dimmi cosa ti opprime.
1: Mais je ne l'obligerai pas.
0: Io non l'obbligherò mai.
1: Mais je l'avvertirai.
0: Ma io lo avvertirò.
1: Et je prierai avec lui.
0: Io pregherò con lui, per lui.
1: Mais je lui donne l'occasion de s'ouvrir.
0: Ma gli do l'occasione di aprirsi.
1: Mais je ne cherche pas à enquêter en lui.
0: Ma non cerco di grattare in lui.
1: Et je puis lui donner un conseil.
0: E posso dargli un consiglio.
1: Mais je ne forcerai rien.
0: Ma non forzerò mai, non lo forzerò mai.
1: E s'il m'avoue qu'il est dans le péché.
0: E se mi ha visto. M'ha vu.
1: S'il m'avoue, s'il confesse qu'il est dans le péché.
0: E se lui mi confessa di essere nel peccato.
1: Et qu'il est triste à cause de cela.
0: E che è triste a motivo di ciò.
1: Et si je vois vraiment que il regrette la chose.
0: E se vedo che lui è molto dispiaciuto di questo.
1: Et qu'il veut abandonner le péché.
0: E vuole lasciare il peccato.
1: Je n'irai pas le dire à toute l'assemblée.
0: Io non andrò a dirlo a tutti.
1: Je prendrai cette faute avec lui.
0: Io prenderò questa confessione così da lui.
1: Et nous déposerons cela au pied du Seigneur.
0: E deporremo tutto questo ai piedi del Signore.
1: Et je pense qu'il sera restauré.
0: E io penso che questo potrà dargli ristoro.
1: Mais si lui ne veut pas changer de vie.
0: Ma se lui non vuole cambiare vita.
1: Alors je lui dirai. J'en parlerai à un autre frère.
0: Allora io gli dirò, io parlerò di questo a un altro fratello.
1: Et nous viendrons à deux lui parler dans l'amour, sans parler à toute la somme.
0: E allora noi torneremo in due a parlare con lui senza parlare a tutta l'assemblea.
1: Et seulement s'il ne veut pas changer.
0: E solamente nel caso in cui egli non voglia ancora cambiare.
1: Alors nous serons obligés d'avertir l'assemblée qu'il n'est plus en communion.
0: Solo allora noi saremo obbligati di avvertire l'assemblea che questo fratello non deve essere più considerato in comunione.
1: Mais c'est pourquoi je crois que le ministère d'ancien est valable.
0: E è per questo che io penso che il ministero dell'anziano valga.
1: Et qu'on éviterait beaucoup de mal dans les assemblées.
0: Perché facendo in questa maniera si eviterebbero molti mali nell'assemblea.
1: Mais il faut qu'on puisse avoir confiance en l'ancien.
0: Ma bisogna che ci sia fiducia nell'anziano.
15: Amen. Amen.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. A Corinto, Paolo trovò il suo da fare. Le condizioni spirituali della Chiesa non erano certo delle migliori e l'Apostolo dovette in un certo senso riorganizzarla, ristabilendovi i saldi principi evangelici che dovevano regolarne la disciplina. Rimase a Corinto 3 mesi, durante i quali fece portare a termine da parte della Chiesa locale e delle altre chiese disseminate nella Caia la colletta in favore dei credenti poveri di Gerusalemme. Poi furono scelti alcuni fratelli perché l'accompagnassero in Giudea con il denaro raccolto. I suoi avversari sarebbero stati ben felici di trovare in questo fatto un pretesto per accusarlo di disonestà o di perseguire interessi personali, ma Paolo seppe agire con la massima prudenza e irreprensibilità. Nei piani di Paolo vi era per prima cosa il viaggio a Gerusalemme con il denaro delle collette e subito dopo un viaggio missionario in Spagna, durante il quale contava di fare una sosta a Roma. Prima di lasciare Corinto, scrisse una lettera ai credenti di Roma per informarli del suo desiderio di andare a trovarli quanto prima. Paolo non era mai stato a Roma, ma dai saluti che troviamo in fondo alla lettera comprendiamo che conosceva diversi membri di quella comunità cristiana. L'Apostolo volle farsi precedere a Roma da una lettera per creare in anticipo un'atmosfera di affettuosa comunione fra lui e quei credenti, così da rendere la sua successiva visita di maggiore benedizione reciproca. L'attrice del messaggio fu una certa Febe, una diaconessa che doveva recarsi nella capitale imperiale per motivi personali. La lettera ai Romani è senz'altro la più completa e profonda fra le lettere di Paolo e costituisce un documento basilare per la fede cristiana. L'Apostolo vi espone la dottrina fondamentale della salvezza per grazia mediante la fede, mettendo in rilievo che ogni uomo è un trasgressore della santa legge di Dio, sia che i principi di questa legge li abbia avuti soltanto impressi nel cuore, come i pagani, sia che abbia potuto disporre delle sacre scritture, come il popolo ebraico. Illustra nei particolari la radicale trasformazione che la nostra relazione con Dio subisce a opera della fede personale in Gesù Cristo, cioè una vita completamente nuova, in cui primeggia una gioiosa sottomissione alla volontà di Dio. Rileva quindi lo stato di incredulità di Israele di fronte alla grazia di Dio, ma precisa che questo atteggiamento negativo non durerà per sempre. La nazione sarà conservata nonostante tutto e un giorno giungerà a riconoscere il Messia per tanto tempo rigettato. Esorta i lettori a vivere la vita cristiana nella sua pienezza, in sottomissione alle autorità costituite e nell'amore reciproco, invitando i più forti a essere d'aiuto e sostegno ai più deboli. Parla dei suoi progetti per il futuro e infine raccomanda ai fratelli di Roma la diaconessa Febe perché l'assistano in ogni suo eventuale bisogno. Dopo questo si preparò a compiere il viaggio per Gerusalemme. In un primo tempo aveva pensato di raggiungere la Siria via mare, ma poi, avendo saputo che dei giudei gli avevano teso delle insidie, preferì salire in Macedonia e compiere un lungo giro. Con lui vi erano diversi fratelli appartenenti alle varie chiese che avevano contribuito alla colletta in favore di Gerusalemme. Paolo e i suoi compagni passarono da Filippi. Qui si incontrarono col medico Luca e trascorsero la Pasqua. Poi andarono a Troas in compagnia di Luca, che da questo momento seguirà sempre Paolo nei suoi viaggi. Il giorno prima di lasciare Troas, una domenica sera, Paolo e gli altri credenti si radunarono in una sala al terzo piano di una casa. Paolo parlò a lungo e il suo discorso si protrasse fino a tarda ora. A mezzanotte l'Apostolo predicava ancora e un giovinetto di nome Eutico, che si era seduto sul davanzale di una finestra, finì per addormentarsi. A un tratto si mosse inconsciamente nel sonno e precipitò dal terzo piano. Fu raccolto cadavere fra la costernazione di tutti, ma Paolo, che era sceso con gli altri a vedere, prese il fanciullo fra le braccia e disse: «Non vi sgomentate, perché l'anima sua è in lui». Eutico infatti tornò in vita e tutti furono consolati. Paolo rientrò nella sala di sopra e prese la santa cena con i fratelli. Infine, dopo aver parlato ancora fino all'alba, partì dalla città. I suoi compagni di viaggio l'avevano preceduto via mare fino ad Assos,
dove Paolo li raggiunse a piedi dopo circa una giornata di cammino. Da Assos partirono tutti insieme per Mileto, giungendovi il giorno seguente. La città di Efeso non era molto lontana, ma Paolo desiderava arrivare quanto prima a Gerusalemme e aveva deciso di non compiere deviazioni. Perciò, volendo rivolgere alcune raccomandazioni ai credenti efesini, mandò a dire agli anziani di quella chiesa che lo raggiungessero a Mileto. Quando arrivarono, tenne loro un accorato discorso. Richiamò alle loro menti il tempo trascorso insieme, ricordò come si fosse sempre adoperato fedelmente nella predicazione della parola del Signore e li informò che era diretto a Gerusalemme. Non sapeva con precisione che cosa lo attendesse laggiù, ma lo Spirito Santo sembrava avvertirlo che da quel momento in poi avrebbe incontrato molte tribolazioni e che sarebbe stato anche imprigionato. Li esortò a essere dei fedeli pastori del gregge di Dio, così da proteggerlo contro i nemici che avrebbero fatto di tutto per disperderlo. Citò a modello la propria attività al servizio del Signore e li incoraggiò a sostenere e ad aiutare i deboli, ricordandosi che il Signore Gesù aveva detto: «È cosa più felice il dare che il ricevere». Quando ebbe finito di parlare, si inginocchiò e pregò con loro. Al momento del commiato, l'abbracciarono piangendo. Erano dolentissimi di doversi separare da lui, soprattutto perché Paolo, fra le altre cose, aveva annunciato che non l'avrebbero più rivisto. Poco dopo, l'accompagnarono alla nave che doveva fargli proseguire il viaggio e lo salutarono definitivamente.

Nonostante il pericolo che presagiva, Paolo era sempre deciso a proseguire il suo viaggio fino alla meta. Lo Spirito Santo gli aveva fatto capire che a Gerusalemme l'aspettavano catene e afflizioni, ma questo non era valso a sgomentare l'apostolo, il cui desiderio più ardente era quello di veder finalmente rimossa la barriera che separava ancora i cristiani ebrei dai cristiani gentili. A Gerusalemme i giudaizzanti erano molti e si rifiutavano di accettare come fratelli i credenti gentili se questi non erano pronti a sottoporsi ai riti ebraici. Paolo sperava che la sovvenzione delle chiese gentili servisse a migliorare i rapporti fra i due rami della chiesa primitiva. Il libro degli Atti descrive dettagliatamente questo viaggio di Paolo dall'Europa alla Palestina. Troviamo che sostò brevemente a Cos, a Rodi, a Patara, di cui prese una nave diretta in Fenicia e dopo aver costeggiato l'isola di Cipro giunse a Tiro. Dovendo fermarsi a Tiro qualche giorno in attesa della nave che l'avrebbe condotto a Cesarea, Paolo ne approfittò per avere un po' di comunione con i fratelli locali. Prima di partire andò con loro in riva al mare per pregare, poi li salutò e si imbarcò di nuovo con i suoi compagni. Si fermarono un giorno anche a Tolemaide, dove si incontrarono con i membri della chiesa locale. Quindi, salpati nuovamente, arrivarono a Cesarea. A Cesarea ricevettero ospitalità in casa di Filippo, l'evangelista, uno dei 7 uomini prescelti ai primordi della chiesa per provvedere all'assistenza dei credenti bisognosi di Gerusalemme. Filippo aveva 4 figlie nubili che profetizzavano. Erano a Cesarea da vari giorni quando dalla Giudea arrivò il profeta Agabo, lo stesso che alcuni anni prima, ad Antiochia, aveva predetto una grave carestia in tutto il mondo durante l'impero di Claudio. Agabo prese la cintura di Paolo e con essa si legò mani e piedi, dicendo: «Ecco ciò che dice lo Spirito Santo. L'uomo a cui appartiene questa cintura sarà legato in questo modo dai giudei di Gerusalemme e sarà dato nelle mani dei gentili». A queste parole, i compagni di viaggio di Paolo e i credenti di Cesarea cominciarono a pregarlo di non andare a Gerusalemme. Ma Paolo rispose: «Che cosa fate, piangendo così e spezzandomi il cuore? Io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù». Vedendo che era deciso a proseguire e che le loro accorate esortazioni non servivano a dissuaderlo, rinunciarono a insistere oltre e dissero: «Sia fatta la volontà del Signore». Più tardi, ultimati i preparativi per il viaggio, Paolo e i fratelli che l'avevano seguito dall'Europa partirono per Gerusalemme in compagnia di alcuni credenti di Cesarea. Giunti in città, gli uomini di Cesarea lo presentarono con i suoi compagni a un certo Mnasone, un fratello di Cipro, il quale li ospitò in casa sua. I fratelli di Gerusalemme accolsero Paolo con gioia. Il giorno dopo il suo arrivo si incontrò con Giacomo e gli altri anziani della chiesa, ai quali consegnò il frutto della colletta fra le chiese gentili in favore dei credenti poveri di Gerusalemme. In questa occasione stupì quanti l'ascoltavano con il racconto delle cose meravigliose che Dio aveva operato durante il suo ministero fra i gentili. E tutti lodarono il Signore, riconoscenti che per mezzo dei suoi servitori consentisse una così rapida espansione dell'Evangelo della salvezza. Per comprendere meglio gli avvenimenti successivi, è bene ricordare che nella chiesa di Gerusalemme si erano introdotte diverse persone di tendenze farisaiche. Costoro avrebbero voluto limitare il cristianesimo a una setta giudaica ed erano i principali responsabili dei contrasti e delle difficoltà fra le quali Paolo aveva dovuto dibattersi. Erano stati loro a inviare alle chiese gentili gli uomini che avevano tentato di distogliere i nuovi credenti dalla predicazione di Paolo. Volevano cioè imporre ai neoconvertiti il giogo della legge mosaica e, pur di raggiungere il loro scopo, non avevano esitato a calunniare e a diffamare l'apostolo in mille maniere. È probabile che questi individui avessero riconosciuto in Gesù il Messia, divenendo nominalmente dei cristiani pur senza essere dei veri credenti, altrimenti non si spiegherebbe il loro atteggiamento. Con le loro convinzioni, infatti, mostravano di non attribuire al sacrificio di Cristo valore sufficiente a riscattare i peccati di quanti si davano a Lui. Questi giudaizzanti avevano purtroppo buon gioco con i membri più deboli della Chiesa di Gerusalemme, perché riuscivano a influenzarli abbastanza facilmente, servendosi dello spirito nazionalistico sempre vivo fra gli ebrei. Gli anziani che ricevettero Paolo erano a conoscenza del grave problema che turbava la Chiesa, perciò gli dissero: «Fratello, tu sai che ci sono migliaia di giudei che hanno creduto e tutti sono zelanti nell'osservare la legge.
Ora sono stati informati che tu insegni a tutti i giudei che si trovano fra i gentili ad abbandonare Mosè, dicendo loro di non far circoncidere i loro figli e di non seguire le antiche consuetudini. Questa era una delle calunnie sparse sul conto di Paolo. Egli infatti, pur sapendo che la salvezza si ottiene per la grazia di Cristo e non per la legge mosaica, non aveva mai incitato i giudei ad abbandonare la loro legge. I capi della Chiesa spiegarono all'Apostolo che la notizia del suo arrivo avrebbe forse potuto causare delle difficoltà fra i cristiani di Gerusalemme. Perciò gli consigliarono di conformarsi pubblicamente a un certo rito della legge per dimostrare ai credenti più deboli che egli non avversava incondizionatamente le prescrizioni mosaiche, come invece sostenevano i suoi denigratori. Paolo accettò di buon grado, perché il suggerimento corrispondeva pienamente ai principi che avevano sempre regolato il suo ministero, quelli cioè di essere giudeo fra i giudei e gentile fra i gentili, per condurre alla salvezza il maggior numero possibile di anime. Non si trattava di un compromesso, perché, pur comportandosi da giudeo, non tralasciava nemmeno per un momento di affermare che la salvezza sia unicamente per grazia, mediante la fede. Mostrandosi rispettoso della legge, avrebbe evitato di offendere i fratelli più deboli, per i quali un suo atteggiamento sprezzante nei confronti della legge stessa avrebbe costituito un inciampo nel cammino spirituale. Paolo preferì perciò adeguarsi alle cerimonie ebraiche, benché per lui non avessero ormai più nessun valore o importanza.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Gesù chiamò i suoi discepoli in disparte durante una giornata frenetica di lavoro. Li condusse poi in un tranquillo angolo di un campo. Si fermò, forse si abbassò a toccare un fiore selvatico apparentemente insignificante e disse: «Considerate come crescono i gigli della campagna». Mi immagino i discepoli che si danno delle occhiate sorprese mentre si inginocchiano come il maestro ad osservare i fiori. Riesci ad immaginare il grande e grosso Pietro chinarsi a scrutare quei fragili fiori? Quasi tutti questi uomini probabilmente non avevano mai neppure pensato ai fiori dei campi. Non si erano mai neppure sognati di fermarsi a metà di una giornata frenetica per osservare quegli esserini. Ma il Signore sapeva ciò che stava facendo. «Guarda questo, Pietro. Vieni più vicino, Filippo. Abbassati un momento, Bartolomeo. Là, Matteo, vedi quel piccolo giglio? Non ha mai lavorato in vita sua. Non sa cosa significhi fare il pendolare. Ma, signori, neppure Salomone in tutto il suo splendore può essere lontanamente paragonato alla gloria di questi fiorellini. E se Dio riveste così un umile fiore in un angolino di un campo, non pensate che possa venire incontro anche ai vostri bisogni? I gigli e il modo in cui crescono possono insegnarci il modo in cui il Signore vuole che noi cresciamo. Forse sei come uno di questi piccoli fiori, nascosti agli occhi degli uomini. Ti senti in un angolino di un campo. Sei lì, ondeggi al vento, piccolo e insignificante, nascosto alla vista dei più e non apprezzato da molti. Ma cresci. Perché? Perché invece di tutto il faticare e il filare, che, come Gesù fece notare, non ti aiuta a crescere, tu, come un fiore di campo, semplicemente volgi il tuo viso verso il sole. È la sua luce che ti fa crescere. È in lui e non nei tuoi molteplici impegni che trovi la forza. La sua grazia e la sua vita sono le fonti della tua crescita. Hai considerato come cresce un fiore di campo? Osservare la sua corolla ti può ricordare chi veramente si cura di te, colui che ti vide adatto in quel tranquillo angolino del tuo mondo. L'Iddio che riveste i fiori del campo e che li fa crescere è il Padre che si occupa di ogni dettaglio piccolo della tua vita. Vale la pena di inginocchiarci e considerare tutto ciò.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Ok, se volete aprire le vostre Bibbie in Giovanni 21. Allora, ho mentito domenica scorsa, io ho detto che avremmo concluso questo libro oggi. Invece, mentre pregavo questa mattina, credo che il Signore mi ha fatto vedere che devo dividere questi ultimi passi in due messaggi, quindi oggi vedremo una parte e poi domenica davvero, prometto, concludere il Vangelo di Giovanni e poi si vedrà quale libro poi cominceremo. Allora, vogliamo leggere dal versetto 15. Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? E rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasce i miei agnelli. Gli chiese di nuovo una seconda volta: Simone di Giona, mi ami tu? E gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse: abbi cura delle mie pecore. Gli chiese per la terza volta: Simone di Giona, mi ami tu? Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto: mi ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa. Sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasce le mie pecore. Vogliamo pregare. Signore, grazie che in questo incontro con Pietro, dopo la tua resurrezione, tu vuoi ancora compiere qualcosa nella sua vita. E Padre, io credo che tu vuoi compiere anche in noi qualcosa, nella tua chiesa oggi a Montebelluna, Signore. Che noi comprendiamo cosa significa amare te, come viene visto questo amare te, come anche il mondo riconoscerà che noi amiamo te. E Signore, fa che il marchio nella nostra vita, il segno che tutti potranno vedere, è quell'amore che abbiamo gli uni per gli altri. Così anche il mondo riconoscerà che noi siamo i tuoi discepoli. E lo chiediamo, Padre, nel nome di tuo figlio Gesù. Amen. Allora, questo momento è molto significativo e penso che avete capito già perché. Perché Gesù, prima di andare in croce, ricordate la storia, quando lui ha raccontato ai suoi discepoli: io adesso devo morire, devo lasciarvi, devo andare in un posto dove voi non potete seguirmi. E Pietro ha affermato il suo grande amore per Gesù e ha detto: io sono pronto anche a morire per te, Gesù. Giusto? E Gesù ha detto: davvero? Pietro, prima che viene l'alba, cioè prima che canta il gallo, tu mi rinnegherai tre volte. E quindi non è per niente che Gesù tre volte chiedi Pietro se lui ama Gesù. E anche qui, non, secondo me, non dobbiamo vedere questo come che Gesù è stato ucciso, Pietro lo rinnegò 3 volte, adesso Gesù è risuscitato e come deve rivisitare questo peccato e mancanza nella vita di Pietro. O rinfacciarlo, no? Come tu mi hai negato 3 volte, mi ami, mi ami, mi ami. Io non lo vedo così, invece lo vedo come la restaurazione di Pietro. Anche davanti agli altri discepoli, e anche secondo me, quando noi chiediamo al Signore perdono,

riconosciamo quello che abbiamo fatto. Sapete che Dio non... Cioè, quando noi sbagliamo... Avete mai avuto una persona che magari fa una cosa contro di te, ok? E magari dopo ti viene, guarda, ti devo chiedere scusa, però... vi è capito? Magari avete detto, magari l'ho detto anche io, ti chiedo scusa, ma tu anche hai fatto questo. Secondo voi questa è una vera scusa? No. No. Sì, ho sbagliato, però tu mi hai fatto sbagliare. Quindi in realtà il sbaglio è tuo. Giusto? Stiamo dicendo questo. Ti chiedo scusa, però tu anche 3 anni fa mi hai fatto quella cosa. Quindi in realtà è colpa tua che io ho sbagliato. E secondo me Gesù vuole che Pietro realizza cosa è dentro il proprio cuore. Perché come ho detto prima, possiamo anche guardare nel Vangelo di Matteo, in capitolo 26, tante volte noi pensiamo di essere qualcosa che in realtà non lo siamo. Noi pensiamo di essere più spirituali di quello che siamo. Pensiamo che noi amiamo il Signore magari più degli altri fratelli e sorelle nella Chiesa. E a volte il Signore ci deve un po' umiliare e dire, guarda Craig, non è così. Ah, tu domenica scorsa hai proclamato grandi cose, vedi come ti sei comportato questa settimana. Ma non perché il Signore ci vuole rinfacciare o ci vuole umiliare, ma vuole che noi vediamo le cose realmente. Vuole che noi comprendiamo veramente come l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 6, quando lui ha dichiarato, io so, e questo stiamo parlando dell'Apostolo Paolo, hanno fatto anche una chiesa per lui a Roma. Giusto? Apostolo Paolo, un pezzo grosso, un santo, un uomo molto spirituale, lui ha dichiarato nel libro ai Romani, quindi al popolo italiano, lui ha dichiarato, io so ciò nella mia carne non dimora nessun bene. E di nuovo, nella chiesa, nel cristianesimo nel mondo, no? Paolo, un santo, un uomo quasi perfetto, e Paolo ha dichiarato, fratelli romani, fratelli italiani, io so che in Paolo non c'è niente di buono. Tutto quello che è buono in me, me l'ha dato Gesù Cristo. Tutto quello che voi vedete in me, che è lodevole, che è buona, che è pura, che è santa, me l'ha dato Gesù. Ma in me, lui non ha detto dimora un po' di bene e poi il resto è marcio. No, lui ha dichiarato in me, non dimora nessun bene, tutto marcio. Come tutti voi altri sono morto nei miei falli e nei peccati e sono stato redento, lavato con il sangue di Cristo. E quindi anche Pietro, il Signore vuole portare che Pietro vede le cose come sono realmente. E secondo me è una lezione non solo per Pietro qui in Giovanni 21, ma per tutti i discepoli, incluso noi. Cioè, cosa significa amare Dio realmente? Solo dirlo con la bocca? Solo fare grandi proclami che noi siamo pronti a morire per Cristo? No. È un'altra cosa che poi vedremo. E qui nel Vangelo di Matteo, capitolo 26, in versetto 31, allora Gesù disse a loro, voi tutti questa notte sarete scandalizzati per causa mia. Perché sta scritto, percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sono risorto vi precederò in Galilea. Allora Pietro rispondendo gli disse, quando anche tutti si scandalizzassero per causa tua, io non mi scandalizzerò mai. Allora, cosa sta dicendo? Ricordiamo che questo è il momento prima della morte di Cristo, quindi Gesù è solo con gli intimi discepoli, gli 11, Giuda non c'è. E Pietro, in poche parole, dice, gli altri 10, Signore,

0: Questi magari, anche mio fratello Andrea, magari loro si scandalizzeranno, magari loro si vergogneranno di te, ma io mai. Perché io sono Pietro, la Chiesa è fondata su di me. Io ti amo di più. E lui non si ferma solo là, va oltre. Gesù disse, in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro, tu credi di essere così spirituale? Tu vieni in chiesa, alzi le mani, alleluia, Signore, ti amo. Ma in realtà tu poi, il giorno dopo in fabbrica, rinnegherai anche di essere un credente. Ma Pietro è convinto, qui in versetto 35, Pietro gli disse, anche se dovesse morire con te, non solo, Signore, non ti negherò in fabbrica domani mattina, io sono pronto anche a morire in fabbrica per te. E non solo lui era convinto di questo, anche se dovesse morire con te non ti rinnegherò, lo stesso dissero anche tutti i discepoli. Quindi anche loro erano convinti che avevano questo grandissimo amore per Gesù, che erano pronti anche a dare la propria vita in sacrificio per non rinnegare la loro fede in Lui. E tornando in Giovanni 21, Gesù ci insegna qua che se noi amiamo il Signore davvero, allora ci sarà un frutto in questo. Ci sarà una vita, cioè avrà conseguenze nella nostra vita. E le conseguenze saranno magari sorprendenti per alcuni, perché Gesù non dice se mi ami farete un cattedrale per la mia gloria a Montebelluna, farete un duomo più grande di quello di San Pietro per la gloria di Dio, o farete un monumento con scritto grandissimo Gesù è grande, o io amo Gesù. Cosa ha dichiarato Gesù a Pietro? Cos'è la dimostrazione, Pietro, che tu mi ami? Tu dichiari di amarmi, ma se mi ami davvero, pasci i miei agnelli. Tu mi ami, fratello, sorella, devi amare i fratelli nella tua comunità. Tu devi amare i fratelli anche delle altre comunità. Tu devi amare i tuoi vicini di casa. Tu devi amare i colleghi di lavoro. E quindi lui dice, mi ami Pietro, pasci, quindi dai da mangiare. E Gesù usa diverse parole qua, i miei agnelli, quindi le mie piccole pecore, dai da mangiare. Se tu mi ami, Pietro, non gridare in chiesa che mi ami con la bocca, ma prendi cura dei nuovi credenti che hanno fede in me. Prendi cura dei piccoli, dagli la mia parola, dargli incoraggiamento, preghi per loro, aiutali di crescere e diventare maturi, se mi ami. E gli chiesi una seconda volta, Simone di Giona, mi ami tu? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. E Gesù disse, abbia cura delle mie pecore. Questa è una parola diversa del sfamare o pasce, e curare, badare, vegliare sulle mie pecore. Quindi dai da mangiare i piccoli credenti, i nuovi credenti che possono crescere. Poi la seconda cosa, se mi ami, fai guardiano, cura No, ricordate Caino quando Dio ha chiesto a Caino: dove è Abele? Dove è tuo fratello? Cosa ha risposto Caino? Sono io custode di mio fratello? Ah, ma pensavo che il pastore era suo compito di essere custode dei fratelli del Monte Bellura. Sbagliato! Ognuno di noi siamo custodi dei nostri fratelli. Beh, guarda quel fratello quello che combina. E magari il pastore prenderà cura. Ma se tu vedi, vai a prendere cura tu. Magari il Signore ti ha messo là per vedere quel bisogno, quella necessità. Anche quel bisogno di magari riprendere o insegnare un fratello, sempre nell'amore, in umiltà. Ah, il pastore prenderà cura. E il pastore deve prendere cura. Ma in un certo senso tutti noi credenti siamo chiamati di pascere le pecore di Dio. O siamo discepoli o stiamo discepolando. E io credo biblicamente che se tu sei credente già da qualche anno, allora c'è qualcuno che è appena entrato nella chiesa che conosce meno la parola di te. È giusto o sbagliato? Quindi là c'è una persona che tu puoi incoraggiare, magari fare una telefonata, magari andare a visitarli ogni tanto. Leggiamo, hey, perché non ci troviamo una volta alla settimana a leggere la parola insieme, a pregare insieme? Questo è fare discepoli, non è solo mio compito, siete d'accordo? È il compito di ogni credente l'edificazione della Chiesa. Ed è quello che Gesù vuole comunicare a Pietro. Pietro, amare me non solo dire a alta voce che mi ami. La vera dimostrazione che mi ami è come tratti i tuoi fratelli e sorelle. Come ti comporti con loro. E Gesù in versetto 17 gli chiese per la terza volta: Simone di Giona, mi ami tu? Pietro si rattristò per la terza volta gli avesse chiesto: mi ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che ti amo. E Gesù disse: pasce le mie pecore. Quindi qui parla di pecore mature. Prima Gesù ha detto: abbi cura, vegli sulle mie pecore, vegli sui fratelli, proteggi i tuoi fratelli. E qui dice: dai da mangiare i tuoi fratelli, preghi per loro, semina la parola di Dio nella loro vita. È il compito di ognuno di noi. Perché vedete, come noi ci comportiamo con gli altri figli di Dio, in realtà è una dimostrazione dell'amore che abbiamo per il Signore. E vi farò vedere biblicamente, perché questo stesso apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, dice che questa è l'evidenza che noi siamo passati dalle tenebre alla luce. Questa è l'unica prova che noi siamo passati dalla morte alla vita, che noi amiamo la fratellanza. Anche in Atti 9, versetto 4, conoscete la storia, quando l'apostolo Paolo è sulla strada per Damasco per arrestare i credenti in Gesù, per fargli del male. E Paolo viene colpito, cade dal suo cavallo e vede questa luce, e una voce che parla di questa luce, che dichiara: Saul, Saul, perché mi perseguiti? Conoscete questo passo, giusto? Ah, perché Paolo stava perseguendo Gesù? Sì. Lui stava perseguendo i figli di Dio. Io penso che tutti noi che siamo genitori, noi comprendiamo questo concetto, no? Se uno ti dà un pugno in naso, ti arrabbi, giusto? Confessiamo. Se qualcuno ti dà un pugno in naso, ti arrabbi. Ma se qualcuno dà un pugno in naso di tuo bambino, per tua figlia. Non so, forse mi perderò la conversione in quel momento. È molto peggio, giusto? Se uno fa male a te, sì, rimani male, però magari lo subisce. Uno fa male ai tuoi figli, Gesù a Paolo diceva: tu stai facendo male ai miei figlioli, tu stai persecutando me, Dio, perché quelli sono la pupilla del mio occhio. Tu stai cercando di mettere il dito nel mio occhio e io non permetto a nessuno di toccare il mio occhio. Quali sono i miei figlioli? Anche nel Vangelo di Matteo, in capitolo 26, anche una parabola, una storia che sicuramente conosciamo tutti quanti, ora in 25, scusate, in Matteo 25, versetto 31. Ora, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria e tutta la gente sarà radunata davanti a lui ed egli separerà gli uno dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri. E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Poiché ebbe fame, mi deste da mangiare, ebbe sete, mi deste da bere, forestiero mi accoglieste, ignudo mi rivestiste, fu infermo e mi visitaste. Perdonatemi se faccio macello con la vostra lingua. Fu in prigione e venisti a trovarmi. Allora i giusti risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, o ti abbiamo dato da mangiare, o setato, o ti abbiamo dato da bere, e quando ti abbiamo visto forestiero, o ti abbiamo ospitato, o in nudo, o ti abbiamo rivestito? E quando ti abbiamo visto infermo o in prigione e siamo venuti a visitarti? E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico, in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, non il mondo. Noi nella Chiesa dobbiamo fare anche bene a quelli nel mondo, i non credenti. Ma qui Gesù parla di come noi ci siamo comportati con i fratelli. Quando voi avete fatto questo a un fratello, l'avete fatto a me. Allora egli dirà ancora a coloro che saranno a sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli. Noi crediamo nell'inferno perché Gesù ha dichiarato che c'è l'inferno. Tutti quelli che respingeranno l'offerta della salvezza in Cristo Gesù andranno all'inferno, non necessariamente perché Dio li manda all'inferno, ma perché loro hanno respinto l'unico mezzo della loro salvezza dall'inferno. È chiaro il concetto? Perché parliamo con la gente: se Dio è amore, Dio è buono, come puoi mandare uno all'inferno, un luogo di tormento eterno? Ma in realtà gli uomini scelgono di andare all'inferno, respingendo l'offerta di salvezza in Cristo. È come che tu stai negando in mezzo al mare e Dio ti offre la barca, dice: sali dentro Gesù, sarai salvato. E tu dici: no, ce la faccio io. Io faccio 4 Ave Maria, io ce la faccio arrivare in terraferma. O prego a questo, o faccio questo, o faccio quest'altro. È l'orgoglio dell'uomo che respinge il sacrificio di Cristo. Non ho bisogno del sacrificio che tu hai provveduto. E anche qui Gesù parla con questi capri, poiché ebbe fame non mi deste da mangiare, ebbe sete, eccetera, eccetera, eccetera. E notate in versetto 44 come rispondono. Allora anche questi risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, eccetera, eccetera. Notate come, cioè, come riconoscono Gesù. Come lo chiamano? Signore, Signore Gesù. Magari vanno anche in chiesa. Loro chiamano Gesù Signore. Allora egli risponderà a loro, versetto 45, dicendo: in verità vi dico, in quanto che non avete fatto uno di questi minimi, non avete fatto neppure a me. E questi andranno nelle pene eterne e giusti nella vita eterna. Allora qui magari qualcuno potrebbe chiedere: allora Gesù sta dicendo che siamo salvati per le opere, giusto? Le pecore hanno fatto le opere buone, saranno salvati, avranno la vita eterna. I malvagi non hanno fatto niente e saranno persi. Giusto? Sbagliato. Gesù non sta dicendo che uno è salvato perché ha fatto queste opere, ma quello che lui sta dicendo è che siamo salvati davvero, ci sarà un frutto nella nostra vita. Giusto? Noi siamo salvati per grazia. La Bibbia è chiara su questo. Non abbiamo meritato la salvezza, Cristo ha dato liberamente la sua vita per noi. Quando noi crediamo in Lui, i nostri peccati sono perdonati, passiamo dalla morte alla vita. Però questa parabola delle pecore e dei capri è che uno che ha sperimentato una vera salvezza, una vera conversione, ci sarà anche una vita che corrisponde a questa questa opera eterna che Dio ha fatto nella propria vita. È chiaro? Noi non siamo salvati perché diamo cibo ai poveri o perché non diamo cibo ai poveri. Ma se siamo veramente convertiti a Cristo, la nostra vita avrà un frutto reale. Nel quotidiano si vedranno i frutti. Giriamo adesso nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, in versetto 14. E questo è scritto dallo stesso apostolo Giovanni che ha scritto il Vangelo di Giovanni. E in versetto 14 lui dichiara: noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il fratello rimane nella morte. Giovanni sta dicendo a noi di Montebelluna: fratelli e sorelle di Montebelluna, noi sappiamo, c'è la prova, l'evidenza che noi siamo passati dalla morte, dai nostri peccati, alla vita, e che noi amiamo gli altri credenti. Non è perché noi gridiamo a alta voce alleluia, gloria a Dio. Non è perché abbiamo fatto una statua, un pellegrinaggio, abbiamo fatto chissà che cosa. Ma è una cosa molto terra terra, una cosa molto quotidiana. Noi sappiamo, quindi noi abbiamo la certezza di essere passati dalla morte alla vita se noi amiamo i fratelli. E continuiamo a leggere: chiunque odia il proprio fratello è omicida. Quindi quando qualcuno dice: no, io sono una persona per bene, non ho mai ammazzato nessuno, li porti a questo versetto. Dice: hai mai odiato qualcuno? Per Dio tu sei omicida. Tu magari non l'hai fisicamente uccisi, ma tu nel tuo cuore volevi ucciderli. Tu li odiavi. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. Voi sapete che nessuno omicida ha la vita eterna dimorante in sé. E Giovanni ha scritto questa lettera alla Chiesa, lui non ha scritto questa lettera al mondo. Il Vangelo è scritto per tutto il mondo, ma questa è una lettera scritta alla Chiesa, ai fratelli. E dice, fratelli, non vi ingannate. Tu non puoi odiare un fratello, anche in un'altra chiesa, e dire che ami Dio, perché non è così. Sei ingannato. E la vita eterna non dimora in quella persona. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio, versetto 16, perché Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. E di nuovo, noi non diamo la nostra vita per essere salvati. È chiaro questo? Però Giovanni sta dicendo, se siamo salvati, ci sarà una prova, un frutto. Come un albero, un melo, non puoi portare pere, è impossibile. Quindi un figliolo di Dio, una figliola di Dio, deve portare un certo frutto. Se non viene questo frutto, vuol dire che in realtà loro non sono un fratello e una sorella. Sì, vanno in chiesa, sanno dire pace, sanno dire gloria al Signore, sanno saltare, gridare. Ma se il nostro cristianesimo non è nei fatti, allora dovremmo esaminare la nostra vita. Quindi come Gesù ci ha dato l'esempio di dare la sua vita quando non lo meritavamo, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. E questo non è scritto solo a me, il pastore, a tutti i fratelli. Di dare la nostra vita in sacrificio per gli altri nella Chiesa. Poi versetto 17. Ma se uno dai beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Quindi di nuovo un pratico. Gesù ha detto, io ho fame e tu mi hai dato da mangiare. Non siamo salvati per questo, ma è un frutto di una vita cambiata dall'amore di Dio. Poi versetto 18, figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. Giovanni sembra che scrive la Chiesa di oggi. Perché anche nella Chiesa moderna adesso c'è questa moda, e io non voglio dire che è sbagliato di fare tipo concerti di lode, però tante volte non ci sono questi grandi raduni, 5, 10, 1000 persone che lodano il Signore, e di nuovo non sto dicendo che è sbagliato di fare questa cosa. E io parlo specialmente della Chiesa negli Stati Uniti, che la Chiesa secondo me è un po' troppo concentrata su se stesso, no? Credenti vanno a questi raduni, 5.000 persone, saltano, gridano, siamo prosperi, Dio ci sta benedicendo, alleluia, alleluia. Cioè, come che l'oggetto, cioè il punto principale del mondo siamo noi. Ma il punto principale del mondo è Dio. Ma a volte purtroppo c'è questo cristianesimo Babbo Natale, no? Che Dio è solo lì da darci caramelle tutti i giorni. Che Dio esiste solo per servire noi. Invece noi della Chiesa siamo chiamati di essere le sue mani, di essere i suoi piedi. È anche bello lì nella parabola delle pecore e capri che i credenti, i veri credenti, hanno detto: Signore, ma noi quando abbiamo servito te? Non siamo neanche accorti. Ma come? Quando ho preso col barbone, l'ho dato un po' di vestito, l'ho dato da mangiare, quando ho aiutato quella persona, quando ho visitato quella sorella all'ospedale, eri tu? Sì, ero io. E Paolo scrive nei Ebrei, dice che alcuni di noi neanche senza sapere abbiamo avuto visite dei angeli. E poi in capitolo 4, sempre in questa prima lettera di Giovanni, versetto 20 e 21, se uno dice io amo Dio e odio il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che ha visto, come puoi amare Dio che non ha visto? E questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Chi ama Dio ama anche il proprio fratello. E qui Giovanni solo sta ripetendo quelle ultime discorso che Gesù ha fatto con lui, con Pietro, con gli altri discepoli quando stava per essere crocifisso. Il mondo vi riconoscerà per l'amore che avete l'uno per l'altro. Il mondo. Noi viviamo in Nord Italia. Nord Italia riconoscerà che noi siamo veri figli di Dio per l'amore che abbiamo l'uno per l'altro. E io penso che il Signore, questa è la lezione che voleva comunicare a Pietro e anche agli altri discepoli, non solo Pietro, e anche a noi questa mattina. Perché è facile dire che amiamo il Signore. Ma il nostro amare deve esternarsi verso gli altri. E come abbiamo già letto, Giovanni ha detto, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita. Perché la vita dimostra che abbiamo veramente avuto questo incontro rivoluzionario con il Dio vivente. Abbiamo ricevuto la grazia di Dio, l'amore di Dio, il perdono di Dio, la vita eterna. E quindi se è vero, allora la nostra vita dovrebbe dimostrare questo fatto. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Benvenuto all'ascolto di questo programma cristiano. Ti saluto nel Signore e ti chiedo, o chiedo un po' del tuo tempo, qualche minuto soltanto, per ascoltare delle riflessioni bibliche su questo argomento. Un aspetto particolare dell'insegnamento di Cristo, le parabole. Prima di proseguire, chiedo ai tecnici di inserire la parte musicale.

L'insegnamento di Cristo costituisce parte importante della sua attività svolta durante il tempo vissuto in terra. I Vangeli ne presentano tutto il valore e l'importanza. Nel suo insegnamento, egli presentava il divino messaggio con amore, dolcezza, ma anche con molta fermezza ed autorità. Tra gli aspetti caratteristici si può notare, oltre ad una grande varietà di argomenti affrontati, anche l'uso di diverse forme, quali ad esempio i discorsi e le conversazioni sia con singoli che collettive. In precedenti programmi ho cercato di presentare questi due aspetti. Adesso, in questo ed in altri che seguiranno, continuerò a proporre delle riflessioni sull'uso, tra l'altro molto conosciuto, che egli fece delle parabole. Ne leggerò una, quella del Gran Convito, dopodiché vedremo di trarre qualche lezione spirituale. Uno degli invitati, udite queste cose, disse a Gesù: «Beato chi mangerà pane nel regno di Dio». Gesù gli disse: «Un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: "Venite, perché tutto è già pronto". Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: "Ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi". Un altro disse: "Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi". Un altro disse: "Ho preso moglie e perciò non posso venire". Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: "Va presto per le piazze, per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi". Poi il servo disse: "Signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto". Il signore disse al servo: "Va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena".

potrebbe ben dare un titolo non tanto alla parabola quanto alla reazione di parte degli uomini invitati al convito. Questo titolo suonerebbe così: La scusa. Cristo pronunciò questa parabola dopo aver guarito una persona, mentre egli si trovava in casa di uno dei farisei. Subito dopo, avendo notato la predilezione con la quale gli invitati sceglievano i primi posti, parlò loro in parabola dando lezioni di umiltà ed amore. Rivoltosi poi al padrone di casa, lo esortò a non invitare coloro i quali potevano contraccambiare questo invito. E fu a questo punto che qualcuno disse le parole che abbiamo letto all'inizio del nostro brano, e cioè: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. E qui Gesù, prendendo spunto da questa affermazione, pronunciò questa parabola del gran convito. L'intento principale era quello di dimostrare come la divina chiamata era ed è rivolta a tutti gli uomini. Però oltre a questo c'è un altro scopo nella parabola: dimostrare come vi siano due categorie ben distinte di persone, coloro i quali rifiutano l'invito e quelli che l'accettano. Nella parabola, infatti, si nota quale fu la reazione delle persone. Alcune rifiutarono con delle scuse, e come si potrebbero chiamare altrimenti? Si pensi all'assurdità di esse. Ma può mai un uomo prima comprare un campo e poi aver necessità subito di andarlo a vedere? Può un uomo comprare buoi e poi provarli? Dice il proverbio che a caval donato non si guarda in bocca, ma se si deve pagare si fa prima una bella ispezione. E ancora, può un uomo dire: ho preso moglie e perciò non posso venire? In quest'ultimo caso avrebbe semplicemente potuto portare anche lei a questo convito. In ogni caso, in tutte e tre queste situazioni emerge l'elemento scusa. Queste persone rifiutarono l'invito. Senza dubbio, gli invitati sarebbero potuti andare se avessero soltanto voluto. Ben diversa fu invece la reazione dei secondi ad essere invitati. Non erano dello stesso livello sociale, ma accettarono l'invito. E veniamo ad un'applicazione attuale, odierna. Oggi il Vangelo viene predicato, viene rivolto un chiaro invito a tutti di convertirsi, di ravvedersi, di accettare Gesù Cristo quale personale Salvatore e Signore. Ma qual è la reazione delle persone? Due sono fondamentalmente le reazioni delle persone ieri come oggi. Ci sono molti che rifiutano questo invito, con, in pratica, possiamo dire, le medesime scuse degli uomini della parabola. Alcuni non vogliono rinunciare ai loro beni, altri alla loro posizione sociale, altri ancora hanno paura di scontrarsi con i loro familiari. Tutti costoro rifiutano di seguire e servire Cristo. Questi tali forse ammirano quello che per loro è l'ideale del cristianesimo, ma essi non fanno parte del regno di Dio. E chi è escluso dal regno di Dio lo è solo perché rifiuta l'invito. Ci sono altri invece che giustamente accettano l'invito di Cristo, incuranti di quello che diranno o penseranno gli altri. La loro è una decisione precisa che certamente porta loro grandi benefici presenti e futuri, sia qui in terra che per l'eternità. Personalmente, caro ascoltatore, ho accettato questo invito, ho Cristo nel mio cuore, nella mia vita, e sono certo che un giorno, perché così ha detto Lui, e così è scritto nella sua parola, la Bibbia, dicevo, sono certo che un giorno sarò alla sua presenza per sempre, per l'eternità. E tu hai accettato il suo invito e di conseguenza hai queste certezze?

voglio sperare che tu possieda queste certezze. Ma nel caso negativo, non lasciar cadere l'invito di Cristo. È possibile che tu non ti senta ancora di prendere una decisione? Allora, perché non ci scrivi? Noi vogliamo aiutarti e potremo rispondere biblicamente e personalmente ai tuoi interrogativi. Ti saluto e ti chiedo di non mancare al nostro prossimo appuntamento. Ci occuperemo di un'altra parabola. A risentirci quindi e grazie per l'ascolto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Gentili amiche e cari amici in ascolto, vi salutiamo calorosamente e siamo lieti di invitarvi ancora una volta a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Quante volte noi stessi o persone che conosciamo passano per momenti di crisi, si sentono falliti, hanno paura di quello che può loro accadere, non riescono ad avere buoni rapporti con gli altri e la solitudine li chiude come in un cerchio di tristezza e li paralizza. Avete fatto l'esperienza diretta di questi stati d'animo oppure avete un amico o un'amica che passa per un periodo così? È molto difficile uscirne o anche aiutare gli altri. Le cause possono essere molte, ma vogliamo parlare di una causa che è in realtà la base di tutti i nostri malesseri, psicologici o no. Il salmista diceva: confesso il mio peccato e sono angosciato per la mia colpa. La nostra infelicità di base è sempre originata dal peccato. Questo ci separa da Dio. Non importa che abbiamo fatto o no qualcosa di molto grave, il peccato è la nostra condizione naturale che ci separa da Dio e ci rende ribelli. Tutto il resto non è altro che una conseguenza. O abbiamo il coraggio e l'onestà di ammettere che siamo peccatori nel cospetto del nostro Creatore, o non potremo mai affrontare alla base le nostre insicurezze e le nostre crisi. È un argomento che vorreste approfondire insieme agli altri di cui parliamo in questi programmi? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli. Chi lavora a maglia o all'uncinetto sa quanto è importante comprare tutto il filato corrente in una volta per averlo tutto dello stesso bagno di colore. Due bagni di colore possono sembrare identici, tanto da poterli distinguere difficilmente l'uno dall'altro, ma la differenza poi si vedrà spesso a lavoro finito. Gesù ha detto ai suoi discepoli che non a tutti quelli che pretendono di seguirlo sarà permesso di entrare nel Regno dei Cieli. Nel giorno del giudizio alcuni affermeranno di aver profetizzato, cacciato demoni e fatto opere potenti, tutto nel nome di Gesù. Eppure Cristo, che conosce il cuore di ognuno, dirà: «Io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, malfattori». Una persona può sembrare, agire e anche parlare come un cristiano, ma il giudice di tutta la terra sa se questa persona ha o non ha creduto. Per usare l'esempio dell'inizio, se è stata nel bagno di colore giusto. Possiamo ingannare gli altri, ma non potremo mai ingannare Dio.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Gli autori del Nuovo Testamento hanno citato testi dell'Antico Testamento parafrasandoli. Ecco ad esempio il modo diverso in cui il testo di Isaia 6, 9 e 10 viene citato e anche leggermente modificato secondo il contesto nel quale viene inserito. Isaia dice: «Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi e chiudi gli occhi, in guisa che non vegga con i suoi occhi e non oda con i suoi orecchi». Ora Gesù, citando questo passo, lo modifica così: «Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, che talora non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi». Giovanni usa altrove la stessa frase ancora in modo diverso: «Perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia: egli ha accecato gli occhi loro e ha indurito i loro cuori affinché non vedano con gli occhi e non intendano col cuore». Paolo, a sua volta, riprende a Roma la parafrasi di Gesù affermando: «Sono divenuti duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi».
1: Da ciò risulta che un passo può essere liberamente citato soprattutto dal Signore stesso. Le modifiche di cui sopra non cambiano il senso profondo del testo e coloro che lo citano sono anch'essi degli autori ispirati. Ciascuno dei significati rivelati è esatto. Il popolo ha indurito il suo cuore, il messaggio profetico che ha rifiutato ha aggravato questo indurimento ed infine è Dio stesso che indurisce gli increduli. Si noti il caso analogo del faraone. Dio annuncia che indurirà il cuore del re. Faraone comincia a indurire il suo cuore dopo che Dio ha fatto ciò che ha detto, indurendo a sua volta il cuore di quel sovrano. Fairbairn giustifica con esempi analoghi il principio del libero uso che gli apostoli facevano col senso delle scritture, opponendolo al formalismo e all'attaccamento superstizioso alla lettera proprio dei rabbini ebrei. Molti passi mettono l'accento su precise forme dell'Antico Testamento per dimostrare il valore della forma stessa della rivelazione divina ed il rapporto necessario esistente fra l'ispirazione e il testo scritto, quale esso è. Le parole di Dio sono tali che, se interpretate giustamente, non possono essere prese fanaticamente alla lettera. Infatti, quando nulla dipende da una rigida adesione alla lettera, gli autori sacri non si sentono vincolati in modo assoluto, ma insistono semplicemente sulla sostanza della rivelazione. Traiamo da questo una lezione importante. La lettura o la lettera non ha valore se non per la verità in essa stessa contenuta. Non dovrà quindi essere stimata e difesa se non nella misura necessaria per porre in evidenza la verità.
0: Vi sono anche dei casi in cui gli scrittori sacri non si riferiscono a dei versetti precisi delle scritture, ma riassumono l'insegnamento di un passo o dei libri canonici in generale su un certo punto. La citazione in questo caso non è più una parola, ma piuttosto un condensato di un testo conosciuto dagli uditori e dai lettori. Ecco alcuni esempi di quelle che possiamo definire citazioni di sostanza. In Matteo abbiamo che Cristo è chiamato Nazareno, si parla dell'atto di divorzio ordinato da Mosè, si parla del giuramento e dello spergiuro al Signore, l'episodio di Davide che mangiò i pani della presentazione, si parla dell'olocausto con quali i sacerdoti violavano il sabato nel Tempio, si parla della legge del Levirato, dell'abominazione della desolazione della quale parlò Daniele e del figliuol dell'uomo che se ne va, come è scritto di lui.
1: Parliamo ora dell'uso della versione dell'Antico Testamento detta dei 70. Gli apostoli, nel redigere il loro testo greco, avevano a loro disposizione la versione greca dei 70 compilata dai rabbini ebrei di Alessandria intorno al 250 a.C. Questa versione, lungi dall'essere perfetta, e gli autori del Nuovo Testamento la utilizzano con grandissima libertà. Quando la ritengono soddisfacente, la citano testualmente. Era evidentemente molto familiare a tutti gli ebrei ellenisti. Se è errata, la correggono e citano secondo l'originale ebraico, tradotto da loro stessi in modo più esatto. Parafrasano a volte il testo in questione con nuove espressioni per indicare il significato che desiderano particolarmente sottolineare. L'atteggiamento degli autori del Nuovo Testamento nei riguardi dell'Antico, nel quadro generale indicato precedentemente, rimane sempre quello della fede e del rispetto assoluto. Warfield dice molto giustamente a questo proposito, riferendosi ai testi che sono stati posti sulla bocca di Dio, anche quando nell'Antico Testamento non è direttamente il Signore a parlare, questi passi possono essere considerati come un'affermazione da parte di Dio solo ammettendo che tutta la scrittura è una dichiarazione da parte di Dio.
0: Citiamo infine alcuni autori non sospettati di parzialità su questo argomento, i quali fanno esattamente la stessa constatazione. Sappiamo dal tono generale del Nuovo Testamento che questo considera l'Antico nello stesso modo che i giudei lo consideravano allora, parola rivelata, ispirata da Dio, rivestita della sua autorità. Citando l'Antico Testamento, gli autori del Nuovo partono costantemente dal presupposto di avere fra le mani la Sacra Scrittura. Il suo vero autore è Dio o lo Spirito Santo. L'uno e l'altro, sovente anche la Scrittura, sono presentati come se parlassero sia direttamente sia per la mediazione degli scrittori dell'Antico Testamento.

Amici carissimi che siete in ascolto, ritengo essere un vero privilegio avere un po' di tempo da trascorrere con voi per parlare delle cose eterne di Dio. Viviamo in una società talmente indaffarata che non ha più tempo per pensare alle cose essenziali. Non c'è più tempo per la ricerca dei veri valori e tutto questo finisce per inaridirci e svuotarci. Ma è evidente che in queste condizioni non è possibile andare avanti. La vita diviene un peso troppo grande. Ecco perché già nel passato un uomo pio diceva: «O Dio, per amore del tuo nome, guidami e conducimi». Un'invocazione di questo genere rivolta al Signore può sembrare strana. Infatti è lecito domandarsi: perché mai il Signore dovrebbe guidarci e condurci per amore del suo nome? Non sarebbe più logico chiedere: Signore, guidaci per amore nostro, per amore della nostra vita? Ebbene, perplessità di questo genere sorgono quando non si ha una corretta visione della persona e del carattere di Dio. Nelle Sacre Scritture, Dio ci viene presentato come colui che è amore e che, in quanto tale, si è profondamente interessato all'uomo fino al dono del suo stesso Figlio Gesù Cristo, per redimerci e per dare un significato alla nostra esistenza. In quest'ottica, l'invocazione del salmista ha un senso chiaro: Dio guida e conduce i nostri passi per amore, cioè per rispetto e coerenza con il suo carattere amorevole e misericordioso e del suo costante interesse verso di noi. Per cui, se vogliamo avere una vita soddisfacente, una vita che sia utile per gli altri, una vita che diventi un polo di attrazione per gli altri, bisogna che in noi ci sia la presenza stessa di questo Dio. Perciò ora proseguiremo con una conversazione biblica che ci istruisca sul cammino da percorrere. Prima però facciamo un breve stacco musicale.

e alla nostra fede. Molti scelgono un orientamento morale perché sono stati affascinati dalle parole e dagli insegnamenti di qualche filosofo. E dal momento che le loro parole hanno soddisfatto certe esigenze intellettuali, si fermano lì. Anche se questi maestri non sono stati in grado di dare una risposta ai problemi della malattia e della morte. Eppure, in mezzo a tante incertezze, c'è un libro che ha dato una risposta sicura a tutti gli interrogativi che si sono presentati. Questo libro è la Bibbia. E giustamente qualcuno dei suoi autori ha potuto affermare: la parola del nostro Dio sussiste in eterno. Un altro di questi autori della Bibbia ha dichiarato: in perpetuo, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Questa era la consapevolezza che gli autori divini avevano delle rivelazioni che Dio aveva loro concesso. Ed è un fatto che le affermazioni divine hanno una portata che rivela il loro carattere soprannaturale. Leggevo recentemente che quando i tedeschi invasero la Polonia nel settembre del 1939, a Varsavia una bomba esplose nei pressi di un negozio in cui si vendeva la Bibbia. Porte e finestre andarono in frantumi. Furono infranti tutti i vetri ad eccezione di uno solo, che portava scritte queste parole: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». E questa dichiarazione del Signore Gesù rimase esposta alla vista di tutti i passanti durante i lunghi anni della guerra. La Bibbia è la rivelazione scritta che Dio ha dato agli uomini per far loro conoscere il suo amore eterno. Essa è interamente ispirata da Dio. A volte incontriamo persone che si chiedono perché la Bibbia è stata scritta. È la Bibbia stessa a dare la risposta. Essa afferma: affinché crediate che Gesù è il Cristo e il Figlio di Dio, e credendo abbiate la vita per mezzo del suo nome. Per mezzo di essa Dio offre la vita a tutti gli uomini. Questo egli lo fa sia che abbiate una religione o che siate senza religione. Essa costituisce una benedizione per chiunque l'ascolta e la riceve. Questo proviene dal fatto che essa è la parola del Dio di verità. I libri che gli uomini scrivono cadono presto in disuso, diventano subito vecchi, superati. Al contrario, la Bibbia, benché certe sue pagine abbiano più di 3.400 anni, è l'unico libro che è sempre attuale. Anche ai nostri giorni, essa è più che mai richiesta nel mondo. Essa porta a colui che la legge e che la crede il riposo della coscienza e la pace del cuore. E tutti quelli che ne hanno sperimentato i benefici non vogliono per nessuna ragione separarsene. Le generazioni umane si succedono e passano. La Bibbia rimane. Il cielo e la terra passeranno, ma Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Questo vuol dire che possiamo accostarci ad essa fiduciosi e sicuri che quello che essa dice non ci deluderà mai. Questo è il motivo per cui nella conversazione che seguirà il nostro punto di riferimento sarà ciò che questo libro dice. Solo in questo modo saremo su un terreno sicuro e non avremo incertezze di sorta. Per questo motivo vogliamo proseguire parlandovi ancora della speranza. Infatti, l'insieme di tutta la parola di Dio ci invita a guardare continuamente al Signore, ed egli volge il nostro sguardo sulla vittoria di Cristo alla croce e sulla sconfitta, avvenuta allora e per sempre, delle potenze maligne mondiali, sconfitta ottenuta mediante la sua morte e risurrezione. Allorché eravamo ancora non credenti, vivevamo nel mondo senza una vera speranza. Ma da quando Gesù ci ha donato una vita nuova, abbiamo ricevuto una speranza viva, ossia una speranza che non delude,
che rinnova per noi quelle benedizioni e quelle promesse che il Signore ha voluto rivolgerci. Quante sono le speranze umane che si rivelano passeggere, simili all'appassire dei fiori, si seccano e sono buttati via. La speranza cristiana invece è viva e sostiene la vita. Essa è il presagio delle cose a venire, dell'eternità gloriosa che ci attende con Lui. Siccome viviamo ora con Gesù Cristo, siamo sottomessi alla signoria di chi ha già distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità. Le speranze degli uomini sono spesso destinate a fallire alla prima occasione, perché inconsistenti e soprattutto perché sono prive di fondamento. Gli uomini sperano di ottenere cose effimere, di soddisfare qualche desiderio egoista o di raggiungere traguardi che si sono posti senza considerare la volontà di Dio. Questo è il grande errore. Fermiamoci ora per lo stacco musicale.

Gentilissime ascoltatrici e cortesi ascoltatori, proseguiamo la nostra conversazione indirizzando la nostra attenzione su quelle che sono le fondamenta

Stavamo parlando delle speranze umane che spesso deludono. Non parliamo poi di tutte quelle speranze nate da un cuore perfido e con disegni maligni. La speranza che Gesù fa nascere in noi è diversa, perché è ben fondata e realista. È una speranza che non illude. I primi cristiani furono poveri esteriormente, disprezzati, angustiati da parte dei loro avversari, ma poiché conoscevano Gesù, aspettavano gioiosi il suo ritorno. Essi sapevano che in quel momento sarebbero terminate tutte le loro sofferenze e i loro problemi. Forse la loro speranza non si realizzerò in quel momento e rimasero delusi e abbattuti quando videro e compresero che Gesù tardava e non sarebbe apparso mentre essi erano viventi. No, la loro speranza restò viva ed immutabile oltre il sipario della vita. Chi possiede una tale speranza ha un'ancora sicura che resiste alle mareggiate anche nelle tempeste più violente della vita. La fede che spera con certezza, anche quando umanamente parlando non c'è più alcuna speranza. Questa fede onora ed esalta Dio. La nostra speranza ci fa pregustare il cielo. Nell'Epistola ai Colossesi leggiamo questa frase che può sembrare insolita: la speranza che vi è riservata nei cieli. Dunque, il fondamento della nostra speranza è immutabile e fermo. Non c'è niente qui in terra che possa distruggere questa speranza. Tutto ciò che Dio ha promesso certamente si avvererà, anche se noi dovessimo smettere di sperare. Il realizzarsi delle promesse di Dio non è basato sulla nostra fedeltà, ma sulla sua fedeltà. La Bibbia tuttavia ci incita a vivere fermamente la nostra speranza. Non saremo delusi nella nostra aspettativa, perché Dio è fedele nel mantenere la sua parola. Se invece abbandoniamo la speranza, ci causeremo inutili sofferenze che solo l'intervento divino potrà far cessare. Cari amici che seguite questo programma, non lasciatevi abbattere dalle difficoltà. Se avete posto la vostra fiducia in Gesù Cristo, potete essere sicuri che Egli non verrà mai meno. Egli è sempre stato all'altezza delle sue affermazioni. Ciò che Egli ha detto lo manterrà. Aggrappiamoci alla sua fedele parola. Adesso proseguiamo leggendo nel libro dell'Esodo. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto dicendo: questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Ormai il dado è tratto. Il Signore non è più disposto a farsi prendere gioco da un uomo come il Faraone. Il suo cuore viene indurito ed il Signore agirà potentemente per liberare il suo popolo dalla schiavitù egiziana. E così, per mostrare la sua determinazione e la sua potenza, il Signore istituisce la celebrazione della Pasqua, ossia la cerimonia attraverso la quale il popolo di Israele ricorderà la sua liberazione, ma che è anche preludio e preannuncio della grande ed eterna liberazione che Gesù Cristo compirà. Infatti, l'Apostolo Paolo dirà che Cristo è la nostra Pasqua, il nostro liberatore, colui che ci porta fuori dalla schiavitù del peccato e della morte. Come sempre, il Signore ha un progetto preciso e vuole rivelarlo a quelli che sono diventati il suo popolo. Ed è questa la ragione per cui l'Apostolo Pietro ricorderà ai cristiani il loro grande privilegio con queste parole: voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora
avete ottenuto misericordia. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Libro degli Atti, capitolo secondo. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo, e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Or in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei giudei, uomini religiosi d'ogni nazione di sotto il cielo. Ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio. E tutti stupivano e si meravigliavano, dicendo: «Ecco, tutti costoro che parlano, non son essi Galilei? E com'è che li udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio? Noi Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica e avventizi romani, tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi, li udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue». E tutti stupivano ed erano perplessi, dicendosi l'un l'altro: «Che vuole essere questo?» Ma altri, beffandosi, dicevano: «Son pieni di vin dolce». Ma Pietro, levatosi in piè con gli undici, alzò la voce e parlò loro in questa maniera: «Uomini giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, siavi noto questo, e prestate orecchio alle mie parole, perché costoro non sono ebri, come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno. Ma questo è quel che fu detto per mezzo del profeta Gioiele: «E avverrà negli ultimi giorni, dice Iddio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figliuoli e le vostre figliuole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno, e farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo, e il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno, che è il giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Uomini israeliti, udite queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segno che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani, per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi, per man di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto. Poiché Davide dice di lui: «Io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra affinché io non sia smosso. Perciò si è rallegrato il cuor mio ed ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Tu m'hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza». Uomini e fratelli, ben può liberamente dirvisi intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora al dì d'oggi fra noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva congiuramente promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, antivedendola parlò della risurrezione di Cristo dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite, poiché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso dice: «Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi». Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto e Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Fratelli, che dobbiamo fare?» E Pietro a loro: «Ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa e per i vostri figliuoli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà». E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: «Salvatevi da questa perversa generazione». Quelli, dunque, i quali accettarono la sua parola, furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna e nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed ogni anima era presa da timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli, e tutti quelli che credevano erano insieme ed avevano ogni cosa in comune, e vendevano le possessioni e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E tutti i giorni, essendo di pari consentimento assidui al tempio e rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore, lodando il Dio e avendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvazione.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da Mario Pieri.
5: Subito la musica qui a Contrappunti. Amici, benvenuti. Questa è Deborah Captain, Malinconia.

Allora, cosa vi offre Contrappunti quest'oggi se resterete in mia e nostra compagnia? Per quanto riguarda la musica, ascolteremo almeno altri due brani, ascolteremo Michael W. Smith e Cindy Morgan. Poi volevo condividere con voi questo articolo di Marcello Cicchese, apparso sul mensile Il Cristiano qualche tempo fa, ma ripreso poi anche da altri giornali. Dio ha scelto Israele, il ritorno degli ebrei nella terra promessa. Poi mi farebbe piacere anche sentire eventualmente le vostre reazioni, il vostro pensiero in proposito. E poi, tempo permettendo, parleremo anche d'altro. Andremo forse a fare un incontro, uno di quelli di 2000 anni fa. Allora, cominciamo subito adesso con il primo argomento del programma. Nel 1947 una risoluzione dell'ONU decise la spartizione del territorio palestinese. 33 paesi votarono a favore e da allora, come sappiamo, le ostilità non sono mai cessate. Ecco, allora ci si chiede perché? Perché ebrei e arabi non possono vivere in pace? Le notizie quotidiane da Israele ci riempiono di preoccupazione, di paura. La pace, quella vera, sembra impossibile. I tentativi sono stati tanti, ma realizzare la fiducia e la pace fra ebrei e palestinesi sembra al di là delle possibilità umane. Il 29 novembre del 1947 i rappresentanti dei 50 paesi membri dell'ONU si riunirono a Flushing Meadow, vicino New York, e emisero la famosa risoluzione 181, in cui venne decisa la spartizione del territorio palestinese rimasto dopo la cessione della Transgiordania all'emiro arabo Abdallah. La risoluzione affermava testualmente: il mandato sulla Palestina cessa al più presto possibile, ma in ogni caso non al più tardi del 1 agosto del 1948. Poi più avanti, 2 mesi dopo il ritiro della potenza mandataria, saranno creati in Palestina 2 stati indipendenti, uno arabo e l'altro ebraico, con un regime internazionale speciale per la città di Gerusalemme. 33 paesi, fra cui gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, votarono a favore, 13 contro, 10 si astennero, fra cui la Gran Bretagna. E oggi, a più di 50 anni di distanza, qualcuno si può chiedere come mai esiste uno Stato che si chiama Israele, mentre invece non esiste ancora uno Stato che si chiama Palestina. Per molti la risposta è chiara, e cioè perché Israele occupa tutta la terra destinata alle due nazioni e non vuole lasciarla. Le scene televisive in cui si vedono profughi palestinesi che raccontano come molti anni fa hanno dovuto lasciare le loro case per andare a vivere in misere abitazioni di fortuna accresce sicuramente il sentimento di indignazione per la prepotenza e la crudeltà dei cattivi israeliani. Ma la realtà qual è? Ecco, la realtà è diversa. Mentre la comunità ebraica accolse con giubilo la risoluzione dell'ONU e cominciò a preparare la struttura dello Stato ebraico, la comunità araba invece la respinse con rabbia e si preparò alla guerra. Pochi giorni dopo quella storica decisione delle Nazioni Unite, l'8 dicembre del 1947, la Lega Araba, riunita al Cairo, dichiarò la guerra santa contro il futuro Stato ebraico. Il motivo fondamentale per cui ad ovest del Giordano esiste un solo Stato si può quindi riassumere così: gli ebrei hanno lavorato per costruire il loro Stato e ci sono riusciti. Gli arabi hanno lavorato non per costruire il loro Stato, ma per distruggere quello degli ebrei e non ci sono riusciti. Ecco, ci fermiamo un attimo, ci fermiamo qui e da qui riprenderemo fra poco dopo una pausa musicale. Ascoltiamo Michael W. Smith, il brano che vi propongo si intitola Cry for Love, cioè piangere per amore oppure invocare l'amore. Adesso l'ascoltiamo insieme e dopo vedremo anche le parole.

le parole. Allora, come promesso, la mia vita è come una macchina da corsa che corre rimpazzata verso un muro alla velocità del suono. La mia vita è stata regolata con tanta precisione, eppure non ho mai visto una persona tanto tesa. A volte mi sembra incredibile. Ho bisogno soltanto di un po' di sollievo, come un soldato stanco della guerra che marcia verso l'orlo. Prendimi per mano, tirami su perché sto cadendo troppo velocemente. In qualche modo ho smarrito la strada, così ti supplico di salvarmi. Mi senti? Grido invocando il tuo nome. Io ti sento, mi stai toccando e mi stai guarendo, stai rispondendo al mio grido che invoca l'amore. Sarò il primo ad ammettere che non ho più la forza per gestire la mia vita da solo. Ma ora non ho bisogno di temere né di spiegare. Tutta la mia preoccupazione è vana, perché non sono più solo. Perché questo è così tanto difficile da credere? Ciò che è mio da ricevere liberamente, come il cambio delle stagioni. Questa è la bellezza della parola. E a causa di tutto quello che ho visto e sentito, io voglio tornare a casa. In qualche modo troverò la mia via per ritornare da te. Padre, ascolta il mio grido. So che mi prenderai quando cadrò, perché tu mi terrai stretto e fugherai le mie paure. Sto gridando salvami. So che tu senti mentre io grido invocando l'amore. So che senti il mio grido.

Era Michael W. Smith con Cry for Love. Ecco, stavamo dicendo prima di questa canzone che il motivo fondamentale per cui ad ovest del Giordano esiste un solo Stato, ecco, lo si può riassumere nel fatto che gli ebrei hanno lavorato per costruire il loro Stato e ci sono anche riusciti. Gli arabi invece hanno lavorato non tanto per costruire, ma piuttosto per distruggere quello degli ebrei, e fin qui non ci sono riusciti. Vi ricordo ancora che sto prendendo queste considerazioni, questi pensieri, da un articolo di Marcello Cicchese apparso sul mensile Il Cristiano. Oggi il mondo, come sappiamo, si commuove per la misera sorte dei palestinesi, che non essendo riusciti nel passato a sterminare gli ebrei da quella zona, adesso fanno quello che possono, mandando i loro figli ad immolarsi come martiri per ammazzare il più gran numero di ebrei possibile. Ma, sostengono molti, si tratta di una reazione sproporzionata, ma comprensibile, dovuta alla disperazione per l'occupazione delle loro terre. Una volta costituito lo Stato palestinese, anche quelle violenze cesseranno. E poiché si pensa che il maggior ostacolo alla nascita dello Stato arabo in Palestina sia la politica di Israele, la conclusione allora è ovvia: se gli ebrei vengono ammazzati, è colpa loro. E questa è una caratteristica che accompagna gli ebrei fin dall'inizio della loro diaspora. L'odio e la violenza dei carnefici sono considerati prova evidente della colpevolezza delle vittime, anche quando queste non reagiscono. Ma se poi reagiscono, come stanno facendo in Israele, la prova della loro perfidia diventa ancora più lampante e incontestabile. È una questione di terra, si dice. Certamente non era così nel 1947. Se gli arabi avessero accettato la spartizione dell'ONU, avrebbero ricevuto una parte di terra ben più ampia di quella che oggi loro stessi richiedono. Evidentemente in quel tempo la contesa non era sulla proporzione di terra da assegnare agli uni e agli altri. Ecco, sono cambiate adesso le cose. Il 14 maggio del 1948 Ben Gurion dichiarò la costituzione dello Stato di Israele secondo i confini stabiliti dalle Nazioni Unite. Non si trattò dunque né di una occupazione militare né di un golpe, ma una legittima dichiarazione fatta nei limiti del diritto internazionale allora vigente. Prova ne sia che il nuovo Stato fu immediatamente riconosciuto, come si diceva prima, dagli Stati Uniti, dall'Unione Sovietica e da altre nazioni, fra cui anche l'Italia, ma non dal Vaticano, questo va ricordato. La ricorrenza del 14 maggio, che in Israele viene festeggiata come il giorno dell'indipendenza, dai palestinesi viene chiamata la catastrofe. Dunque, ancora oggi per gli arabi la costituzione di uno Stato ebraico è una sciagura. Se è così, se non riconoscono l'esistenza di questo Stato, se bruciano le sue bandiere, le fanno calpestare ai loro bambini, che senso ha discutere ancora di pace? Ecco, nella sua dichiarazione di indipendenza Ben Gurion aveva detto: tendiamo una mano di pace e di buon vicinato a tutti gli stati vicini e ai loro popoli e facciamo loro appello affinché stabiliscano legami di collaborazione e di aiuto reciproco col sovrano popolo ebraico stabilito nella sua terra. Lo Stato di Israele è pronto a compiere la sua parte in uno sforzo comune per il progresso del Medio Oriente intero. Ecco, questo quanto diceva Ben Gurion nel 48. Come risposta, 8 ore dopo, 4 stati arabi, Egitto, Libano, Siria e Giordania, con l'ausilio di contingenti inviati da Iraq e Arabia Saudita, invadevano il territorio assegnato a Israele, dando inizio alla prima guerra arabo-israeliana. 650.000 ebrei contro 160 milioni di arabi.
Le intenzioni della Lega Araba erano chiarissime. Il suo segretario Azzam Pasha le rese note al Cairo con queste parole: questa guerra sarà una guerra di sterminio e avrà proporzioni tali che se ne parlerà come dei massacri mongoli sui crociati. Ancora una volta sembra di risentire le parole del salmista: venite, distruggiamoli come nazione e il nome di Israele non sia più ricordato. Ecco, fin qui l'articolo che volevo condividere con voi quest'oggi. Un articolo forse un po' provocatorio? Beh, ecco, se questo ha provocato in voi allora qualche reazione di qualche tipo, mettetevi in contatto con noi, fatecele conoscere. Adesso facciamo un'altra pausa, ancora musica. Lei è Cindy Morgan, To Fly, volare.

Viaggiavo su un treno diretto da qualche parte sotto il grande cielo del Montana, dicono le parole della canzone. Ero una fra i tanti che forse volevano soltanto fare un giro. Non ti succede mai di voler volare in alto da qualche parte, in un posto che ti senti di dover andare. Mi è capitato di osservare un uomo su questo treno solitario e si leggeva negli occhi la sua solitudine. Si è seduto accanto a me e abbiamo parlato un po'. Poi mi disse: c'è qualche cosa nei tuoi occhi che mi è familiare, ma non riesco a dire che cos'è. Forti e deboli, tutti noi cerchiamo quel qualche cosa di più e desideriamo trovare quel cielo aperto, perché nei nostri cuori cerchiamo quella parte che Dio ha progettato per noi. Gesù sta aspettando e Lui ha già preparato le tue ali per volare. Ecco queste alcune parole di To Fly da Cindy Morgan.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
2: E siamo quasi arrivati al termine del programma di oggi. Prima però di chiudere c'è ancora spazio per una piccola rubrica. Si tratta di incontri. E oggi in questo spazio andiamo a vedere questo incontro, un incontro di 2000 anni fa, fra Gesù e questo uomo dalla mano secca del quale si narra nei Vangeli.
0: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
2: Se tu ed io avessimo incontrato questa persona, forse non avremmo notato nulla di strano così a prima vista. Allungando però la mano per salutarlo, ecco, forse ci avrebbe dato la mano sinistra invece che la destra. La mano destra infatti era secca, deformata, ecco, insomma, non funzionava come avrebbe dovuto. E la vergogna così lo costringeva a starsene zitto ai margini di una folla, osservando con invidia il gesticolare della gente. Fu appunto in un dibattito pubblico che quest'uomo fu chiamato ad essere al centro dell'attenzione. Circondato da dozzine di occhi spalancati e curiosi, ecco che Gesù, avendolo chiamato, gli ordina di stendere la mano davanti a tutti. Non la sinistra, ma la destra, proprio quella che era solito tenere nascosta sotto il mantello. E con gran stupore e meraviglia dei presenti, ecco che quella pelle rattrappita e secca si rinvigorisce, si riempie di muscoli. Ecco, la mano comincia a funzionare regolarmente. Ecco, pur essendo emarginato e in periferia, potremmo dire, quest'uomo non era inutile. Agli occhi di Dio era una persona importante. Il mondo, come sappiamo, considera inutile tanta gente oggi, gente di cui vorrebbe sbarazzarsi. Penso ai poveri, agli ammalati, ai terminali, ai portatori di handicap, agli anziani, senza riflettere che molti di costoro erano forse un giorno forti e sani come gli altri, o che da un giorno all'altro ognuno di noi potrebbe ridursi in uno stato sofferente o meno amato. Ecco, Gesù vuole una vita piena per tutti noi, indipendentemente dal nostro stato di salute fisica. Soltanto quando siamo riconciliati con Dio, Egli può adoperare ogni nostro avere, ogni nostra azione per scopi utili. E questo non vale soltanto per le persone cosiddette normali, ma anche per chi si ritiene a posto fisicamente. Quello che per quest'uomo era la mano secca, arida, inutile, ed era questo, come sappiamo, un motivo di vergogna, per tanti può esserlo la vita. Pur essendo vivi, sono sempre insoddisfatti e, possiamo dire, seccati. Ecco, cosa fare? E di solito si sente dire che la gente non ha mai abbastanza tempo, eppure siamo abituati a vedere tanta gente passeggiare su e giù per le vie come pecore smarrite. Per altri ancora, soldi o proprietà rappresentano quella mano secca, arida, inutile. Vite sprecate. Ecco, stendiamo allora le nostre mani, la nostra vita, affinché Gesù la possa riempire, così come ha fatto con quella mano secca.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro saluto, invitandovi a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 9, i versetti da 10 a 12.

Allora essi gli domandarono: «Com'è che ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «Quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse: "Va a Siloè e lavati". Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista». Ed essi gli dissero: «Dov'è costui?» Egli rispose: «Non so».

ormai certi della sua identità, i conoscenti di quell'uomo che era stato cieco fin dalla nascita e che avevano sempre visto mendicare, gli chiesero come era avvenuta la sua guarigione. Dal nostro testo riceviamo la convinzione che quell'uomo miracolato non sapesse nulla o quasi nulla di Gesù, tranne il nome intorno al quale si può supporre che qualcuno lo avesse informato. Quando gli fu richiesto della sua guarigione, quell'uomo raccontò esattamente come era avvenuto il fatto. Non tralasciò alcun particolare, ma neppure vi aggiunse dei dati immaginari, frutto della sua fantasia o della sua voglia di protagonismo. Non si pose improvvisamente al centro dell'attenzione generale. Non tentò di trarre profitto dall'inaspettato successo. Non si montò la testa, ma rimase umilmente al suo posto, parlando onestamente e chiaramente di colui che aveva compiuto il miracolo, cioè il Signore Gesù. Raccontò i fatti, lasciando ai suoi ascoltatori la libertà di trarne le conclusioni, senza tentare di indirizzare le loro riflessioni in una direzione o in un'altra, e senza cercare di convincere con le sue parole. Fu sobrio, fu onesto, fu umile. D'altronde, il fatto che ci vedesse era già una chiara ed incisiva testimonianza di ciò che era avvenuto nella sua vita, della sua esperienza con Gesù. E questo era infinitamente superiore ad ogni discorso, ad ogni parola. L'apostolo Pietro raccomandava ai credenti della prima ora di essere sempre pronti a rendere conto della loro speranza, e raccomandava loro di farlo con

0: umile, vera, priva di fantasie e priva di protagonismo, mettendo in evidenza solo il Signore Gesù, la sua potenza liberatrice, la sua grazia, le sue promesse, il suo intervento e la sua guarigione. Oltre alle nostre parole, che sono sempre necessarie, è d'obbligo presentare la nostra vita rigenerata, trasformata, una vita cambiata radicalmente. È indispensabile, perché questa parlerà molto, molto più di un fiume di parole, e dimostrerà il valore, la grandezza dell'opera che il Signore Gesù può compiere nella persona e per il bene di ogni persona. Dobbiamo rendere conto della nostra esperienza cristiana più con i fatti che con le parole, perché i fatti sono più convincenti e i fatti sicuramente lasciano un segno nella vita degli altri. Vi giunga il nostro saluto affettuoso.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte.
4: Radio Evangelo Piemonte.
5: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
6: Ah, se il mio travaglio si pesasse, se le mie calamità si mettessero tutte insieme sulla bilancia, sarebbero trovati più pesanti della sabbia del mare. Ecco perché le mie parole sono temerarie. Dal libro di Giobbe, capitolo 6, versetti 2 e 3.
7: Quando abbiamo vissuto tanto tempo sotto il regolamento che dice non parlare dei tuoi sentimenti, imparare a parlare con sincerità, soprattutto delle cose più personali, può essere una vera impresa. I primi tentativi di spostarci dalla posizione in cui inganniamo noi stessi a quella in cui apriamo con sincerità il nostro io possono essere assai maldestri. Non è ragionevole attenderci di avere il dono di dire la verità quando abbiamo messo in atto l'inganno per così tanto tempo. A volte potrà sembrare che parliamo con troppa eccitazione. Rivivremo la sofferenza, ci verrà fuori la voce, ma parole e emozioni ruzzoleranno grezze e non controllate. Il nostro

0: passo biblico, quello che abbiamo appena sentito. Le chiama parole temerarie. Un'altra traduzione le dice invece impetuose. Non è facile spezzare il silenzio, parlare di ciò che è reale, dire la verità su quanto vediamo e ascoltiamo, condividere pensieri e sensazioni, raccontare le nostre vicende. Spezzare il silenzio è come infrangere la barriera del suono. A volte può avere un effetto fragorosamente rumoroso. Le parole possono far tintinnare i vetri. Quando le nostre miserie sembrano più pesanti della sabbia del mare, le emozioni saranno intense e le parole saranno a volte temerarie. Le parole temerarie fanno parte del viaggio e non devono sorprenderci. I sentimenti intensi hanno bisogno a volte di un linguaggio forte per esprimersi corrispondentemente alla verità. E l'espressione sincera è un passo avanti verso la guarigione.
1: Signore, non sono abituata a parlare, non ho il dono della sincerità. Per lungo tempo ho seguito la regola che dice di non parlare dei propri sentimenti e ora ho bisogno di esercitarmi nella sincerità. Aiutami ad essere paziente e a non pentirmi delle mie parole temerarie, anche quando le parole temerarie mi spaventano. Aiutami a perseguire la verità. Dammi il coraggio di cui ho bisogno. Tu, Signore, che creasti il mondo con una parola, dammi le parole di cui ho bisogno.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Grazie cari amici per la vostra sintonia. Qui Eros Bacoccina che viene di nuovo a voi anche quest'oggi per concludere questa breve serie su il patriarca Giuseppe, e sono sicuro che non vorrete mancare di ascoltare la conclusione di questo interessante studio biblico, se non per ogni altra cosa, almeno per vedere in lui la possibilità di comprendere meglio la nostra parte nella vita cristiana. Ma prima di andare in questo studio finale, vogliamo ascoltare assieme un po' di musica.

questo punto vogliamo leggervi o narrarvi di una lettera, una lunga lettera ricevuta da un'ascoltatrice di Siracusa. Questa giovane signora ci dice di averci ascoltato per diverso tempo e che finalmente ha ora deciso di scriverci e farcelo sapere. Ci dice di aver accettato il nostro invito e di aver cominciato a partecipare alle riunioni della locale chiesa evangelica, dove finalmente ha conosciuto il Signore e ha trovato la salvezza. Noi siamo riconoscenti al Signore per aver operato nel cuore di questa giovane donna e continuiamo a pregare affinché tanti altri dei nostri ascoltatori imitino il suo esempio e pure si diano non solo all'ascolto di questi programmi, ma anche alla lettura biblica e alla partecipazione delle locali assemblee. Infatti vogliamo pregare che quest'intera famiglia venga al Signore. E tutti quelli che l'hanno fatto ci hanno scritto lettere piene di riconoscenza, come a questa signora e ora nostra sorella in fede ha fatto. Noi vogliamo ringraziarla perché ci ha incoraggiato tanto tanto, e amici, pure voi ci incoraggereste se ci scrivessero e ci dicessero qualche cosa di questi nostri programmi. Così non esitate, fatelo, perché non solo ci incoraggereste noi, ma glorifichereste anche il nome del Signore e dareste l'opportunità ad altri che ascoltano di imitare il vostro esempio. Così diamoci tutti da fare, tutti facciamo la nostra parte e il Signore ne riceverà gloria e onore. Ed ora vogliamo rivolgerci alla Sacra Scrittura, al libro della Genesi, capitolo 45, dove leggeremo i primi 15 versetti. Genesi, 45esimo capitolo. Esortiamo ogni nostro ascoltatore a prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Allora Giuseppe non poté più contenersi dinanzi a tutti gli astanti e gridò: «Fate uscire tutti dalla mia presenza!» E nessuno rimase con Giuseppe quando egli si diè a conoscere ai suoi fratelli e alzò la voce piangendo, e gli egiziani l'udirono e l'udì la casa di Faraone. E Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sono Giuseppe, mio padre vive egli tuttora?» Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano sbigottiti alla sua presenza. E Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Dee, avvicinatevi a me!» E quelli si avvicinarono ed egli disse: «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse condotto in Egitto. Ma ora non vi contristate né vi dolga d'avermi venduto perché io fossi menato qua, poiché il Dio m'ha mandato innanzi a voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5, durante i quali non ci sarà né aratura né messe. Ma Dio mi ha mandato dinanzi a voi perché sia conservato di voi un resto sulla terra e per salvarvi la vita con una grande liberazione. Non siate dunque voi quelli che pensate di avermi mandato qua, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre di Faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli: così dice il tuo figliuolo Giuseppe, il Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto, scendi da me, non tardare. Tu dimorerai nel paese di Goshen e sarai vicino a me, tu e i tuoi figliuoli e i figliuoli dei tuoi figliuoli e i tuoi greggi e i tuoi armenti e tutto quello che possiedi. E quivi io ti sosterrò, perché ci saranno ancora 5 anni di carestia, onde tu non si ridotto alla miseria, tu, la tua famiglia e tutto quello che possiedi. Ed ecco, voi vedete con i vostri occhi e il mio fratello Beniamino vede con gli occhi suoi, che è proprio la mia bocca quella che vi parla.
Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete veduto, e fate che mio padre scenda presto qua. E gettatesi al collo di Beniamino, suo fratello, pianse, e Beniamino pianse sul collo di lui, baciò pure tutti i suoi fratelli piangendo, e dopo questo i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Nel meditare sulla vita di Giuseppe, noi abbiamo preso prima ad esaminare lui, poi abbiamo esaminato i suoi fratelli e quest'oggi vogliamo concludere questa breve serie esaminando ambedue, Giuseppe e i fratelli nel loro drammatico incontro. Vogliamo meditare sull'incontro perché questa parola racchiude in sé non solo qualche cosa di drammatico, di fatale, ma più realisticamente in questa parola noi troviamo un'altra grande verità, un'altra importante dottrina teologica, la più pertinente di tutte quante, e cioè che ognuno di noi dovrà avere e partecipare in un incontro con Dio. Siete pronti, amici, ad avere un incontro con Dio? I fratelli, come abbiamo visto la settimana scorsa, non erano affatto preparati. Furono pronti a peccare, furono pronti a trovare tante belle scuse, ma all'incontro non erano pronti e rimasero sbigottiti, rimasero senza parola. Ora, amici, non c'è da illuderci, non c'è da mettersi in testa riservazione alcuna, non c'è via di scampo. Se voi siete convinti che esiste Dio, se ci credete, allora dovete pur credere che un giorno, o prima o dopo, vi troverete davanti a Dio. La Bibbia ci dice che come è appuntato agli uomini di morire una volta soltanto, dopodiché viene il giudizio. Il giudizio è quindi inevitabile, come il decreto di Dio si avverrò nei riguardi di Giuseppe e dei suoi fratelli, così si avvererà per ognuno di noi e niente c'è che possa impedirlo. Oh, vi ricordate, tanti anni prima, quando Giuseppe disse che un giorno i suoi fratelli e suo padre e sua madre si sarebbero inchinati davanti a lui, loro non vollero credere, anzi per quelle parole lo odiarono. E noi possiamo ora fare lo stesso e rifiutare di credere ciò che Gesù ci dice per mezzo della sua parola. Noi possiamo deridere Cristo e il suo Vangelo, noi possiamo beffarci, potremo, come tanti fanno, dubitare e dire «Ma chi è che ha scritto la Bibbia?», potremo dire «E chi è mai tornato dall'aldilà?», o, come fecero i fratelli, noi pure potremmo cercare di sopprimere Gesù e il suo Vangelo, non cooperando per la sua propagazione, non permettendo ai membri della nostra famiglia di frequentare la Chiesa evangelica. Noi potremmo attivamente combattere, insomma, la sua Chiesa. Oppure noi potremmo anche venderci questo Gesù, la cui voce ci molesta, scambiarlo, insomma, per i piaceri della carne o per le tradizioni dei nostri avi. Ma, amici, qualsiasi cosa noi faremo risulterà vana e futile perché, come tutti gli sforzi di quegli 11 fratelli lo furono, così sarà di noi. Quando meno ce lo aspettiamo, noi ci troveremo ad avere un incontro con lui. Cari ascoltatori, come la Bibbia dice, verrà un giorno in cui ogni ginocchio si piegherà davanti a Cristo e, malgrado l'incredulità, la malvagità, l'alto potere che uno potrà mai aver potuto godere, là in quel giorno dovrà piegare il suo ginocchio e a voce alta gridare, proclamare che sì, Gesù è il Signore, è il Creatore, è il Dio Onnipotente. E Nerone, che dava i cristiani in pasto ai leoni, dovrà far questo. E Torquemada, che nell'Inquisizione bruciava i cristiani evangelici vivi, dovrà farlo. Dovrà farlo Hitler, Stalin e ogni persona che ora ci ascolta dovrà, se gli piace o no, far questo. Sì, un incontro ci aspetta, è inevitabile eppure decisivo. Oh, i fratelli lo compresero subito, là con la faccia a terra davanti a Giuseppe, subito compresero che quello era il momento decisivo della loro vita. Sapevano che non potevano fuggire, che non potevano difendersi, che non potevano discolparsi.
Giuseppe poteva venderli schiavi, poteva gettarli in una prigione o poteva farli uccidere, e ha ragione, perché erano colpevoli e lo meritavano. Vedete, amici, il risultato di quell'incontro, il loro destino, non dipendeva da loro, ma dipendeva interamente ed esclusivamente da Giuseppe. Ora, amici, non occorre che io vi dico, voi lo sapete, di già il nostro incontro con Dio sarà nella stessa maniera, è inevitabile ed è decisivo, e la decisione che ne deriverà non dipenderà da noi, ma interamente ed esclusivamente sarà nelle mani di Dio. Voler pretendere di andare davanti a Dio ed essere capaci di poter mercanteggiare con Lui con le nostre opere, questa è superbia, questa è peccare contro il Dio. Nessuno di noi potrà aprire bocca, ognuno di noi si vedrà in realtà per quello che è, un peccatore perduto davanti a Lui. E oh, che trepidazione, che ansia, che sudore freddo in quel brutto momento interminabile. L'Apocalisse ci dice che al giudizio finale, all'apparire del supremo giudice, il creato sperimenterà un fenomeno mai sperimentato prima: il silenzio assoluto. Né il vento soffierà, né il mare si muoverà, né le vibrazioni ultrasonore che si intrecciano nello spazio si manifesteranno più. Ci sarà il silenzio assoluto, tutto tacerà davanti a Lui, e in questo episodio abbiamo letto che quei fratelli pure rimasero sbigottiti e non poterono parlare. Io dico che là, in quella sala, in quel tremendo e decisivo momento, l'unica cosa che si sentiva era il battito del cuore di quegli 11 meschini che, prostrati a terra, attendevano di conoscere il destino loro riservato. E amici, quello fu appena un momento, perché leggiamo che Giuseppe si rivelò loro immediatamente con bontà e misericordia, ma per certo esso fu lungo come tutta l'eternità per quei fratelli. Il dubbio, la paura, cosa Giuseppe avrebbe fatto di loro, senz'altro li spaventò assai. L'incertezza della loro sorte fu certo torturante. Ed ora, amici ascoltatori, notate, anche noi sappiamo che dovremo avere un incontro con Dio, ma per riconoscere il risultato di quell'incontro, per noi non c'è un minuto, ma tutta la vita. E ora, che dite? Passeremo noi tutta questa nostra vita nell'incertezza, nel dubbio della nostra sorte, temendo quello che Dio farà di noi? E vedete, non possiamo illuderci, tutti quanti abbiamo peccato, tutti siamo impuri, anche se avessimo fatto chissà quante opere buone, la Bibbia ci dice che esse appariscano davanti a Dio come panni lordi. Così cosa faremo? Dovremo noi restare in quest'incubo per tutta la vita? Dovremo noi affrontare le fredde porte dell'Ade senza sapere quale sarà la nostra sorte? Siete mai voi stati ammalati, o qualcuno dei vostri cari ha avuto brutti sintomi e voi non sapevate cosa poteva essere fin tanto che il dottore non vi ha dato la sua diagnosi? Oh, che momenti brutti, non è vero? Si pensa subito al male, si teme per la peggio, e il dubbio e la paura di qualche cattivo male ci fa stare davvero sulle spine. Per me, infatti, il dubbio è peggio della verità, qualsiasi essa sia. Così, amici, domandiamoci: vorrai Dio tenerci in sospeso per tutta la vita? Vorrai Dio farci affrontare la morte con questo terrore davanti? È possibile che Dio sia così crudele di dirci che siamo peccatori come tali suoi nemici e poi di lasciarci nel dubbio sulla nostra eterna sorte? Giuseppe emanò subito la sua sentenza. Sarà Dio da meno di lui? No, amici, Dio non è da meno di lui, ma è mille volte più magnanimo e più grande. Egli non solo ci rivela la nostra vera condizione, ma ci dà subito la possibilità di affrontare ora un incontro e con esso di toglier via il dubbio sul nostro destino, per poi mettere nel nostro cuore una certezza ferma e immovibile della nostra eterna salvezza.
Sì, amici, un incontro con Cristo è possibile ora mentre siete in vita, eppure la salvezza è ora possibile se l'accettiamo dalla sua mano, e questo incontro non solo è possibile e desiderabile, ma è necessario. Noi, se vogliamo essere salvi, dobbiamo ricercare un incontro con Salvatore ora, subito. Infatti Gesù ci dà questo ammonimento: fate presto amichevole accordo col tuo avversario mentre sei ancora per la via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia nelle mani del tuo giudice e il giudice nelle mani delle guardie e tu sii cacciato in prigione. Io ti dico che di là non uscirai finché tu non abbia pagato fino all'ultimo quattrino. Nell'Evangelo di Luca Gesù ci dice che egli venne per cercare e salvare ciò che era perito. Se dunque crediamo che abbiamo peccato, dobbiamo allora cercare salvezza in lui. E amici, Gesù è pronto a perdonarci, è pronto a salvarci ora, subito, ma vedete, egli può farlo solo mentre ancora siamo in vita, cioè mentre siamo qui sulla terra. Questo è quello che Gesù stesso ha detto nel Vangelo di Matteo: è solo sulla terra che egli ha autorità di rimettere i peccati. Al momento che chiudiamo gli occhi sarà sempre troppo tardi, l'incontro avverrà, sì, ed allora non affronteremo più un amico, un salvatore, ma affronteremo l'eterno giudice. Cerchiamo questo incontro, amici, ne abbiamo bisogno, e Gesù pure lo vuole, e così tanto lo richiede. Nell'ultimo libro, nell'Apocalisse, troviamo infatti il risorto Cristo che parla e ci dice queste cose: io sono alla porta e picchio, e se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui e lui meco. Amici, Gesù vuole entrare. Gesù, che pochi capitoli dopo sarà rappresentato come il giudice dalla cui presenza il cielo e la terra fuggiranno, prima che quel momento venga, egli si presenta come un amico che cerca comunione e un amichevole incontro. Come Giuseppe non si presentò ai fratelli come viceré, ma come il loro fratello, ora Gesù vuole entrare e bussa. Egli è il fratello che è andato avanti a noi nella terra d'Egitto, nella terra delle schiavitù, dove ha sofferto, ma dove pure è divenuto per noi la salvezza e la redenzione. Così egli, invitandoci, ci dice: in verità io vi dico che chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato a vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Prima ascoltare la sua parola, e amici, noi stiamo ascoltando il Vangelo, quindi siamo al punto giusto. E se poi notate, Gesù aggiunge: e crede. Ascolta e crede. E vedete, i fratelli rifiutarono di credere quando potevano, quando Giuseppe dette loro la profezia ricevuta da Dio, e la loro incredulità li portò a quell'incontro tremendo che mise a repentaglio la loro stessa vita. Non credettero quando parlava come fratello e dovettero affrontarlo quando parlò come giudice e come il viceré d'Egitto. Amici, non facciamo noi lo stesso sbaglio, ma ascoltiamo ora, riceviamo ora questa sua salvezza e apriamogli larga la porta, perché se lo rigettiamo noi non avremo alcun scampo. Crediamo quindi che abbiamo peccato, crediamo che siamo sotto condanna, crediamo che Gesù è ora pronto per salvarci, e se crederemo, ecco che Gesù stesso ci dice che la vita eterna è nostra. Notate il verbo, non è messo al futuro ma al presente. Chi ascolta e crede ha vita eterna
non viene in giudizio, ma è passato, già passato, dalla morte alla vita. Amici, se l'incontro è avvenuto ora, non avverrà mai più. Sta scritto che prima che Gesù si segga sul gran trono bianco del giudizio, prima verrà e rapirà con sé i suoi e poi con loro egli giudicherà gli increduli. Per me non c'è più giudizio, non c'è più morte eterna, ma salvezza e comunione con lui. E cosa successe a quei fratelli? Un minuto erano spaventati sotto condanna e l'altra erano i prediletti del viceré con lui regnanti avendo il meglio del paese d'Egitto. Oh amici, Gesù vuol fare la stessa cosa, ci vuole salvare, ci vuol rivelare a noi come il nostro fratello, ci vuol dare il meglio del paradiso. Così non indugiamo, non esitiamo, non pensiamoci sopra. Potreste mai immaginare cosa sarebbe successo se i fratelli a quella rivelazione, a quell'incontro, si fossero mostrati arroganti e increduli verso Giuseppe? Ebbene, amici, questo è quello che succederà ad ogni persona che, avendo udito l'amoroso appello del Redentore, lo resiste, rifiuta di accettare la sua salvezza e rigetta il suo invito. Non siate voi nel numero di questi, poiché allora per voi non ci sarà né scampo né salvezza, né in questa vita né nell'altra. Ma possa lo Spirito Santo spingervi ora ad accettare queste verità e a rendervi interamente alla dolce volontà del fratello maggiore che ci ha preceduto per preparare un luogo e per accoglierci per sempre con lui. Signore, ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato. Concedi loro di capire queste sante verità e di accettarle nel loro cuore. Questo te lo chiediamo nel nome del suo benedetto Figliolo, il nostro Salvatore Gesù. Amen. Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta. Ciao.

0: Italo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, ed ecco che ieri abbiamo parlato di una dieta particolare nel deserto, che era la manna, e oggi invece parliamo di un'acqua che scaturisce dalla roccia, straordinaria, no? Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici, e bentornati all'ascolto del libro più letto. Abbiamo parlato della manna, di questo cibo che il Signore offriva al popolo di Israele. Per ordine di Dio, un vaso pieno di questa manna venne posto nell'arca, un oggetto che verrà descritto in dettaglio verso la fine del libro dell'Esodo. Nell'arca vengono deposte tre cose che hanno un forte simbolismo: la verga d'Aronne che era fiorita, il vaso pieno di manna e i 10 comandamenti. La legge parla del fatto che soltanto Gesù Cristo è stato in grado di adempirla per te e per me. Anche la manna parla di Cristo e della sua morte per noi. Egli è il cibo spirituale preparato per noi. La verga d'Aronne fiorita rappresenta la sua resurrezione. Sopra l'arca, come coperchio, c'era il propiziatorio sul quale veniva spruzzato il sangue. Cristo soltanto è stato in grado di venire incontro alle richieste di Dio. È l'unico capace di salvare perché Egli ha sparso il suo proprio sangue e su questa base Dio estende la sua grazia all'uomo peccatore. Gli ultimi versetti del capitolo 16 di Esodo ci dicono che il popolo di Israele mangiò la manna per 40 anni e ci precisano anche la loro razione giornaliera. Quando finalmente giunsero nella terra promessa, la manna cessò ed essi ricominciarono a mangiare il grano, e allora si lamentarono del solito grano e rimpiansero la manna. Vorrei fare un'ultima applicazione sulla manna, paragonandola alla parola di Dio, il cibo che non va trascurato e non ci deve stancare, perché ci fa crescere nella conoscenza del Signore. E agli altri che non hanno ancora gustato la manna, vorrei suggerire di venire a Cristo e di provare, come dice il Salmo 34, versetto 8, che il Signore è buono e che ci sono benedizioni per chi ha fiducia in Lui. Inoltre il Signore Gesù stesso dice: «Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo». Queste parole sono citate in Giovanni, capitolo 6, versetto 51. Israele si lamenta ancora a Refidim per la mancanza d'acqua e Dio manda Mosè a Horeb per far sgorgare l'acqua dalla roccia. Israele combatte contro Amalek e vince. Mosè erige un altare al Signore. Il popolo di Israele ha lasciato l'Egitto e avanza nel deserto verso il monte Sinai. Durante il viaggio, Israele passa attraverso 7 esperienze che raffigurano la vita cristiana. Ricordiamo che tutte queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Prima Corinzi, capitolo 10, versetto 11. Tutti i credenti farebbero bene a leggere e a tenere conto di queste lezioni, che ci sono presentate in forma di illustrazioni, ma il loro significato è chiaro. Leggiamo ora i primi 7 versetti di questo capitolo 17. Poi tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini del Signore. Si accampò a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo protestò contro Mosè e disse: «Dacci dell'acqua da bere». Mosè rispose loro: «Perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore?». Là il popolo patì la sete e mormorò contro Mosè, dicendo: «Perché ci hai fatto uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?». Mosè gridò al Signore, dicendo: «Che cosa devo fare per questo popolo? Ancora un po' e mi lapideranno». Allora il Signore disse a Mosè: «Mettiti di fronte al popolo e prendi con te alcuni degli anziani di Israele. Prendi anche in mano il bastone col quale hai percosso il fiume e va. Ecco, io starò là davanti a te, sulla roccia che è in Horeb. Tu colpirai la roccia, ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele e a quel luogo mise il nome di Massa e Meriba a causa della protesta dei figli di Israele e perché avevano tentato il Signore dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?»

Nel loro viaggio attraverso il deserto, gli israeliti soffrono la sete e ricominciano a lamentarsi. Sono degli eterni brontoloni. Appena si presenta una necessità, si lagnano e Dio benevolmente li accontenta. Poi arriva qualche altra difficoltà e la storia delle lamentele e delle critiche si ripete. A questo punto Mosè era probabilmente intenzionato a lasciare il suo incarico a qualcun altro perché le proteste del popolo lo stavano mettendo in discussione. Il bastone di cui si parla è lo stesso che venne dato a Mosè quando ritornò in Egitto e doveva servire come un distintivo della sua autorità e del suo potere. Esaminiamo come il Signore provvede per Israele. Qui si parla per la prima volta della roccia e dell'acqua che ne è scaturita. Che cosa rappresenta la roccia? Noi non dobbiamo azzeccare la risposta con le nostre speculazioni o il nostro acume, perché è lo stesso Spirito Santo di Dio che ce lo spiega in Prima Corinzi, capitolo 10, versetti dall'1 al 4. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva. E questa roccia era Cristo.

Il pane mangiato da Israele era la manna, figura di Cristo, pane della vita. Ma Cristo è anche l'acqua della vita e la roccia è una sua illustrazione. C'è un contrasto tra l'incredulità del popolo, che dubitava della presenza di Dio, e la solidità della roccia. Gli israeliti si appoggiavano su delle ragnatele e delle canne rotte, mentre la nebbia del dubbio offuscava la presenza di Dio. La roccia è una bella immagine del Signore Gesù Cristo. Leggiamo il Salmo 61 al versetto 2. «Dall'estremità della terra io grido a te con cuore affranto. Conducimi tu alla rocca che è troppo alta per me». E ancora nel Salmo 78 al versetto 35 è scritto: «E si ricordavano che Dio era la loro rocca, che il Dio Altissimo era il loro liberatore». Anche l'apostolo Pietro ci parla di Cristo come rocca. Infatti si legge nella scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati». Prima Pietro, capitolo 2, versetti dal 6 all'8. Infine leggiamo le parole dell'apostolo Paolo in Prima Corinzi, al capitolo 3, versetto 11. «Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù». Anche se la roccia raffigura Cristo come fondamento sul quale noi possiamo avere fede e sul quale si costruisce la Chiesa, tuttavia è l'ultimo posto plausibile al quale attingere dell'acqua. Sarebbe come ottenere sangue da una rapa o del succo d'arancia da una maniglia. Possiamo ammirare la buona qualità e apprezzarne la durata, possiamo analizzarla, ma non potremo mai berla. Gesù è la rocca, ma la sua vita perfetta e la sua stabilità non possono redimere la nostra anima. La sua vita e i suoi insegnamenti sono simili a un marmo levigato e intarsiato, ma non è questo che ci salva. Se noi osserviamo i principi insegnati dal Signore Gesù, forse saremo un po' più puliti, ma Egli sarà sempre la rocca contro la quale inciamperanno i nostri piedi. Forse possiamo andare a sbattere contro la roccia Gesù Cristo, ma nessuno sforzo umano sarà in grado di ottenere dell'acqua da quella rocca, a meno che essa non sia colpita per farne scaturire acqua viva. Gesù è stato crocifisso, e soltanto la fede nel fatto che Egli è morto al nostro posto e ha portato i nostri peccati sulla croce potrà salvarci. La roccia che viene colpita è l'illustrazione della morte del Signore Gesù.

Nel libro dei Numeri troviamo il racconto di un'altra protesta degli israeliti per la mancanza d'acqua. La prima volta Dio aveva ordinato a Mosè di colpire la roccia e l'acqua venne fuori. Nell'altra occasione, invece, Dio diede a Mosè delle istruzioni diverse, e cioè di radunare tutta l'assemblea, di prendere il bastone e insieme a suo fratello Aronne di parlare alla roccia davanti a tutto il popolo e ci sarebbe stata acqua per gli uomini e per gli animali. Numeri 20, versetto 8. Mosè doveva soltanto parlare alla roccia perché questa era già stata colpita. Cristo è morto sulla croce quasi 2000 anni fa e prima di morire ha affermato che tutto è compiuto. Tutto è compiuto veramente e Cristo non deve essere crocifisso un'altra volta perché Dio è perfettamente soddisfatto della sua opera. Ora, vorrei chiedervi se voi siete soddisfatti dell'opera che Cristo ha compiuto per voi sulla croce. Egli è morto per salvarvi e il Signore vi chiede soltanto di credere nel suo Figlio. Grandi benedizioni spirituali fluiscono da Gesù Cristo, nostra rocca, come acqua che sgorga per dare sollievo a labbra riarse. In Efesi capitolo 1 versetto 3 leggiamo: «Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo». La roccia che è stata colpita fa sgorgare abbondanza d'acqua. La fontana è traboccante, la corrente straripa, tanto che il mondo non è in grado di contenerla. Ma nonostante tutto, molte anime sono assetate e riarse. Milioni di persone stanno morendo di sete spirituale, perché il canale è bloccato, è ostruito dai dubbi, corroso dal male, isolato dall'indifferenza e persino sbarrato da coloro che si professano cristiani, ma in realtà non lo sono e non conoscono Cristo. Amici, tutto questo mi turba e mi sconvolge. Posso farvi una domanda personale? Siete mai andati alla roccia per bere l'acqua viva? Dio afferma che se bevete quell'acqua, non avrete mai più sete.

Stai ascoltando Il libro più letto. Durante il viaggio nel deserto, gli israeliti si imbattono negli Amalechiti, che nella Bibbia raffigurano la nostra umanità, il lato materiale. Questa esperienza ci insegna un'altra importante lezione. Allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim, dice il versetto 8, ma leggiamo anche gli altri versetti fino al 16. E Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano». Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. E Mosè, Aronne e Cur salirono sulla vetta del colle. E quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva, e quando le abbassava, vinceva Amalek. Ma le mani di Mosè si facevano pesanti. Allora essi presero una pietra, gliela posero sotto, ed egli si sedette. Aronne e Cur gli tenevano le mani alzate, uno da una parte e l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. E Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente, passandoli a fil di spada. Il Signore disse a Mosè: «Scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek». Allora Mosè costruì un altare che chiamò «Il Signore è la mia bandiera» e disse: «Una mano si è alzata contro il trono del Signore, perciò il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione».

Amalek era un discendente di Esaù e gli Amalechiti divennero per sempre nemici di Israele. Qui, per la prima volta, gli israeliti sono coinvolti in una guerra. Esaù è una figura del nostro io e come Israele non era in grado con i suoi sforzi di vincere Amalek, così né io né voi potremo vincere la nostra natura da soli. Essa combatte contro lo spirito e lo spirito contro l'uomo naturale. Paolo, nell'Epistola ai Galati, capitolo 5, versetto 17, scrive: «Perché la carne ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste». Questa è una illustrazione che si ricava dalla guerra tra Israele e Amalek nel deserto. Notiamo che Giosuè è l'uomo che prenderà il posto di Mosè ed è già pronto e preparato da Dio per assumere questo incarico. Il Signore incarica Mosè di ripetere a Giosuè che il nemico Amalek sarebbe stato distrutto. Un attento esame ci rivela che la battaglia è stata combattuta sulla cima di una collina e non fu vinta dall'abilità degli israeliti, in quanto non erano dei soldati esperti e ben equipaggiati. Questa battaglia fu combattuta e vinta da Mosè per mezzo della preghiera. Infatti, quando Mosè non riusciva più a tenere alzate le sue mani, gli israeliti cominciavano a perdere terreno e senza l'intercessione di Mosè avrebbero perso la guerra. Quello che dobbiamo tenere a mente è il fatto che lo Spirito Santo è l'unico che può darci la vittoria sul nostro io, una vittoria che si ottiene quando noi camminiamo nello Spirito. Se noi agiamo indipendentemente dallo Spirito Santo, il nostro Amalek, le nostre passioni vincono facilmente. Noi, da soli, non potremo avere la meglio sulla nostra natura, ma può farlo soltanto lo Spirito Santo di Dio.

0: Ringraziamo Dio perché ora ha iniziato a liberarci dalla nostra natura e quando i suoi verranno trasferiti in cielo saranno anche trasformati. Troviamo una conferma di questo in 1 Corinzi capitolo 15 versetto 52. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Se il Signore portasse la Chiesa universale nel cielo, così come adesso, senza nessuna trasformazione, il cielo si presenterebbe identico alla nostra vecchia terra, perché noi rovineremmo quel posto con la nostra vecchia natura. Noi portiamo con noi la nostra vecchia natura come se fosse un cadavere. Vorremmo liberarcene e tentiamo anche di farlo, ma questa continua sempre a farsi sentire. Sono grato al Signore perché mi ha promesso che un giorno eliminerà questo problema e anche tutti quelli che appartengono a Cristo un giorno saranno trasformati e resi adatti al cielo. L'ultimo versetto del capitolo 17 dice che il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. Tre cose devono essere ricordate. Primo, Dio intende eliminare Amalek. In altre parole, Dio allontanerà il vecchio uomo. Secondo, Dio non farà mai dei compromessi con la vecchia natura. Egli sarà sempre in guerra contro Amalek, di generazione in generazione. Terzo, questo continuo conflitto durerà finché vivremo in questo corpo, cioè per tutta la vita. La carne e lo spirito saranno sempre in lotta fra di loro. E soltanto lo Spirito Santo di Dio ci darà la vittoria. Sta a noi riconoscere tale realtà. Voglio ringraziarti ancora una volta per averci seguito e ci risentiamo quindi, come al solito, domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Oggi vi faccio delle confessioni molto personali. Io mi preoccupo spesso. Chi mi conosce pensa che io sia una donna molto calma, equilibrata, perché esteriormente so tenere un certo contegno. Però chi mi conosce a fondo e chi vive con me sa che a volte posso diventare una vera pallottolina di nervi. Di che cosa mi preoccupo? Di tante cose, diciamo di tutto. Delle famiglie dei figli. Mi domando come andranno i nipotini, saranno buoni a scuola, faranno buone amicizie. Le loro mamme penseranno a nutrirli bene, eccetera, eccetera. Poi mi preoccupo per la gente della chiesa e mi arrovello. Poi mi preoccupo per mio marito, mi pare che abbia a volte troppi pesi e troppe responsabilità e che la sua salute, che d'altra parte è molto buona, ne risenta. Però devo anche dire che sto imparando piano piano a controllare e a superare le preoccupazioni. La preoccupazione è un'emozione, le emozioni si scatenano a un tratto senza preavviso, basta niente per farle scattare e la cosa che mi ha aiutata tanto è stato il fatto che nella sua umanità anche il Signore Gesù ha provato delle tempeste di emozioni. Perciò lui mi capisce perfettamente e sa veramente come aiutarmi, ma non mi lascia lì solamente a capirmi, mi insegna come superare questo problema e proprio per questo ha fatto scrivere dagli evangelisti come ci è riuscito lui. Prima cosa, ha usato la sua mente per controllare le emozioni. Adesso mi spiego. Una volta, proprio verso la fine della sua vita terrena, stava con Andrea e Filippo ed era molto vicino ai momenti terribili dell'arresto, del processo, eccetera. E ha ammesso molto candidamente a questi due uomini: la mia anima è turbata. E ha usato la parola psiche, che vuol dire piuttosto la parte emotiva. Lui ha riconosciuto che le sue emozioni erano in subbuglio, però non si è lasciato andare, le ha messe sotto controllo. Infatti subito dopo ha detto: ma che devo dire? Devo dire a mio padre di salvarmi da quest'ora tremenda? Ma se son venuto per questo? Un esame obiettivo dei fatti dà equilibrio. Il Signore Gesù era turbato perché sapeva che andava incontro delle cose terribili, però sapeva di essere nel piano di Dio

noi. E so che lui vuole lavorare in me per rendermi più sottomessa a lui. Però ragionare sui fatti non basta. Il Signore ha anche pregato, lo ricordiamo tutti, nel giardino del Getsemani ha supplicato il Padre di liberarlo. E io devo fare lo stesso. Devo abituarmi a trasformare le mie preoccupazioni in preghiera. E non c'è niente di sbagliato a confessare al Signore, di dire sono terribilmente preoccupata, aiutami. Ma anche pregare non basta, perché non è bastato neppure al Signore. Alla fine della sua preghiera, che cosa ha fatto? Ha detto al Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Così se anch'io mi sottometto gioiosamente alla volontà del Padre Celeste e ubbidisco a quello che lui dice, la preoccupazione è vinta. Per sempre? No, fino alla prossima volta.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Salmo 85, versetto 10. La bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. Isaia capitolo 32, versetto 17. L'opera della giustizia sarà la pace e l'azione della giustizia tranquillità e sicurezza per sempre. E ancora Salmo 23, versetti 1 e 3. Il Signore mi conduce per sentieri di giustizia. E il titolo del messaggio è Giustizia e pace, dove trovarle? Fin dalla più tenera infanzia, l'essere umano si rivela già molto sensibile all'ingiustizia, soprattutto se si sente egli stesso colpito. Il suo egoismo

nato lo porta ad essere attaccato ai propri diritti che tenta di far valere e alle proprie cose che difende energicamente piuttosto che preoccuparsi dei suoi doveri e di quello che è dovuto agli altri. Questo modo di pensare e di agire, frequente sorgente di gelosia, di rabbia o di odio, può portare nell'età adulta ad ogni tipo di conflitti personali, familiari, sociali. In questo mondo dove l'egoismo prevale, possiamo forse sperare che un giorno trionferà la giustizia e con essa la pace universale? Molti l'hanno sperato e sono rimasti delusi. La giustizia umana ha condannato l'unico giusto che ci fosse sulla terra, Gesù Cristo. Su di essa non si può far conto. Ma la speranza di un mondo di giustizia e di pace universale si realizzerà un giorno sotto il dominio di Cristo, il principe della pace. Solo lui potrà far regnare la giustizia e stabilire la pace sulla terra. Ne ha il potere poiché è Dio. Ne ha acquisito il diritto grazie al dono di se stesso alla croce. Fin da oggi, quelli che hanno trovato in lui il Salvatore sono felici di riconoscerlo come il loro Signore e di sottomettersi alla sua autorità, ed egli riempie il loro cuore della sua pace.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati. Ora siamo dopo i 1000 anni. Il primo cielo è passato. Pietro ci dice che i cieli passeranno stridendo e gli elementi si dissolveranno consumati dal calore. Ora Dio ha chiamato all'esistenza l'universo con la parola, e nel chiamarlo all'esistenza ha chiamato all'esistenza un puzzle scientifico, perché chiamando all'esistenza la materia, lui ha preso i protoni e gli elettroni e li ha assemblati, e nel creare gli atomi ha messo nel cuore degli atomi questi protoni stretti insieme nel nucleo dell'atomo, violando la legge dell'elettricità, la legge di Coulomb, che dice che cariche positive si respingono, i poli positivi si respingono. Cercate di metterli insieme ed essi si respingeranno. C'è una forza repulsiva delle cariche positive, una forza molto potente. La bomba atomica ci mostra la vera natura di un atomo. Perché quello che succede è che il nucleo di un atomo viene bombardato con dei neutroni che sconvolgono il delicato equilibrio dei protoni nel cuore dell'atomo, che li libera. E mentre li libera, viene rilasciata questa terribile energia e potenza. E l'abbiamo vista questa terribile potenza rilasciata quando vengono liberati i protoni all'interno dell'atomo. E ci vuole una potenza equivalente per tenerli insieme. Ci vuole una potenza equivalente per tenere unito il nucleo di un atomo rispetto a quella che viene rilasciata quando il nucleo non è più in equilibrio. Ora Dio tiene insieme l'universo per la parola della sua potenza. Questo ci viene detto nella Scrittura. Lui l'ha creato per la parola della sua potenza e per lui tutte le cose sono tenute insieme. Quindi tutto quello che deve fare è lasciarle andare e tutto l'universo materiale finirà in un gigantesco puff. Gli elementi si dissolveranno consumati dal calore, i cieli andranno a fuoco, l'intero universo materiale seguirà le leggi naturali, con i protoni che si respingeranno l'uno con l'altro, e questo intero universo materiale finirà di esistere in un momento. E poi Dio dice, ecco io faccio ogni cosa nuova. Isaia 66. Ci sarà un nuovo cielo, una nuova terra, e i primi non saranno più ricordati o riportati alla mente. Non è che ci metteremo a sedere in cerchio dopo quest'era e diremo vi ricordate quando eravamo sulla vecchia terra? Dio rimuoverà dal nostro cervello tutte quelle molecole di DNA che immagazzinano la memoria e non ci sarà più. Non sarà più ricordata o riportata alla mente. E il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Mi dispiace, amici surfisti, ma sono sicuro che Dio avrà qualcosa di molto superiore. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Credo che la nuova Gerusalemme sarà in orbita intorno alla nuova terra, sarà approssimativamente della grandezza della luna, solo che sarà di forma cubica anziché rotonda, e sarà di più di 2000 chilometri. Ora, se vivremo in modo dimensionale in quel tempo, sapete, noi viviamo sulla superficie della Terra, ma se avessimo un cubo e vivessimo in modo dimensionale, è interessante prendere una matita e un foglio e immaginarsi quanti chilometri quadrati si possono avere in un cubo che è più di 2000 chilometri ogni lato. Rimarreste impressionati per quanto 2000 chilometri cubici diventerebbero. Non serve dirlo, potremmo avere tutti un chilometro quadrato. E se avessimo bisogno di più spazio, sarebbe sufficiente spostare il tetto di mezzo chilometro e avresti raddoppiato la capacità. E udì una gran voce dal cielo che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, Dio abiterà in mezzo al suo popolo, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la morte non ci sarà più, e non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. nessuna infermità fisica, nessuna debolezza, nessuna stanchezza. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. Sembra come un sogno, non è vero? Sembra una favola. Sembra troppo bello per essere vero. E proprio perché è così bello, tanto che è difficile per noi concepire tutto questo, che il Signore aggiunge questa piccola frase: scrivi perché queste parole sono veraci e fedeli. Dio ora attesta la veridicità di quello che sta dichiarando. Potete crederci, potete contarci. E mi disse: è fatto, io sono l'Alfa e l'Omega. Gesù è chiamato l'autore e il compitore della nostra fede, il principio e la fine. A chi ha sete io darò in dono della fonte e dell'acqua della vita. Gesù quel giorno sul monte del Tempio gridò: se qualcuno ha sete venga a me e beva. Alla donna al pozzo disse: se tu bevi di quest'acqua avrai sete di nuovo, ma se bevi dell'acqua che io ti darò non avrai mai più sete in eterno. E ancora una volta l'invito per quelli che hanno sete: a chi ha sete io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose. Venite, benedetti del Padre mio, disse Gesù, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Ci viene detto della gloriosa eredità dei santi nella luce, quell'eredità che Dio ha per noi. Se siamo figli di Dio, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Erediteremo l'intero universo che Dio creerà. Sarà tutto nostro, per goderne appieno insieme a Lui. Ed io sarò per lui Dio, ed egli sarà per me figlio. Carissimi, ora siamo figli di Dio. Che privilegio e che benedizione! Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Abbiamo già visto questo. Poi venne da me uno dei sette angeli. Ora questi sono gli angeli che avevano le sette coppe finali. Uno di essi gli aveva mostrato la distruzione del sistema religioso di Babilonia, nel capitolo 17. Ora di nuovo venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle ultime sette piaghe e parlò con me dicendo: vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E mi trasportò in spirito su di un grande ed alto monte e mi mostrò la grande città, la Santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso a Dio, avendo la gloria di Dio. E il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro trasparente, come cristallo. Così vedete come la luce ha questa rifrazione in un cristallo, e la brillantezza, o in un diamante la rifrazione della luce. I fantastici colori che vengono dalla nuova Gerusalemme, mentre questa scende dal cielo per prendere il suo posto e orbitare intorno alla nuova terra. Essa aveva un grande ed alto muro e aveva 12 porte, e alle porte 12 angeli, e su di esse dei nomi scritti, che sono i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. Quindi questo gruppo include i credenti dell'Antico Testamento, Abramo e tutti gli altri, che Dio ha considerato giusti per la loro fede, ma ci sono anche i fondamenti con i nomi degli apostoli, che rappresentano la Chiesa. A oriente vi erano tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. E il muro della città aveva 12 fondamenti, e su quelli erano i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. E colui che parlava con me aveva una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e il suo muro. La città era a forma quadrangolare e la sua lunghezza era uguale alla sua larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era di 12.000 stadi, 2.000 chilometri circa. La sua lunghezza, larghezza e altezza erano uguali, quindi è un quadrato. Misurò anche il muro ed era di 144 cubiti a misura di uomo, cioè d'angelo. Un cubito è quasi mezzo metro, quindi l'altezza del muro è circa 70 metri o giù di lì. E la costruzione del suo muro era di diaspro, e la città era di oro puro, simile a cristallo puro, e le fondamenta del muro della città erano adorne di ogni pietra preziosa. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. E le 12 porte erano 12 perle, ciascuna delle porte era fatta di una sola perla, o un'enorme perla ad ogni porta. E la piazza della città era di oro puro, come di cristallo trasparente. Credo che Dio stia facendo questo per mostrarci che il sistema dei valori è totalmente diverso in cielo rispetto a qui. Ciò a cui noi diamo un grande prezzo e molto valore, ciò per cui gli uomini mentono, uccidono e rubano, non avrà alcun valore lì, sarà semplice asfalto. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Non c'è bisogno di un tempio, perché saremo sempre alla presenza di Dio ora. Lui abiterà con il suo popolo. Non c'è bisogno di un luogo dove incontrarsi con Dio. Lui abiterà fra il suo popolo. E la città non ha bisogno del sole né della luna che risplendano in lei, perché la gloria di Dio la illumina, e l'Agnello è il suo luminare. La gloriosa incandescente luce della Shekinah di Dio, della gloria di Dio. E le nazioni di quelli che sono salvati cammineranno alla sua luce, e i re della terra porteranno la loro gloria ed onore in lei. E le sue porte non saranno mai chiuse durante il giorno, perché là non vi sarà più notte. In lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e nulla di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Quindi ci sarà un accesso limitato. Ora, forse Dio creerà un nuovo ordine sulla terra, sulla nuova terra. È possibile, non si può limitare Dio. Non ci sono veramente prove che l'uomo sia stato il primo ordine che Dio ha creato qui su questa terra. Adamo è il primo degli Homo sapiens secondo il suo tipo, ma che tipo di persone o esseri intelligenti Dio ha creato prima dell'uomo, chi lo sa? E che tipo di creature Dio potrebbe creare dopo di noi, chi lo sa? Dio ha molti segreti che non ci ha ancora detto, e sarà davvero bello scoprire nell'eternità i misteri di Dio, cioè le verità che non sono state ancora rivelate. Ora la Chiesa era un mistero. Dio non ha rivelato la verità della Chiesa fino al tempo del Nuovo Testamento, e Paolo dice che lui ha tenuto queste cose nascoste ai profeti dell'Antico Testamento, ma ora le ha rivelate a noi, il mistero della Chiesa. Così ci saranno cose gloriose, ci saranno nazioni, e l'accesso a questa città celeste sarà per i re. Noi regneremo con lui come dei re, portando a lui la gloria delle nazioni. Quindi che tipo di ordine? È solo materia di speculazione, e quindi non vale la pena parlarne. Ma sarà interessante e quando saremo lì lo scopriremo. Non voglio aggiungere nulla a questo. Poi mi mostrò il fiume puro. Sapete, deve per forza essere in un nuovo cielo, in una nuova terra, perché non ce ne sono più qui di fiumi puri. Dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. In mezzo alla piazza della città, e da una parte e dall'altra del fiume c'era l'albero della vita, che fa 12 frutti e che porta il suo frutto ogni mese. Quindi abbiamo un tipo di albero molto interessante qui, e naturalmente stiamo facendo cose da pazzi geneticamente con gli alberi e con le piante, e siamo riusciti a fare cose molto interessanti con la manipolazione genetica di piante e alberi. Abbiamo creato diversi tipi di ibridi e diversi tipi di resistenze e così via. Anzi, hanno creato una pianta di pomodoro ora in Israele, all'università di Barsheba, una pianta di pomodoro che si può annaffiare con acqua di mare e non ti vengono pomodori salati. Ma chi lo sa, forse un giorno svilupperanno un pomodoro già salato quando lo raccogli. Ma stanno annaffiando ora le piante di pomodoro con l'acqua del Mar Mediterraneo, acqua salata, e stanno facendo un sacco di cose con i codici genetici. La novità ora è l'uva senza semi qui, Ed è sorprendente quello che l'uomo è riuscito a fare pasticciando con i codici genetici di alcune piante e di alcuni alberi. Da bambino vivevamo vicino alla North Broadway Street, qui a Sant'Anna, e avevamo un albero che faceva sia arance Navel che arance Valencia, ma anche pompelmi e limoni. Così durante una parte dell'anno coglievamo arance Valencia, durante i mesi invernali arance Navel, e nel frattempo mangiavamo pompelmi e ci facevamo delle belle limonate. Ed erano semplicemente degli innesti nel sistema centrale, nel tronco, di vari tipi di agrumi. E ora si possono comprare degli alberi che hanno sia pesche che albicocche. È interessante. Stanno facendo un sacco di cose. E Dio avrà un albero che ha 12 diversi tipi di frutti. E ogni mese si raccoglierà un frutto diverso. Sarà un albero favoloso. Se non l'avete ancora capito, amo molto la frutta. E cercherò di fare in modo che piantino un po' di questi alberi nel mio giardino. E le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Quindi ci sarà un valore medicinale nelle foglie di quest'albero. E non ci sarà più alcuna maledizione. La terra, vi ricordate, è stata maledetta a causa del peccato. Il suolo sarà maledetto per causa tua. Esso ti produrrà spine e triboli. Mangerà il pane del sudore del tuo volto. E così via. Non ci sarà più alcuna maledizione. E in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi servi lo serviranno, ed essi vedranno la sua faccia. Beati i puri di cuore, dice Gesù, perché essi vedranno Dio, e si vedranno la sua faccia, e porteranno il suo nome sulla loro fronte. E là non ci sarà notte, e non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. Ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Difficile da credere, non è vero? Ecco perché immediatamente aggiunge e poi mi disse: queste parole sono fedeli e veraci. Sembra troppo bello per essere vero. Sembra magnifico. Quindi il Signore afferma: ehi, queste parole sono fedeli e veraci. Di nuovo l'affermazione della veridicità di quello che Dio dichiara, per la mente scettica che trova difficile credere che Dio possa fare una cosa simile per noi. Perché siamo così indegni e non meritiamo di regnare per sempre nel suo glorioso regno, nel suo nuovo mondo, in una nuova era. Quindi il Signore ci rassicura. Queste parole sono fedeli e veraci. E il Signore, Dio dei santi profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve. Ecco, qui è ora il Signore che parla a Giovanni. Io vengo presto. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. E io, Giovanni, sono colui che ho visto e udito queste cose. E dopo averle udite e viste, caddi per adorare davanti ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrato queste cose. Aveva fatto questo poco prima, vi ricordate? E l'angelo gli aveva detto: alza di non farlo. Ma Giovanni è ancora una volta sopraffatto. È semplicemente atterrito. Sopraffatto davanti a quello che quest'angelo gli ha mostrato, e cade di nuovo ai suoi piedi per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati dal farlo, poiché io sono conservo tuo e dei tuoi fratelli, i profeti, e di coloro che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Giovanni fa l'errore che fanno molti uomini così spesso: adorare lo strumento di Dio. Guardati dal farlo. Adora Dio. Poi mi disse: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Ora vi ricordate quando parla a Daniele, dice: sigilla queste cose e non le scrivere, perché sono per la fine. Negli ultimi tempi la conoscenza aumenterà. Così sigillale, perché ci sarà un tempo in cui verranno comprese, ma non sono per te, Daniele. Ora con Giovanni dice: non sigillare il libro, lascialo aperto, perché le cose inizieranno ad accadere presto. Ora è interessante che così tante persone guardano l'Apocalisse come un libro sigillato. Oh, quello è un libro sigillato. Non dobbiamo entrare in esso. Nessuno può comprenderlo. È perché non ci provano. O perché cercano di spiritualizzarne il significato. E se fai così, certo che diventa incomprensibile. Ma se lo leggi semplicemente e lo accetti così com'è, né aggiungendo né togliendo nulla, non hai problemi. È solo quando cerchi di spiritualizzare tutto quello che contiene e dare ad ogni cosa un qualche tipo di strano significato che diventa un libro difficile da comprendere. Quindi non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Chi è ingiusto continui ad essere ingiusto, chi è immondo continui ad essere immondo, chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo continui a santificarsi. Ecco, di nuovo il Signore che parla, io vengo presto, e il mio premio è con me, per rendere ad ognuno secondo ciò che sarà l'opera sua. Ora, come figliuolo di Dio, io non sarò giudicato per i miei peccati. Questi sono stati tutti coperti da Gesù Cristo. Come figliuolo di Dio ho il dono della vita eterna. È un dono di Dio per me. Non posso guadagnarlo. Non lo merito. È un dono di Dio. Voi siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi. È il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Dio mi ricompenserà secondo le opere che faccio. Ci saranno diversi gradi di premi in cielo. Per quanto riguarda la vita eterna, quella è un dono di Dio. Non posso meritarla o guadagnarla. Non la merito. È il dono di Dio che ricevo per la fede in Gesù Cristo. La fede soltanto. Questa è l'unica cosa sulla base della quale viene dato questo dono. E Dio mi ha anche dato la fede per credere. Ma ora che credo, io voglio servire Dio. E offro me stesso a Dio per servirlo, e le opere che faccio per Dio, per quelle sarò ricompensato. Per le opere che provengono da una motivazione pura. Ora ci sono un sacco di opere che fa la gente per cui non ci sarà alcun premio. Se le tue opere sono solo per fare un grande spettacolo, solo per essere conosciuto, e perché gli altri dicano, oh ragazzi, è proprio un santo, e fa le cose solo per dare alla gente questo tipo di impressione. Impari a chiudere gli occhi nel momento giusto, a chiudere le mani, e impari a parlare in un modo che in un certo senso sprizza giustizia e spiritualità, in modo che la gente basta che parla con te, che subito capisce che tu sei uno che cammina vicino a Dio. Questo genere di cose sono solo spazzatura, e non c'è alcun premio per questo. Gesù disse, guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, perché questo è il premio che ne hanno. Quindi quando preghi non andartene per gli angoli delle strade a fare un grande spettacolo, in modo che tutti dicano che sta succedendo, oh che persona spirituale. No, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega al Padre tuo che è nel segreto e lui ti ricompenserà pubblicamente. Quando dai, non farne una grande cosa, non far suonare il coro alleluia. Impara a fare le cose senza attirare l'attenzione su te stesso. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli, perché saremo ricompensati per le opere che hanno le giuste motivazioni. Ora Gesù dice che se facciamo le nostre opere per essere visti dagli uomini, questo è il nostro premio ora. Quindi state attenti a questo. C'è un pericolo. Un pericolo subdolo in questo. Quindi io vengo presto, il mio premio è con me, e ricompenserò ognuno secondo le sue opere. Vi ricordate quello che ha ricevuto i 5 talenti? Come li ha portati e ha detto, Signore, tu mi hai dato 5 talenti e io li ho fatti fruttare e ora ne ho 10. Ben fatto. Ora ti farò governare su 10 città. Entra nella gioia del Signore. Signore mi ha dato 4 talenti e io sono andato e li ho utilizzati e ora ne ho 8. Perfetto, hai fatto un buon lavoro. Ti farò governare 8 città. Ehi Signore, io so che sei un uomo severo, che raccogli dove non hai seminato, eccetera. So come la pensi circa il denaro che hai distribuito. Quindi ho preso quel denaro e l'ho sotterrato. Ed ora eccolo qui, Signore. Lo tiro fuori dalla terra, lo tolgo dal fazzoletto ed eccolo perfettamente preservato. Puoi riprendertelo. Questo non è tanto buono. Nessuna ricompensa. Io vengo presto. Il mio premio è con me. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, il primo e l'ultimo. Ora queste parole sono pronunciate da Dio Padre nel capitolo 1, ma qui è Gesù che parla a Giovanni e gli dice la stessa cosa. Beati quelli che mettono in pratica i suoi comandamenti, per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Gesù disse, io sono la porta dell'ovile. Fuori i cani, i maghi, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nelle chiese. Quindi questo è per le chiese. Il Signore l'ha mandato per le chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella del mattino. E lo spirito e la sposa dicono vieni. L'invito di Dio per te, a venire e a prendere parte alla gloria del suo regno eterno. E chi ode dica vieni. Sì, vieni, Signor Gesù, e stabilisci il tuo regno. E chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. È gratuita, è disponibile, serviti pure. Io dichiaro ad ognuno che ode le parole della profezia in questo libro, che se qualcuno aggiunge a queste cose, Dio manderà su di lui le piaghe descritte in questo libro. E se qualcuno toglie dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dal libro della vita e dalla santa città e dalle cose descritte in questo libro. Non riesco ad immaginare con che coraggio l'uomo possa stravolgere il libro dell'Apocalisse dopo un avvertimento come questo, o cercare di leggere in esso qualcosa che non c'è, o togliere qualcosa da esso. Non riesco a immaginare con che coraggio si possa fare questo. Ecco perché io prendo questo libro alla lettera, anche se posso non comprendere proprio tutto. Lo prendo alla lettera e lo insegno alla lettera, perché non voglio essere colpevole di aggiungere o togliere qualcosa. Preferisco sbagliare interpretandolo alla lettera che per aver aggiunto qualcosa con la mia spiritualizzazione o tolto qualcosa con la mia spiritualizzazione. In altre parole, non bisogna stravolgere questo libro. Basta crederci e metterlo in pratica. Beati quelli che leggono, odono e mettono in pratica le parole di questa profezia, che le mettono in pratica nella loro vita, ed è questo lo scopo del libro, che leggiamo e che ascoltiamo e che mettiamo in pratica, non che ci facciamo discussioni e dispute e così via. Colui che testimonia queste cose dice sì, io vengo presto. Amen. Sì, vieni, Signore Gesù. Beh, sono passati circa 1900 anni da quando ha detto ecco io vengo presto. Ma Signore, sono 1900 anni. Pietro dice negli ultimi tempi ci saranno degli schernitori che diranno dov'è la promessa della sua venuta. Da quando i nostri padri si sono addormentati tutto prosegue come dal principio. Sapete, no, Dio ha lasciato perdere. Che follia! Gesù sta per tornare. Che follia! Dov'è la promessa? Le cose vanno avanti e avanti. Non ci sarà mai una qualche interruzione nella storia. Ma Pietro dice Dio non ritarda l'adempimento della sua promessa, cioè la promessa della sua venuta, come alcuni reputano che faccia. Ma dice dovete considerare che un giorno è come 1000 anni per il Signore e 1000 anni sono come un giorno. Noi diciamo che sono quasi 2000 anni. Beh, il Signore dice sono solo un paio di giorni. Ecco, io vengo presto. Quanto è vicino il ritorno del Signore? Non lo sappiamo, è vero. Personalmente credo che il tempo del ritorno di Gesù Cristo è molto, molto vicino. C'è un'indicazione nel libro di Osea che per 2 giorni Israele sarà come morto, ma il terzo giorno Dio lo riporterà in vita e vivrà davanti a Lui. Di nuovo, 1000 anni come un giorno e un giorno come 1000 anni. Per 2000 anni Israele è stato come morto, ma ora è tornato in vita. La profezia di Osea si è adempiuta, e quindi io credo che il giorno del Signore è vicino, e come Giovanni anch'io rispondo Amen. Sì, vieni, Signore Gesù. Oh, il mio cuore brama che il Signore torni e stabilisca il suo regno. Quanto desidero vedere il nuovo mondo, la nuova era, con Gesù che regna come Re e Signore. Le ultime parole di Giovanni e le parole che chiudono la Bibbia, davvero appropriate. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Non è magnifico? Che modo glorioso per terminare questo glorioso libro. Semplicemente questo lascito, la grazia di Dio e la grazia del Signore Gesù Cristo su di voi. Possa la grazia del Signore Gesù Cristo riposare su di voi, essere su di voi ed essere con voi, così sia.
0: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Oggi diamo inizio al nostro studio con una considerazione. Perché è male rubare? Si chiedono alcune persone. Non è che con questo, chi dice questa affermazione, non è che intenda necessariamente rubare, intendiamoci. Ma queste persone preferiscono piuttosto il comandamento di Dio non uccidere, perché dicono che un governo commette un assassinio ogni volta che mette a morte un criminale. Bisogna dire che chi afferma queste cose è piuttosto incoerente e fra l'altro non conoscono neanche la legge di Dio. Perché è male mentire o rubare? Ma perché Dio dice che è male? Qualcuno potrebbe dire, è per il bene dell'umanità? Certo, è per il bene dell'umanità. La legge di Dio sarebbe una cosa meravigliosa se gli uomini potessero osservarla alla perfezione. Ma l'uomo non può farlo, e ciò è dimostrato dalle prigioni, dai lucchetti alle porte, e dal fatto che dovete firmare un documento per avere del denaro in prestito da una banca che, evidentemente, non ha neanche fiducia in voi. Certo, c'era un tempo in cui bastava dare la propria parola, ma non è più così oggi. Insomma, rubare, mentire, commettere un adulterio sono dei mali perché Dio dice che sono tali. In altri termini, la morale umana è molto relativa, mentre la morale di Dio è assoluta, perché dipende unicamente dalla sua volontà. La legge, poi, non si impone a nessuno per se stesso, la legge di Dio. È il legislatore che deve avere il potere di imporre la legge, e difatti Dio impone le sue leggi con forza. Prendete ad esempio la legge di gravità. Potete salire in alto quanto volete, ma è meglio che non ritorniate a terra senza paracadute. La legge di gravità è sempre valida qui sulla terra e non potete infrangerla. Allo stesso modo, molti pensano di poter trasgredire i 10 comandamenti e farla franca. Questo mi ricorda una strana storia che ho letto da qualche parte. Si dice che un uomo saltò dal famoso Empire State Building di New York e, arrivato nella sua rapida discesa al 50° piano, un uomo che stava a una finestra gli chiese: «Come va?» «Finora tutto bene», rispose l'altro. La legge di gravità non faceva ancora sentire i suoi effetti. Ma a una 50ina di piani più giù, quell'uomo si sarà finalmente accorto che la situazione stava decisamente peggiorando, e questo specialmente quando vi sarà stato l'impatto con il selciato.

una cosa interessante è che una legge deve essere imposta con un'altra legge. Infatti Dio dice nel libro del profeta Ezechiele: l'anima che pecca sarà quella che morrà. La legge deve essere imposta e il trasgressore deve essere punito. È necessario quindi correggere il punto di vista di coloro che confondono la legge di Dio con la grazia di Dio. Se si fa questo, infatti, si toglie alla legge di Dio, la sua dignità e il suo significato. La legge divina in se stessa non ha nulla a che fare né con l'amore né con la grazia di Dio. La grazia divina, a sua volta, è privata della bontà e dello splendore che le sono propri quando la si confonde con la legge divina. Non si viene certamente incontro alle necessità dei peccatori quando si mettono insieme legge e grazia. La legge divina ci dice come dovrebbe essere l'uomo, mentre la grazia divina ci dice ciò che Dio è. In particolare, la legge ci rivela chi è Dio e ci fa vedere chiaramente l'abisso esistente tra Dio e l'uomo. Perciò l'apostolo Paolo, nella lettera che scrisse ai credenti della Galazia, al capitolo 4, versetto 21, faceva questa domanda: ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non ascoltate voi la legge? Fareste bene ad ascoltare ciò che dice la legge, perché l'uomo è stato pesato sulla bilancia di 10 comandamenti ed è stato trovato mancante. Amici, non dovete paragonarvi agli altri, perché così è facile trovare chi in qualche modo sta più in basso di voi. Dovete semmai misurarvi con il metro di Dio, col metro della sua legge, della sua santità. La legge di Dio rivela anche chi è l'uomo e ci fa anche capire che siamo incapaci di colmare l'abisso che ci separa da Dio. La lettera che l'apostolo Paolo scrisse ai Romani, al capitolo 3, versetto 19, dice infatti: noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. E nella stessa lettera, al capitolo 8, versetto 3, lo stesso apostolo afferma: quello che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole, il Dio lo ha fatto, mandando il suo proprio figliuolo in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. La colpa quindi non è nella legge, ma è nostra. Come abbiamo visto, la legge è lo specchio che rivela lo stato di peccato in cui versa l'umanità. Molti però guardano a questo specchio e pensano di stare a posto. Questo mi ricorda la famosa favola in cui una regina chiedeva al suo specchio magico: specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Lei voleva naturalmente che lo specchio le rispondesse che era lei la più bella, ma lo specchio le disse che la più bella era un'altra. Anche oggi vi sono molti che si guardano nello specchio, cioè i 10 comandamenti, e chiedono anch'essi chi sia il più bello o la più bella del reame. Costoro però si rispondono da soli e dicono subito: sono io. Pensano cioè di osservare perfettamente la legge di Dio. No, amici, è necessario che vi guardiate bene nello specchio della legge, della legge di Dio, e che sia soltanto questo specchio a rispondere alla vostra domanda. La legge quindi non ha mai reso qualcuno peccatore, ma ha solo rivelato il fatto che l'uomo è peccatore. La legge infatti fu promulgata allo scopo di portare l'umanità a Cristo, ai piedi della croce, l'abbiamo già detto in uno studio precedente. La legge di Dio è stato il nostro pedagogo che ci ha condotto alla croce, dicendo a ciascuno di noi: vieni, hai bisogno di un salvatore, perché tu sei un peccatore, perciò sei perduto.

Ma ora, amici, esaminiamo più da vicino i famosi 10 comandamenti. Essi si dividono chiaramente in due parti. La prima si riferisce al rapporto tra l'uomo e Dio, e la seconda si riferisce ai rapporti degli esseri umani fra di loro. Leggiamo ora il primo di questi comandamenti, così come lo troviamo in Esodo capitolo 20, versetto 3, dove è scritto: «Non avere altri dii nel mio cospetto». Qui Dio condanna senza mezzi termini il politeismo, cioè l'adorazione di più divinità. Non c'è nessun comandamento contro l'ateismo, che evidentemente a quell'epoca non doveva essere molto diffuso. È solo durante il regno di Davide che vi dovevano essere non pochi atei, tanto che il Salmo 53, versetto 1, così dice: «Lo stolto ha detto nel suo cuore, non c'è Dio». Oggi ateo può essere un professore magari universitario, che pure è considerato un cervellone, un intellettuale, ma Dio dice che è uno stolto, uno stupido. E la ragione per cui oggi vi sono tanti atei è che costoro si rifiutano di accettare umilmente la rivelazione di Dio, così come la troviamo nella sua parola. Dio dunque disse a Israele che non doveva avere altri dii nel suo cospetto, perché a quell'epoca era normale adorare varie divinità. Oggi invece è normale non adorare nessuna divinità. Comunque sia, è importante notare appunto che qui Dio condanna il politeismo. E l'apostolo Paolo, sotto l'ispirazione divina, scrive così in Romani capitolo 1, versetto 21 a 25: «Essi sono senza scuse, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio e neanche lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Dicendosi saggi, sono diventati stupidi e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile e di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Per questo Dio li ha abbandonati nelle concupiscenze dei loro cuori all'impurità, affinché vituperassero tra loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen». Torniamo ora, amici, alla lettura di Esodo capitolo 20, versetto 4 e 5. Dio disse: «Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare dinanzi a tali cose, non servir loro, perché io, l'Eterno, l'Iddio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano». Alcuni pensano che questo passo non abbia nulla a che fare con noi oggi. Eppure nella lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetto 5, leggiamo che la cupidigia è idolatria. In altre parole, qualsiasi persona o cosa a cui vi dedicate in maniera esclusiva, morbosa, diviene il vostro Dio, il vostro idolo. Indubbiamente oggi nessuno più adora Bacco, il dio romano del vino e delle orge, ma si adora ancora l'alcol. Anche nel nostro paese la percentuale di alcolizzati sta crescendo paurosamente e quindi, tanti, lo sappiano o no, in pratica stanno ancora adorando il vecchio dio Bacco. E su questa considerazione, che forse non troverà d'accordo tutti voi, devo concludere per ora. Naturalmente proseguiremo da qui la prossima volta. Perciò vi saluto e a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. A Corinto, Paolo trovò il suo da fare. Le condizioni spirituali della Chiesa non erano certo delle migliori e l'Apostolo dovette in un certo senso riorganizzarla, ristabilendovi i saldi principi evangelici che dovevano regolarne la disciplina. Rimase a Corinto 3 mesi, durante i quali fece portare a termine da parte della Chiesa locale e delle altre chiese disseminate nella Caia la colletta in favore dei credenti poveri di Gerusalemme. Poi furono scelti alcuni fratelli perché l'accompagnassero in Giudea con il denaro raccolto. I suoi avversari sarebbero stati ben felici di trovare in questo fatto un pretesto per accusarlo di disonestà o di perseguire interessi personali, ma Paolo seppe agire con la massima prudenza e irreprensibilità. Nei piani di Paolo vi era per prima cosa il viaggio a Gerusalemme con il denaro delle collette e subito dopo un viaggio missionario in Spagna, durante il quale contava di fare una sosta a Roma. Prima di lasciare Corinto, scrisse una lettera ai credenti di Roma per informarli del suo desiderio di andare a trovarli quanto prima. Paolo non era mai stato a Roma, ma dai saluti che troviamo in fondo alla lettera comprendiamo che conosceva diversi membri di quella comunità cristiana. L'Apostolo volle farsi precedere a Roma da una lettera per creare in anticipo un'atmosfera di affettuosa comunione fra lui e quei credenti, così da rendere la sua successiva visita di maggiore benedizione reciproca. L'attrice del messaggio fu una certa Febe, una diaconessa che doveva recarsi nella capitale imperiale per motivi personali. La lettera ai Romani è senz'altro la più completa e profonda fra le lettere di Paolo e costituisce un documento basilare per la fede cristiana. L'Apostolo vi espone la dottrina fondamentale della salvezza per grazia mediante la fede, mettendo in rilievo che ogni uomo è un trasgressore della santa legge di Dio, sia che i principi di questa legge li abbia avuti soltanto impressi nel cuore, come i pagani, sia che abbia potuto disporre delle sacre scritture, come il popolo ebraico. Illustra nei particolari la radicale trasformazione che la nostra relazione con Dio subisce a opera della fede personale in Gesù Cristo, cioè una vita completamente nuova, in cui primeggia una gioiosa sottomissione alla volontà di Dio. Rileva quindi lo stato di incredulità di Israele di fronte alla grazia di Dio, ma precisa che questo atteggiamento negativo non durerà per sempre. La nazione sarà conservata nonostante tutto e un giorno giungerà a riconoscere il Messia per tanto tempo rigettato. Esorta i lettori a vivere la vita cristiana nella sua pienezza, in sottomissione alle autorità costituite e nell'amore reciproco, invitando i più forti a essere d'aiuto e sostegno ai più deboli. Parla dei suoi progetti per il futuro e infine raccomanda ai fratelli di Roma

la diaconessa Febe perché l'assistano in ogni suo eventuale bisogno. Dopo questo, si preparò a compiere il viaggio per Gerusalemme. In un primo tempo aveva pensato di raggiungere la Siria via mare, ma poi, avendo saputo che dei giudei gli avevano teso delle insidie, preferì salire in Macedonia e compiere un lungo giro. Con lui vi erano diversi fratelli appartenenti alle varie chiese che avevano contribuito alla colletta in favore di Gerusalemme. Paolo e i suoi compagni passarono da Filippi. Qui si incontrarono col medico Luca e trascorsero la Pasqua. Poi andarono a Troas in compagnia di Luca, che da questo momento seguirà sempre Paolo nei suoi viaggi. Il giorno prima di lasciare Troas, una domenica sera, Paolo e gli altri credenti si radunarono in una sala al terzo piano di una casa. Paolo parlò a lungo e il suo discorso si protrasse fino a tarda ora. A mezzanotte l'apostolo predicava ancora e un giovinetto di nome Eutico, che si era seduto sul davanzale di una finestra, finì per addormentarsi. A un tratto si mosse inconsciamente nel sonno e precipitò dal terzo piano. Fu raccolto cadavere fra la costernazione di tutti, ma Paolo, che era sceso con gli altri a vedere, prese il fanciullo fra le braccia e disse: «Non vi sgomentate, perché l'anima sua è in lui». Eutico infatti tornò in vita e tutti furono consolati. Paolo rientrò nella sala di sopra e prese la santa cena con i fratelli. Infine, dopo aver parlato ancora fino all'alba, partì dalla città. I suoi compagni di viaggio l'avevano preceduto via mare fino ad Assos, dove Paolo li raggiunse a piedi dopo circa una giornata di cammino. Da Assos partirono tutti insieme per Mileto, giungendovi il giorno seguente. La città di Efeso non era molto lontana, ma Paolo desiderava arrivare quanto prima a Gerusalemme e aveva deciso di non compiere deviazioni. Perciò, volendo rivolgere alcune raccomandazioni ai credenti efesini, mandò a dire agli anziani di quella chiesa che lo raggiungessero a Mileto. Quando arrivarono, tenne loro un accorato discorso, richiamò alle loro menti il tempo trascorso insieme, ricordò come si fosse sempre adoperato fedelmente nella predicazione della parola del Signore e li informò che era diretto a Gerusalemme. Non sapeva con precisione che cosa lo attendesse laggiù, ma lo Spirito Santo sembrava avvertirlo che da quel momento in poi avrebbe incontrato molte tribolazioni e che sarebbe stato anche imprigionato. Li esortò a essere dei fedeli pastori del gregge di Dio, così da proteggerlo contro i nemici che avrebbero fatto di tutto per disperderlo. Citò a modello la propria attività al servizio del Signore e li incoraggiò a sostenere e ad aiutare i deboli, ricordandosi che il Signore Gesù aveva detto: «È cosa più felice il dare che il ricevere». Quando ebbe finito di parlare, si inginocchiò e pregò con loro. Al momento del commiato, l'abbracciarono piangendo. Erano dolentissimi di doversi separare da lui, soprattutto perché Paolo, fra le altre cose, aveva annunciato che non l'avrebbero più rivisto. Poco dopo l'accompagnarono alla nave che doveva fargli proseguire il viaggio e lo salutarono definitivamente.

Nonostante il pericolo che presagiva, Paolo era sempre deciso a proseguire il suo viaggio fino alla meta. Lo Spirito Santo gli aveva fatto capire che a Gerusalemme l'aspettavano catene e afflizioni, ma questo non era valso a sgomentare l'apostolo, il cui desiderio più ardente era quello di veder finalmente rimossa la barriera che separava ancora i cristiani ebrei dai cristiani gentili. A Gerusalemme i giudaizzanti erano molti e si rifiutavano di accettare come fratelli i credenti gentili se questi non erano pronti a sottoporsi ai riti ebraici. Paolo sperava che la sovvenzione delle chiese gentili servisse a migliorare i rapporti fra i due rami della chiesa primitiva. Il libro degli Atti descrive dettagliatamente questo viaggio di Paolo dall'Europa alla Palestina. Troviamo che sostò brevemente a Cos, a Rodi, a Patara, di cui prese una nave diretta in Fenicia e dopo aver costeggiato l'isola di Cipro giunse a Tiro. Dovendo fermarsi a Tiro qualche giorno in attesa della nave che l'avrebbe condotto a Cesarea, Paolo ne approfittò per avere un po' di comunione con i fratelli locali. Prima di partire andò con loro in riva al mare per pregare, poi li salutò e si imbarcò di nuovo con i suoi compagni. Si fermarono un giorno anche a Tolemaide, dove si incontrarono con i membri della chiesa locale. Quindi, salpati nuovamente, arrivarono a Cesarea. A Cesarea ricevettero ospitalità in casa di Filippo, l'evangelista, uno dei 7 uomini prescelti ai primordi della chiesa per provvedere all'assistenza dei credenti bisognosi di Gerusalemme. Filippo aveva 4 figlie nubili che profetizzavano. Erano a Cesarea da vari giorni quando dalla Giudea arrivò il profeta Agabo, lo stesso che alcuni anni prima, ad Antiochia, aveva predetto una grave carestia in tutto il mondo durante l'impero di Claudio. Agabo prese la cintura di Paolo e con essa si legò mani e piedi, dicendo: «Ecco ciò che dice lo Spirito Santo. L'uomo a cui appartiene questa cintura sarà legato in questo modo dai giudei di Gerusalemme e sarà dato nelle mani dei gentili». A queste parole, i compagni di viaggio di Paolo e i credenti di Cesarea cominciarono a pregarlo di non andare a Gerusalemme. Ma Paolo rispose: «Che cosa fate, piangendo così e spezzandomi il cuore? Io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù». Vedendo che era deciso a proseguire e che le loro accorate esortazioni non servivano a dissuaderlo, rinunciarono a insistere oltre e dissero: «Sia fatta la volontà del Signore». Più tardi, ultimati i preparativi per il viaggio, Paolo e i fratelli che l'avevano seguito dall'Europa partirono per Gerusalemme in compagnia di alcuni credenti di Cesarea. Giunti in città, gli uomini di Cesarea lo presentarono con i suoi compagni a un certo Mnasone, un fratello di Cipro, il quale li ospitò in casa sua. I fratelli di Gerusalemme accolsero Paolo con gioia. Il giorno dopo il suo arrivo si incontrò con Giacomo e gli altri anziani della chiesa, ai quali consegnò il frutto della colletta fra le chiese gentili in favore dei credenti poveri di Gerusalemme. In questa occasione stupì quanti l'ascoltavano con il racconto delle cose meravigliose che Dio aveva operato durante il suo ministero fra i gentili. E tutti lodarono il Signore, riconoscenti che per mezzo dei suoi servitori consentisse una così rapida espansione dell'Evangelo della salvezza. Per comprendere meglio gli avvenimenti successivi, è bene ricordare che nella chiesa di Gerusalemme si erano introdotte diverse persone di tendenze farisaiche. Costoro avrebbero voluto limitare il cristianesimo a una setta giudaica ed erano i principali responsabili dei contrasti e delle difficoltà fra le quali Paolo aveva dovuto dibattersi. Erano stati loro a inviare alle chiese gentili gli uomini che avevano tentato di distogliere i nuovi credenti dalla predicazione di Paolo. Volevano cioè imporre ai neoconvertiti il giogo della legge mosaica e, pur di raggiungere il loro scopo, non avevano esitato a calunniare e a diffamare l'apostolo in mille maniere. È probabile che questi individui avessero riconosciuto in Gesù il Messia, divenendo nominalmente dei cristiani pur senza essere dei veri credenti, altrimenti non si spiegherebbe il loro atteggiamento. Con le loro convinzioni, infatti, mostravano di non attribuire al sacrificio di Cristo valore sufficiente a riscattare i peccati di quanti si davano a Lui. Questi giudaizzanti avevano purtroppo buon gioco con i membri più deboli della Chiesa di Gerusalemme, perché riuscivano a influenzarli abbastanza facilmente, servendosi dello spirito nazionalistico sempre vivo fra gli ebrei. Gli anziani che ricevettero Paolo erano a conoscenza del grave problema che turbava la Chiesa, perciò gli dissero: «Fratello, tu sai che ci sono migliaia di giudei che hanno creduto e tutti sono zelanti nell'osservare la legge.
Ora sono stati informati che tu insegni a tutti i giudei che si trovano fra i gentili ad abbandonare Mosè, dicendo loro di non far circoncidere i loro figli e di non seguire le antiche consuetudini. Questa era una delle calunnie sparse sul conto di Paolo. Egli infatti, pur sapendo che la salvezza si ottiene per la grazia di Cristo e non per la legge mosaica, non aveva mai incitato i giudei ad abbandonare la loro legge. I capi della Chiesa spiegarono all'Apostolo che la notizia del suo arrivo avrebbe forse potuto causare delle difficoltà fra i cristiani di Gerusalemme. Perciò gli consigliarono di conformarsi pubblicamente a un certo rito della legge per dimostrare ai credenti più deboli che egli non avversava incondizionatamente le prescrizioni mosaiche, come invece sostenevano i suoi denigratori. Paolo accettò di buon grado, perché il suggerimento corrispondeva pienamente ai principi che avevano sempre regolato il suo ministero, quelli cioè di essere giudeo fra i giudei e gentile fra i gentili, per condurre alla salvezza il maggior numero possibile di anime. Non si trattava di un compromesso, perché, pur comportandosi da giudeo, non tralasciava nemmeno per un momento di affermare che la salvezza sia unicamente per grazia, mediante la fede. Mostrandosi rispettoso della legge, avrebbe evitato di offendere i fratelli più deboli, per i quali un suo atteggiamento sprezzante nei confronti della legge stessa avrebbe costituito un inciampo nel cammino spirituale. Paolo preferì perciò adeguarsi alle cerimonie ebraiche, benché per lui non avessero ormai più nessun valore o importanza.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: je ne suis pas irréprochable.
1: E in me stesso io non sono irreprensibile.
0: Mais je suis irréprochable en lui.
1: Ma io sono irreprensibile in lui.
0: Et c'est cela qui compte.
1: Ed è questo che conta.
0: Être irréprochable, c'est croire qu'un jour le Seigneur me rendra irrépréhensible devant lui.
1: Essere irreprensibile significa credere che il Signore un giorno mi farà essere irreprensibile in lui.
0: C'est lui qui le fera.
1: È lui che lo farà.
0: Et dans la foi, nous le croyons.
1: E nella fede noi crediamo questo.
0: Nous savons que nous pouvons brancher.
1: Noi sappiamo che possiamo tralignare, cadere.
0: Mais lui a dit qu'il nous rendrait irréprochable.
1: Ma lui ha detto che ci renderà irreprensibili.
0: Je pourrais vous citer plusieurs versets.
1: Potrei citarvi molti passi.
0: Mais je passe.
1: Ma sorvolo.
0: Ensuite, mari d'une seule femme.
1: E infine poi marito di una sola donna.
0: Vous savez l'interprétation catholique de ce verset.
1: Voi sapete l'interpretazione cattolica di questo versetto.
0: On pense que un veuf, par exemple, ne peut pas être ancien.
1: E si pensa ad esempio che un vedovo non possa essere anziano.
0: L'homme qui se serait remarié ne peut pas porter le caractère d'ancien.
1: Un uomo che si sposa una seconda volta non può rivestire il carattere di anziano.
0: Je pense que c'est aller trop loin.
1: Credo che questa sia un'interpretazione troppo estesa.
0: Nous croyons que il est surtout question du paganisme.
1: Io credo che il problema che qui venga toccato sia quello soprattutto del paganesimo.
0: E il y avait des païens qui se convertissaient.
1: C'erano dei pagani che si convertivano.
0: E dans le paganisme c'était la polygamie.
1: E nel paganesimo c'era la poligamia.
0: Il y avait plusieurs femmes.
1: Vi erano quindi molte mogli.
0: Un homme qui avait plusieurs femmes pouvait vraiment se convertir.
1: Un uomo che aveva molte mogli poteva convertirsi.
0: Mais il ne pouvait pas avoir le caractère d'ancien.
1: Ma non poteva avere il carattere dell'anziano.
0: Il y a d'autres interprétations aussi.
1: Vi sono anche altre interpretazioni a questo proposito.
0: Si je suis un ancien, je peux pas avoir une maîtresse.
1: Se io sono un anziano, non posso avere una serva, un amante.
0: Il est mari d'une seule femme.
1: È marito di una sola donna.
0: Il n'a pas d'autres relations.
1: E quindi non deve avere altre relazioni.
0: Mais je connais des églises où des anciens ont des maîtresses.
1: Ma conosco delle chiese dove ci sono degli anziani che hanno delle amanti.
0: Et on tolère cela.
1: E si tollera ciò.
0: Parce qu'il a une belle situation.
1: Perché c'è una situazione buona.
0: Parce que il donne à l'église.
1: Perché lui dà alla chiesa.
0: Mais on sait qu'il a une maîtresse.
1: Ma si sa che ha un amante.
0: Mais on tolère cela.
1: E si tollera ciò.
0: Est-ce qu'on est ancien?
1: Si è anziani in questa maniera?
0: Mari d'une seule femme.
1: Marito di una sola donna.
0: Donc, je dirais avoir une vie conjugale normale.
1: Quindi io concluderei dicendo avere una vita coniugale normale. E poi cosa troviamo ancora?
0: Sobre.
1: Sobrio.
0: Donc nous devons être vigilants.
1: Quindi noi dobbiamo essere vigilanti.
0: E sobre, c'est pas seulement dans le boire.
1: E essere sobri non significa solamente nel bere.
0: C'est dans tous les domaines.
1: È in tutti i campi.
0: La sobriété.
1: La sobrietà.
0: Et vous pouvez méditer vous-même.
1: E voi potete meditare su questo.
0: Je dirais que c'est la sobriété du corps, mais aussi de l'esprit.
1: Ed io aggiungo che qui si tratta della sobrietà del corpo, ma anche dello spirito.
0: Il doit être sage.
1: Deve essere saggio.
0: Sensé, prudent.
1: E savio e prudente.
0: Donc modéré.
1: Quindi moderato.
0: Il doit être grave.
1: Deve essere grave.
0: Honorable.
1: E onorevole, onorato.
0: Vous pouvez voir ça dans le chapitre 4 des Philippiens.
1: Voi trovate questo nel capitolo 4 dei Filippesi.
0: Donc réglé dans toute sa conduite.
1: Quindi regolato in tutta la sua andare, nella sua condotta.
0: Il doit être hospitalier.
1: Deve essere ospitale.
0: Ce sont des choses que vous connaissez.
1: Sono cose che voi conoscete.
0: C'est un devoir sacré pour celui qui veut être ancien. D'être prêt à accueillir chez lui les âmes.
1: Quindi colui che vuole essere anziano deve essere

0: essere pronto a cogliere i fratelli.
1: Allora, qu'est-ce que ça veut dire?
0: E cosa vuol dire questo?
1: S'il est marié.
0: Se è sposato.
1: Il faut que sa femme soit d'accord.
0: Occorre che sua moglie sia d'accordo.
1: S'il veut être hospitalier.
0: Se vuole essere ospitale.
1: Il peut pas être tout seul.
0: Non può ospitare da solo.
1: Donc il doit être vraiment uni à sa femme.
0: Quindi deve essere molto unito su questo punto a sua moglie.
1: Et sa femme doit partager son désir que son mari soit ancien.
0: E sua moglie deve condividere il desiderio di lui di essere anziano.
1: Parce qu'elle va être mise à contribution.
0: Perché essa deve contribuire a questo.
1: Dans l'hospitalité.
0: Nell'ospitalità.
1: Et vous savez que pour moi l'hospitalité c'est un grand moyen d'évangélisation.
0: E voi sapete che, almeno questo è il mio punto di vista, l'ospitalità è un mezzo molto utile di evangelizzazione.
1: Quand on peut inviter quelqu'un à sa table, même un inconverti, c'est une occasion de lui parler.
0: E quando si invita qualcuno a tavola a mangiare, anche un inconvertito è un'occasione per evangelizzarlo.
1: Bien souvent, ils n'ont jamais vu ce que c'est un foyer chrétien.
0: Spesso non hanno mai visto cos'è una casa credente.
1: Et si un jour on a pu parler à une âme?
0: E se un giorno si è potuto parlare ad un'anima?
1: Et si on peut l'inviter?
0: E la si è potuta invitare a casa propria?
1: Eh bien, sans que nous l'assommions avec des versets, lui-même posera des questions.
0: Senza che noi lo subissiamo di versetti, lui sarà condotto a fare delle domande.
1: Et j'ai toujours été impressionné du nombre de conversions que Jésus a eu pendant un retour.
0: E io sono sorpreso nel vedere quante conversioni sono avvenute nel corso di un pasto, di un desinare.
1: Pendant qu'il était à table, il raconte une parabole.
0: Mentre si è a tavola, per esempio, si racconta una parabola.
1: Il doit être propre à enseigner.
0: Egli deve essere pronto a insegnare.
1: Ça veut pas dire qu'il doit avoir nécessairement un don de l'esprit.
0: E questo significa che deve avere un dono da parte dello spirito.
1: Je le souhaite.
0: Io lo spero.
1: Mais nous avons dit que l'ancien, nous n'avions pas étudié les dons de l'esprit.
0: Ma noi non studieremo, come ho detto, i doni dello spirito.
1: Mais c'est la faculté d'apporter un enseignement.
0: Ma è la facoltà, la capacità di portare, di dare un insegnamento.
1: Et pour être capable d'enseigner, il faut d'abord pouvoir écouter.
0: E per insegnare occorre innanzitutto sapere ascoltare.
1: Être capable d'écouter quelqu'un.
0: Essere capace di ascoltare qualcuno.
1: Et avoir un discernement pour lui répondre.
0: E avere del discernimento per rispondergli.
1: Le Seigneur nous a donné aussi du bon sens.
0: E il Signore ci ha dato anche del buon senso
1: pour pouvoir apporter un enseignement.
0: Per poter dare un insegnamento.
1: Puis il est parlé qu'il doit être doux.
0: Poi deve essere dolce.
1: Conciliant, pacifique.
0: E pacifico.
1: Qu'il doit bien conduire sa propre maison.
0: Che deve guidare bene la propria casa, famiglia.
1: Tenant ses enfants dans la soumission.
0: Tenendo sottomessi i propri figliuoli.
1: C'est peut-être facile quand ils sont tout petits.
0: Forse questo è facile quando i bambini sono piccoli.
1: Mais quand ils grandissent.
0: Ma quando crescono.
1: Qu'est-ce qu'il arrive?
0: Cosa succede?
1: Eh bien, nous devons être dans la foi que Dieu nous a donné des enfants pour le salut.
0: Ebbene, noi dobbiamo aver fede che il Signore ci ha dato dei figli in vista della loro salvezza.
1: Et devant Dieu, nous restons responsables de nos enfants.
0: E davanti a Dio noi siamo responsabili dei nostri figli.
1: Même s'ils sont devenus majeurs.
0: Anche quando sono divenuti maggiorenni.
1: Nous restons responsables pour notre maison.
0: Noi rimaniamo responsabili per la nostra casa.
1: C'est cela un des caractères de l'ancien.
0: Questo è uno dei caratteri dell'anziano.
1: Il ne dit pas maintenant mes enfants quel âge est-ce que vous avez pour être majeur 18 ans ici. Maintenant que mes enfants ont 18 ans, ce n'est plus moi.
0: Non è così, si deve dire, ora hanno 18 anni, io me ne lavo le mani.
1: Un ancien, il ne parle pas comme cela.
0: Un anziano non parla in questa maniera.
1: Peut-être que ses enfants peuvent lui faire de la peine.
0: Forse i suoi figlioli possono fargli pena.
1: Mais il prie.
0: Ma lui prega.
1: Il a le caractère du père de l'enfant prodigue.
0: ha il carattere del padre del figlio il prodigo.
1: E c'est comme ça que vous restez ancien.
0: Ed è così che voi rimanete anziani.
1: Même si l'un de vos enfants s'est écarté.
0: E anche se uno dei vostri figli ha sbagliato strada, ha preso una strada sbagliata.
1: Vous ne perdez pas le caractère d'ancien si vous avez les sentiments du père de l'enfant prodigue qui attend le retour.
0: Non perdete il carattere dell'anziano se avete in voi lo spirito del padre, del figlio prodigo che pregava e amava il figliuolo.
1: Mais que nous ne soyons pas comme le vieil Élie.
0: Ma non siamo, ad esempio, come il vecchio Elia.
1: Il voyait ses enfants faire ce qui était mal.
0: E vedeva che i suoi figliuoli facevano ciò che era male.
1: E li laissait faire.
0: E li lasciava fare.
1: Bien même si mes enfants font quelque chose de mauvais, je le leur dis.
0: E se i miei figliuoli fanno qualche cosa di male, io glielo devo dire.
1: Même s'ils ont 50 ans, je le leur dirai encore.
0: Anche se hanno 50 anni, io ho il dovere di dirglielo.
1: Ils n'auront jamais leur père pour eux s'ils font quelque chose qui n'est pas dans la voie du Seigneur.
0: Essi non perderanno il loro padre anche se fanno qualche cosa che non piace al Signore.
1: Je les aimerai encore.
0: Io li amerò sempre.
1: Mais ils sauront qu'ils me font souffrir.
0: Ma essi sapranno che mi avranno fatto soffrire.
1: C'est cela le caractère d'ancien.
0: Questo è il carattere dell'anziano.
1: Et il faut qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors.
0: E poi occorre che abbiamo una buona, che abbia una buona testimonianza verso quelli di fuori.
1: Vous savez qui sont ceux du dehors.
0: Voi sapete chi sono quelli di fuori.
1: Alors, je résume les 9 choses positives.
0: Allora io riassumo ora le cose positive.
1: L'ospitalité.
0: L'ospitalità.
1: Aimer le bien.
0: Amare il bene.
1: La prudence.
0: Essere prudente.
1: Être juste.
0: Essere giusti.
1: Pieux.
0: Pii.
1: Temperanti. Tenant ferme la fidèle parole.
0: Tenendo ferma la fedele parola.
1: Capable d'exhorter.
0: Capaci di insegnare ed esortare.
1: De refuter même les contredisants.
0: E rifiutare i contraddicenti.
1: Puis il y a des choses négatives.
0: Poi ci sono degli aspetti negativi.
1: Dans la première à Timothée au chapitre 3, il y en a 6.
0: E ce ne sono 6 nella prima Timoteo capitolo 3.
1: Non adonné au vin.
0: Non dedito al vino.
1: Si je suis adonné au vin, je ne suis plus capable d'être un ancien.
0: Se io sono dedito al vino, perdo la facoltà di essere anziano.
1: Non batailleur.
0: Non litigioso.
1: Violent.
0: Violento.
1: Non querelleur.
0: Non maldicente.
1: N'aimant pas l'argent.
0: Non amante del denaro.
1: Sachant conduire sa propre maison.
0: Sapendo condurre la propria famiglia.
1: Et puis pas nouvellement converti.
0: E poi che non sia un nuovo nella fede.
1: Pourquoi?
0: Perché?
1: Parce que ça lui donne tout de suite de l'importance.
0: Perché questo gli può conferire un'importanza.
1: Et il est question qu'il tombe dans la faute du diable, dans l'orgueil.
0: Ed è facile che cada nel laccio del diavolo, cioè l'orgoglio.
1: Et vous pouvez trouver la même liste dans l'épître à Tite.
0: E voi potete trovare la stessa lista nella lettera di Paolo a Tito.
1: Et si vous voulez étudier ce qu'a été un ancien.
0: Se voi volete studiare
1: ce qu'a été un ancien.
0: Su ciò che
1: un homme qui était ancien.
0: Su di un uomo che è un anziano.
1: Étudiez la vie de Pierre, l'apôtre Pierre.
0: Studiate ad esempio la vita dell'apostolo Pietro.
1: Et en particulier au chapitre 5 de sa première épître, verset 1.
0: Per esempio al capitolo quinto della sua prima lettera.
1: Lisez, 1. Lisez les épîtres de Jean.
0: Leggete la lettera di Giovanni.
1: Qui est appelé 2 fois ancien.
0: Che è chiamato 2 volte anziano.
1: Puis lisez aussi l'épître de Jacques.
0: Poi l'epistola di Giacomo.
1: Qui nous parle, comme nous l'avons vu hier, aussi des anciens de l'Église.
0: Che ci parla, come abbiamo visto ieri, degli anziani della Chiesa.
1: Alors j'arrive à la dernière question.
0: Allora arrivo ora all'ultima domanda.
1: Comment nommer les anciens aujourd'hui?
0: Come nominare gli anziani oggi?
1: Nous avons vu leur tâche spécifique.
0: Noi abbiamo visto i compiti specifici.
1: Nous avons vu leur caractère.
0: Noi abbiamo visto i loro caratteri.
1: Alors maintenant, comment les nommer?
0: E allora adesso come nominarli?
1: Notre seule règle, c'est de nous en tenir à la parole.
0: La nostra regola base è di attenerci all'insegnamento della parola.
1: Alors, je vous donne ces quelques points.
0: Allora vi do qualche punto.
1: Cette charge doit d'abord être désirée et non imposée.
0: Questo incarico deve innanzitutto essere desiderato e non imposto.
1: Si quelqu'un aspire à la surveillance.
0: Se qualcuno aspira all'incarico di sorvegliante.
1: Il doit y avoir dans le cœur d'un frère ce désir.
0: Deve esserci nel cuore del fratello un desiderio.
1: Où l'on dit, Seigneur, si c'est ta volonté, tu vois, je voudrais être disponible dans ta main. Tu m'as placé dans cette assemblée, si tu le veux, fais de moi un ancien.
0: Corre dire, se tu vuoi, tu mi hai posto in questa assemblea, io desidero servirti, se è secondo la tua volontà, fa che io sia un anziano.
1: Il ne va pas dire à ses amis, je voudrais être un ancien.
0: Non va a dire agli amici suoi, io vorrei essere un anziano.
1: Tu pourrais pas le dire un peu aux frères et sœurs que je voudrais être un ancien.
0: Tu potresti andare a dire agli fratelli e alle sorelle, ah, io vorrei essere anziano.
1: Ça ne me donnerait pas confiance.
0: No, questo non mi darebbe fiducia.
1: Sur ses motivations.
0: Sopra le tue motivazioni.
1: S'il désire être un ancien,
0: se egli desidera essere un anziano,
1: il cherchera a emporter les caractères.
0: Cercherà di rivestirne i caratteri.
1: Et cela sera vu par l'Église.
0: E ciò sarà visto dalla Chiesa.
1: Il n'aura pas besoin d'en parler.
0: Non avrà bisogno di parlare.
1: Mais on dira de lui, il a les caractères.
0: Ma si dirà di lui, ha i caratteri di un anziano.
1: C'est la première chose.
0: È la prima cosa.
1: Donc, aspirer dans notre cœur, sans que ça nous soit imposé.
0: Quindi aspirare in cuore senza che ciò venga imposto dall'esterno.
1: Puis en refléter les caractères.
0: Poi, secondo, rifletterne i caratteri.
1: Parce qu'il faut être un modèle du troupeau.
0: Perché occorre essere degli esempi al gruppo, al gregge.
1: Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit, il faut que l'ancien soit le modèle du troupeau.
0: Come dice l'apostolo Pietro, occorre che l'anziano sia il modello del gregge, l'esempio.
1: Pas quelqu'un qui cherche un modèle.
0: Non qualcuno che cerca un modello.
1: Mais qui est un modèle.
0: Ma che è un modello.
1: Et alors les frères qui veulent nommer des anciens, ils doivent faire un sujet de prière.
0: Allora i fratelli che vogliono nominare degli anziani devono farne un soggetto di preghiera.
1: Et peut-être aussi de jeunes.
0: E forse anche dei giovani.
1: Non pas parce que le jeune a de la puissance pour Dieu.
0: Ah, sì, digiuno. Non perché il digiuno conferisca una potenza.
1: Mais parce que peut-être que nous avons besoin de passer plus de temps ensemble.
0: Perché noi possiamo avere bisogno di passare più tempo insieme.
1: Et vous savez qu'un repas nous disperse.
0: E noi sappiamo che un pasto ci disperde.
1: Alors nous nous imposons peut-être le jeûne jusqu'à ce que le Seigneur nous ait répondu.
0: Allora noi ci imponiamo il digiuno fino a che non abbiamo avuto una risposta dal Signore.
1: Le jeûne nous a donné pour notre utilité.
0: E il digiuno è dato per la nostra utilità.
1: J'en ai fait la propria expérience.
0: E io ho fatto un'esperienza personale di questo.
1: Et pendant que nous sommes en prière.
0: E quando noi siamo in preghiera,
1: peut-être pas un tout petit moment de prière,
0: anche un piccolo momento di preghiera,
1: mais peut-être quelques heures de prière,
0: e magari qualche ora di preghiera,
1: ou alors le jeûne sera introduit,
0: e allora poi magari il digiuno verrà introdotto,
1: parce qu'on ne veut pas se séparer avant d'avoir eu la réponse.
0: Perché non ci si vuole separare prima di aver avuto una risposta.
1: Je pourrais vous donner tous les passages.
0: Potrei darvi dei passi.
1: Mais vous les connaissez.
0: Ma voi li conoscete.
1: Et alors, le Seigneur met dans nos cœurs des noms.
0: E allora il Signore mette nel nostro cuore dei nomi.
1: Et quand le Seigneur a mis dans nos cœurs des noms, le Saint-Esprit nous confirme le choix de l'assemblée.
0: E quando il Signore mette sul nostro cuore dei nomi, lo Spirito Santo ci dà la conferma di questo.
1: E il doit y avoir unanimité.
0: E poi ci deve essere ancora unanimità su questo punto.
1: Et si un ancien tombe en faute.
0: e se un anziano cade in fallo.
1: Nous ne devons jamais recevoir facilement une accusation contre lui.
0: Noi non dobbiamo con facilità accettare un'accusa contro di lui.
1: Si quand vous avez proposé quelqu'un comme ancien, on vient l'accuser.
0: Se dopo che voi avete proposto qualcuno come anziano, viene qualcuno ad accusarlo.
1: E une seule accusation ne suffit pas.
0: Non è sufficiente una sola accusa.
1: Il faudrait qu'il y ait au moins deux témoins.
0: E occorreranno almeno due testimoni.
1: Mais si l'ancien est nommé,
0: ma se l'anziano è nominato,
1: nous lui devons le respect.
0: Noi gli dobbiamo del rispetto,
1: la soumission,
0: sottomissione
1: e
0: l'onore.
1: Alors ma conclusion.
0: Allora la mia conclusione.
1: Il faut que les anciens emportent le caractère.
0: E questa, occorre che gli anziani abbiano i caratteri dell'anziano.
1: Comment allez-vous les nommer?
0: Come li nominerete?
2: Quelli che portano il carattere.
1: Il faut qu'il en porte le caractère.
0: Occorre che costoro ne abbiano i caratteri.
1: E il faut aussi que l'assemblée soit d'accord.
0: E poi occorre che l'assemblea sia d'accordo. Deve essere fatto nella preghiera.
1: E se quelqu'un propose un frère.
0: E se qualcuno propone un fratello.
1: Quelquefois on demande à ce frère de sortir de l'assemblée.
0: Qualche volta si chiede a questo fratello di uscire dall'assemblea.
1: E on en parle ensemble.
0: E si parla insieme. Di lui.
1: On sait qu'il a ce désir.
0: Si sa che in lui c'è questo desiderio.
1: Qu'il serait prêt à accepter cette charge.
0: Che egli sarebbe pronto ad accettare questo compito.
1: Et si l'assemblée est d'accord.
0: E se l'assemblea è d'accordo.
1: Il n'y a pas besoin de faire des votations.
0: Non c'è bisogno di fare delle votazioni.
1: Et quand il rentre.
0: Quando egli rientra.
1: On peut lui demander s'il accepte la charge d'ancien.
0: Si può domandargli se egli accetta l'incarico di anziano.
1: Et alors on peut prier pour lui.
0: E allora si può pregare per lui.
1: Et puis il peut y avoir une autre personne.
0: E poi ci può essere un'altra persona.
1: Et elle aussi on la fera sortir.
0: Si farà uscire anche questa persona.
1: Que tout le monde soit libre de dire ce qu'il pense.
0: Perché tutti siano liberi di dire quello che pensano.
1: Et on se laisse guider par la parole.
0: E ci si lascerà guidare dalla parola.
1: Pouvez-vous dire devant Dieu cela de ce frère?
0: Potete dire davanti a Dio ciò di quel fratello.
1: Et c'est comme ça que l'on met les opposants de côté.
0: È così che si mettono gli oppositori da parte.
1: Mais s'il y a unanimité,
0: ma se c'è unanimità di consensi,
1: ce frère peut revenir,
0: questo fratello potrà rientrare,
1: et on peut lui annoncer aussi que ensemble l'Église serait heureuse de l'avoir comme ancien.
0: E gli si potrà dire che la Chiesa sarà lieta di riceverlo come un anziano.
1: Vous pouvez agir autrement.
0: Voi potrete anche agire diversamente.
1: Mais l'expérience que nous avons fait au travers de notre vie,
0: ma sull'esperienza che abbiamo fatto nella nostra vita,
1: nous a montré que quand réellement il y a l'esprit de Dieu sur l'assemblée et un esprit de prière, c'est Dieu qui agit.
0: E si vedrà che se c'è un vero spirito di preghiera nell'assemblea e lo spirito del Signore come guida, il Signore guiderà ogni cosa.
1: Et quand ces anciens sont reconnus par toute l'assemblée.
0: E quando questi anziani sono riconosciuti da tutta l'assemblea.
1: Alors on peut prier pour.
0: Allora si può pregare per loro.
1: Et l'assemblée les connaît.
0: E l'assemblea li conosce.
1: Et sait qu'elle peut s'adresser aux anciens.
0: E sa che potrà indirizzarsi, rivolgersi a questi anziani.
1: Mais alors il faut que les anciens comprennent. Que quand on leur fait une confession, par exemple.
0: ma occorre che gli anziani comprendano che, per esempio, quando qualcuno gli farà una confessione,
1: il faut aussi d'abord le secret.
0: Occorrerà mantenere il segreto.
1: Il ne faut pas raconter à toute l'assemblée ce que l'on vous a dit.
0: Non bisognerà raccontare a tutta l'assemblea quello che vi è stato confessato.
1: Le rôle des anciens, c'est justement de garder l'unité de l'Église.
0: Il ruolo dell'anziano è soprattutto quello di conservare l'unità del gruppo, della Chiesa, del gregge.
1: E de ne pas faire de clan.
0: E non fare in modo che si formino dei clan, dei gruppi separati. Ora sono a vostra disposizione per le domande.
3: Volevo chiedere come è sorto un problema in alcune assemblee, alcuni hanno detto che se uno non è sposato non dovrebbe fare l'attività di fare l'anziano, volevo sentire breve per la
1: Beh, giustamente, il è di marito di una sola femme.
0: Ma la parola dice marito di una sola moglie.
1: Ça ne tient pas debout, il n'est pas dit cela dans l'écriture. Paul n'était pas marié. Et il n'était pas ancien, lui. Il avait les caractères de l'ancien. Non, je pense que ça, c'est de l'imagination.
0: La scrittura non dice quello.
1: C'est pas l'écriture qui dit cela. Allora, il faut toujours revenir à l'écriture. E il y a des pères spirituels.
0: Allora, dice che occorre ritornare alla scrittura. La scrittura non dice questo, l'apostolo Paolo non era sposato, pur tuttavia rivestiva il carattere dell'anziano, non è vero?
3: Sì. Io volevo avere una conferma. Anche chi non ha figli, per esempio, dice che non ci sono soggetti.
1: Chi non ne ha?
0: No, la scrittura non dice questo.
4: Non pensa lei che sulla base di quanto dice Giacomo al capitolo quinto,
1: chi la vede l'anziano?
5: Oui, il parla di Giacomo.
4: Quando vi sono degli ammalati, chiamasi gli anziani, pregano per loro e la preghiera fatta con fede salverà l'ammalato. Ecco, una delle caratteristiche positive dell'anziano non mi sembra che deve essere proprio quella di essere un uomo di fede e di preghiera ardente, deve dimostrare nella vita della Chiesa di avere questa caratteristica. Se non è un uomo di preghiera e di fede ardente, non può svolgere questa attività. Non che frequenti le, non solamente che frequenti le riunioni di preghiera, ma che dimostri alla Chiesa che è proprio un uomo di fede. La Chiesa è cosciente che è un uomo di fede, un uomo di preghiera.
1: No, ma c'è scritto caratterizzare un anziano.
0: Ma questi sono i caratteri dell'anziano.
4: Sì, appunto, ma dato che lei non l'ha citato.
1: Oui, mais tout le monde n'a pas la même mesure de foi.
0: Le persone non hanno tutte la stessa misura di fede.
1: Mais s'il y a un bon témoignage.
0: Ma se hanno una buona testimonianza.
1: J'ai connu des anciens qui n'avaient jamais été appelés à oindre d'huile un malade au nom du Seigneur.
0: Conosco degli anziani che non sono mai stati chiamati a pregare sopra un malato.
1: Mais ils avaient le caractère d'ancien quand même.
0: Ma avevano tuttavia il carattere dell'anziano.
1: Mais jamais la question n'avait été posée pour eux.
0: Ma mai questo problema si era posto per essi.
1: Et puis tout à coup un malade a demandé aux anciens de l'église de venir.
0: E poi improvvisamente un malato ha chiesto agli anziani della chiesa di andare a trovarlo.
1: Mais ça a été l'occasion de tout un réveil dans l'église.
0: Ma questo ha dato luogo a un risveglio di tutta l'assemblea.
1: Parce que ceux qui avaient ce caractère d'ancien, même s'ils n'avaient jamais fait une prière comme cela, ils se sont humiliés.
0: Et perché tutti coloro che diciamo anche se non avevano mai fatto questo, non erano andati in una riunione, si sono umiliati.
1: Ils ont réglé toutes les questions entre eux.
0: Et, hanno messo a posto tutte le questioni che avevano fra di loro.
1: Et ils sont allés.
0: E sono andati.
1: Et se sont conformés à l'écriture.
0: Si sono conformati alle scritture.
1: Ils n'avaient jamais fait cela.
0: Non avevano mai fatto quello prima di allora.
1: Et même ils ne savaient pas quelle huile il fallait prendre.
0: E non sapevano neppure quale olio dovessero prendere, usare.
1: Je le sais de sûr puisqu'ils m'ont téléphoné pour me demander quelle huile il fallait prendre.
0: E lo so perché qualcuno mi ha telefonato chiedendomi che olio dovevano usare per questa funzione.
1: Allora, quand on est dans le midi, c'est l'huile d'olive.
0: Allora, nel mezzogiorno si usa l'olio d'oliva, non è vero?
1: Eh bien, ils l'ont fait.
0: E comunque l'hanno fatto ciò.
1: Mais c'est pour vous dire qu'ils n'étaient pas préparés.
0: Ma per dirvi, vi dico questo per dirvi che non erano preparati a questo.
1: Mais cet homme qui était condamné a été guéri.
0: Ma quest'uomo che era condannato, vi dico che è stato guarito.
1: Ils ont obé.
0: Hanno obbedito.
1: Mais je ne dis pas qu'avant on pouvait dire que ces hommes avaient une foi extraordinaire. Ils avaient des caractères d'anciens, mais ils n'avaient jamais eu l'occasion d'obéir à cela.
0: Di costoro non era mai stato detto che avessero dei caratteri particolari, una fede ardente, eccetera, però avevano i caratteri dell'anziano e quando si è presentata l'occasione hanno obbedito al comandamento del Signore.
4: Sì, sì, su questo sono d'accordo. E però c'è spesso l'attitudine in certi che si dicono anziani o vorrebbero essere anziane di non avere questa disposizione, questa umiltà, questo sentimento di umiliarsi, di confessare veramente profondamente fino a in fondo i propri peccati davanti ai fratelli, e fanno magari la cosa in una forma superficiale. Questo non è più un atteggiamento di anziano.
0: Non fa la disposizione
1: petite impression de soi.
0: Quando si desidera essere anziani si ha una piccola opinione di se stessi.
1: On estime son prochain supérieur à soi-même. Un ancien il estime son prochain supérieur à lui-même.
0: Si stima il prossimo superiore a noi stessi. Quando uno desidera anziano stima il proprio prossimo superiore a se stesso.
1: Parce qu'il s'est vu dans la présence du Seigneur.
0: Perché egli si è visto nella presenza di Dio.
1: Et être ancien, c'est une grâce.
0: Essere anziano è una grazia.
1: C'est un privilège.
0: È un privilegio.
1: Si le Seigneur le fait.
0: Se il Signore lo fa.
1: Et je sens ma responsabilité.
0: E io sento la mia responsabilità.
1: Alors nous avons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
0: Allora noi abbiamo il sentimento che era in Gesù Cristo.
1: Il est dit, ne faites rien par esprit de parti ni par vaine gloire.
0: È detto, non fate niente per spirito di parte o per vanagloria.
1: S'il y a ça dans le cœur de celui qui se dit ancien, il n'est pas ancien.
0: Se c'è questo nel cuore di chi desidera essere anziano, non può essere anziano, evidentemente, non è un anziano.
1: Mais un vrai ancien, eh bien, l'humilité le fait regarder les autres supérieurs à lui-même.
0: Ma un vero anziano vede gli altri superiori a se stesso.
1: Il ne considère plus ses propres intérêts.
0: E non considera più il proprio interesse.
1: C'est le Christ qui est en lui.
0: È il Cristo che è in lui.
1: Il n'est pas arrivé à la perfection.
0: Non è sicuramente giunto alla perfezione.
1: Il doit encore faire des progrès.
0: Deve ancora progredire.
2: Angelo, ho chiesto io di fare delle domande, vorrei anche che ci siano altre che...
1: Je dis pas qu'il faut que le type soit idéal, c'est pas cela, on n'est pas idéal.
0: Sì, il punto è questo, non pensiamo di cercare di trovare delle persone ideali, questo è il punto centrale.
1: Mais si tu vis en relation avec Jésus, tu sais que tu n'es rien.
0: Però se tu vivi in relazione con Gesù tu sai che di non essere niente.
6: Se a causa di tutte queste perplessità che stiamo sentendo in un'assemblea locale, cioè in una chiesa locale, accadesse che, posso dire, che non vi sia nessuno che si presenta per candidarsi come anziano,
0: perché si
6: che cosa può accadere? Cioè, è una cosa necessaria, indispensabile che in una chiesa ci sia questo riconoscimento ufficiale?
0: Occorre farne un soggetto di preghiera.
7: Demandez a Dieu qu'il vous montre ce que vous devez faire.
0: E domandare a Dio che vi mostri cosa si deve fare.
7: E se le Seigneur le veut, il vous donnera quelqu'un.
0: E se il Signore lo vuole, vi indicherà qualcuno.
7: Mais il ne faudrait pas justement que quelqu'un devienne autoritaire dans cette assemblée.
0: Ma non bisogna che qualcuno divenga autoritario in questa assemblea.
7: Et que ça devienne une dictature.
0: Perché allora si va nella dittatura.
7: Mais vous avez un besoin spirituel, demandez-le au Seigneur.
0: Se voi sentite questo bisogno spirituale, ma domandatelo, presentatelo al Signore.
7: Priez ensemble.
0: Pregate insieme.
7: C'est pas avoir des réunions de prière tous les mercredis, etc. C'est pas ça qui compte. Mais on a un besoin. Alors on prie, parce que c'est nécessaire.
0: Dice, non è avendo il mercoledì una riunione per questo che conta, ma dice, ma trovatevi, parlatene e pregate per questo. Il Signore farà vedere qualche cosa.
7: L'apostolo Pierre il était en prison.
0: L'apostolo Pietro era in prigione.
7: Il dit, l'assemblée faisait d'instant prière pour lui.
0: È scritto che la chiesa faceva insistenti preghiere per lui.
7: C'était quelque chose de précis.
0: Era qualcosa di preciso.
7: Nous avons stérilisé nos réunions de prière.
0: Noi abbiamo sterilizzato le nostre riunioni di preghiera.
7: Parce que voilà, on vient à la réunion de prière puis on fait le tour du monde comme cela, mais on n'a pas de besoin précis.
0: Non è vero, si va alla riunione di preghiera, si toccano tanti di quegli argomenti, però non si è precisi su determinati punti.
2: No, c'era Ugo.
8: La domanda, così nella loro chiesa si hanno risolto questi problemi?
9: Di domanda sì, da molti chiesi o la rete.
7: Au refuge, oui. À Nice, oui.
0: Si, à Nizza, si.
7: Mais maintenant, au Canada, je voyage partout, mais dans notre communauté, ça a été résolu. Et nous pratiquons l'onction d'huile aussi, et le Seigneur a béni chaque fois. Nous ne faisons pas de propagande, mais chaque fois qu'on a eu la demande d'onction d'huile, il y a eu la bénédiction.
0: Dice lui gira molto in Canada, comunque nella loro comunità hanno risolto questo problema e hanno anche affrontato il problema dell'unzione dei malati. Dice non ne facciamo una propaganda, però quando si è presentato il caso il Signore ha risposto.
10: Io volevo fare una riflessione sul tema, cioè teocrazia e democrazia, no? E nella stavo cercando il passo, ma non gli altri chiari non ci vedo. E c'era un passo dell'Apostolo Paolo che è un'esortazione alla Chiesa di essere sottoposti ai conduttori, no? Perché loro ne rispondono davanti a Dio. Quindi credo che il problema degli anziani non coinvolge soltanto i candidati e le loro riflessioni reciproche e magari le puntualizzazioni reciproche sulla vocazione, ma coinvolge tutta la Chiesa.
7: Tutte le Chiese.
10: Quindi è la fedeltà della Chiesa intera che esprime il problema dell'anziano. Quindi quando tutta la Chiesa non sa esprimere gli anziani, no? È ammesso che arrivi ad esprimere gli anziani. Che sarebbe la cosa migliore. Siccome ieri si è parlato dell'imposizione delle mani come di una trasmissione di questa capacità, potere spirituale, in questo caso chi lo fa?
7: C'est l'Église qui n'a pas résolu ce problème, mais si l'Église a résolu ce problème, il y a les anciens qui peuvent imposer les mains.
10: Ma se in quel momento non ci sono e vengono eletti in quel momento, riconosciuti, diciamo, avviene un'imposizione reciproca?
9: Ma se si les anciens
7: c'est ce que nous avons vu au commencement. C'est l'apôtre, c'est un serviteur de Dieu et qui a désigné les anciens et qui a imposé les mains.
0: Allora all'inizio lo vediamo che è l'apostolo.
7: Ma un servitore di Dio.
0: Un servitore di Dio che ha imposto le mani e quindi nominando gli anziani.
7: Ma che è riconosciuto quand même de l'assemblée.
0: E che è comunque riconosciuto dall'assemblea.
7: Si ils sont trop jeunes, si c'est une jeune assemblée, comme celle en Crète,
0: o se si tratta di una giovane assemblea come quella di Creta.
7: Alors il lui dit de nommer les anciens et d'imposer les mains, et après c'est eux qui imposent les mains.
0: Allora dice, ha detto di andare a nominare gli anziani e è lui che impone le mani.
10: Quindi anche nel caso di una chiesa non giovane, no, ma che comunque il problema degli anziani non sia risolto. Nel momento in cui, ed è sperabile che questo avvenga, siano evidenziati i fratelli che hanno, loro viene riconosciuto questo compito, si può eventualmente chiamare una persona esterna dalla Chiesa, riconosciuta nell'ambito della comunità delle Chiese, che possa fare questo.
0: Pensa di sì perché dice... fa parte della Chiesa, un servitore anche esterno.
7: Ma d'accordo avec ceux qui ont désigné l'ancien.
0: Ecco, ma d'accordo con la Chiesa che ha designato queste persone che dovrebbero essere anziani.
10: Ecco, allora io appunto chiudo la mia riflessione in questo senso, che il problema teocrazia e democrazia non è un problema, perché di fatto l'essere d'accordo, no, sulla stessa base, cioè riconoscere la volontà di Dio, è quello che conta. E oggi purtroppo noi la chiamiamo democrazia, ma è un termine falso perché viene utilizzato con ben altri criteri, con ben altri contenuti nel mondo che ci circonda, quindi non esiste questo problema.
7: Ça doit être une théocratie.
0: Deve essere una teocrazia.
7: C'est pas une démocratie. Je ne crois pas que c'est une démocratie. Je crois que c'est une théocratie. Et que si nous dépendons tous de Dieu, c'est Dieu qui gouverne.
0: Allora
7: deve
0: essere una teocrazia e non credo assolutamente che sia una democrazia se è Dio che deve governare e lui che governa attraverso gli anziani, quindi è una teocrazia.
7: Ma chacun individuellement est uni à la tête, c'est une théocratie.
0: Ma ciascuno individualmente se è unito alla testa è una teocrazia.
7: Je n'ai pas voulu dire cela démocratie ou teocratico o democratico, per me è una teocrazia.
0: Non ho inteso dire che potesse essere una democrazia, per me deve essere una teocrazia.
2: Sì, questo. Allora il governo della Chiesa non può essere determinato, parlando in termini moderni, io direi un po' politici, dalla base. Il governo della Chiesa deve essere manifestato dal Signore. E quindi la base si deve spogliare davanti a Dio con umiltà.
7: La base n'est pas toujours prête à cela.
0: Ecco, molto spesso perché la base non è pronta a questo compito.
7: Ma il faut que la base puisse monter.
0: Ma occorre che la base cresca.
7: Come Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse que moi je diminue.
0: Occorre che lui cresca, io diminuisca.
7: Chaque ancien devrait travailler à ce qu'il y ait d'autres qui puissent prendre la place.
0: Occorre che ogni anziano lavori perché vi siano degli altri che possano prenderne il posto.
7: Mais ce n'est pas que nous, nous voulons gouverner sur la base.
0: Ma non si tratta di noi che vogliamo governare sulla base.
11: Ma non è neanche la base che stabilisce il governo della Chiesa.
0: Ma se per la base chi va a stabilire
7: il governo della
0: Chiesa?
7: No.
11: La questione era questa. Cioè non è la base che stabilisce chi deve condurre la Chiesa.
7: Non, ma perché la base, bien souvent, è la base,
11: il grece,
7: il discernimento spirituel. Qu'est-ce que c'est la base?
0: Ma che cos'è la base? Forse il troppo. Le troppo.
7: C'est le troupeau, mais le troupeau reconnaîtra les hommes qui peuvent le conduire.
0: Allora il grece riconoscerà gli uomini che potranno guidarlo.
7: Mais c'est pour cela que j'ai dit que je ne pouvais pas mêler avec les anciens les ministères. Il y a les ministères.
0: E questo è il motivo per cui non ho voluto mescolare agli anziani il problema dei ministeri.
7: Qui sont les dons de Dieu pour l'Église. C'est des hommes qui sont donnés par Dieu à l'Église.
0: Che sono dei doni dati da Dio alla Chiesa.
7: Mais pas seulement à l'Église locale.
0: Ma non solo alla Chiesa locale.
7: Si tu as reçu le don, si tu es donné comme évangéliste.
0: Ma se tu hai il dono di evangelista,
7: tu peux évangéliser dans l'église locale,
0: tu puoi evangelizzare nella chiesa locale.
7: Mais tu dépends du Seigneur pour évangéliser dehors.
0: Ma tu dipendi dal Signore per evangelizzare l'esterno.
7: Et c'est pas l'église qui doit te conduire.
0: E non è la chiesa che deve condurti o darti le direttive.
7: Tu es responsable devant Dieu.
0: Tu sei responsabile davanti a Dio.
7: Chaque ministère dépend du Seigneur.
0: Ogni servizio dipende dal Signore.
7: On peut l'exercer dans l'église locale, mais on doit comprendre que le ministère, il est pour le corps de Christ dans.
0: E si può esercitare nella chiesa locale, ma occorre capire che ogni ministerio si indirizza verso il corpo di Cristo nella sua totalità.
7: Alors on est heureux si une église locale nous soutient à communion avec nous, mais nous ne sommes pas responsables. D'accord, vers l'université, nous sommes responsables devant lui.
0: Allora si potrà dare il caso che ci sia una chiesa che ha comunione con noi e ci sostenga, però noi non siamo responsabili verso questa chiesa, ma siamo responsabili verso il Dio che ci ha conferito il servizio, il ministero.
7: Vous voyez par exemple des diacres aussi.
0: Voi vedete ad esempio il problema dei diaconi.
7: Filippo era un diacre.
0: Filippo era un diacono.
7: Ma il n'est pas resté toujours diacre.
0: Ma non è rimasto sempre diacono.
7: Il avait le don d'évangéliste.
0: Aveva il dono dell'evangelista.
7: E il Signore l'ha preso e l'ha envoyé a Samaria.
0: Allora il Signore lo ha preso e lo ha mandato in Samaria.
7: Et alors à Samarie, il y a eu des foules qui se sont converties.
0: In Samaria vi furono delle folle che si convertirono.
7: Mais là Filippo aurait pu dire, mais maintenant ma place elle est là.
0: Ma Filippo allora avrebbe potuto dire, ma veramente il mio posto è lì.
7: Je suis indispensable pour ce troupeau.
0: Io sono indispensabile per questo gregge.
7: Mais l'esprit lui dit, va sur le chemin de Jérusalem à Gaza qui est désert.
0: Ma lo spirito gli dice, vai a Gaza sulla via di Galiléa.
7: Mais s'il demande aux croyants de Samarie ce qu'il doit faire, on lui dira tu dois rester.
0: E se si fosse chiesto agli abitanti di Samaria cosa doveva fare, avrebbero detto ma tu devi stare qua.
7: Et pourtant le Seigneur l'envoie pour la conversion de l'eunuque éthiope.
0: E tuttavia il Signore lo manda per la conversione dell'eunuco etiope.
7: C'est pas les églises de Samarie qui dirigent Filippo.
0: E non è la chiesa di Samaria che guida, che manda Filippo.
7: Mais c'est le Saint-Esprit.
0: Ma è lo Spirito Santo.
7: C'est là la différence entre les ministères et la tâche d'ancien.
0: E questa è la differenza fra i ministeri e il compito degli anziani. Fratello, farò una domanda.
12: Quando non è chiesa locale, non si può riconoscere il dono dell'anziano, cosa bisogna fare?
7: Leur demander de lire la parole.
0: Dirgli di leggere la scrittura. Ci sono gli anziani nella parola. E allora bisogna strappar via le pagine dalla Bibbia.
7: Et là, là où on ne veut pas d'anciens, il y en a quand même. Ils ne sont pas nommés, mais ils sont dessous.
0: Et lì dove non si vogliono gli anziani ci sono. Ci sono sotto, ma ci sono.
7: Là où on ne veut pas reconnaître les anciens, il y a des anciens occultes, si j'ose dire.
0: Et dove, laddove non si vogliono riconoscere gli anziani, io ritengo che vi siano degli anziani occulti.
7: Il y a quand même une direction.
0: C'è comunque una direzione, un governo.
13: Il riconoscimento dell'anziano da parte della chiesa locale deve essere fatto dalla chiesa tutta, quindi anche da giovani convertiti da poco, sorelle, insomma in generale.
7: Je pense que c'est l'église tout entière.
0: Io penso che sia la chiesa tutta intera.
7: Tous ceux qui ont reconnu Jésus et qui l'ont confessé.
0: Tutti coloro che hanno riconosciuto il Signore e lo hanno confessato. Non è questione di età in questo caso.
7: Mais les jeunes dans l'église doivent être soumis.
0: Ma i giovani della chiesa devono essere sottomessi.
7: Moi je ne crois pas à une jeune église et à une vieille église.
0: Io non credo a una giovane chiesa e una vecchia chiesa.
7: Je crois à une grande famille.
0: Io credo a una grande famiglia.
7: Où il y a des jeunes et où il y a des plus âgés.
0: Dove vi sono dei giovani e dei meno giovani.
7: Et nous avons besoin les uns des autres.
0: E noi abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri.
7: Les personnes âgées doivent essayer de comprendre les jeunes.
0: Le persone anziane devono imparare e cercare di capire i giovani.
7: E les jeunes aussi de comprendre les vieux.
0: E i giovani devono cercare di capire i più anziani, i più vecchi.
7: Alors il y a une grande richesse dans les assemblées.
0: Allora in questo caso si manifesta una grande ricchezza nelle assemblee. Fratello.
14: Può darsi che io non abbia capito bene la faccenda che deve essere marito di una sola moglie. E si è parlato che potrebbero esserci degli anziani che abbiano avuto, che hanno dell'amante, ma forse non l'ho capito bene io. Penso che questo fatto di avere una sola moglie, di non avere relazione anche con gli altri, si estende a tutti i credenti.
0: Sì.
14: No, io parlo di una morale, diciamo, di essere veramente nella perfezione in Cristo e di avere una famiglia veramente moderna. Forse non avevo capito bene io.
0: No, lui ha citato il caso in cui si è verificato questo fatto, che però lo ha condannato, non è approvato.
15: È tollerato da lui, ma è condannato da
14: lui. Sì, comunque.
13: Nell'esempio che l'ha fatto della Chiesa, come un gregge, aveva parlato di anziani che sono pronti a difendere queste pecore. Dai lupi e rapaci, certo. Però usando questa espressione, che se ho ben capito la traduzione, dice l'anziano non, o questo pastore non ingerisce nella vita delle pecore. Volevo solo che estendesse un po' questo concetto.
7: Ne pas s'ingérer dans les affaires d'autrui, mais avoir un œil vigilant, et si je vois mon frère qui je vois qu'il est en train de glisser, alors si je suis ancien, c'est pas m'ingérer dans les affaires d'autrui, ça. Bah, excuse-moi.
0: Allora lui diceva il problema di non ingerirsi nei problemi degli altri non inficia la responsabilità di sorvegliare sugli altri.
7: Si un homme vient a être surpris par quelque faute.
0: Ecco, se un uomo è sorpreso in qualche fallo,
7: Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur.
0: Voi gli spirituali, risollevatelo con spirito di mansuetudine, di dolcezza.
7: Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois toi-même tenté.
0: Prendendo guardi a te stesso che tu stesso non sia tentato.
7: Portez les charges les uns des autres et ainsi vous accomplirez la voie du Christ.
0: Portate i carichi gli uni degli altri e così compirete il volere di Cristo.
7: N'est-ce pas? Je ne vais pas essayer de savoir ce qui se passe ici ou là.
0: Volete, capite, io non voglio cacciare il naso e sapere quello che succede qui o là.
7: Mais je vois mon frère qui est triste.
0: Ma io vedo che mio fratello è triste.
7: Je vois qu'il y a quelque chose qui va pas chez lui.
0: E riconosco che ci deve essere qualcosa che non va bene in lui.
7: Alors avec amour, je m'approche de lui.
0: Allora con amore io mi indirizzo a lui.
7: Et je lui dis, mais tu es seul?
0: E gli dico, ma tu sei solo?
7: Il y a quelque chose qui va pas chez toi?
0: C'è qualcosa che non va in te.
7: Est-ce que nous pourrions prier ensemble?
0: Possiamo forse pregare insieme?
7: Dis-moi ce qui te charge.
0: Dimmi cosa ti opprime.
7: Mais je ne l'obligerai pas.
0: Io non l'obbligherò mai.
7: Mais je l'avertirai.
0: Ma io lo avvertirò.
7: Et je prierai avec lui.
0: Io pregherò con lui, per lui.
7: Mais je lui donne l'occasion de s'ouvrir.
0: Ma gli do l'occasione di aprirsi.
7: Mais je ne cherche pas à enquêter en lui.
0: Ma non cerco di grattare in lui.
7: Et je puis lui donner un conseil.
0: E posso dargli un consiglio.
7: Mais je ne forcerai rien.
0: Ma non forzerò mai, non lo forzerò mai.
7: Et s'il m'avoue qu'il est dans le péché.
0: E se mi ha visto.
7: S'il m'avoue, s'il confesse qu'il est dans le péché.
0: E se lui mi confessa di essere nel peccato.
7: E qu'il est triste à cause de cela.
0: E che è triste a motivo di ciò.
7: E si je vois vraiment que il regrette la chose.
0: E se vedo che lui è molto dispiaciuto di questo.
7: E qu'il veut abandonner le péché.
0: E vuole lasciare il peccato.
7: Eh bien, je n'irai pas le dire à toute l'assemblée.
0: Io non andrò a dirlo a tutti.
7: Je prendrai cette faute avec lui.
0: Io prenderò questa confessione così da lui.
7: E nous déposerons cela aux pieds du Seigneur.
0: E deporremo tutto questo ai piedi del Signore.
7: Et je pense qu'il sera restauré.
0: Io penso che questo potrà dargli ristoro.
7: Mais si lui ne veut pas changer de vie.
0: Ma se lui non vuole cambiare vita.
7: Alors je lui dirai. J'en parlerai à un autre frère.
0: Allora io gli dirò, io parlerò di questo a un altro fratello.
7: Et nous viendrons à deux lui parler dans l'amour, sans parler à toute l'assemblée.
0: E allora noi torneremo in due a parlare con lui senza parlare a tutta l'assemblea.
7: Et seulement s'il ne veut pas changer.
0: E solamente nel caso in cui egli non voglia ancora cambiare.
7: Alors nous serons obligés d'avertir l'assemblée qu'il n'est plus en communion.
0: Solo allora noi saremo obbligati di avvertire l'assemblea che questo fratello non deve essere più considerato in comunione.
7: Mais c'est pourquoi je crois que le ministère d'ancien est valable.
0: E è per questo che io penso che il ministero dell'anziano valga.
7: Et qu'on éviterait beaucoup de mal dans les assemblées.
0: Perché facendo in questa maniera si eviterebbero molti mali nell'assemblea.
7: Mais il faut qu'on puisse avoir confiance en l'ancien.
0: Ma bisogna che ci sia fiducia nell'anziano.

0: Tanto fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.

0: Solamente ieri, ascoltiamolo insieme.
1: La volpe e il legnaiolo. Una volpe che cercava di sfuggire ad alcuni cacciatori vide un legnaiolo e con voce supplichevole gli chiese di nasconderla. Quello allora la invitò a entrare in casa sua e nascondersi là dentro. Dopo non molto, sopraggiunsero i cacciatori e domandarono al legnaiolo se avesse per caso visto una volpe passare da quelle parti. E costui, con le parole, diceva di no e invece a cenni indicava dove si fosse nascosta. Quelli però non si accorsero dei suoi gesti e credettero alle parole. La volpe, come vide che se n'erano andati, uscì fuori e si allontanò senza proferir parola. Il legnaiolo la rimproverò per la sua ingratitudine, perché dopo essere stata salvata da lui, non gli aveva detto neppure grazie. Ma la volpe gli rispose: «Io ti sarei certamente riconoscente se le tue parole fossero andate d'accordo con le tue mani». La morale della favola è questa: molti uomini sono sinceri a parole e bugiardi nei fatti.
0: La favola della volpe e del legnaiolo che abbiamo appena ascoltato ci dimostra che, come dice la parola di Dio, ancora una volta non c'è nulla di nuovo sotto il sole. L'uomo non è cambiato in meglio, non si è evoluto col trascorrere dei millenni. Quello che di lui è stato scritto nel libro dei Salmi, molto prima della venuta di Cristo, è vero ancora oggi, più che mai. Ciascuno mentisce parlando col prossimo, parlano con labbro lusinghiero e con il cuore doppio. Ecco, penso per esempio alla brutta avventura capitata ad un pensionato del Varesotto qualche tempo fa, il quale, essendosi recato da un medico che gli era stato consigliato, ha avuto da lui diagnosticati, pensate, 4 tumori. Il poveretto è caduto in una profonda depressione. Comprò perfino una corda per uccidersi quando i dolori sarebbero diventati insopportabili. Si isolò dagli altri e i rapporti familiari si deteriorarono. La moglie cercò di convincerlo a vendere casa per far fronte alle spese, perché il medico aveva consigliato un siero speciale che avrebbe potuto guarirlo, ma ogni ciclo della cura costava a quel tempo 5 milioni. Alla fine, accertamenti effettuati in ospedale dimostrarono che le analisi precedenti erano state falsificate e che i tumori non c'erano. Il medico fu condannato per truffa e falso per aver diagnosticato tumori inesistenti al fine di procurarsi vantaggi economici. E purtroppo dobbiamo dire che questo caso non è un caso unico. Tanti oggi vengono raggirati da persone che magari fanno balenare loro davanti la prospettiva di vantaggi economici, e sempre più frequenti sono i casi di chi, approfittando della disperazione di persone che sanno di avere un male incurabile, promettono per denaro guarigioni miracolose. E si sa che l'uomo, pur di salvarsi la vita, farebbe qualunque cosa. Certo, è sempre un'esperienza spiacevole essere ingannati, ma c'è una forma di inganno che è ancora più sottile e pericolosa di quelli che ho citato prima. Oggi si moltiplicano quelli che sono i profeti di sette e di religioni, che attirano adepti, promettono loro felicità e benessere e li portano invece poi alla fine alla perdizione. Come riconoscerli? Come trovare la verità in mezzo a tanta confusione? Dobbiamo chiederci e possiamo chiederci. Con la sua bocca l'ipocrita rovina il suo prossimo, ma i giusti sono liberati dalla loro perspicacia, dice la parola di Dio. La Bibbia è la verità e ci dice come fare per riconoscere gli inganni del maligno, di Satana. Purtroppo molti possiedono questo libro, ma non è loro di alcuna utilità, perché lo lasciano a fare bella mostra di sé, casomai in uno scaffale della propria libreria, ecco, e senza mai aprirlo. Ecco, non imitarli. Nel libro dei Proverbi, che fa parte della parola di Dio, leggiamo ancora queste parole del Signore: «Ho voluto istruirti oggi, sì, proprio te, perché la tua fiducia sia posta nell'Eterno. Non ho io già da tempo scritto per te consigli e insegnamenti per farti conoscere cose certe, parole vere? Ecco, queste le parole del Signore.

E infine la nostra esortazione ancora una volta. Leggi, medita la parola di Dio ed egli ti metterà al riparo dalle insidie del diavolo e di quelli che seguono le sue orme.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
5: Radio Evangelo Piemonte.
4: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Ultimamente lei ha asserito in una delle sue trasmissioni che l'esistenza di Dio può essere provata con la Bibbia. Ma se questo è il caso, allora prima bisogna provare che la Bibbia è vera. E come facciamo a sincerarsi sull'autenticità della Bibbia? Ebbene, questa, cari amici, è un'ottima domanda che merita d'essere risposta appieno, e per farlo vi leggo ora un trattato e che spiega in dettagli questa verità. Come so io che la Bibbia dice la verità? Ci sono prima di tutto prove esterne. In altre parole, ci sono delle prove al di fuori della Bibbia che ci dimostrano che essa è degna della nostra fiducia. Cominciamo con l'archeologia. Nessun studioso accetterebbe mai l'idea che la letteratura classica greca è falsa e perciò deve essere scartata. Ma il fatto resta che la più antica copia dei famosi poemi greci è almeno rimossa dagli originali da 800 a 1000 anni. Invece, le più vecchie copie di certi libri del Vecchio Testamento sono solo 200 anni più vecchie delle originali, e le più vecchie copie del Nuovo Testamento sono solo datate 50 o 80 anni dalle originali. In base a questa constatazione, i libri della Bibbia dovrebbero ricevere almeno la stessa attenzione di quella che si dà alla letteratura classica greca, che anche ai nostri giorni è tanto venerata. Infatti, tanti archeologi che avevano una minima stima per la Bibbia hanno recentemente cambiato questa loro attitudine in un rispetto scientifico per la Bibbia. Per esempio, in Genesi 15:20 si menziona un popolo chiamato Ittei. Per anni gli increduli hanno deriso la Bibbia accusandola di aver inventato un'intera razza di persone, ma alcuni decenni fa si sono scoperti i ruderi al nord del presente stato di Israele che hanno provato di appartenere alla principale città degli Ittei. Un altro gruppo di prove ci giungono dalla fisica. Si può dire senza esitazione che nessuna prova scientifica ha mai trovato la Bibbia sbagliata. Molte persone dicono che la Bibbia non è un libro di scienza, dato che provvede una veduta spirituale o religiosa dell'universo, e l'implicazione qui è che, dato che la sua descrizione fisica serve al suo intento religioso, non possiamo aspettarci che queste descrizioni siano assolutamente accurate. Per conseguenza ci viene detto di non prestare troppa fede ai suoi dettagli scientifici, ma di cercarci solamente insegnamento morale e religioso. Però questo modo di ragionare è sbagliato. Prima di tutto è illogico. Come facciamo noi a decidere quale delle dichiarazioni bibliche sono vere e quali non lo sono? Se non possiamo dar fede a certi passaggi biblici, neppure possiamo credere ai concetti morali o religiosi del suo messaggio, perché non abbiamo un modo di distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è. In più e più importante di tutti, l'accuratezza dei resoconti, dei luoghi, dei popoli descritti nella Bibbia riflette sull'abilità di Dio di mantenere la sua parola degna di fiducia attraverso i secoli, e riflette sulla sua integrità mentre ci presenta delle dichiarazioni che devono essere prese come sono scritte. In realtà noi non possiamo avere un concetto alto abbastanza per l'accurata descrizione del mondo fisico come ci è presentato dalla Bibbia, perché riflette su Dio che l'ha scritta. Come caso particolare noi possiamo esaminare Giobbe 26:7. Qui si legge una moderna descrizione della Terra come gira sul suo asse attraverso lo spazio. Questo fu scritto circa 3000 anni prima di Cristo, e per millenni gli scienziati hanno insegnato a tutti con la massima autorità che la Terra era piatta, e ammonivano i viaggiatori di non avventurarsi troppo in là nel mare, rischiando di cascare giù dal ciglio della Terra. Possiamo pure citare Isaia 40:22, che descrive Dio come seduto sul globo della Terra, e di nuovo questo rassomiglia alla descrizione che troviamo in Giobbe 26, e non ci deve meravigliare, perché chi meglio di Dio che l'ha creata poteva descriverci la forma della Terra? E poi abbiamo anche la storia, che presenta un'altra interessante prova ed è trovata nell'abilità della Bibbia di predire le cose prima che avvengano. Il profeta Isaia, nel 45° capitolo del suo libro, nel primo versetto, parla del re persiano Ciro che eventualmente distrusse la nazione di Giuda, essendo divenuta estremamente malvagia e corrotta. La Persia era
un grande impero ed era centralizzato su per giù dove oggi si trova l'Iran. Ora, Isaia scrisse durante il regno di Ezechia, re di Giuda, ed Ezechia morì nel 687, ma Ciro non apparve sulla scena come re della Persia fino al 600 a.C., 80 anni dopo che Esia aveva lasciato la scena. In più ci sono tutte le profezie storiche fatte su Cristo Gesù 1000 anni prima della sua incarnazione. Ogni libro della Bibbia chiaramente si riferisce a lui in un modo o nell'altro. Confrontati da così tante prove storiche, noi siamo lasciati soltanto con un'opinione: o la Bibbia è stata scritta da Dio, per cui il tempo non tiene barriere, o è uno scherzo, o peggio una burla scritta da persone posteriormente per fare apparire vere tali profezie e la Bibbia come un libro scritto da Dio. Un'altra prova esterna della veridicità della Bibbia ci è data dall'esperienza personale di coloro che sono stati da essa trasformati. Ci sono notabili differenze nella vita di coloro che hanno riposto la loro fiducia nel Signore Gesù e che camminano nelle sue vie. In altre parole, parte delle prove esterne sono trovate nel fatto che la Bibbia opera nelle persone quella trasformazione che essa asserisce di poter dare. La Bibbia dà scopo e il significato alla vita del credente e lo motiva a servire il Signore. La Bibbia promette nel Salmo 119 che può purificare la vita interiore del credente e benché egli abbia costantemente da lottare col peccato, la Bibbia può dare al credente la potenza di superarlo e di resisterlo. Poi abbiamo anche prove interne e vogliamo esaminarle. Per esempio, in 2 Samuele 23:2, Davide, che scrisse la maggior parte dei salmi, afferma che quello che ha scritto è provenuto da Dio, e così pure Geremia, e così asserisce anche l'apostolo Paolo. Pietro afferma che gli scritti di Paolo sono scritture, Gesù stesso ci ha lasciato svariate dichiarazioni sulla veridicità della Bibbia. Gesù costantemente si riferiva alla narrativa del Vecchio Testamento come a storie ed eventi realmente avvenuti. Un'altra importante prova interna è trovata nella straordinaria unità della Bibbia. La Bibbia è stata scritta in un periodo di oltre 1500 anni, dal tempo di Mosè, 1400 anni prima di Cristo, al tempo dell'Apostolo Giovanni, circa 100 d.C. Un totale di 40 persone sono state usate da Dio per scriverla, ma con così tanti svariati autori apparsi nel corso di secoli, la storia è sempre la stessa, senza alcuna contraddizione. È la ragione trovata nel fatto che in realtà l'autore, Dio stesso, ha usato uomini per lasciar scritto quello che voleva comunicarci. Noi possiamo rivolgerci a qualsiasi parte della Bibbia ed essere sicuri che essa è degna di tutta la nostra fiducia. Ma la più straordinaria prova della veridicità della Bibbia sono i soggetti in essa discussi, il contenuto stesso, le cose che menziona, sono cose che solo la Bibbia poteva dire, se davvero sono state scritte da Dio. Per esempio, quando Gesù asserisce di essere Dio, quando i suoi apostoli dicono che lui è Dio o il Padre chiama che lui è Dio, allora o la Bibbia narra della pazzia o è vera ed è un libro unico per se stesso. Un altro importante esempio è che la Bibbia è l'unico libro che parla del peccato. Nessun uomo ha mai avuto il coraggio di descrivere la degradante condizione della razza umana e della sua totale depravità come li troviamo descritti nella Bibbia. È un quadro orribile, ci offende e noi non lo leggiamo affatto con piacere. Questo spiega perché mai troviamo così difficile accettare la veridicità della Bibbia. Sì, è vero, questo è il modo che non acquista popolarità, ma questo prova che Dio è veramente amico. Dio sa che noi siamo tutti peccatori che stiamo camminando sul ciglio di un precipizio pronti a caderci dentro e Lui ci dice esattamente quello che dobbiamo fare. C'è un punto finale che noi dobbiamo pure considerare quando si domanda se la Bibbia è vera o no. Suppongo che la maggioranza della gente creda nell'esistenza di Dio, ma se ci pensiamo anche per un momento, se Dio davvero esiste, allora Lui, se vuole, può parlare agli uomini. In altre parole, quello che noi pensiamo della parola di Dio è quello che pensiamo di Dio stesso.
Se la gente non vuol credere nel Dio della Bibbia, si comporterà come la Bibbia dice che le persone senza Dio si comportano. Si fanno qui il loro inferno, raccolgono i cattivi frutti del loro egoismo e della loro ribellione, come dice la Bibbia che essi faranno. Cari amici, è una buona cosa chiedersi se possiamo fidarci della Bibbia. La Bibbia può passare attraverso il nostro più severo scrutinio e uscirne vendicata. Come leggiamo nel primo capitolo dell'Epistola di Giacomo, noi non dobbiamo mai sentirci riluttanti nel credere a Dio e nel chiedergli l'abilità di credere nella sua parola e per la saggezza necessaria di poter trarre da essa il più possibile. Questa è una santa investigazione che noi tutti dovremmo fare. Cari amici ascoltatori, spero che questa descrizione di questo trattato vi abbia aiutato. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Risentiteci e non dimenticate, scriveteci.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Un brano della Bibbia ha queste parole: poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, e vidi i morti che stavano ritti davanti al trono, e i morti furono giudicati secondo le loro opere. Oggi, amici ascoltatori, vorrei farvi considerare questa scena solenne, il gran trono bianco. Colui che è seduto sul gran trono bianco come giudice è lo stesso che è seduto ora nella gloria alla destra di Dio e vi è presentato come Salvatore. Il Dio ha pronunziato a suo riguardo il seguente decreto: affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Nessuno dunque può sfuggirvi, ma il fatto che vi riguarda è se voi piegherete le ginocchia davanti a Lui ora, nel tempo accettevole, nel giorno della salvezza, o se invece sarete forzato di umiliarvi davanti a Lui quando si presenterà come il vostro giudice sul suo trono. Umiliatevi dinanzi a Lui ora. Vi invitiamo con tutto il cuore, amici, a compiere questo, giudicando voi stesso e prendendo il posto di peccatore. Guardate a Lui come al Salvatore, all'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Allora non verrete in giudizio, ma per la fede in Lui passerete dalla morte alla vita. Se lo rifiutate come Salvatore, disprezzando la grazia di Dio che promette la vita eterna a tutti quelli che credono in Lui, dovrete conoscere un giorno il suo giudizio eterno. Ad un tempo riconoscerete che Egli è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Che alternativa terribile, amici ascoltatori! Venite al Salvatore oggi stesso, mentre Egli può essere trovato, mentre Egli vi tende la mano per salvarvi. Rispondete al suo appello di grazia, ricevendolo come vostro Salvatore per mezzo della fede in Lui e nella sua opera, e passerete dalla morte alla vita. Oggi, amici ascoltatori, vi è offerta gratuitamente questa salvezza, questa vita eterna. Cosa ne farai tu? La trascurerai? A te la scelta, ma sappi che un giorno dovrai renderne conto.

Una domenica sera un contadino stava dando come di solito il foraggio al suo bue. L'animale riconoscente si mise a leccare il braccio del padrone. Questa manifestazione di gratitudine da parte di un animale muto colpì il contadino e raggiunse la sua coscienza. Qualche ora prima, infatti, egli aveva udito una meditazione su questo testo biblico. Il bue conosce il suo possessore e l'asino la grebbia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Queste parole gli ritornarono in mente e ne fu spaventato e disse fra sé: quanto è vera la parola di Dio, il mio bue mi riconosce e mi ringrazia. Io invece non ho riconosciuto il Signore, perché non ho mai prestato attenzione a ciò che egli mi diceva. Fino ad ora sono vissuto senza di lui. E profondamente commosso nelle sue riflessioni, quell'uomo si umiliò davanti al Signore e trovò in Gesù, come povero e pentito peccatore, la salvezza, la pace e il perdono di tutti i suoi peccati per mezzo della fede in lui. Tu, amico o amica che mi hai ascoltato, hai mai considerato se conosci veramente il Signore Gesù come il tuo personale salvatore? Se non l'hai fatto, se non l'hai mai fatto prima d'ora, pentiti e credi in Lui con tutto il cuore e avrai in dono la vita eterna.

Molti anni fa, una donna, amante dei piaceri di questo mondo, se ne stava una sera sola in camera sua. Aveva appena acceso il lume ad olio, quando questo si spense bruscamente. La donna allora disse ad alta voce: «Non c'è più olio nella lampada!» Queste parole, pronunciate nell'oscurità della camera, sembrarono ripercuotersi nelle pareti, fino in fondo al suo cuore. La parabola delle 10 vergini le tornò in mente ed ella pensò soprattutto alle vergini stolte di cui è detto: le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute insieme con le loro lampade avevano preso dell'olio dei vasi. Venne lo sposo e quelle che erano pronte ed entrarono con lui nella sala delle nozze e l'uscio fu chiuso. Vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora. Queste parole la colpirono vivamente e non se la poteva scacciare dalla mente. Si chiedeva sempre: che ne sarà di me quando il Signore verrà, se non ho nel mio cuore l'olio della vita e dello Spirito Santo? Dirà anche a me: io non ti conosco? Spaventata si mise a pregare, cosa che non aveva mai fatto prima. Gridò al Signore nella sua angoscia profonda e non ebbe tregua né riposo finché il Signore le ebbe procurato la pace per la fede in Lui e nella sua parola, e poté così conoscere e sperimentare il perdono e il dono della vita eterna. Che benedizione quando una creatura si pente e crede in Dio. Tuo amico, tua amica, hai la certezza della vita eterna? I tuoi peccati sono tutti perdonati? Se vuoi avere pace, se vuoi veramente avere certezza in un mondo di incertezza, credi in Gesù e avrai in dono la vita eterna.

Alcuni anni fa un'automobile trasportava a grande velocità 5 giovani verso un ballo pubblico, attraverso una foresta vicino alla frontiera del nord della Francia. Improvvisamente sorse dal folto della foresta un cinghiale che si precipitò incontro al veicolo. Il colpo fu terribile. La bestia fu uccisa. L'automobile, squanquassata, rotolò lungo la scarpata e cadde nel fiume. Più tardi furono raccolti 5 cadaveri, tutti gli occupanti della vettura. Così, senza neppure essersi accanita sulle sue vittime a straziarli, quell'animale selvaggio fu causa di 5 lutti dolorosi. Amici, ma che dire delle devastazioni del peccato introdotto in questo mondo dalla disubbidienza di Adamo? Infatti la scrittura dice che la morte è passata a tutti gli uomini, in quanto che tutti hanno peccato. Essa sorge improvvisamente visitatrice fatale davanti a quelli che afferra fino al giorno del giudizio. Ascoltatore, ascoltatore inconvertito, bada bene di non essere devastato da un cinghiale della foresta. Ascolta l'avvertimento divino, il quale dice: è imposto agli uomini di morire una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Oggi tu puoi venire a Gesù e trovare presso Gesù il perdono, la pace, la vita eterna, per mezzo della fede sul sacrificio che Egli ha compiuto per te. Non ha Egli fatto col suo sacrificio l'abolizione del peccato? Non ha Egli fatto la pace per mezzo del sangue della sua croce? La Bibbia dice che Egli è la risurrezione e la vita. Credi tu questo? Diceva Gesù a Marta. Credete voi in Lui, amici ascoltatori? Se non lo credete, fatelo subito, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Tu oggi, credendo nel Signore Gesù, accettandolo nel tuo cuore come tuo personale salvatore, puoi avere pace, perdono e gratuitamente la vita eterna.

Lo sapete, amici, che una delle esche di Satana, la più pericolosa per sedurre e sviare le anime, è la religione? Sì, amici, avete sentito bene, la religione. Dicendo religione, non intendiamo di certo ciò che Dio presenta nella sua parola per rispondere in modo perfetto al nostro vero stato e ai nostri reali bisogni delle anime nostre. Noi parliamo di quello che solo ci reca la pace con Dio, la gioia dello Spirito Santo, una speranza vivente, la vita eterna e come conseguenza la santità praticata ed un servizio per Dio soltanto. No, per religione, amici ascoltatori, intendiamo quelle forme, quelle abitudini, quell'adempimento regolamentare di certi doveri destinati a soddisfare in qualche modo l'anima quando si vuole tranquillizzare la coscienza, fino a un certo punto. Tali tranquillanti sono simili a quelli che addormentano un dolore del corpo senza toccare il male stesso. Quando Satana vede che una via di peccato manifesto o delle preoccupazioni mondane non bastano per sedurre un'anima che ha degli scrupoli e dei bisogni religiosi, egli la spinge a ricercare non il suo stato davanti a Dio, ma ciò che può far tacere quegli scrupoli e soddisfare quei bisogni. Egli la persuade che adempiendo certi riti placherà Dio e persino acquisterà qualche merito davanti a Lui. Le nasconde accuratamente che Dio guarda il cuore. Se Satana riesce a vestire l'uomo di una bella professione religiosa, imbavaglia la sua coscienza e stringe sempre più sui suoi occhi la benda del formalismo. L'uomo così si incammina tranquillo verso la perdizione eterna. Amici, che siete cristiani di professione, senza la vita, ricordatevi delle vergini folle. Esse erano simili alle vergini savie, fino al momento in cui fu rivelato che mancava loro la sola cosa necessaria, l'olio nella lampada. Esse non poterono entrare e gridarono: «Signore, Signore, aprici!» E sapete quale fu la risposta? «Io non vi conosco». Che così non possiate sentire voi un giorno, quando picchierete alla porta per poter entrare, ma che possiate oggi, riconoscendovi peccatori e guardando Gesù che moriva sulla croce per voi, chiedere perdono e ottenere in dono la vita eterna.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete un Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: E allora leggiamo nel secondo libro di Samuele, testo della predica è paura di essere benedetti, paura di essere benedetti. Leggiamo dal secondo libro di Samuele al capitolo 6, gloria a Dio. Davide riunì di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele in numero di 30.000, poi si alzò e con tutto il popolo che era con lui partì da Baalè di Giuda per trasportare di là l'arca di Dio, sulla quale è invocato il nome del Signore degli eserciti, che siede sopra essa tra i cherubini. Misero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e lo portarono via dalla casa di Abinadab, che era sul colle. Uzza e Aio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo con l'arca di Dio e Aio precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele suonavano davanti al Signore ogni sorta di strumenti di legno di cipresso, cetre, salteri, timpani, sistri e cembali. Quando giunsero all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio per reggerla, perché i buoi la facevano inclinare. L'ira del Signore si accese contro Uzza. Dio lo colpì lì per la sua empietà ed egli morì in quel luogo vicino all'arca di Dio. Davide si rattristò perché il Signore aveva fatto una breccia nel popolo colpendo Uzza. Quel luogo è stato chiamato fino a oggi Peret Uzza. Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse: come potrebbe venire da me l'arca del Signore? Davide non volle prendere l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-Edom a Gat. L'arca del Signore rimase 3 mesi in casa di Obed-Edom a Gat e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. Allora fu detto al re Davide: il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom e tutto quello che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio. Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom su nella città di Davide con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un bue e un vitello grasso. Davide era cinto di un efod di lino e danzava a tutta forza davanti al Signore. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono sull'arca del Signore con gioia e a suon di tromba. Fin qua la parola del Signore, che chiediamo che sia una parola che scenda dal cielo sopra la nostra vita e sulle nostre case, sulle nostre famiglie. Nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. Paura di essere benedetti. Sembra strano e sembra anche assurdo, forse inconcepibile, ma pur tanto vero che possiamo avere paura di essere benedetti. Voi non immaginate forse, è difficile pensare che questa paura toccò ad un uomo che amava profondamente il Signore. Nessuno avrebbe mai detto che Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, ad un certo punto avrebbe avuto così tanta paura del Signore da rinunciare alla manifestazione, ovviamente simbolica, della sua presenza, anche se poi dobbiamo dire, secondo i canoni dell'Antico Testamento, neppure poi così tanto simbolica. Che cosa è successo? Intanto Dio nella sua bontà è sempre pronto a dare ai suoi figlioli, al suo popolo, delle vittorie. Io non so stasera se c'è qualcuno che ha bisogno di sperimentare una vittoria, però posso dirti che Dio stasera vuole organizzare una vittoria nella tua vita. La vita del cristiano in generale, soprattutto di quelli che amano vivere con il Signore, non tutti amano vivere con il Signore. Alcuni ci stanno perché ci devono stare, alcuni ci stanno con il Signore perché pensano di fare un piacere al Signore, alcuni si sforzano di fare la volontà di Dio perché l'elemento religione non può mancare nella vita e quindi o una cosa o un'altra la dobbiamo pur fare. E invece chi ha conosciuto il Signore ha imparato ad amare il Signore, si sta bene con il Signore. Non potete immaginare come si sta gioiosi quando stiamo bene con il Signore e con la grazia di Dio. Si sta così bene che facciamo fatica a pensare che ci manca qualcosa. Diventa quasi offensivo dire per noi stessi, dire mi manca qualcosa. Venerdì ho fatto una visita ad una famiglia che non conosce per il momento il Signore, nella città di Piacenza, e dopo aver in lungo, in largo, in profondità parlato, abbiamo iniziato un po' così a parlare del Signore, così proprio spicciolatamente. D'altronde con il Signore basta che dici due o tre cose del Signore subito, no? Si respira aria, ossigeno, si respira libertà, bastano due o tre cose, non ci vuole dottrina, teologia, anzi queste cose a volte ci uccidono, no? E allora abbiamo iniziato a parlare, ho raccontato perché in questo scenario c'era uno che ascoltava e lui, forte dei suoi elementi religiosi, lui si diceva fortemente cattolico, ma insomma io ho fatto capire che mi faceva anche piacere che lui era così fortemente cattolico, abbastanza convinto. Poi ho iniziato a parlargli di quello che il Signore aveva fatto nella mia vita. Io ho detto a questa persona, ho detto guarda, io non voglio mai che tu diventi un evangelico, perché non ti serve a diventare evangelico, quello che ti serve è incontrare Gesù, la presenza di Dio, e poi possiamo discuterne se è meglio rimanere cattolici, se è meglio diventare evangelici. Questa è una cosa che viene in seguito, che serve a ben poco. Ma quando il Signore cambia la nostra vita, il regno di Dio entra dentro di noi con tutta la sua forza, con tutta la sua bellezza, con tutta la sua grandezza. E quando entra il regno di Dio nella nostra vita, noi di fatto non abbiamo bisogno più di nulla, perché in Cristo abbiamo trovato tutto e tutte le risposte di cui l'animo umano può aver bisogno. Vi dirò di più. Non dico che non abbiamo bisogno di lavorare, di star bene fisicamente, che non abbiamo bisogno di consolazione, che non abbiamo bisogno di aiuto, che non abbiamo bisogno di farci una passeggiata, di distrarci di una casa. No, nulla di tutte queste cose. Vi dico di più che in Cristo già ci sono queste cose. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Ancora prima che le chiediate vi arriveranno, non le cercherete neppure che ve le ritroverete davanti alla porta nella forma della benedizione di Dio. E Davide deve recuperare, vuole l'arca del Signore, la presenza di Dio, e si organizza, riunisce tutti gli uomini scelti di Israele, i migliori, si arriva a un numero, il numero è di 30.000, bel numero, no? Anche se il Signore non ha bisogno della forza per fare l'opera, il Signore ha bisogno di un cuore aperto, il Signore ha bisogno della sincerità, di un cuore che si riconosce bisognoso davanti a Dio. Poi tutto il resto il Signore non ne ha bisogno. Apri il tuo cuore davanti a questa presenza meravigliosa e vedrai che il Signore è capace di fare al di là di quello che pensiamo e immaginiamo. E allora Davide si organizza per prendere quest'arca, dice il testo, per trasportare di là l'arca di Dio sulla quale è invocato il nome. È invocato il nome. Voi tutti sapete che il popolo ebraico non pronunciava il nome di Dio, e questa espressione, il nome, indica proprio una sottomissione a questa santità di Dio. Preferiscono usare questo termine, nome, piuttosto che provare a annunciarlo, a proclamarlo, il nome del Signore degli eserciti che siede sopra i cherubini. Purtroppo lo zelo, la voglia, il desiderio deve essere necessariamente accompagnato dalla conoscenza. E la conoscenza non è istruzione nelle cose di Dio, è esperienza. Noi conosciamo la volontà di Dio per esperienza. Quando fortificati nella parola di Dio impariamo a camminare con questa parola, e questa parola diventa per noi una lampada sul nostro sentiero. Allora noi impariamo a capire qual è la volontà di Dio, impariamo a conoscerla, a intuirla. Dio ci guida, non ci lascia, non ci abbandona. Percepiamo quali sono i pensieri di Dio, li realizziamo, ci sono rivelati, perché siamo Suoi figliuoli e Dio non abbandona i Suoi figliuoli. E così andiamo avanti, e così è il nostro cammino. Però qui c'è un errore di prassi che commettono, di procedura, chiamiamola così. Qual è questo errore? Apparentemente forse non ce ne accorgiamo, però il verso 3 dice che nel momento in cui recuperano l'arca, la mettono sopra un carro nuovo e la portarono via dalla casa di Amminadab. Belle le intenzioni, un carro nuovo, costruiamolo per trasportare l'arca di Dio, la presenza di Dio. Io sono certo che questi pensieri erano sicuramente apprezzabili, onesti, sinceri, difettati però da una cosa, che non erano nel volere di Dio che l'arca andasse sopra un carro, perché il Signore aveva stabilito che l'arca venisse portata sulle spalle, e venisse portata sulle spalle dai Leviti. Ora, una cosa importante che noi dobbiamo comprendere, fratelli, stasera, è che Dio la sua presenza non l'ha messa nelle cose, ma nelle persone. Dio ci ha dato un compito straordinario, quella di portare sulle nostre spalle, per così dire, la sua presenza. E noi non possiamo aver paura di questo. Non dobbiamo temere questo privilegio così alto, così è vero.

vivente, il tempio dello Spirito Santo. E quindi una delle cose che è necessario che io e te comprendiamo, il privilegio che Dio ci ha dato di avere la sua presenza nella nostra vita, e Dio vuole che tu sia a condurre la sua presenza in mezzo agli altri. Una delle paure che si affaccia nella nostra vita è proprio quando ci esaminiamo con noi stessi. Onestamente, fratelli, quando ci esaminiamo con noi stessi, noi ci vediamo parecchio mancanti, è vero o no? E questa però mancanza che viene fuori, spesso, notate bene, gioca a nostro sfavore. Non sempre il sentirsi mancante è principio di umiltà. Perché anche nel farsi indietro potrebbe esserci una radice d'orgoglio. Anche nel rifiutare e nel pensare che gli altri sono più capaci e gli altri lo debbono fare, potrebbe esserci una radice di orgoglio, cioè una chiusura in noi stessi fuori dal quale non vediamo niente e pensiamo che siamo così brutti, così incapaci, così poco spirituali, che Dio non può avere a che fare con noi. Davide infatti dirà proprio così di fronte alla manifestazione del giudizio divino: e come me la posso portare io a casa quest'arca? Sicuramente Davide in quel momento avrà pensato un po' anche alla sua vita. Quando ha pensato come me la porto a casa mia, avrà pensato: io farò allora, se le cose stanno così, la stessa fine di Uzza. Come faccio a portarla a casa mia? Perché, fratelli, dobbiamo comunque riconoscere che se poi ci analizziamo tutti quanti nel segreto della nostra vita, è qualcosa troviamo sempre che ci potrebbe permettere di rinunciare ad una benedizione particolare che il Signore ha riservato per ognuno di noi stasera, o forse per qualcuno in particolare. Costruirono, dice il testo, misero l'arca di Dio sopra un carro nuovo, e buone le intenzioni. Un carro deve essere nuovo, avranno pensato, solo per Dio deve essere qualcosa di bellissimo. Nessuno lo deve usare, nessuno lo deve toccare, solo l'arca di Dio. E poi quest'arca di Dio, guarda un po', guarda caso, deve essere trasportata dai buoi. Mentre Dio vuole che la presenza di Dio venga trasportata da uomini. Vogliamo benedire il Signore per questo incarico che il Signore ci ha dato, fratelli? Cosa ne dite, fratelli? Ci sentiamo privilegiati all'idea che Dio abbia voluto che io e te fossimo in questa generazione dei testimoni reali della sua presenza? Voi lo sapete che quando noi ci muoviamo portiamo la presenza di Dio, o no? Ci rendiamo conto che Dio è con noi? Dice la scrittura, Giovanni in maniera particolare, che chiunque riceve Gesù, il padre e il figlio avrebbero fatto dimora dentro di lui, dimora, per indicare che la sua presenza si sarebbe stabilita dentro di noi. Dice il testo, bello organizzato un po' questa processione, termine che non piace né a me e né a voi, ma è presente almeno in questo frangente, questo carro che trasporta l'arca con i buoi, ed ad un certo punto si verifica qualcosa che non si sarebbe verificato se fossero rimasti fermi nella volontà di Dio. Se l'arca fosse stata trasportata dai Leviti, non ci sarebbe stato il problema dei buoi, che ad un certo punto avrebbero fatto muovere l'arca, e quindi il rischio che quest'arca poteva cadere. Quando noi ci scostiamo dalla volontà di Dio, prima o poi succede qualcosa che fa traballare la nostra vita spirituale. Fratelli, che nessuno pensi, anche per brevi passi, di poter fare senza

0: Signore. Che nessuno pensi di poter offrire al Signore qualcosa che Dio ha stabilito diversamente. Le intenzioni sono buone, i pensieri, forse anche i sentimenti potevano essere buoni. Forse, dico, perché poi si verifica un giudizio. Noi possiamo avere anche delle buone idee, possiamo avere anche una visione bella, sicuramente nostra, che vorremmo attuare a tutti i costi. Possiamo essere anche delle persone disposte a cambiare le situazioni, le cose. Ma ciò che conta non è tanto avere la forza di fare tutte queste cose, quanto avere la forza di rimanere fermi nella volontà di Dio. Se rimaniamo fermi nella volontà di Dio, Dio ci benedirà. Se rimaniamo fermi nella volontà di Dio, noi ci renderemo conto che il Signore non stenderà mai la sua mano verso di noi, se non una mano forata da cui escono benedizioni abbondanti per tutte le nostre famiglie. Davide e tutta la casa, guardate che gioia, che culto gioioso suonavano davanti al Signore. Sentite qua, ogni sorta di strumenti, di legno di cipresso, cetre, salteri, timpani, sistri e cembali. C'era festa davanti al Signore. Quando ci riuniamo dobbiamo essere festosi davanti al Signore, dobbiamo essere gioiosi davanti alla presenza di Dio, perché ciò che era l'arca per Israele oggi è Cristo per noi. Gesù, quest'arca che voi non vedete è in mezzo a noi, quest'arca che voi avreste voluto vedere con i vostri occhi è in mezzo a noi, è in mezzo al popolo di Dio, non è sul pulpito, non è al mio fianco, non è in qualche parte particolare, neppure sullo schermo è quest'arca, è in mezzo a noi. Il Signore stabilì la sua posizione quando si fece costruire quest'arca, in mezzo al popolo di Dio. Gesù è in mezzo a noi, perché poi lui, tra l'altro, è il capo della Chiesa, è il numero uno, è il numero uno. Non sei tu il numero uno, mi dispiace, non sei tu, tu sei il numero zero, come me, lui è il numero uno. Guardate che anche lo zero ha un gran valore. Grazie, tu sei il numero due. Anche lo zero ha un valore, vicino a un uno acquista valore. Gesù è il capo vivente della Chiesa. Ve l'ho già raccontata questa storia, ma siccome poi ci sono delle anime nuove, io ricordo sempre il mio primo, forse il secondo figlio a scuola, quando non sapevano cosa dire io che mestiere facevo. E le maestre, che non si fanno mai fatti loro, dovevano sempre chiedere a tutta la classe che... Io poi questa cosa me la ricordo anche ai miei tempi, veramente, delle maestre che dicevano: tuo padre che lavoro fa, tutte queste cose. E non ricordo se il primo o il secondo, forse dalle risposte più il secondo che il primo, o magari una risposta la dà del primo o il secondo, non lo so, mettetevi d'accordo dopo chi ha detto queste cose. Ma la prima volta che gli hanno chiesto: tuo papà che lavoro fa? Uno di loro ha detto: niente, a rischio di assistenti sociali che arrivavano. Uno di loro: niente, cioè non fa niente, perché giustamente, no, la parola lavoro indica sudore, sporco, stanco, uno che non si muove più. Poi è cresciuto e ha capito che forse anche qualcosa suo padre faceva, e ha iniziato a dire pastore. Non avesse mai detto, gli amici l'hanno preso in giro. Non è vero, perché io poi l'andavo a prendere a scuola. Non è vero, bugiardo, non c'ha le pecore tuo padre, perché si aspettavano che io andavo a prendere il bambino a scuola con tutte le pecore, no? Non so, Simone, andiamo, su quale pecora oggi vuoi salire? Non so, non è vero, non ce l'ha le pecore. Poi mi vedevano vestito un poco meno da campagna, si è fatto più grande e ha pensato di togliersi la soddisfazione, poi l'ha preso a casa. Che fa tuo padre? È il capo della chiesa. E allora io ho detto, erano meglio le prime due cose forse, perché adesso ci rischiamo di farci pure male con il capo della chiesa. Il capo della chiesa è Gesù. A me mi piace questo termine, il marito. E noi siamo la moglie, non siamo l'amica, la nipote, la cugina, siamo la moglie. Guai a chi ci tocca, guai a chi ci tocca. Quindi quest'arca non può andare altrove, deve stare qua, al centro della... permettetemi di usare questo termine, al centro del suo appartamento, perché è la sua casa. Come la sua casa? Non c'è scritto che Dio abita in mezzo alle lodi del suo popolo, che lui dimora in mezzo alle lodi del suo popolo? E qui si capisce che Dio è in festa, che la presenza di Gesù è gloriosa, perché Davide insieme con tutti i suonatori offrono a Dio un culto gioioso con ogni strumento. Fratelli, impariamo a scoprire che la nostra vita è uno strumento diverso dagli altri. Forse qualcuno è una cetra, forse qualcuno è un saltero, forse qualcuno è un timpano, forse qualcuno è un sistro, poi mi spiegate cos'è, poi forse qualcuno è un cembalo, forse qualcuno come me è un tamburo, ma qualcosa Dio ci ha dato perché insieme possiamo offrire a Dio un culto che a lui gli è gradito. Oh, guardate un po', in questo culto gioioso, a parte l'evento che succede, che è legato al discorso del carro, c'è una gran festa. La immaginate questo culto, quanta festa, quanto rumore per le strade? Nessuno dice che disordine, nessuno osa parlare. E quando c'è Dio in mezzo a noi, chi osa parlare? Chi osa dire qualcosa? Ma ditemi un po', fratelli, ma l'ordine che ci siamo messi qua dentro, ma siamo poi così sicuri che è l'ordine di Dio? Quei silenzi ai quali forse ci eravamo abituati un tempo, ma siamo proprio sicuri che vengono dalla presenza di Dio? Il fatto che non si può dire né A, né I, né O, tutti in silenzio aspettando chissà quale morto, siamo proprio sicuri che appartengono all'ordine delle cose di Dio? È così bello lodare il Signore. Per me è inconcepibile una chiesa muta, silenziosa, depressa, abbattuta, indebitata, malata, scoraggiata. Signore, liberaci da tutti questi spiriti che non hanno a che fare con lo spirito della salvezza. Alleluia. Noi vogliamo continuare a proseguire il cammino con questa arca che è davanti a noi, è in mezzo a noi ed è il nostro punto di riferimento. Purtroppo, vi dicevo, è successo questo inconveniente è successo non tanto perché forse Uzza voleva reggere l'arca, non farla cadere. Il problema è proprio nei buoi che trasportano quest'arca, perché se quest'arca fosse stata trasportata dagli uomini di Dio come Dio aveva stabilito, le cose sarebbero andate in una determinata maniera. E di fronte a questo episodio, dice il testo, l'ira del Signore si accese contro Uzza, lo colpì per la sua impietà ed egli morì in quel luogo vicino all'arca di Dio. E Davide si rattristò per questo motivo. E dice il testo, in quel giorno ebbe paura del Signore. Io sento nel cuore che c'è qualcuno che a causa di qualche esperienza ha paura di essere benedetto da Dio. Credo che stia confondendo la benedizione di Dio con l'impoverimento umano. Se Dio ti benedice, la tua vita sarà arricchita, non impoverita. Una delle cose che Davide avrà pensato, farò la stessa fine. Uno dei problemi che si verifica nella vita cristiana, sapete qual è? È l'incertezza di non farcela con il Signore. Quante volte io sento: fratello, prega per me, fratello, io vorrei farlo ma sono debole. Oppure quelle preghiere: Signore, non abbandonarci, Signore, rimani con noi. Ora, tutte queste espressioni sono sicuramente espressioni che non mettono in evidenza una eventuale infedeltà di Dio, perché Dio è fedele, Dio non ci abbandona, fratelli. Però mettono in evidenza le nostre paure, i nostri timori. Noi ci vediamo così deboli e pensiamo che forse per un motivo o per un altro lasceremo, non andremo avanti e quindi non ce la possiamo fare. Io stasera sono qui per dirvi che l'opera che è iniziata nella nostra vita è iniziata per la grazia di Dio, non per le nostre opere e per le nostre capacità. E quindi non te ne andare da questo locale, da questa chiesa, scoraggiato, impaurito. Non abbiate paura di lasciare che il Signore manifesti la potenza dall'arca della sua salvezza in verso di noi. Non dobbiamo avere timore, perché la benedizione di Dio viene per riempirci di ogni grazia e di ogni bene. Se apriamo il cuore, si apre il cielo sulla nostra vita. E dice il testo che Davide si preoccupò, era molto intelligente Davide, e dice a qualcuno: mandiamo l'arca da un'altra parte, non è il momento che viene a casa nostra, forse. E forse c'è qualcuno che sta quasi per rimandare l'arca stasera da qualche altra parte. Fermati, io non voglio che qualcuno stasera venga battezzato e tu no, e non voglio che qualcuno stasera rapisca qualche benedizione forte, celeste, e tu te ne devi tornare a casa rattristato perché è una decisione che tu hai preso, perché alla fine è sempre una tua decisione questa. Se ne va l'arca, fatemi pensare male, posso pensare male, poi chiederò scusa io a Davide. Davide avrà detto: vediamo che succede mo da Obed Edom. Ha mandato l'arca e avrà detto: non andiamo manco a trovarlo, perché qualcosa succede, perché se per una cosa di niente questo qui è morto, figurati là. E così, mentre aspettano chissà quale notizia, ma Dio non è lento all'ira, o no? Non è di grande bontà, non è la sua benignità per quelli che confidano in lui? Questo Obed Edom ha aperto le porte e ha detto: da me quest'arca, sì sì, con tutto il cuore, con la sua famiglia, dove la dobbiamo mettere? Noi gli avranno detto sicuramente di quello che è successo, l'hanno sistemato e Davide l'avrà salutato e avrà detto: Dio vi benedica, e se ne sono andati. E poi sono arrivate le notizie: Obed Edom inizia a prosperare, Obed Edom ha trovato un altro lavoro, Obed Edom i figli vanno bene a scuola, si sono risvegliati e risvegliato, non vanno più una volta a settimana in chiesa, vanno 3 volte a settimana. Obed Edom si è risvegliato, hanno deciso di consacrarsi al Signore. Adesso Obed Edom non sono più messi nell'angolo, ma iniziano a stare al centro delle cose di Dio e della volontà di Dio. È passato 1 mese, 2 mesi, 3 mesi e arrivano le notizie a Davide, e le notizie sono queste: Dio sta visitando la casa di Obed Edom a motivo dell'arca. Fratello, sorella, se stasera quest'arca viene a casa tua, Dio visiterà la tua casa. Visiterà la tua casa, non te, la tua casa. Dagli priorità alla presenza di Dio, dagli la precedenza. Se ti devi togliere qualcosa, toglitelo, ma fai entrare l'arca della presenza di Dio nella tua vita. La tua vita non sarà più la stessa. Con la presenza di Dio farà differenza. La presenza di Dio nella tua vita e nella tua famiglia sarà qualcosa di assolutamente diverso, al punto anche da ingelosire gli altri. E allora Davide dice: cambio d'idea, ci dobbiamo andare a prendere l'arca. Che bella gelosia, eh? E come dice Davide, già si è scordato di Uzza. Obed Edom deve essere benedetto, avrà pensato Davide: io Mosè ce l'avevo io questi 3 mesi, ma chi stai aspettando per far entrare il Signore nella tua vita? Chi stai aspettando? quanti altri ne devi ancora vedere essere benedetti e tu rimanere sempre allo stesso punto? A chi stai aspettando? Stai proprio così bene senza il Signore? Stai proprio così bene senza di Lui? E allora Davide va da Obed-Edom e si riprende l'arca dalla casa di Obed-Edom, la benedizione però rimane su Obed-Edom, e ritorna nella città di Davide con gioia. Quando noi ci apriamo alla presenza di Dio, il primo risultato è la gioia. La gioia. Fratelli, Dio ama, ho concluso, Dio ama dei credenti gioiosi. È il diavolo che propone la tristezza. È il diavolo che ha diritto a essere tristi, non voi. È l'inferno. Sapete perché loro hanno il diritto, e nessuno glielo deve togliere questo diritto, della tristezza. Che nessuno di voi gli tolga il diritto al diavolo di rimanere tristi. Sapete perché hanno questo diritto? Perché è il diritto degli sconfitti. Chi è sconfitto ha diritto a rimanere triste. C'è qualche sconfitto in mezzo a noi? Alzi la mano. C'è qualcuno che ha trionfato in mezzo a noi? Alzi la mano. Ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo, che sempre ci fa trionfare in Cristo. Sapete cosa vuol dire trionfo? Non vuol dire che non ci sono lotte, perché è un trionfo, il trionfo è sulle lotte. Non vuol dire che non ci sono acciacchi, difficoltà, perché il trionfo è sugli acciacchi e sulle difficoltà. Dio ci ha provveduto pure una vita non piatta, in combattimento, ma vittoriosa. Ma grazie siano rese a Dio. Non aver paura di essere benedetto e non lasciare neppure che un Obed-Edom stasera venga benedetto al tuo posto. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta mi fa veramente tanto piacere trovarmi di nuovo in tua compagnia. Grazie per averci scelti, grazie per aver scelto questa emittente, questa stazione, questa frequenza, a quest'ora. A quest'ora perché sapevi che c'era hai letto il libro più letto. No, questa non era voluta, sinceramente non era voluta, anche perché non è neanche tanto buffo, anzi non è per niente buffo, quindi è una, come dicono gli inglesi, un slip of the tongue, la lingua che se ne va per conto suo. Ah, non ti piace il mio inglese? Che c'ha già fa? Slip of the tongue, come va? Meglio? Sarebbe utile sapere anche, conoscere anche in francese quell'espressione e tedesco, ma purtroppo la mia conoscenza linguistica è alquanto limitata, vi dirò.

siamo alle prese, come ben saprai, come ben ricorderai, con il libro del Levitico. In modo più particolare siamo proprio all'inizio del 25° capitolo, che ci sta portando inesorabilmente, ecco pure lì, inesorabilmente verso la fine del libro.

Eh sì, visto che il libro consta di 27 capitoli, ci sono in tutto solo 27 capitoli nel libro del Levitico, siamo proprio arrivati, direi quasi sulla dirittura, anzi siamo sulla dirittura d'arrivo e il traguardo non è molto lontano. Ovviamente dopo il libro del Levitico ci saranno altre opportunità di stare insieme, altre opportunità di esaminare, di scoprire nuovi tesori in altre parti del libro più letto.

Ci siamo lasciati negli incontri precedenti con la fine del 24esimo capitolo, dove fra l'altro abbiamo incontrato la cosiddetta legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Quella stessa legge che Gesù poi ha detto che egli ha adempiuto. In altre parole, Gesù ha aggiunto un'altra dimensione, una dimensione ancora più vasta. Qual era questa dimensione? La dimensione era di voltare l'altra guancia. L'altra dimensione era che non bisogna prendere una spada o una pistola per uccidere qualcuno, basta uno sguardo con odio nel cuore per commettere un omicidio all'occhio di Dio. Perché? Perché Dio guarda all'interiore, al cuore della persona e non soltanto agli aspetti esteriori. Comunque qui nel Levitico troviamo questa legge del taglione, quindi. Dio stesso stabilì questa regola, egli ritenne che fosse giusta ed efficace, e né tu né io abbiamo il diritto di sindacare le decisioni del nostro creatore. Tale legge valeva sia per gli israeliti sia per gli stranieri che abitavano il paese. Poi abbiamo anche incontrato la questione della bestemmia, che il bestemmiatore doveva essere portato fuori dall'accampamento e lapidato, ucciso. Da tutto questo cosa impariamo? Che abbiamo a che fare con un Dio vendicativo? No. Da tutto questo deduciamo una grande lezione morale. Dio ci tiene alla vita. Dio tiene anche al proprio nome. Quindi sia il prendere la vita di qualcuno che il bestemmiare sono atti gravissimi agli occhi di Dio. Dio è giusto, equilibrato nei suoi giudizi e nell'applicazione dei suoi giudizi. Noi però purtroppo siamo colpevoli, come si esprime il profeta Ezechiele: l'anima che pecca sarà quella che morrà. Se però il messaggio del libro più letto finisse qui, sarebbe un messaggio tragico, un messaggio che non ha nulla per darci speranza. Invece nel libro del profeta Isaia leggiamo questo: erano le nostre malattie che egli portava. E di chi parla Isaia? In senso profetico Isaia sta parlando di Gesù Cristo. Erano i nostri dolori, quelli di cui si è caricato. E noi lo reputavamo colpito e battuto da Dio, umiliato. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui. Per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore. Ognuno di noi seguiva la sua propria via. L'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. Quindi Gesù Cristo, in un senso molto reale, è diventato, se mi permetti l'espressione, il capro espiatorio. È diventato colui che si è addossato tutte le colpe dell'intera umanità. La nostra intelligenza, il nostro cervello non ci permette di assimilare un tale concetto. Come possono le sue spalle addossarsi la colpa, la condanna, il giudizio gravante sull'intera umanità? Dal primo uomo, dal primo essere umano che è apparso su questa terra fino all'ultimo. Eppure così è. Altrimenti non ci sarebbe stata nessuna ragione per la venuta, la missione, la morte, la risurrezione di Gesù Cristo. O tutto questo, tutto quello che Gesù Cristo è stato e ha fatto, è valido per tutti,
indistintamente? Oppure non è valido per nessuno? Quindi è vero, Dio ha dato delle regole, delle leggi che a noi possono anche sembrare severe, giudizi che noi potremmo giudicare eccessivi. Ma nel contempo ha anche dato la via d'uscita, una via di speranza, una via di salvezza. Una via di salvezza che ha un nome. Non una religione, una cerimonia, un rito, una serie di richieste, ma una persona. Suo figlio Gesù Cristo, il Signore e il Salvatore, colui di cui tutto il libro più letto parla. La Bibbia non è altro che un dito che punta verso l'orizzonte, che ci indirizza verso il Messia, il Salvatore.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grazie per averci scelti.

Tornando ora al testo del Levitico, bisogna dire che la legislazione mosaica teneva conto non solo delle caratteristiche etniche e sociali di Israele abbastanza uniche, dobbiamo dire, ma anche della conformazione geografica ed ambientale della Palestina. Ciò è particolarmente messo in evidenza in questo 25° capitolo che cominciamo ad esaminare. Varie leggi, per ragioni più che comprensibili, non potettero entrare in vigore prima dell'ingresso degli israeliti nella terra promessa. Perché? Beh, in quanto esse tenevano conto di una vita diversa da quella condotta durante le loro peregrinazioni nel deserto. A tale proposito notiamo che le parole terra e paese sono ripetute spesso in questo capitolo. In modo particolare, le norme che troviamo qui sono indirizzate agli agricoltori. Agricoltori che ancora oggi potrebbero trarre utili lezioni da questo capitolo. Vi sono tuttavia alcuni che ritengono che queste norme siano letteralmente ancora valide per tutti i paesi del mondo e che anche i cristiani dovrebbero osservarle. Questo, a mio modesto parere, non è possibile, perché l'Italia e tanti altri paesi di questo mondo sono diversi dalla Palestina. Ripeto, queste leggi, secondo me, furono promulgate per un determinato popolo, Israele, abitante in una determinata terra, la Palestina, vivendo in un particolare periodo di tempo, migliaia di anni fa. Ovviamente ciò non toglie che noi possiamo dedurre da tale leggi alcuni principi morali, validi per tutti i tempi, come diciamo sempre in questi nostri incontri. Ed è proprio quello che faremo nel corso di questo commento al capitolo. In particolare dovremo notare, e non potremmo fare a meno di notarlo, che anche qui ricorre spesso il numero 7, come nel resto del Levitico d'altra parte, ma qui in modo particolare. Come abbiamo avuto modo di dire altre volte, questo numero nel linguaggio biblico è simbolo della perfezione, della completezza. Non c'è nulla di magico o mistico nella numerologia nella Bibbia. Non stiamo parlando di magia e formule, stiamo parlando di simboli. Come abbiamo già notato in passato, c'è una certa relazione tra il numero 7 nel libro del Levitico e il numero 7 nel libro dell'Apocalisse, cioè l'ultimo libro della Bibbia, il libro che ha a che fare con gli ultimi tempi, con la profezia. Entrambi i libri, per esempio, dividono il tempo in periodi di 7 anni. Vi è poi il settimo giorno, la settima settimana, il settimo mese, il settimo anno. Insomma, il calendario ebraico ruotava attorno a questo numero 7. E lo stesso si può dire degli eventi descritti nel libro dell'Apocalisse. Naturalmente il primo 7, e qui facciamo un passettino indietro, lo troviamo all'inizio della Bibbia, quando Dio si riposò il settimo giorno dopo la creazione. Ora, ovviamente, Dio non aveva nessun bisogno di riposarsi. È un modo di dire, una frase idiomatica. È un principio che Dio stabilisce per noi, non per se stesso. La scrittura, appunto, vuol dirci che Dio cessò di creare l'universo dopo il sesto giorno, che tutto era completo, che non c'era più nulla da fare. Di conseguenza, il sabato, o settimo giorno, divenne l'unità basilare di tempo, come abbiamo già visto parlando delle feste stabilite da Dio per Israele. E questo capitolo 25 inizia proprio con la legge relativa all'anno sabbatico. L'Eterno parlò ancora a Mosè sul monte Sinai dicendo: «Parla ai figli di Israele e di loro: quando sarete entrati nel paese che io vi do, la terra dovrà avere il suo tempo di riposo consacrato all'Eterno». Sebbene queste norme fossero emanate quando gli israeliti si trovavano ai piedi del monte Sinai, sarebbero andate in vigore solo quando gli israeliti si sarebbero stabiliti nella terra promessa. Ora non avevano
una terra da coltivare. Stanno appena iniziando il loro pellegrinaggio. In particolare, nota un fatto molto interessante. Come c'era un sabato per l'uomo, c'era un sabato anche per la terra. Il settimo giorno era per l'uomo, il settimo anno era per la terra. Già sai ovviamente che il sabato significa riposo, ricorda il settimo giorno dopo la creazione. Quindi è un giorno in cui ci si ricordava con gratitudine della creazione di Dio e di tutte le sue benedizioni. Ma il sabato, in ultima analisi, il sabato come principio, ci parla anche della seconda creazione, cioè di quell'opera di redenzione, di salvezza, operata da Gesù Cristo. C'è poi da aggiungere che anche da un punto di vista scientifico questo riposo faceva bene alla terra. Allo stesso tempo permetteva anche agli agricoltori un po' di riposo, benché in quel periodo ovviamente si saranno poi dati ad assolvere altri compiti necessari per la loro sussistenza, insomma, dovevano pure campare. Ma lo scopo profondo di tale legge qual era? Era sì il riposo, sia per la terra che per chi la lavorava, ma c'era un'altra ragione. Dio voleva che gli israeliti fossero liberi, scevri dall'avidità. La storia purtroppo ci insegna che fu proprio l'avidità, il desiderio di possedere sempre di più, di godere dei beni materiali, prescindendo dalla volontà di Dio, uno dei motivi che causarono l'esilio babilonese. Così come punizione per non essere vissuti secondo lo spirito dell'anno sabbatico, la terra di Israele restò incolta e desolata per 70 anni.

Una grande lezione che possiamo imparare dalle esperienze del popolo di Israele negli anni passati, nei secoli passati, nei millenni passati, è che fare di testa nostra, violando la volontà di Dio, non fa altro che arrecarci danno. E se Dio punì severamente il suo popolo, che sovente faceva di testa propria, pensi che tu ed io potremmo farla franca?

Il popolo fu assoggettato a un esercito straniero, ai babilonesi, in questa particolare occasione. Anche noi abbiamo i nostri eserciti stranieri che possono opprimerci e trarci in cattività. Non sarà Nabucodonosor, non saranno i babilonesi, ma il principio rimane. Quando facciamo di testa nostra, quando ci ribelliamo contro Dio, ci sono eserciti, c'è un nemico che ci rende schiavi. Questo nemico spesso è la nostra volontà interiore. A volte può anche essere il nemico per eccellenza, il diavolo. Tante persone si sono rese schiave di Satana perché hanno preferito fare di testa propria piuttosto che seguire la volontà di Dio. Hanno preferito voltare le spalle a colui che è il Padre e praticamente si sono buttati fra le braccia di un impostore. I principi che governavano il rapporto fra Dio e il suo popolo Israele non sono cambiati. Sono ovviamente cambiate le circostanze, i tempi, i modi, ma i principi no. A volte riceviamo corrispondenza da persone che si sentono intrappolate, che si sentono schiave di qualcuno, di qualcosa, e non capiscono di chi o di cosa. Esaminando la situazione più da vicino, immancabilmente si scopre che da qualche parte nella vita trascorsa, c'è stata ribellione. E questa ribellione immancabilmente porta alla schiavitù. Può essere depressione, può essere anche una malattia, può essere la solitudine. Nel caso tu ti trovassi in una di queste situazioni, perché non ci scrivi? Vedi, c'è la via d'uscita. C'è il modo di ritrovare serenità e pace interiore, di instaurare di nuovo la giusta relazione con il nostro Creatore. Il tempo oggi ci è volato via, ci è scivolato via dalle mani quasi senza accorgerne. Un saluto, un abbraccio forte dal tuo Maurizio e ancora una volta grazie della tua compagnia, del tuo paziente ascolto. A risentirci a presto.

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Dove sei? Gli chiedevo. Dove posso trovarti? Perché mi fai fare tutti questi percorsi tortuosi? Che cosa vuoi da me?
2: E questo uno stralcio tratto da una testimonianza che ascolteremo fra poco nel programma Contrappunti. Sentiremo questa testimonianza dalla voce di Filomena Calanchi, un percorso di questa persona che è durato più di 30 anni. Ecco, vi invito a restare con noi, sentirete questo ed altro fra poco a Contrappunti. Prima di cominciare, un brano musicale. Si intitola Everything's Gonna Be Alright in Christ, cioè tutto andrà bene in Cristo. L'ascoltiamo dai Nothing to Dread. Già il nome del gruppo è tutto un programma. Eccovi la canzone.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ecco, non è questo un vecchio 33 giri, ma è proprio un CD nato così, nato già segnato. Amici, benvenuti. Allora, questo è Contrappunti, Mario Pieri in vostra compagnia. Ecco, prima vi ho proposto, prima di iniziare il programma, una canzone dei Nothing to Dread e pensavo che valga la pena di vedere anche il testo. Everything's gonna be alright in Christ, era il titolo della canzone, tutto andrà bene in Cristo. Ecco le parole. Dicevano: quando hai bisogno di una mano a cui aggrapparti, prendi la sua parola e riempi la tua anima, tutto andrà bene in Cristo. Alzate le vostre mani e il vostro cuore, lodate il suo nome che è immutabile per tutta l'eternità. Sì, ne sono sicuro, tutto andrà bene. Quando i tuoi problemi ti lasciano stordito, sappi che tutto andrà bene in Cristo e con il suo sangue sarai vincitore. Se ti senti sprofondare velocemente, sappi che tutto andrà bene in Cristo. Egli ti darà quella pace che dura. Ecco, questa è una buona premessa per cominciare il programma di oggi. Se eravate con me anche 5 minuti fa, un po' di più, ecco, ricorderete che in apertura di programma ho detto che avremmo ascoltato oggi una testimonianza. Infatti la sentiremo adesso dalla voce di Filomena Calanchi. Si tratta della testimonianza di una persona che ha compiuto un lungo percorso nella sua vita, un percorso durato più di 30 anni per arrivare ad una fede vera in Cristo. Ecco, ascoltiamola subito insieme. Vale la pena di seguirla e vi invito a farlo assieme a me. Di nuovo grazie per aver scelto Contrappunti anche quest'oggi.
2: Già da bambina, mentre frequentavo le elementari, mi sentivo a disagio durante la messa, che allora si diceva ancora in latino. La mia mente vagava lontano, cosa che mi faceva sentire in colpa. Anche le preghiere che noi dovevamo recitare sera e mattina e che io non riuscivo nemmeno a comprendere, mi sembravano piene di parole minacciose e tremende. Passarono gli anni, mi sposai in chiesa cattolica e con mio marito andai a vivere in Africa, a Nairobi, nel Kenya. Non conoscevo nessuno e mi sentivo sola. Qualche volta frequentavo la chiesa, quando mio marito, convertito cattolico dal protestantesimo prima del matrimonio su mia richiesta, ma indifferente alla religione, acconsentiva ad accompagnarmi. In quei primi anni di matrimonio, ancora senza figli, presi a leggere la Bibbia con interesse, ma con spirito spesso polemico. Mi ci arrabbiavo, mi spazientivo, ma continuavo a cercare la verità. Proprio in quel periodo fui visitata da alcuni testimoni di Geova. Il fatto costituiva non solo un interessante confronto nella mia ricerca, ma anche un diversivo per la mia solitudine, aggravata dalla mancanza di intesa con mio marito. La visita dei testimoni di Geova divenne un punto fermo nelle mie settimane e credetti di trovare nelle loro dottrine una conferma di quanto avevo compreso in certi passi della Bibbia, oltre ad una coerenza biblica che manca assolutamente nel cattolicesimo. «Se devo sottomettermi a Dio, dicevo fra me, non devo farlo da ipocrita». Presi a frequentare le riunioni dei testimoni di Geova con regolarità. Mio marito me lo permetteva purché non lo disturbassi. Però in queste riunioni trovavo molta rigidità e l'adorazione mi sembrava più imposta e programmata che spontanea e sincera. Troppe regole, troppo legalismo, troppe acrobazie letterarie per far combaciare alcune parti delle scritture con le loro interpretazioni. Inoltre, non mi piaceva che gli studi biblici si facessero sui loro testi, con la Bibbia come supporto e non il contrario. Passarono alcuni anni. Nacquero i miei figli. Continuavo a frequentare le riunioni. Infine, accettai il battesimo dei testimoni di Geova, ma non mi sentivo felice, né sicura di essere sulla via di Dio. Parecchi anni dopo il primo incontro, per una mia trasgressione fui allontanata dalla congregazione. Ne soffrii, ma ora capisco che fu un bene per me.

amo frequentarla. Mia figlia era molto partecipe e cercava di trasmettermi le sue certezze, ma io ero dubbiosa. Non sentivo l'amore di Dio nelle nostre estreme difficoltà. 2 anni dopo andammo ad abitare al nord, dove speravamo che ci fosse una maggiore possibilità di lavoro per me e di studi per i ragazzi. Le cose non andarono bene neanche là, ma mia figlia concluse i suoi studi e trovò un lavoro. Io non fui così fortunata e non ebbi mai un lavoro fisso e sufficiente ai nostri bisogni. Queste difficoltà mi rendevano difficile credere in un Dio amorevole e sollecito. Lo ringraziavo quando mi sollevava da qualche avversità, ma lo vedevo sempre come uno pronto a punirmi al primo sbaglio, sebbene lo invocassi perché mi aiutasse nei miei problemi. Cercai di dimenticarmi di Dio, ma non ci riuscii. Qualche anno più tardi bussarono alla mia porta 2 giovani educati, vestiti sobriamente, di buone maniere. Erano mormoni. Li feci entrare, dicendo loro subito che non avevo intenzione di parlare di religione. Chiacchierammo piacevolmente per qualche minuto del più e del meno. Mi dissero che erano americani. A me faceva piacere parlare con loro in inglese perché avevo raramente la possibilità di farlo. Mi dissero che erano in missione in Italia per 2 anni. Appresi che le spese di questo periodo di missione erano a carico delle loro famiglie. Ammirai tanta dedizione e non mi riuscì di evitare che la conversazione toccasse l'argomento della loro religione. Accettai una seconda visita. Si parlava, si leggevano testi biblici e anche testi del Libro di Mormon. Avevo cercato Dio ed ero rimasta tanto delusa, convinta che non si curasse di me, o almeno così mi sembrava. Lo avrei trovato fra quei giovani mormoni così zelanti, così felici ed entusiasti, disposti a fare tanti sacrifici per parlare di lui alle persone? Come mai però parlavano del loro profeta più di quanto non parlassero di Dio o di Gesù Cristo? Presi a frequentare le loro riunioni, abbastanza interessanti dal punto di vista intellettuale, ricche di informazioni sempre più dettagliate su quella complessa religione. Però più partecipavo e più imparavo, e più dei dubbi mi assalivano. Per motivi di lavoro dovetti allontanarmi dalla città in cui ero. In una cascina sperduta accudivo giorno e notte una vecchia signora invalida. Avevo molto tempo. Ripresi a leggere la Bibbia, tormentata sempre dai miei dubbi, dalle mie contestazioni contro il Signore, dalle mie richieste di aiuto apparentemente cadute nel vuoto. «Dove sei?» gli chiedevo. «Dove posso trovarti? Perché mi fai fare tutti questi percorsi tortuosi? Che cosa vuoi da me?» Ero ormai persuasa che neppure coi mormoni ero sulla via giusta. Scritture alla mano avevo capito che le loro dottrine e i loro cerimoniali non erano compatibili con la Bibbia. Lasciai i mormoni, ma non avevo trovato Dio. Proprio in quel periodo, però, mia sorella, da poco convertita nella stessa chiesa evangelica di Cefalù che avevo a suo tempo frequentato con mia figlia, cominciò a scrivermi, a telefonarmi, per parlarmi della sua nuova certezza e della gioia che aveva nel cuore. Mi dette anche l'indirizzo di una chiesa evangelica nella città dove allora vivevo, e una domenica ci andai. Non rimasi particolarmente impressionata, ma alcune domeniche più tardi ci tornai. Parlai con uno degli anziani, fissammo un appuntamento. Venne con gli altri anziani della comunità e rimasero tutti scossi dalla mia aggressività nel contestare le scritture e nel porre domande su domande. Ma non si scoraggiarono. Piano piano ebbi le risposte che cercavo. Con il loro aiuto e l'aiuto di Dio, compresi il piano della salvezza per grazia e accettai Gesù come Salvatore e Signore. Era il settembre del 1996. Guardando indietro a quel tormentato e lungo percorso, capisco che tutte le mie avventure spirituali sono state necessarie per portare alla resa una persona particolarmente contestatrice e ribelle, esigente e niente affatto arrendevole come me. Sono stata in molti ambienti, spiritualmente parlando. Ho visto varie realtà, ho sperimentato legami che erano fatti passare per libertà, dottrine umane contrabbandate come dottrine di Dio. Egli ha meravigliosamente usato i miei stessi errori per portarmi finalmente alla meta. Adesso so qual è la differenza fra l'appartenere ad una religione e l'essere una vera figlia di Dio. Adesso sono libera. Ho detto tutto questo pensando a chi, come era per me un tempo, trova difficile accettare

0: La stupenda semplicità del Vangelo di Dio come unica e salvifica verità. Spero e prego che, forse, la mia storia lo aiuterà a sfuggire ai percorsi tortuosi di tante religioni che non portano mai dove si vorrebbe arrivare, cioè a conoscere il solo vero Dio e l'unico Salvatore che Dio ha dato agli uomini, Gesù Cristo.
1: Ecco, questa un'esperienza di vita, un'esperienza di una conversione, così come ce ne sono tante, è una storia vera. Vi dico solamente il nome di questa persona, Mara, l'avete sentita dalla voce di Filomena Calanchi che l'ha letta per noi. Adesso facciamo una pausa musicale, la facciamo in compagnia dei Free Voices, il brano si intitola Lui è il Signore.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: Saddam Hussein, ecco un nome che sicuramente è entrato nella mente di tutti noi e che nessuno di noi potrà mai dimenticare, un nome ormai registrato nella storia. C'è però un altro Saddam Hussein del quale sicuramente la storia non parlerà mai. Un Saddam Hussein eroe, un Saddam Hussein che si meritava una medaglia, un Saddam Hussein che aveva rischiato la sua vita per salvare molti. Ecco, non si sta parlando dello stesso Saddam Hussein che conosciamo tutti. Questo Saddam Hussein aveva soltanto 8 anni e con un attacco eroico aveva salvato la vita di 1500 bambini che ogni giorno viaggiavano su un treno per andare a scuola. Il piccolo Saddam Hussein stava camminando vicino alle rotaie del treno nella città di Chittagong in Bangladesh quando improvvisamente si accorse di un pezzo mancante appunto sulla rotaia. In quello stesso istante il treno a tutta velocità stava arrivando e Saddam Hussein non perse tempo. Si tolse di dosso la sua maglietta rossa e la sventolò cercando di attrarre l'attenzione del conducente del treno. Ed ecco come il disastro fu appunto prevenuto. Dico, per milioni di persone il nome di Saddam Hussein è significato terrore, repressione, tortura, morte. Per questi bambini, che viaggiavano su questo treno, un treno destinato a deragliare, il nome di Saddam Hussein aveva tutto e ha avuto tutto un altro significato. Ecco, questo ci ricorda ancora una volta il fatto che è la persona che conta, non tanto il nome. Anche il nome di Gesù Cristo divide il mondo. Per molte persone questo è soltanto un nome da menzionare in momenti di rabbia, di frustrazione, di paura, oppure per ridere, per bestemmiarlo. In realtà non significa nulla per loro, è usato in modo leggero e nessuno si aspetta delle risposte da quest'uomo di cui parlano. Per milioni di altre persone invece il nome di Gesù Cristo significa salvezza, il nome al di sopra di ogni altro nome. Il cristianesimo significa molto di più che una riverenza formale al nome di Cristo. Si tratta di conoscere la persona dietro al nome. Non siamo salvati usando il nome di Gesù a mo' di talismano. Siamo salvati unicamente se affidiamo la nostra stessa vita nelle mani della persona di Gesù. Ecco, quando questo succede, allora riceviamo anche l'autorità per parlare nel suo nome e per finire saremo accolti in cielo e chiamati per nome. Un altro brano musicale adesso che ci porterà in chiusura di programma, manco a farla apposta, si intitola Your Name, cioè il tuo nome, l'ho scelto di proposito ovviamente, ce lo presenta Annie Ehring. Le parole dicono in ogni momento, in ogni momento di ogni giorno qualcuno invoca il tuo nome per pregare. Per alcuni è la prima volta, per altri è l'ultima, perché tu tieni il futuro come tieni il passato. Il tuo nome è più alto di tutti gli altri. La sola menzione del tuo nome porta guarigione a coloro che sono legati alla terra. Tu scruti sempre le vette più alte e le terre più profonde. E quando il mio cuore passa dietro le ombre, io invoco il tuo nome e tu ci sei. Circondi il mio cuore, i miei pensieri e ogni mia preoccupazione. Annie Ehring, Your Name.

0: Bene, allora, felice di essere stato con voi anche quest'oggi, spero lo siate stati altrettanto anche voi, vi do appuntamento al prossimo numero e vi invito come sempre a restare ancora sintonizzati con noi. Buon proseguimento.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
4: Favole
5: alla radio.
6: Non solo favole, una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
0: Il problema del razzismo è purtroppo sempre di attualità. La favola che stiamo per ascoltare oggi in questa rubrica ha qualcosa a che vedere con questo soggetto. Ecco, ascoltiamola adesso insieme e poi, come sempre, faremo alcune considerazioni. Si intitola I galli e la pernice.
7: I galli e la pernice. A un tale che teneva dei galli in casa capitò di comprare una pernice addomesticata e se la portò nella propria abitazione per allevarla insieme ai galli. Ma questi la picchiavano e la cacciavano via ed essa era molto irritata poiché pensava che la trattassero così perché nutrivano disprezzo contro un uccello che apparteneva a una specie diversa dalla loro. Vedendo però, poco tempo dopo, che essi si azzuffavano tra loro e non la smettevano prima di essersi feriti a vicenda, disse fra sé: d'ora in poi, anche se mi picchiano, non me la prenderò più, perché vedo che non risparmiano neppure se stessi. Da questa favola si può ricavare questa morale. Gli uomini saggi sopportano più facilmente le prepotenze dei loro vicini quando vedono che quelli non risparmiano neppure i propri congiunti.
0: Ecco, questa conclusione mi ricorda le parole di un passo della Bibbia. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 10, infatti si legge: egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è stato mandato dal Padre al popolo di Israele, quel popolo particolare che Dio stesso si era scelto per fare conoscere il suo nome al mondo che egli aveva creato. E il suo popolo, che pure lo aspettava, sapeva della sua venuta, ma lo ha rifiutato, lo ha disprezzato. Sappiamo che il Cristo è stato deriso, oltraggiato, battuto e infine crocifisso. Eppure era andato dalla sua gente. Ecco, la favola della povera pernice ci parla dei problemi del razzismo, dell'odio verso quelli che non sono della nostra stessa specie, della tendenza, insomma, degli individui a costruire dei circoli esclusivi, da cui tutti quelli che non rispondono esattamente a quelli che sono i nostri criteri selettivi vengono così esclusi. Ma si spinge anche più in là, riconoscendo che uno dei problemi fondamentali dell'uomo risiede nel suo egoismo, cioè nell'amore per se stesso, posto al di sopra di tutto il resto. Un uomo può avere diversi gruppi esclusivi nei quali inserisce altri individui che si accomunano a lui per questo o per l'altro motivo, ma alla fine dei conti esiste sempre un cerchio più interno che esclude chiunque altro e lascia spazio solo al singolo individuo. Così l'essere umano si trova a volte a combattere anche le persone più care, se queste arrivano a invadere quest'ultimo cerchio, cioè la libertà, la propria libertà personale o quelli che noi chiamiamo i nostri diritti. La storia vera di Gesù Cristo ci parla molto meglio della favola appena vista. Ecco, non si limita cioè a mettere in evidenza i problemi dell'uomo e a concludere filosoficamente che si può solo imparare a sopportare una situazione considerata senza speranza. Cristo, di fronte all'ostilità degli uomini, non si è ridotto ad assumere l'aspetto di uomo saggio e a sopportare i mali, altrimenti non si sarebbe neanche mosso dal cielo dove stava. E ancora non si è limitato a insegnare la buona educazione oppure una morale che potesse aiutare l'uomo a rialzarsi e a vivere meglio. Il popolo di Israele aveva già ricevuto la legge e la sua storia stava là a dimostrare che nessun uomo sarebbe stato capace di osservarla. Gesù piuttosto ha rinunciato a se stesso per dare la sua vita per coloro che lo amavano, subendo la condanna del loro peccato, anche se innocente, e soffrendo volontariamente al loro posto come vittima sostitutiva. Con la stessa potenza con cui lo ha fatto risorgere dalla morte, Dio cambia i cuori degli uomini che si affidano a Lui, perché possano essere capaci di amare, capaci di vivere la vita di Gesù Cristo. Allora, è meglio essere uomini saggi che riescono in qualche modo a sopportare gli altri, sempre che poi sopportino se stessi, oppure uomini che sono trasformati dalla grazia divina e che sono quindi resi capaci di amare?

E di nuovo, cari amici, non avendo ricevuto alcuna domanda da parte vostra, questa settimana vi presenteremo le domande che sono state ricevute dal nostro uditorio internazionale che ci sente in onde corte. Ecco la prima domanda. Si nota che in certe religioni pagane la deità è rappresentata da un vitello o da un coccodrillo o da un elefante bianco. I cristiani rappresentano Dio come un uomo. C'è similarità fra Dio e l'uomo? Sì, è vero. Se noi osserviamo le religioni pagane, troviamo che questi popoli hanno rappresentato la loro deità nelle più svariate forme. Raramente essi hanno dato la forma umana a queste loro deità. Questi loro dei sono sempre però stati fredde statue inanimate che non possono amare, che non possono pensare o fare in realtà cosa alcuna. Però, e ciò è quello che rende la Bibbia un libro meraviglioso, benché il suo testo fosse scritto ai primordi della storia fra il paganesimo, ecco che già a quel tempo la Bibbia, nel descrivere il Dio, il creatore dell'universo, gli attribuisce delle definità e delle similarità trovate nell'uomo. Infatti in Genesi 1:21 troviamo al principio della narrazione biblica Dio si rivela e ci dice che l'uomo fu creato nell'immagine sua, nell'immagine di Dio. Ci dice insomma che l'uomo, l'umanità, io, lei e tutti quelli che siamo qua, siamo stati fatti nell'immagine di Dio. E ricordiamoci, quando parliamo di immagine di Dio, che Dio è un purissimo spirito, di modo che l'immagine che qui si discute è un'immagine spirituale. Ora, questo ci sorprende assai, perché chi siamo mai noi, miseri esseri umani, fragili, carichi di peccato, incapaci di comprendere così tante cose? E lo stesso Dio ci dice che noi siamo stati creati nella sua immagine. Come? Ebbene, noi siamo stati creati come Dio in molti modi. Prima di tutto possiamo ragionare, possiamo disegnare, far progetti e portare a compimento tale cose. Possiamo fare un vestito, possiamo fare una sedia, possiamo pensare a certe cose e poi realizzarle, e questo è quello che Dio può fare. Noi abbiamo la possibilità di ideare cose e poi realizzarle. Ora, c'è una grande differenza fra l'uomo e Dio, e di questo ne parleremo un'altra volta, quando pure noteremo che queste similarità che esistono sono solo parziali. Ogni volta che noi pensiamo a Dio, dobbiamo ricordarci che Dio è sempre infinitamente superiore a noi. Lo stesso dobbiamo ammettere che esistono similarità fra noi e Lui. Per esempio, non troverete mai alcun animale che possa disegnare o costruire una bicicletta. Nessun animale può farlo, solo gli uomini. Solo gli esseri umani hanno questa possibilità, come solo il Dio è colui che può ideare un albero e può portarlo in esistenza. Egli può pensare ad un essere umano e crearlo, e così pure ad un animale, ad un bellissimo fiore, di tutte le altre cose. Un'altra cosa in cui troviamo che l'uomo ha delle similarità con Dio sono i concetti come la fede, la misericordia, la compassione, l'amore, l'ira. Questi sono concetti che noi possiamo relativamente capire. Naturalmente non li possiamo proprio capire bene, mentre Dio invece può capirli perfettamente. Noi possiamo solo intravedere quello che è il vero amore e quello che è l'odio, la pietà, la compassione. Noi possiamo avere un'idea più o meno reale di questi concetti, e possiamo averla solo perché noi siamo stati creati nell'immagine di Dio. In più, noi abbiamo la convinzione dentro di noi dell'esistenza di Dio. Noi possiamo percepire l'esistenza di un essere superiore come Lui, un Dio che noi dobbiamo adorare, un Dio davanti al quale dobbiamo inchinarci, riconoscendo che è da Lui che tutto dipende. Ora,
noi possiamo comprendere tutte queste cose, appunto perché noi siamo stati creati nella sua immagine. In più noi siamo coscienti del tempo, del passato, del futuro, siamo abili di capire di un'idea, di un domani che verrà. Se Dio lo vuole, riconosciamo che c'è stata un ieri, possiamo guardare indietro nella storia e possiamo guardare avanti nel futuro. Questi sono concetti nei quali noi siamo simili a Dio. E poi passiamo a un'altra domanda. Ci sono certe religioni che insegnano che noi diverremo Dio. Allora, è questo un insegnamento biblico? La risposta è negativa. No, naturalmente noi non possiamo né potremo mai divenire Dio. Esiste solo un Dio, il Dio che la Bibbia ci presenta, il creatore dell'universo, e anche se la Bibbia parla di esseri umani come se fossero divini, non esiste alcun Dio che può o che potrà competere con l'unico vero Dio che la Bibbia ci presenta. Noi siamo esseri divini solo nel senso che siamo stati creati da Dio nella sua immagine. Infatti, quando noi diveniamo credenti nel Signor Gesù Cristo e siamo salvati, noi non siamo più nemici di Dio, e non essendo più in ribellione contro di Lui, allora il Dio parla di noi come se noi fossimo i suoi figliuoli. Come credenti noi diventiamo, sì, figli di Dio. La Bibbia va più inoltre e arriva a dire che noi siamo coeredi col Signor Gesù Cristo. In un'altra occasione parleremo del Signor Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e come Egli è pure l'Eterno Dio in tutto il senso della parola. Ma ricordiamoci che sì, la Bibbia insegna che Dio, nella sua grande pietà, grazia e misericordia, prende dei ribelli, peccatori come noi siamo, per natura e per scelta, e ci fa dei suoi figliuoli. Questo è quello che rende la sua salvezza stupenda. La Bibbia pure ci rivela che quando noi andremo in paradiso con Dio, dove vivremo per il resto dell'eternità, come coloro che Egli ha salvato dal peccato, noi vedremo il Signor Gesù Cristo e diverremo come Lui. Un'idea davvero portentosa che Dio possa dire cose come queste, cioè che noi diverremo come Lui. Sì, dobbiamo quindi concludere che l'umanità non è da paragonarsi a qualche tipo di animale, non è un tipo di animale più elevato degli altri che si muovono sulla terra, ma che in realtà c'è anche un solo Dio. Noi siamo parte di una creazione del tutto diversa da loro. Mentre gli animali possono avere un po' di intelligenza, mentre possono avere un certo senso di lealtà verso i loro padroni e possono obbedirli, lo stesso noi non possiamo in alcun modo dire che un animale è stato creato nell'immagine di Dio. L'umanità è interamente differente da come gli animali sono stati creati. Questo è particolarmente visto anche in un'altra stupenda similarità fra Dio e l'uomo. Gli animali vivono la loro esistenza su questa terra e muoiono, sono uccisi, e questa è la loro fine. Non potranno mai più vivere, la loro vita si è conclusa. Siccome un animale non è stato creato nell'immagine di Dio, esso non deve render conto a Dio delle proprie azioni e perciò non deve venire a giudizio con Dio per il modo in cui si è comportato durante la sua vita. L'animale è stato creato semplicemente da Dio per servire l'umanità, e una volta che ha reso il suo servizio, la sua vita viene a fine. D'altra parte, l'umanità è stata creata nell'immagine di Dio e deve render conto a Lui di come lo ha servito e di come lo ha adorato, essendo questi gli scopi per cui Dio l'ha creata. Dio ha messo nell'uomo un senso di bene e di male, di giusto e di ingiusto, e per questo egli deve render conto a Dio per le sue azioni, e questo verrà davanti al trono del giudizio di Dio nell'ultimo giorno dell'esistenza di questa terra. E ancora un'altra domanda: ma allora, se tutti verranno giudicati e saremo trovati peccatori, il giudizio finale non sarà anche la fine dell'uomo?
No, quella non sarà la fine. L'uomo è stato creato per vivere eternamente. Se l'uomo non avesse peccato, avrebbe vissuto eternamente nella gloriosa presenza di Dio stesso, come pure Dio vive eternamente. Invece, proprio a causa dei suoi peccati, l'uomo vivrà eternamente, sì, ma sotto la condanna di Dio, e si troverà nell'inferno, dove sarà per sempre separato dalla sua presenza. E questa è la ragione per cui è cosa importante che si predichi il Vangelo della salvezza che la Bibbia ci presenta, perché è solo nel nome del Signor Gesù Cristo che noi possiamo ottenere salvezza e una vita eterna. È per mezzo di Gesù che noi possiamo vivere per sempre nella gloriosa presenza di Dio, ed è questo appunto per cui Egli ci creò nella sua immagine. È per questo che noi siamo simili a Lui. E con questo, cari amici, terminiamo per oggi. È nostra viva speranza che questo programma vi sia stato di conforto, di aiuto e di edificazione. Vi vogliamo esortarvi a scriverci e mandarci le vostre domande affinché possiamo continuare con questo quesito biblico. Qui il pastore Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione ed implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti degli Apostoli, capitolo 3. Or Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona, e si portava un certo uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano alla porta del tempio, detta Bella, per chiederle l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, veduto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina. E Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su lui, disse, «Guarda a noi!» Ed egli li guardava intentamente aspettando di ricevere qualche cosa da loro, ma Pietro disse, «Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina!» E presolo per la man destra lo sollevò, e in quell'istante le piante, le caviglie dei piedi si raffermarono, ed un salto si rizzò in piedi e cominciò a camminare, ed entrò con loro nel tempio camminando e saltando e lodando il Dio. E tutto il popolo lo vide che camminava e lodava il Dio, e lo riconoscevano per quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del tempio, e furono ripieni di sbigottimento e di stupore per quel che era avvenuto. E mentre colui teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo attonito accorse a loro al portico detto di Salomone. E Pietro, veduto ciò, parlò al popolo dicendo, «Uomini israeliti, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate gli occhi su noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? L'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Iddio dei nostri padri, ha glorificato il suo servitore Gesù, che voi metteste in man di Pilato e rinnegaste dinanzi a lui, mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare. Ma voi rinnegaste il santo e il giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicidia e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti, del che noi siamo testimoni. E per la fede nel suo nome, il suo nome, ha raffermato quest'uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che sia per mezzo di lui che gli ha data questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Ed ora, fratelli, io so che lo faceste per ignoranza al pari dei vostri rettori, ma quello che Dio aveva preannunziato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo soffrirebbe, egli l'ha adempiuto in questa maniera. Ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio che egli vi mandi il Cristo che vi è stato destinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti che sono stati fin dal principio. Mosè infatti disse, «Il Signore, il Dio, vi susciterà fra i vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. E avverrà che ogni anima la quale non avrà ascoltato cotesto profeta sarà del tutto distrutta di fra il popolo. E tutti i profeti, da Samuele in poi, quanti hanno parlato, hanno anch'essi annunziato questi giorni. Voi siete figliuoli dei profeti e del patto che Dio fece con i vostri padri, dicendo ad Abramo, e nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette. A voi, per i primi, il Dio, dopo aver suscitato il suo servitore, va mandato per benedirvi, convertendo ciascun di voi dalle sue malvagità».
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
3: da Confucio a Cristo.
4: Quarta puntata.
5: Il signor Si vuole diventare un mandarino, un alto dignitario cinese. È ricco, rispettato, e mano a mano che comincia a farsi conoscere per il suo acuto discernimento e per la sua straordinaria prontezza di parola, gli vengono affidate questioni sempre più difficili da risolvere e viene richiesto il suo intervento in ogni disputa legale. Ma nel suo cuore non c'è la pace, né la luce. È condotto a dire di se stesso: sono abbandonato, come uno che non ha casa. Gradualmente, col passare degli anni, si verificò un cambiamento notevole nel letterato confuciano. Ancora giovane, a soli 30 anni, cominciava a rendersi conto di essere un uomo finito. Con tutte le sue ricerche non era riuscito a realizzare il suo desiderio di trovare Dio. Era stanco e provato. La sua posizione in quel periodo era molto critica. Egli era giunto a un punto di svolta nella sua vita e stava sprofondando nel buio del peccato e della miseria. Ricordando le esperienze di quegli anni tristi, dal 1865 in poi, ebbe a dire che il nemico delle anime era riuscito a rimandare il suo incontro con Cristo. Dopo anni di solitudine, egli si era risposato. La sua donna era una diciottenne molto intelligente che veniva dal villaggio vicino. Era gracile, graziosa, di aspetto attraente, ricca di intelligenza e di forza di carattere. Il loro attaccamento reciproco si approfondì durante i lunghi anni della loro vita insieme. L'inquietudine d'animo che lo torturava da anni, unita all'affaticamento derivato dalle sue molteplici attività, aveva cominciato a danneggiare la sua salute, che continuò a peggiorare sensibilmente dopo il suo secondo matrimonio. Sentendo molto la vanità della vita e il vuoto delle cose terrene, aveva da tempo dato molta attenzione allo studio del taoismo, sperando di trovare qualcosa che soddisfacesse la fame della sua anima. Lo attraeva nel pensiero taoista la promessa della immortalità. Pian piano però le condizioni della sua salute andarono di giorno in giorno peggiorando e il vigore della sua giovinezza se ne andava. Allora si aprirono i suoi occhi e comprese la falsità di quelle promesse. Prima di affrontare il taoismo godeva buona salute, ora era malato e debole. Era questa l'immortalità? Deluso e stanco, dovette riconoscere che si era solo illuso. Confucio lo aveva lasciato insoddisfatto, il buddismo non gli aveva portato nessun aiuto e il taoismo gli aveva dato peggio che niente. Anzi, egli si dovette rendere conto che l'intero sistema non era che un misto di spiritualismo e di adorazione del diavolo. I sacerdoti non erano che maghi, dotati di straordinari poteri medianici, e il loro potere sul popolo dipendeva probabilmente dalla loro familiarità con gli spiriti maligni. Così, ancora giovane, cominciò a perdere nella gara della vita. Piano piano si assunse sempre meno impegni legali e quando venivano da lui persone con delle difficoltà, invece di trovare l'uomo energico di cui avevano sentito parlare, trovavano un uomo stanco, privo di entusiasmo, prematuramente vecchio. Le sue condizioni peggiorarono tanto che non riusciva a stare seduto e passava tutto il giorno steso sul divano. Le cose andarono di male in peggio, cominciarono a mancare anche i soldi e il futuro sembrava davvero tenebroso. Fu allora che fu preso da una nuova tentazione. I suoi amici, scettici su qualunque tipo di cura medica, cercarono di convincerlo a provare l'oppio, che certamente l'avrebbe un po' risollevato dalle sue sofferenze. Qualche tiro alla pipa e si sarebbe sentito subito meglio. Nessuno l'avrebbe criticato per questo. L'opinione pubblica era completamente cambiata. Invece che essere considerato un vizio, fumare l'oppio era diventato quasi una moda. Tanta gente sembrava trovare sollievo in questa droga. Certamente gli avrebbe fatto bene. E poi il suo caso era tanto grave ora che non c'era alcun'altra speranza. Per un po' di tempo l'infelice resistette. Aveva sentito parlare e visto con i propri occhi che cosa fosse l'assuefazione all'oppio. «Ma prova una volta soltanto», lo convinsero i suoi consiglieri. «Non c'è bisogno che lo fumi per sempre, soltanto un po' per stare meglio». Dopo potrai rinunciarci con facilità. La proposta sembrava ragionevole e il signor Si finì col lasciarsi convincere e la pipa per l'oppio trovò posto in casa sua. La caduta verso il basso fu da quel momento sempre più rapida e il suo stato di salute sempre più precario. Non era più in grado di resistere alla seduzione dell'oppio. All'inizio, dopo ogni dose, gli sembrava di sentirsi meglio, ma ben presto questo stadio passò e dopo ogni fumata lo prendeva una depressione sempre più profonda che nulla poteva scuotere se non il riprendere in mano la pipa dell'oppio. Più fumava, più aumentavano le sue sofferenze. Gli era andato via l'appetito, non riusciva più a dormire, non aveva più interesse alla vita, nulla gli importava più se non soddisfare il suo grandissimo desiderio di droga. «Non è l'uomo che mangia l'oppio, ma l'oppio che mangia l'uomo», dice un antico detto cinese. Ora egli sperimentava questa massima nella sua vita. Gli studi, gli affari, la cura delle sue proprietà, tutto dimenticato. Sì, viveva unicamente per fumare l'oppio. I risultati furono drammatici. Egli era spacciato, come persona. Per un anno e mezzo non lasciò mai il suo letto. Durante le poche ore di lucidità tra una fumata e l'altra, egli era tormentato dall'autocommiserazione, dal rimorso, dalla disperazione. A volte cercava di fare sforzi sovrumani per vincere il desiderio che lo stava uccidendo, ma invano. Come un feroce avvoltoio, il vizio dell'oppio lo teneva fra le sue grinfie. Altre volte, nei momenti di lucidità, cercava di darsi da fare per dedicarsi con rinnovato entusiasmo alle sue attività. Esercitava la medicina, faceva delle ricerche, aprì perfino un negozietto di vestiti di seconda mano in un paese vicino. Ma i suoi sforzi fallirono tutti miseramente. Infine, lasciata ogni speranza, col viso scarno e la figura smagrita, testimoni del suo triste stato, si lasciò andare sempre di più.